0: Buongiorno a tutti, Maurizio da Bologna. Volevo spendere due parole a favore di Aquilani, perché io, essendo un grande tifoso della Fiorentina, l'ho sempre seguito sia da giocatore, che mi piaceva tantissimo, che da allenatore della Primavera, dove ha vinto, se non sbaglio, 3 o 4 Coppe Italia, arrivando anche alle finali scudetto. Quindi io come allenatore, come lo strapromuovo, senza dimenticare che Chivu ha fatto le sue stesse gesta, nel senso che ha preso la Primavera dell'Inter e poi è andato in prima squadra e ha fatto benissimo. Ha il vantaggio enorme di conoscere tutti i giocatori o quasi della rosa della Fiorentina A e della Fiorentina Primavera, più adesso ha il vantaggio anche di conoscere tutte le giocatori della Serie B, quindi potrebbe portare qualche giocatore molto forte dalla Serie B.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Io penso, dopo le dichiarazioni di Paratici sul fatto che sia necessario prima strutturare la società, che veramente il nome dell'allenatore sia un qualcosa per cui forse dovremo aspettare ancora un attimo, e che ci dirà tantissimo il nome di questo allenatore sulla direzione che prenderemo nei prossimi anni. Quindi tutto qua. Penso che dovremo aspettare ancora un po'. Grazie, ciao.
2: Ma io penso che tu abbia ragione, nel senso che ripetiamo ciò che ha scritto Angelo stanotte, che mi trovo molto d'accordo anche per le fonti che posso avere io, cioè che Fiorentina adesso arriverà in fondo a questa partita che sarà venerdì, quindi gli hanno concesso di fatto 2 giorni in più di vacanza a tutti, perché sabato e domenica saranno già avranno già prenotato i voli per levarsi da 3 passi. Questo vale anche per Paratici, che a quanto abbiamo capito prenderà 3-4 giorni per tornare dalla famiglia, e non solo, come qualcuno malignamente dice, per stare con la sua fidanzata, ma lui a Roma ha la propria famiglia con i propri figli, quindi magari spenderà qualche giorno per stare vicino ai propri cari e poi tornerà più carico di prima per fare questa conferenza stampa. Io immagino che questa conferenza stampa non verrà indetta fino a che non ci sarà chiarezza sull'allenatore, perché altrimenti sarebbe stupido. Quindi ci sta anche se debba aspettare 10-15 giorni prima di capire e avere un pochino più il quadro completo, come ci sta benissimo che venerdì sera alle 23:30 Paratici decida di fare un coup de théâtre, prende il microfono e dice: oh ragazzi, il prossimo anno Manoli non sarà allenatore, l'allenatore sarà Tizio. Cioè non è una cosa molto credibile, ma tutto sta nell'alveo delle possibilità anche di un direttore sportivo. Purtroppo siamo già arrivati a quel momento, è volato il tempo quando ci si diverte, soprattutto con Fabione. Ci sono mille messaggi, non so come faremo a farli ascoltare tutti, ci
3: molto male
2: in privato, è molto male, è colpa mia. Fabio è molto più bravo di me, a dirigere il traffico dei messaggi, però è più bravo Stefano a gestire la coda di questo chi si compra di oggi. Via.
4: Buongiorno ragazzi, per quanto riguarda il capitolo allenatore, per me bisognerebbe cambiarlo per cambiare aria, per togliere le scorie di questa stagione. Detto ciò, spero che Paratici non si faccia influenzare dalla piazza, ma sono convinto che non farà così, perché noi siamo sempre quelli che esaltavamo Italiano per ottavi posti e per finali raggiunte contro Pizza e Fighi e poi perse malamente. Siamo quelli che volevamo cacciare Palladino, che non ci piaceva come giocava, però ha fatto, con tutte le difficoltà del caso, ha fatto 65 punti, semifinale di conference, eccetera, eccetera. E siamo quelli che osannavamo Pioli, che ha vinto lo scudetto da secondo di Ibrahimovic. Quindi, insomma, fare una riflessione prima di...
5: Ciao, io sono Cristina, sempre forza Viola, però volevo rispondere al tifoso che ha detto di Consenzao. E io direi, un allenatore è già arrivato dall'Arabia e sinceramente non è andato molto bene, quindi lasciamolo in Arabia lui e prendiamo qualcuno di casa nostra. Grazie.
6: Ciao ragazzi, Vanoli andrà via e non sapremo mai cosa sarebbe stata la Viola dall'inizio, con lui partecipe della costruzione della squadra. Grazie Paolo. Ciao da Marco, il moviolista.
7: Buongiorno ragazzi, sono Davide. Io per ora tutti i nomi che si sta facendo per la panchina non mi fa sognare nessuno, mi sembra ancora mediocrità, dopo darsi mi sbaglio, ma un bel nome accendesse un po' l'animo.
8: Fabio, ma allora se sei d'accordo con Paradiso che ha detto che One Piece è la storia più epica scritta dopo la Divina Commedia, forse cappello di paglia.
3: e Shiroda superiore o uguale a Dante Alighieri.
2: Era questa la finale, cioè te mi hai fatto una trasmissione parlando
3: superiore
2: di
3: superiore o uguale a Dante Alighieri, niente da dire.
2: C'è l'applauso di Tonelli e soprattutto il mio sospiro che decreta ufficialmente la fine di questo Chi si compra con Fabio Ferri, che tornerà giovedì con una inedita coppia con Francesco Benvenuti. Noi ci sentiamo domani mattina, devo fare ventolare visto guardando
3: Francesco Benvenuti.
2: No, inedita perché non è
3: che non ce l'ha 30 anni,
2: ma non per quello, Fava, è per dire che se vi trovate voi due, contrariamente a quello che si fa durante le settimane, dai, basta ma che tu debba pesare,
3: ma che mi metti sempre di turno con quelli di Borgo,
2: ma che tu debba pesare ogni volta ogni parola, veramente sei peggio della mia maestra delle elementari.
3: Le parole sono importanti,
2: questo sono d'accordo. Detto ciò, domani mattina uno di noi con Emiliano Viviano, salutiamo anche Marco Tonelli e i suoi gesti di là dal vetro, Stefano Carubini ha curato la parte tecnica, adesso c'è Viola Moremio con Tommaso Borghini e soprattutto Lorenzo Marucci. Ciao Fabio,
3: ciao
2: a tutti e viva Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro, 19 maggio, un minuto dopo le 14, ben ritrovati, buon pomeriggio da Tommaso Loreto, da Luca Calamai. Ciao Luca, buondì.
3: Buongiorno, chi si compra?
2: Chi ci allena, vorrei chi dire, chi si prende per la panchina viola,
3: no, chi comanda,
2: prosegue ininterrotto il toto allenatore, non si esce soprattutto da questo argomento, anche perché insomma Fiorentina-Atalanta sarà di fatto una passerella, ma per modo di dire, perché torna un ex come Palladino che tocca tanti, come dire, tante sensazioni. In più ci sarà da capire come la tifoseria si congederà dalla squadra, ma anche da Paolo Vanoli, ed è inevitabilmente lui, no? Il centro questo momento del mondo viola, un Vanoli la cui conferma ci sembra molto molto lontana.
3: Come fai te?
2: La aggiungerei sempre più lontana. Un Vanoli che però è lì che aspetta anche di sentirselo dire, perché par di capire comunicazioni ufficiali ancora non ne siano arrivate, tant'è vero che via procuratore sentiamo, no, qualche messaggio ai naviganti. Ci potrebbe essere il Napoli, ci potrebbe essere qualche varia opzione per Vanoli, però intanto credo di aver capito che in casa del tecnico della Fiorentina, se arrivasse questa comunicazione, sarebbe gradita.
3: Sai,
2: che sento un po' cuocere a fuoco lento ora.
3: Io penso che insomma si stia rendendo conto che se non arrivano messaggi, non arrivano nemmeno dopo una vittoria in casa della Juventus, lo ripeto, no, che devi confermare o cambiare l'allenatore in virtù di una partita, ma comunque
2: però,
3: ci deve essere un momento simbolico, no? Se, e tra l'altro giocando un'ottima partita e vedendo il lavoro dell'allenatore, le scelte dell'allenatore, quindi insomma si stanno un po' scocciando. Però mi ero dimenticato una cosa, c'è la clausola.
2: Sì.
3: La Fiorentina ha una clausola a suo favore nei confronti della conferma di Vanoli a cifre già fissate, che scade il 30 maggio.
2: Maggio, fine mese.
3: E quindi noi continuiamo a dire domani ce lo dicono, io non so se
2: in realtà
3: ce lo dicono nemmeno lunedì,
2: 11 giorni,
3: perché
2: nemmeno venerdì sera dopo l'Atalanta.
3: Perché te lo dovrebbe, cioè comunque la Fiorentina c'ha questa opzione in mano e se la ed è nelle regole potere. Poi c'è la regola del sentimento, del buon senso e dell'affetto, ma che non sempre fa parte del calcio, ma che Vanoli meriterebbe tutta, e ripeto tutta, di essere rispettato, di essere. Allora ti faccio un esempio pratico per come le penso io, così almeno si capisce lo penso io. Se la Fiorentina avesse già deciso di non tenere Vanoli, e oggi questa è la sensazione, non è una certezza ma una sensazione, lo dici in questa settimana, no? Perché permetti a Vanoli di magari, e glielo chiedi, di fare anche un saluto ai tifosi prima all'inizio della partita, solo lui? È anche giusto, no? Io vorrei essere lì a applaudirlo e a dirgli bravo. Se glielo dici il 30 di maggio, chi saluta lui? Saluta in autostrada quando passa, no?
2: A meno che tu non debba per forza attendere di salutarlo, perché è ancora una situazione chiarissima.
3: E questa è la
2: certezza.
3: Io di questo sono certo.
2: Sei un dinto di questo.
3: Io sono certo, e questo è sorprendente, se fosse come dico io, che ancora non c'è una certezza 100%. Cioè, secondo me, Paratici non ha oggi al 100% il nuovo allenatore. Ha tutte opzioni, quella quasi fatta, probabile, complicata, quasi impossibile. Secondo me ce n'ha quattro che ballano tutte. E in questa confusione in cui Conte lascia il Napoli, Sarri lascia la Lazio, Palladino viene mandato via all'Atalanta, Spalletti rischia posto alla Juve, Allegri può andare via dal
2: Fra
3: Milan.
2: Tra l'altro ti dico che c'è un pezzo che ha messo Gazzetta.it un'oretta fa, par di capire che Conte stia facendo dei passi in avanti per la
3: della nazionale.
4: Certo, ma comunque e potrei andare avanti con che ne so, altre realtà, il Torino che cambia allenatore, c'è veramente un tourbillon d'allenatori impressionante, per cui può anche essere, ora faccio l'esempio più semplice, che Grosso ti dica: oh, aspettate un secondo, perché se poi mi chiama al Napoli, magari vado al Napoli.
2: L'Atalanta? Dove va Sarri? Ci va Sarri? La Lazio per Grosso? Non
4: il
2: lo
4: Bologna
2: so.
4: Cambia, certo. La Lazio, certo. La Lazio comunque, la Lazio può avere un valore, quindi ecco che capisco anche che se non ti vuoi accontentare di quello che resta, puoi anche avere l'obbligo di aspettare. Quello che è certo è che si aggancia la prima parte della trasmissione, e qui chiediamo anche la vostra competenza in questo senso, che hai la sensazione che l'idea di un allenatore straniero piaccia. Non c'è, ti dico la verità, anche ieri a Zona Mista abbiamo fatto questo sondaggio e l'idea straniera è piaciuta, piace più di Grosso, piace più di Vanoli, piace più anche di Silvio Baldini, di cui parleremo oggi anche. Quindi oggi andremo a cercare di capire chi possano essere gli allenatori da Fiorentina, il perché sì e perché no, se magari voi avete altre opzioni, perché noi vi porteremo i nomi di Iraola e
2: Glasner. Ecco, rispondo al volo a Francesco che ci scrive al Viola Club Midlands: paratici Conte, la vedo dura a Firenze.
4: Conte lascia perdere 4 milioni l'anno. Non mi sorprenderei, magari poi Conte potrebbe anche addirittura tornare alla Juventus, perché se dovessero rimandare via Spalletti, lui potrebbe, ma non ce ne frega un accidente.
2: Sì, per fare era per rispondere.
4: Ecco, quindi se oltre a questi due nomi che vi proponiamo e che ora andremo a confrontarci con un carissimo amico che magari ci dirà qualcosa anche in più, se voi avete altre idee, certo non ci dite Maresca, perché Maresca mi pare sia al City
2: dopo Guardiola.
4: Non ci dite Mourinho, perché Mourinho è Real Madrid.
2: Farioli lasciamo perdere, resta al Porto, non si discute nemmeno.
4: Ecco, se avete altri propositi, perché l'idea straniero intriga, la curiosità, la cosa. Per cui prima di chiedere a Tommaso chi preferirebbe, vi ricordo 348 7513 933 per messaggi audio e scritti. Per gli ascoltatori Lady Radio, che saranno con noi graditissimi compagni di viaggio per le prossime due ore, il 3925727775. Se poi il vostro parere, i vostri nomi, i vostri suggerimenti ce li volete dire direttamente, ci potete chiamare allo 055 7711 171. Al volo Tommaso, perché abbiamo già il primo carissimo.
2: Beh, i due inglesi dei quali andiamo a parlare mi intrigano entrambi, più evidentemente di Grosso. Parleremo anche di questa suggestione, sottolineiamolo, solo suggestione, però anche una scelta netta come potrebbe essere un Baldini, un Silvio Baldini.
4: Qui siamo proprio
2: pur parlé. Però mi piacerebbe, cioè tutto ciò che si porta dietro un'idea di progetto, di particolarità, di identità, di unicità, mi piace.
4: E ci aggiungerei...
2: Ma Grosso perché secondo te non ce l'ha? Perché secondo me è ancora un po' acerba la mano
4: e anche
2: di Grosso.
4: La ricerca della qualità. Ma possiamo chiedere a chi li conosce?
2: Alain Valnegri, il nostro ciao, riferimento Alain. Sul calcio estero. Ciao Alain.
5: Buon pomeriggio a tutti.
2: Fra l'altro l'ultima volta ti avevamo interpellato per gli spagnoli, ti ricordi? Parlavamo di Matarazzo, parlavamo di altri profili,
4: Marcelinho.
2: E oggi invece siamo sull'Inghilterra, dove io lo dico subito,

0: in Premier. Al giorno d'oggi i posti sono cari e bisogna fare la gavetta, come hanno fatto Iraola, come hanno fatto Glasner, aspettando una panchina di una top.
1: Certo, e lo ripeto, tra l'altro Alain, che insomma credo abbia simpatia anche Viola, oggi purtroppo la Fiorentina non può mettere sul piatto nemmeno una coppa internazionale, dice sai no, io non sono un livello top, ma faccio l'Europa League, cioè non ti dico nemmeno la Champions, niente, e quindi io credo che in questo momento in realtà, e non so che ne pensi Alain, l'unica grande arma, per me l'unica arma che ha la Fiorentina è quello che può essere il valore di Paratici, c'è un direttore, sì, che ha una statura internazionale, che può dire,
2: verrebbe da dire anche la solidità della proprietà, cercate di capirmi.
1: Sì, anche se ora
2: poi i progetti non li conosciamo, ma è una proprietà solida, questo voglio dire.
1: Sì.
0: È la garanzia al giorno d'oggi, poi comunque sulle questioni
2: ricca,
0: che sulla durata del progetto non sappiamo nulla, però abbiamo Paratici da vedere, è un tiposissimo Viola, per l'informazione, e adesso ormai certi profili sarebbe un passo indietro venire a Firenze, bisogna trovare un allenatore che sia un giusto mix tra esperienza e che abbia voglia di rilanciare la sua carriera. Marcelino, secondo me Marcelino è un profilo che si adatta comunque sulla progettualità, poi lui sono sicuro che conoscendolo, con l'idea tattica del calcio che ha, si vorrebbe confrontare col calcio italiano, questo non ho dubbi, però questo è Paratici poi con progetti, con il potenziale mercato che potrebbe fare e offrire a un allenatore. Siamo in una situazione abbastanza delicata, abbiamo dalla nostra parte comunque, e questo è importante menzionarlo, sono i conti, perché i conti sono a posto, e questo al giorno d'oggi nel calcio italiano comunque è un aspetto molto positivo.
2: Quello
0: e
2: intendevo, coppe, ecco, quello intendevo,
0: permette anche di spendere di più.
1: Sì, esatto. In ricordando, teoria, sì, perché abbiamo l'obbligo di ricordarlo, che la Fiorentina ora è a meno 80 da quello che diceva un ottimo analista di economico, che è napoletano, e comunque al di là di quello sicuramente è meno 62, perché sono i residui negativi delle ultime due campagne acquisti, quindi insomma bisognerà anche vedere fino a che punto la società vorrà fare un passaggio di nell'anno che non ha il fair play finanziario dell'UEFA, fino a che punto li vorrà congelare questi debiti, perché se dovessi consegnare a Paratici che deve ricostruire la squadra addirittura di dover partire a meno 62, non so cosa potrebbe fare. Allora a me, ti devo dire la verità, so che Iraola ha il suo grande fascino, a me convincerebbe più la solidità
2: più
1: di Glasner, e vorrei il tuo parere punto di vista, perché è uno che ha vinto Germania, e non è che ha vinto la Coppa del Nonno, ha vinto l'Europa League, l'ha vinto il Bayern Monaco, ma l'ha vinto un'altra squadra, e poi è andato al Crystal Palace, quindi non a City, Manchester, Arsenal e compagnia, a una squadra come Crystal Palace che non aveva mai vinto un titolo, ne ha 22 e farà la finale, quindi lo trovi l'uomo che potrebbe soffrire meno magari il calcio italiano. Che ne pensi di Glasner, Alain?
0: Beh, solo del bene, da quando è iniziato la carriera comunque lui ha costruito, prima delle esperienze comunque con l'Eintracht, ma anche col Wolfsburgo, lui ha costruito il Lask Linz, che è diventata una gran bella realtà in Austria. È partito con, non dico il nulla, però era una squadra che non giocava per vincere il campionato in Austria, e da lì in poi con lui abbiamo visto una crescita. Il Lask ha pure giocato in Champions, ha vinto lo scudetto, aveva come competente comunque lo Salisburgo, le squadre di Vienna, dunque si è costruito, ha fatto un gran bel percorso, ha allenato in Austria, in Germania e in Inghilterra, comunque se, anche se non dovesse vincere la Conference, è uno che in un anno ha vinto più di tutta la storia del Crystal Palace.
1: Certo.
2: Scritto la storia.
0: Sono due calci diversi. Glasner è più pragmatico.
1: Esatto.
0: Lui
1: esatto.
0: Vuol più fisicità. Iraola già è più filosofo, è più concettuale, diciamo.
1: Li dovessi paragonare ad allenatori italiani per spiegare

0: ancora meglio ai nostri ascoltatori i profili, a chi li abbineresti?
1: Una domanda
2: domandona, sì.
1: Glasner, secondo me, sulla verticalità lo possiamo comparare comunque con Gasperini, anche una squadra che difende a uomo, è una squadra che va in verticale, non gioca, non ha la, non è proprio, è meno calcio totale rispetto a Gasperini, però su tanti aspetti si assomiglia,
0: sì.
1: Sulla fisicità, sulla verticalità, sulla velocità di transizioni. Iraola è molto più concettuale, penso che abbia un qualcosa in più sulla duttilità rispetto a Vincenzo Italiano, che vuole comunque un calcio fatto di qualità a livello tecnico, però rispetto a Italiano ti dà quel punto in più di verticalità e andare a puntare la porta, gestisce anche molto meglio la comunicazione, è molto pacato e comunque anche con i calciatori, comunque nei suoi spogliatoi, da quando ha fatto la prima esperienza a Cipro, comunque abbiamo sempre sentito parlare molto bene di lui, come gestisce allenamenti eccetera dei suoi calciatori.
0: Senti, noi
2: ci scrivono in tanti, occhio al Bayer Leverkusen come primo, come sì, prima pretendente.
1: Ma lo stesso Eintracht,
2: quindi un ritorno, dici, se vai.
1: Sì. Può essere, Lui è stato bene a Francoforte.
0: Comunque anche una bella città, tra l'altro. E ecco, per quel che risulta a noi, così almeno spieghiamo anche ai nostri ascoltatori perché facciamo questi nomi, a noi risulta che comunque un contatto informativo con Glasner c'è stato, contatto che però, per quello sempre sappiamo noi, non ha avuto passaggi successivi, ma un contatto c'è stato. E oggi, se non sbaglio, era La Nazione, no? Che parlava di un contatto con Iraola, se non sbaglio, ripescando dalla mente la rassegna stampa, anche qui
2: ovviamente. Ma lì insomma un po' di conferme che fosse in cima alle preferenze, le avevamo.
1: Scartando le opzioni, le possiamo fare adesso in diretta, guardando la Premier, le panchine più importanti, il Manchester United conferma Carrick, lo City, Guardiola lascia e arriva Maresca, il Liverpool sarebbe probabilmente la panchina di una grande libera in questo momento, perché Slot, ho tanti dubbi, e se dovesse perdere la Champions, che è ancora a rischio proprio con il Bournemouth di Raola, Slot perde il posto di lavoro, questo ne sono convinto. Uno a chi hanno speso più di 400 milioni nell'ultimo mercato che non arriva in Champions, ha fallito, semplice il discorso. Il Tottenham ha preso De Zerbi, il Chelsea ha preso Xabi Alonso, l'Arsenal, Arteta è consolidato, fine sono queste le panchine appetibili per questi allenatori. Iraola è a ridosso della Champions, se Iraola vince le ultime due e il Liverpool dovesse non vincere in casa nell'ultima partita contro il Brentford, che si gioca un posto in Europa anche loro per scrivere la storia, il Liverpool rimarrebbe senza Champions e lì sarebbe l'unica panchina di una big in Inghilterra che libererebbe. L'Aston Villa forse, perché Emery ha detto che lascerà pure.
0: Vediamo Emery.
2: C'è un paio di
1: Emery
2: messaggi.
1: Sarebbe una grande opzione. Sì.
0: Ecco.
2: Sì, Emery. Ma Unai Emery viene a Firenze per
0: dimostrare che lui può essere vincente anche in Italia.
2: Più vincente di così in Europa.
0: No,
2: però
0: guardate ragazzi, allora tutto questo che stiamo ragionamento che stiamo facendo insieme a un bravissimo collega è parte da una premessa, perché non vogliamo prendere in giro nessuno. La premessa è che a Paratici si è dato un percorso che può essere 2 anni, non di più, perché nel calcio già 2 anni sono una vita, il percorso di rilanciare la Fiorentina tra le 5-6 squadre di riferimento del calcio italiano. Questo è il ragionamento, se non c'è questo, quelli che parliamo fanno fatica. Emery perché dovrebbe venire qui a fare che cosa?
2: A lottare
0: per arrivare settimo? No. Allora, se ci sono queste premesse, l'Italia intriga, cioè l'Italia comunque è un mondo che intriga, dai, cioè perché è vero che ora non valiamo molto meno rispetto al passato, ma è una medaglietta che anche allenatori importanti poi possano cucirsi al petto, no Alain?
1: Beh, vieni pure a vivere a Firenze, con uno stipendio milionario, non è, diciamo che piuttosto che vivere a Birmingham, la stessa Liverpool, grande rispetto per i Beatles, però comparare Firenze con Liverpool.
0: No, ma ora faccio, vi dico una cosa per come lo, me la raccontarono a suo tempo, e naturalmente contestualizzatela, perché se no ci pigliate, ci portano via con la camicia e forza e ci arrestano. Ma Guardiola è un allenatore che viene spesso a Firenze,
2: sente,
0: e in un certo mondo ha detto che una certa Fiorentina, quindi una Fiorentina che fosse in grado di essere competitiva per stare quanto più possibile in Champions, lui venire a Firenze gli piacerebbe da morire, cioè, perché poi chi ha vinto tanto nella vita
2: in
0: poi
2: teoria,
0: va anche a cercare delle realtà.
2: Sì,
0: ma ora per cui, come diceva Len, Firenze, se avesse al suo fianco una squadra di un certo livello, cosa che non ha adesso, è un fattore che pesa,
1: E pesa come? E come? Però pesa anche comunque chi ti fa il mercato e chi è comunque il budget. Perché se domani vanno da Guardiola e dicono: guarda, che abbiamo 300 milioni per andare a fare una squadra, non accetterebbe. Però se vai da Guardiola e gli dici: guarda che dobbiamo vendere Ken prima di far mercato, dici: come? Questo, alla fine gli allenatori vogliono i giocatori, perché sono i giocatori che decidono,
0: non c'è dubbio.
1: Se non gli fai la squadra che vuole, e secondo me Paratic è la garanzia che questa proprietà spenderà soldi sul mercato, vuole investire, perché altrimenti Paratic non sarebbe tornato in Italia, non avrebbe firmato un contratto di 4 anni e mezzo.
0: Ti dico un'altra cosa, Alain. Per me il fatto che lui aspetta è perché lui non si vuole accontentare del grosso di turno, e per carità di Dio non ho niente contro grosso, ci mancherebbe altro. Lui vuole un profilo diverso e sa che non è detto che gli tocchi, ma fino a che non avrà la certezza che non gli tocchi, lo aspetterà. Perché tanto c'è tanto movimento di allenatori, ragazzi.
1: Ma sì, ma poi sa benissimo che comunque le pressioni sono forti. Cioè, grosso sarebbe. Sì, ha fatto l'esperienza a Lione, però era una società che aveva problemi comunque economici, era delicata la situazione. Ma Paratici sa benissimo che un tecnico arriva a Firenze, il primo mese fai 2.5 partite, le pressioni sono fortissime. E lì devi avere qualcuno che sa gestire queste pressioni, che sa proteggere anche la squadra. Abbiamo visto con Pioli. Pioli non è stato in grado di sostenere queste pressioni.
0: Ed era uno che voglio dire, che aveva vinto, cioè non è uno alle prime armi.
1: Esatto.
0: E tra l'altro ti aggiungo, con la partenza protetta da parte dei tifosi, anche da tanti giornalisti, io mi metto naturalmente in prima fila, io per primo abbiamo un allenatore di garanzia, un allenatore top, quindi pensa che bischerate che ho detto.
2: Alain, a livello di rapporti con la piazza, con i tifosi, chi vedresti meglio tra Glasner e Iraola? Cioè, chi può vivere meglio magari il parterre di tribuna che comincia alla terza giornata a dirti
1: di mettere? Iraola penso che lo viverebbe meglio. Se Glasner non capirebbe,
2: cioè, austriaco mi si arrabbia subito.
1: Ma in un certo grado di ironia, per non dire sarcasmo, forse Glasner non lo capirebbe.
2: Spagnolo più latino, più vicino,
1: sì,
2: forse.
1: È basco, un po' più freddo rispetto al mediterraneo, però comunque i baschi sono ironici. Sì, penso che Iraola lo gestirebbe molto meglio, ma anche la comunicazione con la stampa è fondamentale. Glasner sì, viene in Italia, però non parla italiano. Abbiamo visto che gli allenatori che non padroneggiano la lingua hanno sempre fatto fatica in Italia.
0: Sì.
1: E su questo penso che sia un aspetto molto importante, perché a Firenze l'allenatore che arriverà dovrà sedurre la piazza, perché è in deficit con noi tifosi.
0: Guarda, hai detto una parola, Alain, una parola magica. Allora,
2: sedurre.
0: Guarda, se mi permetti te la rubo, perché io cerco da giorni di spiegare che Paratici
2: non solo l'allenatore
0: deve parlare a Firenze. No, la parola giusta, e te la rubo, ricorderò sempre il copyright, è che Paratici deve sedurre Firenze. Perché questa è la parola, cioè lui la deve conquistare se vuole avere a una città ferita, una tifoseria ferita, se vuole averla accanto, schierata, vera, forte, il valore aggiunto, perché diventa un valore, sedurre. Grande Arena, hai detto la parolina che non riuscivo a trovarla nella mia. Quando io abbino la necessità, che cosa non sta facendo Paratici in questo momento? Ma che dovrà fare? Perché noi non siamo.
1: Perché è prudente, secondo me, perché è prudente, sa benissimo che comunque un incendio con un aggettivo comunque lì diventa un incendio a Firenze. E lui vuole capire anche, secondo me, la posizione della società. Perché se la società chiede a Paratici di vendere Kane, di vendere Fagioli, allora Paratici se lo ripenserà. Perché non puoi fare delle promesse alla gente e poi comunque, perché ha una mano, almeno una mano legata ce l'ha Paratici. Tutti dicono sì, gli ha dato i pieni poteri. No, non sono d'accordo, perché altrimenti a gennaio facevamo un altro mercato.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: E comunque avrebbe mandato dei segnali che lui aveva questa capacità decisionale, no? Potere decisionale, e questo ancora non ci ha fatto capire che ce l'ha, perché quelle voci che può andare a Roma, andare al Milan eccetera, perché lui non ha fatto capire, non ha mandato dei segnali in questo senso,
2: perché no, guarda, illuminante oggi Alain.
0: Sì, Alain c'è
2: anche perché io stamattina mi sono andato a rileggere le parole del pre di Juventus Fiorentina. Quel suo riferimento alla società è grosso.
0: Che dice: prima di pensare all'allenatore c'è la società.
2: Prima dei calciatori e dell'allenatore bisogna fare una profonda disamina della società, della sua struttura, delle persone che sono all'interno del club. Più di così.
1: Ma questi sono alla fine sono dei messaggi indiretti, perché lui è educato. Un altro settore sportivo forse avrebbe messo la polemica e adesso ci sarebbe un incendio a Firenze.
0: Sì. No, ma sei un grande, grazie ad Alain Valnegri,
1: grazie,
0: un grande piacere.
2: Grazie Alain.
0: Allora, veramente è stato un grande intervento. 348 7513 933. Vi piace l'idea
2: parole.
0: Straniera, cioè, vi piacciono questi due profili, ne avete altri in mente? No, volete pista italiana, volete Vanoli, che però sinceramente abbiamo la sensazione stia perdendo quota di giorno in giorno. Per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925727775, ricordo ancora, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 1171. La prima pausa, palla a Tonelli e poi torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio ragazzi, io volevo sollevare un quesito. Allora, io sono per il rispetto del lavoro, fino a che Vanoli è contrattualizzato, secondo me sarebbe anche giusto non parlare del cambio allenatore eccetera, e quindi vi pongo appunto questo quesito: secondo voi l'allenatore nuovo della Fiorentina, ammesso che ci sia, sarebbe meglio dirlo quando finisce il campionato, ovvero che so, venerdì finisce il campionato, il martedì o il mercoledì, o aspettare appunto la fine della scadenza del contratto di Vanoli?
6: Ciao ragazzi, volevo chiedere al buon Calamai, che giustamente dice che lui ha conoscenze nel calcio e tutto quanto, se sia normale poter proporre oggi come suo nome Maldini, settantenne, quando tutte le squadre d'Europa propongono calcio nuovo con allenatori giovani. In Italia si parla di italiano, si parla di Palladino, ha vinto lo scudetto l'Inter con Chivu, e noi proponiamo un settantenne che non ha mai allenato una squadra di club di vertice, e pensiamo di evolverci con questo. Magari ci mettiamo dentro anche Antognoni, che ne ha quasi 80, a fare da DS, e poi viva la gioventù e viva le novità. Madonna.
7: Buongiorno Luca, buongiorno Solo, sono Patrick. E chiaramente si sta parlando dell'allenatore per il prossimo anno, di confermare Vanoli. Io credo che abbiamo fatto un contratto di 4 anni e mezzo, praticamente 5, a Paratici, giudicato da tutti come un grande professionista e uno che capisce di calcio, che accetteremo la sua scelta sull'allenatore. Poi sarà solamente il campo a dire giusto, sbagliato oppure no, ma è inutile fare tanti voli pindarici. Abbiamo un professionista, affidiamoci a lui. Buona giornata, Pat.
0: Grazie,
2: bene, bene, bene,
0: e noi
2: bene,
0: ci affidiamo fatti a Parastici, dopodiché sì. Noi commentiamo le cose che ci vengono dette. Ma prima di fare un ragionamento complessivo, perché ci sono diversi messaggi con i quali vorrei confrontarmi, ribadendo per la milione e centesima volta che i vostri pareri valgono il mio, per cui ognuno mettersi in queste belle chiacchierate come se fossimo a un bar sorseggiando, sì, qualcosa, ognuno porta le proprie convinzioni, però voi avete fatto delle riflessioni rispettose, giuste, corrette, che poi ne parliamo. Però allo 055 7711 171 si è prenotato Roberto, quindi precedenza a lui. Ciao Roberto, grazie di essere con noi.
8: Grazie a voi, perché chiamare voi è sempre una cosa quasi positiva per le chiamate che avete, insomma, quindi bene per questo, per la trasmissione, insomma, ecco.
0: Grazie.
8: Ho questo preambolo. No, io ho chiamato per questo motivo, perché già da quando è arrivato Paratici, che praticamente sembra che questo sia arrivato all'inizio della sua carriera. Cioè, anche ieri ho sentito dei professionisti, non faccio nome, che hanno detto, dice, io non voglio essere nei panni di Paratici come deve gestire la Fiorentina. Ma ora mi domando il Dio, scusate, ma questo Paratici, che ormai si sa, 11 anni, c'è alla Juve, Tottenham e via discorrendo, cioè lui quando l'hanno chiamato la Fiorentina, io credo che sapesse e sa la situazione della Fiorentina, cioè non è che è venuto così tanto per dire vengo perché Firenze è bella, che tra l'altro ha smentito a Sky, mi sembra, dicendo che tutti chiedevano se va al Milan, lui ha detto io ho comprato casa a Firenze, beh, che mi volete già mandare via, mm-hmm. Questa è la battuta che ha fatto. Poi mi calcio, oggi si dice di sì e poi dopo...
0: No, ma questa battuta che io ho invocato dal momento in cui un bravissimo collega con Di Marzio, sommandosi agli interventi di altri colleghi, avevano ipotizzato un qualcosa, bada bene Roberto, che Paratici non ha smentito, perché Paratici ha detto fa piacere sapere di godere degli interessi, delle attenzioni, quindi lui non ha smentito niente, ha ribadito quello che secondo me andava ribadito un minuto dopo, perché era giusto. Lo puoi fare con una battuta come ha fatto lui, o lo puoi fare dicendo quello che ha detto nella stessa riflessione, ha fatto la battuta del mi volete far già andare via, ho preso casa, ma ha anche detto voi non avete un'idea di come sto lavorando da mesi per il presente e per il futuro. Basta, guarda, in 30 secondi avresti chiuso qualsiasi tipo di ragionamento, scusami, poi ti restituisco la parola. Che vada bene, non è una cosa che è nata a Firenze questa, ecco, no, perché sempre voi Fiorentina fa casino, no, questa è partita da collega di Roma, poi Di Marzio, e comunque è il top del top, poi il sito di Mediaset, Luca, poi DAZN, ecco, non Firenze, ecco, lo dico.
8: No, ma certo, ecco. è chiaro che comunque sia in questi poesi, cioè Roma, insomma, tutto quello è chiaro, cercano di mettere i bastoni alle ruote, però insomma io credo che lui sia un professionista e credo stia già lavorando dal momento in cui è arrivato a Firenze. E sul discorso dell'allenatore che sì, mi ha fatto questo sondaggio, meglio Vanoli, meglio non Vanoli, e via discorrendo. Allora, intanto io spero che lui abbia già in mente quale sia l'allenatore per la Fiorentina.
0: Lui inteso come Paratici?
8: Io sì,
0: la sicurezza di averlo io non ci credo. Sì. Spero, ma non ne sono convinto.
2: Cioè, dovrebbe avere la risposta positiva in mano, questo crediamo non abbia in questo momento.
0: Ancora, una certezza assoluta.
8: E poi l'ultima cosa, io credo che, allora, lo so che ora sto dicendo qualcosa che non piacerà a tanti, però io credo che il valore di Vanoli comunque lui l'ha dimostrato, cioè nel senso, cioè, io sento molti tifosi, lo danno quasi per scontato, ma voi l'avete ribadito ragazzi, ma questo è arrivato in una situazione che
0: disperata.
8: Tutti già, io so, ho sempre sperato che ci si salvasse, perché credo il valore dei giocatori, e l'hanno dimostrato domenica, perché comunque sia domenica non era una partita a baccello e formaggi, cioè domenica la Juventus doveva vincere, la Fiorentina libera di testa, e sa come mai questi hanno giocato tranquilli, abbiamo portato, e devo dire l'ultimo, metto una battuta e vi ringrazio. La Fiorentina ha vinto a Torino e ha tolto la Champions alla Juve, la Fiorentina, quindi questo è un valore aggiunto per noi tifosi, che credo che domenica, io non so ora, non so se quanti tifosi ci saranno. Secondo me
0: giovedì, è venerdì alle 20:45.
8: Scusa, venerdì. Cioè, io credo che debbano essere applauditi anche, non solamente fischiati. E vi ringrazio.
0: Grazie, no, grazie.
2: Ciao,
0: a
2: Roberto,
0: te, è stato un bellissimo intervento.
2: Tante opinioni, ovviamente tutte rispettabili.
0: Allora, mentre chiedo alla regia di effettuare il collegamento, un paio di risposte di sempre in questa.
2: Io non sono d'accordo, su Roberto, gli applausi, no ragazzi, gli applausi per 90 minuti su una stagione intera, no.
0: Vabbè, io non prendo, sinceramente,
2: però
0: io
2: capisco che sia stata una vittoria piacevole.
0: Allora, prima risposta a Francesco, dice non dovreste parlare, sì. Ne parla tutta Italia.
2: No,
0: perché,
2: ma diceva Paratici, sì. Entro quanto?
0: No, lui diceva
2: dirglielo.
0: Bisognerebbe aspettare il fine stagione.
2: Francesco,
0: no,
2: lo dovresti dire anche a tanti tuoi colleghi, nel senso che poi i tifosi sono i primi interessati,
0: cioè io
2: al mercato.
0: Immagino che se hai degli amici tifosi non ti dicono no. Non lo voglio sapere, no, fino ai 30 giugno non lo voglio sapere, non me lo dite.
2: Se
0: non
2: noi
0: dite.
2: Ci accorgessimo che palla al centro e dire non l'ascolta nessuno quando parliamo di mercato, probabilmente diremmo parliamo d'altro. Se mettiamo un pezzo di mercato e vediamo che fa il quintuplo delle letture medie, forse vuol dire che tutt'oggi il mercato è quello che vi interessa di più, non appena finisce la stagione.
0: E quindi, mentre per quanto riguarda Silvio Baldini, prima di dire il mio pensiero su Silvio Baldini, saluto un caro amico, ormai una voce amatissima di Radio Firenze Viola, quindi saluto e ringrazio Michele Fratini, che è un grandissimo esperto di calcio.
2: Ciao,
0: uno
2: Mick.
0: Dei più grandi
9: scouting, ciao Luca, ciao Donni.
0: Allora, rispondo all'ascoltatore che dice ma Baldini settantenne, cercate, si va ai giovani. Allora,
2: spiegalo,
0: ognuno
2: vai,
0: è il proprio, ha i propri gradimenti. Allora, Baldini è un fuoriclasse, è un puro sangue, carattere complicatissimo, ha fatto, insegna un calcio fantastico. Chi ha voglia di perdere un po' di tempo, guardi un po' le partite dell'Under 21. È uno che sa lavorare coi giovani, è uno che è vero che non ha allenato i grandi club, ma non chiedete a Guardiola se sarebbe facile andare, come ha fatto Silvio Baldini un anno fa a Pescara, un anno e mezzo fa a Pescara, prendere una squadra devastata dalla contestazione dei tifosi e portarla in Serie B. Chiedetelo se sarebbe facile, per Guardiola sarebbe facile fare questo, oppure prendere il Palermo, stessa situazione, tutto da ricostruire, oppure se volete potrei andare avanti. Quindi, quanto all'età, caro amico mio, te come lo ritieni Gasperini, vecchio, giovane? Tommaso, te lo prenderesti Gasperini alla Fiorentina?
2: Sì.
0: Ecco, hanno più o meno la stessa età, forse Baldini anche forse un anno più giovane, ma comunque hanno la stessa età. Non conta l'età, amici miei, conta la proposta calcistica. È che la scelta di Baldini, che sarebbe fantastica, la scelta di Baldini, per fare questa scelta devi avere tanto coraggio e devi avere un grande direttore, perché lui ha bisogno della società alle spalle.
2: Una strada,
0: e qui abbiamo il numero uno che è Paratici. Però lo ribadisco, non esiste nessuna trattativa in corso con Silvio Baldini, non so nemmeno se è tra i 100 nomi che Paratici ha fatto. Però io Silvio Baldini, allenatore della Fiorentina, lo prenderei con grande piacere. Allora, prima di andarti a chiedere altre cose, chiedo il tuo parere, Michele, su Silvio Baldini.
9: Sì, Silvio Baldini è un sanguigno, come dicevi, è un toscano, dunque come noi nella sua parte è benedetto dalla maledizione, nel senso buono, è uno vero, che dire, lo sto conoscendo ancora di più in base ai racconti di Antonioni, Giancarlo, dunque già
0: quello ricordo, Giancarlo Antonioni
9: personalmente piace,
0: è
9: un
0: dirigente accompagnatore della nazionale Under 21, ecco perché Michele ecco, riferiva
9: certo, sta accompagnando Baldini in questa bellissima favola, perché poi è una bella favola anche da raccontare, sia nei riguardi di Giancarlo e di Baldini. Baldini è un allenatore che ha iniziato a 26 anni, Silvio, a 26 anni va a Bagnone, inizia a allenare, dice io vorrei fare questo, e l'ha fatto in alternanza, si è preso anche le sue pause, ha smesso 3-4 anni, poi ha ricominciato, è una persona che va di cuore, va di getto. L'unica cosa, Luca, è che Baldini sì, a Pescara ha fatto benissimo, perché ha lanciato giovani quali Arena, Antonio Arena, che oggi è nella Roma, nella Rosa, ma è anche entrato diverse volte, l'ha buttato dentro il Serie C contro il Lucchese, ricordo, giovane attaccante fortissimo, quella della Roma, ha buttato dentro Morussi, che lui scuola Juve ma di Firenze, dunque anche lui è giovane a Pescara, però lui ha deciso, ha scelto la federazione proprio perché attualmente non aveva voglia di avere il quotidiano, la quotidianità.
0: Però io so che lui, la Fiorentina sarebbe qualcosa di speciale. Comunque, lo ripeto, è una suggestione. E chiudo per farvi capire chi è Silvio Baldini, che quando l'ha chiamato Gravina e gli ha detto faresti te l'allenatore, il commissario tecnico per le due partite della nazionale maggiore, lui gli ha detto sì sì, però io porto l'Under 21,
2: porto i miei.
0: E Gravina ha detto come l'Under 21, ma no, bisognerebbe, e ha detto guardi presidente, c'è problemi, non ci vado, ecco, e alla fine
2: immagini come si
0: l'Under 21, bravo, e la porta insieme a Pio Esposito, che fa parte del progetto dell'Under 21 nella testa di Silvio, e insieme a Donnarumma, che andrà con l'Italia se l'Italia dovesse andare alle Olimpiadi con l'Under 21. Questo vuol dire avere due palle così, capito? Allora, certo, cari signori, due palle così c'ha Silvio Baldini, certo, ma poi scusami,
9: però vedi lui vuol portare la compagnia dell'Under 21, che ci piace. Però già, se non erro, cronaca stando, gli fanno già i problemi di fare l'amichevoli. Non so se avete visto. Certo. Voglio facilitare l'amichevole contro la Grecia per prendere tempo, perché il 22 di giugno, ricordiamolo agli amici e agli ascoltatori, che faranno il nuovo presidente. Dunque, ti fa capire, Luca, sicuramente Baldino è vero, se vede le cose non tornano, e chiaramente,
0: e tanto per essere, e chiudiamo veramente l'argomento, perché sempre questo ascoltatore ha fatto ironia sul fatto che vorrei anche Antonioni, certo, ma perché, certo, scusate, in Fiorentina la coppia Baldini Antonioni come figure, diciamo così, di campo, e Paratici come direttore non vi piacerebbe? A me piacerebbe. Ovviamente stiamo parlando di qualcosa in questo momento, non è nemmeno nei retropensieri, ma a me, io sarei felicissimo. Detto tutto questo,
9: no, però Paratici ha sempre amato le bandiere, rispettato, alla Juventus portò Nedved, se vi ricordate, dunque certo, la figura mancante la potrebbe mettere a prescindere, insomma, io dico Antonioni perché chiaramente finalmente posso tornare a lavorare con lui, finalmente, perché Luca, con tutto rispetto, hai citato tutti, io sinceramente a me piacerebbe tornare con Giancarlo.
0: Certo, ma assolutamente.
9: Sono stato benissimo con lui in federazione, e non si sa mai nella vita.
0: E ti ho detto comunque, che sei uno degli scout più preparati d'Italia, e tra l'altro ti viene anche riconosciuto spesso con premi e tutto questo. Torniamo agli allenatori, quelli di cui si parla. La sensazione è che Vanoli sia sempre più lontano, c'è questa voglia di stranieri, e Glasner e Iraola sono due figure che sicuramente sono state o sono nei pensieri di Paratici. Poi c'è Grosso, c'è De Rossi, che si fa, Michele?
2: No, sono gli outsider, Luca. Michele, dacci un Mister X.
9: No, Tommy, Indraola con tutto rispetto, sicuramente è emergente, perché poi ci piacerebbe anche che lui è un ex terzino, dunque curerebbe la fase difensiva. Ora in Inghilterra è un Premier, però non ha questa esperienza che, ora con tutto rispetto, allora c'è più esperienza grosso rispetto a lui. È stato in Francia, ha portato questo in Serie A, il Sassuolo al 10º-11º posto, è un campione del mondo, con tutto il rispetto si presenta meglio grosso, che piaccia o non piaccia, questo è un altro discorso, però secondo me il profilo giusto, visto che Sarri si sta accasando a Napoli, si può dire, si sta accasando a Napoli.
2: A Bergamo o a Napoli, Michele?
9: Io penso a Napoli. Okay. A Bergamo secondo me potrebbe seguire Thiago Motta, Giuntoli, bis, ecco, era una cosa che fanno lì. Okay. Con sbravati al settore giovanile dalla Juve, dovrebbe andare a Roma, invece secondo me va là, va, ecco, rifanno la Juve che poi alla fine non è andata benissimo, purtroppo. Detto questo, posso dire che sono felicissimo per la vittoria della Fiorentina.

0: delle idee peculiari. Guarda che paradossalmente sentivo proprio stamani è percepito come più innovatore di Grosso. Io non lo so perché,
1: allora,
0: perché Grosso viene vissuto come, come medio
1: su Facebook, no? Dice: guardate la qualità di questo gol del Catanzaro, uno spettacolo,
0: perché
1: sette passaggi tutti di prima e un gol bellissimo,
0: e lui ha questa
1: E guarda, io ero sempre stato un pochino diffidente perché mi sembrava troppo prematura tutto questo, e sta crescendo Aquilani, sta crescendo, è un ragazzo che studia, Firenze ce l'ha addosso, è un po' presto, non lo so, forse se no facciamo l'errore che facciamo con i ragazzi, non lo so. Scriveteci al 348, vi piacerebbe Aquilani? Perché no? 348 7513933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora insieme a noi, il 3925727775. Ricordo chi vuole parlare con noi, graditissime le telefonate allo 055 7711 171. Torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Facendo un piccolo ragionamento, e poi alla fine sicuramente è fino a se stesso. Però vi ricordate la partita, quella del Crystal Palace, no? Che praticamente,
0: certo,
4: dopo
0: tutta la vita,
4: passaggio di turno, loro, i giocatori di Crystal Palace, la sera sono andati fuori, no? Insieme all'allenatore, sono andati a mangiare fuori e tutto. Il giorno dopo hanno fatto scarico, insomma, sono rimasti, li hanno messi a disposizione in Viola Park. Ecco, mi viene da dire, non è che quello stare al Viola Park era per far vedere le strutture anche a Glasner, soprattutto per rendersi conto di un possibile ingaggio.
1: Bella.
5: Ma credo che la candidatura di Baldini sia suggestiva, però qual è la migliore condizione in cui un allenatore può operare? È la tranquillità totale e l'assenza di pressione, ovvero sia l'under 21. Ma chi glielo fa fare per ora a Baldini di uscire da questo meccanismo? Stando lì dentro riesce a fermare la sua filosofia e magari farne anche un qualcosa da copiare, da vedere, quindi un modello. Aspettiamo, forse tra qualche anno, ma ora non è possibile. Ciao Guido.
6: Buongiorno Luca, buongiorno Tommaso. Io ho espresso il mio parere anche stamani nella trasmissione di Pietro riguardo a Aquilani. Aquilani è un allenatore che a me intriga molto e è anche accattivante questa idea, però non so se qui a Firenze ora, in questo momento, sia la scelta giusta, perché Firenze è demoralizzata, i tifosi hanno bisogno di cominciare a vedere qualcosa di veramente concreto, e quindi non lo so se Aquilani è la persona giusta, però è un allenatore da tenere sotto, da tenere presente. Ciao a tutti, Silvana.
0: E guarda, al 348 7513933 e 3925727775, che siamo in diretta anche sulla di radio fino alle 16, pioggia di messaggi pro Aquilani, sì. Ma l'avevo sentito anche stamattina con Pietro in diretta, che sono tutti molto molto intrigati, anche chi per esempio ha apprezzato che sia rimasto fermo dopo Pisa e chi lo sta seguendo a Catanzaro. Gioco propositivo, grande affinità coi giovani, promosso a pieni voti, lo scrive Luca. Maurizio: Aquilani, ma deve avere 7-8 partite per ingranare. È probabilmente, no, lui sì, è il giovane che piace, che stuzzica. Io ma lo dico anche a me, cioè non lo so perché Grosso non ci strega, però mi sembra che sia evidente, persino Aquilani piace più di Grosso.
1: Sì, sì, no, ma Aquilani.
0: Se poi invece, guarda, lo scarico del Crystal Palace al Viola Park fosse stato un modo per far vedere a Glasner il centro sportivo, mi tolgo il cappello.
1: Bravi. Sarebbe stata
0: una grande mossa.
1: No, io ti dico che, guarda, a suo tempo, scherzosamente ma nemmeno tanto, parlando con Pradè proprio di Aquilani, c'era la convinzione che lui ancora non fosse pronto al 100% per fare allenatore della Fiorentina.

0: e te sai che Aquilani è stato un pupillo di Pradè, no?
1: Sì, ma
0: e
1: lo voleva visse... anche Barone, secondo
0: no,
1: me.
0: No, più Barone lo voleva.
1: E chi poi frenò, però saltò.
0: Chi frenò fu sì, più
1: e
0: Daniele.
1: Tra i due...
0: E ci fu un momento di grande frizione, sì, no? Tra sì. i due, perché Aquilani si sentì tradito
1: credo
0: da l'estate suo padre.
1: Valladino, possibile.
0: Sì, si sentì tradito da suo padre putativo. Ma il ragionamento facevamo con Pradè che, vedi, ci sono l'ideale sarebbe stato bloccare Aquilani. Come blocchi un giocatore, no? Gli fa un contratto di 5 anni e però lui magari va intanto ad allenare, ma lo tieni sotto controllo, tanto era la stima sulle potenzialità di questo allenatore. E io ve lo ripeto, allora, se non arriva un grande allenatore e devi andare a cercare una tra virgolette scommessa, poi è vero che ci sono tanti livelli di scommessa, ma va bene tutto, con una differenza, che se hai l'ambizione, come io mi auguro, di tornare a lottare per il quinto posto, diciamo che hai perso un anno ma si ritorna a un anno fa, obiettivo migliorare il sesto posto, quindi aggredire, provare a aggredire il quinto posto, avrei qualche dubbio in più. Ma se lo scenario fosse quello, che non mi auguro, di investire un po' più sui giovani, prendere un po' fiato, no? Prendere un pizzico più di rincorsa per ripartire, perché magari deve ammortizzare gli errori del passato, per me Aquilani no, bene, benissimo. Ecco, dipende da quello che vuoi fare.
1: Io volevo sottolineare nell'intervento di Silvana che
0: e abbiamo al telefono
1: col quale concordo,
0: Riccardo,
1: sarò brevissimo, che noi ora siamo ovviamente molto concentrati su questa scelta, però è chiaro che tutto ruota intorno a quello che diceva proprio Silvana, cioè poi alla fine una volta scelto bisogna che questa proprietà o chi per lei oltre a lo difenda, ma spieghi anche per bene cosa vuole fare.
0: No, io direi addirittura prima. Allora, ecco. Saluto e ringrazio Riccardo da Carrara che si è prenotato allo 055 7711 171. Ciao Riccardo.
2: Ciao Luca, ciao Tommaso.
1: Ciao.
2: Niente, io non sono, no, non faccio motivo di campanilismo, però Silvio secondo me è l'uomo adatto, perché non è vero assolutamente, ha un'idea di calcio. Io ho sempre seguito la Carrarese, ora lo vedo perché Colander è un po' meno impegnato, lo vedo anche qui a Marina di Carrara,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Lui sta tra Marina di Carrara e Marina di Massa, però Silvio secondo me ha delle idee innovative di calcio, e come ha detto ieri anche il grande direttore Corsi a zona mista
0: Pino Vitale,
2: guarda Aquilani, io che seguo già da un po', già ci fu un momento che sembrava che fosse promosso dalla Primavera in prima squadra, però vi ho visto l'altra sera, il Catanzaro ha dato una lezione di
0: Mamma
2: calcio
0: mia,
2: alla corazzata Palermo,
0: uno spettacolo,
2: capito?
0: Credimi, uno spettacolo vero. Bene, ti ringrazio.
2: Un abbraccio e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie a te, tra l'altro mi abbini il principio, stiamo guardando e sto guardando da grande innamorato di ciclismo, mio padre ha fatto 12 giri d'Italia, quindi è una passione che ho nel cuore, nel mio DNA, che stanno, c'è questa cronometro bellissima da Viareggio a Marina di Massa, e Silvio Baldini sta a pochi chilometri dopo tra Marina di Massa e Marina di Carrara.
1: Mentre a proposito d'allenatori, posso dirti che non sarà sicuramente Rolando Maran l'allenatore,
0: esatto,
1: della Fiorentina il prossimo anno.
0: Non ce ne frega niente.
1: No, però è ufficialmente il nuovo tecnico dell'Albania.
0: Vada tranquillo, come si suol dire.
1: Bocca al lupo, no,
0: bocca
1: a Rolando
0: lupo,
1: Maran.
0: Tranquillo Maran, perché non ci interessava.
1: No, però è un'ufficialità.
0: No, no, mai fatto bene, ma questa
1: si
0: è...
1: Si muove.
0: Qualcosa si muove. Si è mossa l'Albania. Va bene.
1: Sì,
0: d'accordo. Allora, mentre Stefano sta preparando il prossimo collegamento, perché ora ovviamente... sterziamo un attimo, sì, dopo un'ora
1: qualche notiziola qua e là, Ranieri
0: allenatori,
1: confermata Ranieri la squalifica, non ci sarà con l'Atalanta,
0: quindi ti immagini Rugani?
1: Quindi a questo punto può darsi Rugani, magari Comuzzo, non lo so, tanto comunque Rugani non arriverà alle 5 presenze da 45 minuti e quindi non verrà riscattato.
0: Forse più Comuzzo allora, Pongracic, Comuzzo, dai. Comuzzo,
1: penso ci possa assolutamente stare. E poi tra un po' facciamo anche il punto sull'infermeria, la Fiorentina riprenderà gli allenamenti domani, è chiaro che insomma, sul fronte Ken credo ci sia poco da aspettarsi e invece per Parisi comincia un lungo percorso.
0: Ti aspettavi che Palladino durasse solo pochi mesi all'Atalanta?
1: No, perché la mia sensazione è che lì poi si è scattato qualcosa più nei rapporti con la società e quindi prendo atto, e forse a livello caratteriale non è morbidissimo, perché se c'è qualche problema anche nei rapporti lì, allora evidentemente è lui che un pochino mette del suo.
0: Se ci pensi, allora la Fiorentina ha avuto il problema che ha avuto all'Atalanta e comunque ha fatto risultati non straordinari, ma ha fatto anche risultati accettabili. Se pensi, l'Atalanta è stata
1: vittoria,
0: l'ultima squadra italiana a uscire dalla Champions. Come verrà accolto Palladino?
1: Per me nell'indifferenza, ma anche perché, come dire, la situazione è un po' più stringente in questo momento, in un'altra partita, in un altro momento probabilmente, secondo me un po' lo ignorano perché siamo alle prese con vicende nostre. Che poi sai, è arrivata questa bella vittoria a Torino sulla Juve e abbiamo avuto, no, anche un ascoltatore che ci diceva perché no applaudirli, ma secondo me sono tanti che invece sono lì che vogliono chiudere questa stagione.
0: Questo sarà un grande punto interrogativo, di sapere come si porrà il pubblico della Fiorentina. Intanto è evidente che se il problema è ancora non sappiamo chi è l'allenatore, il problema successivo è che non possiamo nemmeno avere ancora un'idea nemmeno accennata su quelle che possono essere operazioni di mercato. Però una cosa la sappiamo e ve la consegniamo, e che poi voglio il parere di Tommaso, è che Goretti, che è in questo momento è il braccio destro di Paratici, sì, Goretti sta andando in giro per l'Europa a cercare giocatori. Lo abbiamo, grazie ad una foto beccata all'aeroporto, è stato scoperto in partenza dal Portogallo, quindi sicuramente è andato a guardare qualcosa in Portogallo, sicuramente sappiamo è andato a guardare qualcosa in Spagna, sicuramente è andato a guardare qualche partita del campionato francese. E quello che possiamo darvi in più è che il taglio dei giocatori che è andato a cercare, a valutare Goretti, sono soprattutto giocatori giovani, e questo io lo trovo un dato estremamente positivo, perché la Fiorentina deve finalmente andare a scoprire talenti veri, talenti con la T maiuscola,
1: sui quali arrivare prima di altri.
0: E che ne pensi te di questo?
1: Che non può che essere la nostra strada, arrivare prima di altri su obiettivi che inizialmente possono essere anche alla tua portata e che poi magari col passare del tempo diventano invece addirittura impossibili da trattenere. E io questo mi aspetto da Paratici,
0: sì,
1: dopo anni di operazione De Gea, che per carità ha funzionato, proprio il rilancio di Kevin Prince, esatto, Boateng e così via, noi su quello ci abbiamo provato, ha funzionato insomma così. Penso anche a Ribéry, ha funzionato sì e no, ecco.
0: Sì. E sfruttando questo filone siamo a chiedervi da chi ripartireste. Ora non vi diamo 100 nomi, perché ovviamente poi un bilancio lo faremo dal lunedì, quando tireremo a quel punto le somme definitive di questa stagione, e magari faremo ogni puntata, dedicheremo un'attenzione a un reparto, dando dei voti, dando delle valutazioni e dei giudizi, per cui magari vi chiediamo tre giocatori dai quali sicuramente foste voi Paratici ripartireste nell'anno che deve essere l'anno della rivincita. Allora, intanto comincio io a dire i miei tre nomi,
1: sì,
0: va bene? Allora, sicuramente Fagioli, perché intorno a Fagioli io posso costruire un progetto anche tattico, perché lui comunque secondo me deve essere il geometra del centrocampo con la qualità sua, abbinandogli accanto però un giocatore di di grande esperienza e di grande fisicità, però su Fagioli, intorno a Fagioli faccio un'idea,
1: dai,
0: di
1: Luca,
0: calcio.
1: Si fa presto. De Gea, poi, Fagioli.
0: Poi De Gea mi lascio un punto interrogativo, se mi permette, perché, perché voglio, lì dipenderà anche dal progetto complessivo della Fiorentina. Sinceramente, sinceramente, io se non arriva l'offerta stratop tengo Ken, perché io devo trovare, allora, partendo, facendo un discorso in assoluto, vi ricordo che Ken è un 2000 e quindi 2000 è ancora nel pieno della maturità. Certo, un giocatore con mille problemi, ma lo terrei. E il terzo, io ti faccio una provocazione, io terrei un giocatore come Comotto, come Comuzzo, perché non può essere quello,
1: un giovane,
0: non può essere,
1: certo,
0: quello, certo. E allora la mia quota giovani me la gioco su Comuzzo, ma noi abbiamo uno e con i giovani ha fatto un grandissimo lavoro, no?
1: Ce l'abbiamo un grande che ritroviamo con piacere, Luciano Chiarucci. Ciao Luciano, come
3: buongiorno,
1: stai?
3: Buongiorno a tutti e telespettatori. Allora, ascoltatori, che telespettatori, vabbè, sì, comunque
0: è uguale.
1: Tutte e due, sia,
0: noi si va in televisione e in radio, sicché sì, tu sbagli.
3: Esatto, esatto, esatto, no, voglio dire, no, anch'io la penso come te, Luca, sotto un certo aspetto dobbiamo cercare, no, è chiaro che è un discorso molto ampio che stanno facendo un po' tutti, no, di trovare certi calciatori che poi possono servire in maniera del futuro a quelle che possono essere poi le ambizioni che abbiamo anche come Club Italia, no, sotto un certo aspetto. Certo. Però voglio dire, ora pensiamo alla Fiorentina, che credo che questa sia la cosa più, certo, fondamentale. Noi abbiamo fatto veramente una grande partita d'orgoglio, una grande partita andando a vincere in quel campo che è sempre proibitivo, ma soprattutto per loro, che era una partita troppo importante per la Champions. Però la Fiorentina ha dimostrato veramente, finalmente, che il valore di certi giocatori noi li abbiamo,
1: certo,
3: e che solamente la tranquillità e spesso la non tranquillità ti portano a far emergere o perlomeno ti possono distruggere. Questo è un po' il ragionamento logico del calcio e poi di tutti gli sport, no? Sotto un certo aspetto, quando non hai una convinzione, una credibilità, è chiaro che bisognerebbe proprio ampliarlo alla grande il discorso. Ora si parla addirittura anche della conferma di Vanoli e tutto quanto. Quando è venuto Vanoli, Luca, avevamo 4 punti sotto profilo, sì, della classifica. No, io non voglio entrare in altri argomenti, però in questo momento dobbiamo pensare alla Fiorentina.
0: Ecco, io
3: e come voi,
0: esatto,
3: e come voi, come te, Luca.
0: Allora, io ritorno un attimo a Comuzzo, perché lo ripeto, sì, Luciano Chiarucci è stato un, certo, formidabile campione. Con la primavera della Fiorentina ha vinto, per cui,
3: sì,
0: che può succedere a un gioco? Perché Comuzzo non è che ha fatto, so, una prima stagione da 7, la seconda da 5,
1: ha fatto 8-4,
0: 8-3.
1: Sì.
0: Cioè, la stagione di quest'anno è imbarazzante. Io ho visto, non so se hai visto la partita, Vanoli che gli è saltato addosso, l'avrebbe mangiato vivo. Cioè, il Vanoli che in quel momento lì ho visto il babbo, no? Babbo, esatto, ma come fai a fare queste cose? Cioè, non lo capisci.
3: Esatto.
0: Ecco, te che hai lavorato anche con giovani di grande talento, che può succedere? Come mai si può perdere improvvisamente un ragazzo così?
3: No, ma questa, diciamo, fra virgolette, menzionata un'aggressività, è proprio da un fratello maggiore,
0: sì,
3: no?
0: Sì.
3: Che gli dice a Comuzzo: ma come, dopo tutte le sirene che ti volevano a Napoli, negli Emirati e tutto quanto, tu fai questi piccoli errori? Cioè, gli vuol far capire che per mantenersi a certi livelli bisogna mai, soprattutto quando un ragazzo giovane come lui, fra le altre cose, certo, che può sbagliare e può fare delle cose molto belle come abbiamo visto, è chiaro, in questo momento deve essere una svolta anche sua, professionale e mentale. Cioè, io voglio dire, il ragazzo che conosciamo, Comuzzo, un marcatore spietato quando stava su Vlahovic e su altri giocatori importanti, che non gli facevano vedere la palla sotto il profilo proprio della marcatura. È chiaro che a Comuzzo non si può chiedere tantissime cose. Comuzzo ha giocato un po' esterno, un po' centrale, un po', cioè, voglio dire, però questo è un ragazzo va recuperato, o perlomeno ci va creduto, perché insomma quello che ha fatto vedere avendo 2 o 3 anni ancora di un'esperienza non acquisita, bisogna recuperarlo, perché credo che questo possa essere un perno della nostra difesa. Poi è chiaro, le motivazioni possono essere molteplici, però tutto va visto con un'ottica.
0: A te è capitato di lavorare con un grande talento giovane che si era un po' perso nel tuo percorso e che te
3: ma
0: sei
3: guarda,
0: riuscito a recuperare,
3: perché,
0: poi
3: cioè ora io non voglio stare a dire, perché non voglio dire praticamente, io ho lavorato nel settore giovanile per 17 anni
0: appunto.
3: Luca, no, voglio dire, quando io sono partito con da giovanissimi che avevo Flacchi, poi ho avuto tantissimi altri giocatori, da Palumbo a Innocenti a Moscardi a Tosto e poi che ti posso dire, tantissimi altri che hanno fatto, Zanetti, Cristiano Amoroso, cioè è sempre difficile però entrare. Ma è lì la grande capacità di un allenatore, che oggi fare l'allenatore è estremamente difficile, perché bisogna essere
0: psicologo,
3: soprattutto entrare nella testa di uno spogliatoio quando ci sono 20 o 18 teste o 21 che ragionano un po' in maniera diversa, no? Collegare tutte queste cose non è una cosa semplice e facile. È più facile a un settore giovanile come lavoravo io cercare di fargli capire quella che era l'importanza di arrivare e calcare certi palcoscenici. Però qui, quando siamo a livelli di una Fiorentina, bisogna cercare di salvare questa immagine bellissima che abbiamo come società. E in questo momento io credo che il lavoro che abbiamo acquisito, o che tutti quanti nella società abbiano capito, è di non fare gli stessi errori che abbiamo fatto quest'anno. Certo. E ci sono stati degli errori imputabili a Pioli, imputabili a quello, imputabili a qualche d'un altro. Però non bisogna più ricadere in questi errori, soprattutto oggi che i costi di una società sono esorbitanti, Luca, lo sai perfettamente, ma soprattutto anche per voi che commentate sempre settimana dopo settimana le vicende della Fiorentina. Ora respiriamo, abbiamo fatto una bella vittoria a Torino e cerchiamo di stare un pochino, perlomeno il nostro direttore, che avrà tante braccia lunghe da poter ricompattare la Fiorentina, di fare un lavoro che gli auguriamo tutti che sia benevolo per quanto concerne poi i colori della maglia viola che abbiamo qui a Firenze.
1: Luciano, quanto può aiutarlo però una società, l'allenatore, nella gestione della squadra?
3: È chiaro che c'è una collisione totale di uno staff e di una sicurezza che però mi sembra, cioè, ora ti voglio dire una cosa, mi sembra che la società non abbia fatto una piega anche quando le cose non andavano troppo bene, e mi sembra che adesso questa volontà di reinvestire, ma soprattutto è la tranquillità che momentaneamente la società ti sta dando, no? Ma la sta dando a tutto lo staff. A meno che sotto non ci siano altre cose che possiamo immaginare e pensare, no?
0: Certo.
3: Quale sarà il prossimo futuro della Fiorentina? Ci sarà ancora la famiglia Commisso? Ci sarà ancora dei ritorni che faranno comodo alla Fiorentina? Oppure un altro interrogativo: chi confermeremo di questi giocatori di quest'anno? Io credo che chi lavora momentaneamente, essendo anche all'ultima giornata, poi capendo che fra 60 giorni o 65, 70, quelli che possono essere, visto che quest'anno abbiamo subito come entrata la Coppa Italia,
0: Ferragosto, più o meno intorno a Ferragosto siamo già in campo.
3: Esatto, allora bisogna cercare di lavorare sempre in anticipo e di lavorare forte e coesi, perché io credo che ci sia tante cose da fare e queste cose speriamo di poterle centrare tutte. Io gli auguro al nostro direttore Paratici, che ha la stessa età fra le altre cose di Vanoli, che possano eventualmente, se ci sarà Vanoli o un altro allenatore, di poter partire subito con delle idee chiare, però è da capire le difficoltà che ci sono di tenere dei giocatori con altri giocatori per poterli fare in campo questo assemblaggio ecco, quello che conta maggiormente per ottenere poi dei risultati.
0: Senti Luciano, prima di ringraziarti ti chiedo pareri sui tre attaccanti. Allora, su Ken, la mia riflessione, quella che ti pongo, è questa: ti portano i 62 milioni della clausola, io, anche se con rammarico, glielo do, perché sono 62 milioni, ricostruisco la squadra. Mi nascono e mi nascerebbero dei dubbi se me ne offrissero la metà, come è quello un po' l'aria che possa tirare. In questo momento si parla di una possibilità di più o meno di offerte intorno ai 35
1: se va
0: e
1: bene.
0: Passa milioni. In quel caso che si fa? Piccoli è costato una tombola, non riprenderai mai i soldi che hai speso. Che si fa? Si aspetta ancora un anno per vedere se magari il secondo anno si sblocca, oppure si manda a giocare sperando che dimostri il suo valore? E tre, il grande mistero, la grande rabbia, la grande delusione, la grande incazzatura che genera Gudmundsson, perché hai sempre la sensazione di un giocatore che potrebbe fare 10.
1: Fa un favore.
0: Ecco, queste tre scenari come li valuti?
3: Luca, tre domande estremamente delicate e difficili, cioè bisognerebbe essere veramente un grande direttore sportivo. Io momentaneamente sono un piccolo e modesto opinionista,
0: sei un gigantesco uomo di calcio.
3: No, mi associo a voi, cioè questi tre grossi interrogativi, no? È chiaro che Ken momentaneamente se non ha dimostrato fino adesso con qualche problema, che credo che sia valutato un pochettino in maniera leggera e invece va leggermente un po' approfondito, perché il valore di Ken lo sappiamo, l'anno scorso ha fatto la differenza, cioè la squadra gli ha fatto fare la differenza, ma il suo entusiasmo gli ha fatto fare tutto ciò, no? Sotto un certo aspetto. E quello, quest'anno alti e bassi, nazionale bene, alti e bassi, poi non l'abbiamo più visto, cioè se doveva essere quel giocatore che doveva essere la nostra punta di diamante, non lo è stato obiettivamente. Se si considera che Mandragora più o meno ha fatto gli stessi gol, uno o due meno di Ken, e questo fa un pochettino pensare, no?
0: Esatto.
3: Cioè, e questa è un po' la sintesi. Cioè, io voglio fare delle sintesi, perché voi siete estremamente bravi nella dialettica e di documentare le cose, però non da esterni, diciamo, da ex esterno, cioè Piccoli, giocatore più pagato della Fiorentina, viene da 10 gol del Cagliari. Abbiamo fatto forse il futuro? Ma è un futuro di un investimento che si poteva fare su un ragazzo di 20 anni, 21 anni, 20, 19, una cifra così alta e via dicendo. Insomma, il ragazzo ha 26 anni.
0: Esatto.
3: E voglio dire, non è che abbia estremamente brillato quando viene chiamato praticamente a sostituire Ken. E questo è un altro punto interrogativo. Ma questi sono milioni. Sono milioni che la società deve sapere eventualmente recuperare. Come li recuperi? Non lo so, è chiaro che ormai c'è l'ultima partita e non te lo so dire. Chiudo la parentesi, ma quanto riguarda Gudmundsson, ora questo Gudmundsson sicuramente è un giocatore tecnicamente forse uno dei più bravi di quelli che possiamo avere in squadra. Soprattutto voglio aprire e chiudere una parentesi, voglio fare un grande bocca al lupo a Parisi, perché
0: è entrato
3: in maniera stupenda,
0: certo.
3: E vorrei portare veramente tutto il mio affetto sotto il mio modesto parere. Però voglio dire, Gudmundsson è sempre stato un punto interrogativo, l'anno scorso per un motivo, quest'anno per un altro. Io credo che quando è venuto Vanoli, che si è messo a disposizione di Gudmundsson, poi c'è stata una piccola diatriba fra loro, quando ci è detto va bene, però tutti e due ci dobbiamo capire, io ti dico delle cose e tu devi recepirle, è reciproca per entrambi. Però mi sembra che nei ruoli che gli ha cambiato, nei ruoli che gli ha dato e nel falso 9 non abbia mai inciso quel di più che potrebbe dire. Noi contavamo su tre campioni giustamente che venivano considerati, e quest'anno momentaneamente la loro valorizzazione, la loro considerazione è probabilmente venuta un pochettino meno. Allora ecco perché deve essere bravo in questo momento la società, tutta la società, e soprattutto il massimo esponente di chi costruirà la squadra con l'allenatore, di poter sapere eventualmente gli uomini giusti, certo, collocare probabilmente nei ruoli giusti per poter far funzionare un meccanismo che quest'anno ha funzionato poco.
0: Grazie Luciano.
1: Ciao, bravissimo. Luciano, grazie.
0: È un piacere, è sempre un grandissimo piacere parlare di calcio con una leggenda come Luciano Chiarugi. Chiediamo scusa.
1: Tanti scambi. No, il mio pensiero sì, dopo sì, avervi sentito.
0: È così.
1: Tanti scambi, break per noi, rientriamo, telefonate, note audio e poi anche un punto sugli infortunati.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio ragazzi, io il nome dell'allenatore non lo so e non ce l'ho, non aspetto a me saperlo se non stavo qui, però so solo che mi fido di Paratici e va lasciato lavorare in santa pace e non si deve far condizionare dalla piazza, perché le ultime volte che la piazza ha condizionato un po' le scelte della società, insomma non è andata benissimo come sappiamo già in passato. E quindi qualsiasi sarà la sua scelta, mi fido e andrà sostenuto.
7: Buon pomeriggio Luca Tommaso. Ora tutti vogliono l'allenatore straniero, no? Lirola, come si chiama? Sono andato a vedere, quest'anno ha preso 52 gol. Siamo preparati noi? Poi a Roma, per esempio, ora sono tutti pazzi per Gasperini, loro hanno avuto lo straniero. Ora godono, eppure hanno vinto l'ultima partita con due colpi di testa, eh? Qual è? Che vuol dire il bel gioco o vincere?
8: Io Fagioli, se ce lo pagano bene, tipo 40 milioni, un pensierino ce lo farei e costruirei un centrocampo diverso. Mi piacerebbe vedere Amatucci in mano a un allenatore che ha delle idee, con due centrocampisti forti accanto, anche perché Verratti, se non avesse avuto Zeman e ci avesse avuto Palladino, secondo me sarebbe ancora a giocare in Serie B. Ciao ciao.
9: Scusami Luca, ma si riparte dai giovani, ma cosa dice? Ma l'anno scorso Ndur era un giovane, Comuzzo era un giovane, Kayode era un giovane che è stato venduto subito, era giovane anche Dusan. Anche Dusan 2000 era giovane, ma è stato venduto a gennaio. Qui il problema non è prendere i giovani, è mantenerli i giovani. Federico.
10: Probabilmente su Vanoli hanno già deciso. Io voglio sperare che lo abbiano già comunicato a lui, perché e non casomai alla stampa, perché non gli avessero detto niente, veramente sarebbero scorrettissimi.
1: E per quel che abbiamo capito, che vale ovviamente il giusto, però
0: ancora zero, ancora zero. Il Federico giovani è un progetto ovviamente consegnato in mano a Paratici, lo consegni in mano a uno bravo, ecco, molto bravo. Non credo che potrebbe essere un po' la strada fatta dal Como. Giovani di valore, giovani di talento, giovani intorno ai quali costruire un percorso. Diciamo che la gestione Pradè non ha mai considerato il giovane un qualcosa, lui preferiva il giocatore più esperto, più solido, più
1: sì, ma più, poi quello che diceva l'ascoltatore, secondo me si ritorna al punto di partenza, esatto, poi ci vuole la società, la visione, l'indirizzo, no?
0: Esatto,
1: voglio andare percorso, là, certi giovani mi servono, non si toccano.
0: Il Como vi ha insegnato, ci ha insegnato
1: due
0: che
1: anni,
0: cosa si può fare.
1: C'è stadio, c'è crescita, un bacino d'utenza, non c'entra nulla, soldi e competenze.
0: Ecco, c'hanno due zatte. Quanto a Fagioli, io temo che in questo momento, anche perché non è che ha fatto un grandissimo finale stagione, tra l'altro non sarà nemmeno convocato in questa nazionale sperimentale, diciamo, che ripartirà, credo che difficilmente trovi qualcuno che ti dà 40 milioni. Abbiamo anche un
1: Paolo
0: in linea. Ciao Paolo.
1: Si chiama Dagliana. Ciao Paolo.
11: Grande Luca.
1: Dici tu.
2: Se presente, ascolta bene.
0: Sì.
2: Se Paratici, sì, Luca.
0: Sì, ci sono. Ci sono
2: presente. Se Paratici porta Iraola a Firenze, si risolvi tutti i problemi, capisci?
0: Magari. Speriamo.
2: Beh, io me l'auguro,
1: Ma perché l'hai visto?
2: Fai presente.
1: L'hai visto giocare la sua squadra.
2: È un grande allenatore, credo, capito?
0: Tommaso è un grande progetto, guarda, è uno di grande crescita, credici.
1: C'era
2: anche quell'altro secondo straniero,
0: anche lui non è male, è quello che ci ha battuto il Crystal Palace,
2: Glasner.
0: Ti piacerebbero anche a te, insomma, gli stranieri, uno straniero bravo.
2: Ma ascolta bene, se a Firenze si può creare uno squadrone tipo Milan, però i meglio giocatori, caro Luca, teniamoli stretti, se no non si vince niente, Luca, capisci?
0: E dimmi due nomi che terresti stretti.
2: Ma senti, il portiere è il primo che ne deve fermo là.
0: De Gea intoccabile.
2: Sì. Il secondo, tu sai, quell'altro difensore buono, tu sai bene, no? Quello straniero.
0: Pongracic.
2: Ranieri ugualmente.
1: Altri?
2: Poi c'è Fagioli.
1: No, ne confermeresti un po'.
2: Poi quell'altro del Genova che ha acquistato, perché quello lì non ha mai avuto un ruolo suo, capisci?
1: Sì, Paolo, è che poi la pazienza alla fine esaurisce.
2: Se quello se lo metti nel suo ruolo, lui si va in avanti, fa fuori il giocatore e te lo mette al settimo e vola, capisci?
1: Grazie Paolo.
0: Parla di Gudmundsson, grazie, cioè, grazie Paolo.
1: Paolo, mi limito a ricordare trequartista centrale con Palladino.
0: Sì.
1: Con Vanoli esterno sinistro d'attacco,
0: come aveva fatto nel primo d'oro
1: nazionale, e poi anche falso 9, che ne ha girati 3 di ruolo.
0: Sì. Risultato?
1: Sempre uguale. Non so se lo vogliamo immaginare mezzala a questo punto, manca mezzala, manca centrale o terzino.
0: Ha fatto a chi c'entra avanti, falso 9.
1: Io poi vorrei sembrare incattivito, però io. No, io ormai penso mi conoscete, io ripensavo. Il son del partito anche 40 per Fagioli, grazie Nico, grazie davvero. No, però
0: anch'io,
1: io cedo, cioè
0: anch'io
1: cambio
0: vendo
1: tutto.
0: Ma 40 milioni lo vendo anch'io,
1: cioè, ma rivediamoli. No, io mi sono fatto un'idea, ecco,
0: allora,
1: di questa
0: ora
1: squadra.
0: Ci danno qualche consiglio di mercato, arriva Stefano 69. Ciao Stefano, grazie di essere con noi.
11: Finalmente da tanto ci sentiva. Ciao Luca,
0: fa molto piacere.
1: Ciao
0: sentire.
1: Stefano, allora, guarda, te che sei un amante del mercato,
11: mi fa piacere che giustamente nella vostra trasmissione si faccia il toro allenatore, però io mi auguro che questa presidenza, dopo 7 anni comparatici, come ha detto, insomma, hai accennato te, finalmente possa fare un punto e dire da ora in avanti la Fiorentina giocherà con questi idee di gioco per 5, 6, 7 anni, a prescindere dall'allenatore che verranno nei prossimi anni.
0: Tra l'altro, scusami se ti interrompo Stefano, una delle potenzialità straordinarie che questa proprietà ha messo a disposizione è il Viola Park. Allora, il Viola Park funziona se dai una continuità calcistica, quello che, tanto per essere chiari, fa il Barcellona, che fanno i grandi
1: ma allora, lo sai quanti anni è,
0: posso
1: che
0: dire che
1: dice.
0: Fabregas, e poi ritorno a Stefano, Fabregas, poiché ora è chiaro che il passaggio successivo, lo step successivo del Como è quello che va agli italiani, no? Allora, perché per regolamento li deve avere, per cui sta cercando italiani, ma soprattutto sta comprando 14-15 anni fortissimi, perché Fabregas vuole che crescano a livello di settore giovanile con la sua idea di calcio. Quindi quello che dice Stefano dovrebbe essere
11: sono un vittimo qualunque per parlare di calcio. Il problema è che gente pagata milioni di euro non riesce ad arrivare a queste conclusioni, e questa è la gravità, ragazzi, del calcio di oggi.
0: Io su questo comparatici sono ottimista, io ti devo dire, perché lui ce l'ha questa idea di calcio.
11: Allora, Quindi il fatto, per esempio, il prossimo anno, qual è il dilemma? Allora, si dice tutti, ci piacerebbero i giovani, ma se prendi un giovane di 19-20 anni, non lo puoi prendere per fare il titolare il prossimo anno. Te devi prendere, andare a prendere un giocatore sui 24-25 anni, che in un campionato estero già ti fa è già maturo per poter fare il titolare. Poi con il tempo, facendo una cosa del genere, ti puoi permettere dietro al titolare di andare a scegliere dei giovani di 19-20 anni da mettere nella squadra, far inserire per un anno e mezzo.
0: Esatto.
11: Endur è un esempio. Quando sento dire i tifosi che si incazzano con Endur, ma Endur è venuto e c'aveva 20 anni. Cosa pretendete da un ragazzo di 20 anni? Dategli tempo di maturare un anno e mezzo, e se dopo due anni non funziona, posso capire. Quando io sento dire che gente vorrebbe tenere ancora Gudmundsson, per me non hanno capito nulla di Gudmundsson. Se dopo tre allenatori, perché ha cambiato, non ha ancora trovato a 28 anni la posizione in campo, e non è colpa di nostra, è colpa sua, vuol dire che non è capace di giocare a calcio.
0: Quel tipo di giocatore mi insegni la posizione la trova da solo.
1: Io non lo so, se è un problema di non saper giocare a calcio. Son convinto che forse l'ambiente,
11: cioè, in campo.
1: Non era il suo vestito la Fiorentina.
0: Sì, sì, no.
1: Cioè
0: no,
1: non
0: no,
1: dico
0: no,
1: che
0: ragazzi,
1: se va altrove fa male. Però aspettarlo anche basta.
11: Tommaso, finisco dicendo che il Comodi si dice che ha speso quanti milioni?
1: Ma non più tanti di noi. Medicina?
11: Se uno fa un calcolo, in 7 anni sono i 25 milioni che metteva per la pubblicità.
1: Sì, sì,
11: sono 175 milioni tutti gli anni, in 7 anni. Poi ci ha messo le plusvalenze di 60 milioni sono entrati dentro la Fiorentina di Chiesa, i 75 milioni di
0: Vlahovic,
11: e si arriva oltre 320-315 milioni. Ma dove sono andata a finire?
0: E ti aggiungo un'altra cosa.
11: Ci siamo in debito, sono 85 milioni di debito.
0: E ti aggiungo un'altra cosa, che se oggi vendi tutti i giocatori del Como non sai dove mettere i soldi. Perché valore economico che fa paura.
11: Quando si discuteva da anni,
0: il Como c'ha l'11° monte stipendi d'Italia. L'11°.
1: No, ma guarda,
11: un'altra cosa.
1: Vai Stefano.
11: L'ultimo.
1: Poi andiamo, sì.
11: Il Como, nonostante sia un allenatore giochista, comunque mantiene la palla, gioca in una certa maniera, la spagnola. Quest'anno la migliore difesa con 28 gol.
1: Fra l'altro.
11: Quindi non è vero che bisogna giocare con gli Allegri, si può giocare anche con allenatori che fanno
1: giochisti e spagnoli.
11: Certo, dipende sempre dalla squadra che li mettono a disposizione. Ragazzi,
1: grazie Stefano.
0: Stefano. Comunque, tra le tante riflessioni veramente interessanti, la prima per me è proprio. Dovrebbe essere una stella cometa, e mi auguro che Paratici su questo non abbia dubbi. Le squadre del settore giovanile devono avere la stessa identità della prima squadra, e quindi la Fiorentina deve imboccare un percorso tecnico la prima squadra che da sviluppare nel tempo, perché per un ragazzo poi deve essere normale ritrovare il suo ruolo quando va in prima squadra, o come mi auguro poi la Fiorentina riesca a trovare anche una squadra di collaborazione magari di Serie C dove fai giocare con lo stessa idea di calcio, per cui poi non è che c'hai una volta fai 3-5-2, una volta 4-3-3, una volta 4-2-3-1, stesso percorso calcistico. Questa è una cosa importantissima, ringrazio Stefano che l'ha ricordata, perché delle volte ci dimentichiamo di quanto a livello giovanile si può lavorare anche su questi, che non sono dettagli ma sono principi basilari se vuoi creare un'identità. Un'identità calcistica.
1: Guardate, fonte Transfermarkt per capirsi, il bilancio trasferimenti del Como in questa stagione estate e inverno è 126,89 milioni. Fiorentina 93.
0: Sì.
1: 7,26, hanno speso un trentello più di noi.
0: Sì.
1: Ecco. ma non 300.
0: No, ma oggi il Como
1: dove
0: vale...
1: si è speso 93 per ritrovarsi a doversi salvare a due giornate dalla fine.
0: Con un patrimonio di rosa di calciatori svalutata del 30%. Quindi
1: vorrei invece darti un paio di aggiornamenti di mercato, in particolare vabbè, quello che da Sarri verso Napoli ci interessa il giusto, ma ce n'è uno che arriva attraverso X, una sorta di tweet di Gianluca Di Marzio, che mi incuriosisce molto, perché ci sarebbe il Bournemouth alla finestra per Fortini. Fortini piace molto al Bournemouth. Bournemouth è la squadra allenata da Iraola, per cui è chiaro che uno fa uno più uno, dice gli do Fortini, prendo Iraola.
0: Certo.
1: Però dipende se Iraola ti viene a Firenze. Diciamo che però, per chi non crede alle coincidenze,
0: poi mi devi spiegare due cose.
1: Questa cosa che il Bournemouth pensa a Fortini la prendiamo.
0: Poi mi devi spiegare due cose. Perché in Premier una squadra che può fare la Champions pensa a Fortini e noi dobbiamo farci giocare? E perché noi non possiamo mai pigliare Sarri?
1: Ah,
0: queste due cose me le devi spiegare, perché non hanno significato.
1: Senti, su Sarri mi sono fatto l'idea che forse questa era la volta buona per non avere freni, è che però Paratici può darsi che sia Paratici che ha qualche mezzo dubbio
0: su Sarri.
1: Qualcuno
0: però me lo dovrà spiegare, perché oggi, ancora oggi, la soluzione più semplice per la Fiorentina era prendere Sarri. E non ci parliamo nemmeno, non trattiamo nemmeno, non proviamo nemmeno a sentire che idea c'ha, non lo so. E poi mi devi spiegare che se una squadra che, ripeto, può fare la Champions l'anno prossimo è interessata a un nostro giovane, questo più gioca mai da noi.
1: Eh sì, questo è in dubbio.
0: Ma ragazzi,
1: guarda te la storia ai Caiode.
0: Abbiamo mandato via Caiode, che oggi vale una tombola. Boh, non lo so, forse ragazzi, ma io lo ribadisco, per fortuna mi auguro che con Paratici tutte queste cose che hanno, boh, secondo me sono senza senso, trovino una soluzione diversa. Ha molto senso invece l'intervento del nostro Giacomo, sempre rotto, ma insomma, no,
1: report non quotidiano,
0: lo sai, buona report quotidiano, la Fiorentina dovrebbe partire con Giacomo Galassi
1: e il suo polpaccio.
0: Stavolta è arrivato a 7 minuti, ha battuto il record.
1: Tra l'altro pare che persino Dybala ha tempi di recupero
0: migliori
1: di Galassi,
0: che di solito si rompe dopo 3 minuti, stavolta è arrivato a 7.
1: È il bua di Firenze Viola,
0: il bua, ecco.
12: Assolutamente, che vi devo dire?
0: No, niente, silenzio, un dignitoso silenzio imbarazzante, andiamo avanti.
12: Che devo fare? Parliamo invece della Fiorentina anche
1: al volo, guarda Jack,
12: è abbastanza chiaro, perché oggi la squadra non si è allenata, torna a farlo domani e quindi avremo più certezze nella giornata di domani, però insomma mi sembra abbastanza chiaro che anche sul fronte Moise Kean, no, che è la situazione che un po' magari ci incuriosisce un po' di più, non è che arrivino forti segnali, quindi io credo che la stagione di Kean si possa definire finita. Attendiamo la giornata di domani, se magari così fa un recupero miracoloso.
0: No dai, ma non avrebbe senso, dai, sinceramente,
12: non credo
0: perché dovresti mettere il campo una partita che non conta nulla, non gioca da due mesi, da quant'è che un gioco, e per poi magari pigliare un'altra botta, ma che senso ha?
1: Secondo me, io poi ve lo dico, oggi Kean in campo piglia fischi.
0: Rischia, bravo Tommaso.
1: Perché lui poi continua,
0: bravo,
1: magari
0: Tommaso.
1: Sono io che la vivo
0: no,
1: però stamattina anch'io un po' scrollavo e ho visto, ha messo un paio di foto di lui in palestra, in queste pose, sempre con questi outfit,
12: anche con Leao tra le varie,
1: con Leao dietro, ho visto un po' i commenti, fra l'altro non so che aspettative ha lui quando mette questi post, no, keep on burning, questi concetti, e lui è sempre in battaglia contro tutte e tutti. Il commento più ricorrente era: sì, ma la Fiorentina, ma te, cioè che sei della Fiorentina, te ne ricordi ancora? Ma vedo che continua a mettere, poi è stato da Shiva, ha scambiato le maglie con il best trapper della storia, insomma, proprio il Viola è un...
12: sì, no?
1: Io ho tutti gli album di Shiva, sì. Soprattutto i testi,
0: io quelli di figurine, io ho l'album dei figurine
1: sono testi di grande profondità.
12: Cioè, vabbè, a corredo di quello che dicevi te sull'anche i commenti, no, che gli dicono ma ti ricordi te della Fiorentina, c'è da dire per chi è appassionato di storie social che lui sul suo profilo in questo momento non ha una foto, non ha neanche, ha cancellato tutti i post vecchi, e c'è da dire non ne ha neanche delle partite giocate in nazionale, eh. Cioè Kenny in questo momento se uno entra sul suo profilo sembra un trapper, un trapper con oltre 2 milioni di follower, ma
1: contento lui, contenti tutti. Io credevo fosse un calciatore professionista, pensa.
0: È un giocatore importante della Fiorentina. Va bene.
1: C'è, c'è anche chi ha creduto fosse l'attaccante che portava l'Italia ai mondiali e poi invece si è dovuto richiedere persino in corsa, togliendo una foto sul profilo social. Ma andiamo oltre. Quindi Ken, stagione finita e poi poco altri, stanno tutti bene, vero?
12: Parigi non ci sarà, questo
0: ovviamente, diciamo,
12: con certezza, perché insomma se ne riparlerà da novembre credo prossimo, e per Piccoli ristabilito, ma Fortini, no, che poi è uscita anche la notizia dell'interesse del Bournemouth, io non credo che sarà della partita neanche l'ultima.
0: No, ma scherzi, è troppo giovane.
12: Sì. No, vediamo, sono curioso di vedere dal punto di vista delle scelte se Vanoli farà anche fare un po' di passerelle, passatemi il termine tra virgolette, a qualche giocatore che ha giocato meno, non so, Fazzini penso è scomparso completamente dai radar oltre a non aver quasi mai giocato nel suo ruolo, vabbè, Fabian non so neanche quanto augurarmi di vederlo in campo, però ecco, ci sono tutta una serie di giocatori che hanno giocato, che sono di fatto quasi scomparsi. Vediamo se, visto che la partita non avrà niente da dire dal punto di vista del risultato, se Vanoli vorrà dare spazio a qualcuno, oppure come disse diverse qualche settimana fa dopo Lecce, per rispetto dei tifosi.
0: No, no, ma lui ormai vuole chiudere anche per avere un punteggio, poter dire io con i miei punti a parte ha fatto, vabbè, lasciamo perdere. Non andiamo oltre, grazie Giacomo.
1: Ciao Giacomo, a dopo.
0: È tutto sbagliato, e va bene.
1: È anche tutto da rifare,
0: tanto,
1: come diceva il grande Gino.
0: A proposito di ciclismo,
1: cercheremo insomma di seguire passo
0: grazie
1: passo.
0: Grazie a tutti quelli che sono stati con noi, che ci hanno telefonato, che hanno scritto, che hanno mandato messaggi. Grazie. Noi torniamo domani. Intanto Lady Radio continua con la sua programmazione, che prevede attualità, politica, musica ovviamente, e poi dalle 18 ancora Fiorentina. Qui salgono in cattedra i nostri gioiellini, no?
1: Tempi supplementari, i Santi di Nardo e poi proprio Giacomo Galassi martedì alla
0: Non so come arriva, si trascina il piede, non so.
1: Più che altro bisogna vedere come gestirà il suo ospite, martedì c'è
0: arriva.
1: Costantino Nicoletti, e quindi oggi è il Guardiola Day perché si ripartirà da lì, da Pep
0: che arriva, no, scherziamo.
1: Promettiamo fra l'altro maratona diretta nel caso in cui dovesse venire Guardiola alla Fiorentina.
0: Facciamo notte qui.
1: Li facciamo 24 notte. Ore
0: Vabbè.
1: In diretta. Sì, sto scherzando, eh. Ci sentiamo domani.
0: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
13: Grazie direttore per la linea. Siamo pronti per cominciare anche oggi con i tempi supplementari. Le 16:03 minuti.
5: Radio Firenze Viola.
14: Palla al centro.
5: L'approfondimento sulla viola.
14: I tempi supplementari.

0: Siamo, è il nostro momento, quelli dei tempi supplementari su Radio Firenze Viola. Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra disgraziatamente compagnia fino alle 17.
1: Perché disgraziata?
0: Ciao, mi andava Niccolò. Di dirlo.
1: Ciao a tutti anche gli amici, non siamo disgraziati, siamo più che aggraziati. Siamo anche sul canale 92 dove ci potete vedere in tutta la vostra grazia. E poi siamo anche nella modalità DAB delle vostre macchine. Altrimenti c'è firenzeviola.it come sito di riferimento da non controllare in macchina. Sai che ora ci sono anche controlli sui parcheggi.
0: Infatti io eviterei.
1: Però so che ovviamente ci sono le zone in cui puoi parcheggiare. C'è anche una specie di bollino speciale, perché se tu dici che sei ascoltatore di Radio Firenze Viola puoi parcheggiare ovunque. No, non lo diciamo perché sennò magari qualcuno ci crede davvero. Dopodiché c'è anche ovviamente la nostra app Radio Firenze Viola e soprattutto YouTube, canale YouTube di firenzeviola.it. Siamo tantissimi, siamo più di 2200.
0: A un passo dal milione.
1: Lo vediamo, lo scorgiamo lì all'orizzonte. All'orizzonte ci sono anche i numeri che non sono cambiati, caro Niccolò: 348-751-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71
0: che c'è da ridere,
1: per chiamarci in diretta, perché oggi il gancio è molto astruso.
0: Perché di solito invece?
1: Perché dall'altra parte del vetro a coordinarci ci sarà la nostra Marilyn Monroe, ovvero Marco Tonelli.
0: C'è una somiglianza, in effetti ogni tanto mi sbaglio e dico: ma sei Marilyn? No, sono Marco.
1: Perché devi sapere, caro Niccolò, che oggi è il 19 maggio. Il 19 maggio del 1962, durante una grande serata di gala al Madison Square Garden di New York, la famosa Marilyn Monroe regalò una delle sue esibizioni più iconiche cantando Happy Birthday Mr. President a John F. Kennedy, che compiva 45 anni pochi giorni dopo. È famoso, no? L'hai visto? È stato anche riadattato al cinema. C'è Marilyn Monroe che con tutta la sua eleganza va dall'allora presidente degli Stati Uniti e gli canta Happy Birthday Mr. President, tanto che il presidente degli Stati Uniti ha detto: a posto così, io smetto con la politica, ho già toccato l'apice di tutto.
0: Certo.
1: E il vestito originale che indossava quella sera Marilyn Monroe è stato poi venduto all'asta per quasi 5 milioni di dollari. Tra l'altro lei è scomparsa qualche
0: ammazza
1: mese dopo.
0: Ammazza! No, all'asta! Era la battuta.
1: Mamma mia.
0: Però te potevi anche coglierla, vabbè.
1: E non l'ho colta, però niente, solo per fare un omaggio alla nostra Marilyn Monroe e a Marco Tonelli.
0: Assolutamente, un grande omaggio. Con questo
1: sì, questo potremmo battere all'asta anche la giacchetta di Marco Tonelli, volendo.
0: Sì, probabilmente ci faremmo un gruzzoletto anche per l'estate, no? In vista di un periodo in cui il calciomercato scoppietterà.
1: Bisogna stringere la cinghia in vista dell'estate.
0: No, beh, peraltro in vista dell'estate, insomma, stay tuned, perché torneranno i nostri fantastici Chi si compra? Flash. Esatto, e quindi insomma noi saremo sempre sul pezzo per tenervi informato su tutte le trattative, visto che supponiamo saranno 3 mesi abbastanza caldi sul fronte degli acquisti e delle cessioni, e probabilmente anche in ambito societario, perché poi veniamo alla sfida con la Juve. Ma a me piace anche sottolineare ciò che è successo a margine, come le dichiarazioni del direttore sportivo Fabio Paratici, quanto mai fondamentali in quest'ultimo periodo. Ha confermato di essere focus, come ha detto lui, sul progetto della Fiorentina, cioè concentrato soltanto sulla Fiorentina, e più ha detto che per iniziare qualcosa, per costruire qualcosa, ladies and gentlemen, c'è bisogno anche di un riassetto societario. E quindi, come vi raccontavamo da settimane, per non dire mesi, occhio, perché pure in società, dirigenza, ma insomma tutto il comparto, no, lavorativo, professionale del Viola Park verrà ridiscusso. Lì è pieno di, sappiate, pieno di posti fissi, con tutto il rispetto ovviamente, non è quello il punto, è che comunque tante persone sentono il terreno scricchiolare sotto i piedi. Non è che lo diciamo con con passione, no? Quasi con invidia e soddisfazione, sì, assolutamente no. Ma no, io stavo dicendo che nel racconto oggettivo dei fatti che vi facciamo da tanto tempo, settimane, ci sarà anche una ricostruzione di tutto, anche societaria,
1: sì,
0: della
1: anche
0: dirigenza,
1: la parte
0: non
1: che
0: solo sportiva,
1: la comunicazione, esatto, l'area medica, vediamo, c'è un punto interrogativo anche per quanto riguarda l'area medica. Sei contento che Paratici ha fatto quello che avevi chiesto?
0: Secondo me era fondamentale.
1: Ma hai urlato come le teenager ai concerti dei Sonora?
0: Sono stato una sua groupie quel giorno.
1: Bimbe di Paratici. Tra l'altro, sottolineavi la parola che ha usato, che ha fatto molto parlare. Eravamo in diretta con Chiara Bevilacqua, se l'è segnata.
0: Ecco, perché focus. Non ce n'era bisogno. Cioè. Ma non si dice focused?
1: Sì, sì, sto in focus, oppure come dice Saif, rapper, famoso anche per l'ultima esibizione a Sanremo, tutto focus, tutto focalizzato, focalizzato più o meno.
0: Vabbè,
1: dire. Quindi magari paratici si ascolta anche Saif.
0: Sì, poi tra l'altro ci sarà anche la sua conferenza stampa, credo settimana prossima, no? Sì. A questo punto, quindi una conferenza di fine stagione in cui sarà fatto il punto sul disastro dell'ultima annata, con il quale c'entra ben poco Paratici, ma soprattutto si tireranno le file della prossima stagione. Insomma, le prospettive future, se ci sarà un budget a disposizione, le idee che ci sono in questo momento nella Fiorentina.
1: Sì. Guarda, a proposito di conferenza stampa, ricordiamo solo che giovedì 21 maggio, quindi fra due giorni, alle ore 12, ci sarà una conferenza stampa al Viola Park, al Wind Media Center, appunto della struttura di Bagno a Ripoli, che vedrà protagonista la Fiorentina femminile e il bilancio di fine stagione, anche oltre al tecnico della prima squadra femminile Pablo Pinone Sars, ci sarà anche il direttore sportivo dell'area Women, Simone Mazzoncini, e anche il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari. Quindi alle 12 vi daremo ovviamente conto giovedì di cosa succederà.
0: Va bene, allora, stanno arrivando già diversi messaggi vocali sulla fiducia, evidentemente perché abbiamo detto ben poco in questa trasmissione. Cominciamo ad ascoltarcene uno, vai.
2: Ciao ragazzi, sono Guido. Ho sentito che Palladino sta per andarsene dall'Atalanta, ma è diventato anche figlio di Percassi per caso? Ciao Guido.
1: Beh. No, non l'ha detto Percassi, anche perché da quello che abbiamo capito, anche grazie al lavoro di tutto Mercato Web, diciamo una decisione un po' diversa rispetto a quella che c'è stata un anno fa più o meno.
0: Sì, oddio.
1: Cioè, in quel caso, insomma, cioè, ci fu una rottura e a quanto pare il presidente non aveva ben compreso la situazione, il presidente Rocco Commisso. In questo caso credo sia proprio l'Atalanta a farsi un po' più di domande sul futuro con Palladino, e che abbia deciso insomma di dividersi con l'allenatore di Mugnano, che sembra essere anche in orbita Lazio, eh?
0: Perché sì, poi va bene.
1: C'è il famoso valzer delle panchine che piace tanto a te.
0: Io ti dico che dopo la gara contro il Bayern Monaco, la seconda, quindi l'esclusione della Champions League, era stato prospettato un contratto a Palladino, mi dicono anche importante, oneroso, e insomma, quindi da allenatore di un certo livello. Lui però l'ha rifiutato, quindi lì ancora una volta credo da par mio che sia scaduto nella sua arroganza, e poi ne paga le conseguenze, perché Percassi non è che si fa beffare, ecco, da un novizio.
1: Diciamo di no, però ti do anche una notizia che riguarda l'Atalanta, e quindi con l'effetto domino anche quello che potrebbe essere il futuro della panchina della Fiorentina, perché tutto il Mercato Web scrive che domani sono in agenda contatti con Maurizio Sarri e poi una decisione a breve, quindi potrebbe essere questo scambio, no? Palladino a Roma, sponda Lazio, lo leggevo stamani dal Corriere dello Sport, mentre appunto Maurizio Sarri potrebbe andare a Bergamo per rilevare appunto l'ex tecnico della Fiorentina.
0: Sì, lo diceva anche il direttore della struttura Niccolò Ceccarini.
1: Sì, contatti appunto nei prossimi giorni, domani, scrive tutto Mercato Web. Sarri poi avrà a disposizione 48 ore.

0: sì, davvero un giostrale. Sì. Adesso via col Tagadà, come lo faresti?
1: E adesso via col Tagadà.
0: Bellissimo.
1: Se no,
0: bellissimo.
1: No, perché sennò in realtà ci sono anche altri, sai, uno dice sulle mani, put your hands up in the air. Però,
0: sì, ma si parla di giostre qui in questo caso. No, infatti, le giostre non puoi alzare le mani. Ci sono i calci in culo, tanti altri giochi. No, si chiama, credo si chiami proprio così il gioco, il calci in culo. Lo so, sono un baronetto, ma io credo, magari qualcuno mi corregga se sbaglio, che il gioco però credo si chiami proprio così.
1: Oh, poi Yuri ci scrive: è tornato il gatto e i topi non ballano più. Chi è il gatto?
0: Chi è il gatto? Non lo so, c'è un gatto, Marco Tonelli. Io sono allergico, metto le mani avanti, sono allergico.
1: Beh, forse dice i tuoi capelli,
0: Ma no, perché mi hanno
1: lo so.
0: Vabbè.
1: Oh, allora facciamo una cosa: ascoltiamo un vocale, nel frattempo chiamiamo l'ospite, sennò facciamo tardi. Vai.
2: Comunque, ragazzi, è la partita di domenica a Torino. Allora, se si perdeva, c'era già chi era pronto a dire: hanno perso a Torino, queste merde.
1: Eccoci.
2: Si è vinto, e ho sentito gente anche nella vostra radio dire: io sono ancora più arrabbiato. Perché ma che problemi là questa gente? Ma io non capisco.
0: Guarda, su questo mi ricorda molto alcuni personaggi che non sono contenti mai. Al di là che poi lo ripetiamo, insomma, l'hanno detto tanti nostri colleghi, una vittoria, seppur prestigiosa, non riabilita una stagione ultra negativa. Però sì, l'impressione è che tanti non siano contenti mai. E poi che insomma, comunque è stato una... Come l'hai vissuta? Intanto ti chiedo, come l'hai vissuta a livello orario la partita alle 12?
1: Bene, cioè, anche... avevo la rassegna stampa, la mattina ero sveglio dalle 7.
0: Eri carichissimo. Visto che abbiamo fatto una specie di rubrica con tutti, anche i nostri opinion leader, come ci si approccia anche a livello di fasti alla partita alle 12?
1: In che senso? Che vuol dire? Io ho mangiato dopo.
0: Hai mangiato?
1: È finita alle 14 e sono andato a tavola. No, colazione non mi ricordo quando l'ho fatta. Te l'ho detto, avevo la rassegna stampa, quindi magari verso le 9:30 mi sono messo lì a mangiare i miei cereali con latte.
0: Quindi durante il turno pagato dalla struttura.
1: Sì, proprio così.
0: Hai aperto il frigo e hai detto: ma sai che c'è? Scusa. Ma sai che c'è? Io prendo un attimo di pausa, metto off il telefono.
1: Una colazione non si nega a nessuno. Vabbè, comunque, io ti devo dire sulla partita di che cosa vogliamo dire sulla gara contro la Juventus all'Allianza Stadium. Cioè, quando non serve niente.
0: Straordinari.
1: Assolutamente no.
0: No, lo so.
1: Certo, no, hai ragione, che sembra che poi nessuno sia mai contento, che non vada mai bene niente. Però io coerentemente avevo già detto prima che mi importava poco di questa sfida. Cioè, vai in una stagione tremenda. Guarda un po', quando non ce n'è bisogno, quando non serve a niente, fai la partita della vita, 2-0 contro la Juventus.
0: Sono d'accordo, non conta niente, non sposta niente, sposta forse un millesimo nel giudizio finale della stagione. Ora, detto così, sentivo anche altri colleghi che lo dicevano, sembra che l'abbiamo fatto apposta. Secondo me c'entra molto quello di cui parlavano, se non sbaglio, Gosens, Comuzzo e altri giocatori negli ultimi mesi. Cioè, questa squadra, ovviamente, come tutte le squadre, magari con una personalità non spiccata, rende meglio quando è più libera, no? Parlavano di leggerezza di testa.
1: Ho capito, ma allora stai a casa, non fare il calciatore. Cioè, dai. No, con tutto il bene, ma se non accetti le pressioni, pagato milioni di € l'anno per fare il professionista in Serie A, scusa.
0: Me lo dici che c'è gente, per favore, che si alza la mattina, va in cantiere alle 4:30
1: di notte?
0: Lo sai
1: che il prossimo potenziale allenatore della Fiorentina ha battuto il rigore forse più difficile della vita?
0: Sì,
1: nel 2006. Eppure non è che è andato lì e ha detto...
0: Iraola ha battuto anche qualche rigore.
1: No, non si tratta né di Iraola, né di Maresca.
0: Sarri non credo abbia battuto rigori.
1: Mi dispiace.
0: Maresca qualche rigore importante l'ha battuto. Tra l'altro Maresca molto molto molto vicino alla panchina del Manchester City, perché notizia dei tabloid inglesi delle ultime ore, insomma, sembra essere finita l'era di Pep Guardiola, che ha due partite, una stasera molto importante per cercare di strappare il titolo all'Arsenal. Se non vincesse stasera il City, secondo me gioca contro il Bournemouth, consiglierebbe dopo 22 anni il titolo all'Arsenal.
1: Poi parliamo del Bournemouth, che ha messo gli occhi su Fortini,
0: ma
1: prima
0: si permette.
1: Radio Firenze Viola, tempi supplementari, abbiamo con noi il collega di DAZN, Dario Mastroianni. Ciao Dario.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Grazie per essere con noi. Visto che hai commentato la sfida di domenica tra Juventus e Fiorentina, ti chiedo, ti ha fatto strano vedere questa Fiorentina totalmente diversa rispetto a quella a cui abbiamo, insomma, alla gara, alla squadra a cui ci siamo abituati tutta la stagione?
3: Dario? Ma strano nel senso mi ha fatto più strano vedere la Juve, insomma, presa dalla pressione da una partita che pesava tantissimo per loro. La Fiorentina l'ho fatta spesso quest'anno, ha avuto dei momenti, dei picchi molto ristretti, ma anche positivi, guardando solo le prestazioni e ovviamente non i risultati.
1: Sì, sì.
3: Durante la stagione, l'altro giorno è proprio l'emblema del fatto che questa squadra ormai abbia il cuore

0: leggero, che era la cosa più importante di tutte, quindi a cuore leggero puoi permetterti anche di fare delle partite così dove sai che non hai nulla da perdere, non ti rischi, non rischi niente, non ti giochi più nulla di grande, in più con lo stimolo di farlo contro uno dei più grandi rivali di sempre, quindi non mi ha fatto strano, ecco.
1: Okay. Sì, di fare tra l'altro uno sgambetto abbastanza notevole alla Juventus, che
0: rimarrà quella... nella storia, credo.
1: Con questa partita rischia di aver perso svariati milioni, vedevo anche che la Gazzetta faceva i conti negli scorsi giorni, insomma più di 50 milioni ballano tra la qualificazione in Champions e quella in Europa League. Dario, visto che ho visto anche la pagina di DAZN che ha premiato il gol di Mandragora come il gesto tecnico più bello del weekend, e visto che qui siamo anche alla trasmissione dei mandragoriani soprattutto, sì, sì, ma anche soprattutto dei paragoni scomodi, ti chiedo, tu che l'hai commentato, che gol ti ha ricordato? Se, no, no, noi ovviamente ironicamente parliamo di Mandragora come dello Steven Gerrard campano, però al di là di tutto...
2: Vai, mi sembra, dopo Bellingham, cioè lui mi sembra il minimo.
1: Più o meno sì, anche se lui è mancino, anche Gerrard era destro, però se ti ha ricordato qualcuno, qualche gol che hai commentato magari.
0: Allora, no, ma per una particolarità, che nel senso lui la calcia come se fosse quasi una punizione. Sì, questa palla che rimane lì, e quindi lui ha il corpo un po' di traverso, la chiude come se dovesse farla girare su una barriera. Quindi quello è stato particolare. Gol commentati così, onestamente, io pochi, soprattutto da quella distanza, quindi è unico.
1: Sì, perché poi al di là, poi a differenza del primo gol, lì le responsabilità di Gregorio non ci sono, perché proprio gratta il set, e quindi.
2: Ma senti Dario, tu che hai avuto modo di vedere meglio e più da vicino anche quanto è successo dopo la partita, no? C'è stato quello sketch abbastanza brutto, insomma, fra Gudmundsson e Spalletti.
1: Una gag, una simpatica.
2: La voglio
1: gag.
2: Chiamare così perché, insomma, fa più ridere che piangere, perché non lo so, io vedo Gudmundsson che prima fa un gesto oggettivamente antiscorretto, poi va lì, non lo so, forse perché si sente in colpa e cerca il saluto di Spalletti toccandogli anche la spalla. Giustamente, a mio avviso, Spalletti si scosta e dice lascia stare. Ecco, tu che cosa, come l'hai percepita quella situazione? Chi pensi abbia ragione in tutto questo?
0: Ma più che ragione, mi sembra la classica situazione legata alla tensione dal risultato, che per lei.
2: Dario Mastroianni, l'abbiamo perso, qualche problema di collegamento, sì, poi sì, ci ricolleghiamo. Vero. Comunque no, a me faceva piacere parlare di questa cosa perché è stato oggettivamente divertente, perché vedi, insomma, due, uno più arrabbiato dell'altro, non si sa per quale ragione, lì un po' parac, si può dire, Gudmundsson, dai, su.
1: Sì, sì, poi è sempre bello, no, vedere come il mondo del calcio metta a confronto dei caratteri, cioè penso a un islandese e uno di Certaldo che si mettono, sì, a litigare solo in un, eccolo, campo di calcio, probabilmente, Dario, proprio una situazione del genere.
0: Ti ha perso, no, dicevo, per me sono cose che rimangono in campo, cioè, sono tante cose da campo che rimangono in campo e che invece a livello mediatico poi noi magari ci portiamo dietro per settimane, per mesi. Chiaramente è figlio del risultato, della tensione che era negativa dal lato di Spalletti, un po' più spensierata e positiva lato Fiorentina. Non ci ho visto nulla di esagerato, certo la reazione all'improvviso così di Spalletti può sembrare un po' scomposta, lo è, però niente di più.
2: Ecco, verosimilmente chiedo a Dario Mastroianni da chi può ripartire la Fiorentina, tra i giocatori che tu hai visto in campo a Torino domenica, secondo te chi è più pronto per ricostruire, per far parte della ricostruzione di Paratici?
0: A Fagioli, credo che
2: sì, sono d'accordo.
0: In questo senso siamo tutti d'accordo, l'ha detto Paratici, l'ha detto tutti a ruota, e secondo me farebbe bene anche a Ragazzo, nel senso che trovare continuità, cercare di diventare un pezzo fondamentale di questa squadra lo può aiutare, perché avrebbe poi importanza, prestazioni, protagonismo, e sulla qualità del giocatore non credo non ci siano discussioni. E poi, ad esempio, ne parlavamo prima, di uno come Mandragora non mi priverei per diverse questioni, l'affidabilità, l'attitudine che ha lui, è un giocatore che gli può portare gol,
2: ma poi anche il bel gesto, perdonami se ti interrompo Dario, che mi viene da sottolineare, appunto dell'abbraccio a Parisi, perché comunque non era scontato che in un gruppo completamente diverso rispetto a quanto si è visto a dicembre, che ne so, contro il Sassuolo.
0: No, sono d'accordo, poi bisogna fare una valutazione, nel senso quella la farà Paratici, la valutazione è, c'è un blocco valido di valori importanti da cui poter ripartire e costruire attorno, o siamo di fronte a un'estate di potenziale ristrutturazione totale? Quello poi dipende ovviamente anche dalla disponibilità economica. Una stagione come questa ti toglie sicuramente qualcosa su quelle che erano le previsioni anche a livello economico, però secondo me la squadra ha dei valori, ha dei valori più alti ovviamente nel campionato che ha fatto. Chi sta sopra e lotterà anche l'anno prossimo per entrare in Europa, il gap l'ha colmato, perché sono tante squadre che hanno rose lunghe e di livello, però non è una base completamente da buttare, va ritoccata e probabilmente verso l'alto, ma ci sono dei giocatori da cui ripartire serenamente.
1: E su Fagioli una curiosità, perché noi da studio, diciamo, da redazione non abbiamo capito bene l'accoglienza al momento del cambio, com'è stato? Non ci sono stati applausi?
0: Tranquilla, normale, insomma, non c'è stata un'ovazione, non ci sono assolutamente fischi. Ha lasciato poco lui alla Juve, onestamente, si sono perse in fretta le tracce, però fischi di certo non ce ne sono stati.
1: No, perché poi io sono anche un grande amante del fetish, diciamo, del torbido, dei messaggi sotto i post dei calciatori, e in tanti juventini lo rimpiango, sembra almeno che lo rimpiangano su Instagram o sugli altri social. Dario, invece, prima accennavamo del valse, non so come lo voglio anche chiamare, un ballo a tua scelta delle panchine, degli allenatori, tra tutti gli accostamenti, ad esempio l'ultima ora di Sarri conteso tra Atalanta e Napoli, poi c'è anche un chiave fiorentina, Fabio Grosso come un possibile nome, sappiamo di Antonio Conte che probabilmente lascerà Napoli, c'è qualcuno che ti ispira di più, insomma ti incuriosisce di più, detto che poi andranno tutti confermati nei prossimi giorni?
0: Per la fiorentina proprio in generale?
1: Così tra i vari nomi, visto che poi si creerà ovviamente un effetto domino, perché penso al Napoli che ha la panchina libera, Conte magari può pensare alla Juventus, alla Nazionale, da lì insomma ce ne sono pochi di certi per il prossimo anno, credo Gasperini per quello che è successo a Roma, Chivu ovviamente, penso alla parte sinistra della classifica, e Allegri forse, poi il resto sono tutte da vedere.
0: Allora, per come si stanno muovendo le pedine, la premessa velocissima è che eventualmente di fronte a una non qualificazione in Champions mettere in discussione Spalletti, che ha rinnovato un mese fa fino al 2028, sarebbe una follia, perché comunque la strada è stata tracciata. Mi farebbe strano rivedere Sarri a Napoli, però capisco che adesso è anche molto possibile come pista. Però a quel punto, per me, il punto di domanda più grande diventa Conte, nel senso che se non è nazionale, Conte comunque rimane uno che ha bisogno del quotidiano, perché lui si autostimola in questo modo. Se si muove la panchina del Milan, secondo me
1: può essere un nome.
0: Anche in quel senso può essere fatto.
2: Okay.
0: Lui sposta troppo a livello di incassi, secondo me.
2: Certo. Dario Mastroianni, grazie davvero per il tuo intervento.
0: Grazie a voi.
1: Mille.
2: A presto e buon lavoro anche al collega di DAZN. Stavo facendo, puoi dire, due ricerche anche sul Milan, perché in effetti non si capisce niente in casa rossonera, cioè non si sa se rimane Allegri, non si sa se rimane Furlani, non si sa se rimane Ibrahimovic, perché Dare in questo pure. Momento sì, la grande problema è la convivenza fra Ibrahimovic e Allegri.
1: Sì.
2: Sentivo peraltro ieri, ma il nostro Massimo Orlando lo diceva a Toscana TV, che è secondo quello che gli risulta Ibrahimovic addirittura sarebbe azionista del Milan, motivo per il quale si permette certe ingerenze anche con Allegri.
1: Ibrahimovic ha un peso in Redbird, che è poi la società che gestisce anche il Milan, non so se si può tradurre questo in un azionista del Milan, però sicuramente è un uomo della società che gestisce il Milan. Dopodiché vediamo, diceva giustamente Dario Mastroianni che sposta tantissimo Conte in questo incastro, sposta tantissimo purtroppo, per fortuna, il risultato del campo e quindi anche la qualificazione. Cioè, se il Milan non si qualifica in Champions League, anche se poi è messo bene anche per la partita finale, gioca in casa contro il Cagliari che è salvo e gli altri incastri di classifica, anche Allegri secondo me va messo in discussione. Poi vediamo, c'è anche il capitolo nazionale, visto che insomma il nome di Conte è tornato fuori nelle ultime ore.
2: Sì, poi non mi sembra un organico invincibile quello del Milan, comunque secondo me ci sono tante falle, ma come la Juventus alla fine sono stati spesi tantissimi soldi, forse 300 milioni in questi ultimi anni, e per acquisti totalmente inutili, quindi insomma anche alla Juventus secondo me è un interrogativo sulla dirigenza, sui punti fermi, considerati fermi adesso, va fatto, cioè bisogna porselo. Non tanto Spalletti, perché secondo me col materiale che aveva a disposizione non ha fatto nemmeno un cattivo lavoro.
1: No, no, no, anche secondo me sono d'accordo anche con Dario Mastroianni quando dice che una volta che hai fatto un contratto lungo a Spalletti e te lo tieni, perché appunto non era scontato quando è arrivato il piazzamento in Champions. Dusanone Vlahovic che effetto ti ha fatto? Sempre un po'...
2: ma, non lo so, ma spaesato, sì, mandato questo
1: sempre
2: effetto.
1: Un po', sempre... elettrico, ma nella maniera sbagliata, secondo me. Cioè è un attaccante che anche a Firenze era bello bello focoso, però non che ci siano stati grossi episodi, però mi sembra sempre che sia un po', ci sia un po' di frustrazione, non solo quando affronta la Fiorentina, ma in generale anche per quello che sta facendo in anni che potrebbero essere sicuramente migliori rispetto a quello che ha fatto. Detto questo, guarda, visto che poi credo se ne parlerà un po' di da chi ripartire e da chi no, io ribadisco due cose, anzi due nomi, perché secondo me se attaccano la testa, e non è una cosa banale,
2: ma della Juventus?
1: No, della Fiorentina. Ah. Se collegano con USB o cavo Bluetooth il cervello ha comunque le funzioni motorie, Dodò e Pongracic secondo me sono due giocatori che nell'ottica di una Fiorentina che punta in alto ci stanno benissimo.
2: Sì, ma la premessa non
1: benissimo
2: è affatto banale.
1: No, no, no, no, assolutamente. Però per la testa, sai, cioè, serve anche una squadra magari con un'ambizione diversa. Cioè,
2: io capisco.
1: Io te lo dico, Pongracic secondo me, per come gioca, io ce lo vedrei bene in una big.
2: Per me è potenzialmente il calciatore di difesa, il difensore più forte che ha la Fiorentina. Però anche lui alle volte si concede certe sviste che sono pazzesche.
1: Ti posso dire un commento?
2: Sono inaccettabili.
1: Un commento che penso un po', beh, se no non era la Fiorentina.
2: Bene, ok. Però allora che cosa fa il prossimo anno?
1: Ha fatto scuola, Borussia Dortmund, Bayern Monaco.
2: No, perché
1: lui...
2: io capisco il ragionamento. Lo tengo, lo valorizzo, come lo valorizzo? Però costruendogli attorno una squadra più responsabile di lui. Perché ci sono certi giocatori che rendono al meglio solo se ci costruisce attorno un gruppo solido di qualità e con la testa. Perché mi dispiace, Pongracic e Dodò in quest'ultima stagione, poi lasciamo fare, loro come tanti altri hanno dimostrato di non avere troppo la testa settata. Comunque
1: vabbè,
2: stavo facendo anche due conti visto che parlavamo della Juventus.
1: Ma chi ha fatto una foto a cosa?
2: No, questi sono io ogni tanto mi segno.
1: Pizzino?
2: Sì, no, no, ma che pizzino, io mi segno di solito delle statistiche, no?
1: Poi hai una vista comunque in difficoltà, ecco,
2: molto,
1: la scritta
2: molto
1: mi sembra piccolissima.
2: Sì, infatti servirebbe la lente di ingrandimento. Comunque sulla Juventus, no, loro hanno preso Openda che ha fatto un gol e zero assist, un solo gol.
1: 4 minuti nelle ultime 10 partite.
2: Ha speso per Openda la Juventus 45 milioni.
1: Sì, pazzesco.
2: Se
1: pazzesco.
2: Pensi tu, un giocatore che citi spesso, giustamente, no? Olise del Bayern Monaco.
1: Sì, sì, sì.
2: Ha segnato 15 gol e ha fatto 21 assist. Sì, sì, 21 sì, assist. Sai quanto l'hanno pagato? 50 milioni, quindi 50 milioni in più.
1: Sì, sì. Lo ricordo molto bene. Infatti, sentivo in altri podcast una domanda, secondo me, lecita: se l'acquisto di Openda da parte della Juventus è il più grosso bidone, o comunque il più grosso fallimento degli ultimi 5-6 anni del calcio, cioè a livello di mercato del calcio italiano. A me non viene in mente. Certo, uno potrebbe dire, potrebbe alzare la manina e dire il 91 con la maglia viola, Piccoli.
2: Sì, va
1: però,
2: bene.
1: Però
2: non l'hai pagato 45 milioni, l'hai pagato la metà. Ma ragazzi, ma loro hanno speso 100 milioni all'anno in quest'ultimo triennio,
1: sì, sì, sì,
2: 300 milioni totali. Cioè, per esempio, anche il Napoli ha speso, per esempio, su Højlund. Però Højlund gli ha fatto 11 gol e 6 assist.
1: Poi al di là dei numeri, perché a me non piace mai
2: però i numeri
1: la doppia tabellina gol e le assist. Højlund si è sbloccato a Pisa, non segnava da un po' di tempo, però Højlund si vede un giocatore centrale e centrato del Napoli. Infatti ho visto che ha anche festeggiato, perché con la qualificazione Champions strappata dal Napoli a Pisa scatta anche il riscatto di Højlund, che quindi sarà il centravanti del Napoli. Però sì, è chiaro, la Juventus ha sbagliato tantissimo.
2: Se grova 25 milioni
1: a me dispiace, perché secondo me è un portiere che in valore assoluto è forte. Di Gregorio in questo momento, cioè quanti punti ha fatto perdere quest'anno Di Gregorio alla
2: 10.
1: Juventus? 10.
2: Sì, sì, 10, ho proprio fatto il calcolo.
1: Sicuramente, poi dipende, vabbè, sicuramente ha preso
2: pazzesco.
1: Due gol pazzesco Stefano Cherubini,
2: sì,
1: in tutta la sua pazzeschitudine. sicuramente c'è il suo zampino in due passi falsi che possono costare la Champions, ovvero l'1-1 col Verona con gol di Bowie e poi il primo gol di Ndur. Mi dispiace dirlo, io sono sempre il primo a dire i portieri devono commentare i portieri, e gli passa sotto.
2: E quindi l'unico che può commentare è Fabio Ferri in questo caso.
1: Certo.
2: Va bene,
1: ce l'abbiamo?
2: Allora, no, 16:31 minuti, c'è la pubblicità, poi torniamo, una mezz'ora da passare insieme con tutti i vostri messaggi, massima interazione anche sul nostro canale YouTube.
1: Dai, dai,
2: a tra
1: dai.
2: Poco, tempi supplementari. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Scuola, tempi supplementari, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra compagnia fino alle 17 e tutti i vostri messaggi al 348-7513933, scritti e vocali. Per intervenire in diretta il numero è il seguente: 055 77 111 71.
1: E sulle mani per le giostre, per il Tagadà.
0: Com'era?
1: Via il Tagadà.
0: Via il Tagadà. Allora, andiamo con un po' di messaggi. Allora, niente messaggi, ho deciso.
1: Perché?
0: Perché voglio prima dire una cosa. L'ho già detta, le dico.
1: C'hai i sassolini, fai vedere.
0: Io capisco che a qualcuno possa stare antipatico Luciano Spalletti. A me non interessa, nel senso che io non ho né simpatia né antipatia nei confronti di Spalletti. Niente, non mi fa né caldo né freddo, un allenatore
1: ricordi
0: di livello.
1: Ricordi l'incontro con Luciano Spalletti?
0: Con Spalletti, come no?
1: Sì,
0: ti ha beccato a te con la faccia attorno, ti ha fatto.
1: Era il mese prima dell'Europeo 2024 fallimentare, lui era CT della nazionale italiana. E gli devo dire, stia attento lei in Germania.
0: Perché... No, perché contestualizziamo, eravamo fuori dallo stadio dopo una partita, 2024. Io, te, Massimo Marianella, poi forse c'era Vanessa Leonardi, la Sara Meini. Aspetta, allora Spalletti era lì che teneva banco, poi fa per andare via, si avvicina a te, mi ricordo, fa... Fai il bravo, eh? E ti tira una bella pacca sulla.
1: Niccolò Santi lo critico sempre. Però è un grande imitatore e Spalletti lo fa molto bene. E secondo me era dopo un Fiorentina-Monza, o comunque. Fiorentina-Napoli e Fiorentina-Monza era una delle ultime partite.
0: Forse Fiorentina.
1: Di vincenzo italiano. Sì.
0: Ci sta. Vabbè, insomma, comunque questo. Io volevo dire questo su Spalletti. Dici. Che per me non è colpa sua, non è lui che è nel torto, per me è Gudmundsson, che intanto guardasse al suo orticello. Gudmundsson ha fatto una stagione orribile, forse sto un po' esagerando, però ha fatto un'altra stagione.
1: Ma ci ascoltano anche in Islanda.
0: Sì, però oggettivamente ha fatto un'altra stagionaccia, cioè sono 2 anni che lo aspettano i tifosi della Fiorentina e la Fiorentina stessa. È stato pagato 20 milioni anche lui, te dici vabbè, non è colpa sua, va bene, perfetto, viene pagato 2 milioni e 2 a stagione anche quest'anno. Fa cascare le braccia. Perché te mi dirai, ha fatto però quanto ha fatto? 10 gol? E perché lui credo che sia il capocannoniere della Fiorentina in tutte le competizioni, proprio con 10 gol, no?
1: Tanti rigori, comunque tanti.
0: Che è un paradosso.
1: 5 rigori, se non sbaglio.
0: Molto meglio nei numeri che nei fatti. Perché magari fa 3 gol in una partita, poi tanti sul rigore.
1: 3 gol non l'ha mai fatto in una partita.
0: Appunto. Però il resto della stagione fa male.
1: Guarda, ancora
0: è un
1: più,
0: fantasma.
1: Ancora più forza la mia crociata. Che non si può giudicare un giocatore solo da 2 variabili, ovvero gol e assist.
0: Siamo d'accordo.
1: Guarda, ti do una notizia. Non è una notizia in conclusione, l'anagramma del mio nome, eccetera, eccetera. Non c'entra Tiziano Ferro. Però c'entra il Bournemouth, che, come ho detto, stasera giocherà contro il Manchester City. Potrebbe fare lo scherzetto a Guardiola nella penultima in Premier per il tecnico spagnolo. Però, secondo quanto riporta Sky Sport, il Bournemouth, le Cherries, sono sulle tracce di Niccolò Fortini. Ci sarebbero già stati i primi contatti per il cartellino del giocatore. Molto dipenderà dalle idee di Marco Rose, ex tecnico di Lipsia Borussia Dortmund, che a fine stagione prenderà il posto di Andoni Iraola, nome fatto più e più volte da queste frequenze. Quindi c'è già un avvicendamento in panchina in Premier League. Marco Rose sarà il tecnico del Bournemouth e a quanto pare il Bournemouth è sulle tracce di Niccolò Fortini.
0: Sai, probabilmente risolvono un problema alla Fiorentina, perché Fortini non ne vuol sapere per adesso di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Penso che non ci siano nemmeno dei buonissimi uffici tra il suo procuratore e Fabio Paratici adesso. Per di più, già un po' il dente avvelenato ce l'aveva da mesi, forse perché credeva di meritare un trattamento diverso anche a gennaio, quando ci fu ci furono quei rumors sulla Roma di Spalletti, di Gasperini, il quale Gasperini comunque ha messo gli occhi su Fortini, quindi qualcosa vorrà pur dire. Forse tanto scarso non è questo ragazzo, io non lo so. Fatto sta che non c'è in questo momento alcun spiraglio per un suo rinnovo di contratto, e allora mi viene da dire, a questo punto la cosa migliore è tratti col Bournemouth, ci fai, che ne so, 10 milioni, quanto puoi chiedere per un ragazzo in scadenza?
1: Sono tanti, però poi penso che è un club di Premier, quindi magari sì, 10 milioni.
0: No, a gennaio la Fiorentina chiedeva 15-20 milioni, forse anche come provocazione.
1: Può darsi con 10 milioni, cioè che 10 milioni possono arrivare da Bournemouth.
0: Allora, tanti messaggi, dicevamo, leggiamone qualcuno. Intanto c'è Marco dalle Cure: in una Fiorentina che punta in alto, Pongracic ci sta bene, questo è un virgolettato, penso tuo. La nostra redazione speaker ascoltatore si basa sulla menzogna, ti reputavo una persona seria.
1: Però c'è una faccina che ride alla fine.
0: No, relazione, sì, speaker ascoltatore, sì, c'è una faccina che ride.
1: Non mi devo arrabbiare.
0: Marco dalle Cure.
1: Io ho purtroppo e per fortuna negli occhi il Pongracic di Lecce, va bene, ma soprattutto ho grandi contatti di amici che seguivano il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund e il Wolfsburg, ok? E mi dicevano, questo è forte forte in periodi non sospetti, è stato convocato da Dalic per i mondiali con la Croazia, unico nazionale della Fiorentina a fare i mondiali. Secondo me è un giocatore di livello internazionale, chiaramente non è da titolare del Manchester City o di altre squadre, però in un contesto internazionale secondo me è tra i pochi, e ci mette anche Dodò, infamatemi anche per questo, che ci può stare. Cioè, pensa, non parliamo di Champions League, pensa a una Fiorentina che si fa, sarebbe un sogno chiaramente, fa i quarti di finale di Europa League, ok? Un Fiorentina-Aston Villa, chi ci vedi di proponibili in questa squadra a quel livello? Io ci vedo Pongracic, Dodò e Fagioli. Poi il resto, no.
0: Parisi,
1: facciamo l'in bocca al lupo.
0: Al quale facciamo l'in bocca al lupo?
1: Sì, però i primi tre che ti dico, e ti dico, Fagioli non è nemmeno il primo.
0: Sì, però Dodò, mi permetto di dire che è un po' fastidioso, perché scende in campo, molto spesso scende in campo come se, boh, come se non dovesse giocare a calcio.
1: Ma no, guarda, Niccolò.
0: Ma non perché ce l'abbia con lui, perché sennò sembra accanimento.
1: Ma è il suo mood, è la sua, è il suo body language.
0: Allora ci salutiamo,
1: così,
0: grazie,
1: però,
0: arrivederci.
1: No, allora ci salutiamo, perché se uno è forte,
0: ma è forte.
1: Si accarezza i pettorali per tutta la partita, comunque è forte. Cioè, Leao quando scarta gli uomini ride. Yamal
0: io me ne farei,
1: i pantaloni
0: me
1: alle ginocchia.
0: Ne farei volentieri a meno di un giocatore così.
1: Ma figurati, allora Yamal non lo convochiamo, non lo chiamiamo perché.
0: Perché Yamal che c'entra con Leao,
1: anche,
0: scusa.
1: Perché anche Yamal è stato molto criticato per, insomma, diciamo, la prossemica in campo.
0: Siamo d'accordo che il paragone con Leao è un po' scomodo.
1: Il giocatore,
0: ecco,
1: dall'estetica, da come si muove.
0: Ma non da come si muove, ma dal mood con cui scende in campo.
1: Ma io,
0: non è possibile.
1: Molto meglio. Vabbè, non mi far dire altro. Tra l'altro, mi dai l'assist per dire che secondo me l'avrai capito, Niccolò. Sono un grande fan di Dodò.
0: Sì,
1: hai capito?
0: Sì.
1: Ok.
0: E dove vuoi arrivare?
1: No, che guardando la lista dei convocati di Carlo Ancelotti,
0: manca Dodò.
1: No, secondo me ci poteva stare, ma non perché è da livello di nazionale brasiliana top, ma perché questa nazionale brasiliana purtroppo come esterni ha ancora Danilo e Alexandro. Te li ricordi Danilo e Alexandro?
0: Certo che me li ricordo.
1: La storia della Juventus, ma sono un po', diciamo, datati. Cioè, secondo me come esterno ci poteva stare. Ora più forte l'abbiamo visto Wesley in questo momento. Questo per dirti che tra gli attaccanti c'è il grande ritorno di Neymar Junior. Non so se hai visto il video dove Ancelotti elenca il nome dei 26 che porterà al mondiale.
0: No, non l'ho visto.
1: È in una sala stile, cioè un'americanata, una brasilianata, pronuncia il nome di Neymar e la gente esulta e si mette quasi a piangere. Non c'è João Pedro del Chelsea,
0: ma c'era anche Ronaldinho fra i nomi,
1: No, in attacco sono messi bene, però
0: il museo delle cere, insomma.
1: No, Neymar secondo me se accetta il ruolo di grande super sostituto, perché in questo momento è limitato anche nel minutaggio, può fare la differenza. Per 10 minuti secondo me Neymar fa ancora la differenza.
0: No,
1: non c'è João Pedro, questa è una cosa clamorosa, non quello ex Cagliari, è quello del
0: Chelsea. Ma noi stiamo facendo una serie di nomi che non c'entrano nulla fra loro. Cioè, torno a dire che su Dodò tutto bene, io voglio i calciatori che scendano in campo col piglio giusto,
1: con la bava alla bocca,
0: non i calciatori che scendono in campo quando gli va, soprattutto
1: 10.000 Lollo Venuti,
0: soprattutto se
1: che
0: quando mi va
1: la maglia
0: corrisponde a un quarto della stagione.
1: No, io su questo non ci sto. Io preferisco mille volte Dodò a uno che c'ha il grugno in campo.
0: Io non capisco la tua posizione, ma ti rispetto per
1: grazie
0: questo.
1: Grazie mille.
0: Allora, senti, c'è Neri da Pistoia, poi ascoltiamo un vocale che ci dissa un po' e dice scusate. Perché parlavamo della gara contro la Juventus, che quando non serve a niente la Fiorentina scende in campo col coltello fra i denti, no? Dice, ma scusate, a Cremona, Bologna e Como, che erano davvero partite da dentro o fuori, come siamo andati?
1: Sì.
0: È andato bene, però mi hai detto Cremona, che non è la Juventus. Bologna, in un periodo in cui stava andando tutto male, qualsiasi cosa gli stava andando male. E il Como, sì, il Como, quella sì è stata una vittoria che mi ha sorpreso.
1: Una delle migliori partite di quest'anno.
0: Contro il Como?
1: Secondo me è una delle migliori partite di quest'anno.
0: La sofferenza anche alla fine è incredibile.
1: Però col Como soffri, punto. A Como secondo me ci ha vinto la Fiorentina, ci ha vinto l'Inter,
0: sì, no, ma quella
1: a Senigallia e poi Ovo, come si dice.
0: Un fortino inespugnabile, inespugnato tranne che dalla Fiorentina e poche altre.
1: Sì, vabbè, comunque non lo so, cioè, io sono d'accordo anche con quello che dice l'ascoltatore, cioè non è che la Fiorentina si è impegnata solo contro la Juventus, è sembrata più leggera di testa.
0: Sì, ma contro la Juventus, cioè vabbè, comunque non mi fate
1: parlare.
0: Come
1: si sono permessi? Se erano coerenti dovevano perdere 4-0.
0: Ma come siamo scesi in campo a Roma, scusate? Cioè facciamo i nomi di squadre che lottano per la Champions League, perché se mi citate la Cremonese con tutto il bene, ma anche il Bologna, vi ripeto, in quel periodo lì.
1: Ti cito il Milan, ti cito altre partite di spessore fatte dalla Fiorentina sono poche rispetto a quelle che ha fatto Mal. Però vabbè, comunque io sono d'accordo con l'amico.
0: Io comunque volevo dire a Max che il numero, no, il numero per chiamare è 055 77 111 71. Ci fa molto piacere se ci chiami. Ma piacerissimo.
1: Anche se ci chiami su WhatsApp, ma è anche difficile logisticamente metterti in diretta.
0: Non posso, volendo,
1: dovresti,
0: io posso
1: avvicinare
0: anche
1: il computer, però fai molto prima a chiamare allo 055 77 111 71.
0: Secondo me sì. Andiamo con un messaggio vocale, vai, che lo commentiamo insieme, vai.
2: Ragazzi, buongiorno. Allora, Walter, io volevo dire solo una cosa. Tutti i giorni vedo, leggo e sento che Manor Solomon non è riconfermato forse la prossima stagione. Io rispetto tutte le idee di tutti i giornalisti, tifosi, eccetera, eccetera, ma io dico la mia. Allora, io sarò che magari c'ho 64 anni, sarò pure rincoglionito, come mi dice qualcuno a casa, però vi assicuro che un giocatore che salta l'uomo, che si sbriga l'azione in mezzo a due, tre persone, eccetera, eccetera, come Solomon, io in Serie A non l'ho visto un giocatore sulla fascia così. Quindi non so cosa ne pensate voi, ma io lo riconfermerei, no al 100, al 1000 per 1000, Walter da Roma.
0: Ma sai,
1: io l'ho visto, però ce ne sono pochi. Ha ragione Walter.
0: Ma nella Fiorentina stessa non ce ne sono.
1: Dall'altra parte, pensando a Juventus Fiorentina, penso a Conceição. Certo, poi sono giocatori. Mi chiamavano quando giocavo a calcio i frullini, no? Quelli che girano, saltano l'uomo. Penso. E poi magari non è che quagliano tantissimo. Conceição ti salta automaticamente il primo uomo, forse anche il secondo, e poi fa qualcos'altro. Però ci sono le categorie.
0: Sottile, partiva dalla linea, dalla metà campo della Fiorentina, arrivava alla linea di fondo avversario e poi non faceva niente.
1: Nella corsa campestre, secondo
0: me. Come dicevi, sarebbe, da un punto A a un punto B.
1: Se ci fosse un campionato che dà punti per chi corre da un punto A a un punto B, Sottile sarebbe molto utile.
0: Sì, sì. Sarebbe, diciamo, il top player.
1: No,
0: posso dire.
1: Vabbè.
0: No, su Solomon. Io non l'ho citato fra quelli che terrei per la precarietà fisica, non altro, perché è inutile tenere un giocatore che tanto probabilmente si rompe, sta fuori due mesi così, con uno schiocco di... Lui è arrivato a febbraio, si è rotto e non l'abbiamo rivisto fino a metà aprile.
1: Injury prone.
0: Secondo me sì. Dopodiché il giocatore non lo discuto, anche io sono d'accordo con Walter, è uno dei pochissimi che salta l'uomo, ma non solo nella Fiorentina, in Serie A.
1: È vero.
0: Quindi per me è l'unico giocatore di calcio che ha avuto la Fiorentina anche in queste ultime settimane di stagione.
1: Non lo so, però ti posso dire che se va via Solomon, appunto, nessuno si allucchetterà al Viola Park.
0: No, ma che ci
1: però
0: mancherebbe.
1: Capisco che serve un giocatore come Solomon, però secondo me lo puoi trovare un giocatore come Solomon, Non lo so.
0: Vabbè, allora Gianmarco da Varese dice: a Como la partita più inaspettata di tutte, a Cremona invece la più travolgente, Lombardia terra di conquista. È vero.
1: È
0: perché anche con l'Inter la Fiorentina,
1: a Bergamo, non così travolgente.
0: Quanto è finita con l'Inter?
1: Con l'Inter 3-0, se non sbaglio.
0: Ovviamente,
1: gol pazzesco di Sucic, sì.
0: Certo. Ah sì, è vero.
1: Gol di Çalhanoğlu, forse doppietta di Çalhanoğlu, uno sul rigore, ma gol di Sucic che tutte le volte riguardo abbocco alla finta, come abboccato, non mi ricordo chi c'era, forse Fagioli, però Suoleta per saltare l'uomo e gol davanti a De Gea.
0: Vai con un altro messaggio vocale.
3: Ciao Nico, ciao Alessandro, io fo sempre lavorare. Ora faccio gli auguri a Parisi, anche se io insomma stavo un suo stimatore, ho sempre detto non poteva fare il difensore. E poi visto, infatti si è visto che gli hanno trovato un altro ruolo e ora sta facendo benino come ala sinistra. Ecco, la domanda è: però quanti minuti ha giocato effettivamente in quel ruolo? Perché si è rirotto, ecco, a questo punto ho paura di un problema fisico il suo.
1: Che senso?
0: Sai, il calcolo, dice quest'ultima conclusione, non lo so.
1: Giovanni?
0: Sì, era Giovanni da Scandicci.
1: Giovanni da Scandicci vuol sapere quanti minuti ha giocato nel ruolo di esterno alto.
0: Ma lo fai anche facile il ruolo, e da quando è arrivato Vanoli che fa quel
1: però
0: in quella
1: alcune
0: posizione.
1: Alcune volte poi è stato anche rispostato a sinistra, anche per problemi di Gosens.
0: Guarda, se vai su Transfermarkt c'è scritto esattamente tutti i ruoli che ha fatto, no? A D che significa?
1: Alla destra,
0: certo. CS, centrocampista.
1: No, è terzino, secondo me intende terzino sinistro.
0: No, TS è terzino sinistro, CS
1: forse
0: vabbè,
1: sì,
0: esterno.
1: Allora comunque sì, esterno, sì.
0: Quindi la maggior parte della lui non ha l'ultimo, allora, ha fatto, è più facile dire quando ha fatto il terzino. L'ha fatto alla prima gara di campionato col Cagliari, parliamo della Serie A, poi col Torino, col Como per l'appunto, e con il Pisa. Basta.
1: Poi per il resto sì, ha giocato.
0: Basta,
1: sempre.
0: Poi sempre. Sì.
1: Sì.
0: Quindi vabbè, faremo un calcolo, come dire, analitico.
1: Ma se lo faccia lui, no.
0: No, povero Giovanni.
1: Sto scherzando, siamo salutiamo. Però no, a me piace sempre Giovanni perché ha questa avversione e repulsione per i giocatori bassi che io provo a combattere perché sono basso anch'io. Capisco anche fino a un certo punto, cioè secondo me se la base per decidere se un calciatore è forte è solo l'altezza e il peso come se fosse un armadio di IKEA, no. Però capisco che insomma in alcuni ruoli serva anche presenza fisica.
0: Ci scrive Giuseppe da Boston. Ciao Radio Firenze Viola, ragazzi, non vi capisco, continuate ad infamare Good. E qui potremmo già aprire un capitolo, Giuseppe. Se sei soddisfatto della sua stagione, buon per te, ecco, io no. Insomma, continua, poi dice: ma perché per una volta non parlate di Ken e di Piccoli? Il primo non è mai disponibile e non raccontatemi la storiella della caviglia, mentre l'altro è costato 27 milioni ed è il più scarso attaccante mai visto. Ma allora Giuseppe, su Ken non ti racconto la storiella della caviglia perché si tratta della tibia. Dopodiché io valuto quanto succede in campo. Fuori dal campo deve essere la società a valutare quello che fa un calciatore, e se Ken non è mai finito fuori rosa, torno a dire, vuol dire che non ha fatto niente di male. Cioè dovete chiedere conto alla società, o comunque secondo me attribuire le responsabilità casomai alla società, non al giocatore, perché se il giocatore fa qualcosa di sbagliato la società o lo multa o lo mette fuori rosa. A lui non è mai successo, prima di tutto. Seconda di poi, quando è sceso in campo Ken ha fatto bene, le statistiche lo dicono, per esempio gli expected goal famosi.
1: Questo non sono d'accordo, però.
0: Ma perfetto, secondo me le statistiche sono la cosa più oggettiva che possiamo analizzare.
1: Sì, ma gli expected goal ti dicono anche che ha un grado di conversione davanti alla porta brutto, cioè c'è arrivato sì, però poi devi anche
0: come?
1: Inserire il pallone dentro la porta, no?
0: Sì, ma se expected goal è 10 e lui ha fatto 11.
1: No, lui ha di expected goal tipo 12 e ne ha fatti 8.
0: Era tipo, vediamo.
1: Ma sicuro, è uno dei giocatori con il rapporto più deficitario, sì, perché...
0: Ma se anche fosse come dici te 12-8, no, non è male, lui.
1: No, ma è di più, secondo me. Allora, fino a quando giocava, poi ci sono stati questi 3 mesi in cui ha giocato pochissimo, non gioca sostanzialmente da quasi 2 mesi, era l'attaccante che aveva il rapporto gol fatti, XG... più in negativo, quindi voleva dire che di fronte a 12 occasioni, 12 XG, aveva fatto 4 gol.
0: Ma anche Lukaku nell'Inter dello scudetto doveva, per segnarne uno, sbagliarne 10. Però io non capisco questo scagliarsi sull'unico giocatore di livello che ha in squadra.
1: Io non sono d'accordo sia l'unico di livello.
0: Beh, è un'iperbole, però ragazzi, è un calciatore che l'anno scorso ti ha fatto 25 gol e che quest'anno è stato fuori mezza stagione fondamentalmente per infortuni, quindi cioè, come poteva fare gol?
1: Ti volevo dire una cosa, mi era passata di mente a proposito di Ken. Lo sai l'ultima volta che l'ho visto dov'era? Non dal vivo. Ho visto un post di Shiva,
0: sì, sì,
1: che nel concerto di Firenze di settimana scorsa, nel backstage fa uno scambio di maglie con Moise Ken, loro che sono anche colleghi, no?
0: Sì,
1: uno
0: al rap, certo.
1: L'altro pure. E c'è una maglia 99 di Shiva della Fiorentina, magari indizio di mercato, Shiva alla Fiorentina come attaccante, chi lo sa, donata da Ken, che riceve invece un'altra maglia.
0: Vabbè, vai con un altro messaggio vocale, sentiamo.
4: Ciao da Thomas. Allora sì, si chiamava calcio in culo.
1: Ha visto?
4: A parte questa parentesi, volevo fare una domanda. Ma la nuova maglia quando esce?
0: Ti rispondo con un sonoro quest'estate, perché non mi risulta che giocheranno all'ultima di campionato con la maglia.
1: Sappiamo che la Fiorentina sta lavorando per una maglia celebrativa dei 100 anni e per questo non ho voluto spoilerarlo nelle giornate precedenti. Abbiamo visto alcune squadre, ad esempio la Juventus giocava con la maglia della prossima stagione.
0: Con il nuovo sponsor la Fiorentina,
1: sì.
0: Coma.
1: Si dice Coma?
0: Ma penso di sì, in spagnolo, quindi credo. Comunque sì, la maglia è top secret per quello che dicevi te, insomma. Vabbè, poi altri messaggi. Il gruppo Caffè Sport Borghetti, che bontà, ci scrive...
1: Ti piace il Borghetti?
0: Sì, sì, sì.
1: Ma fai finta, secondo me, non ti ci vedo a bere Borghetti.
0: È buonissimo.
1: Sì, vai, va bene.
0: Fabio ce lo scrive. Se Solomon non viene riscattato per un discorso di precarietà fisica, posso essere d'accordo. Ma nella rosa attuale della Fiorentina è uno dei pochi giocatori di calcio che fa la differenza. Guardate tutte le partite in cui ha giocato e guardate quanti punti ha fatto la Fiorentina con lui in campo. Io, Fabio, sono d'accordo, che non so che dire, sono d'accordo con te. Mi sono espresso anche in precedenza.
1: Guarda, caro Niccolò, ho il dato,
0: Su Ken?
1: Footmob, sì. Su circa...
0: Poi posso dire, ti faccio parlare, ma...
1: No, no, tu rinneghi Footmob, no, non credi nelle...
0: Ognuno ha i suoi dati.
1: Sì, però...
0: Io mi fido solo di Francesco Benvenuti.
1: Ha i suoi dati, ma vale anche poco. Nel senso, magari... No. Questo è di Footmob.
0: Dopo questo sornione.
1: No, vabbè. Allora, su circa 15 XG accumulati, per l'esattezza 15.1, ha segnato 8 gol. Tu devi fare 15 meno 8 e vedi quanti gol mancano.
0: Sì, però te l'ho già smontata questa tesi.
1: 7,
0: quanti 6. XG ha Piccoli?
1: Sì, ma qui devi dire, preferisco un attaccante che crea tanto ma concretizza poco, oppure preferisco un attaccante più cinico. Ora non credo sia cinico nemmeno, cioè, Piccoli.
0: Capisci che se hai tante azioni vuol dire che comunque le crei, se poi le sbagli.
1: Sì, però la differenza grossa, non solo questa, della stagione della Fiorentina rispetto all'anno scorso, è che Ken aveva un tasso di conversione molto più alto l'anno scorso, e secondo me, io lo ripeto, questo è Ken.
0: Ma ti arrivo a dire che come minimo Ken, l'anno scorso gli XG di Ken superavano i gol effettivi. Può darsi.
1: No, no, è comunque sempre stato un attacco. È molto difficile su 38 partite avere un numero di XG più basso rispetto ai gol, perché comunque un attaccante, anche Immobile, che era veramente fenomenale in questo quando era alla Lazio, qualcosa, perché ogni attaccante sbaglia qualcosa. E io credo che questo di quest'anno sia Ken, non quello dell'anno scorso.
0: Sì, proprio questo discorso che abbiamo già fatto.
1: Sì.
0: Invecchiato tanto anche.
1: Sì, però,
0: e lo rifaremo,
1: non lo so,
0: mi dà l'idea.
1: Moise Ken, classe 2000, perché ha iniziato prestissimo, ha 10 anni di carriera. 10 anni di carriera, se li compari, quali sono più simili? Quanti sono più simili a quest'anno rispetto a quelli dell'anno scorso?
0: Ma contestualizza, quest'anno è stato tutto sempre rotto. Cioè,
1: lo so, però,
0: capisci che.
1: Vabbè,
0: vabbè, allora senti, abbiamo un altro vocale.
1: Vai,
0: dobbiamo anche chiudere.
5: Buonasera, sono Mauro. Ma abbiate pazienza, ma giustamente cosa? Spalletti non saluta Gudmundsson. Ma queste sono cose che in campo ne succedono mille. È lui che gli giravano le scatole ed è particolarmente permaloso, e ovviamente non l'ha voluto salutare, ma non si fa questa cosa, dai, via, giustamente non si può, assolutamente non si può sentire una cosa del genere, abbiate pazienza.
0: Sì, ma scusa Mauro, c'è una clausola sul contratto di Spalletti per la quale lui è tenuto a salutare Gudmundsson, che pochi minuti prima ha fatto un gesto antisportivo? Io la penso diversamente.
1: Io capisco anche un po' Mauro, nel senso, in un concetto di maturità che si associa all'età, Spalletti ha quasi 70 anni, magari c'è quest'idea del buon esempio, che è molto difficile. Poi, cioè, molto facile ragionare qui, poi quando ti girano le scatole perché perdi una qualificazione Champions è molto più difficile fare gli esempi, però magari ti aspetti che uno con l'esperienza di Spalletti possa porgere l'altra guancia.
0: Ma ben via, ma allora se l'avesse fatto Locatelli non lo salutava Vanoli? Locatelli sicuramente, no?
1: Questa
0: infame.
1: Questa voce che però riconosco, ci fermiamo qui, guarda.
0: Di chi è questa voce?
1: No, non te lo dico.
0: Non l'ho imitato nessuno.
1: Te lo dico fuori onda, magari qualcuno lo indovina, al 348-75-1-3933.
0: Sì, peraltro dobbiamo chiudere, quindi ringraziamo tutti i nostri radioascoltatori. C'è una bella notizia, e cioè che in settimana noi andremo in onda anche venerdì, peraltro per ben 2 ore, nemmeno una.
1: Ce l'avete chiesto in 3.
0: E noi...
1: Hai visto quando fanno le influencer, dicono me l'avete chiesto in tanti.
0: Infatti noi in 3.
1: Lo Scrubs che uso è questo. Noi ce l'hanno chiesto in 3.
0: E quindi noi ci saremo. Grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Adesso Carisca al vento, Giacomo Galassi, Costantino Nicoletti. Da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!

0: Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Il colpo di tosse è inconfondibile, è lui l'unico ed inimitabile, Costantino Nicoletti. Ciao Costa.
2: Ciao Giacomo, non capisco tutto questo entusiasmo in una giornata così normale, dopo una partita così delle tante.
1: Per la volta abbiamo vinto una partita.
2: Ma qua Alba contro una squadretta di niente di che. Vai Stefanino in regia, non ti distrarre con la soglia.

0: Vabbè, dai, non male, non male.
1: Ma scusa,
0: una delle entrate
1: oggi,
0: migliori hai
1: oggi
0: fatto.
1: Sarò maledettamente populista, maledettamente provinciale. Come ho goduto domenica.
0: Sì,
1: ma scherzi, vincere allo stadium con i Gobbi buttarli fuori dalla Champion. E
0: sì,
1: poi c'hanno il derby domenica. E Verona ci ha pareggiato.
0: Preferivo
1: il
0: non
1: disegno criminale perfetto.
0: Sì.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: In una stagione che non ci ha regalato una mezza, dico mezza,
0: sì,
1: un quarto di soddisfazione, ho goduto come un riccio. Si può dire riccio?
0: Bene.
1: Senza prendere nemmeno la pasticchina.
0: Posso dire io no? Prego. Non ho godito come un riccio, ho goduto un pochino. Il sorrisino è scappato. Ma...
1: Questi giovani di oggi, Stefanino,
0: questi giovani di oggi preferivano vincere col Crystal Palace
1: amici,
0: che con la Juventus.
1: Mi dai uguale.
0: Questi giovani di oggi preferivano non essere quindicesimi,
1: ma è uguale
0: che vincere la Juventus.
1: Questo a Torino. Ne ho vissute di ci hanno rubato l'imposto. Tra l'altro, Giacomo con un gol regolarissimo, a doppio godimento, godimento coi fiocchi, direi.
0: Gol di Blau. In che senso?
1: Di quello che le hanno annullato alla Juve,
0: no? Era irregolare.
1: Quello di Vlahovic.
0: Ah, quello di McKennie. No, c'è stata anche Open VAR, ha detto era fallo.
1: Ma tutti hanno detto che era buono.
0: Ma non è chi l'ha detto?
1: Calvarese.
0: No.
1: Al 90° minuto.
0: No,
1: alla domenica sportiva,
0: perché
1: lui per Gonzi,
0: perché ieri ce lo citavano, l'ha detto solo lui, tutti gli altri hanno detto
1: tutti
0: era fallo.
1: Sono nessuno.
0: Tanto Open VAR, cioè
1: sì,
0: l'organo di comunicazione.
1: Ma chi se ne frega? Meglio se era buono.
0: Sì, in effetti ho visto diversi tifosi dire peccato era che era davvero in fuori gioco.
1: Ho goduto come guarda, se ci avessi avuto domenica Belen e 0-2
0: Costantino fermo,
1: esagerato.
0: Ma soprattutto vai sul col, dai, siamo nel 2026, forse.
1: E che vuol dire?
0: Allora ci avessi avuto Belen, sentiamo.
1: Ma io
0: ora voglio vedere dove vai.
1: Ho vissuto l'82, il 90, ero a Torino nel 90 in finale, si tirava Cassonetti dietro agli Juventini, fermavo Manganelli, De Cellerini. Vabbè. Oggi va a finire in mano.
0: Sì, ma messa così, cioè il colpevole sei te, poveri figli Juventini, si sono presi Cassonetti, lanciai da te e poi in più gli fai anche, ma abbiamo vinto 2-0.
1: Però io godo sempre, quando si... Ma poi le facce... Ora, per l'amor di Dio, la Juve ormai è 6-7 anni che è... mezzo alla strada, cioè fra noi e loro si fa gara.
0: E anche per questo che oggi vincere la Juventus è sicuramente bello. Io non dico che non sia bello, io non ho goduto un riccio, anche perché
1: oggi vincere
0: la Juventus non è come vincere gli anni 90 o negli anni primi anni
1: 2000. Ma come godono i ricci poi? Perché si dice godere come un riccio?
0: Senti, perché io credo il verso del riccio che ora non farò è quello molto simile, non lo so, immagino io.
1: Fa
0: però effettivamente comunque si dice anche godo come un maiale, insomma ci sono diversi animali.
1: Oggi sarà una puntata straordinaria perché il buon Giacomo Galassi si deve far perdonare la sua assenza di martedì scorso per disintossicarsi.
0: Il miglior martedì degli ultimi 365 giorni, proprio per distacco. Ma è stato mio figlio al parco mentre Costantino era
1: vecchio,
0: se la prendeva con tutti.
1: E ci sarà una grossa rivelazione oggi. Vi racconterò in esclusiva per Galisca al Vento, per Radio Firenze Viola. Udite, udite. La prima notte di nozze di Giacomo e Alessia, quindi attenzione che sarà uno scoop.
0: Per questo mi hai chiesto il nome di mia moglie prima.
1: Perché oggi racconteremo la vostra prima notte di nozze
0: a dormire proprio alla grande dopo una giornata.
1: Non svegliamo nulla, più avanti vi svelerò la prima notte di nozze di Giacomo e Alessia.
0: In un posto con io ho scoperto il materasso memory foam con cui non avevo mai avuto a che fare e lì è stato amore a prima vista.
1: Braccia,
0: col materasso memory foam.
1: Ve lo racconteremo in esclusiva.
0: Posso dire una cosa prima della tua lista che mi è venuta in mente ora mentre parlavi? Hai visto tutta la querela e la polemica Spalletti Gudmundsson? Perché Gudmundsson è andato e gli ha messo una mano nella spalla? Sai, io sto dalla parte di Spalletti, tutte le volte mi tocchi e quanto da noia che mi tocchi. Io lo capisco Spalletti, è arrivato Gudmundsson e gli ha detto non fare o mi costa, non toccarmi, lasciami in pace.
1: Gudmundsson c'ha dei limiti, ma non solo tecnico tattico.
0: Miglior giocata nei due anni, comunque aver fatto infuriare Spalletti, miglior giocata nei due anni.
1: Questo dimostra un po' le due stagioni di Gudmundsson. Però Luciano lo conosciamo, caspiterina, non ha centrato la Champions quando a 3-4 giornate da domenica sembrava fatta, ti riordina in secondi, si parla anche di scudetto per la Juve, però diciamo che nella transagonistica, nella tensione del fine partita, conoscendo anche il buon Luciano, è stata una reazione delle sue. Poi io avrei agito con più stile, però anche Gudmunds che vai lì, cioè, lascia perdere, ma fregatene, t'ha fatto il pelandrone per due stagioni consecutive e poi ti svegli per andare a toccare Spalletti, cecco toccami anche lui, cioè io veramente non...
0: Bravo Albert,
1: bravo
0: io
1: Albert.
0: Mi sento di dire solo bravo Albert che hai aggiunto ulteriore pepe.
1: Ma lo sai che visto noi di solito in quel locale alle pendici di Fiesole, famosissimo, solitamente giochiamo a carte.
0: Sì.
1: A Burraco, perché io sono un amante del Burraco.
0: Te una volta faremo...
1: Ti inviterò, sai giocare?
0: Sì, ora allora, un po' di anni che non gioco, molto carino. Sì,
1: gran tavoli con Zola, Gianluca Nani, Luca Gotti, in quel di Londra... Albe a giocare a Burraco. Lo sai co- allora aspetta, la devo leggere per bene che me l'hanno mandata. Allora, una pera e una mela giocano a carte. Partiamo da questo. Una pera e una mela giocano a carte. Lo sai cosa dice la pera alla mela? Pesca.
0: No,
1: voglio sapere di questo, veramente è imbarazzante.
0: Vabbè, allora diciamo ne dette di peggio, però non è la migliore. Ecco questa. Bene.
1: E poi lo diciamo,
0: avevi detto, non avevi preparato niente. No, invece guarda il foglietto pieno.
1: Su Banoli, sì. Le squadre. C'è tante cose, capito? C'è tante cose.
0: Non mi sembri convintissimo. Sono bella lista della spesa. Salsicce, funghi.
1: Ho preso quella della Coppa. Ho sbagliato.
0: Ecco, devo prendere il bicarbonato per pulire.
1: Intanto senti, sono contento che il buon Fabio Paratici ha certificato quello che io sostenevo. Ho detto, ma scusami, ora quando gli ricapita a lui di venire in una società all'interno del Viola Park con lo stipendio principesco, con la smania che aveva di tornare in Italia, dove può inserire e collocare.
0: Scusa se ti interrompo, sono te principesco? Perché sono effettivamente oltre 2 milioni, no?
1: Sì, beh sì, un dirigente sì,
0: sono tanti.
1: Sì, sì,
0: sono
1: alla Juve ne prendeva di più, fondamentalmente anche al Tottenham. Però sai, a quel punto non mi fare entrare nei dettagli, cosa non entra direttamente può entrare indirettamente.
0: Bene, okay.
1: Con premi, con bonus, con
0: diciamo
1: benefit,
0: bonus,
1: diciamo,
0: non Cocorin,
1: non
0: tanto
1: Cocorin,
0: per dire,
1: ecco, bravo,
0: un
1: per
0: esempio
1: intendere
0: di possibili trattative.
1: Però il senso, Giacomo, è che lui sta creando un'azienda a livello formativo, anche una società a sua immagine e somiglianza, come ti ho sempre raccontato. Quando gli ricapita sta inserendo persone sue di fiducia, persone che conosce, con cui ha già collaborato, su cui nutre una grossa stima. Perché sarebbe dovuto andare via? Quindi mi è piaciuta la smentita ufficiale prepartita in uno stadio dove non era più tornato dopo gli 11 anni della Juventus, quindi
0: in cui è stato applaudito,
1: applaudito giustamente, godimento doppio anche per lui, il grande ex. E giustamente poi sai, come vi ho sempre detto, io non mi sarei mai sorpreso di nulla con questa gestione, ma oggi voglio mandare un messaggio positivo, perché io sto avvertendo una Fiorentina 2.0, cioè una Fiorentina che si sta riorganizzando sulla falsa riga, te l'ho già accennato la scorsa settimana, sulla falsa riga di un fondo di investimento.
0: Non c'era la scorsa settimana.
1: Ah, non c'eri, ecco perché vedi, c'era la bravissima, che ho battezzato col nuovo tesserino, tra l'altro, martedì scorso.
0: Davvero,
1: battesimo di Costa, ciao.
0: Battesimo di
1: Costa. Lo scrive più, te lo dico io.
0: Un po' dai, non l'ho più vista.
1: Vedi, ci sarà un perché. No, salutiamo la mitica dottoressa Chiara Andrea Previlacqua, strepitosa. Quindi oggi assomigliamo sempre di più a un fondo, e perché la cosa mi dà fiducia?
0: Esatto, a me non la dà, però
1: a me sì, perché devi rispondere delle tue azioni oggi, prima sì, ora,
0: dal punto di vista economico,
1: soprattutto economico, ma anche di risultati sportivi, perché i risultati sportivi, come ti ho sempre raccontato, incrementano, come ci ha raccontato anche Napolitano, incrementano i fatturati. Qual è il vantaggio di questa operazione, di questa Fiorentina che sta nascendo? Punto numero uno, pace all'anima loro, però lo sapete, si parla di pallone, io devo essere molto diretto ed esplicito. Fino a 5 anni e mezzo fa, al timone di questa società c'era due figure a cui ho sempre voluto un gran bene, ma che non erano del mestiere, che avevano dei limiti clamorosi, che hanno commesso degli errori clamorosi dettati dall'inesperienza.
0: Rocco commisse
1: Gio Barone, da un pizzico di anche un po' di arroganza, di presunzione, erano convinti di saper fare pallone, quando è un mondo che è complicatissimo, credimi, non è Football Manager come racconto sempre.
0: No.
1: Ok?
0: Sì, certo.
1: Oggi no. Oggi se noi mettiamo i tasselli tutti nel posto giusto, capisci, la squadra ha sicuramente una reazione, ha sicuramente degli obiettivi da centrare, li può raggiungere. Perché se tu inizi a mettere una figura in quell'area competente e capace, invece di mettere l'amico del o il signor yes man o il posto fisso, le cose vanno meglio, perché c'è più stimoli, c'è più motivazioni. Se tu metti un dirigente in un certo ruolo a cui gli chiedi poi dei risultati oggettivi, non che stanno lì tanto, dice vabbè, mi sono apparecchiato, gli dico sempre sì, perché fino a qualche mese fa, è bene ve lo dica fuori dai denti, in questa società volevano gente non pensante. Lo sai questo o no? Volevano persone a cui voglio un gran bene, che io stimo, che comunque per portare a casa giustamente la pagnotta, perché hanno famiglia, io non me la sento di attaccarli, dovevano non pensare.
0: gli Yes Men,
1: i famosi Yes Men, come raccontava la curva Fiesolo in quel comunicato straordinario, posti fissi. Quindi sono particolarmente ottimista del futuro di questa Fiorentina. Meno male che ormai manca poche ore e finisce questa stagione assurda, deludente, drammatica per certi momenti della stagione, e si riparte con, mi auguro ancora che qualche altro tassello venga inserito in posti chiave all'interno della struttura societaria, quindi ognuno rispetti i suoi ruoli, perché anche per noi poi è più facile lavorare, sappiamo con chi interfacciarci, sappiamo chi, di chi sono le responsabilità.
0: Lavorare?
1: No, voi, non io, ho detto voi. Infatti,
0: no, hai detto noi.
1: Plurale maiestatis.
0: Hai detto noi, però.
1: Era un problema, io mi sono fatto coinvolgere un po' per entusiasmo. Okay. Però lavoro con la parola mia, lo sapete. Guarda le macchie, sì, sul braccio, i bordoni.
0: Infatti, io ti avrei fatto riferimento a te. Sì. Hai detto, no, mi sono piaciute molto le parole di Paratici, che ha respinto ogni voce.
1: Bravo.
0: Ma ti avrei detto,
1: piacere,
0: forse
1: però,
0: ti sono piaciute ancora di più le parole di Paratici quando ha fatto riferimento al fatto che prima del mercato c'è da ragionare sulla struttura societaria e sul livello dei club.
1: Quant'è che io faccio questa mia crociata?
0: Tanto
1: come le leggende.
0: Sei uno e non ripete mai le cose,
1: no,
0: quindi questo ce l'hai detto tutto uno o due volte.
1: Questo è dettato dall'età, ragazzi, perdonatemi, da casa.
0: Sì,
1: l'età avanza.
0: Però effettivamente.
1: E quella è la forza oggi. Ma guarda il Milan, lì la Juventus stessa.
0: Mm.
1: Siccome hanno fatto tanta confusione, la Juventus ha cambiato 6 direttori sportivi in 6 anni, manca poco. Mm. 12 allenatori in 5 anni, 3 amministratori legati in 4 anni. Non dai continuità a un progetto. Non individui il profilo giusto.
0: Non mi hai chiamato a te, Costa?
1: No, per l'amor di Dio, non risponderei nemmeno, te lo dico.
0: Perché no, invece? Vai e li distruggi dall'interno.
1: Bravo. Sei un veramente.
0: Dai, 50 milioni alla Fiorentina per Fabiana.
1: Ma
0: subito
1: già fatto questo, che ci hanno comprato di
0: questo
1: tutto.
0: Questo è vero, più di quanto hanno fatto negli anni.
1: Onestamente, senza niente.
0: Dillo, guarda, Nico Gonzalez, 33 milioni.
1: Congiunto è un rapporto bellissimo. Non mi chiese nulla di Gonzalez, gli ho detto, ma cosa spendi tutti i soldi per Nico Gonzalez?
0: E invece sei stato
1: però
0: zitto,
1: sono stato zitto e ho fatto i fatti miei. No, ho una famiglia che ha, te pensa, i miei quando si sposarono, mi sa che te l'ho già raccontato, la Juventus gli mandò il telegramma.
0: Sì, è vero.
1: La famiglia Juventus augura, perché
0: la famiglia Nicoletti è divisa,
1: due fratelli viola e due fratelli babbo e l'altro fratello bianco-nero,
0: e poi c'è Costantino.
1: No,
0: ovviamente. Quindi lo dici da tanto tempo, Paratici lavorerà,
1: sta lavorando in quella direzione, io sono gasatissimo di questo,
0: davvero,
1: anche se commetterà degli errori. Però il tentativo va premiato, perché 7 anni di nulla cosmos.
0: No,
1: basta.
0: Questa l'abbiamo detta. Non l'avevi mai detta quasi.
1: Oggi no, ultimamente l'avevo trascurata. Quindi da ora in poi voglio vedere un'azienda sportiva, un'azienda di calcio, con il buon Roberto Goretti che zingara per tutta l'Europa dal 4-5 giorni su 7 a giro a vedere i giocatori, con il buon Gianni, anche lui che va a valutare di persona, va a toccare il Galassi di turno.
0: A proposito di citare Gianni,
1: non
0: lo so che te parli di Lorenzo, però il cognome,
1: sei un cialtrone,
0: il
1: guarda,
0: cognome dovrebbe portare.
1: C'è il bello Moreno Zebi che ti gestisce tutti i ragazzi in prestito che hai giro, c'è un'organizzazione.
0: Posso dirti come perché è singolare, con Sauro scherziamo spesso,
1: sì,
0: sul fatto che a giugno, forse a luglio, quando ripartirà il ritiro, ci sarà 27 prestiti e tornano. Infatti io a Sauro gli ho detto, ma nascondiamoci anche noi, si va tra 27, se sono 29,
1: sì,
0: non va bene così. Che gli fa Moreno Zeb? Cioè gli fa le attività tipo, non so, dopo scuola, questi,
1: sì,
0: 27 farà prestiti.
1: Guarda, se veramente.
0: Che gli può fare?
1: Allora, stai attento, a me mi ricorda, quando racconti questa cosa, a me viene sempre in mente Ficarra e Picone con le maglie dell'Inter, non avrai mai visto questo sketch di cabaret che faceva la Zelig, loro con la maglia tipo 98 e 99.
0: Secondo me l'ho visto, però
1: perché
0: me
1: all'Inter a quei tempi c'era tipo 80 giocatori sotto contratto.
0: Sì, alla Fiorentina, detto da diversi anni, perché non è solo oggi.
1: È un problema che hanno tanti altri club.
0: Sì.
1: Sappiamo già che sarà un bagno di sangue, che non tutti ti porteranno dei profitti, però i buon Paratici, come ha fatto con Pioli, sa già che deve investire dei soldini per mandare via qualcuno.
0: Vero, questa è un'altra tua grande battaglia, per risolvere i problemi,
1: ragazzo,
0: spendi e te li
1: risolvi. Io per spendere, tu lo sai, sono numero uno,
0: sì,
1: per distacco.
0: A risolvere i problemi.
1: A risolvere
0: problemi,
1: che
0: si è speso noi per crearceli.
1: Tra
0: problemi,
1: oggi
0: problemi.
1: È da riprendere tutte le virgole di Giacomo Galassi.
0: Mi ha fatto bene una settimana senza di te, che costa, sono stato veramente proprio
1: in pace, grazie di Dio.
0: Sì, stavo da Dio. Va bene, quindi questa è la situazione. Tutto in mano a Paratici, che resterà.
1: Benissimo.
0: Secondo te che
1: metodo? Deve sta portando un metodo dentro Viola Park che non c'era. Era improvvisazione, era dilettantismo puro. Lo so che a qualcuno di voi a casa ora gli si rizzeranno i capelli, ma noi siamo stati gestiti dai da dei dilettanti allo sbaraglio.
0: Bene,
1: che poi
0: salutiamo.
1: Che salutiamo.
0: Sempre a farci amici noi.
1: Che poi sono stati nascoste sotto il tappeto la polvere con le finali farlocche raggiunte. Poi la polvere esce dal tappeto più
0: la
1: poi.
0: Polvere.
1: Noi sì, è tanto messo in Salento che
0: ah, dici, sì, non è milanese.
1: La polvere poi esce dal tappeto se non passi l'aspirapolvere, caro Giacomo.
0: Bene.
1: Oh.
0: Lo passi te l'aspirapolvere a casa.
1: Qualche volta per divertimento.
0: Sì, quando dici, ti metti Queen in cuffia.
1: Sì, e... No, senza cuffia.

0: Fiorentina, guardatelo sul canale 92.
1: Ma questa è una foto che hai fatto te in un tabaccaio?
0: L'ho trovata, l'hai trovata. Bene, ora va corretto, ma va levato Manchester City.
1: Per chi non ci vede è un pupazzetto di Pep Guardiola e...
0: Vi aveva annunciato che non sarebbe rimasto al City, sì o no?
1: Sì, ma ancora mica è ufficiale. C'è ancora un anno di contratto.
0: Lo dice l'amico Costa. Figa.
1: Stasera, se non sbaglio, si gioca il
0: sito. Sì, ma ha già detto che non rimane, dai.
1: A chi?
0: A noi della cricca nostra, ce l'ha già.
1: La cricca di Pep.
0: A noi del burraco.
1: Ma scusa,
0: di
1: ma si parla di lui notte a nazionale italiana, addirittura.
0: A Firenze arriverà. Bisogna adesso va a Coverciano a bagnare Lipoli. Quindi
1: questo,
0: la
1: possibilità
0: che Pep
1: Costa ci va.
0: E Costa ci va.
1: Pep ci va, va bene.
0: Quindi sia Coverciano. Io spero magari via bagnare Lipoli, però io continuo la mia crociata e domani, te sai con chi sono a pranzo e con. Continuerò la mia crociata pro Pep, la raccolta firme pro Pep.
1: Bello pro Pep.
0: Pro Pep, ti piace?
1: Pro Pep funziona.
0: Quello è una crema per le emorroidi, no? Forse penso.
1: Non lo so che cos'è, però non lo voglio neanche sapere. E va bene, quindi quello è il prossimo allenatore
0: sì,
1: a Pereto.
0: Tutta
1: se continui
0: la vita.
1: A non disperare.
0: Si va tutti a Pereto, arriva su jet privato, come ti ho raccontato, elicottero, e giù petali di rose dall'elicottero, anzi no, gigli viola che volano dall'elicottero e noi tutti. Ave Pep, ave Pep.
1: Bellissimo, mi hai fatto volare con questa immagine. Ave Pep.
0: Io non lo so,
1: anche se poi
0: casa, cosa aspetto da cambiare canale? Perché dopo 20 minuti ho già detto una miriade.
1: Eh sì, però qualcosa di serio l'hai detto.
0: Sempre,
1: 3 minuti su 25. Però insomma,
0: facendo qualcosa ve la dico sempre.
1: Come dici sempre te, poi sono le 17, la gente
0: sì,
1: è stanca. È nel traffico.
0: Oggi io penso che trattavo male. Uno lo scrisse la scorsa settimana, te non c'eri. Dice, Costa, però sei un po' indisciplinato alla guida. Indisciplinato. Io gli arrivo proprio, sai, dietro nel fondo schiena dell'auto, gli voscio di tutto, perché vedi.
1: Scusa, a Firenze anche volendo non dovevo andare,
0: ma stanno a parte le doppie e triple file in via Masaccio, c'è doppia fila a destra, doppia fila a sinistra e poi c'è una corsia in mezzo, poi nelle strade più grandi le vedi pacifici, serafici in mezzo. Io gli faccio, oggi ho uno in motorino, ho detto, che tu fai lì in mezzo? Questa paperina, ma guardavo, è andata anche a cagare, giustamente, aveva ragione, ma c'è in motorino, gli ho detto, non c'è mica un camion rimorchio, gli ho detto. Stanno in mezzo. Ma sto passando io. Ma lo sai chi sono io o no?
1: Costantino per il sociale.
0: Bravo.
1: L'hai vista la storia di quell'attore che è stato fermato dalla polizia, inseguito e poi gli ha detto: voi non sapete chi sono io, vi faccio licenziare a tutti.
0: Ma davvero?
1: Era un attore.
0: Ah,
1: sì, ora non ricordo.
0: Te oggi ce l'hai con la filmografia, Sofia, è suo fidanzato. Oggi
1: davvero, davvero che
0: abbiamo scoperto che è un attore famosissimo, sì. Il fidanzato
1: famosissimo.
0: Della Sofia.
1: Allora, aspetta, perché tenere il filo con te.
0: Allora,
1: scusa, sul traffico, no, volevo perché secondo me è un tema che chiaramente non riguarda la Fiorentina, ma riguarda tutti il traffico a Firenze.
0: L'80% però, dei patentati fiorentini, io gli strapperei la patente. L'hanno presa a punti di Mulino Bianco la patente a Firenze.
1: Così,
0: subito, perché c'è un'incetta di biscotti.
1: E come la risolveresti questo problema?
0: Gli tolgo la patente, a casa, via,
1: scusa,
0: non uscire, chiuso dentro.
1: Costa, io sono per non chiudere, ma aprire. Quindi
0: e
1: troviamo
0: allora,
1: un modo di insegnargli. A guidare
0: non è prendi mezzi ci abbiamo 2000 tranvie ora. Piglia la tranvia,
1: ci abbiamo, anzi credo i lavori
0: da
1: per la tranvia
0: a breve, lo sai, da noi ci arriverà anche a zona nostra a breve,
1: no, zona nostra dubbi
0: Bagnar Ripoli,
1: ma te lo stai a Bagnar Ripoli?
0: Io sto in Bella Riva, vabbè, sui Lungarni, però la c'è una fermata vicina.
1: Bene, molto bene, dico che magari i lavori per la tranvia acuiscono un po' il problema,
0: dovrebbero, la logica verso Careggi, infatti hanno diminuito un po' il
1: sì,
0: carico,
1: ma ora ci sono i lavori, povera gente che è per strada,
0: è uguale,
1: che
0: è uscita a fare. Io vorrei a volte mettermi un incrocio,
1: a fare.
0: Io vorrei mettere un incrocio e mettermi lì al semaforo e chiedergli: te dove vai? Perché sei da solo in macchina? Dimmi dove vai. Se non hai una giustificazione plausibile, torna a casa, forza, anche alla svelta.
1: Ma così è?
0: Sì, io non conosco, sai.
1: Cioè, solo motivazioni giustificate.
0: Davanti alle
1: ma
0: scuole.
1: Ma se a te ti fermassero e dicessero e tu gli dicessi: guarda, sto andando in rada, carisca il vento, sarebbe una giustificazione.
0: No, mi bloccherebbero. Senza, non andare. Mi bloccherebbero.
1: Non so se ti conviene questo.
0: Bravo.
1: Lodo Nicoletti, non so se funziona.
0: Comunque, tornando a pallone, mi ricordavo, mi ero segnato un appunto.
1: Tornando
0: a parlare di pallone.
1: Okay.
0: Una volta andando a vedere una partita, Livorno Ascoli. Come amici ascolani, sa il legame che ho con la tifoseria.
1: Siamo amici livornesi.
0: No, oddio, sono amici anche loro, ma non quanto gli ascolani.
1: Beh.
0: Era fine settembre ancora. E io avevo pronosticato 45 punti a fine stagione. Ed eravamo ancora a fine settembre. Dice, sarà una stagione difficile.
1: Per l'Ascoli
0: per la Fiorentina. Alla fine 41 le abbiamo
1: fatto. Mi sono perso un secondo perché c'è un messaggio molto interessante. Cioè, eri a vedere Livorno Ascoli, perché hai
0: perché
1: previsto?
0: Noi in auto si faceva le tabelle, come ha fatto Ferrari, facevamo fra colleghi, eravamo in quattro.
1: Credo... No, lo sai chi mi sa che la vittoria la Juventus
0: sballa. Non l'aveva prevista quella. Aveva sconfitto.
1: Però lui aveva detto
0: però
1: anche basteranno.

0: 7 vittorie, sì. 7 pareggi e 5 sconfitte.
1: Ma si fanno le tabelle, ma non si dicono.
0: Va bene, si fanno, ma non si dicono. È come. C'è qualcos'altro che si fa e non si dice, non mi viene in mente.
1: Bravo,
0: che cosa. Scusa, avevi previsto 45
1: sì,
0: punti.
1: Sì.
0: Arriveremo a 42 perché noi pareggeremo 2-2 con l'Atalanta.
1: Ma permesso anche vincere, sai.
0: Posso chiederti una domanda che mi hanno fatto degli amici di Bergamo e mi hanno intervistato in vista della partita: che atmosfera ci sarà al Franchi venerdì sera? Sai, io non lo so.
1: Bellissima domanda. Io ti ripeto, porto avanti la politica Giorgetti, Angelo Giorgetti, ironia, Fiorentina, li meleggerei per 90 minuti. Grazie per la splendida stagione, vi vogliamo così, il prossimo anno arriviamo quindicesimi, puntiamo il quindicesimo posto, io li meleggerei. Tanto non ha più senso in cattivezza, ormai è finita, dai, venerdì finisce tutto se Dio vuole, ci proiettiamo sulle guida tecnica perché vorremmo capire, perché hai visto anche Conte lascia Napoli, anche Antonio Conte lascia Napoli.
0: E perché non vuoi Conte? Ieri Sauro proponeva Conte.
1: Non mi piace, no, conosco bene, poi Manoli è il figlioccio di Conte, sei lì ma anche con Conte non costruisce un progetto.
0: Anche Conte?
1: No,
0: o è
1: Conte è l'eccese doc. Sta attento.
0: No, infatti mi pareva, però.
1: Ma ha litigato un po' con l'eccesi perché ha allenato il Bari, vabbè, lasciamo perdere.
0: Ecco.
1: Però ha giocato nel Lecce, ma ha allenato il Bari. Però Vanoli è un figlioccio di Antonio Conte.
0: Tanto la gente di Vanoli ha proposto Vanoli come prossimo allenatore del Napoli.
1: Ma sì, ma è il suo lavoro d'amico, che deve fare. Anch'io sto proponendo degli allenatori, non ti dico nomi, ti piglia male.
0: Stai proponendo Guardiola alla Fiorentina.
1: Vabbè, quello è ovvio, ma quella sarà la ciliegina sulla torta.
0: E poi voglio
1: tutti sotto gli studi di Via Panciatichi a lanciarmi i loro reggiseni, i loro perizoma.
0: Cioè dici, se Guardiola viene alla Fiorentina è merito tuo?
1: Ovvio.
0: Bene, mi sembra giustissimo. C'ho dei messaggi pazzeschi, cioè veramente state dando, tipo inconcepibile, la gente va al lavoro e crea taffio al Costa e va per ristoranti di Mastro Birraio. Alessio ci dice alla beneficenza che si fa e non si dice.
1: Vero.
0: Poi basta, dobbiamo andare in pausa perché io sto soffocando.
1: Madonna, quando passi il tempo e stai bene in compagnia, il tempo vola, caro Giacomo, vero? È volata sta mezz'ora.
0: E
1: ancora c'è delle sorprese. Vi racconterò la prima notte di nozze di Galassi e Alessia.
0: E per questo
1: state con noi dopo la pubblicità.
0: Se ne andrà, pubblicità poi torniamo.
2: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta 17:34. Ma è ufficiale l'addio di Guardiola dal Manchester City?
1: Te le dico
0: perché...
1: prima delle cose, sì, Madonna, no, non ti fidi mai di me, Giacomo.
0: Qualche ora fa, poi in realtà
1: ma sì,
0: non
1: ma
0: lo
1: si
0: vedo.
1: Che non rimaneva. Dice vuole andare a New York un anno, prendersi un anno sabbatico. E gli ho detto: ma prenditelo da noi l'anno sabbatico, vai a Gareboboli, vai alle Cascine, stai i parchi belli anche a Firenze, non c'è mica solo Central Park a New York, no? Che ne pensi tu?
0: Sì, ora tra Central Park e le Cascine, voglio dire, poi è adorabile le Cascine, però non so quanti peruviani ci sono a giocare a pallavolo e a calcio a Central Park.
1: No, lui vuole andare a New York perché non vuole evitare il contatto con la gente. A New York non se lo fila quasi nessuno, è difficile che qualcuno lo riconosca, capisci? Anche se c'è mondiali.
0: Anche a Firenze comunque nessuno.
1: No, non se lo fila, ti immagini se
0: fila all'Ampierottaio e quant'altro.
1: Ma che gol ha fatto Mandragora?
0: Bello.
1: Mamma mia, ho pensato subito a Sauro, lo sai. Ha fatto un euro gol. Guarda, sto ancora godendo come un riccio due giorni dopo, te lo dico, guarda. Ma proprio godo. E ti dirò di più.
0: Dimmi di più.
1: Sappi che anche loro ci sentono questa partita, fanno gli splendidi Gobbi e ci sentano. Più di che tu pensi te. Che lo vedo che tu pensi che loro non ci sentano. Hai visto me era fuori a contestare a fine partita. Hai visto me rosicavano sui social.
0: Forse più che altro perché hanno perso la Champions.
1: Ovviamente.
0: Però
1: hanno perso la Fiorentina. Per mano della Fiorentina hanno perso la Champions.
0: Mandragora è al terzo gol consecutivo.
1: Ma questo segna, io l'ho sempre
0: tanto
1: detto.
0: Tutte e tre bellissime,
1: sì,
0: che hanno scosso 3-0.
1: Non è un fenomeno, però è uno che in una rosa di 20, 22, 23 giocatori lo tengo. Non parto da lui per fare un progetto ambizioso.
0: Io ti dico, secondo me Mandragora dovrebbe essere il capitano della Fiorentina il prossimo anno.
1: Va bene, puoi mandare Stefano la pubblicità per
0: te. Io ci sono arrivato ieri a questa.
1: Sì, perché stai troppo accanto a Sauro, ti travia, ti condiziona Sauro. Te ti devi isolare quando c'è Sauro, devi essere isolato.
0: Allora, se la Fiorentina va sul mercato mercato e trova tre centrocampisti più forti di Mandragora, per me lui può anche andare.
1: Ovvio.
0: Ma come fa la Fiorentina a trovare tre centrocampisti
1: più forti di Mandragora? Fai come fecesti quel gennaio, vai a spendere 21 milioni per Amrabat. Io voglio che
0: la Fiorentina già, secondo me, se ne trova uno più forte di Mandragora.
1: Io voglio
0: fa
1: che cambi
0: cosa.
1: Questo della nuova Fiorentina. Voglio anche nomi non conosciuti, frutto dello scouting, gente che arriva dalla Georgia, dalla Bosnia Erzegovina.
0: Georgia è un'amica tua?
1: Sì, l'amica
0: dalla Georgia arriva.
1: Allora mi ha provocato. Stai pronto? Ora vi facciamo sentire in esclusiva,
0: eccoci,
1: Giacomo Galassi il martedì. Questo è un contenuto che abbiamo solo in esclusiva. Stefanino e Buon Carlesi che è in regia. Se è pronto il contenuto,
0: di chi si sta parlando?
1: Il contenuto numero 2.
0: 3.
4: No. Ricordo che si possono effettuare
0: quello che adesso stiamo vissendo.
4: Abbiamo un problema. Ci possono effettuare 5 sostituzioni. Quindi
0: dai,
4: magari si possono effettuare 5 le sostituzioni. Abbiamo un problema con vedere i calciatori che scivolano. Adesso tutto regolare. Tutto regolare, chiedo scusa. Quindi 5 le sostituzioni che possono effettuare i due mister.
1: Sei un grande.
0: Va bene, magari gli ascoltatori accendono la vibrazione per sentire.
1: Dici, si possono, quante sostituzioni si possono fare?
0: Effettuare. Sì, segnalo, non ero io quello a fare effettuare.
1: Lui, non
0: io ero gli altri. E mitico rimase anche a un certo punto. Io dissi durante una diretta: Duncan scivolò da ultimo uomo e facevo la radiocrona. E dissi: casca! Cioè, per dire, è cascato Duncan. Dissi,
1: questo è Galassi del martedì, capito?
0: Va bene, partiamo un po' di messaggi. 17:38, se non altre bischerate da dire.
1: Dopo c'è la prima notte di nozze, preparati.
0: Vuoi farla su? Che
1: dire, no, dopo c'è più. Dopo mi
0: Costa, ti scrivedo. Sì. Io ero rimasto con un grosso 30%, ma non il 30%, straniero 40%. Ma straniero di nome Eugenio?
1: Esotico.
0: Eugenio straniero. No. Si aggiornano queste percentuali, siete grandi.
1: Si alza un pochino di più lo straniero, lo porta a 50. Poi
0: si abbasserà Vanoli.
1: Si abbassa Vanoli a 20.
0: Ok.
1: E 30 comunque grosso.
0: Posso dire, non so se te l'ho annunciato, nella seconda ora, tra l'altro su grosso abbiamo un contributo.
1: Anch'io poi c'è da dire. No, su Vanoli c'è da dire.
0: Ma sì, ma te fai
1: ma come elegante oggi Carlese.
0: Poi Simone dice che si
1: c'è
0: prende la
1: nuova a Pistoia, stanno leggendo il sindaco nuovo. Attenzione.
0: Cazzi. Poi
1: dai,
0: Luca dai Castelli Romani,
1: no, ma perde tutti i filtri. Galassi,
0: numero
1: Martedì.
0: Uno indiscusso, Costantino Nicoletti. Domenica il gol di Rolando Mandragora ha avuto un amplesso terapeutico.
1: Come
0: guardare le facce degli scoloriti mi ha fatto godere.
1: No,
0: poi senza Champions
1: bravo,
0: dei Gobbi.
1: Confermo.
0: Vabbè.
1: E senza pasticchina, ribadisco.
0: Vuoi sapere invece la dichiarazione d'amore di Abba?
1: No,
0: sei bella come un gol annullato a Vlahovic. Che non è male da dedicare alla propria amorosa. Poi Edoardo ci dice: grande Costa, sentire gli scoloriti contestare cantando rispettate i nostri colori, non apprezzo. Ma poi io dico: ma quali colori? La faccia di Vlahovic dopo il gol annullato mi ha provocato una goduria notevole.
1: Io starei ori a leggervi. Scrivete, perché io oggi voglio leggervi tutti, perché se ti ho detto oggi sarò maledettamente provinciale e provinciale orgoglioso.
0: Lo vuoi un attacco?
1: Sì, lo voglio.
0: Costantino è esperto nel non pensare, altrimenti non farebbe certi discorsi. Simone da Caldone.
1: No, proprio perché penso faccio certi discorsi. Se fossi, come ti posso dire, spento o allineato o apatico, oppure come ti posso dire, aiutami, trovami un aggettivo che renda l'idea. Io invece no, proprio perché ho il mio pensiero libero, mi sento di dire determinate cose.
0: Sai cosa diceva Cartesio?
1: No. Cartesio.
0: Sì.
1: Cartesio me lo ricordo, lo sentivo nominare, sai? Perché lo dovrei conoscere?
0: Alla destra, convocato col Brasile.
1: C'era un Cartesio. No.
0: Sì, era un filosofo.
1: Era un filosofo.
0: Che disse?
1: Hanno allenato nel pallone. No, quello è Crisantemio. Era Crisantemio.
0: Non lo so.
1: Lì non sei preparato, eh. Su Cartesio sei preparato.
0: Cartesio disse cogito ergo sum.
1: Sì.
0: Che vuol dire?
1: Roba porno, mi sa.
0: No, per niente, penso, quindi sono.
1: Ah, ok. È vero. Ragazzi, il calcio è la cosa bella del calcio. Ormai vi faccio sanguinare le orecchie. Sì. È bello perché è l'unica vera democrazia che è rimasta. Bisogna essere liberi di esprimere il proprio pensiero. Io di questi anni, di questi primi 7 anni, non ho niente che mi faccia. Mi lasci l'altro martedì scorso cercare. cercavamo una fotografia di questa stagione. Oggi vi vorrei chiedere una fotografia di questi 7 anni.
0: Guarda, perché un amico ci ha scritto la sua fotografia della stagione. Guarda, vado a memoria e non lo... Per me l'immagine emblematica di questa stagione, Francesco da Casetta, è il Costa Casetta che va all'arrosto girato la domenica a pranzo. Questo.
1: E godresti. A parte ci vorrebbe portare due mozzarelle, lui da Casetta, sono meravigliose.
0: Bene, poi Dido ci scrive: gode come un ragno in un barattolo di olive, perché gli piacciono le olive e gli ragni. E poi dice: Good a Luciano gli doveva tirare una pacchina in quella testa nuda. Se devo prendere Guardiola mi tengo Paolino, ci ha scritto anche Dido, evidentemente.
1: Mi dà il numero di Dido, lo chiamo immediatamente, perché non può dire una cosa del
0: e
1: genere.
0: E poi ci racconta anche: l'anno scorso un suo amico è stato fermato a un posto di blocco, era ubriaco fradicio, ha detto: sono amico di Costantino, vi faccio licenziare tutti. Ha preso 5 anni in più. Un amico del gruppo Caffè Sport Borghetti mi dice di nasconderti la bottiglia di grappa, se no non arriviamo alle 5:30. Sono le 5:41 e quindi ci siamo arrivati. E poi in regia si è materializzato all'improvviso Marco Tonelli, perché noi facciamo entrambi i volanti. In regia il mago Marco Tonelli. Chiederei se ci fa sentire due WhatsApp audio. Vai Tonelli.
5: Domenica pomeriggio incontrai Costa, no? Zona Pendici di Fiesole, e mi voleva salutare. È venuto da me, gli ho detto: guarda, non mi salutare, non ti voglio salutare. Poi mi ha toccato un braccio, ho detto: guarda, non mi toccare, perché non ti voglio salutare.
1: Voglio. Ci sta. Come il film Il Cecchino, non mi toccare.
0: Possiamo sentire una...
1: Guarda, si è incazzato.
0: Due vocali doveva mandare.
1: Due vocali.
0: Niente, si è messo lì a scrivere. Ma se ne può sentire un altro pure no? Era uno.
1: Era uno.
0: No, t'ho detto due. Come sempre.
1: Non vi conosco.
0: Quello che sarebbe messo a fare altro.
6: Sai che differenza c'è tra Di Gregorio e De Gea?
1: Bella che è.
0: Non è male, non
1: sì,
0: è male.
1: Comunque la Juventus che schiera Di Gregorio in porta, ragazzi.
0: Vabbè,
1: dai, imbarazzante. Come i periodi anche noi abbiamo avuto qualche portierino un po' così, un po' borderline.
0: Tipo?
1: Non lo ricordo.
0: Secas ti piaceva?
1: Ma non era male, sai.
0: Che è un po' basso.
1: Vabbè, però Terracciano, che poi ha fatto bene, per l'amor di Dio. Però i numeri 1 a Firenze erano altri.
0: Sì, ti devo dire anche magari difendere la porta alla Juventus non è difendere la porta alla Fiorentina, anche se sicuramente la storia viola ci ha proposto grandissimi portieri. Quella è la Juventus è una squadra che dovrebbe lottare per il titolo tutti gli anni. La Fiorentina.
1: Infatti, ora De Gea lo accostano alla Juventus.
0: Lo accostano?
1: Lo accosta alla Juventus. Che era il film di Pace? Non mi toccare, con Ceccherini, da morire da ridere. Don't touch me. La cercheremo, la manderemo in una prossima puntata.
0: De Gea lo accostano alla Juve, però lui vuole rimanere. Resta?
1: Vuole andare via l'anno scorso. Fu quasi un po' obbligato a rimanere la passata stagione. Diciamo che Pradello mise un po' con le spalle al muro. Ora vediamo, sai,
0: all'anno.
1: Dipende tutto, ragazzi. Allora vi dico una grande massima che non ha mai detto nessuno, quindi tatuatevela.
0: Può succedere di tutto?
1: No, un'altra. Gli allenatori più o meno si equivalgono quasi tutti, c'è quello un po' che incide un po' di più su una squadra e quello che incide un po' di meno, ma alla fine un po' si equivalgono. È sui giocatori che fanno la differenza.
0: Cioè, te dici,
1: facciamo
0: tra prendere Serse, Cosmi, Pep Guardiola, più o meno, tanto
1: siamo
0: lì. Pelati sono.
1: Serse fa il DJ pure, ci fa intrattenimento dopo l'allenamento, mette due dischi.
0: Guardiola è grande fan degli Oasis.
1: Se li dai i giocatori all'allenatore, si può andare anche te a allenare. Cioè, devi dargli i giocatori. L'allenatore, il successo dell'allenatore è determinato dai giocatori. Poi è ovvio, ci sono gli allenatori che incidono di più, quindi ottengono quel qualcosa in più dei traguardi non preventivati. E quelli che fanno il loro compitino, il loro dovere. C'hanno una squadra all'ottavo posto, arrivano ottavi. C'hanno una squadra al settimo posto, arrivano settimi. Ma la differenza la fanno i giocatori. E i giocatori li devi mettere in un contesto organizzato di calcio, di azienda sportiva. E io questo voglio vedere dal primo di giugno o dal primo di luglio in poi, al netto di chi sarà l'allenatore. Perché vi voglio ricordare che io, lo sapete, voglio bene a Paolo Vanoli. Non sono un suo fan, ma li voglio bene. Questo ragazzo ha trovato una squadra che era a terra fisicamente e mentalmente. Si è messo lì con calma, ci ha messo un mesetto per rimetterli un po' in sesto, senza grossi affanni. Alla fine ha visto 41 punti, sono venute fuori in un campionato che è mediocre. La mia rabbia dov'è? Questa era la squadra che poteva fare gli stessi punti dell'anno scorso, che sì, era un buon traguardo, non è stato un traguardo strepitoso, poi la gente ha fatto cortei per 65 punti di Dino Palladino, ma non è con quella squadra che aveva non è che abbia fatto, dice, oh, ha fatto l'impresa, ha inciso, è arrivato terzo. Capito? Che fa arrabbiare, voglio far arrabbiare oggi che siete troppo buoni. Quindi questa è la stessa squadra che poteva fare i 60-65 punti l'anno scorso nella mediocrità del calcio italiano. È ovvio che da questa gestione mi sarei augurato, aspettato qualcosa di più, perché come ho detto alla brava Chiara martedì scorso, e sta arrivando anche in Venezia di rincorsa.
0: Venezia,
1: vedi, te non lo sapevi questo, ti ho dato una chicca.
0: Mette
1: 100 milioni, 100 pippoli mettono sul mercato loro quest'estate, un progetto molto simile al Como, stadio nuovo di Pacca a Mestre, meraviglioso, insieme a un palazzetto meraviglioso, e questi voleranno, e allora inizia a essere più competitor, e noi dai quinti che eravamo storicamente stiamo scivolando mestamente all'ottavo, ce la giochiamo con il Torino di Cairo, con la Lazio di Lotito,
0: e quest'anno ce la siamo lottato alla Cremonese e Lecce più
1: però sì. Però mi fa diversi strani, a volte non lo capisco, te lo capisci a volte,
0: io non lo guardo,
1: perché non si può guardare anche tu, ma non c'è una telecamera sulla regia?
0: Ti ha appena spento il microfono, ti dico solo questo, ha spento il mio, va bene, comunque Tonello è tipo Medusa, cioè se lo guardi perdi, tipo Medusa ti petrifica,
1: facciamo l'esclusiva. Vi racconto la prima notte di nozze di Giacomo Galassi.
0: Questa notte di nozze, vai.
1: Allora, prima notte di nozze, lui, cioè, Alessio.
0: Te la racconti a me, Alessio.
1: Alessio, sì. Lui, Alessia, si trovano a letto. Alessia gli fa: la mia è un l'ha vista nessuno, ricordatelo. Giacomo, mentre si mette quella geggio, si mettono gli uomini, guarda, il mio c'è ancora il cellofan. Hai capito?
0: L'ho capita, però questa la metto tra le peggiori raccontata.
1: Sì. Bellina.
0: Sì. Va bene, cioè io vorrei sapere quando è che è nata.
1: Me ne mandano,
0: questa...
1: me ne mandano.
0: Cioè, quindi cioè, concorso di colpa, cioè sì, non sei da solo.
1: Da un bacio alla mitica Alessia, mamma del mitico Lucio.
0: Bene, tutti mitici. Alessandro Alvardano dice: Costa, alla fine, secondo te, che allenatore prenderà? Te pensi davvero che non ha comunicato niente a Vanoli? Per me Vanoli sa già che non sarà più l'allenatore, mi piacerebbe molto, e nella famosa conferenza stampa di fine stagione Parati ci presentasse l'allenatore in barba a tutti. Sento troppe critiche per un uomo che di calcio ne sa. A me sta piacendo molto la sua comunicazione e le sue idee. Fiducia in Paratici dopo 7 anni di non calcio.
1: Allora, se doveva rimanere Vanoli, perché aspettare?
0: Questo è
1: la tecnica, proprio non hai motivo di aspettare. Dici: oh ragazzi, e rimane Vanoli. Non è che dici: aspetto Juve, Bergamo, Juve, Atalanta per decidere, no? Non ci trovo nulla. Quindi se doveva rimanere Vanoli, Vanoli lo tengo lì, perché sai, c'è una cosa anche che ora stiamo sopportando male a Firenze che non vogliamo accettare. Abbiamo meno allure, siamo meno attrattivi oggi noi come Fiorentina. Ecco, io voglio che Fabio ricrei questa, come l'ha detto lui nella sua conferenza stampa,
0: facendo il paragone col Como, no?
1: Bravo. Oggi noi siamo meno attrattivi, ragazzi, siamo Firenze, siamo fiorentini, siamo fighi, si mangia le bistecche più buone del mondo, gli arrosti girati più buoni del mondo, le pizze più buone da Time Out, dove costa ci va, però
0: abbiamo grattato
1: però
0: guarda, 48 minuti ancora vi grattavo, bravissimo.
1: Mi metto le scarpe dei miei amici di Watts, abbiamo le scarpe più belle di Watts di Signa, però abbiamo dei perini a far riparare i furgoni, i camini, irreparabile perini. Però ragazzi, non siamo attrattivi, cioè a meno che non mettiamo sul piatto.
0: Cioè te dici oggi un allenatore, dice, una piazza in cui mi giudica Costantino Nicoletti non è appetibile.
1: Secondo me
0: gli viene un po' il languino.
1: Ma sì, si divertirebbe sicuramente.
0: Voglio sentire
1: Vanoli poi con me si è fatto le piacevolissime chiacchierate. Gli allenatori, gli piace la pressione, gli stimoli. Ci sono allenatori che gli piace essere un po' stimolati. Qualche dirigente meno, perché non è abituato, non è del mestiere, e quindi magari non capisce che nel momento in cui diventi e decidi di diventare un personaggio pubblico, ti prendi oneri e onori, giusto? Ti prendi gli applausi e gli schiaffi in senso metaforico.
0: Abbiamo allo 055 77 111 71 Francesco. Buonasera,
1: che è
0: Francesco.
1: Rimasto sorpreso dalla prima notte di nozze di Giacomo, vero?
0: Sospeso,
1: Francesco?
0: Che altro? Ciao Francesco. Cioè,
7: ero lì a fare il filmino. Ma
0: perché gli dai spago? Ma di no, cioè, ignoralo. Ignoralo. Francesco,
1: abbiamo il video in esclusiva anche.
0: Sì.
7: Stasera te lo mando.
1: Grazie, Francesco.
0: Dai, Moni, per favore. Prego Francesco, lascia stare, ignoralo come ogni persona normale.
7: Dai, come si fa?
0: È dura, è dura.
1: Ha detto come si fa, poverino.
0: Sì.
1: Non vuoi dire, vabbè, e ci è toccato questo, pigliamolo, vero Franci?
7: No,
1: scherzo, lo so, scherzo.
7: Mi strappate veramente delle risate.
1: Ci proviamo,
0: anche qualcos'altro. Vai, dici tutto, Francesco.
1: Spara, Franci.
7: Allora, Allora, io no, vi volevo chiedere, cioè più che altro facevo una riflessione per quanto riguarda il discorso dell'allenatore. Allora, io non ho preferenze, cioè nel senso, per esempio, io rispetto tanto, o almeno ho rispettato tanto Manoli, che ha fatto un ottimo lavoro, è innegabile, è un grande professionista, secondo me.
1: Confermo.
7: È vero che io mi posso aspettare altro, però quello che mi posso aspettare, sapete cos'è? Allora, qualche tempo fa, quando c'è stato che cos'era? Napoli-Lazio, mi sembra, che la Lazio è andata a vincere a Napoli, ci fu da Mediaset, no, in studio, una domanda dicendo a Sarri: quest'anno abbiamo visto una Lazio che non è molto sarriana, perché l'abbiamo vista molto più propensa in avanti, meno possesso palla, però molto più appunto in fase di attacco, eccetera. Dice: come mai? E Sarri ha detto: beh, perché io mi sono trovato dei giocatori, ho cercato di prendere il meglio dai giocatori che avevo in base alle proprie caratteristiche. Ed è una risposta intelligentissima, cioè quello dovrebbe fare
1: la logica, Francesco, è la logica del calcio.
7: Esatto, però scusami, la domanda è questa, no? La domanda è questa. Da quando noi abbiamo avuto Italiano che voleva fare un certo tipo di gioco, lui più volentieri si è sempre fossilizzato sugli schemi, indipendentemente dal giocatore che
1: aveva a disposizione.
7: Lui aveva quell'idea di schema, se aveva un giocatore, numero di giocatori,
1: se ne fregava, hai ragione,
7: andava avanti come un treno. Però questa roba qui snaturava anche le caratteristiche dei giocatori e conseguentemente non hanno mai reso al meglio.
1: Certo.
7: Per cui io, per carità, come dicevo prima, mi aspetto un allenatore che possa portare anche esperienza internazionale e far rinascere la Fiorentina, però mi aspetto anche un allenatore che in base a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che magari Paratici può prendere insieme a loro, eccetera, perché io non credo che riescano a vendere subito.
1: Gli auguriamo, che sarebbe un capolavoro se riescono.
7: Però quante sono, costa? 30?
1: Circa, sì, 26. Perché poi ti diventa anche Giovincello,
0: che più prestito, anche gli attuali giocatori,
1: più quelli che hai in rosa attuali, quelli che hai dovuto riscattare. È un bel bagno di sangue, ma fa parte del lavoro. Quello non mi fa paura a me, perché ti ho detto, dovrei mettere dei soldi per mandarli via.
7: Così è importante,
1: no, è complicato. Poi magari stai attento, Francesco, in tutto questo ritorno di calciatori, chissà che non si possa rivalutare o scoprire qualche giocatore che ci può tornare comodo. Io non lo so, Valentini non lo scarterei proprio così a priori, anche se ha avuto problemi quest'anno del retrocesso col Verona.
0: Ci per farlo
1: da rivederlo. La Sadro,
7: anche Beltran, per esempio.
1: Se lo rimetti in un contesto giusto, anche lui potrebbe tornarti
0: come
1: comodo.
0: Per gli allenamenti.
1: Guarda, sei veramente ignorante. Ha ragione Francesco, invece.
0: Dai,
1: no, perché i giocatori rendono.
0: Ma in più la prossima anno non avremo neanche la conference, quindi possiamo puntare un po' più sulla qualità.
1: Certo che la devi snellire la rosa.
0: Caro Luca, però abbiamo voluto bene,
1: ti ritornano e vediamo un po' che Moreno, che roba.
0: Francesco, ti saluto.
1: Grazie Francesco per la domanda.
7: Grazie mille.
1: Gli allenatori, come ti ho detto prima, anche quindi rispondo anche a Francesco, ci sono quelli che incidono per farti fare quel qualcosa in più, ma adesso è la squadra forte. Poi gli allenatori, ha ragione Francesco, devono adattarsi alla caratteristica dei giocatori che hanno, non devono andare avanti. C'è stato un periodo in questi ultimi 2 anni che tutti gli allenatori che si sono avvicendati si ostinavano a giocare con la difesa a 3, te lo ricordi? Finché una volta Pradè non gli toccò andare nello spogliatoio e dire a Palladino passa a 4, finché a Vanoli gli è stato consigliato di passare a 4, perché questi giocatori avevano delle caratteristiche che si trovavano meglio e rendevano leggermente meglio con la difesa a 4. E quello è un po' un problema della Mourinho, come vi ho sempre raccontato, ha generato una categoria di allenatori fenomeni, scienziati, pensano di aver inventato il calcio, perché ci mette anche dei Zerbi dentro, non ti sbagliare, quindi vanno avanti con le loro idee, con le loro filosofie, non guardando il materiale umano che hanno a disposizione. Chi fu Paolo Sosa che disse: faccio la frittata con le uova che ho a disposizione? Lo disse in tono dispregiativo, provocatorio.
0: Non era un omelette,
1: vabbè, una roba sempre con le uova era, però ti dà il senso delle cose, cioè quello è, ripeto, Io confido in Roberto Goretti e Fabio Paratici che possano allestire una buona formazione. Confido anche, perché poi voglio parlare anche di Ken, non pensate che scappi dalle mie responsabilità, confido anche che si possa recuperare qualche giocatore che ha reso molto meno di quelle che erano le aspettative, per svariati motivi, perché oggi è difficile dare un giudizio anche su questa rosa, presi singolarmente. E poi chiaramente vorrei che il prossimo anno tornassimo ad essere un po' protagonisti, ecco. Antonioni, ero con Giancarlo ieri a Coverciano a vedermi la finale.
0: Chi è Giancarlo Antonioni?
1: Giancarlo Antonioni,
0: il regista, il simbolo. Antonioni, dici?
1: Quello è Antonioni senza
0: allora non so chi sia Giancarlo
1: Antonioni. Oggi rischia le mani sul volto Giacomo Galassi. Vabbè, Sofia Tonelli, oggi facciamo lo scoop, le metto le mani sul volto.
0: Tonelli c'ha la maglia di Antonioni,
1: sì, di Giancarlo, sì, bello, sì. È tanta roba.
0: Poi di volte è venuto anche in redazione, sì, con la maglia,
1: sì, cioè, davvero, sì. Un interista come lui pistoiese,
0: vabbè,
1: Antonioni è trasversale, è così. Antonioni non si discute, si ama nel mondo, in qualsiasi,
0: mi sembra un ottimo
1: società.
0: Messaggio.
1: Giancarlo, ieri eravamo a pallottare durante la finale Como-Empoli vinta dall'Empoli. Complimenti al Como di Daniele Buzzegoli, Buba di Lastrassigna. Vabbè, però gioca bene la sua squadra, sai, sono bellini. Questi stanno rastrellando i giovani più forti d'Italia, il Como.
0: Primavera 2
1: era la Supercoppa. Le due vincenti dei due gironi sono state promosse tutte e due in Primavera 1.
0: La Supercoppa
1: a Coverciano. Bene, quindi... E con Giancarlo si parlava. Lui fu uno dei primi, se tu ricorderai bene. Lui sta lì federale, under 21. E mi diceva: sì. Ti ricordi, Costantino, quando io parlavo di Cheren Dur?
0: Sì.
1: Che Cheren Dur, se lo metti in un contesto intelligente e sano, può rendere molto di più, e comunque ha fatto il suo quest'anno. Non so, anche a livello di segnatura ha segnato diverse volte, no?
0: Sì, solo a livello di segnature.
1: Solo a livello di segnature?
0: A livello di gioco, viaggia a una velocità.
1: Va un po' stimolato, gli va dato una scarica.
0: Costa,
1: un po' di
0: adrenalina, cioè ci vorrebbe qualcosa, e se una
1: qualcosa gli aveva la stessa.
0: Vedrame viaggia.
1: Vabbè. Però Giancarlo, che succede? Aveva
0: continua ad essere, è vero, lo disse, tanti lo citano.
1: Bravo.
0: Io quando lo dicevo è che Giancarlo Antonioni, che è il capo delegazione dell'Under 21,
1: sì.
0: Se gli chiedono di indurre, non è neanche, può dire, Madonna che bidone che è quel calciatore. No. Ecco, io
1: però
0: lo dicevo
1: detto
0: un po'
1: un acquisto
0: così.
1: Che in un contesto sano può dare
0: comunque,
1: delle soddisfazioni.
0: Sono d'accordo. Però dare. Ecco, cioè, se per Mandragora non ci immaginiamo un ruolo da titolare.
1: Giovane, ormai considerarlo giovane mi sembra eccessivo.
0: Ecco, per indurre davvero mi penso a un ruolo da primo, secondo panchinario. Sì, secondo me, Mandragora titolare, indurre panchinario, poi ne troviamo due.
1: Indurre può scalare le posizioni.
0: Due. Senti, in due minuti, una domanda difficilissima, e magari rimandiamo anche alla seconda ora. Prima l'ascoltatore che ci ha chiamato,
1: difficili per me,
0: soprattutto sintetico, pochissimo, però va bene, ci proviamo. L'amico diceva Madonna, ci sarà un lavoro per Paratici enorme,
1: certo.
0: Come potrà lavorare sul mercato secondo te Paratici? Cioè, non mi aspetto investimenti particolarmente. Non me li aspetto, infatti volevo sapere da te.
1: Li capitalizzano tutti, in Venezia 100 milioni, come ne mette altri 100 e va in Europa League, cosa nel 7 anni non siamo riusciti a fare. Noi abbiamo fatto, l'Atalanta farà la Conference e la vince, no, sarebbe il massimo, te lo dico.
0: Ma è probabile.
1: La Roma e l'Atalanta in mezzo nei 4 anni,
0: sarebbe veramente la Fiorentina, potrei quasi metterci la firma.
1: Prossimo anno noi, per sopperire a tutte queste nefandezze, dobbiamo solo che vincere lo scudetto, non abbiamo altri obiettivi l'anno prossimo.
0: Va bene, comunque, così.
1: O la Champions, ti va bene? Ti ho convinto?
0: Come si fa a vincere la Champions? Non si partecipa.
1: No, la Champions
0: neanche.
1: No, nel senso, andare in Champions non vince lo scudetto, quelli devono essere gli obiettivi della prossima stagione.
0: Sì, ma
1: però Paratici,
0: lo scudetto vai anche in Champions.
1: Di conseguenza.
0: Sì.
1: Quindi tutti e due gli obiettivi centrati.
0: Sì, esatto.
1: Però
0: ma non è che sono alternative, cioè ce n'è uno nettamente meglio dell'altro.
1: Guarda, Pignolino.
0: Avessi detto vincere lo scudetto oppure vincere la Coppa Italia.
1: Che ansia. Ma l'Alessia cosa ci ha visto in te? Se così rompi balla anche a casa.
0: Beh, resta il cellophane. Quindi secondo te
1: capita ora.
0: Secondo te, quindi, è possibile anche Paratici possa avere un po' di budget?
1: Sì, di sicuro devi rimettere. Non l'hanno mai ricapitalizzato in 7 anni. Non so se confermeranno la sponsorizzazione di Mary Combs. E quindi di conseguenza devi mettergli due soldi nel centenario. E si inaugura l'anno dei 100 anni. Per 7 anni ci hai preso per le mele con tanta propaganda, slogan e populismo. Mi auguro che il prossimo anno inizi veramente la Fiorentina 2.0.
0: Speriamo. Mi sa che hai usato pochissimi quant'altro in questa prima ora. Io ho provato a buttartene un paio lì, ma non li hai colti. Però è finita la prima ora, quindi c'è la seconda e vedremo quanti quant'altro riuscirà a spararci Costantino Nicoletti, perché noi andiamo in pausa, ma torniamo in un batter
1: d'occhio. Vai, pausina per noi.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Allora, Costa, c'ho da iscrivere mi figliolo al nido, quindi puoi fare te tutta la seconda ora. Ah, ci pensi te? No, io ti dicevo di gestire.
1: No,
0: sì,
1: te l'apparecchio dovevo mandarlo, dimmi, che scuola è?
0: Sai,
1: chiama il sindaco di Bagnaripoli in diretta, digli io sono mio di Costa.
0: Un pignotti. No, io volevo dirti, ma devo fare il modulo semplicemente, poi mi dovrebbero prendere, ma puoi fare te la seconda ora.
1: Non c'è problemi, con i miei amici da casa mi scrivete tutte le barzellette.
0: Non ti lascio questa trasmissione anche per 10 secondi, o c'è la Chiara a controllare. Oppure non ti lascio niente. 348 751 3933 per i messaggi scritti e vocali. 055 77 111 71. Se volete chiamarci, c'è sempre un Tonelli on fire di là dal vetro. A cui chiedo due vocali. Pronto? Sì. Per vedere quanto è sul pezzo.
8: Collina, in azione di guerra. Arriva il tenente. Generale, l'esercito nemico avanza. Generale, ci pensa un attimo, cosa gira che fa? Ma e se l'avanza e si mangerà domani.
9: Ciao Costantino, ti risulta la voce che Joseph Commesso abbia già un principio di accordo con Matarazzo? Giacomo da Croce.
0: Come vendi, come compratore del club o come allenatore?
1: Come allenatore. Ripeto, carta bianca a Paratici, l'ho detto a inizio puntata, rispetto dei ruoli. Giacomo è conduttore, io sto qui buono nel mio angolino,
0: mi rispetti proprio,
1: rispetto,
0: non
1: la
0: parli mai sopra,
1: non parlo mai sopra la conduzione di Giacomo Galassi. È fondamentale se vuoi che una società funzioni, rispetto dei ruoli. Poi ci si confronta, ma non con Joseph. Di chi vuoi ragionare con Joseph? Io gli voglio bene a Joseph, per amor di Dio, l'ho anche conosciuto in più occasioni. Si fa frequentare Coverciano Joseph, si fa accompagnasse,
0: non è neanche a Firenze
1: tra l'altro, si fa accompagnasse, che ne so, Ferrari alle riunioni di Lega, intanto inizia a vedere un po' di facce importanti, inizia a capire come ragionano, ci fa qualche litigata come aveva fatto Gio Baroni in passato, ma non ci si improvvisa. Le squadre forti si costruiscono nel tempo, non c'è l'improvvisazione ha regnato sovrana per 6 anni e mezzo da febbraio. Voglio vedere se c'è questo cambio di direzione. Quindi c'è un dirigente che ci sta mettendo la faccia, pagato profumatamente, che aveva un contratto col Tottenham, perché anche quelli che dicono Paratici non può andare via perché è contratto la Fiorentina, ce l'aveva anche il Tottenham, o sbaglio?
0: Sì, la Fiorentina ce l'ha da 3 mesi, ecco.
1: Cambia poco, nel calcio non esistono più le bandite, tutte le frasi fatte, il rosso di sera
0: un tempo era tutta campagna
1: e buongiorno si vede dal mattino,
0: il Costa ci va
1: le frasi fatte.
0: Guardiola, un altro allenatore di merda, ci scrive Alessandro, e naturalmente
1: il numero di tutti quelli che mi stanno infamando il mio pupillo Guardiola, li voglio trovare uno per uno a casa.
0: Faccine che ridono.
1: Vabbè, ovvio, quello capisco tutti.
0: Sul lavoro,
1: guarda, l'ho detto anche alla Fiorentina, te sai, rapporti con alcuni dirigenti della Fiorentina. Sì. Ho detto, ma provate l'assalto a Guardiola, ve lo pagano di sponsor, ve lo ripagate. Un allenatore importante
0: si ripaga in magliette,
1: in magliette, in gadget, con il pupazzino abbiamo fatto vedere prima. Un allenatore importante che a cui voglio un gran bene, anche l'amico Roberto Malotti mi disse, Guardiola è un'utopia, è un sogno, però se davvero arrivasse uno come Guardiola, lo sai che sarebbe costruttivo anche per noi per imparare? Perché a quel punto ci sarebbe tanti tecnici a livello di Malotti anche e oltre che frequenterebbero il Viola Parchia per rubare il metodo di lavoro, come ha fatto Maresca. Io insieme, lo sai, c'è un bel rapporto con Enzo Maresca, che sarà il suo successore al City, quindi lui siederà solo, ma lui è cresciuto all'ombra di Pellegrini e di Guardiola e ha rubato il meglio avendo fatto la sua gavetta ad Ascoli, a Parma, ha fatto la sua gavetta Leicester, lui ha rubato con gli occhi e oggi siederà sulla panchina del City dopo aver vinto col Chelsea. Così si cresce. Cioè tu in 2 anni e rotti che stai accanto a me, come ti ho abbeverato, come sei cresciuto?
0: Guarda, come da una fonte avvelenata
1: tirata.
0: È una bravissima persona e invece ora mi trovo a parlare di cellophane
1: appunto e quelli da Alessio, poi gliela spiego all'Ale, ma l'avrà capito.
0: Spero non l'abbia ascoltata e negherò che sia avvenuto quello che è successo a fine della prima ora e racconta la mia prima nozze anche davanti a un giudice. Sul lavoro Salvini in confronto al Costa e Stakanov, ci scrive Andrea. Poi Alessio da Tavernuzze, buon pomeriggio Costa e Galassi, una domanda sulla maglia del prossimo anno. E l'ora precedente ho capito che parlavano di coma, ma avevo letto abbiamo preso Mizuno, sapete nulla di preciso?
1: Mi informo, se io sapevo, ma anch'io originalmente Mizuno l'aveva andata per fatta, ma anche lì ora è cambiato il direttore marketing, non vorrei fossero cambiate le dinamiche, ma andiamo a prenderci un marchio come ha fatto l'Atalanta, New Balance, Under and Armour, che caspita ne so, un marchio internazionale, con tutto il bene voglio, ma quanto l'abbiamo già avuta, per l'amor di Dio, o Mizuno già sarebbe una novità, ma abbiamo avuto anche quella, ma facciamo crescere anche un po' il marketing di questa società, magari tappiamoci il naso, rinunciamo a un milione, capito cosa ti voglio dire io, ma il Prato per, tre anni, per i prossimi 3 anni vestirà Adidas, il Prato, capito cosa, una serie di, con tutto il bene che voglio, una città di oltre 200.000 abitanti, una società che sta ripartendo con un progetto ambizioso con il mio amico Gianluca Berti, veste Adidas, capisci cosa voglio dire, cerchiamo di dare un pochino più di valore anche a questo brand, al brand Fiorentina, quindi vediamo come si muoveranno Picciotto e Coppola e Lupara, insomma non lo so ora che è composto il marketing della Fiorentina.
0: Va bene, 055 77 111 71 ci ha chiamato Nedo, buonasera. Nedo,
1: mitico mister, come stai Nedo Sonetti?
10: Buonasera,
1: ciao Nedo
10: Costantino.
1: Grande Nedo.
0: Ignora Costantino per favore.
10: Nedo, dalle nostre parti.
1: Esatto, Nedo.
10: Il maiale togna la ghianda.
1: Bello. Che sei della Maremma?
10: Per fare un centrocampo,
1: sì,
10: del livello che ha detto Costantino, ci vogliono 2-3 anni. Ma
1: vero,
10: non riescono a fare due passaggi di fila, dopo ne devono fare 3 per uscire dal centrocampo.
1: È vero, è verissimo.
10: Quindi
1: vedo,
10: poi a rimontare 40 punti.
1: Boia.
10: Arriveremo ottavi forse.
1: Ma anche basta, Nedo, di questi ottavi posti. Io mi sarei anche un po' stancato. È 10 anni arriviamo ottavi, Nedo.
10: Ha sentito un fruscio?
1: Sì.
10: Era un vestito che passava di moda.
1: Che
0: senti
1: metafora.
0: Te, ma poi all'improvviso.
1: Bello,
0: Nedo, ti salutiamo.
1: Nedo, da dove ci chiami? Nedo, da dove ci chiami?
0: Che sto prendendo?
10: Da Castiglione della Pescara.
1: Adoro il mare più bello della Toscana. Mi piace da impazzire a me Castiglione.
10: Andiamo a mangiare il pesce.
1: Meraviglia. Lo sai che non mancherò. Senti, Nedo, ci dai anche un'esclusiva. Prossimo anno siederai ancora sulla panchina o no?
0: Dai, ma se buono, lo so perché.
10: 77 anni.
1: Auguri, Nedo!
0: Se, bene,
1: augurissimi.
0: Grande Nedo, ti abbracciamo e ti salutiamo.
1: Bello, la Maremma, io impazzisco per la Maremma, mi piace da impazzire. C'era anche Ale Dattirli, mi stava scrivendo prima, l'amico del Viola Club. Il 6 siamo
0: andati.
1: Il 6 con Sauro.
0: Bene.
1: Sauro, andiamo lì al Viola Club Grosseto a mangiare, a Marina di Grosseto andiamo.
0: Comunque,
1: quindi partecipate
0: numerosi. I dubbi di Nedo, chiaramente, su come costruire la Fiorentina del prossimo anno.
1: Li abbiamo tutti.
0: Ecco, sì.
1: Bisogna ripartire. Ha detto bene una cosa, vedi, saggio, l'uomo di 70 anni, saggio. Ragazzi, mettiamo anche in io spero che il progetto decolli immediatamente, perché siamo anche un po' siamo un po' esausti dell'ultimo decennio, compreso gli ultimi 3 della valle. Però ha ragione Nedo, la saggezza, vedi? Ci vorranno 2-3 anni per costruire qualcosa di duratura e vincente. Peccato che abbiamo perso tempo in una Serie A che ci ha dimostrato di essere imbarazzante, o no? Perdonami Giacomo, sbaglio?
0: Sì.
1: Cioè, tolta, guarda, a livello di rose, l'Inter, l'Atalanta e il Napoli, a livello di rose, chi c'è? Che cos'è la Serie A? Su 20? C'è 17 roba, squadre che roba, veramente sono poca roba. Non voglio rimbarazzarti.
0: Milan però
1: manca roba, gli manca l'attaccante, la Juve manca l'attaccante, gli manca il portiere. Cioè la Roma gli manca sempre, gli manca l'attaccante fino a gennaio. Cioè manca sempre qualcosa. E io mi aspettavo dal secondo uomo più ricco della Serie A veramente dei progetti più ambiziosi. Non perché non l'abbia voluti fare, ma perché ha prevalso più la sua presunzione. Quello è l'errore più grosso che non devi commettere nel calcio, capito?
0: Possiamo sentirci gli altri due WhatsApp se non ti disturbiamo?
1: No, guarda, sì.
0: No, magari lo disturbiamo.
11: Costa, è vero, la differenza la fanno i giocatori, certo, però gli allenatori fanno anche tanti danni.
1: È vero.
11: Che Real Madrid ne ha cambiati 3, eh.
1: Arbelo.
11: Ciao Massi.
12: Ciao ragazzi. Vanoli andrà via e non sapremo mai cosa sarebbe stata la Viola dall'inizio con lui partecipe della costruzione della squadra. Grazie Paolo. Ciao da Marco, il moviolista.
1: Marco il moviolista, allora io vi ho sempre raccontato e mi ripeto purtroppo, perché a volte giustamente siete a pensare a fatti vostri, gli allenatori che incidono sul calciomercato non esistono, si contano forse nelle dita di una mano. Sono due, tre gli allenatori che hanno voce. Conte è uno di questi che ha voce sul calciomercato. Paolo, anch'io gli voglio un gran bene, lo ringrazio perché ci ha tolto dalla melma, per non dire un'altra parola, ci ha tolto dalla melma. Non ha inciso, perché se sì, ci ha tolto dalla melma, però vedi, anche per dovere di cronaca, il buon Paulino Vanoli è arrivato ha iniziato il suo percorso alla Fiorentina all'undicesima giornata. Sono 19 le partite per il girone, giusto? Quindi 19 meno 10
0: ci siamo alla 37, ma fatte 27.
1: Io sto facendo un ragionamento
0: molto
1: io
0: per compleanno.
1: Quindi ha guidato la panchina della Fiorentina per
0: 27 giornate, 28 con venerdì
1: con quella di domenica. Metti caso se su 28 partite ne vince a 20, bah, stavo zitto.
0: Beh certo, anche se ne vinceva 10.
1: No, 10 più o meno l'ha vinta alla fine.
0: Ha 28.
1: Dai.
0: Va 20, bene, sì, se ne vinceva 15.
1: La differenza te la fa se ne vinci 20. Mm. Allora dici, caspiterina, oh, questo è veramente il nuovo Guardiola.
0: Banalmente comunque se ne faceva 15 davvero, cioè avevi una quindicina di punti in più, eri a livello dell'Atalanta, considerando eri ultimo.
1: Sicuramente, l'Atalanta che ha sbagliato la natura anche loro clamorosamente. Sì. Ha detto bene l'amico di prima, cioè è più facile, bravo. Madonna, ci abbiamo degli ascoltatori, guarda. Io li inviterei tutti in studio. È più facile, un allenatore faccia danni. Il rischio è quello, che più volentieri fanno danni, vedi Juric nelle ultime sue esperienze. Per dire, è bravo, è vero, ha ragione. Quindi, però, l'allenatore forte deve avere sicuramente i giocatori, condizione sine qua non principale. Ma se è forte, forte, incide, come ho detto prima, ti fa la differenza. Arrivava Vanoli in una situazione disarmante, una squadra sotto tra i piedi, Palladino che ronzava sempre intorno, chiamava Dodò, chiamava Tizio, chiamava Caio, scollettamente, secondo me. Arrivava, faceva 20 vittorie e 5 pareggi e 3 sconfitte le concediamo? 28 ha detto sulle partite.
0: Sì.
1: Quanto fa 20 per 3?
0: 60.
1: 60. Più 5 punti?
0: 65.
1: Quanti ne aveva quando è arrivato? 6, 4.
0: 4.
1: 65 più 4?
0: 69. Eri
1: eravamo sul pullman scoperto a festeggiare ora.
0: Sì, forse non so se la Champions. Eravamo davanti alla Juve. Eravamo davanti alla Juve. Sì.
1: Ma lì bisogna stare. Cioè, svegliatevi tifosi viola. Noi lì sto sputacchiando tutto sul microfono.
0: Sì, io non ti guardo neanche più ormai da diversi minuti.
1: Mi sembra poi parte ancora
0: nessuno
1: capsula.
0: Perché abbiamo male. Fatto in modo che non ci venisse
1: più nessuno per essere
0: amici di Calcio Più.
1: Medico Calcio Più. Chi è che non è uscito sull'articolo di Calcio Più? Anche il mio nome c'era nelle pagelle.
0: Bene.
1: Quindi la Fiorentina lì deve stare. Non posso guardare il Como da dietro, io il Bologna da dietro, ma anche il Napoli stesso da dietro.
0: Beh, Napoli
1: ora. Ma c'è sempre guardare il Napoli.
0: In teoria
1: ha vinto due scudetti anche con Maradona, vabbè. Ieri ho visto con piacere Ferlaino, 95 anni.
0: Dove l'hai visto?
1: Rai 2, dalla nostra ricarica Calvani, pensavo... da Mazzocchi al 90esimo.
0: Marco ci fa una domanda, effettivamente dice: ma sul caso Rocchi Inter è già cascato, certo, nel dimenticatoio, certo, o mi sono perso qualcosa?
1: No, io l'ho detto anche lì in tempi non sospetti, perché non sono diventato il numero uno a caso, sei d'accordo con me, Giacomo?
0: Questa ancora non l'avevi detto.
1: Avrebbero tu, sarebbe finito tutto a tare luce e vino, capisci? Tanto è vero, chissà perché, ora Gianluca lo conosco anche, da quando non c'è più Rocchi, gli arbitri hanno iniziato ad arbitrare bene, manca poco, no?
0: Sì, in effetti ci sono molti
1: meno...
0: Meno, boh.
1: O rimetteva troppa pressione, troppa ansia, che lui è un po' energico, capisci? Vediamo chi sarà il nuovo designatore.
0: Andrebbe presa una patente per prendere la patente, io la metterei anche per l'uso dei social, dice Yuri, che prima ci aveva scritto: ah, oh, finalmente sono i 17 di martedì, come passa veloce il tempo quando si sta bene.
1: Yuri, poi... hai ragione sulla patente sui social, perché è diventato, a parte tanti profili falsi, non capisco perché la gente si debba nascondere a dei profili fake, ma poi la maleducazione che c'è sui social. Allora, molto spesso alcuni siti, essendo il numero uno indiscusso, sai che riportano le mie dichiarazioni,
0: certo,
1: come quando ho raccontato che tanto, vabbè, Joseph non esiste, ma non è che non esiste, piccino, c'è, come vivo e vegeto, però è una figura così di rappresentanza astratta, non è un presidente che incide nelle scelte. Ah, ma hanno assalito di, poi ricordano sempre Ascoli, ti vorrei vedere a te ad Ascoli a Pistoia. Senti, io a Pistoia vado sempre volentieri.
0: Oddio, non la tirà fuori, hai ragione, dai, l'ha detto 65.
1: Sono per maloso, Ascoli men che meno.
0: Va bene, però su Joseph avevi ragione, me lo ricordo, che venisti qui e dicesti: ragazzi,
1: ma un ologramma, dai, via.
0: Ragazzi, ma la pista estera sul nuovo mister, secondo voi è fattibile?
1: Sempre, io la tengo tengo calda quella.
0: Che è la calda, vai.
1: La tengo calda.
0: Poi, la calda, l'ironia fiorentina.
1: No, ma tu l'arrivo, lo vedi come mi tratta il martedì. Quando c'è Sauro è tutto Saurino mio di qua, la diagonale, le sovrapposizioni, sì, la catena di destra,
0: la bisettrice.
1: La divisettrice, sì, l'intersezione.
0: Rita da Firenze ci scrive.
1: Ciao Rita.
0: Il gabbiano però, cioè, si afferma. Vabbè, l'ironia fiorentina è l'arma migliore per venerdì. Striscione la enorme con ciambella di salvataggio, sì, a forma di papera, sì, ho scritto ci siamo salvati, sì, relative bandierine.
1: Sì, sì, sì, brava Rita. Io fossi un leader della curva Fiesole adotterei questa politica qui, perché ripeto, quest'anno veramente sarebbero a prendere a pedate nel fondo schiena, da quando entrano allo stadio venerdì a quando vanno via, perché non c'è da ringraziarli di niente, al netto del godimento della partita di domenica, ma è rimasta solo quella, capito? Però ha ragione Rita, io li mi leggerei dal primo al novantesimo minuto, ma me leggerei anche tutto il contorno, insomma, di questa stagione che ha contribuito.
0: Allora, un amico ci ha mandato una foto, Nico da Roma, sì, semplicemente di una mano di una donna, credo, con dello smalto viola e un guanto. Va bene,
1: brava. Poi
0: la potete ridire la differenza tra De Gea e Di Gregorio che non ho sentito? Due pene. No, certo, era quella la differenza, ci aveva detto l'amico. Sì. Poi gli allenatori si equivalgono, ci scrive Stefano da Modena.
1: Sì, sono d'accordo.
0: E che dice anche Nicoletti, al rostro girato ti danno anche parecchio vino.
1: Sì,
0: e...
1: sì,
0: ah no, no, no, scusa, sostegno, era una critica per te poi, perché te dici, certo, gli allenatori si equivalgono, dai, portatelo molto in geriatria. Questo è il messaggio di Stefano.
1: Geriatria dove nascono i bambini?
0: No, no, quella non è palo, ma parecchio palo, anzi mi sa palla e bandierina e dove
1: ci sono degli allenatori che, però ragazzi, anche la vecchia generazione di tecnici, se andiamo a analizzarla bene, i vecchi intendo Spalletti, Allegri, lo stesso Sarri, non è che ultimamente stiano ottenendo questi grandissimi risultati,
0: no.
1: Conte è l'unico che ancora vince uno scudetto,
0: non
1: però fa spendere l'anno scorso, però ha fatto spendere 200 milioni. Poi la riprova chi è? L'Inter prende un allenatore che ha fatto solo 12 partite in Serie A. Chi ha ragione allora fra me e l'amico? Tutte e due abbiamo ragione, che di calcio siamo ognuno, tutte e due liberi di pensare in modo diverso, perché abbiamo ragione tutte e due. Però l'Inter prende un allenatore che ha fatto solo settore giovanile, ha allenato per 12 gare il Parma, e che non mi ricordo nemmeno il nome, mi sta sfuggendo, Chivu, ha vinto Coppa Italia e Scudetto. Ditemi voi, non lo so, poi sbaglierò io, ripeto. Gli allenatori si equivalgono, non vuol dire che sono tutti scarsi, che ci sono quelli che ti danno quel qualcosa in più in quel momento, in quel gruppo, con quella squadra, con quella rosa,
0: certo,
1: che fanno la differenza. Ma alla base deve avere i giocatori, ha detto bene prima, non mi ricordo il nome, è più facile oggi che gli allenatori facciano disastri che le cose fatte bene.
0: Sì, ma
1: in
0: questo senso una società forte poi è la cosa più importante.
1: All'Atalanta, memori dei successi di Gasperini ha sponsorizzato Juric, gli ha fatto più danni della grandine, e anche Palladino non ha inciso per i giocatori che aveva, li ha rimessi in carreggiata, ma non è il piazzamento che l'Atalanta voleva ottenere in questa stagione. Anche lei si è vista sul passare dai Como, con tutti gli investimenti che hanno fatto, con le vittorie che hanno fatto.
0: Stanno pensando di mandarlo via, il che mi
1: certo
0: sembra...
1: è un'ipotesi. Okay. Io guarda, vi dico una cosa, perché io ve le dico prima, non mi sorprenderei, io non so com'è la classifica avulsa, gli scontri diretti e quant'altro, che alla fine in conference ci va di Bologna, perché conoscendo il modus operandi dell'Atalanta, come fece con noi qualche anno fa, a un certo punto della stagione tirò remi in barca l'Atalanta, perché non voleva perdere un anno a fare la conference per riorganizzarsi per andare in champion. Così si fa calcio, apriamo gli occhi tifosi viola, togliamoci il prosciutto dagli occhi, cerchiamo di essere un pochino più ambiziosi su un sogno, su una passione, su un divertimento come deve essere il calcio. Non ci facciamo andare bene il tutto, la qualunque.
0: Stadio meraviglioso è un parolone, ma almeno in terraferma vicino all'autostrada e all'aeroporto, questo è su Venezia, credo. E aggiunge Gabriele, sono stati 6 anni di proprietà che ha messo i bastoni tra le ruote agli allenatori, proprietà circense, a Viola Park mancano gli elefanti trapezisti, costa, chi ci compra?
1: Quindi vuoi. Due offerte l'hanno già rimandata al mittente con trattative ben avviate, perché la questione vendita è legata alla richiesta, che è importante. Ma a me mi va bene che la Fiorentina chieda tanti soldi, sai, per vendere, non come Della Valle che gliel'hanno regalata,
0: perché almeno chi viene non fa i balocchi.
1: Vedi, non devo più nemmeno parlare, hai visto come concetti
0: 65 volte. Sergio dall'Elba ci è rimasto male, ha detto Marimma mare più bella,
1: no,
0: Toscana,
1: vabbè, non
0: è stata
1: a
0: Fetovaio, a Pianosa, no, Costa, a Sansone, a Cavoli, o Costa
1: no, all'Elba ci vado e ci rivado, e come è come la mia, il mio Salento, c'è un mare meraviglioso, però se devo fare un'ora e mezzo di auto preferisco andare a Castiglione della Pescaia, se devo fare serata vado in Versilia, perché ora devo stare attento a come Marina di Pisa non ce la fa, ve lo dico, scusatemi amici di Marina di Pisa, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Però Castiglione, l'Elba, alla Santa, sono stato, ti ho mai raccontato la spiaggia dell'innamorata con l'austriaca? Te l'ho mai raccontato l'avventura con l'austriaca sulla spiaggia dell'innamorata all'isola d'Elba?
0: No.
1: Si esce una sera, sarò brevissimo, io un mio amico mi
0: infatti
1: fa,
0: io ho smesso di ascoltarti,
1: ah, sì. Si esce una sera, un mio amico fa, senti Costa, ma accompagno, ho trovato due austriache che si va a cena fuori, sai, e io sono da solo, te mi fa compagno, vabbè, io, andiamo dai, tanti, che devo fare, ero in vacanza all'Elba, ero pischello, insomma tutta la sera io non parlavo una parola di inglese, ovviamente nemmeno una parola di austriaco, non ci siamo nemmeno rivolti la parola io e lei, lo sai, si chiamava Verena, già il nome è tutto un programma, Verena. A fine serata loro vanno in tenda, questo mio amico con questa ragazza, io rimango con questa Verena, gli faccio, che si fa e che non si fa, andiamo, vai, l'ho portata sulla spiaggia dell'innamorata ed è successo l'irreparabile, senza aver spiccato la parola per tutta la sera. Passano dei ragazzi con le chitarre sulla spiaggia, li sento ragionare, oh guarda lui, beato lui. Ma il giorno dopo l'ho rivista in spiaggia, poi è partita per l'Austria, ha continuato a mandarmi le cartoline, si parla del lontano 88 89.
0: Salutiamo Verena prima della pausa. Buonasera Costa, ma lo staff medico sarebbe da cambiare, Paolo, da Montespertoli.
1: Fai te, Paolino.
0: Per la Fiorentina meglio Sarri che Guardiola. Forse ti riscrive Giancarlo da Monza e ti dice, forse non ti ricordi caro Costa, a Pallatino gli hanno dato la squadra alla quinta di campionato e gli hanno stravolto a gennaio, come si fa a dire che non ha fatto niente di che?
1: E beh, poi da fa di più,
0: e poi l'attacco viene anche da Angela, se non sbaglio, che ti ha detto, non perdi occasione per dare addosso a Pallatino, non mi piaci.
1: Oddio, vabbè, Angelina mia, se ti piace Dino Palladino, sono gusti, è soggettivo. A me non mi entusiasma, troppo presuntuoso e arrogante, deve ancora dimostrare tutto nella sua carriera. Anche questo ha allenato un anno e mezzo in Monza, squadra fatta dal suo procuratore e con Gagliani e Angelo Custode. Da noi si è arrivato sesto in squadre che a fine campionato si sono scansate clamorosamente, perché voglio ricordare che Bologna venne qui ubriaco e con le bottiglie di champagne ancora in borsa, ma aveva vinto la Coppa Italia. Quindi andiamo, cerchiamo di essere obiettivi, io non ce l'ho con Dino Palladino, però non mi sento di esaltarlo. Se l'avrei esaltato se avessi inciso, perché aveva un Ken che segnava ogni 3x2, che non ha avuto quest'anno Vanoli, aveva De Gea che parava anche gli spilli, che non ha avuto Vanoli fino a marzo, aveva un Gossens nei suoi cenci, che non ha avuto Vanoli nemmeno lui quest'anno. Quindi aveva dei giocatori che hanno reso molto di più grazie a lui, lì ne do merito, però se fosse arrivato quarto io, guarda, mi sarei sdraiato per Dino Palladino. Bravo, ha inciso, ma oggi chi è Dino Palladino? Ditemelo.
0: Bene, noi ora non te lo diciamo perché andiamo in pausa, come vai. Ti diverti quando il tempo vola e poi arriva l'ultima partita che rischia il vento, se vai. Dio vuole.
3: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta, ultima parte di Garrisca al Vento, 18:37, Giacomo Galassi, ahimè anche Costantino Nicoletti che vuol far sentire un vocale.
1: Abbiamo un problema.
0: Vai.
13: Costantino, io sono Hans di Austria. Signorina Felena era mia fidanzata e ora vengo giù a Firenze e ti porto via tutti i Coccolen.
0: Non ti Coccolen, chi è che ti ha mandato sto vocale?
1: È dato.
0: Va bene, questi sono gli amici di Radio Firenze Viola, che bisogna fare?
1: Che bisogna
0: Angela
1: fare?
0: Continua ad attaccarti, io sto con Angela, finalmente.
1: Brava Angelina,
0: parlare di arroganza quando sei tu che giudichi tutto e tutto.
1: È il mio lavoro.
0: Si può, certo, pagano, ma c'è Angela. Modo e modo, specialmente quando si parla ai microfoni di una radio. Non mi hai convinto.
1: L'ho conosciuto personalmente.
0: Chi?
1: Dino Palladino. È l'impressione, io vado a pelle, vado a sensazioni, ho 55 anni, ne ho fatte.
0: Diciamo
1: che
0: quando nella intervista a Corriere della Sera gli chiedono se si vede bello, dice madre natura, d'altra parte, capisci? È stato.
1: Ma è vero, è un bel ragazzo, lo invidio anche un po' perché c'ha le sopracciglia belline, anzi dovrei andarmi a rifare le sopracciglia e quant'altro. Però Angelina mia, a me non mi ha rubato gli occhi, non mi ha entusiasmato, io preferisco più un allenatore arrogante, sì, ma che ha una storia che gli permette di essere. Mourinho a molti sta antipatico, a me fa impazzire perché è un'arroganza basata sui trofei vinti. capisci cosa ti voglio dire?
0: Sì. Stavo sorridendo perché ci ho messo un po' a capire il messaggio di Tommaso dall'Olanda, ma è notevole, dimostra anche quanto ci segua.
1: Sì.
0: Perché dice: per lui la highlight della stagione è il pronostico 2 fisso contro la Roma che si fece con il cappellino e la manina santa di Giacomo. E scrive: Giacomo, per me ti ha sbagliato mano, non doveva essere tanto vero, santa per la manina. Vai, vai, come direbbe Sauro. Si fece l'estrazione sul risultato.
1: Vabbè, la tabellina del
0: Pentolino ha il 100% di realizzazione. Il cappellino andava male perché pescai il 2 fisso, pescai il 2 fisso e non andò.
1: La tabellina del 2, 4 gol ci fecero.
0: Sì, più o meno. Avanti con altri due WhatsApp audio. Vai.
14: Ciao Giacomo, ciao. Anche a te, Costa. Io non mi trovo d'accordo sul fatto che avete detto che l'allenatore che arriva, anche se ha una sua idea di gioco, un suo modo, deve cambiare a seconda della squadra che va. Ascolta, se io sono Sarri e tu mi conosci come gioco,
1: quindi
14: o mi pigli e mi fa la squadra, o se no ci sono tanti allenatori e tu cambi, va a pigliare un altro. Ma perché sono andato a pigliare Palladino? Lo sapeva che voleva giocare con i tre o con la difesa a 5, no? E allora sono stupidi chi l'ha preso. È logico che se fa in questa maniera tutti gli anni, ogni due anni c'è da rifare sempre la squadra. Ma vi rende
15: Costa, Guardiola sarebbe Massimiliano Allegri con 3-4 risocchi di legno, come dico io, ci farebbe un gran bel lavoro.

0: fino alla 19, collaboratore tecnico nazionale maggiore con Antonio Conte nel 16-17, 17-18. Poi è stato vice allenatore di Antonio Conte al Chelsea nei 17-18, 18-19. Collaboratore tecnico dell'Inter, ha vinto una coppa con lo Spartak Mosca e poi ha fatto Venezia-Torino ed ora Fiorentina. Beh, insomma, c'ha un po' di anni di esperienza nel suo bagaglio o no?
1: Sì.
0: Potrebbe avere un'opportunità partendo dall'inizio con una squadra competitiva o no?
1: Sì.
0: Il problema qual è? Che noi lo associamo alla stagione più brutta della storia della Fiorentina, quindi non lo considererei proprio uno stagista come ho considerato Palladino o Italiano, anche se Italiano aveva fatto un percorso dalle categorie minori, dalla D, però questo signore è stato di allenatore federale per un decennio quasi, ha allenato con Conte il Chelsea e l'Inter e poi ha fatto Venezia e compagnia cantante
1: Torino, Spartak,
0: e ha vinto una coppa.
1: Allo 055 77 111 71 c'è Chris.
0: Ciao Chris da Campi, fammi
1: dominare. Sì.
2: Però io chiamo solo per parlare con Costantino.
0: Lo capisco bene, Chris. Guarda,
1: faccio un passo indietro, allora poi magari fatti vedere da un
0: bravo.
1: Però
0: oggi
1: Chris,
0: siamo buoni. Giacomo, stai con noi, puoi rimanere. Dai Giacomo,
1: mi
0: dai.
1: Fate questo favore,
0: dai, ti concediamo questa opportunità.
2: Un paio di cose. Allora, prima Costa ti ha detto il Prato il prossimo anno veste Adidas,
0: sì.
2: Però la differenza, e te lo dico perché ho letto un articolo non sui Prato, che queste squadre qui
0: comprano,
2: pagano l'Adidas,
0: lo so, comprano. Però sai Chris, io ti ho anche aggiunto, magari non prendo 10 milioni che mi può dare Oma, ne pido 5, ma
2: lo sai
0: Adidas.
2: Però Costa, Oma, non so se l'hai notato, è lo sponsor tecnico di De Gea.
0: Ah, vedi, sì, questo non lo
2: vedo. Guarda ragione, le scarpe di De Gea.
0: Sì, sì, hai ragione.
2: Capito? E magari c'è
0: un intreccio. Vediamo che scenario.
2: E poi io spero che dal lunedì non si parli più di Fanoli, signori.
0: Però ancora in bazzica, perché sennò l'avrebbero già detto,
2: Sì, va bene.
0: Le imbazzica.
2: La mia speranza è che dal lunedì non si e poi un'altra cosa, da stamani, la penso toda. Si sente giustamente dire grazie Vanoli, però ma un grazie ai tifosi della Fiorentina,
0: quella è la prima cosa, io lo sai, su
2: che andrebbe
0: sfondi.
2: Secondo me
0: andrebbero premiati,
2: la di tutte le trasmissioni dovrebbe essere questa frase.
0: Ma io Chris ho anche detto, per me io farei l'abbonamento gratis a quelli che hanno fatto quest'anno, io penso
2: no, perché sento solo dire grazie Vanoli,
0: a Como la curva sarà gratis per i tifosi. E hanno confermato il settore ospite a 25, a 25 euro. Il settore ospite a 25 euro, però.
1: Questo è un bel segnale. Chris,
2: stasera tu vai.
0: Stasera che giorno è? Martedì, oggi di relax. Il martedì e il giovedì di solito passo.
1: Sì, anche perché mi disintossico. Solo settimana scorsa stavo due volte in un ristorante a Fiesole. Così, il mercoledì e il venerdì.
0: Sì, mi pare. C'è un fegato.
1: Ciao Chris. Ciao, un abbraccio.
0: Ma a Campi c'è la pecora? Chi c'è la pecora a Campi?
1: Sì, assolutamente. Sempre su Vanoli, perché ne parlavi prima. Prima che poi intervenisse Chris e lui ha aggiunto un altro fattore, ma secondo te lunedì arriveranno?
0: Sì. Se non lo tengono lì in stand by, però capisci perché non lo, cioè, ora non è che il risultato di queste due partite potrebbe cambiare il giudizio su Vanoli, potevano già dirlo, guardate come ha detto Conte che non rimarrà al Napoli, come ha detto, vabbè, l'ha fatto intendere, come ha detto, invece dalle parole di Vanoli sembra che ancora
1: c'è in bazza,
0: uno spiraglino c'è, che quello mi sorprende, cioè io sarei stato molto più onesto e trasparente, grazie Paolo Vanoli, grazie per quello che hai fatto, hai portato a termine la stagione salvando la Fiorentina nell'anno del centenario con enormi difficoltà, ti auguriamo il meglio per il futuro, fine, tanto non è che devi stare lì in tira, tanto i giocatori, che gliene frega i giocatori, capisci, molti si sa che andranno anche via, quindi di conseguenza l'avrei già detta.
1: Marco dalle Cure ti propone di andare venerdì sera al chioschino al parco di Bellariva a vedere
0: Madonna,
1: la partita.
0: Hai ragione Marchino, lo sai, guarda, spero
1: una birra.
0: Se c'è, sì, che poi c'è suo figlio, è meraviglioso, Leo. Ci manda le freddure, Leo è straordinario, grande Marchino, sì, che poi mi devo sdebitare di quando hai dato i rifornimenti a Lorenzo Manucci fuori dal Viola Park, gli portò la pizza.
1: Davvero,
0: Coca-Cola.
1: Bellissimo. Che
0: Marco, sei straordinario, persona straordinaria.
1: Lorenzo da Coverciano ci dice: Costa, ho segnato sul calendario le previsioni fatte, speriamo si avverino. E poi propone come prossimo sponsor del Costa un dietologo o un farmaco per il colesterolo.
0: No, quello prende già un nutrizionista.
1: Antonio,
0: bravo,
1: ci scrive: già sentito parlare di contatti con profili provenienti dalla Premier League, è un primo passo dal sapore di cambiamento.
0: Di
1: ci dovrebbe far ben sperare, soprattutto se pensiamo che fino a poco tempo fa i contatti erano confermati

0: figure proveniente dal Medio Oriente.
1: Sì, perché anche Palladino è stato un gentleman agreement fra Gio Barone e Adriano Galliani, vi ricordate la storia? Cioè Palladino fu ufficializzato quasi subito all'inizio, a fine campionato, perché c'era un accordo di massima fra, giustamente Gio si era fidato di Adriano e non aveva sbagliato, perché poi alla fine ha fatto 65 punti, è arrivato sesto. Io il lavoro di Palladino non lo sto criticando, però c'è sempre dei però, cioè alla fine ha fatto un buon lavoro, ma per me non ha inciso come avrebbe dovuto. Non si è mai visto una squadra che avesse un'identità, non si è mai visto mai uno straccio di gioco, era palla lunga a Ken che ne segnava, punto. Mi va anche bene, per l'amor di Dio, io non sono un esteta del pallone, però dare tutti questi elogi e meriti a Palladino mi sembrano un po' eccessivi ad oggi. Domani mi posso sempre ricredere.
0: Andiamo a sentirci altri due WhatsApp audio. Vai, sono il Leone.
2: Costa, ascolta, il piano per portare sulla panchina viola il tuo amico Guglielmo Barro Schelotto, tecnico del Vélez. Ascolta, stesso piano per Pep, ma in versione più economica, tanto lui del Pueblo non si formalizza.
1: Sì, vero.
2: Arrivo a Peretola, vetri oscurati, non c'è bisogno. Prendi un van del Viola Park con i vetri sporchi di Zanzare Moscerini, tutti spiccicati, ma scuro lo stesso. Veduta aerea del Viola Park col drone, niente elicottero, lui a terra, guarda quello smart. Sagome in 3D di tutti i campioni argentini, tanto quelli non l'ha mai fatto entrare in Viola Park, quindi per forza. Pranzo cena, arrosto girato, niente. Terrazza Firenze, tanto arriva dal Pueblo, non si formalizza. Mercato con i migliori talenti argentini, tutti proposti da Lore. Tecnico accompagnatore, il suo gemello Gustavo, si scambiano posto in panchina. Sai che casino, arbitro, avversari. Dai, dai, Costa, dai, parlane anche con Lore.
3: Buonasera, Firenze Viola.
1: Ciao.
3: Volevo dire una cosa a Costantino, ma noi siamo svegli, se sai che tu dormi e tu stai sognando. 20 vittorie, 5 pareggi in 28. Ma ragazzi,
1: questa Serie A?
3: Questo ha preso una squadra che era a 4 punti e la penultima era a 10 punti da noi. Cioè, è anche troppo se ha fatto questo. Anche perché se si fa bene i calcoli, nelle partite giocate ha fatto un punto e mezzo a partita con una squadra di zombie. Con una squadra di zombie.
0: Perché dici ci sta contenta?
1: Ci sta contenta sempre, ormai siamo estetizzati. È realismo, è anestetizzato. Cioè, Vanoli alla fine, e no, guarda, alla fine lo sto difendendo.
0: Sì.
1: Lo sai che ha fatto le migliori partite contro le big?
0: Sì.
1: E ha accannato come il suo predecessore con le piccole.
0: La Fiorentina non ha un gioco, praticamente. Certo. E quindi con le big è più semplice.
1: Cosa ha fatto Palladino?
0: Sì, è vero, però in realtà Palladino un'idea di gioco ce l'aveva, perché te hai detto anche con tante piccole all'inizio, soprattutto, hai fatto 8 vittorie consecutive. Costa, cioè tra i record.
1: Come l'ha fatta? 1-0, palla lunga.
0: Le fatte non prendendo gol.
1: Certo, la difesa ha funzionato particolarmente bene.
0: Vabbè, ma Pogac non è che è un caso.
1: Era l'ombra di se stesso, anche se non è, a me non mi ha fatto impazzire, perché non ha, per me non gli lega nemmeno le scarpe a Milenkovic, e sto a pagare la stessa cifra.
0: Sì.
1: Però questa è la realtà. Cioè, Palladino ha fatto 8 vittorie di fila, così. Cioè, venute proprio bene, ma per caso.
0: Nella storia della Fiorentina è venuta.
1: Ma questo ti dimostra la mediocrità della Serie A. Per quello io ti dico che potevamo ambire e fare stagioni molto più belle, più entusiasmanti, e ci sarebbero state meno polemiche e tutti avremmo remato dalla stessa parte. Ci siamo ricompattati perché molti di noi, io no, perché io l'ho sempre detto questo, che non ho mai creduto nella Fiorentina che potesse retrocedere, ci siamo ricompattati perché abbiamo vissuto sulla propria pelle lo spettro della retrocessione, e lì c'è stato una ricompattarsi un po' tutti gli ambienti. Anche la Fiorentina ha chiamato all'appello la stampa di stare tutti insieme uniti, ci sono state tante iniziative per riavvicinarsi, ma se no era andare a criticare costruttivamente, dico io, dalla prima partita all'ultima manca poco, capito?
0: Eh sì, eh sì. Va bene, mancano 10 minuti.
1: C'era qualche altra roba?
0: Sì, calma.
1: Ah no, scusa, perdona, non volevo, perché
0: Moreno sta facendo molto bene a Levante, ci scrive Luca. Poi Chris ci aveva chiamato, dice anche spesso mi stupisco di chi chiama e vuol parlare di tatti a un Costantino.
1: Sì, confermo.
0: Poi Simone, l'importante è che prenda un allenatore di livello, e di livello non intendo Grosso, Vanoli o De Rossi, come ieri sosteneva a gran voce Calamai, che vorrebbe Baldini. Me la son persa questa richiesta a parte di Luca.
1: Anche Silvio.
0: Poi se c'è da fare un'ora di trasmissione con chi sei te, il disadattato Nicconesi, mi offro volontario.
1: No, Nico è un genio.
0: Chi è il disadattato?
1: Io sicuramente, che Nico è un genio. Sì. Nick è un mago della cucina.
0: Si offre volontario.
1: Ed è un professionista della Madonna nei distillati. Nei distillati lui è un conoscitore pazzesco di liquori, amari, vini. È un piacere leggerlo, seguitelo.
0: Di cuori.
1: Ascoltarlo, perché Nicco è un genio della cucina e del soprattutto.
0: Bene, si propone volontario allora per fare un'ora di trasmissione con te.
1: Come no? Ah sì, perché prima ti hai detto un'ora volevi fare.
0: Dovremmo
1: chiamarlo. Un martedì ti chiamiamo, Nicco.
0: Bene.
1: Che ci abbina il distillato giusto all'allenatore nuovo che sarà o al giocatore. Bene. Mi piace questa.
0: Io comunque piglio una grappa, Nicco, per non pensarci. Sì. Poi Nicoletti, non dovevano vendere la Fiorentina a San Valentino.
1: Ragazzi,
0: vai a te, Guardiola, ci pensa Paratici.
1: Ho dato due step: San Valentino e metà giugno. Vediamo.
0: Metà giugno sta arrivando.
1: Ci siamo.
0: Ci sono più juventini che gente per bene, dice Moreno, che non è l'ex giocatore della Fiorentina. Poi Alessandro scrive: Costa, ma sai come funziona riguardo alle magliette? Perché non sa sponsor tecnici tipo Nike o Adidas?
1: Perché chiaramente non abbiamo quell'appeal che queste aziende. Perché poi, sai, alla maglietta ci deve abbinare delle installazioni, deve avere dei numeri, installazioni intendo degli eventi, deve avere dei numeri importanti a livello mondiale. Però se fai. Allora io ricordo sempre la maglia iconica che è stata fatta con Luisa Via Roma. Se la riproponessero, io la sto cercando, è l'unica maglia che non sono riuscito ad avere.
0: Perché, tra l'altro, avevano fatto una
1: serie limitata, era numerata, meravigliosa. Così devi fare. E allora vediamo.
0: 1926?
1: Sì, bravo, preciso con la data. La cosa bella è che ora è cambiato il direttore marketing, è arrivata la Ferrari, sono cambiate tante figure all'interno. Mi auguro, come fu in passato, a me l'iniziativa dei quattro colori piacque tantissimo dell'amico Tommaso Bianchini, ma Tommaso viveva a Firenze, conosceva il calcio storico, conosceva le nostre tradizioni, quindi fare iniziative rivolte sempre al tifoso, come ha detto l'amico di prima, cioè domenica dovrebbe essere la Fiorentina a fare uno striscione da mettere in balaustra e dire scusate, come ha fatto Fabrizio Corsi a fine campionato dell'Empoli, l'Empoli sto parlando, ha chiesto scusa ai suoi tifosi, salvandosi, che l'Empoli che obiettivi può avere? Cioè, capito?
0: Vabbè, salvarsi in B.
1: Già tenerla lì, l'Empoli, dovrebbe essere tifosa a dirgli grazie a Corsi, l'ho visto ieri, tra l'altro c'era anche lui a Coverciano con Luca Lotti, invece no. Lui ha chiesto scusa a lui e ai suoi tifosi per la stagione imbarazzante che hanno fatto. Ecco, Ferrari domenica dovrebbe fare uno striscione e dire grazie e scusateci per l'amarezza che vi abbiamo fatto vivere in questa stagione. Ora magari più sintetico, però
0: bello,
1: no?
0: L'amarezza,
1: non però la papponata ruffianata come ha fatto qualcuno in passato che fa parte del gioco, le ruffianate, proprio chiedere scusa sinceramente a questa stagione che ci hanno fatto vivere quest'anno.
0: Costa, ma Nico Perez, 38 anni e con la squadra più povera della Liga potrebbe vincere la Conference. Davvero. Bello giovane spagnolo, andavamos. Davvero. Ti scrive
1: Rayo Vallecano.
0: Sì.
1: Tanta roba.
0: Poi
1: senza stadio, poi
0: due WhatsApp audio, vai.
4: Attino, ma non eri quello che diceva che non si può far venire sempre gli allenatori a fargli stage, allenatori giovani di là, bla bla bla, ci vogliono vecchi, ci vuole Sarri, Pioli. Però poi ora chi così?
1: Ma chi
4: va? No. Saluti, Frank.
5: No, solo per precisare, Costa, guarda che l'Atalanta ci va in Conference perché contano gli scontri diretti e stanno all'andata, ha vinto l'Atalanta 2-0, al ritorno ha vinto il Bologna 1-0, quindi l'Atalanta è già in Conference e il Bologna è fuori, questo indipendentemente dall'ultima giornata. Ciao.
1: Bravo, grazie. Vedi, questa è la trasmissione veramente di tutti. Ci ha dato un'informazione che non sapevamo.
0: Ma Frank, l'Atalanta, io mi sono perso.
1: Io avevo detto, vedi te, poi sei stato.
0: No, pazzesco,
1: mi caghi,
0: io lo so, benissimo.
1: Ho detto che l'Atalanta l'ultima giornata si potrebbe scansare per non fare la Conference e Bologna vincere, vanno a pari merito. Però non so, avevo gli scontri diretti.
0: Questo ti toglie la misura di quanto ti ascolto.
1: Lo so, purtroppo non sono te, anche gli amici da casa.
0: Non avevo,
1: Frank, sì. Dall'Illinois, dopo ti chiamo in privato, te, anche se mi costerà cara perché è un interurbano. Anzi un extra,
0: certo,
1: perché è continentale,
0: certo,
1: ma ti do la pettinata dopo a Frank dall'Illinois, da Greve,
0: tanta roba. ultimi messaggi, poi ci salutiamo.
1: Se compleanno
0: di
1: Frank,
0: che
1: lo sai, l'altro giorno.
0: Bene, tanti auguri
1: a Frank. Buon compleanno.
0: Il Bologna non ci va per un gol di scarto, per
1: conteggio.
0: Atalanta ci ha mandato in conference.
1: Ragazzi, non posso sapere tutto.
0: Chi da Udine dice: buonasera Costa, tra una settimana il sindaco di Viareggio, cioè la moglie di suo cugino, è tifosissima della Fiorentina. La Versile è nostra.
1: Bello, se è vero, quello è vero. Anche se, perché io mi ricordavo la seconda maglia di Viareggio era stata anche viola, o mi sbaglio il Sansepolcro, forse, non mi ricordo.
0: Questo.
1: Ma è bianconera, vabbè, un bianconero che ci garba da Viareggio.
0: Poi
1: nostra.
0: Stefano ci chiede la questione stadio, a che punto è, non avete parlato più.
1: Stavo facendo lavoro.
0: Bisogna parlare.
1: Ah, bravo, no, sull'accordo. Quando siglano questo benedetto accordo?
0: Questo però ce lo devono far sapere loro.
1: Loro, noi non lo possiamo sapere. Le richieste della Fiorentina, ovviamente, se tirano l'acqua al loro mulino. Il comune deve fare interessi anche della comunità. Speriamo trovino una quadra.
0: Poi ce li possiamo sentire? Quanti ce ne fai
1: ancora?
0: Sentire?
1: Basta.
6: Buonasera, sono Cristian da Macerata, la città di Pino Brizzi e Dino Pagliari. Vorrei proporre a Nicoletti al Costa due nomi. Sapere la sua opinione: Sarri o Alberto Aquilani, nuovi mister.
7: Soltanto scusa il discorso delle maglie, ma abbi pazienza, ma il Pisa c'aveva Adidas.
1: È vero.
7: Bravo. Che riscontro a livello mondiale c'ha?
1: Nessuno.
7: La maglia del Pisa.
1: La città d'arte, cioè, no, nessuno, ma danni che hanno Adidas.
7: La Fiorentina, cioè, qualche cosina più.
1: Sicuramente.
7: Perché noi Adidas si può avere la maglia più bella di tutte.
1: Perché si tira a facciccia a Firenze, che ha ragione, bravo. Perché se ha ragione il Prato, il Pisa, ma il Gavorrano, ti potrei dire lo Scandicci, c'ha Adidas. Per noi si tira a facciccia. Noi se ci pagano, si piglia lo sponsor tecnico. Poi magari ci fa cagare i brand, però chi se ne frega, ci pagano. E noi si fa ciccia, ragazzi. Non si fa marketing. Il marketing è una risorsa, non è un costo, credo. Aquilani. Ti voglio un gran bene, sai, c'è un bellissimo rapporto Alberto, sta facendo un capolavoro a Catanzaro. Ma si torna a quello che diceva Frank dall'Illinois, che dopo lo pettino a dovere, sarà difficile da pettinare, lo conosciamo tutti e due, forse la barba li possiamo pettinare. Detto questo, basta con l'allenatore stagista. O meglio, se ho una società forte come Marotta, Ausilio e Baccin, mi va bene il Chivu di turno, quindi l'Aquilani. Ma adesso è forte forte sta società, perché se pareggia due partite e me la ce la vedo già a Firenze, ce li vedo già quelli dietro la panchina sui parterre di tribuna, lì ai Varcola che l'aspettano. T'ha sbagliato il cambio, t'ha fatto serata, t'ha fatto di qua, t'ha fatto di là. Ragazzi, ogni realtà ha la sua dimensione. Catanzaro è Catanzaro, che è meravigliosa, una bella piazza, grandi tifosi. Palermo è tutta un'altra cosa. Avellino è una cosa ancora oltre. Ascoli non ne parliamo. Firenze è Firenze, punto. Quindi ben venga Aquilani, ma deve avere lui prima di tutto le spalle molto larghe, ma soprattutto la società ACF Fiorentina, perché lo deve proteggere proprio.
0: Stop alle
1: telefonate.
0: Sì, perché la nostra trasmissione è finita, mi dispiace.
1: E non facciamo
0: molto
1: il pentolino oggi, perché venerdì c'è la partita, non niente di fare il pentolino.
0: Vabbè, entri venerdì a parte non c'è.
1: Non c'è venerdì, no, non c'è perché c'è la partita.
0: Vabbè, comunque, ciao Costantino.
1: Ti lo mando per WhatsApp.
0: Bene,
1: il pentolino.
0: Me lo mandi per WhatsApp. Io saluto anche Marco Torelli e si sta già
1: vestendo. Grazie a tutti, perché non ringraziamo mai i nostri numerosissimi amici da casa, i numerosissimi messaggi che ci mandate.
0: Ora arriva Calcio Più On Air.
1: Salutiamo l'arrosto girato, time out, le lance, il giugiolo.
0: Salutato tutti e buona serata anche da Giamo Galassi.
1: Ciao.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
10: Grazie direttore per la linea. Siamo pronti per cominciare anche oggi con i tempi supplementari. Le 16:03 minuti.
9: Radio Firenze Viola.
11: Palla al centro.
9: L'approfondimento sulla viola.
11: I tempi supplementari.

0: è il nostro momento, quelli dei tempi supplementari su Radio Firenze Viola. Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra disgraziatamente compagnia fino alle 17.
1: Perché disgraziata?
0: Ciao, mi Niccolò. Andava di dirlo.
1: Ciao a tutti, anche gli amici, non siamo disgraziati, siamo più che aggraziati. Siamo anche sul canale 92, dove ci potete vedere in tutta la vostra grazia. E poi siamo anche nella modalità DAB delle vostre macchine. Altrimenti c'è firenzeviola.it come sito di riferimento da non controllare in macchina. Sai che ora ci sono anche controlli sui parcheggi.
0: Infatti io eviterei.
1: Però so che ovviamente ci sono le zone in cui puoi parcheggiare. C'è anche una specie di bollino speciale, perché se tu dici che sei ascoltatore di Radio Firenze Viola puoi parcheggiare ovunque. No, non lo diciamo, perché sennò magari qualcuno ci crede davvero. Dopodiché c'è anche ovviamente la nostra app Radio Firenze Viola e soprattutto YouTube, canale YouTube di firenzeviola.it. Siamo tantissimi, siamo più di 2200.
0: A un passo dal milione.
1: Lo vediamo, lo scorgiamo lì all'orizzonte. All'orizzonte ci sono anche i numeri che non sono cambiati, caro Niccolò: 348 75 13933, per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71,
0: che c'è da ridere,
1: per chiamarci in diretta, perché oggi il gancio è molto astruso.
0: Perché di solito invece,
1: perché dall'altra parte del vetro a coordinarci ci sarà la nostra Marilyn Monroe, ovvero Marco Tonelli.
0: C'è una somiglianza, in effetti ogni tanto mi sbaglio e dico: ma sei Marilyn? No, sono Marco.
1: Perché devi sapere, caro Niccolò, che oggi è il 19 maggio. Il 19 maggio del 1962, durante una grande serata di gala al Madison Square Garden di New York, la famosa Marilyn Monroe regalò una delle sue esibizioni più iconiche cantando Happy Birthday Mr. President a John F. Kennedy, che compiva 45 anni pochi giorni dopo. È famoso, no? L'hai visto? È stato anche riadattato al cinema. C'è Marilyn Monroe che con tutta la sua eleganza va dall'allora presidente degli Stati Uniti e gli canta Happy Birthday Mr. President, tanto che il presidente degli Stati Uniti ha detto: a posto così, io smetto con la politica, ho già toccato l'apice di tutto.
0: Certo.
1: E il vestito originale che indossava quella sera Marilyn Monroe è stato poi venduto all'asta per quasi 5 milioni di dollari. Tra l'altro lei è scomparsa qualche
0: mese
1: dopo.
0: No, all'asta. Era la battuta.
1: Mamma mia.
0: Però te potevi anche coglierla,
1: Non l'ho colta, però niente, solo per fare un omaggio alla nostra Marilyn Monroe e a Marco Tonelli.
0: Assolutamente, un grande omaggio. Con questo
1: potremmo battere all'asta anche la giacchetta di Marco Tonelli, volendo.
0: Sì, probabilmente ci faremmo un gruzzoletto anche per l'estate, no? In vista di un periodo in cui il calciomercato scoppietterà.
1: Bisogna stringere la cinghia in vista dell'estate.
0: Peraltro in vista dell'estate, insomma, stay tuned, perché torneranno i nostri fantastici Chi si compra? Flash. Esatto, e quindi insomma noi saremo a tenere sempre sul pezzo per tenervi informato su tutte le trattative, visto che supponiamo saranno 3 mesi abbastanza caldi sul fronte degli acquisti e delle cessioni, e probabilmente anche in ambito societario, perché poi veniamo alla sfida con la Juve. Ma a me piace anche sottolineare ciò che è successo a margine, come le dichiarazioni del direttore sportivo Fabio Paratici, quanto mai fondamentali in quest'ultimo periodo. Ha confermato di essere focus, come ha detto lui, sul progetto della Fiorentina, cioè concentrato soltanto sulla Fiorentina, e più ha detto che per iniziare qualcosa, per costruire qualcosa, ladies and gentlemen, c'è bisogno anche di un riassetto societario. E quindi, come vi raccontavamo da settimane, per non dire mesi, occhio, perché pure in società, dirigenza, ma insomma tutto il comparto, no, lavorativo, professionale del Viola Park verrà ridiscusso. Lì è pieno di sappiate, pieno di posti fissi, con tutto il rispetto ovviamente, non è quello il punto, è che comunque tante persone sentono il terreno scricchiolare sotto i piedi. Non è che lo diciamo con passione, no? Quasi con invidia e soddisfazione,
1: sì,
0: assolutamente no. Io stavo dicendo che nel racconto oggettivo dei fatti che vi facciamo da tanto tempo, settimane, ci sarà anche una ricostruzione di tutto, anche societaria,
1: sì,
0: della
1: anche
0: dirigenza,
1: la parte
0: non
1: che
0: solo
1: riguarda
0: sportiva.
1: La comunicazione, esatto. L'area medica, vediamo, c'è un punto interrogativo anche per quanto riguarda l'area medica. Sei contento che Paratici ha fatto quello che avevi chiesto?
0: Secondo me era fondamentale.
1: Ma hai urlato come le teenager ai concerti dei Sonora?
0: Sono stato una sua groupie quel giorno.
1: Bimbe di Paratici. Tra l'altro sottolineavi la parola che ha usato, che ha fatto molto parlare. Eravamo in diretta con Chiara Bevilacqua, se l'è segnata.
0: Ecco, perché focus. Non ce n'era bisogno. Ma non si dice focused?
1: Sì, sto in focus, oppure come dice Saif, rapper, famoso anche per l'ultima esibizione a Sanremo, tutto focus, tutto focalizzato. Focalizzato più o meno, si potrebbe dire. Quindi magari parateci si ascolta anche Saif.
0: Sì, poi tra l'altro ci sarà anche la sua conferenza stampa, credo settimana prossima, no? Sì. A questo punto. Quindi una conferenza di fine stagione in cui sarà fatto il punto sul disastro dell'ultima annata, con il quale c'entra ben poco Paratici, ma soprattutto si tireranno le file della prossima stagione, insomma le prospettive future, se ci sarà un budget a disposizione, le idee che ci sono in questo momento nella Fiorentina.
1: Sì. Guarda, a proposito di conferenza stampa, ricordiamo solo che giovedì 21 maggio, quindi fra due giorni alle ore 12, ci sarà una conferenza stampa al Viola Park, al Wind Media Center, appunto della struttura di Bagno a Ripoli, che vedrà protagonista la Fiorentina femminile e il bilancio di fine stagione, anche oltre al tecnico della prima squadra femminile Pablo Pinone Sars, ci sarà anche il direttore sportivo dell'area Women Simone Mazzoncini e anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Quindi alle 12 vi daremo ovviamente conto giovedì di cosa succederà.
0: Va bene, allora stanno arrivando già diversi messaggi vocali sulla fiducia, evidentemente perché abbiamo detto ben poco in questa trasmissione. Cominciamo ad ascoltarcene uno, vai.
2: Ciao ragazzi, sono Guido. Ho sentito che Palladino sta per andarsene dall'Atalanta, ma è diventato anche figlio di Percassi per caso? Ciao Guido.
1: No, non l'ha detto Percassi, anche perché da quello che abbiamo capito, anche grazie al lavoro di tutto Mercato Web, diciamo una decisione un po' diversa rispetto a quella che c'è stata un anno fa più o meno.
0: Sì, oddio.
1: Cioè, in quel caso insomma ci fu una rottura e a quanto pare il presidente non aveva ben compreso la situazione, il presidente Rocco Commisso. In questo caso credo sia proprio l'Atalanta a farsi un po' più di domande sul futuro con Palladino, che abbia deciso insomma di dividersi con l'allenatore di Mugnano, che sembra essere anche in orbita Lazio,
0: perché sì, poi va bene.
1: C'è il famoso valzer delle panchine che piace tanto a te.
0: Io ti dico che dopo la gara contro il Bayern Monaco, la seconda, quindi l'esclusione della Champions League, era stato prospettato un contratto a Palladino, mi dicono anche importante, oneroso, e insomma, quindi da allenatore di un certo livello. Lui però l'ha rifiutato, quindi lì ancora una volta credo da par mio che sia scaduto nella sua arroganza e poi ne paga le conseguenze, perché Percassi non è che si fa beffare, ecco, da un novizio.
1: Diciamo di no, però ti do anche una notizia che riguarda l'Atalanta e quindi con l'effetto domino anche quello che potrebbe essere il futuro della panchina della Fiorentina, perché tutto il Mercato Web scrive che domani sono in agenda contatti con Maurizio Sarri e poi una decisione a breve, quindi potrebbe essere questo scambio, no? Palladino a Roma, sponda Lazio, lo leggevo stamani dal Corriere dello Sport, mentre appunto Maurizio Sarri potrebbe andare a Bergamo per rilevare appunto l'ex tecnico della Fiorentina.
0: Lo diceva anche il direttore della struttura Niccolò Ceccarini.
1: Sì, contatti appunto nei prossimi giorni, domani, scrive tutto Mercato Web. Sarri poi avrà a disposizione 48 ore per decidere.
0: Va bene, allora ascoltiamo un altro messaggio vocale così rispondiamo.
3: Oh Santi, lo sai che tu potresti fare se con quel tono di voce tu c'hai all'inizio?
1: Ma
3: presente quelli alle giostre che col microfono, vai ragazzi, si parte tutti in carrozza per arrotondare l'estate, no?
0: Alle giostre.
1: Senti,
0: me
1: lo fai.
0: Speravo l'acqua fan di Riccione, almeno
1: me lo fai
0: alle giostre.
1: E adesso via col Tagadà. Me lo fai?
0: Perché?
1: Ma dai,
0: perché?
1: Fammelo, così facciamo un campionamento e lo usiamo anche per le giostre.
0: Ma
1: dai, come se fossi davvero un giostrale.
0: Sì.
1: E adesso via col Tagadà, come lo faresti?
0: E adesso via col Tagadà.
1: Bellissimo.
0: Se
1: bellissimo.
0: No, perché sennò in realtà ci sono anche altre. Sai, uno dice sulle mani, put your hands up in the air. Però,
1: sì, ma si parla di giostre. Qui in questo caso,
0: infatti,
1: le giostre
0: un po' continente,
1: non puoi alzare le mani. Ci sono i calci in culo, tanti altri giochi. No, si chiama. Credo si chiami proprio così il gioco, calci in culo. Lo so, sono
0: signor
1: un baronetto, ma io credo, magari qualcuno mi corregga se sbaglio.
0: Sì.
1: Che il gioco
0: signor Marchese
1: dove... lo so. Però credo si chiami proprio così.
0: Oh, poi Yuri ci scrive: è tornato il gatto e i topi non ballano più. Chi è il gatto?
1: Chi è il gatto? Non lo so. C'è un gatto, Marco Tonelli. Io sono allergico, metto le mani avanti. Io sono allergico.
0: Beh, forse dice i tuoi capelli,
1: Ma no, perché i miei capelli
0: hanno? Lo so.
1: Vabbè.
0: Oh, allora facciamo una cosa: ascoltiamo un vocale. Nel frattempo chiamiamo l'ospite, se no facciamo tardi. Vai.
4: Comunque, ragazzi, la partita di domenica a Torino. Allora, se si perdeva, c'era già chi era pronto a dire: hanno perso a Torino, queste merde.
0: Eccoci.
4: Si è vinto, e ho sentito gente anche nella vostra radio dire: io sono ancora più arrabbiato. Perché
1: sì.
4: Ma che problemi là questa gente? Ma io non capisco.
1: Guarda, su questo mi ricorda molto alcuni personaggi che non sono contenti mai, al di là che poi lo ripetiamo, insomma l'hanno detto tanti nostri colleghi, una vittoria seppur prestigiosa non riabilita una stagione ultra negativa. però sì, l'impressione è che tanti non siano contenti mai, e poi che insomma, comunque è stato una... Come l'hai vissuta? Intanto ti chiedo, come l'hai vissuta a livello orario la partita alle 12?
0: Bene, cioè, anche... dopo la rassegna stampa la mattina ero sveglio dalle 7.
1: Eri carichissimo. Visto che abbiamo fatto una specie di rubrica con tutti, anche i nostri opinion leader, come ci si approccia anche a livello di fasti, sì, alla partita alle 12?
0: In che senso? Che vuol dire? Io ho mangiato dopo.
1: Hai mangiato?
0: È finita alle 14 e sono andato a tavola. No, colazione non mi ricordo quando l'ho fatta. Però avevo la rassegna stampa, quindi magari verso le 9, 9 e mezza mi sono messo lì a mangiare i miei cereali con latte.
1: Quindi durante il turno pagato dalla struttura.
0: Sì, proprio così.
1: Hai aperto il frigo e hai detto: ma sai che c'è? Scusa, ma sai che c'è? Io prendo un attimo di pausa, metto off il telefono.
0: Una colazione non si nega a nessuno. Vabbè, comunque, io ti devo dire sulla partita di che cosa vogliamo dire sulla gara contro la Juventus all'Allianz Stadium. Cioè, quando non serve
1: niente. Straordinari.
0: Assolutamente no.
1: No, lo so.
0: Certo no, hai ragione, che sembra che poi nessuno sia mai contento, che non vada mai bene niente. Però io coerentemente avevo già detto prima che mi importava poco di questa sfida. Cioè vai in una stagione tremenda, guarda un po', quando non ce n'è bisogno, quando non serve a niente, fai la partita della vita, 2-0 contro la Juventus.
1: Sono d'accordo, non conta niente, non sposta niente, sposta forse un millesimo nel giudizio finale della stagione. Ora, detto così, sentivo anche altri colleghi che lo dicevano, sembra che l'abbiamo fatto apposta. Secondo me c'entra molto quello di cui parlavano, se non sbaglio, Gosens, Comuzzo e altri giocatori negli ultimi mesi. Cioè, questa squadra, ovviamente, come tutte le squadre, magari con una personalità non spiccata, rende meglio quando è più libera, no? Parlavano di leggerezza di testa.
0: Ho capito, ma allora
1: sì,
0: stai a casa a non fare il calciatore. Cioè, ma, dai, no, con tutto il bene, ma se non accetti le pressioni, pagato milioni di euro l'anno per fare il professionista in Serie A, scusa.
1: Me lo dici che c'è gente, per favore, che si alza la mattina, va in cantiere alle 4:30
0: lo di sai
1: notte?
0: Che il prossimo potenziale allenatore della Fiorentina ha battuto il rigore forse più difficile della vita,
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: 2006
1: sì,
0: eppure non è che è andato lì e ha detto
1: Iraola ha battuto anche qualche rigore.
0: No, e non si tratta né di Iraola né di Maresca,
1: non credo abbia
0: né
1: battuto
0: di Sarri
1: rigori.
0: Mi dispiace,
1: Maresca qualche rigore importante l'ha battuto, tra l'altro Maresca molto molto molto vicino alla panchina del Manchester City, perché notizia dei tabloid inglesi delle ultime ore, insomma, sembra essere finita l'era di Pep Guardiola, che ha due partite, una stasera molto importante per cercare di strappare il titolo all'Arsenal. Se non vincesse stasera il City, secondo me gioca contro il Bournemouth, consegnerebbe dopo 22 anni il titolo, ecco, all'Arsenal.
0: Poi parliamo del Bournemouth che ha messo gli occhi su Fortini,
1: ma
0: prima Radio Firenze Viola, tempi supplementari, abbiamo con noi il collega di DAZN, Dario Mastroianni. Ciao Dario.
5: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao. Grazie per essere con noi. Visto che hai commentato la sfida di domenica tra Juventus e Fiorentina, ti chiedo, ti ha fatto strano vedere questa Fiorentina totalmente diversa rispetto a quella a cui abbiamo, insomma, alla gara, alla squadra a cui ci siamo abituati tutta la stagione? Dario?
5: Strano no, nel senso, mi ha fatto, no, mi ha fatto più strano vedere la Juve, insomma, presa dalla pressione da una partita che pesava tantissimo per loro. La Fiorentina, l'ho fatta spesso quest'anno, ha avuto dei momenti, dei picchi molto ristretti, ma anche positivi, guardando solo le prestazioni, ovviamente non i risultati.
0: Sì, sì.
5: Durante la stagione, l'altro giorno è proprio l'emblema del fatto che questa squadra ormai abbia il cuore leggero, che era la cosa più importante di tutte. Quindi a cuore leggero puoi permetterti anche di fare delle partite così, dove sai che non hai nulla da perdere, non ti rischi, non rischi niente, non ti giochi più nulla di grande. In più con lo stimolo di farlo contro uno dei più grandi rivali di sempre, quindi non mi ha fatto strano, ecco.
0: Okay.
1: Sì, di fare tra l'altro uno sgambetto abbastanza notevole alla Juventus, che
5: rimarrà quella... nella storia, credo.
1: Con questa partita rischia di aver perso svariati milioni. Vedevo anche che la Gazzetta faceva i conti negli scorsi giorni, insomma, più di 50 milioni ballano tra la qualificazione in Champions e quella in Europa League. Dario, visto che ho visto anche la pagina di DAZN che ha premiato il gol di Mandragora come il gesto tecnico più bello del weekend, e visto che qui siamo anche la trasmissione dei mandragoriani soprattutto,
0: sì, sì,
1: ma anche soprattutto dei paragoni scomodi, ti chiedo, tu che l'hai commentato, che gol ti ha ricordato? Noi ovviamente ironicamente parliamo di Mandragora come dello Steven Gerrard campano, però al di là di tutto
0: mi sembra, dopo Bellingham, cioè lui mi sembra il minimo,
1: più o meno, sì, anche se lui è mancino, anche se Gerrard era destro, però se ti ha ricordato qualcuno, qualche gol che hai commentato magari?
5: Allora, no, ma per una particolarità, che nel senso lui la calcia come se fosse quasi una punizione, sì, questa palla che rimane lì, e quindi lui ha il corpo un po' di traverso, la chiude come se dovesse farla girare su una barriera, quindi quello è stato particolare. Gol commentati così, onestamente, io pochi, soprattutto da quella distanza, quindi è unico.
1: Sì, perché poi al di là, poi a differenza del primo gol, lì le responsabilità di Gregorio non ci sono, perché proprio gratta il set, e quindi.
0: Ma senti Dario, tu che hai avuto modo di vedere meglio e più da vicino anche quanto è successo dopo la partita, no? C'è stato quello sketch abbastanza brutto, insomma, fra Gudmundsson e Spalletti.
1: Una gag, una simpatica.
0: La voglio chiamare così perché, insomma, fa più ridere che piangere, perché non lo so, io vedo Gudmundsson che prima fa un gesto oggettivamente antiscorretto, poi va lì, non lo so, forse perché si sente in colpa e cerca il saluto di Spalletti toccandogli anche la spalla. Giustamente, a mio avviso, Spalletti si scosta e dice lascia stare. Ecco, tu che cosa, come l'hai percepita quella situazione? Chi pensi abbia ragione in tutto questo?
5: Ma più che ragione, mi sembra la classica situazione legata alla tensione dal risultato che per lei.
0: Dario Mastroianni, l'abbiamo perso, qualche problema di collegamento, sì, poi ci ricolleghiamo. Comunque no, a me faceva piacere parlare di questa cosa perché è stato oggettivamente divertente, perché vedi, insomma, due, uno più arrabbiato dell'altro, non si sa per quale ragione, lì un po' paracè, si può dire, Gudmundsson, dai, su.
1: Sì, sì, poi è sempre bello, no, vedere come il mondo del calcio metta a confronto dei caratteri, cioè penso a un islandese e uno di Certaldo che si mettono a litigare solo in un campo di calcio, probabilmente, Dario, proprio una situazione del genere.
5: No, cosa avete perso? No, dicevo, per me sono cose che rimangono in campo, ci sono tante cose da campo che rimangono in campo e che invece a livello mediatico poi noi magari ci portiamo dietro per settimane, per mesi. Chiaramente è figlio del risultato, della tensione che era negativa dal lato di Spalletti, un po' più spensierata e positiva lato Fiorentina. Non ci ho visto nulla di esagerato. Certo, la reazione all'improvviso così di Spalletti può sembrare un po' scomposta, lo è, però niente di più.
0: Ecco, verosimilmente chiedo a Dario Mastroianni, da chi può ripartire la Fiorentina, tra i giocatori che tu hai visto in campo a Torino domenica, secondo te chi è il più pronto per ricostruire, per far parte della ricostruzione di Paratici?
5: A Fagioli, credo che
0: sì, sono d'accordo.
5: In questo senso siamo tutti d'accordo, l'ha detto Paratici, l'ha detto tutti a ruota, e secondo me farebbe bene anche al ragazzo, nel senso che trovare continuità, cercare di diventare un pezzo fondamentale di questa squadra lo può aiutare, perché avrebbe poi importanza, prestazioni, protagonismo, e sulla qualità del giocatore non credo non ci siano discussioni. E poi, ad esempio, ne parlavamo prima, di uno come Mandragora non mi priverei per diverse questioni, l'affidabilità, l'attitudine che ha lui, è un giocatore che può portare gol.
0: Ma poi anche il bel gesto, perdonami se ti interrompo Dario, che mi viene da sottolineare, appunto, dell'abbraccio a Parisi, perché comunque non era scontato che in un gruppo completamente diverso rispetto a quanto si è visto a dicembre, che ne so, contro il Sassuolo.
5: No, sono d'accordo. Poi bisogna fare una valutazione, nel senso, quella la farà Paratici. La valutazione è: c'è un blocco valido di valori importanti da cui poter ripartire e costruire attorno, o siamo di fronte a un'estate di potenziale ristrutturazione totale? Quello poi dipende ovviamente anche dalla disponibilità economica. Una stagione come questa ti toglie sicuramente qualcosa su quelle che erano le previsioni anche a livello economico. Però secondo me la squadra ha dei valori, ha dei valori più alti ovviamente del campionato che ha fatto. Chi sta sopra e lotterà anche l'anno prossimo per entrare in Europa, il gap l'ha colmato, perché sono tante squadre che hanno rose lunghe e di livello, però non è una base completamente da buttare, va ritoccata e probabilmente verso l'alto, ma ci sono dei giocatori da cui ripartire serenamente.
1: E su Fagioli una curiosità, perché noi da studio, diciamo, da redazione non abbiamo capito bene l'accoglienza al momento del cambio, com'è stata? Non ci sono stati applausi?
5: Tranquilla, normale, insomma, non c'è stata un'ovazione, non ci sono assolutamente fischi, ha lasciato poco lui alla Juve, onestamente si sono perse in fretta le tracce, però fischi di certo non ce ne sono stati.
1: No, no, perché poi io sono anche un grande amante del fetish, diciamo, del torbido, dei messaggi sotto i post dei calciatori, e in tanti juventini lo rimpiango, sembra a meno che lo rimpiangano su Instagram o sugli altri social. Dario, invece, prima accennavamo del valzer, non so come lo voglio anche chiamare, un sì. ballo a tua scelta delle panchine, degli allenatori, tra tutti gli accostamenti, ad esempio l'ultima ora di Sarri conteso tra Atalanta e Napoli, poi c'è anche in chiave fiorentina Fabio Grosso come un possibile nome, sappiamo di Antonio Conte che probabilmente lascerà Napoli, c'è qualcuno che ti ispira di più, insomma ti incuriosisce di più, detto che poi andranno tutti confermati nei prossimi giorni?
6: Per la fiorentina proprio in generale.
1: Così tra i vari nomi, visto che poi si creerà ovviamente un effetto domino, perché penso al Napoli che ha la panchina libera, Conte magari può pensare alla Juventus, alla nazionale, da lì insomma ce ne sono pochi di certi per il prossimo anno, credo Gasperini per quello che è successo a Roma, Chivu ovviamente, penso alla parte sinistra della classifica, e Allegri forse, poi il resto sono tutte da vedere.
5: Allora, per come si stanno muovendo le pedine, la premessa velocissima è che eventualmente di fronte a una non qualificazione in Champions mettere in discussione Spalletti, che ha rinnovato un mese fa fino al 2028, sarebbe una follia. Perché comunque la strada è stata tracciata. Mi farebbe strano rivedere Sarri a Napoli, però capisco che adesso è anche molto possibile come pista. Però a quel punto, per me, il punto di domanda più grande diventa Conte, nel senso che se non è nazionale, Conte comunque rimane uno che ha bisogno del quotidiano, perché lui si autostimola in questo modo. Se si muove la panchina del Milan, secondo me
1: può essere un nome.
5: Anche in quel senso può essere fatto.
0: Okay.
5: Lui sposta troppo a livello di incassi, secondo me.
0: Certo. Dario Mastroianni, grazie davvero per il tuo intervento.
5: Grazie a voi.
1: Mille.
0: A presto e buon lavoro anche al collega di DAZN. Stavo facendo, puoi dire, due ricerche anche sul Milan, perché in effetti non si capisce niente in casa rossonera, cioè non si sa se rimane Allegri, non si sa se rimane Furlani, non si sa se rimane Ibrahimovic, perché Dare in questo pure. momento, sì, la grande problema è la convivenza fra Ibrahimovic e Allegri.
1: Sì.
0: Sentivo peraltro ieri, ma il nostro Massimo Orlando lo diceva a Toscana TV, che è secondo quello che gli risulta Ibrahimovic addirittura sarebbe azionista del Milan, motivo per il quale si permette certe ingerenze anche con Allegri.
1: Ibrahimovic ha un peso in Redbird, che è poi la società che gestisce anche il Milan, non so se si può tradurre questo in un azionista del Milan, però sicuramente è un uomo della società che gestisce il Milan. Dopodiché vediamo, diceva giustamente Dario Mastroianni che sposta tantissimo Conte in questo incastro,
0: certo.
1: Sposta tantissimo, purtroppo per fortuna, il risultato del campo e quindi anche la qualificazione. Cioè, se il Milan non si qualifica in Champions League, anche se poi è messo bene anche per la partita finale, gioca in casa contro il Cagliari che è salvo e gli altri incastri di classifica, anche Allegri secondo me va messo in discussione. Poi vediamo, c'è anche il capitolo nazionale, visto che insomma il nome di Conte è tornato fuori nelle ultime ore.
0: Sì, poi non mi sembra un organico invincibile quello del Milan, comunque secondo me ci sono tante falle, ma come la Juventus alla fine sono stati spesi tantissimi soldi, forse 300 milioni in questi ultimi anni, e per acquisti totalmente inutili, quindi insomma anche alla Juventus secondo me è un interrogativo sulla dirigenza, sui punti fermi, considerati fermi adesso, va fatto, cioè bisogna porselo, non tanto Spalletti, perché secondo me col materiale che aveva a disposizione non ha fatto nemmeno un cattivo lavoro.
1: No, anche secondo me sono d'accordo anche con Dario Mastroianni quando dice che una volta che hai fatto un contratto lungo a Spalletti e te lo tieni, perché
0: appunto
1: non era scontato quando è arrivato il piazzamento in Champions. Dusanone Vlahovic che effetto ti ha fatto? Sempre un po'...
0: Non lo so, ma spaesato,
1: sì,
0: mi ha dato questo
1: sempre
0: effetto.
1: Sempre un po', sempre elettrico, ma nella maniera sbagliata, secondo me. Cioè, è un attaccante che anche a Firenze era bello focoso, però non che ci siano stati grossi episodi, però mi sembra sempre che ci sia un po' di frustrazione, non solo quando affronta la Fiorentina, ma in generale anche per quello che sta facendo in anni che potrebbero essere sicuramente migliori rispetto a quello che ha fatto. Detto questo, guarda, visto che poi credo se ne parlerà un po' di da chi ripartire e da chi no, io ribadisco due nomi, perché secondo me se attaccano la testa, e non è una cosa banale,
0: ma della Juventus?
1: No, della Fiorentina. Se collegano con USB o cavo Bluetooth il cervello ha comunque le funzioni motorie. Dodò e Pongracic, secondo me, sono due giocatori che nell'ottica di una Fiorentina che punta in alto ci stanno benissimo.
0: Sì, ma la premessa non è affatto banale.
1: No, assolutamente. Però per la testa, sai, cioè, serve anche una squadra magari con un'ambizione diversa. Cioè,
0: io capisco.
1: Io te lo dico, Pongracic, secondo me, per come gioca, io ce lo vedrei bene in una big.
0: Per me è potenzialmente il calciatore in difesa, il difensore più forte che ha la Fiorentina. Però anche lui alle volte si concede certe sviste che sono pazzesche.
1: Ti posso dire un commento?
0: Sono inaccettabili.
1: Un commento che penso un po', se no non era la Fiorentina.
0: Bene, ok. Però allora che cosa fa il prossimo anno?
1: Fa scuola, Borussia Dortmund, Bayern Monaco.
0: No, perché
1: lui...
0: io capisco il ragionamento. Lo tengo, lo valorizzo. Come lo valorizzo? Però costruendogli attorno una squadra più responsabile di lui. Perché ci sono certi giocatori che rendono al meglio solo se ci costruisce attorno un gruppo solido di qualità e con la testa. Perché mi dispiace, Pongracic e Dodò in quest'ultima stagione, poi lasciamo fare, loro come tanti altri hanno dimostrato di non avere troppo la testa settata. Comunque
1: vabbè,
0: stavo facendo anche due conti visto che parlavamo della Juventus.
1: Ma chi ha fatto una foto a cosa?
0: No, questi sono io ogni tanto mi segno.
1: Pizzino?
0: Sì, no, ma che pizzino, io mi segno di solito delle statistiche, no?
1: Poi hai una vista comunque in difficoltà, ecco,
0: molto,
1: la scritta
0: molto.
1: Mi sembra piccolissima.
0: Sì, infatti servirebbe la lente di ingrandimento. Comunque sulla Juventus, no, loro hanno preso Openda che ha fatto un gol e zero assist, un solo gol.
1: 4 minuti nelle ultime 10 partite.
0: Ha speso per Openda la Juventus 45 milioni.
1: Sì, pazzesco.
0: Se
1: pazzesco.
0: Pensi tu, un giocatore che citi spesso, giustamente, no? Olise del Bayern Monaco.
1: Sì.
0: Ha segnato 15 gol e ha fatto 21 assist.
1: Sì,
0: 21
1: sì,
0: assist. Sai quanto l'hanno pagato? 50 milioni, quindi 5 milioni in più.
1: Sì. Lo ricordo molto bene. Infatti, sentivo in altri podcast una domanda, secondo me lecita: se l'acquisto di Openda da parte della Juventus è il più grosso bidone, o comunque il più grosso fallimento degli ultimi 5-6 anni del calcio, cioè a livello di mercato del calcio italiano. A me non viene in mente. Certo, uno potrebbe dire, potrebbe alzare la manina e dire il 91 con la maglia viola, piccoli.
0: Sì, va bene.
1: Però
0: non l'hai pagato 45 milioni, l'hai pagato la metà. Ma ragazzi, ma loro hanno speso 100 milioni all'anno in quest'ultimo triennio,
1: sì.
0: 300 milioni totali. Cioè, per esempio, anche il Napoli ha speso, per esempio, su Højlund. Però Højlund gli ha fatto 11 gol e 6 assist.
1: Poi, al di là dei numeri, perché a me non piace mai
0: però i numeri
1: la doppia tabellina gol e le assist. Højlund si è sbloccato a Pisa, non segnava da un po' di tempo, però Højlund si vede un giocatore centrale e centrato del Napoli. Infatti ho visto che ha anche festeggiato, perché con la qualificazione Champions strappata dal Napoli a Pisa scatta anche il riscatto di Højlund, che quindi sarà il centravanti del Napoli. Però sì, è chiaro, la Juventus ha sbagliato tantissimo.
0: Se Groba 25 milioni
1: a me dispiace, perché secondo me è un portiere che in valore assoluto è forte. Di Gregorio in questo momento, cioè, quanti punti ha fatto perdere quest'anno Di Gregorio alla
0: 10.
1: Juventus? 10.
0: Sì, 10, ho proprio fatto il calcolo.
1: Sicuramente, poi dipende, vabbè, sicuramente ha preso
0: pazzesco.
1: Due gol pazzesco Stefano Cherubini,
0: sì,
1: in tutta la sua pazzeschitudine. Sicuramente c'è il suo zampino in due passi falsi che possono costare la Champions, ovvero l'1-1 col Verona con gol di Bowie e poi il primo gol di Ndur. Mi dispiace dirlo, io sono sempre il primo a dire i portieri devono commentare i portieri, e gli passa sotto.
0: E quindi l'unico che può commentare è Fabio Ferri in questo caso.
1: Certo.
0: Va bene.
1: Ce l'abbiamo?
0: Allora, no, 16:31 minuti, c'è la pubblicità, poi torniamo, una mezz'ora da passare insieme con tutti i vostri messaggi, massima interazione anche sul nostro canale YouTube.
1: Dai,
0: tra poco, tempi supplementari.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola, tempi supplementari, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra compagnia fino alle 17 e tutti i vostri messaggi al 348-7513933, scritti e vocali. Per intervenire in diretta il numero è il seguente: 055 77 111 71.
3: E sulle mani. Per le giostre, per il Tagadà?
2: Com'era?
3: Via il Tagadà!
2: Via il Tagadà! Allora, andiamo con un po' di messaggi. Allora, niente messaggi, ho deciso.
3: Perché?
2: Perché voglio prima dire una cosa. L'ho già detta, le dico.
3: C'hai i sassolini, fai vedere.
2: Io capisco che a qualcuno possa stare antipatico Luciano Spalletti. A me non interessa, nel senso che io non ho né simpatia né antipatia nei confronti di Spalletti. Niente, non mi fa né caldo né freddo, un allenatore
3: ricordi
2: di livello.
3: Ricordi il nostro incontro con Luciano Spalletti?
2: Come no?
3: Ti
2: ha beccato a te con la faccia a tordo, t'ha fatto.
3: Era il mese prima dell'Europeo 2024 fallimentare, lui era CT della nazionale italiana. E gli devo dire, stia attento lei in Germania.
2: Perché... No, perché contestualizziamo, eravamo fuori dallo stadio dopo una partita, 2024. Io, te, Massimo Marianella, poi forse c'era Vanessa Leonardi, la Sara Meini. Aspetta, allora Spalletti era lì che teneva banco, poi fa per andare via, si avvicina a te, mi ricordo, fa... Fai il bravo, eh? E ti tira una bella pacca sulla.
3: Niccolò Santi lo dico sempre. Però è un grande imitatore e Spalletti lo fa molto bene. E secondo me era dopo un Fiorentina Monza, o comunque. Fiorentina Napoli e Fiorentina Monza era una delle ultime partite.
2: Forse Fiorentina.
3: Di Vincenzo Italiano. Sì.
2: Ci sta. Vabbè, insomma, comunque questo. Io volevo dire però, su Spalletti. Dici. Che per me non è colpa sua, non è lui che è nel torto, per me è Gudmundsson che intanto guardasse al suo orticello. Gudmundsson ha fatto una stagione orribile, forse sto un po' esagerando, però ha fatto un'altra stagione.
3: Ma ci ascoltano anche in Islanda.
2: Sì, però oggettivamente ha fatto un'altra stagionaccia, cioè sono due anni che lo aspettano i tifosi della Fiorentina e la Fiorentina stessa. È stato pagato 20 milioni anche lui, te dici vabbè, non è colpa sua, va bene, perfetto, viene pagato 2 milioni e 2 a stagione anche quest'anno. Fa cascare le braccia. Perché te mi dirai, ha fatto però quanto ha fatto? 10 gol? E perché lui credo che sia il capocannoniere della Fiorentina in tutte le competizioni, proprio con 10 gol, no?
3: Tanti rigori, comunque tanti.
2: Che è un paradosso.
3: 5 rigori, se non sbaglio.
2: Molto meglio nei numeri che nei fatti. Perché magari fa 3 gol in una partita e poi tanti su rigore.
3: 3 gol non l'ha mai fatto in una partita.
2: Appunto. Però il resto della stagione fa male.
3: Guarda, ancora
2: è un
3: più
2: fantasma.
3: Ancora più forza la mia crociata che non si può giudicare un giocatore solo da due variabili, ovvero gol e assist.
2: Siamo d'accordo.
3: Guarda, ti do una notizia, non è una notizia in conclusione, l'anagramma del mio nome eccetera eccetera, non c'entra Tiziano Ferro, però c'entra il Bournemouth che, come ho detto, stasera giocherà contro il Manchester City. Potrebbe fare lo scherzetto a Guardiola nella penultima in Premier per il tecnico spagnolo, però secondo quanto riporta Sky Sport, il Bournemouth, le Cherries, sono sulle tracce di Niccolò Fortini. Ci sarebbero già stati i primi contatti per il cartellino del giocatore, molto dipenderà dalle idee di Marco Rose, ex tecnico di Lipsia e Borussia Dortmund, che a fine stagione prenderà il posto di Andoni Iraola, nome fatto più e più volte da queste frequenze. Quindi c'è già un avvicendamento in panchina in Premier League. Marco Rose sarà il tecnico del Bournemouth e a quanto pare il Bournemouth è sulle tracce di Niccolò Fortini.
2: Sai, probabilmente risolvono un problema alla Fiorentina, perché Fortini non ne vuol sapere per adesso di rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Penso che non ci siano nemmeno dei buonissimi uffici tra il suo procuratore e Fabio Paratici adesso. Per di più, già un po' il dente avvelenato ce l'aveva da mesi, forse perché credeva di meritare un trattamento diverso anche a gennaio, quando ci fu ci furono quei rumors sulla Roma di Spalletti, di Gasperini, il quale Gasperini comunque ha messo gli occhi su Fortini, quindi qualcosa vorrà pur dire. Forse tanto scarso non è questo ragazzo, io non lo so. Fatto sta che non c'è in questo momento alcun spiraglio per un suo rinnovo di contratto, e allora mi viene da dire, a questo punto la cosa migliore è tratti col Bournemouth, ci fai, che ne so, 10 milioni, quanto puoi chiedere per un ragazzo in scadenza?
3: Sono tanti, però poi penso che è un club di Premier, quindi magari sì, 10 milioni.
2: No, a gennaio la Fiorentina chiedeva 15-20 milioni, forse anche come provocazione.
3: Con 10 milioni, cioè che 10 milioni possono arrivare da Bournemouth.
2: Allora, tanti messaggi, dicevamo, leggiamone qualcuno. Intanto c'è Marco dalle Cure: in una Fiorentina che punta in alto, Pongracic ci sta bene. Questo è un virgolettato, penso tuo. La nostra redazione, speaker, ascoltatore, si basa sulla menzogna. Ti reputavo una persona seria.
3: Però c'è una faccina che ride alla fine.
2: No, relazione, sì, speaker, c'è una faccina che ride.
3: Non mi devo arrabbiare.
2: Marco dalle Cure.
3: Io ho purtroppo e per fortuna negli occhi. Il Pongracic di Lecce va bene, ma soprattutto ho grandi contatti di amici che seguivano il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund e il Wolfsburg, ok? E mi dicevano questo è forte forte in periodi non sospetti. È stato convocato da Dalic per i mondiali con la Croazia, unico nazionale della Fiorentina a fare i mondiali. Secondo me è un giocatore di livello internazionale, chiaramente non è da titolare del Manchester City o di altre squadre, però in un contesto internazionale secondo me è tra i pochi, e ci mette anche Dodò, infamatemi anche per questo, che ci può stare. Cioè pensa, non parliamo di Champions League, pensa una Fiorentina che si fa, sarebbe un sogno chiaramente, fa i quarti di finale di Europa League, ok? Un Fiorentina-Aston Villa, chi ci vedi di proponibili in questa squadra a quel livello? Io ci vedo Pongracic, Dodò e Fagioli. Poi il resto, no.
2: Parisi,
3: facciamoli in bocca al lupo.
2: Al quale facciamoli in bocca al lupo?
3: Sì. Però i primi tre che ti dico, e ti dico, Fagioli non è nemmeno il primo.
2: Sì, però Dodò, mi permetto di dire che è un po' fastidioso, perché scende in campo, molto spesso scende in campo come se, ma come non, se non dovesse giocare a calcio.
3: Ma no, guarda, Niccolò.
2: Ma non perché ce l'abbia con lui, perché sennò sembra accanimento.
3: Ma è il suo mood, è la sua, è il suo body language.
2: E allora ci salutiamo, così, grazie, però, arrivederci.
3: No, non ci salutiamo, perché se uno è forte,
2: ma è forte.
3: Si accarezza i pettorali per tutta la partita, comunque è forte. Cioè, Leao quando scarta gli uomini ride. Yamal
2: io me ne farei,
3: con i pantaloni
2: me,
3: alle ginocchia.
2: Ne farei volentieri a meno di un giocatore così.
3: Ma figurati, allora Yamal non lo convochiamo, non lo chiamiamo perché...
2: Perché Yamal, che c'entra con Leao,
3: anche,
2: scusa.
3: Perché anche Yamal è stato molto criticato per, insomma, diciamo la prossemica in campo.
2: Siamo d'accordo che il paragone con
3: no,
2: Leao
3: però,
2: è un, insomma, un po' scomodo.
3: Il giocatore
2: ecco.
3: dall'estetica, da come si muove.
2: Ma non da come si muove, ma dal mood con cui scende in campo.
3: Ma io
2: non è possibile.
3: Molto meglio. Vabbè, non mi far dire altro. Tra l'altro mi dai l'assist per dire che secondo me l'avrai capito nel cross. Sono un grande fan di Dodò.
2: Sì,
3: capito?
2: Sì.
3: Ok.
2: E dove vuoi arrivare?
3: No, che guardando la lista dei convocati di Carlo Ancelotti,
2: manca Dodò.
3: No, secondo me ci poteva stare, ma non perché è dal livello di nazionale brasiliana top, ma perché questa nazionale brasiliana purtroppo come esterni ha ancora Danilo e Alexandro. Te li ricordi Danilo e Alexandro?
2: Certo che me li ricordo.
3: La storia della Juventus, ma sono un po', diciamo, datati. E cioè, secondo me come esterno ci poteva stare. Ora più forte l'abbiamo visto Wesley in questo momento. Questo per dirti che tra gli attaccanti c'è il grande ritorno di Neymar Junior. Non so se hai visto il video dove Ancelotti elenca il nome dei 26 che porterà al mondiale.
2: No, non l'ho visto.
3: È in una sala stile, cioè un'americanata, una brasilianata, pronuncia il nome di Neymar e la gente esulta e si mette quasi a piangere. Non c'è João Pedro del Chelsea,
2: ma c'era anche Ronaldinho fra i nomi,
3: No, in attacco sono messi bene,
2: cioè,
3: però
2: il museo delle cere, insomma.
3: No, Neymar secondo me se accetta il ruolo di grande super sostituto, perché in questo momento è limitato anche nel minutaggio, può fare la differenza. Per 10 minuti secondo me Neymar fa ancora la differenza. Non c'è João Pedro, questa è una cosa clamorosa, non quello ex Cagliari, è quello del
2: Chelsea. Ma noi stiamo facendo una serie di nomi che non c'entrano nulla fra loro, cioè torno a dire che su Dodò tutto bene, io voglio i calciatori che scendano in campo col piglio giusto,
3: con la bava alla bocca,
2: non i calciatori che scendono in campo quando gli va, soprattutto
3: 10.000 Lollo Venuti,
2: soprattutto se quando mi va corrisponde a un quarto della stagione.
3: No, io su questo non ci sto, io preferisco mille volte Dodò a uno che c'ha il grugno in campo.
2: Io non capisco la tua posizione, ma ti rispetto per
3: grazie
2: questo.
3: Grazie mille.
2: Allora senti, c'è Neri da Pistoia, poi ascoltiamo un vocale che ci dissa un po' e dice scusate, perché parlavamo della gara contro la Juventus, che quando non serve a niente la Fiorentina scende in campo col coltello fra i denti, no? Dice ma scusate, a Cremona, Bologna e Como, che erano davvero partite da dentro o fuori, come siamo andati?
3: Sì,
2: è andato bene, però mi hai detto Cremona, che non è la Juventus. Bologna in un periodo in cui stava andando tutto male, qualsiasi cosa gli stava andando male. E il Como, sì, il Como, quella sì è stata una vittoria che mi ha sorpreso.
3: Le partite di quest'anno
2: contro il Como?
3: Secondo me è una delle migliori partite di quest'anno.
2: Sofferenza anche alla fine è incredibile.
3: Però col Como soffri, punto. A Como secondo me ci ha vinto la Fiorentina, ci ha vinto l'Inter,
2: sì, no, ma quella
3: a Sinigaglia e poi Ovo, come si dice.
2: Un fortino inespugnabile, inespugnato tranne che dalla Fiorentina e poche altre.
3: Sì, Vabbè, comunque non lo so, cioè, io sono d'accordo anche con quello che dice l'ascoltatore, cioè non è che la Fiorentina si è impegnata solo contro la Juventus, è sembrata più leggera di testa.
2: Sì, ma contro la Juventus, cioè vabbè, comunque non mi fate
3: parlare.
2: Come si
3: sono permessi? Se erano coerenti dovevamo perdere 4-0.
2: Ma come siamo scesi in campo a Roma, scusate? Cioè facciamo i nomi di squadre che lottano per la Champions League, perché se mi citate la Cremonese con tutto il bene, ma anche il Bologna, vi ripeto, in quel periodo lì.
3: Ti cito il Milan, ti cito altre partite di spessore fatte dalla Fiorentina, sono poche rispetto a quelle che ha fatto male, però vabbè, comunque io sono d'accordo con l'amico.
2: Io comunque volevo dire a Max che il numero, no, il numero per chiamare è 055 77 111 71, ci fa molto piacere se ci chiami, ma piacerissimo.
3: Ma anche se ci chiami su WhatsApp, ma è anche difficile logisticamente metterti in diretta,
2: non posso, volendo
3: dovresti
2: posso
3: avvicinare
2: anche
3: il computer, però fai molto prima a chiamare allo 055 sì. 77 111 71.
2: Secondo me sì. Andiamo con un messaggio vocale, vai, che lo commentiamo insieme, vai.
4: Ragazzi, buongiorno. Allora, Walter, io volevo dire solo una cosa. Tutti i giorni vedo, leggo e sento che Manor Solomon non è riconfermato forse la prossima stagione. Io rispetto tutte le idee di tutti i giornalisti, tifosi, eccetera, eccetera, ma io dico la mia. Allora, io sarò che magari c'ho 64 anni, sarò pure rincoglionito, come mi dice qualcuno a casa, però vi assicuro che un giocatore che salta l'uomo, che si sbriga l'azione in mezzo a due o tre persone, eccetera, eccetera, come Solomon, io in Serie A non l'ho visto un giocatore sulla fascia così. Quindi non so cosa ne pensate voi, ma io lo riconfermerei non al 100, al 1000 per 1000. Walter da Roma.
2: Ma sai,
3: io l'ho visto, però ce ne sono pochi. Ha ragione Walter.
2: Certo, ma nella Fiorentina stessa non ce ne sono.
3: Dall'altra parte, pensando a Juventus Fiorentina, penso a Conceição. Certo, poi sono giocatori. Mi chiamavano quando giocavo a calcio i frullini, no? Quelli che girano, saltano l'uomo. Sì. E poi magari non è che quagliano tantissimo. Conceição ti salta automaticamente il primo uomo, forse anche il secondo, e poi fa qualcos'altro. Però ci sono le categorie.
2: Sottile, partiva dalla linea da metà campo della Fiorentina, arrivava alla linea di fondo avversario e poi non faceva niente.
3: Nella corsa campestre, secondo
2: come
3: me.
2: Come dicevi, da un punto A a un punto B.
3: Se ci fosse un campionato che dà punti per chi corre da un punto A a un punto B, Sottile sarebbe molto utile.
2: Sì, sì. Sarebbe, diciamo, il top player.
3: No,
2: posso dire.
3: Vabbè.
2: No, su Solomon. Io non l'ho citato fra quelli che terrei per la precarietà fisica, non altro, perché è inutile tenere un giocatore che tanto probabilmente si rompe, sta fuori due mesi così, con uno schiocco di... Lui è arrivato a febbraio, si è rotto e non l'abbiamo rivisto fino a metà aprile.
3: Injury prone.
2: Secondo me sì. Dopodiché il giocatore non lo discuto, io sono d'accordo con Walter, è uno dei pochissimi che salta l'uomo, ma non solo nella Fiorentina, in Serie A.
3: È vero.
2: Quindi per me è l'unico giocatore di calcio che ha avuto la Fiorentina anche in queste ultime settimane di stagione.
3: Non lo so, però ti posso dire che se va via Solomon, appunto, nessuno si allucchetterà al Viola Park.
2: No, ma che ci
3: però
2: mancherebbe.
3: Capisco che serve un giocatore come Solomon, però secondo me lo puoi trovare un giocatore come Solomon, eh.

0: non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, inizialmente previsto per martedì. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente, nella zona di Via Gioberti, è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi a convalidare il fermo e confermare il carcere per Salim Chaudhry, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente 7 pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto a un periodo di osservazione per vigilare sulle sue condizioni psichiche. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queens e il Wimbledon, lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere, mi sto allenando per poter tornare presto. Non solo Alcaraz, tra gli infortunati del circuito ATP i più illustri sono Lorenzo Musetti, Rune e Draper. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: app di Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, le 7:06 minuti, parte puntuale come sempre un'altra puntata di Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi sta parlando in questo mercoledì 20 maggio dagli studi di Radio Firenze Viola in via Panciatichi a Firenze. Buona giornata anche a Marco Tonelli che oggi mi sostenta, mi sostiene, mi dà una mano al di là del vetro in regia, e buona giornata a tutti voi.

0: voi, amici da casa, dal lavoro, ovunque vi troviate, per questo mercoledì sicuramente ancora di approfondimenti, di riflessioni, perché oggettivamente di grosse novità sul futuro viola non ve ne sono, e quindi cercheremo di approfondire un po' tutti quelli che sono i principali temi legati alla Fiorentina alla luce di quello che è successo domenica a Torino, in vista della sfida di dopodomani, perché si torna in campo già dopodomani contro l'Atalanta in campionato, 38esima e ultima giornata di questa Serie A. Viva Dio, si conclude questo campionato terribile, dalla settimana prossima si può cominciare a programmare il futuro della Fiorentina in maniera seria, in maniera decisamente più completa, e a questo punto insomma speriamo che anche sul fronte allenatore ci siano delle novità vere e proprie, ecco, senza dover andare a cercare questo o quello in discrezione, ma si vada proprio con le notizie certe, le decisioni irrevocabili, avrebbe detto qualcuno. Ecco, vedremo se almeno sul tema allenatore qualche decisione irrevocabile verrà presa. Ieri, per esempio, lo dico perché poi continua a essere tutte le mattine e in parte lo sarà anche stamani, tema del giorno, tema d'approfondimento. Dicevo, ieri attorno alle 21 circa, 20:45-21, Sky con Gianluca Di Marzio ha ribadito una notizia che da giorni noi vi riportiamo, attenzione alle parole, vi riportiamo, ma alla quale non crediamo troppo. Ed è chiaramente la notizia legata al fatto che la priorità della Fiorentina sarebbe, utilizziamo il condizionale, quella di proseguire con Paolo Vanoli in panchina. Ieri Sky, ripeto, con Gianluca Di Marzio, aveva scritto e ha detto che la settimana prossima, a campionato concluso, è previsto un incontro chiarificatore tra la Fiorentina e Paolo Vanoli per discutere di futuro, e in questo momento, quindi a ieri 19 maggio, ma direi anche stamattina 20 maggio, la priorità della Fiorentina è quella di proseguire con Paolo Vanoli. Queste sono le ultimissime novità che riporta Sky. Io vi dico la verità, faccio il cronista, noi come redazione facciamo i cronisti, quindi riportiamo fedelmente, citando la fonte, questa notizia. Permetteteci di dubitare, permetteteci di essere scettici su questa notizia. Devo dire che insomma Sky è anche la emittente che parlava di un paratici nel mirino di Milan, Juve, Napoli, di qualsiasi squadra del mondo. Poi insomma paratici ha già smentito due volte che non vuole andare da nessuna parte ed è concentrato sulla Fiorentina, quindi insomma bisogna vedere anche chi le dice certe notizie. Però, dando per scontato che poi alla fine Sky sia una fonte affidabile, io credo, continuo a pensare, mi assumo la responsabilità di quello che dico, che dietro questa presa di posizione della Fiorentina, che sono convinto ci sia, cioè non è che Sky se l'è inventata la notizia, Sky l'ha saputa, magari dallo stesso Paratici, da Ferrari, da Goretti, da altre fonti, però noi siamo convinti che la notizia sia stata riportata in modo fedele, ma siamo anche piuttosto convinti del fatto, almeno io, che sia un bluff, che sia una copertura, che sia un modo per continuare a lavorare magari su qualche profilo che per adesso non è uscito, parlo di allenatore naturalmente, e poi magari di improvvisamente tirarlo fuori come un bel coniglio bianco dal cilindro. Quindi questo è quello che mi sento di dire. Anche per questo motivo, per il fatto che non è che crediamo molto a questa versione, almeno crediamo, io parlo pluralis maiestatis, ma in realtà parlo di me stesso, poi non voglio mettere in bocca queste riflessioni ad altre trasmissioni, ad altri colleghi di questa radio, io parlo per quello che mi risulta a me, io continuo, non solo penso che sarebbe opportuno cambiare, e da lì il famoso forza 1% che porto avanti da settimane e che ribadisco anche stamattina, forza 1%, ma al di là delle mie convinzioni, delle mie teorie, per quelle che sono le mie informazioni, l'idea non è quella di rimanere con Vanoli ma è di cambiare, quindi io resto fedele alla linea del cambiamento, come ha scritto peraltro ieri Angelo Giorgetti, sempre molto ben informato, in un suo editoriale su firenzeviola.it che vi invito a leggere, al pari di quello di Lorenzo Di Benedetto, che è uscito stanotte sempre su Firenze Viola. Quindi, alla luce di questa mia idea, di questo mio convincimento che alla fine la Fiorentina deciderà di cambiare, la domanda del giorno che pongo a voi, e che sarà poi anche materiale per Marco Tonelli per la grafica che tra non molto vi proporrà sui nostri social, è questa: ma voi, se aveste la possibilità di scegliere il nuovo tecnico della Fiorentina, naturalmente tra quelli prendibili, e non mi dite Guardiola, insomma, a proposito, facciamo i complimenti all'Arsenal che ieri sera dal divano praticamente ha vinto la Premier League, perché il Manchester City non è andato oltre l'1-1 contro il Bournemouth, quindi in virtù dei punti di vantaggio in classifica 4 se non erro, l'Arsenal, i Gunners sono campioni d'Inghilterra con un turno d'anticipo rispetto alla fine della Premier League. Ma ecco, visto che si parlava del City, non mi dite Guardiola, ecco, non mi dite Guardiola, perché non è un tecnico che può arrivare alla Fiorentina. Però tra quelli che sono liberi o tra quelli che possono cambiare, per esempio Sarri secondo me non verrà mai alla Fiorentina, ok? Però è un tecnico che cambierà la sua panchina, quindi è un nome che potete serenamente inserire nella risposta che mi dovete dare alla domanda del giorno. C'è Grosso, c'è, non lo so, De Rossi. Io ci metto dentro anche, perché qualcuno l'ha scritto in questi giorni, secondo me la Fiorentina non lo ha cercato e non lo cercherà, anche perché non c'è più quel tipo di dirigenza lì che poteva pensarci. Mi riferisco a chi non c'è più, mi riferisco a Rocco Commisso, mi riferisco anche a Gio Barone, in particolare Gio Barone. Un nome che mi sento di fare, ma lo butto lì nel mezzo, non è perché c'è del fondamento, è quello di Alberto Aquilani. Alberto Aquilani che sta facendo una stagione straordinaria alla guida del Catanzaro. Peraltro oggi c'è il ritorno della semifinale playoff contro il Palermo, ore 20 alla favorita. Si riparte dal 3-0 per il Catanzaro ottenuto pochi giorni fa. Ieri peraltro il playoff di Serie B ha stabilito già una prima finalista, che è il Monza, che insomma pur soffrendo ha eliminato la Juve Stabia. Dopo il 2-2 dell'andata c'è stata la vittoria di ieri per 2-1 con doppietta di Cutrone. Però ripeto, partita sofferta, vinta al 95esimo. Gli bastava il pareggio naturalmente, perché il Monza era messo meglio in classifica e quindi non avrebbe avuto problemi ad andare in finale anche con un pareggio. Però ha sofferto comunque e quindi mi raccomando, sperando che il Catanzaro vada in finale, poi speriamo che il Catanzaro venga anche su. Non sarà facile, perché il Monza è veramente forte, poi ha questo vantaggio evidente dovuto alla classifica di Serie B e della regular season. Essendo arrivato terzo, al Monza bastano due pareggi per venire in Serie A. Se pareggia due volte con o Catanzaro o Palermo, vediamo chi va in finale playoff, il Monza viene promosso, quindi ha un vantaggio notevole. Comunque, detto tutto questo, dicevo, nel novero degli allenatori ci metto anche Alberto Aquilani, ma potete mettercene altri, potete metterci Iraola. Vi dico subito che io ieri mi sono informato su Iraola e me l'hanno smentito in maniera piuttosto netta, il nome del tecnico basco del Bournemouth, quindi io tenderei a tirarlo fuori dalla rosa, dal ventaglio di nomi possibili per la panchina viola. C'è il nome di Glasner, tecnico del Crystal Palace, che ci sta che possa anche vincere la Conference League tra pochi giorni, quindi insomma sarebbe un nome molto nobile, oltre ad essere un tecnico che ha vinto l'Europa League con l'Eintracht e aver vinto due coppe con il Palace, forse tre col Palace, vediamo, insomma tecnico di altissimo spessore sarebbe Glasner. Insomma, i nomi che vorreste per la panchina viola della prossima stagione. Magari se volete Vanoli, sì, Pioli, ci manca soltanto Pioli. Se volete Vanoli, scrivetemelo, ecco. No, io vorrei Vanoli, perché credo che sia, rispetto a tutti i nomi che sono stati fatti, compresi quelli che tu, Andrea, hai detto, il migliore di tutti. Ora, che Vanoli sia migliore di Glasner e di Raola, qualche dubbio ce l'ho, ma anche di Sarri. Certo, se mi dite Grosso, De Rossi o Aquilani, effettivamente Vanoli ha alle spalle una storia calcistica, compresa quella di quest'anno a Firenze, che legittimerebbe una sua permanenza. Però insomma, ecco, la parola passa a voi amici all'ascolto, il numero per interagire con noi lo ben conoscete, è il 348 7513933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. In alternativa, linea fissa 055 77 111 71. Come dico sempre, non limitatevi a dire un nome e basta, ecco, cercate di essere esaustivi, cercate di spiegare il perché vi andrebbe bene questo o quel calciatore, ecco, o quell'allenatore, pardon, motivate la vostra riflessione, ecco, in qualsiasi maniera. E va bene, va benissimo. Quindi la domanda è: chi vorresti in panchina l'anno prossimo? Molto, molto facilmente, molto facile la domanda, ecco, non è complicata, non è molto complicata. Va bene, vediamo un po' quanti messaggi stanno arrivando. Ecco qua, stanno arrivando evidentemente tanti, e continuate a mandarceli, anche perché il buon Marco Tonelli in regia è pronto a selezionarli. Mi raccomando, i vocali per favore entro i 40-45 secondi, cortesemente non esagerate, non mandateli troppo lunghi, altrimenti se siete un fiume in piena e non ce la fate a trattenere la vostra lingua, il vostro eloquio, chiamateci alla linea fissa e vi rispondiamo. Va bene? Quindi ho esposto già il tema del giorno. Direi a questo punto di iniziare la nostra rassegna stampa. Abbiamo già tanti giornali a nostra disposizione, molti di questi parlano di Fiorentina, compresa la Gazzetta dello Sport, che naturalmente oggi si sofferma, al pari di altre squadre, sui big che potrebbero andarsene. Ricordiamo che la Gazzetta ieri ha fatto un pezzo su Moise Kean dicendo che la Fiorentina vorrebbe ripartire da lui, potrebbe essere l'uomo della rinascita, quindi magari oggi si riferisce ad altri big. Andiamo a vedere in particolare che cosa racconta la testata milanese. Allora, la Fiorentina sulla Gazzetta è a pagina 24 e si trova all'interno di una passante in gergo giornalistico sono due pagine, le due pagine del giornale che si guardano l'un l'altra, quindi la pagina sinistra e la pagina destra, quindi ha un una disposizione, una distribuzione questo articolo su due pagine, che riguarda però anche altre squadre, quindi non soltanto la Fiorentina. Vedete, c'è anche l'Atalanta, se ci seguite in formato video state già vedendo di che cosa stiamo parlando. E oltre alla Fiorentina e l'Atalanta c'è anche la Lazio. Insomma, sono tre deluse della Serie A. Ora, l'Atalanta tutto sommato si è qualificata comunque alla Conference League, quindi male male non ha fatto la squadra di Palladino. Però ecco, insomma, Fiorentina e Lazio certamente sono squadre in difficoltà. Il tema che accomuna tutte e tre queste squadre, cioè Atalanta, Fiorentina e Lazio, è la delusione e rifondazione. Quindi la delusione di queste squadre e la volontà di rifondare per ripartire. La Lazio chiaramente ha perso Europa e finale di Coppa Italia, dovrebbe mandare via Romagnoli e Pedro. L'Atalanta manderà via Ederson, che peraltro non è stato nemmeno convocato per i mondiali, ma possono partire anche Samardžić e Musa. E la Fiorentina, vi anticipo il titolo e basta, perché poi abbiamo già un ascoltatore in linea. La Fiorentina dovrebbe vendere Gudmundsson, big in vendita per tornare in Coppa. Gudmundsson flop, Paratici prepara la rivoluzione, via pure Dodò, Gosens, Fortini piace in Premier, scatto grosso per la panchina. Attenzione, attenzione, vedete, la Gazzetta ha altre fonti rispetto a quelle di Sky, ha un po' le nostre fonti, cioè che poi la Fiorentina, alla fine la Fiorentina, il tecnico lo cambierà. Ma teniamo in sospeso questo argomento perché ci ha già raggiunto una telefonata, che è quella di Rossano. Buongiorno Rossano, ben trovato.
1: Ciao Andrea, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno, eccoci.
1: Allora, io dico la mia. Sì. Chiaramente, se devo scegliere un allenatore che secondo me è arrivabile e allo stesso tempo farebbe al caso nostro, magari sono scontato, non mi interessa, però io dico Sarri.
0: Certo.
1: Per un semplice motivo, dopo una stagione disastrosa in questo modo, io credo che sia bisogno di una rassettata totale, non solo da un punto di vista di giocatori chiaramente, perché come ben sappiamo non possiamo vendere 40 giocatori, tanto è inutile stare a prendersi in giro. Io so per fare tabula rasa il più possibile, però la realtà è ovviamente un'altra. Di conseguenza ci vuole una persona che abbia una conoscenza, una capacità nel gestire lo spogliatoio non da poco. E credo che Maurizio Sarri sia la persona adatta, e mi dispiace, lo dico sinceramente, quando è incluso purtroppo, ma sono sicuro che non è che ti fa piacere, dici che purtroppo Maurizio Sarri è difficilissimo.
0: È molto difficile, anche perché lo vogliono due squadre, cioè prima lo voleva soltanto l'Atalanta, ora lo vuole anche il Napoli, perché il Napoli manderà via Conte, quindi...
1: Sì, quello. Ora io che il Napoli ripigli Sarri qualche perplessità ce l'ho, te lo dico sinceramente.
0: Sì.
1: Poi dopo, se non, che non venga a Firenze, questo è un altro discorso, però sul Napoli che ripigli Sarri ho delle perplessità per tanti milioni di motivi, ma al di là di questo io credo che sarebbe la persona giusta. Poi ti dico quello che ti dissi un mese e mezzo fa, quando mi dicono che ora hai tirato fuori anche Aquilani,
0: sì,
1: che per l'amor del Dio va benissimo e tutto, però se io devo prendere questo profilo di allenatore qui ne posso tenere Vanoli, fermo restando che sono consapevole del fatto che Vanoli dopo una stagione di questo genere purtroppo potrebbe essere condizionato e i giocatori stessi potrebbero non apprezzare questa scelta, ma non perché non è capace, intendi bene, perché qualcosa di buono bisogna riconoscere.
0: Chiaro, sì, sì.
1: Sciagurato, insomma, perché cioè, voglio dire, lui, madonna ragazzi, più di così che doveva fare.
0: No, è vero.
1: Non c'è niente da dire, però è anche vero che insomma la situazione purtroppo per lui non è favorevole, ecco. Ma lo dico malvolentieri, perché comunque gli va dato merito e grazie gli va reso, però allo stesso tempo io credo che sia opportuno cambiare, e per cambiare in positivo per la Fiorentina sono sicuro che o si prende un nome che effettivamente non ha niente a che fare con il campionato italiano fino a oggi, e allora potrebbe essere una cosa interessante, oppure si prende una persona che dà una certa affidabilità, e io ritengo che questa persona può essere solamente Maurizio Sarri. Poi
0: bene,
1: mi sbaglierò.
0: Grazie, bene. Rossano, per il tuo pensiero.
1: Ciao Andrea.
0: Grazie davvero al nostro ascoltatore, e invito tutti coloro i quali insomma ancora sono un po' incerti se chiamare o meno, se sono timidi, se insomma non sono del tutto convinti di telefonare, di farlo invece, perché è molto bello sentire la vostra voce e mi fa piacere dialogare con voi. 055 77 111 71 per le vostre telefonate, come ha fatto adesso Rossano. In alternativa la linea WhatsApp, il numero per la messaggistica, il 348 75 13 933, per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Ricordo a tutti il tema del giorno: chi vorreste, molto facile, molto banale, chi vorreste come allenatore della prossima stagione. Abbiamo visto che ieri Sky ha rilanciato la candidatura di Vanoli, che è la priorità della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport oggi, e lo leggeremo direi a questo punto, caro Marco Tonelli, dopo la pubblicità, la Gazzetta dello Sport scrive che Grosso resta il preferito, il favorito di Paratici per la stagione prossima, e che le possibilità di conferma di Vanoli sono molto molto poche, nonostante certamente un buon lavoro, nonostante la vittoria di prestigio di domenica a Torino, insomma nonostante evidentemente il risultato portato a casa, perché quello doveva fare Vanoli, cioè salvare la Fiorentina punto e basta, però l'idea è quella di cambiare, e personalmente io sono assai d'accordo con questa lettura. Mi fermo qui, le 7:28 minuti, stiamo già ricevendo tanti messaggi, abbiamo già messo in diretta un ascoltatore, non vi fermate qui. 348 75 13 933, i vostri WhatsApp vocali e scritti, telefonate allo 055 77 111 71. Chi vorreste in panchina alla Fiorentina per l'anno prossimo? Fateci il vostro nome e spiegateci il perché. Linea alla regia, linea Marco Tonelli, e tra pochissimo torniamo in diretta.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro.
3: nostro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla Trattoria alla Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
5: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
6: Che incubo il trasloco!
7: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
6: Ma è fantastico!
7: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
8: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. Zona Careggi.
9: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
10: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace!
11: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso!
12: C'è Velvet Pet, ha tutto! Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori!
13: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato!
14: Tutti matti per il Velvet Pet!
15: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
16: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
17: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
18: Radio Firenze Viola Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
19: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
20: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
21: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
20: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
21: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
22: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
21: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
23: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
19: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
24: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci, rieccoci qua in diretta, ben ritrovati, le ore 7:36 minuti. Andrea Giannattaso che vi sta parlando, Marco Tonelli in regia. Adesso parte ancora una fase di confronto tra noi e voi. Quando avremo esaurito i giornali, prima di ogni altra cosa, però, siccome c'è un ascoltatore che ci attende da un po', gli diamo il buongiorno alla linea ed è Francesco. Ciao Francesco, buongiorno.
25: Ciao Andrea, buongiorno, ben ritrovato.
0: Grazie, grazie.
25: Allora, io volevo partire un attimo dal discorso allenatore, perché personalmente ci sono alcune cose, anche se prendo i miei, come si dice, colleghi tifosi, ci sono alcune cose che mi tornano fino a un certo punto. Allora, io sento molto spesso paragonare il discorso se si deve venire grosso e si può tenere Vanoli. Ora io fossi in voi chiederei: ma perché? Qual è la differenza? Cioè, come fate a giudicare un allenatore che non abbiamo mai visto con un allenatore che abbiamo visto e anche in una situazione un po' particolare? Cioè, un giocatore lo giudichi bene, bene o male riesci un attimino a distinguere le caratteristiche. Un allenatore, se non lo vivi tutti i giorni, non lo possiamo giudicare sulla base di cosa? Di nulla, perché grosso è il primo anno poi alla fine che noi lo vediamo in un campionato italiano di Serie A. Io mi ricordo anche tempi di De Rossi, anche tanti giornalisti dicevano ma l'esperienza con la SPAL, e poi ora tanti vorrebbero De Rossi e a novembre lo avrebbero, diciamo, nessuno lo voleva perché era un uomo di Pradè, perché era romano, cioè ci sono un po' di discrasie che a me non mi tornano tanto sul discorso allenatore. Io ritengo che per un certo punto di vista è giusto anche cambiare, no? Perché va bene cambiare, però anche noi non abbiamo quel sex appeal da sentivo anche da tifosi, dice non bisogna trovare un big, ma chi viene a Firenze? Cioè noi bisogna ripartire con un progetto, ricostruirsi tutto intorno un alone di interesse da parte anche di diciamo così del calcio attuale, perché lo abbiamo perso. Io non conosco Grosso, io sono però uno di quelli che ritiene allenatore importante al 15-20%. L'importante per me è che Parati ci faccia una squadra con dei giocatori che hanno un senso. Quello secondo me è il più importante dell'allenatore. Poi l'allenatore finisce la torta, ma gli ingredienti fondamentali secondo me sono i giocatori, ed è lì che io voglio vedere quest'anno se si picchia il muso oppure si può stare un attimino più tranquilli e iniziare a sperare qualche cosa.
0: Grazie Francesco.
25: Ti saluto Andrea, un
0: grazie,
25: bacione, buona
0: grazie.
25: Giornata.
0: Grazie, grazie anche per questa sua presa di posizione, questo suo punto di vista che sono convinto troverà grandi consensi. Anch'io sono dell'opinione che non è così automatico il concetto di beh, se devo prendere Grosso allora teniamo Vanoli. No, non sono d'accordo nemmeno io su questa cosa. Io veramente vorrei cambiare, cioè veramente prenderei più volentieri Alberto Aquilani che tenere Vanoli, ma perché secondo me c'è bisogno di una ventata d'aria fresca. E soprattutto la Fiorentina non penso prenda un cialtrone in panchina. Se prende un allenatore nuovo, prende uno che certamente porta qualcosa, porta un'idea di calcio, porta un'identità, porta spirito di gruppo, perché poi alla fine è mancato tante volte quello quest'anno. Poi è chiaro che se ti sei salvato e hai fatto quel buon girone di ritorno che hai fatto, vuol dire che il gruppo c'è stato alla fine. Comunque, grazie anche all'amico che ci ha mandato questo suo pensiero. Allora, continuate a chiamarci 055 77 111 71 per le vostre telefonate, 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Chi vorreste in panchina nella prossima stagione al posto di Paolo Vanoli, oppure vorreste Paolo Vanoli, perché magari c'è anche chi la pensa in questa maniera. Allora, rapidamente torno sui giornali, anche perché dobbiamo esaurirli abbastanza alla svelta, perché abbiamo un anticipo oggi del caffè nero bollente, ce lo gusteremo un po' prima oggi rispetto al solito. Andiamo sulla Gazzetta, che avevamo guardato pochi minuti fa, che parlava di big da vendere per rifondare il DS Fabio Parati. Ci scrive l'ottima Fabiana Della Valle, in attesa di decidere chi si accomoderà in panchina, ha già stilato insieme a Roberto Goretti la lista degli esuberi. Obiettivo: mettere da parte un tesoretto da reinvestire sul mercato. Tanti big in uscita, da Gudmundsson a Dodò, ma anche giovani come Fortini e Fazzini. Quindi Fortini se ne andrà. È notizia di ieri che il Bournemouth avrebbe messo gli occhi sul classe 2006, e devo dirvi la verità, secondo me se c'è un fondamento in questa notizia, penso che ci sono pochi problemi perché vada in porto, perché il sogno di Fortini è quello di giocare in Premier League, e quindi credo che se ne potrebbe andare in Inghilterra. Dispiace, perché secondo me Fortini è un buonissimo calciatore, soprattutto è giovanissimo, 2006, italiano, cresciuto nel settore giovanile viola, però credo che sia purtroppo per lui vincolato troppo al modulo. Lui è un quinto di sinistra, punto e basta. Io penso che chiunque arriverà in panchina l'anno prossimo giocherà a 4 in difesa. Lui ha il contatto in scadenza, e quindi penso che alla fine le strade si divideranno. Nell'elenco manca Moise Kean, scrive la Gazzetta, per cui c'è già stato un cambio di strategia. Il DS proverà a convincerlo a restare, perché sa che non è facile trovare un altro attaccante del suo pregio con risorse economiche risicate a disposizione. Poi nella pagina accanto, sempre sulla Fiorentina, si parla di allenatore, e qui vi voglio leggere quello che scrive la Gazzetta, perché è molto interessante. In difesa si ripartirà da Pongracic, Ranieri e Comuzzo, mentre Daniele Rugani, arrivato a gennaio in prestito dalla Juventus, non verrà riscattato. Nel frattempo, ecco qui si parla dell'allenatore, continuano le valutazioni per la panchina. In pol c'è sempre Fabio Grosso, nonostante l'impresa di Paolo Vanoli in casa Juventus abbia fatto risalire le quotazioni del tecnico in carica, ma il club ha un'opzione per un altro anno che non ha ancora esercitato, dunque sono poche le possibilità di riconferma. E insomma, vedete, la Gazzetta prende una strada ben precisa e molto molto ferma nel asserire, nello specificare che Grosso sia in pole position e che non ci sono grosse opportunità perché Vanoli resti a Firenze. Questa era la Gazzetta dello Sport. Rapidamente vado anche sul Corriere dello Sport Stadio, che ha due pagine di Fiorentina, eccole qui, le stiamo vedendo grazie al lavoro eccellente come sempre di Marco Tonelli in regia, la numero 14 e la numero 15. Il tema di partenza è sostanzialmente lo stesso della Gazzetta, anche se ribaltato, cioè la Gazzetta faceva la lista di chi verrà mandato via e oggi Corriere dello Sport fa invece la lista dei giocatori da cui bisogna ripartire, quindi degli intoccabili. Titolo nel pezzo di Francesco Gensini: intrigo internazionale, la Fiorentina riparte da 8 inamovibili, vertice per il Vanoli bis, da Fagioli, Andur, Mandragora ma anche Parisi, ecco le certezze della Viola che verrà presto il DS Paratici, incontrerà il tecnico, l'alternativa resta la pista Grosso. Leggiamo anche a questo punto quello che scrive il quotidiano sull'allenatore, vediamo un po' lo troviamo, ecco qui. L'incastro non è così semplice. Allora partiamo dall'inizio. E come se si incontreranno Paratici e Vanoli? Per forza, per scelta, perché il direttore sportivo vorrebbe ripartire dal tecnico varesino e il tecnico varesino vorrebbe rimanere a Firenze con una squadra sua dall'inizio. Ma l'incastro non è semplice e né tantomeno automatico, a dispetto delle impressioni perdonatemi. E ognuno dei due ha bisogno di chiedere all'altro qualcosa in più e di diverso nell'interesse della Fiorentina prima di arrivare al sì. E allora il Vanoli bis, che rimane da sempre la soluzione di partenza e principale, non è l'unica possibile. L'alternativa vera si chiama Fabio Grosso. Il nuovo incontro che ci sarà a breve tra Paratici e l'allenatore ex Torino dirimerà la questione una volta per tutte. Ecco, insomma, poi pezzo parte e elenca quelli che sono i giocatori inamovibili per la Fiorentina. E tra l'altro, a proposito di Dodò, che è citato dalla Gazzetta come uno dei partenti, per Dodò dipende tutto dal rinnovo. E Solomon più no che sì per i costi. Poi si parla della squadra che chiaramente si è allenata ieri, Kane ancora a parte, con l'Atalanta giocherà Harrison dal primo, perché chiaramente povero Parisi si è operato al crociato e ha già ampiamente finito la stagione. E Kane direi che si avvia verso il forfè, un fiasco clamoroso il girone di ritorno di Moise Kane. E nella pagina accanto, numero 15, poi si parla di Davide De Gea, che chiaramente è uno dei giocatori destinati a rimanere a Firenze. De Gea si blinda a Firenze, lo spagnolo si è riscattato dopo tanti alti e bassi. Nelle prossime settimane il club si vedrà col portiere per definire il suo futuro, ma David vuole restare. E poi insomma si parla anche della primavera, che domenica alle 18:30 scenderà in campo contro una tra Bologna e Roma. Roma e Bologna si affronteranno oggi, ovviamente le due squadre, altre fontane di Roma, e la vincente domenica affronterà la Fiorentina nella gara che vale l'accesso alla finale scudetto. Ricordiamo primavera che ha vinto la regular season, è arrivata prima in classifica con ampio merito, tra l'altro insomma esprimendo secondo me anche il calcio migliore di tutto il campionato primavera. Ora però si fanno le cose sul serio e la Fiorentina in semifinale affronterà una tra Roma e Bologna ed è già, io penso, passerà alla Roma, ed è già un match verissimo, uno dei più difficili possibili, anche se la Roma è arrivata quarta in classifica, non ha fatto un campionato pazzesco, però è una squadra molto molto forte. Tra l'altro la Fiorentina quest'anno è l'unica delle big che non ha mai battuto, perché le altre squadre la primavera le ha battute, ha battuto il Parma, ha battuto il Cesena, ha battuto il Bologna, ha battuto l'Inter, ha battuto l'Atalanta, ha battuto tutte le migliori squadre, la Juventus due volte, ha battuto tutte le migliori squadre la Fiorentina primavera. L'unica che non ha mai battuto è la Roma, ha pareggiato a Viola Park e ha perso a Roma. Quindi insomma è vero che c'è sempre una prima volta, però evidentemente la primavera dovrà fare una grande partita per accedere alla finale scudetto primavera. Va bene, allora 7:48 minuti, come detto oggi cambiamo leggermente la nostra scaletta e prima del solito, ma tanto va benissimo prenderlo anche a quest'ora, anzi io lo prendo anche molto prima, lo prendo alle 6:15, ci gustiamo un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia di Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Oggi sto con un tema azzeccato, quello dei giovani, quello in questo caso di Fortini, perché delle volte noi viviamo dentro nostre certezze che poi vengono spazzate via, magari anche in maniera brutale, da storie di mercato, voci di mercato, ipotesi di mercato. Perché? Perché l'interessamento del Bournemouth per Fortini ci obbliga ad una riflessione. Perché noi non siamo stati in grado di valutare in maniera positiva questo talento, perché di talento bisogna assolutamente parlare? Perché una squadra che sta lottando per conquistare la qualificazione alla prossima Champions invece va dritta su questo talento? Perché lo abbiamo portato a un anno dalla scadenza del contratto, quindi non valutandolo bene sicuramente dal punto di vista tecnico-tattico, ma non creando nemmeno un beneficio economico? Perché oggi la Fiorentina, vendendo Fortini con questa situazione contrattuale, prenderà forse meno della metà. Ecco, il caso Fortini, a prescindere da come finirà, deve obbligare la Fiorentina a ripensare il suo approccio con i giovani.
0: Grazie mille Luca.
2: Ciao.
0: Grazie davvero. E chiaramente, insomma, poi Fortini sarà un tema che approfondiremo, però ho la sensazione che ci sia una base di fondamento in questa possibile trattativa con il Bournemouth, anche perché vi ho sempre detto, vi abbiamo sempre raccontato che il sogno di Fortini era quello di giocare in Premier, quindi non è secondo me casuale che sia arrivata un'offerta da un club inglese. Chiaramente poi i procuratori si mettono al lavoro. Io penso che lo stesso Paratici, che conosce molto bene la famiglia Fortini, è stato l'uomo più giusto per intavolare un accordo, perché questo non è un accordo, ma insomma un piano di confronto di questo tipo con la squadra inglese, e vedremo se poi effettivamente andrà così. Va bene, allora direi che possiamo archiviare la rassegna stampa. Ci siamo già gustati il caffè nero bollente, quindi avremo peraltro tantissimo tempo in più per stare insieme e per dialogare. Mi dicono dalla regia che sono arrivati tantissimi messaggi trascritti e vocali. Mi fa molto molto molto piacere, continuate a mandarceli. 348 7513 933 per tutte le vostre considerazioni vocali e scritte. Invece, per chi ha voglia di telefonare, come hanno già fatto alcuni amici stamani, 055 77 111 71. Tema del giorno: chi vorresti in panchina l'anno prossimo, Vanoli o un altro al posto di Vanoli, e chi semmai e per quale motivo? Ecco, insomma, sono molto curioso di sentire il vostro pensiero. Direi, caro Marco, di partire con una pioggia di vocali e poi di tornare in studio per tutti i vostri messaggi scritti. Grazie.
3: Gianna, buongiorno. Di chi c'entra non lo so, però domenica era pranzo con il tuo babbo e il tuo cugino Ahone, io.
0: È vero.
3: Guardiamo se tu riesci a matchare.
4: No. Ciao Andrea, buongiorno. Scusa, ma fammi capire una cosa: qualsiasi allenatore vi viene in mente e buddite, allora matematicamente diventa candidato per la panchina della Fiorentina. Ma mi torna poco questo discorso. Ma tutti sti candidati, ma chi ve li dice? Scusate, ora c'è Aquilani, perché
0: no,
4: sta
0: ma
4: facendo benissimo.
0: Ma Aquilani l'ho detto io, ho detto che non è un nome.
4: 2+2 Aquilani.
5: Buongiorno, sono Nello da Torino. Ma è possibile che noi siamo l'unica squadra storica della Serie A che riesce a non mettere in panchina un allenatore importante? E siamo di nuovo qui ad aspettare Vanoli, Palladino, Italiano e tutta sta gente qua. Ma ci sono un sacco di allenatori. Tanto Spalletti viene esonerato alla Juve. Appena finisce la partita contro il Torino domenica viene esonerato. E quindi aspettiamo lui, prendiamo lui. Qual è il problema? Non capisco. Ci viene di corsa a Firenze.
6: Ma non ha fatto male per il vino a Andrea. E lo farebbe un prigioniero a Bergamo. Ma non mi interessa, ti volevo chiedere un'altra cosa. Ma le voci di Fortini che arrivano dall'Inghilterra, c'è qualcosa di vero? So che ti sei abbastanza legato al ragazzo.
7: Buongiorno Radio Firenze Viola, due parole su Vanoli perché il giudizio su di lui non può essere definitivo per tanti fattori, lo sappiamo, l'allenatore è stato preso per salvare esclusivamente la Fiorentina, non gli è stato chiesto di giocare a calcio, quindi una squadra non ha fatto lui, non si può dire definitivamente il modo con cui gioca, perché quelli dicono ah ma sbaglia cambi, ma qui, ma là, e sono tutti discorsi che non rientrano di un giudizio su un allenatore. L'allenatore va visto dall'inizio e poi giudicato. Se lo cambiano, secondo me Iraola è il tecnico ideale. Ieri sera ho visto Bournemouth City e gioca veramente bene a calcio, pinza da campi.
8: Buongiorno Andrea, allora io ho grosso De Rossi, chiunque va bene meglio di Vanoli secondo me. E chiaro, mi piacerebbe Iraola, mi piacerebbe Sarri, però vedendo che nessuno vuole venire a Firenze, penso che uno come Grosso, De Rossi vadano bene. Ciao.
0: Bene, questa è una prima parte dei vostri audio, ce ne sono altri che manderemo dopo la pubblicità. No, rispondo soltanto a Chris da Campi. Io quando ho fatto il nome di Aquilani, l'ho fatto io, ma l'ho anche specificato che non c'erano notizie o basi di fondamento o un fondamento su cui poggiava il mio nome. Io ho fatto questo nome perché è un allenatore che in passato era già stato accostato alla Fiorentina, certo con un'altra dirigenza, perché c'era ancora Gio Barone vivo e che era peraltro il suo principale sponsor, questo mi sembra abbastanza scontato, e ma l'ho fatto dicendo che non ci sono motivi per cui dovrebbe venire, cioè, o almeno non ci sono notizie, motivi ce ne sarebbero secondo me, per le quali dovrebbe venire. Sta facendo benissimo, io gli auguro personalmente di venire in Serie A, sarà difficilissimo, già stasera avrà un banco di prova importante, cioè dovrà evitare la rimonta del Palermo, ma anche se dovesse andare in finale contro il Monza, insomma, non sarebbe banale, quindi vedremo. E di sicuro è un allenatore che sta facendo bene, aveva fatto benissimo a Firenze nel settore giovanile, ha fatto un anno non eccezionale a Pisa, ma questo insomma ci ha fatto soltanto che piacere, e vedremo quello che succederà chiaramente nel corso di questa estate. Allora, per il resto, tantissimi messaggi. Allora, no, non ho capito chi sei. È vero che mio padre e mio cugino Simone, mio padre Antonio e mio cugino Simone sono stati a pranzo domenica, era, no? Il giorno di Juventus Fiorentina, in quel ristorante. Tra l'altro hanno mangiato quel piatto tipico che fanno in quel ristorante lì. Tra l'altro l'hanno portato via perché ha avanzato un sacco. Io l'ho mangiato a casa loro ieri a pranzo, era molto buono. Quindi no, però non ho capito chi sei. Caro Mirko, penso tu sia Mirko. Allora, Daniele, no, via subito Vanoli. Poi Salvatore da Barcellona, buongiorno. La mia classifica per gli allenatori: Sarri, De Rossi e Grosso, straniero. Iraola sarebbe grasso che cola, fa anche rima. Un saluto, Salvatore da Barcellona. Poi, buongiorno, mi scrive Dido. Perdonami la domanda, ma secondo te a questo punto è più attendibile Giorgetti di Di Marzio? Beh, sì, perché Giorgetti è una firma bravissima, una firma di altissimo livello qui a Firenze. Soprattutto Di Marzio è quello che aveva dato Paratici al Milan e alla Roma. In realtà, insomma, poi Paratici ha smentito 300 volte, quindi ci sta che in questo caso Giorgetti sia più affidabile di Di Marzio, caro Dido. E credo stavolta sia così. E, anche perché quello che risulta a Giorgetti risulta anche a me, quindi. E Alessandro dalla Tasmania: io vorrei Silvio Baldini o Locco Bielsa, entrambi perfetti per Firenze. Insomma, qui si va su dei nomi un po' più particolari. E Michele: io prenderei Pioli, chiaramente ride l'amico Michele. Ma Fortini vuole firmare? Perché a me modestamente non sembra, non penso voglia a questo punto rimanere, anzi se ha un'offerta all'Inghilterra penso che se ne andrà. E Lorenzo a Torregalli: che ne pensi dell'idea Conte? Sembra un po' complesso pensare che Antonio Conte voglia venire alla Fiorentina. Credo che sia uno dei fortissimi candidati alla panchina dell'Italia insieme a Roberto Mancini. Ci sarebbe anche l'ipotesi Allegri, ma Allegri mi pare diviso tra il Milan e il Napoli. quindi credo che per la panchina azzurra sia una lotta a due Mancini-Conte. Per esempio oggi il Corriere dello Sport spinge molto sul nome di Roberto Mancini per la panchina azzurra. Credo che Conte non rientri nella, nonostante il rapporto con Paratici, ma non rientri nella, negli standard fiorentini. Power 71, io dopo la figura di Cacca con Pioli mi astengo. Vabbè, guarda che quasi tutti avevano detto che Pioli era la scelta giusta, non dico tutti perché sicuramente qualcuno aveva detto di no, ma eri in buona compagnia. Io penso che il 60-70% del tifo fosse favorevole al ritorno di Pioli, quindi non direi che insomma l'hai fatta fuori. Poi che c'entra, ha fatto una stagione orribile. Fausto dall'Elba del Viola Club Scoglionati. Viola, Michele Frattini ha detto che verrà grosso, mi fido della scelta che farà Paratici, mi stuzzicherebbe l'idea Aquilani magari portando a Firenze Favasuli. Purtroppo Favasuli, che sta facendo una grande stagione a Catanzaro, peraltro lui nasce terzino sinistro e Aquilani l'ha messo a destra, quindi insomma giocatore che ha una discreta duttilità tattica. E dicevo, non è più della Fiorentina, è del Catanzaro, quindi la Fiorentina dovrebbe ricomprarlo. Non è Rubino, non è Harder, non è Bianco, non sono come questi calciatori in prestito, lui è stato proprio ceduto, quindi la Fiorentina dovrebbe ricomprarlo. Gianna Dagliana, buongiorno, lo so che forse è uno dei nomi impossibili, ma io vorrei Conte perché Firenze ha bisogno di sognare e con lui si può sognare. E poi, avresti mai pensato che Paratici potesse venire alla Fiorentina? Eppure qui, quindi tutto è possibile. È vero, se la base di partenza è questo ragionamento, Gianna ha ragione. Chiudo, anche a me piacerebbe Conte, sia chiaro, chiudo con Gianni, poi vado in pubblicità perché sono già le 8. Mi scrive Gianni, ribadisco il concetto che avevo espresso ieri all'amico Baldi, che però gli ha bocciato il ragionamento. A Grosso e De Rossi preferisco tenere Vanoli per dare continuità, oppure il grande ritorno di Palladino. Tra gli stranieri no a due tecnici della Premier, sia Runjajic. Allora, io la penso come Baldi, caro Gianni, non sono d'accordo con questa teoria del tanto peggio tanto meglio, come avrebbe detto anche un mio ex direttore di una radio. E guai al ritorno di Palladino, che io stimo, io ritengo Palladino un buon allenatore, secondo me ha fatto un buon lavoro anche a Bergamo, però basta quei ritorni, perché direi che con Pioli abbiamo già dato quest'anno. E dice di no agli allenatori della Premier, io invece direi di sì. Sono d'accordo però anch'io a Runjajic. Runjajic è un allenatore che mi intrigherebbe alla Fiorentina, sì assolutamente. 8 in punto, mi devo fermare qui, linea a Marco Tonelli in regia e poi la seconda ora di Buongiorno Firenze. A tra poco.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
0: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze. Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
3: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
4: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Golden Bistro Assigna, l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente

0: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
0: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
0: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
5: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
4: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. In questo clima ad alta tensione, in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
5: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
4: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
5: I tre sub-esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
4: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Molto bene, bentornati in diretta alle 8 e 9 minuti, la seconda ora di Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Marco Tonelli in regia, tanti messaggi che stanno continuando ad arrivare, al 348-7513-933, i vostri WhatsApp sempre graditi sul nome del nuovo allenatore della Fiorentina per l'anno prossimo. Chi vorreste? Qual è la vostra candidatura?

0: preferita e per quale motivo magari, ecco, oppure se volete chiamarci alla linea fissa per dirci sostanzialmente la stessa cosa, quindi per rispondere a questa domanda, 055 77 111 71, con naturalmente la redazione che è già al lavoro. Sono uscito prima dallo studio, ho salutato l'ottimo Lorenzo Marucci che sta già confezionando la scaletta di Viola Amore Mio. Buon lavoro anche ad Alessandro Di Nardo che sta lavorando su firenzeviola.it per proporvi la rassegna stampa trascritta, quindi insomma siamo già in tanti sul pezzo come sempre. Allora, riprendiamo con l'analisi delle vostre opinioni. Siamo sommersi, letteralmente sommersi da messaggi. E ne leggo alcuni scritti, poi ripartiamo grazie al lavoro di Marco in regia con gli audio, anzi penso che avremo una telefonata. E Mirko in, mi scrive: buongiorno, a mio avviso Sarri era sicuramente un buon allenatore, ma il tempo passa ed è il caso di andare oltre e buttarci su qualcuno di giovane. Secondo te per Baldini non c'è proprio speranza? Ma allora, il nome di Silvio Baldini, che ha sponsorizzato ampiamente Luca Calamai anche ieri mi pare nel suo caffè nello bollente, è un nome affascinante, lo ammetto, perché è un tecnico sicuramente bravo e preparato, con forte personalità che dà identità alle squadre. Quello che mi domando è se, ecco, la Fiorentina fa in tempo a prenderlo, nel senso che Baldini ha due partite della nazionale a giugno contro Lussemburgo e Grecia. Peraltro ieri la Grecia si è arrabbiata perché l'Italia giocherà con l'Under 21, no? Come sapete, lo ha già detto Baldini, e quindi la Grecia ha detto ma no, nel senso che noi non vogliamo affrontare una squadra che gioca con la nazionale Under 21, vogliamo affrontare una nazionale maggiore, quindi la Grecia potrebbe anche disdire l'amichevole, ma comunque stiamo a vedere. Sta di fatto che Baldini ha questi impegni in azzurro, quindi io credo che non ci siano grosse possibilità. Ecco, non so nemmeno se poi è il profilo che più interessa al direttore sportivo Viola. Mi fermo un attimo con i messaggi, do il buongiorno a Roberto che ci ha chiamato alla linea fissa. Ciao Roberto.
1: Sì, buongiorno. Senti, io può darsi mi sbagli, correggimi.
0: Sì.
1: L'anno scorso quando si parlava di De Rossi, la gente, tutti contro, Romano, c'era di tutto il più. Ora penso che De Rossi è abbastanza sponsorizzato.
0: Sì.
1: Ma mi sbaglio io o De Rossi e Vanoli cominciarono insieme, uno a Genova e Vanoli alla Fiorentina?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Ecco, in quel momento lì De Rossi gli aveva due punti in più, ora sono a pari, mi sa che nel percorso gli abbia fatto due punti in meno di Vanoli. Con questo io sono per cambiarlo Vanoli.
0: Sì, sì.
1: Io sono per cambiarlo Vanoli, e a me, anch'io sono dell'idea che Silvio Baldini potrebbe essere interessante, magari col rientro di Antonioni come accompagnatore, insomma, in società, visto che stanno lavorando insieme all'Under 21. Poi io, il mio tipo di allenatore comunque è un allenatore non integralista, non che fa sempre lo stesso gioco e dire sì va bene l'entità, ma bisogna un po' anche sapersi adattare. Perché? Perché dico questo? Perché molto probabilmente noi non riusciamo a essere la squadra più forte. L'entità e giocare in quella maniera si può fare quando siamo superiori, quando siamo più forti, uno si dice io sono questo. Però se delle volte tu affronti una squadra più forte bisogna un po' sapersi anche modellare sull'avversario. Io per questo il fenomeno era il povero Mondonico. Non so se detto sei giovane.
0: No, me lo ricordo, il grande Emiliano, certo, sì, sì.
1: Sai,
0: certo.
1: Quando c'è la finale, lo spareggio per venire in Serie A
0: col Perugia,
1: Perugia,
0: sì, sì.
1: Non ci capì nulla Cosme, che c'è un capolavoro, perché il Perugia comunque era arrivato quart'ultimo in Serie A, non si era arrivato in sesto in Serie B. Cioè, per dire il mio tipo di allenatore, e poi ti dico questa e vi ascolto.
0: Sì.
1: Dal momento che noi abbiamo un dirigente, un responsabile dell'area tecnica, bisogna fidarsi di lui. Anche perché questo responsabile dell'area tecnica è arrivato qui, mi pare, con una ventina di titoli vinti.
0: Sì.
1: 18, 20, quanti sono. Io qualche anno, per avere un dirigente di questo livello bisogna risalire al 1983 con Allodi.
0: È vero,
1: sicché io ecco farei fare a lui, poi noi è normale, c'è chi piace Titti, a chi piace Caio e si tira avanti, ma abbiamo fiducia in lui e poi speriamo bene.
0: Grazie Roberto, grazie. Sì, il discorso su De Rossi non fa una piega, prima era assai inviso, no? Perché sembrava il figlioccio prediletto di Pradè, insomma, col quale già non c'era buon sangue da tempo. Io penso che sia Vanoli che De Rossi abbiano fatto un ottimo lavoro. Se devo essere sincero, secondo me il Genoa in questi mesi ha espresso anche un calcio migliore rispetto alla Fiorentina, fermo restando che il Genoa è una squadra più debole della Fiorentina, anche abbastanza più debole della Fiorentina. La Fiorentina ha avuto rispetto al Genoa tante partite in più, perché la Fiorentina quando è arrivato Vanoli aveva ancora 3-4 gare del girone di Conference, poi la Fiorentina ha fatto il playoff, gli ottavi di finale e i quarti di finale, quindi ha giocato sono almeno 6 queste partite più cioè, ha giocato 9-10 partite in più rispetto al Genoa. Che vogliono dire, cari miei? Perché poi quando ti si fa male Solomon contro lo Jagiellonia è una rottura di scatole, perché poi ti si ripercuote anche in campionato. Quindi secondo me il lavoro di Vanoli è stato un ottimo lavoro, ma ripeto, sapete che io sono il fondatore del partito Forza 1%, no? E continuo a dire Forza 1%, ma Dio mi fulmini in questo momento se io ho mai detto che Vanoli ha lavorato male o non è stato bravo. Io ho detto che Vanoli è stato bravissimo, ha fatto un lavoro da 7,5/8 con la vittoria di Torino dell'altro giorno, ma secondo me nonostante questo percorso fatto e questo traguardo raggiunto al meglio, sarebbe opportuno cambiare. Opinione mia. Allora, un po' di messaggi. E Paolo da Grosseto, buongiorno, io vorrei un allenatore straniero perché mi susciterebbe curiosità e interesse, il preferito sarebbe Iraola, ma anche Glasner non mi dispiacerebbe. E poi Andrea Scandici, io sono quello del disco rotto, voglio Sarri perché avere un allenatore che modella i giocatori come Mertens a Napoli ed è tifoso viola, dove lo ritrovi? E poi mi permetto di consigliarti il titolo per domani, come c'è scritto su Stadio si riparte da 5 giocatori. Sì, in realtà Stadio ne parla di 8, ma insomma più o meno il numero è quello. Paola dall'Isolotto, leggere da Di Marzio che rimane Vanoli mi ha messo tristezza, dammi speranza. Allora, Di Marzio non ha detto che rimane Vanoli, Di Marzio ha detto che Vanoli è la priorità della Fiorentina, si vedranno per parlare, che poi è un modo anche per uscirne bene, perché se poi da questo incontro che ci sarà la Fiorentina dice no guarda arrivederci grazie, Di Marzio potrà dire era la priorità però l'incontro è andato male e quindi va via, quindi ne esce bene anche Di Marzio. Quindi Paola, stai tranquilla che l'1% è lì che lievita. Massimo al telefono con noi, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Andrea.
0: Buongiorno.
2: Volevo fare una considerazione. Sì. Volevo ritornare un po' sui giovani della Fiorentina, sì. Da Fottini, da Fazzini, da Comuzzo, da Martinelli. Allora, bisogna mettersi nell'ordine di idee. Quello che si può fare. Anche a me mi piacerebbe far giocare i giovani, perché praticamente sono il futuro anche della Fiorentina, però bisognerebbe essere consapevoli tutti che questi ragazzi possano sbagliare, perché sono ragazzi che non vengano dalla Serie B fatta bene, qualche uno è stato in Serie C, comunque ha fatto la A con delle sbavature, Caiode io me lo ricordo, e tu eri presente anche te quando si andava a vedere la Primavera.
0: Certo.
2: Chiaramente è scarsissimo, però per un campionato probabilmente inglese dove conta più che altro la corsa, la forza fisica, da un giocatore può essere adatto. Allora io sentivo che anzi Calamai, supportini e tutto, ma allora se noi si può fare una squadra giovane, credo il prossimo anno sia difficile, perché dopo un'annata a questa maniera, se te presenti Fortini sbaglia la prima partita, succede la fine del mondo. Tanto ormai si sa come siamo noi. Martinelli uguale, se sbaglia una partita Martinelli è tagliato fuori.
0: Certo.
2: Un altro anno non abbiamo nemmeno le coppe, che quello non è che nemmeno può far giocare questi ragazzi in coppa, che un altro anno c'è il campionato e le partite di Coppa Italia. Io credo che si debba andare su gente più di esperienza, perlomeno il prossimo anno, magari poi inserire un giovane, due giovani, però noi fiorentini siamo all'altezza di dire si fa una squadra o tutti i giorni, perché ora sono diventati tutti fenomeni. Io guardavo Favasulli, due giorni nel Catanzaro.
0: Il Catanzaro, sì.
2: Quel Catanzaro, secondo me è un buon esterno.
0: Sì, sì, è vero.
2: Gioca a Serie B, però. Sì, cioè, sì. C'è differenza tra la B e la A. Un buon giocatore, Fortini ha fatto bene, ma ha fatto bene nella Juve Stabia. E qui si tratta di fare contratti da 1,5 milioni a Fortini. Cioè, io prima di fare un contratto 1,5 milioni a Fortini ci penserei, prima lo vorrei vedere giocare con continuità in una squadra di Serie A, anche di bassa Serie A, come un po' sta facendo Martinelli alla Sampdoria. È Serie B, però diciamo una Serie B che vale una Serie A, però ecco, cioè, secondo me ci vuole un po' di equilibrio e non dire che sono tutti fenomeni, perché fenomeni l'avrebbero
0: chiaro.
2: Da 40 milioni ora costa 10.
0: Sì, sì.
2: È così.
0: Chiaro, grazie.
2: Noi, capito Andrea, sì, io sì. La vedo così, poi mi posso sbagliare.
0: Grazie Massimo per il tuo pensiero.
2: Ciao.
0: Grazie davvero all'ascoltatore. Allora, intanto la regia può già avviare il prossimo collegamento. E Antonio vorrebbe Sarri, esattamente come un altro Massimo, non quello che ci ha chiamato, ma un ascoltatore che ci ha scritto. Addirittura scrive Sarri forever. Gianni scrive di questi nessuno. Claudio, di quelli nella foto mi convince solo Sarri. La foto scelta da Tonelli, ora non l'ho nemmeno vista, ma insomma vedo che c'è Grosso, Sarri e qualcun altro, e tutti fuorché Sarri, scrive Marco da Sesto. Pier Ugo da Montecatini, il nome giusto con un programma tecnico biennale è Domenico Tedesco, che è giovane, preparato e di caratura internazionale. Poi abbiamo Alessandro da Pistoia. Buongiorno, spererei in un allenatore che possa accendere questa piazza depressa, ci dobbiamo fidare per forza di Paratici. Poi abbiamo Fabio, penso che per rinnovare e migliorare non si possa ripartire dallo stesso allenatore, si vede che Paratici continua a trovare porte chiuse e non disposti a tuffarsi in una realtà societaria che non dà credibilità, si parte molto male con la conferma di Vanoli, speriamo di non fare così anche con i giocatori. Questo è il pensiero di uno dei nostri tanti ascoltatori. Mi fermo un attimo con la lettura dei messaggi perché voglio introdurre il nostro prossimo ospite, è un piacere ritrovare al telefono con noi Pippo Russo. Ciao Pippo, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Capitolo allenatore, come avrai intuito, bollente. La tua idea ripartendo da Vanoli, un giudizio sul lavoro di questo allenatore e poi sull'opportunità, Pippo, di cambiare eventualmente.
3: Ma guarda, il giudizio sull'allenatore direi ha compiuto il compito che gli era stato assegnato. Lo ha fatto probabilmente con qualche fatica in più rispetto a quello che si pensava all'inizio, perché non dobbiamo dimenticare che Vanoli aveva assunto la guida tecnica alla 10ª giornata con la Fiorentina, che era sì ultima ma a 2 punti dal quart'ultimo posto, sì. Era arrivata a essere a 8 punti dietro al quart'ultimo posto, quindi era andata veramente nella fossa, poi è risalita, ha fatto la sua missione, ha chiuso quasi, diciamo, la stagione con un risultato di quelli che tonificano la piazza, però bisogna essere sereni nel valutare il lavoro complessivo e direi che una conferma di Vanoli mi lascerebbe abbastanza perplesso, perché mi pare che la guida tecnica di questa squadra non sia stata sempre con mano ferma, che ci siano stati molti aspetti abbastanza controversi e che tutto sommato in questa stagione alla Fiorentina abbia fatto il minimo sindacale, per cui non starei a esaltare più di tanto questa salvezza, anche se capisco, visto il dramma in cui ci si trovava dopo 15 partite senza la minima vittoria, si tira un sospiro di sollievo, ma riportando il giudizio su un piano di obiettività, la squadra ha fatto il suo, il mister ha fatto il suo.
0: Indubbiamente, ma sarebbe secondo te anche un motivo di delusione nei confronti di Fabio Paratici? Cioè tu ti aspetteresti, Pippo, che un dirigente della sua levatura, della sua esperienza, insomma, tirasse fuori un coniglio dal cilindro per la panchina viola, o comunque facesse valere i suoi gradi di direttore sportivo per portare una figura di spessore qui?
3: Ma è chiaro che in questo momento Paratici si trova davanti a una sfida molto sollecitante anche per la sua statura da dirigente, perché arriva con un prestigio ma si trova a dover gestire una situazione che vista dall'esterno non è poi così appetibile. Io mi chiedo quanti sono gli allenatori di una certa caratura che in questo momento vorrebbero accettare la Fiorentina, che tipo di progetto farà la Fiorentina, soprattutto che progetto ha questa proprietà e se la proprietà ha un progetto. Sono molte le variabili con le quali un eventuale allenatore, ma anche giocatori di una certa caratura, dovrebbero approcciarsi guardando alla Fiorentina come meta. In questo momento non mi pare proprio che la Fiorentina sia un'opzione appetibile.
0: Sì, sì, indubbiamente. Il tuo pantheon, la tua classifica di gradimento di allenatori disponibili o possibili, chiaramente, insomma, ho già detto che Guardiola e Conte mi sembrano un po' improbabili da portare a Firenze. Tu, Pippo, chi vorresti?
3: Guarda, il mio sogno sarebbe sempre Sarri, però sembra che vada a Napoli, per cui è capitolo chiuso. In questo momento non saprei veramente, anche perché, ribadisco, c'è da fare chiarezza in società, c'è da fare chiarezza sui programmi. Se io ti devo dire la mia, andrà a finire che probabilmente rimarrà Vanoli, ma per mancanza di scelte convincenti. Questa è la mia opinione. Non so quanto dobbiamo esserne contenti, se servirà per rimotivare tutti, per rigenerare le motivazioni anche dei giocatori che hanno dato di meno, potrebbe essere anche un buon punto di ripartenza, ma tenendo conto che non si deve assolutamente fare nulla di quello che è stato fatto in questa stagione.
0: Senti, in chiusura, dopodomani si torna in campo per l'ultima di campionato, arriva l'Atalanta, arriva Palladino, e che accoglienza ti aspetti per Palladino? E se poi alla fine, a proposito degli allenatori, è stato il miglior allenatore dell'era Commisso oppure no? Insomma, alla fine Italiano con quelle finali, seppur perse, ha fatto meglio.
3: Ma guarda, come piazzamento in campionato, Palladino è stato il migliore, anche come soddisfazioni che ci si è prese sul campo direi di sì. Per quanto riguarda l'accoglienza, io non vedo per quale motivo debba esserci un'accoglienza ostile nei confronti di un allenatore che sia andato via in modo piuttosto brusco, ma ci sono delle cose che ancora non sono mai state messe in piazza di quel passaggio. Penso a questo punto, il pubblico di Firenze, il pubblico viola, debba guardare avanti, mettersi alle spalle beghe che, se poste nella prospettiva della grandezza calcistica della storia di Firenze, sono veramente delle piccole beghe. Un segno di maturità dovrebbe essere mettersi veramente alle spalle queste piccole storie che hanno fatto piccolo il calcio a Firenze, e guardare avanti ed essere esigenti sul futuro e non guardare alle pecche del passato.
0: Giustissima affermazione. Pippo, io ti saluto, ti ringrazio e ti rinnovo l'invito. Quando vuoi, questa è casa tua, puoi venire in studio anche una mattina con me, mi farebbe molto piacere, quando vuoi.
3: Senz'altro, si farà presto. Grazie e buon proseguimento.
0: Grazie davvero a Pippo Russo, chiaramente firma di prestigio del Domani, editorialista anche del Corriere dello Sport, professore di sociologia, insomma, scrittore, divulgatore. Non vi devo certo dire io chi è Pippo Russo e quello che ha fatto. Quando parla bisogna sempre starlo ad ascoltare ed è un piacere averlo spesso in diretta con noi. Allora, le 8:28, mi fermo per l'ultimo break pubblicitario. A rientro non avremo il caffè nero bollente, che ci siamo già gustati nella prima ora. Ricordo che Luca ha espresso un concetto oggi legato al futuro di Niccolò Fortini, tra l'altro lo ritroverete su Firenze Viola tra non molto, trascritto. Nell'ultima parte di trasmissione avremo un altro opinionista, ma ascolteremo un sacco di audio, anche perché l'abbiamo soltanto sentiti a inizio trasmissione, poi non l'abbiamo più ascoltati, ma ce ne sono tantissimi e quindi dobbiamo farli ascoltare. Vai Marco con la reclame e poi tra poco torniamo.

0: guardala.
1: E sono in nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
6: Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
10: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Ancora?
10: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari. La terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Niccolò Santi
11: e Alessandro Di Nardo.
10: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
10: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
13: Oh, grande Tommaso.
14: Pietro.
13: Allora?
14: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
13: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
14: Ma davvero?
13: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: Sì. 8 e 33 minuti con la voce che tra l'altro è tornata rispetto a come ero messo lunedì dopo Juventus-Fiorentina, la voce è tornata, quindi dovrei essere anche contento, però i mali di stagione con questo caldo fresco che fa, questo sbalzo termico che c'è tra la mattina, la giornata, la sera, chiaramente mi ha riguardato, cari ascoltatori. Allora, 348 75 13933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Adesso abbiamo tanto tempo da dedicare a voi e quindi, caro Marco Tonelli, avanti tutta con un bel po' di note vocali. Grazie.
1: Buongiorno Andrea. Allora, secondo me l'allenatore lo sceglie Paratici, mi affido a lui e non voglio fare nomi, anche perché l'anno scorso mi sono sbagliato. Quindi a questo punto la cosa importante per me rimane una, lo ripeto da due giorni ma lo ripeterò: io voglio la conferma di Manor Solomon, un giocatore così che sulla fascia, non solo nella Fiorentina ma in Italia, che supera l'uomo in una maniera così tranquilla, non ce ne sono. Ho capito che cioè, si infortuna, ma speriamo di no. Però è fortissimo Walter Darou.
2: Buongiorno. Io penso che dopo una stagione così con un allenatore che comunque sia rappresenta la mediocrità, anche se io l'ho sempre difeso, però comunque sul piano del gioco rappresenta la mediocrità, ci vuole qualcosa di nuovo, e qualcosa di nuovo è Iraola. Iraola darebbe quella ventata di fresco di nuovo sia sul piano del gioco che sulle idee a questa squadra. Quindi serve Iraola. Serve un allenatore giovane che è in ascesa, che darebbe anche quell'ambizione che ora come ora non si sente, perché la conferma di Vanoli, a mio avviso, sarebbe solo una accettare la mediocrità e continuare sulla mediocrità. Quindi ci vuole qualcosa di nuovo che anche la gente recepisca come qualcosa di innovativo, un cambiamento, ambizione.
3: Andrea, io sinceramente spero che Vanoli non venga riconfermato, ma che non accetti lui di essere riconfermato. Ti spiego. Se oggi tutti diciamo di fidarci di Paratici, se però Paratici domani sceglie Vanoli, già perde metà tifoseria, metà opinione pubblica, perché tanto si sa come siamo a Firenze. Al primo pareggio Vanoli verrebbe subito messo in croce. Quindi io, perché Vanoli è una persona brava, onesta, gli voglio bene, e spero che non sia il prossimo allenatore della Fiorentina, ma sia da un'altra parte a cercare fortuna.
4: Buongiorno Radio Firenze Viola. La mia opinione è questa: o arriva un allenatore di spessore, e quindi il primo nome che mi viene in mente è Maurizio Sarri, oppure possiamo continuare con Vanoli, sempre che gli sia fatta una squadra degna all'altezza dei nostri colori. Una buona giornata da Giovanni da Piombino.
5: Buongiorno dottore Andrea. Allora, si dice che la Fiorentina il prossimo anno debba risalire e riconquistare le posizioni a cui è arrivata negli ultimi anni, quindi si parla di zona Conference League. Allora, per arrivare a questa zona io credo che il migliore in questo momento sia proprio Paolo Vanoli. Poi è evidente che se le aspirazioni sono più alte, allora Paolo Vanoli magari non ha l'esperienza adatta per ritrovarsi nelle prime posizioni, ma non credo sia la situazione che si verrà a trovare la Fiorentina il prossimo anno. Per cui, prima di andare su grosso, su altri, alla prima esperienza in una società di questo genere, tra l'altro hanno quasi l'età di Vanoli, quindi non sono nemmeno allenatori giovani, io resterei sicuramente su Paolo Vanoli. Ciao da Riccardo.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Stefano da Pescia. Allora, l'allenatore io vorrei Maurizio Sarri, ma secondo me con questa proprietà non verrà mai. E allora i nomi sono quelli: Glasner, Crystal Palace. A me piace anche l'allenatore dello Jagiellonia, Siminek, non so come si pronuncia in polacco. E se no, altrimenti faccio una battuta: se viene via Guardiola dal Manchester City, facciamolo venire a Firenze, così si sfrutta il brand della nostra città a livello mondiale. Sempre forza vera.
7: Buongiorno Andrea, mi aggancio all'ascoltatore che ha nominato Silvio Baldini, e già non è il primo. Guarda, ripeto, vero, sarebbe un ottimo prospetto, un ottimo investimento, fra virgolette, perché di questo si parla. di uno che punta sui giovani, quindi a investire sul futuro della società. E poi lui è toscano e, se non sbaglio, tifa Fiorentina, ce l'ha come uno dei suoi must poter allenare la Fiorentina, verrebbe di corsa.
3: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, se non viene Lirola, io secondo Lirola? Me quello, il nome fatto dell'allenatore del Crystal Palace, a me mi piacerebbe molto. Ora non mi ricordo il nome, però
0: Glasner,
3: lui mi intriga parecchio. E andare su una nuova, su un nuovo prospetto, un allenatore emergente, sinceramente non piene le scatole. E voglio un allenatore affermato e forte, che abbia delle esigenze e porti dei giocatori forti alla Fiorentina. Ciao a tutti, Massimo.
0: Grazie, grazie. Iraola, non Lirola. Lirola, lasciamolo stare, sembra giochi nel Verona. Giocatore che ha fatto una fine pessima. Vi ricordate, no, quando lo voleva a tutti i costi il Marsiglia? È successo un pandemonio. Giocatore di una normalità sconcertante. Allora. Grazie per questi messaggi. Ce ne sono altri di vocali, poi li ascolteremo nella parte conclusiva della trasmissione. La regia si prenda 2 minuti, poi dopo 2 minuti può contattare il prossimo opinionista che abbiamo in scaletta. Allora, un po' di messaggi scritti. Urbano: se devo scegliere tra questi quattro, direi Sarri, ma preferirei un tecnico che viene dalla Premier per aumentare l'intensità. Però se devo andare su grosso, sto con Vanoli, ma tutto dipenderà dalla volontà della società se crescere o vivacchiare. Arnaldo vorrebbe tenere Vanoli. Ivano mi dice: quindi Moise ha finito di aumentare questi carichi enormi di pietre? Ivano, in realtà anche ieri ha fatto lavoro a parte. Oggi è sostanzialmente l'antivigilia della gara con l'Atalanta, perché si allenano oggi e domani e poi venerdì si va in campo. Io vedo complessa che Ken sia disponibile, ecco, sono molto scettico. E al Casentino: vorrei De Rossi per la personalità, la capacità e la serenità di esprimersi e la dote di famiglia di fare il mister. Eh sì, suo padre ha allenato per tantissimi anni nel settore giovanile della Roma. Riccardo 54: mi piacerebbe tanto Allegri, uno che non bada al sottile ma alla sostanza. Ma la vedo difficile. E Guerra mi scrive: Ezequiel Muñoz dell'Osasuna, profilo sicuramente extra rispetto ai nomi che si sono fatti ultimamente. Pitt: buongiorno Andrea, se l'idea della Fiorentina sarà quella di prendere un allenatore di fascia alta, io vorrei Sarri. Restiamo con Vanoli, almeno conosce l'ambiente e i giocatori. Giuliano 73: volete divertirvi? Allora Alvini. Beh, devo dire che Alvini, che è toscano di Fucecchio, ha fatto un grandissimo lavoro non solo quest'anno al Frosinone ma anche in passato, e certamente esprime un calcio divertente. Devo dire che alla prima esperienza in Serie A, mi pare fosse la Cremonese qualche anno fa, non ha fatto bene, però è anche vero che magari aveva anche una squadra non in, all'altezza. Chiara dal Mugello: se non deve essere Sarri mi garberebbe De Rossi. Fabrizio vorrebbe Sarri. Chris da Campi vorrebbe il sindaco dell'Isolotto. Ma c'è questo dissing a distanza tra Chris da Campi e il sindaco dell'Isolotto. Un giorno vorrei averli in diretta entrambi, secondo me si fanno dei grandi numeri. Lollo, Firenze, Sarri tutta la vita. Stefano 69 poi fa una lunga lista di nomi per il mercato. Caro Stefano, sono tantissimi e li prenderò in esame più tardi. Chiudo con Massimo D'Assesto, che scrive: Chivu anno scorso si salvò la penultima giornata col Parma grazie al suicidio dell'Empoli, quest'anno ha vinto per distacco in ciabatte lo scudetto. Quindi questo per dirti che quello che conta sono i giocatori forti, la battaglia è da fare sul comprare 10 titolari forti. È un concetto che io mi sento di sposare ampiamente, caro Massimo. Chissà se lo sposa anche il nostro prossimo ospite, ovvero l'amico e collega Maurizio Pericoli di Radio Proxima. Ciao Maurizio, buongiorno, ben trovato.
8: Buongiorno a tutti voi, ciao.
0: E firma anche del Punto Viola, ovviamente, ma conta più l'allenatore o contano più i giocatori, secondo te, per l'anno prossimo?
8: Secondo me contano entrambi, però quello che ha detto l'ultimo ascoltatore lì, i giocatori sono importanti, sai, dei giocatori di valore, l'allenatore sì, ci mette del suo, però insomma è nell'esempio di Chivu chiaramente è secondo me un buon allenatore, però chiaramente ha una rosa sicuramente buonissima e che gioca da sé, va a memoria da sé, è sicuramente molto importante. Ho sentito tanti nomi ora durante,
0: sì.
8: Però è molto difficile secondo me trovare l'allenatore giusto per questa Fiorentina, e io sono dell'idea che se devi andare su è il nome che si sente grosso. Io starei anche con Vanoli, se ti dico la verità. Darei anche un'altra possibilità a Vanoli, costruendo una squadra come vuole lui, chiaramente, che non sarà facile, perché il problema secondo me principale è quello di smaltire e di ricomprare e di riformare una rosa adeguata alla Fiorentina, al nome della Fiorentina. E De Rossi non mi dispiacerebbe, ti dico la verità. Ora non so di che parere sei, però sai.
0: No, allora io apprezzo intanto De Rossi come persona, e non è poco intanto.
8: Certo.
0: Credo abbia fatto un buonissimo lavoro a Genova quest'anno, così come l'ha fatto buono alla Roma, secondo me. E di sicuro non ha quell'esperienza e quel pedigree che no. potrebbe accendere la piazza, ecco, questo sono sinceramente.
8: Vabbè, neanche grosso, no. Però, penso.
0: No, esatto. Non esatto.
8: Penso assolutamente. Andare sugli stranieri è un'incognita, premetto che non li conosco tanto bene,
0: no.
8: Di compartenza. Però io non andrei su un allenatore straniero, però si ritorna lì, poi la cerchia si stringe, non è che in Italia ci siano molti allenatori di valore, almeno sulla carta, disponibili.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo. E, per quanto riguarda oggi, tanti giornali scrivevano che c'è una base da cui ripartire, no, dei giocatori della Fiorentina.
8: Certo.
0: La tua base qual è? Chi sono quei giocatori che devono rimanere a tutti
8: anche
0: i costi?
8: Anche questa è una bella domanda, una bella incognita. Ma senti, io allora su Mandragora, Fagioli secondo me non ci metterei nessun dubbio. De Gea in porta lo terrei sicuramente. Poi il resto, secondo me, allora, indurre come giocatore un nuovo giocatore. A me, ora qualcuno sicuramente sarà contrariato, a me piace molto Gudmundsson, però non ha mostrato poco o nulla in questi due anni. Però forse con un altro allenatore, non è quello di Genova sicuramente. Però il valore del giocatore secondo me non si discute.
0: Sì.
8: Poi il resto è tutta un'incognita, perché poi ne rientrerà tantissimi di giocatori che secondo me non hanno poco valore, e sarà Paratici che dovrà sicuramente rimboccarsi le maniche, sperando che abbia già cominciato a farlo, e di smaltire e di vedere poi cosa costruire per questa Fiorentina, che ricordiamoci il centenario è importante, perciò bisogna calcolare anche questo, di fare qualcosa di positivo per quest'anno.
0: Che ti aspetti venerdì contro l'Atalanta? Proprio a livello anche di clima allo stadio,
8: Senti, secondo me la vittoria contro la Juventus ha un po' rasserenato qualcosa, però io credo che una parte di contestazione sempre sui giocatori ci sarà sicuramente.
0: Sì.
8: Io spero che ci sia un grande applauso per Vanoli, perché non ha giocato bene, non ha fatto giocare bene la squadra delle volte, all'inizio era testardo, pure sappiamo tutti, non ha voluto cambiare l'inizio da 3 a 4, però ti ha salvato e non era facile, mettiamolo sul piatto, perché la gente che mi viene a dire ma le altre hanno fatto peggio, no, gli altri hanno fatto peggio, la Fiorentina ha fatto tantissimo e Vanoli ha sicuramente il merito di aver salvato questa squadra che sulla carta era quasi impossibile salvarsi, almeno dal mio punto di vista.
0: Certo. Maurizio, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio.
8: Niente, grazie a te e a tutti i tuoi televisivi e radioascoltatori.
0: Grazie davvero a Maurizio Pericoli, firma del Punto Viola e voce di Radio Proxima. Allora, abbiamo ancora qualche minuto, direi di ascoltare gli ultimi vocali grazie al lavoro di Marco Tonelli in regia, e poi torniamo in diretta per gli ultimi messaggi scritti. Ce ne sono tantissimi, non ce la farò a leggerli tutti. Vai Marco, grazie.
9: Sì, buongiorno Radio Firenze Viola, sono il sindaco di Isolotto. Allora, io metterei tutti quelli che pseudo opinionisti, mezzi giornalisti, mezze penne, che scrivano, io metterei soprattutto Voce alla radio di Garba Vosciara a questi, capito? Io metterei loro per vedere che fanno, capito? Ma due o tre partite e poi direi guarda, per piacere accomodati e chetati, non apri più bocca perché tu stai sparando un monte di bischerare. Io vorrei questo, dai accontentare un mese, quattro partite, poi tanto le vanno via da sé. Il sindaco di
10: Midlands, io voto sicuramente Sarri, ma soprattutto non capisco, non capisco, dato che sembra sia impossibile, perché Paratici, che buono profilo internazionale, che faccia giocare bene, è un profilo di alto livello, chiuda la porta a Sarri e magari preferisca tenere Vanoli o piuttosto Grosso o De Rossi, se così sarà, piuttosto che uno come Sarri. Io vorrei capire la motivazione da lui, che sia direttamente in una conferenza stampa o indirettamente tramite giornalisti, per cui Sarri non va bene per la Fiorentina. Ecco, vorrei veramente capire questa cosa qua, perché non me la spiego.
11: Buongiorno, sono Cristian da Macerata. Io proporrei, in ordine di preferenze, Sarri, Aquilani, Silvio Baldini. Buona giornata.
12: Ma io dico soltanto una cosa, sono Piero Bianchi da Firenze.
0: Buongiorno.
12: Ma arrivare uno come Paratici e confermare Vanoli penso sia un controsenso, cioè, ma indipendentemente dalle capacità di Vanoli, ma è un controsenso. Si prende un uomo per puntare in alto e si mantiene Vanoli, fa un calcio brutto, un calcio fuori, cioè proprio sarebbe un inizio disastroso secondo me. Forza Viola.
13: Buongiorno, Giovanni da Campi. Io certi colleghi tifosi proprio non li capisco, mi sembra di rivivere la riconferma di Iachini, cioè tutto per riconoscenza, ma non vi siete stancati di essere mediocri? Io personalmente sì, io voglio un allenatore grosso, che a parte il nome grosso vuol dire di valore, che mi porti giocatori di valore,
0: con la G minuscola.
13: Basta con mezzi allenatori e mezzi giocatori.
0: No, con la G minuscola grosso, ecco, perché insomma, con la G maiuscola ce n'è, c'è un allenatore grosso con la G maiuscola che penso farebbe carte false per venire alla Fiorentina. Allora, ultimi messaggi scritti, ultimi, ma insomma sarà complesso perché ce ne sono 40 che devo ancora leggere, 40. Allora, Bruno Viola, Sarri o Vanoli? Matteo dalla Sdraio, Vanoli via, nell'ordine vorrei Sarri, De Rossi o Grosso? Chimo da Trecella vorrebbe Sarri. Matteo, il nome giusto, Ruben Amorim, quello ex United. Tanti soldi, ma per costruire sarebbe il top mondiale. Francesco vorrebbe Maurizio Sarri, Fabio da Sansepolcro Farioli, Marco da Firenze. Allora, ho risposto, visto che si è giocato bene... chi dice che c'è un male oscuro dentro la Fiorentina ha ragione. Bisogna ripartire con questo gruppo ripulendo 4-5 persone all'interno della squadra. Carmine Cicinese a Viterbo vuole Glasner, qualcuno che non venga chiamato per nome. Ragazzi, questa storia del chiamarsi per nome l'avete presa proprio di punta, eh? E tra l'altro guardate che io non chiamo mai nessuno per nome, nonostante avessi rapporto con non ho mai avuto, sì, l'unico poteva essere Palladino col quale avevo il rapporto per chiamarlo per nome, ma non mi sono mai permesso di chiamarlo per nome, così come non chiamo per nome mai Galloppa, ma è una scelta mia. Ma se uno lo fa, fateglielo fare, ragazzi, non vedo perché, qual è il problema, qual è il problema. E, Alessandro, sicuramente non Vanoli, grazie tanto, bisogna rigenerare i tifosi avviliti, basta commisso, andatevene, i peggiori di sempre. Antonio da Novoli, mi piacerebbe molto l'allenatore del Crystal Palace, Gladen, si chiama Glasner, ma comunque va bene, abbiamo capito. Andrea da Copenaghen, andare contro De Rossi l'anno scorso voleva dire andare contro Prodè, ora Prodè non c'è più, quindi Redo Viola, vado fuori domanda, sono d'accordo con il buon Walter da Roma che saluto, teniamo Solomon e anche Harrison come panchinaro, non sarebbe male, ha un gran fisico e sputa sangue. E Andrea vuole De Rossi, Giovanni dalla Germania, se rimane Vanoli tifo contro. Salvatore Viola da Torino, buongiorno, vorrei Carlos Cuesta. Sì, insomma, non è il mio tecnico preferito questa. Indubbiamente ha fatto un ottimo lavoro a Parma, questo è poco ma sicuro. Mi pare esprima un calcio un po' retro, ecco, un po' antico. Luca Franciacorta, caro Andrea, ma a parte le cose ovvie già concluse, ma Di Marzio, quale notizia scoop ha dato? Mi sembra molto rumore per nulla. Ma allora, io non mi metto a discutere la bravura di Di Marzio, che secondo me è bravissimo. È un fenomeno sul calciomercato. Devo constatare due cose però. La prima è che su Paratici non ci ha preso, ma questo, per carità, tanti scrivevano e dicevano di Paratici, Roma, Milan, quindi ma ci può stare. E su Vanoli dice una cosa che so che la Fiorentina fa filtrare, perché io so, cioè non è che Di Marzio se l'è inventato. Io so che se tu chiedi a Paratici informalmente, ma direttore, ma qual è la situazione dell'allenatore, lui ti risponde: in questo momento la priorità è Vanoli. Quindi lui non fa altro che riportare una cosa che volendo risulterebbe anche a me. Poi io, così come altri colleghi, facciamo altre verifiche di altra natura e ci viene detto che, bah, francamente, lui si sta guardando attorno e sta chiamando questo e quello. Quindi tanta priorità di Vanoli, e un ce l'ha, anche perché avendo una clausola, un'opzione per il rinnovo, se avessero voluto l'avrebbero già esercitata. Quindi non sta molto in piedi questo discorso. Quindi io, non è per prendersela con Di Marzio, che è un fenomeno, lo ripeto ancora una volta, ma francamente su questa vicenda credo che racconti una cosa che non si rivelerà poi alla fine reale. Saluto Cristiano, buongiorno, se non viene il mio sogno Allegri sono contento che rimanga Vanoli, grande lavoratore e persona seria. Mario, di questi Sarri, anche se potrebbe far la fine di Pioli. Dei due preferisco la grinta di De Rossi, ma a questo punto si potrebbe tenere Vanoli. Poi Nicco da Sesto, mi devo fermare, leggo l'ultimo messaggio e mi fermo. Buongiorno Andrea, più passa il tempo e più sono convinto che Paratici ci porterà un allenatore che non è ancora mai stato accostato alla Fiorentina, un nome mai fatto. E io, caro Nicco, chiudo con un messaggio che penso possa essere la verità, cioè il tuo. Grazie, 8.54, mi debbo fermare, due ore bellissime, tante telefonate, tanti messaggi, tanti opinionisti, grazie a Marco Tonelli, super lavoro in regia, grazie a tutti voi, soprattutto che mi avete arricchito in modo esponenziale questa puntata. Adesso l'almanacco del centenario, Dario Baldi col suo C'è Polemica, e poi via via tutto il palinsesto del mercoledì di Radio Firenze Viola con il sottoscritto. Ci vediamo domani mattina alle 7 puntuali come sempre, ciao!
14: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
15: Il centenario.
16: Il 20 maggio 1912 nasceva a Trieste Nereo Rocco, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio italiano. Da calciatore, centrocampista, aveva giocato nella Triestina, nel Napoli e nel Padova. Rocco giocò anche una partita in nazionale, quella contro la Grecia per la qualificazione mondiale del 1934, che furono vinti dall'Italia. Ma Nereo non fu selezionato per la fase finale. Si affermò come allenatore nel dopoguerra, nella Triestina e successivamente nel Padova dei Miracoli. Fu uno dei tecnici che impostò il difensivismo tipico del calcio italiano, noto come Catenaccio. Venne soprannominato il Paron, il padrone, perché voleva decidere tutto lui. Con il Milan, negli anni 60-70, vinse tutto, comprese due Coppe dei Campioni. La Fiorentina lo ingaggiò nell'estate del 1974 per sostituire Radice, in conflitto con il presidente Ugolini. Rocco era a fine carriera e doveva allenare una masnada di giovani leoni già indirizzati verso un gioco più moderno, orientato verso il calcio totale praticato dall'Olanda. A febbraio Rocco aspettava il licenziamento e non avvenne. Il suo fu un distacco progressivo, ratificato a fine campionato, quando la squadra viola emise lo squillo più significativo battendo la Juventus 4-1. Rocco non aveva capito i giovani, o non li aveva voluti capire. I giovani non lo avevano capito, o non lo avevano voluto capire. Rocco era pronto per lasciare Firenze, la Fiorentina per andare alla conquista della Coppa Italia, ma senza il grande triestino in panchina. Rocco è morto a Trieste il 20 febbraio 1979.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: New Message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
3: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese.
4: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
3: La cronaca italiana. Salim El Kudri sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile. Evidenzia la GIP Donatella Pienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
4: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
3: Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon a causa dei problemi al polso che lo tengono fermo da qualche settimana. L'ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene ma non si sente ancora pronto per giocare. Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, più illustri sono Lorenzo Musetti, out a Parigi, Holger Rune, rientro non ancora ufficiale, e Jack Draper.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, amiche di C'è Polemica, amici, ragazzi, che cosa dire? Oggi è una giornata importante, è una giornata fondamentale, è una giornata, come posso dire, come potrei raccontare questa giornata? È una giornata che la metterei in quelle giornate dove non ci si capisce un cazzo. Perché? Perché ieri sera leggo un accord di Gianluca Di Marzio, che dice la prima scelta per la panchina della Fiorentina è la conferma di Paolo Panoli. Tutto giusto, tutto lecito anche, anche questo. E ovviamente tutti i miei amici: hai visto, l'ho scritto Di Marzio? Vi ricordo che quella persona lì, che è un bravissimo collega, una bravissima fonte di informazione, settimana scorsa dava Paratici prima al Milan, prima alla Roma e poi al Milan. Quindi io non so a che gioco stia giocando la Fiorentina con i vari giornalisti, perché poi stamani, ieri sera, ho fatto festa, grande compleanno, cotoletta, festa e ciola, stasera uguale, quindi domani col calcio che mi sveglio, ve lo dico proprio chiaramente. Mentre arrivo post compleanno, apro la Gazzetta a mezzanotte e mezzo e vedo sprint per Grosso. Quindi cioè, tutti hanno le proprie fonti, però siamo passati da prima scelta della Fiorentina è Vanoli a sprint per Grosso. Quindi dov'è la verità? Margiulo direbbe: perché la verità sta nel mezzo. La verità non sta nel mezzo, ma la verità, oltre a stare in edicola, sta anche nel fatto che forse le fonti sono diverse e non è ancora deciso niente. Io ripeto quello che ho detto ieri: ognuno ha i propri sogni. Il mio sogno si chiama Max Allegri e rimane lì.

0: anche qualcuna delle partite da riserva. De Gea, lo sapete, io l'avrei venduto, ma se si sono trovati in accordo, d'amore, d'accordo, per fare l'amore con il sapore fino alla fine della carriera di De Gea, bene così, io sono un fan di questa roba qua, quindi è giusto. Però mi sembra che questa sia una scelta perfetta per la tabula rasa, perfetta secondo me, un'opinione mia personale, cioè secondo me in una situazione come quella che sta vivendo la Fiorentina, io credo che comunque sia giusto che rimanga così. Detto questo, andiamo avanti, perché c'è ovviamente un'altra polemica e io qui mi devo legare, perché ovviamente sentirete da stamani dalle rassegne stampa, non quel forse Andrea non l'ho sentito perché ieri sera ho fatto festa, quindi ho dormito poco, che Fortini è cercato in Premier. Io lo dico subito, Fortini va ceduto. Se Paratici cede Fortini in Premier, fa benissimo. Perché vi dico questo? Non perché Fortini poi ci abbia un problema tipo Caiode, perché le grandi società creano giocatori e li rivendano a prezzo maggiorato altrove. Sì, ovviamente intanto se facciamo un esercizio tutti insieme, perché è importante, facciamo un esercizio che è questo qua, di come si pronuncia Bournemouth. Bournemouth. Tra l'altro è la squadra dove doveva andare Castrovilli, che poi si fece male, cioè che lo trovarono infortunato. La pronuncia in inglese è questa, sentiamola.
1: Bournemouth. Bournemouth.
0: Vabbè, Bournemouth. Comunque nel Bournemouth, il Bournemouth, che è la squadra dove doveva giocare Castrovilli, ma giocava, non ci andò a giocare per le visite, cercano Fortini. Se Fortini deve andare in Premier League, per me va lasciato andare, ma semplicemente per un motivo, perché innanzitutto ci fai soldi e poi soprattutto perché quest'anno hai capito e ti sei dimostrato che per il momento deve ancora crescere. Poi mi dice ma poi fa la fine di Caiode. Ragazzi, Caiode in Italia non avrebbe giocato perché l'allenatore non lo stava facendo giocare, quindi giustamente hanno preferito prendere dei soldi chi faceva la dirigenza sportiva, sbagliando. Su Fortini secondo me, ragazzi, non è un errore, ci sono delle occasioni che uno deve cogliere, tipo Cavuzza in Napoli a 30 milioni era un'occasione da cogliere, l'abbiamo colta? No, gravissimo errore. Questo è semplicemente quello che dobbiamo dirci. Se arriva l'offerta, per me Fortini va venduto, e non si può dire e dire alla Fiorentina no, ma perché la Fiorentina vende i giovani, sbaglia a vendere i giovani. Ma per me fa benissimo, i giovani vanno venduti se non li fai giocare, altrimenti Fortini gioca titolare. Ma mi sembra che sia stato ampiamente bocciato da Vanoli, al di là delle sue condizioni fisiche, e mi sembra che la Fiorentina il prossimo anno voglia ripartire da una squadra sì giovane, sì italiana, ma con delle certezze. Così è a cazzotto, poi ci sta che mi sbagli io, ma se i nomi che oggi indica il Corriere dello Sport sono quelli, ragazzi, quello è. Poi in questa città ci sarà quelli che saranno pronti a attaccare, società Ferrari, chi ci può essere, Paratici, ne verranno dette di tutte, perché gli si dirà che questi sono incapaci, che questi hanno venduto, che questi se vendano Fortini non hanno capito niente. Ne sentiremo di ogni. Io nel sentire di ogni mi metto prima e dico secondo me va venduto, e io sono il primo a farlo. Poi apprezzo che ci sia grande inventiva ovviamente in questa città. Ieri ho visto un partito, ovvero quello antivanolismo, fatto da alcune pagine social. Mi fa ridere perché solitamente i partiti si creavano in questa trasmissione, ovviamente non è che c'ho il monopolio dei partiti in città, però mi ricordavo, cioè mi fa molto ridere il fatto che anche altri abbiano avuto le idee che facevamo qua durante c'è polemica, però vabbè, le idee buone sono giuste per essere copiate, cioè le migliori idee sono quelle che si rubano e si modificano. Cioè io non so se voi sapete chi è

0: Chapman nel mondo dell'automobilismo. Chapman è il primo grande ingegnere della Formula 1, che è quello che si è creato la Lotus, che aveva un cimitero personale per tutti i piloti che hanno fatto morire viste le sue invenzioni. Ma era uno che scavava nei regolamenti, era uno che dal 52 agli anni 80 ha praticamente rivoluzionato le cose, anche copiando gli altri. Quindi è giusto che la gente copi, però ogni tanto mi piace, fa ridere. Poi ragazzi, devo aprire il capitolo dolente, mi tocca farlo. Il capitolo dolente nasce nel momento in cui si parla di Hen. Moise Hen, per il sottoscritto, e lo dico, è fuori rosa. Bene che non giochi con l'Atalanta, ma soprattutto i video che mette, le foto che mette, sono probabilmente proprio di un disinteressato, di un disinnamorato, di un menefreghismo puro. Il video con Shiva, a me non mi sembra una persona che stia così tanto male. Non mi sembra che sia una persona che sta così tanto male da non andare nei posti. Anzi, mi sembra sempre molto attivo. Quindi io, francamente, secondo me la Fiorentina fa bene a non ripartire da lui. Alberto mi dice: chi chiede la cessione di Kane è fuori di testa ed è perdente, non capisce di calcio, il migliore attaccante italiano, purtroppo infortunato. Io allora non capisco di calcio e questo ne siamo certi. È il migliore attaccante italiano? Non credo. Gioca in nazionale perché non ci sono altri attaccanti. Quello è vero, quello possiamo dirlo, quello lo dobbiamo dire assolutamente. Purtroppo era infortunato, sì, sono 4 mesi. Sai, nel momento in cui, per me, quando segni puoi fare il cazzo che vuoi, cioè puoi fare anche l'elicottero con i testicoli tutte le sere in piazzale Michelangelo, oppure fare la break dance con le gonadi. Però se poi non segni e pensi in settimana solo a fare i video, per me sei fuori, you are out. Francesco D'Aversa, chiederei al signor Vanoli: ma l'umiliazione contro la Roma l'hai dimenticata presto? Se c'è voglia di riconfermarlo, vuol dire che non c'è, di non costruire un progetto paratici, di tornare nelle sette sorelle. Ma allora, io qui non è che voglio posso dire, ammorbidire la mia posizione su Vanoli. Però se la scelta di Vanoli è una scelta che poi deve essere motivata, ci sarà una conferenza, cioè, dove penso che i miei colleghi lo chiederanno a paratici del perché siamo andati su Vanoli. Poi ti ripeto, stamani se uno legge la Gazzetta c'è scritto che si va veloci su Grosso e non su Vanoli, ma ne parleremo. Cioè, secondo me è lo stesso direttore che dovrà motivare la scelta dell'allenatore che ci sarà, cioè che sia Vanoli, che sia Grosso o che sia quello che è. Io personalmente non credo ancora che rimanga Vanoli, ma è un'opinione mia personale, proprio è un'opinione mia personale. Questo vuole Cagni. No, sono da difendere la società e Ferrari, ma via, hanno avuto fortuna, se no ci portavano in B. Ma io non la chiamerei fortuna, caro Luciano, io la chiamerei appunto bravura di Vanoli a rifare Hocci di questa squadra, a ricostruire come i piatti di Venezia, quelli di Murano, no? Che li rimettano insieme. Ecco, lì abbiamo rimesso i piatti insieme, abbiamo fatto i piatti con il vetro soffiato, perché era tutto Cocci. La bravura di Vanoli, la bravura di qualche singolo, e questo è, siccome immagino ci sia l'ottimo Marco Tonelli in regia, che stamattina non si è palesato se non scrivendomi tramite il messaggio della radio. Mi dici quanti messaggi c'è, grande, grande regia, grazie. Quanti danni ha fatto Football Manager e il fantacalcio? Il Football Manager ha distrutto carriere. Ora si, cioè, Football Manager, che io adoro, è un gioco che ti ha distrutto, perché poi si sentano tutti i direttori sportivi. È come il coso, è come si chiama, il simulatore per la Formula 1, ci ha reso tutti i piloti. Ciao Dario, le famose minigonne Lotus, grande personaggio, lanciava il cappellino saltando in pista ogni vittoria, numero uno. Sì, ora numero uno, diciamo, l'hanno ritirato tanto Chapman per i morti che ha fatto, ne sono morti tantissimi, come criticavano Ferrari per quando morirono De Portago e tanti altri. Però detto questo, sì, cioè, era semplicemente per citare il genio, il genio di uno che è un grande copiatore. Tra l'altro sto dormendo, Tone, ma non sei l'unico che dorme, e sono anche io in posizione pronto a dormire. Quello che dici sono dati oggettivi, ma la mia domanda è: via Hen e chi prendi? C'è un direttore sportivo che ci può pensare, no? Cioè, l'anno scorso abbiamo speso 27 milioni per Piccoli, ne possiamo spenderne 20 per un altro attaccante. Cioè, ce ne sono di giocatori, secondo me. Ragazzi, tra 3 giorni finisce questo Champions. Stavo per dire, un po' di pazienza e poi si saprà tutto. A questo punto fare 1000 congetture serve a poco, se non alimentare le chiacchiere dal nulla. Sì, Lore, le chiacchiere dal nulla. Ieri sera Di Marzio, che per una settimana ha dato Paratici alla Roma e Milan, e poi Paratici domenica va in conferenza e dice: ho comprato la casa a Firenze. Scrive e Vanoli rimane. Permettimi se ho dei dubbi. Permettimi se alimento il dubbio. No, poi non si può nemmeno alimentare il dubbio, perché poi se no, se alimento il dubbio, fare la congettura serve a poco, se no si alimenta il chiacchiericcio, ragazzi. Ma non scherziamo, dai. Non è neanche da ragionare, secondo me. Che ne pensi di questa top 3 degli allenatori? Silvio Baldini, Ottavio Bianchi, Osvaldo Bagnoli? Allora, su Bianchi e Bagnoli possiamo ragionarne quanto vuoi. Su Silvio Baldini, purtroppo, e lo dico veramente con un grande rispetto per Silvio Baldini, purtroppo Silvio Baldini sta entrando, invecchiando, e con i successi e con l'Under 21, nel gruppo degli Stefanos, ovvero Stefano, Lucio, Maurizio. Ora, se ci fate caso, la componente di maggioranza dei Maurizio, degli Stefano, di questa gente qui, sono tutti per Baldini, sono tutti baldiniani. Baldini è un genio, Baldini è un dio. Tra un po' lo idolatrano nudo oppure quando è in costume. Tra l'altro, conoscendolo, gli farebbe anche un po' schifo vedere i giornalisti sdraiati mentre lui è in costume. Però allora, Bagnoli, tra l'altro vi consiglio di leggere un libro bellissimo di Ultrasport, dovrei averlo là, poi ve lo ricerco, non mi ricordo il nome, che è un libro bellissimo che ho letto su la filosofia del calcio di Osvaldo Bagnoli. Su Ottavio Bianchi è uno che sui libri di calcio se ne deve studiare. Su Silvio Baldini, ti ripeto, purtroppo io ho un giudizio sbagliato per la percezione che si ha di Baldini a Firenze. Cioè, la sottovalutazione di Baldini nel lavoro con i giovani, nel lavoro di calcio, appunto, vedi, è quello che ti ho detto prima io. Baldi, ma te giochi ancora a Football Manager? No, perché devo dirvi un segreto, ci vorrebbe una base triste, lo dico agli amici a casa, ma non posso utilizzare videogiochi in casa perché la mia fidanzata non vuole. Io avrei una PlayStationcina piccolina, dove c'è tutti i giochi dentro, me l'ha regalata un Twitcher, dove c'è tutti i giochi degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000. C'ho i Game Boy, c'avrei tutti i videogiochi del mondo, ma non li posso usare perché sennò mi si fotte il cervello, e quindi un disastro assoluto. Dario, buongiorno. Il Toto allenatore mi ha già stufato e siamo al 20 maggio. Per me possono portare che gli pare, basta comprare i giocatori buoni. Si duccio ora. Non è che tu vai al ristorante e tu dici portami che mi pare perché tutti i giocatori sono buoni. Cioè, tutta la carne che tu c'hai è buona, devi scegliere il pezzo di carne, quanto è alta, quanto la vuoi pagare. Cioè, il calciomercato è un po' come andare a mangiare, è il ristorante. Non è che non puoi, hai 40 anni. Questa è la mia fidanzata che vi dà un aggiornamento sul perché io non dovrei giocare ai videogiochini. Sei un sottomesso, sei il Paolo Vanoli della casa, mentre la tua ragazza è Paratici. Esattamente, guarda, amico mio, hai dato un quadretto esattamente reale di quello che succede a casa mia. Vai con un audio, vai regia, siete una banda di fave.
1: Buongiorno Dario, secondo me andrà a finire così. Prima conferenza stampa di Paratici a fine campionato, esordisce con volevate, questo è il nuovo allenatore e sarà tipo Johnny da Montelupo.
0: Bello, bello, no, ci sta, ci sta, ci sta. Bello invece, cioè, secondo me, no, in realtà non era volevate, era, non lo posso mettere perché c'è le bestemmie dentro. Sarebbe volevi, tipo uno, un giornalista che fa la domanda e fa volevi, ed esce Manoli da dietro. Sì, sì, questo è il quadro di una conferenza stampa di Paratici, sicuro. Vai con un audio, vai.
2: Buongiorno Dario, ti sei svegliato? Ammazza, oh. Non ci speravo oggi. Vabbè, domani sicuro no, però dai.
0: No, comunque, domani è un disastro.
2: Qua sembra una lotta a chi la spara più grossa. Cioè, per carità, fare informazione, chi dà prima la notizia, è bravo, tutto quanto. Però, sinceramente, stiamo manco a giugno, io già mi sono rotto le scatole. Cioè, fino a settembre sta storia non la sopporto tra allenatori e giocatori, eh. Cioè, un giorno ne sparano una, un giorno ne sparano un'altra. Cioè, pure dopo un po' uno perde pure di credibilità, non lo so quanto gli conviene. Mo, di marzo già ne sparate due, un po' così. Ma questa sarebbe la terza, vediamo un attimo. Poi non ci si crede più a Di Marzio.
0: No, no, ma infatti, guarda, io spero che Paratici diradi la nebbia in poche settimane, perché io sono stato allenatore, ma veramente gassato i coglioni, ma proprio. Ma proprio veramente tanto, ma proprio veramente tanto. Però poro un pomperon, ti dico anche, vediamo quali sono, cioè, vediamo chi ci ha preso, perché tanto alla fine sta tutto lì. Se ci ha preso la Gazzetta, se ci ha preso il Corriere, oh ragazzi, se rimangono lì, Corriere dello Sport sono due settimane, lo dice, e tutti si sono pensati che fossero bischeri. Quindi vediamo chi c'ha più fonti. Rispetto a Paratici mi sembra che lo stesso Fabione abbia smentito tutto, quindi vediamo. No, rispondo all'amico, dov'è? Ho perso il messaggio. Ah, Mauro, vedi, Mauro mi diceva: ho rinnegato l'Italia dei Vanoli, a cui ho aderito con entusiasmo. E io, Mauro, ti dico, io non ho rinnegato, io sono il fondatore, sono la tessera numero zero. Ma a un certo punto, come ieri tra l'altro erano 10 anni dalla morte di Marco Pannella, l'ultimo grande, secondo me, della politica italiana, Pannella, non è che quando i radicali erano la merda, lo diceva lui, passarono e fece il partito Pannella alle elezioni, perché era quello. Cioè, in certi momenti bisogna andare via, bisogna scappare, bisogna avere altre idee. Cioè, i limiti non è che per forza bisogna stare lì. Io, vedi, per esempio, qui, vedi Mauro, non so se hai seguito nei giorni scorsi ho fatto fare il coming out ai vanolisti. Cioè, se uno è vanolista deve dirlo, perché se no si dice è pieno di gente Vanoli, quindi nome e cognome. Io voglio sapere da voi al 348 75 1393 chi vuole Vanoli. Quindi io vi dico questo: secondo me l'Italia dei Valoni non è chiusa, cioè va avanti nella storia, ma non con me come segretario. Io vorrei altro. Poi, se Paratici ritiene che Vanoli sia l'allenatore della Fiorentina del prossimo anno, io riprenderò la segreteria, faremo un congresso e vediamo. Faremo le primarie. No, te sei Paratici, ma lei è Ferrari, ovviamente riferito alla mia fidanzata. Io sono Xavi, amico caro. Anch'io tra un po' sogno di andare a guidare una Ferrari, ma in realtà c'ho la Peugeot 208 e devo andare a prendere le camicie in lavanderia. Io sogno Xavi, di alla tua fidanzata, io a 58, quasi 59, gioco a GT7 tutti i giorni. E guarda Picasso, vorrei anche io, ma non posso. Quelli di Stefano vogliono Silvio, io suggerisco Paolo, ovvero il Certaldino Doc, ovvero Paolo Indiani, altro che Piangina Spalletti. Ci si diverte dare con Indiani il record di vittoria. Ieri se li bomber gli è andato lungo ai casinò. Questo, quando fa così, è sicuramente stato lungo a far serata dopo il casinò lui. Con questo è il bomber numero uno assoluto. Allora, magica regia, che è un po' come magica prosesto, vai con... Vai con un audio.
3: Buongiorno Dario, ma scusa, il prossimo anno non giochiamo le coppe, l'ambizione è quella di tornare in zona Conference League, ma meglio di Vanoli che si vuole? Cioè, non è che si può prendere un allenatore di prima fascia sperando di poter arrivare in Europa o addirittura in Champions. Sai che rivoluzione dovrebbero fare anche su tutta la squadra? Cioè, veramente in questo momento Vanoni mi sembra la prospettiva, cioè non soltanto ovvia, ma anche migliore. Ciao da Riccardo dallo stadio.
0: Bravo Riccardo, questa è la tua opinione, io che rispetto, io non sono come quelli che urlano addosso, siete dei coglioni se volete Manoli, siete dei coglioni, io non ve lo dico, per me no, vostra opinione, io se la Fiorentina, cioè se Fabio Paratici deciderà di confermare Paolo Manoli, io sono pronto a sposare quella causa, che non condivido, che non penso sia giusta, ma se Paratici e la Fiorentina nella figura di, cioè io voglio sentire Paratici che in conferenza stampa dice io tengo Vanoni perché penso che abbia rifatto lo spogliatoio e l'allenatore che ho scelto io, perché se non l'ha scelto lui non mi fido. Poi ho visto adesso il collega Giorgetti su Facebook che si, purtroppo questo poi andrà detto Angelo, se c'è qualche amico più stretto glielo dica, c'è un fake che secondo me è un nostro collega che si finge donna, che si chiama come diciamo si chiama Ilenia, poi non si può dire il cognome, non lo dico perché sennò poi il proprietario del profilo potrebbe denunciarmi, però è un fake che commenta tutti i profili, c'ha il dito nella piaga come sfondo, tanto si capisce bene. Quel fake lì che commenta tutti i giornalisti gli ha scritto Di Marcio ha detto che la prima scelta è Vanoli, quindi a maggior ragione io credo che sia un fake di un nostro collega, caro Angelo se ci ascolti. Però Giorgetti risponde, io ho altre informazioni, vedremo, l'importante è che sia scelta sensata e convinta. Io spero nelle fonti di Angelo Giorgetti, che sono leggermente più affidabili rispetto a quelle di Di Marcio, secondo me. Io sono valonista e sarei contento di averti come segretario, conta pure sul mio voto. Grande Mauro, grande Mauro. Io non voglio assolutamente Manoli, né ora né mai, le sue conferenze stampa sono patetiche e ridicole, il gioco è mediocre, la gestione del gruppo è nulla. Carmine, può essere tutto vero quello che dici, può essere tutto vero. Sulle conferenze stampa che è banale, cioè che diventa Paolo Banali, è vero, e non Paolo Barale, ma Paolo Banali. Però dall'altra parte ti dico anche che non è vero la gestione del gruppo è nulla. A me mi sembra sia un allenatore che ha preso la Fiorentina da Cocci e ha ricostruito un piatto, dai. Ciao Dario, auguri di Coppola, grazie Rondellino per gli auguri. Vanoli no, tra i nomi e circolo mi piacerebbe De Rossi. A me Rondellino, a me De Rossi mi fa eccitare. Cioè a me il gladiatore De Rossi, il capitano di DR16 me lo fa venire un po' barzottino. Il problema è che De Rossi ha un altro tema, che è quello di essere romano. Io romani non gli sopporto, lo sa anche il mio amico Yuri. L'anno prossimo obiettivo sofferenze solo per i mediocri tifosi del presidente, senza vincoli UEFA che rompono le palle, possiamo fare tipo il Como, 150 milioni sul mercato, ingaggio d'Allegri e si punta ai primi 4 posti. Tutto ciò che è sotto questo obiettivo non può essere accettato. Vanoli farebbe la fine di Iachini. Vabbè, questo può essere che Vanoli possa fare la fine di Iachini. Però ecco, io lo dico, a me l'ingaggio d'Allegri mi farebbe eccitare. Però è un'opinione mia. Allora, Silvo, amico mio, ti abbraccio fortissimo. Spero tu stia bene. Ora quest'estate vengo dai Pume, si viene, vengo a trovare anche te, ci si fa un paio di birrine fatte bene alla vecchia maniera. Allora caro Silvo, allora regia, mandami un audio e chiama l'ospite, thank you.
4: Buongiorno Darius, buongiorno. Senti, che sei presente per l'ultima, fai la spacchinatina, su dai via, l'ultima dell'anno. Poi da qui a settembre, agosto, settembre, è lunga. E senti, io su Pottini sono d'accordo con te essenzialmente, fino a 4 giorni fa. Ora che sei senza Parisi fino a gennaio, secondo me, senza stare un po' di tanto coglioni, tu tieni Gosens, Fortini a sinistra. Molto semplice, no? Secondo me, senza tutti i discorsi, giovani, vendere, non vendere, in generale.
0: Ma io su Fortini, ragazzi, lo sapete, c'ho la mia idea, cioè io sono uno che nella vita mi piace vendere, cioè con Caiode non aveva spazio, ci abbiamo preso soldi sbagliando. Su Fortini quest'anno abbiamo visto che per il momento non è tutta questa potenza nel motore, e secondo me se una squadra inglese ti offre 20-25 per Fortini, per me si vende e si compra qualcosa di diverso. I giovani sono fatti anche per crescere altrove, secondo me venderli a una buona cifra. Però voglio parlare del futuro con un mio amico, possiamo dirlo, perché ormai mi posso fregiare di questo, ma con ovviamente che ci deve dire anche la sua in quanto toscano, in quanto un conoscitore di questa terra. Caro Sandro Sabatini, come stai? Buongiorno.
5: Buongiorno Dario, buon compleanno, te l'hanno fatto. Grazie. I auguri, anche se in ritardo, no, di un giorno, no?
0: Si può fare, si può fare. Ma guarda, ma gli auguri me l'hanno fatti, eravamo insieme, tra l'altro, me li ha fatti Mandragora. Mi ha reso il compleanno decisamente più dolce. Anche un po' Vanoli, devo dire la verità, anche un po' Vanoli.
5: Ma non com'è, che succede? Perché sinceramente mi è piaciuto molto nella sua spontaneità, che dopo la vittoria sulla Juventus ha detto non sarebbe giusto legare la conferma o l'addio a questo risultato. Io lo dico con razionalmente, ha ragione. Dal punto di vista del politicamente corretto ha ragione, però secondo me se Vanoli resta diciamo anche molto per il risultato di domenica sulla Juventus, ragazzi, perché è inutile girarci tanto attorno. Le vittorie valgono tutte 3 punti, ma non sono tutte uguali. E in generale, so di cambiare un attimo discorso, Dario, mi perdonerai, tu e il tuo ospite. E in generale, comunque, al di là del fatto che il physique du role, come diceva Gagliani ai suoi allenatori, magari può che se assomiglia a Renato Zero, che delle volte non è sembrato tanto convincente e forse neanche tanto, come dire, apprezzato dai giocatori, però se anziché Vanoli si chiamasse o si fosse chiamato con un altro cognome, ma tanti allenatori, alla fine che gli vuoi dire su quello che ha fatto da quando arriva?
0: E qui guarda, no, invece apprezzo la tua divagazione, Sandro, perché è un grande tema questo, perché a Firenze si è creato il tema dell'antivanolismo. Io vedi, avevo fatto un partito, si chiamava l'Italia dei Vanoli, quando alla Fiorentina aveva ancora 4 punti, ne ero il segretario. Adesso ci sono i partiti anti-Vanolisi. Io qui ho chiesto ai nostri ascoltatori di fare coming out, di dire chi è per Vanoli. Il prossimo anno lo dice. C'è veramente una buona parte, una ristretta parte di chi ci ascolta che comunque sia vorrebbe continuare con lui. Però la riflessione che uno fa, e la voglio far con te, è: Vanoli ha preso una squadra che era a 4 punti, distrutta, l'ha recuperata senza attaccanti perché ha avuto Hen a mezzo servizio per tutto il tempo, Gudmundsson praticamente è stato nullo, Piccoli ha segnato pochissimo, un centrocampo distrutto che l'hanno rialzato Fagioli e Mandragora, e su questo ovviamente ti chiedo poi una riflessione a te, perché so che ne hai dette anche nei giorni scorsi, perché è un po' il grande karma contro la Juve. E poi là dietro ti sei andato a salvare con Ranieri, prima messo fuori e poi rientrato in gran forza, con Parisi che era praticamente fuori con Italiano, fuori con Palladino, fuori con Pioli, e poi si è rotto il crociato domenica, ma comunque sia ha fatto un'ottima stagione per essere Fabiano Parisi. Quindi la domanda è: secondo te la Fiorentina del domani con Paratici, quindi col physique role di Paratici, ha senso che riparta con Vanoli? Perché il grande tema è: ma tra Vanoli, Grosso e De Rossi c'è tanta differenza?
5: Io continuerei con Vanoli, e così ti ho dato anche la risposta sugli altri due, eppure sono due bravi, due emergenti, secondo me Grosso anche meglio di De Rossi, ma semplicemente per il curriculum, che non va ignorato. Poi con tutte le difficoltà che ha avuto, con una situazione che io me lo ricordo perché ero andato a vederli, che fino alla trasferta di Parma era il dramma, cioè fino all'ultimo minuto con la Cremonese era il dramma, la tragedia, tutto quello che di Effenberg, di Chiarugi, Antonioni, in panchina e quelle robe lì, ricordiamocelo. In quella tragedia lì Vanoli con coraggio, con ostinazione, con così, cioè adesso lo vai a cambiare, con il rischio che dopo due giornate, tre giornate la gente lo rimpianga. Parliamoci, cioè, cerchiamo di essere anche poco romantici e molto pratici, come deve essere anche una società.
0: Ma quello sicuramente.
5: Perché lo cambi? Per il progetto? Che progetto c'ha De Rossi? Ora parliamoci chiaro, ha discorsi, ma è vero, fare discorsi anche lui. C'è anche lui un progetto. Per carità, allenatore eccellente, Frosinone, Sassuolo, però, cioè, Firenze è un'altra cosa,
0: No, no, il problema è che a Firenze adesso c'è un po' di bocca buona e quindi spesso si dimentica che in un anno come questo, dove praticamente ti sei salvata a due giornate dalla fine e quant'altro, si punta a qualcosa di cioè si deve puntare a qualcosa di immenso. Ovviamente qui ormai è diventata la piazza degli amanti del gioco, dove bisogna vincere 7-0 con la difesa alta, sai quella scuola lì, sì. c'è anche in questa città, quella scuola lì, quindi si cerca un nome, fanno i nomi di Iraola, fanno il nome di come si chiama quell'altro, Tedesco. Io personalmente ti ripeto, Vanoli non lo rivorrei, io vorrei un terzo nome, un qualcosa di per sognare, però se la scelta di Paratici è quella, io mi fido di lui e lo sottoscrivo e ritorno a essere il segretario dell'Italia dei Vanoli. Però ti chiedo, Sandro, anche un parere su Ken, perché Ken post eliminazione con la Bosnia non è stato più un giocatore di pallone, è stato un rapper che è andato ai concerti di Shiva, è andato a fare i videini li fai te, il videino con Leao, che è andato a disperso, la Fiorentina ci racconta e fa i doppi carichi di lavoro, però probabilmente non ci saranno anche con l'Atalanta. Io credo che la storia di Ken a Firenze sia finita, anche perché noi tifosi siamo un po' cotti di questo.
5: Sì, è un peccato perché questo ragazzo tutte le volte, è da quando aveva 16 anni che debutta, lui è stato il primo 2000 a segnare, se non sbaglio, il campionato italiano, quindi era il 2016, quindi è da 16 anni ormai, ne sono passati 10 e tutte le volte c'ha l'occasione, però lui non lo so, perché uno con le sue capacità fisiche, atletiche, innanzitutto, poi tecniche e poco tattiche, perché lui gioca da solo, fa da solo contro tutti e va così, ha sprecato un sacco di occasioni. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole, lui si sente fondamentalmente più un cantante che un calciatore, o un rapper o non so che cosa, comunque, solo che credo che sarà un giocatore da vendere per la Fiorentina. Se la Fiorentina trova i soldi, secondo me lo deve vendere. Certo,
0: anche secondo me.
5: Se vendi Ken a 30 milioni e fai la valutazione dei piccoli, su cui mi ero sbagliato anch'io, a 27, capisci anche che tanto vale far Ken tra un concerto e l'altro, tenere Ken tra un concerto e l'altro, capito?
0: No, quello sicuro, ma l'errore secondo me è la valutazione su piccoli a 27, come dicevi te, sì. Su Luca a 40 del Napoli, cioè lì, sì. Lì è frutto di un qualcosa di drogato che c'è stato l'anno scorso a livello di cifre, e vedremo. Però ti chiedo un tuo parere, so che è uno dei tuoi pupilli, quindi te lo chiedo apposta su Fagioli. Oggi dal Corriere dello Sport apprendiamo che De Gea, Fagioli, Mandragora, Ndur, Parisi più due subiudice che sono Brescianini e Fabian saranno il blocco da cui la Fiorentina riparte il prossimo anno. Su Mandragora ho goduto, eravamo insieme con la Juve. Fagioli fatto, penso, una delle sue stagioni migliori negli ultimi anni, e poi comunque si sta parlando di due giocatori, dico di Mandragora e di Fagioli, su cui, diciamo, che hanno dato tanto in questo anno e che hanno dimostrato di essere al centro di un progetto, quindi ripartire da lì per scelta di Paratici può essere tanta roba, poi dimmelo anche te.
5: Sì, tanta roba. Io sul fagiolo ho una passione non tanto sana, lo devo ammettere, da tanti anni, perché mi sono affezionato comunque alla storia di un giocatore che deve essere accompagnato da un'etichetta spiacevole, quella della ludopatia o delle scommesse, e tutti ignorano che nelle chat, cioè nei tabulati, e negli estratti conto c'erano un sacco di altri giocatori per i quali il tema non viene mai citato. Vedo che, per esempio, tanto per dire, Tonali, che in nazionale ci è andato tranquillamente, poi leggo là il Newcastle lo valuta 100 milioni. Su Fagioli sembra capito che 15 milioni che ha speso la Fiorentina era il prezzo giusto. Quindi su queste cose, ma queste cose mi hanno fatto molto appassionare, oltre che affezionare a Fagioli, che io penso che abbia il cammino, il percorso già scritto. Lui deve stare un altro anno alla Fiorentina e poi andare a prendere il posto di Modric nel Milan o nel Real Madrid, dipende dove lo vorranno, perché il giocatore è di un livello che ancora la gente non se ne rende conto, secondo me. Poi è vero, ogni tanto casca sul pallone e soprattutto all'ultimo minuto era un po' la sua specialità in certe partite, giusto?
0: No, ci sta, quest'anno non tanto, però è stato comunque sia una bella sorpresa, perché non era, diciamo, è stato su di lui è stato fatto un grande lavoro da Vanoli, perché prima non è mai stato quello di quest'anno. Idem su Parisi, idem su Mandragora.
5: Bravo. E guarda, Mandragora tanto è già celebrato da tutti, quindi non è. Parisi è un'altra sicuramente una bella storia. Cioè, alla fine, quando, tornando un po' a Vanoli, come li vai a valutare poi gli allenatori? Gli allenatori che alla fine ti ritrovi in rosa dei giocatori che il tuo allenatore non se l'è dimenticati, non l'ha svalutati, non l'ha cacciati. Faccio l'esempio del Napoli, insomma, le recupere 40 milioni per Lucca, come le recupere 32 milioni per Beukema, come le recupere soldi di Noah Lang, come le recupera un sacco di giocatori che Conte Conte la prima voluti a tutti i costi, sembrava che non potesse partire il campionato se non aveva Beukema, Lucca e Noah Lang, e poi dopo 5 giornate l'ha fatti a feste. Questo con Vanoli non è successo, ragazzi, parliamoci chiaro.
0: No, quello sicuramente. Infatti a Vanoli diciamo dovrebbe fare, come in tanti dentro la Fiorentina, un bel corso di comunicazione, perché secondo me ne ha bisogno nei momenti di sconfitta, anche di gestione della rabbia. Poi è bello, secondo me, anche un po' la spontaneità, ma certe volte ha bisogno di essere un pochino inquadrato. Se deve rimanere, ovviamente, se dovesse rimanere sulla panchina, se non deve rimanere sulla panchina, amen. Cioè, però ti ripeto, se rimane, un corso paraticiano di comunicazione ci vuole, perché secondo me ne ha bisogno per gestire un attimo alcune situazioni. Sandro, ti chiedo un giudizio finale. Fiorentina era all'inizio novembre, io e te ci scontrammo anche durante il podcast numero 1, scherzando, io con le manette. Fiorentina era 4 punti dopo 10 giornate, nessuno in Serie A si è mai salvato con così pochi punti dopo così tante giornate. Quindi lo so che non è un record da celebrare, ma tu che analizzi e guardi il calcio da fuori, tranquillizza un po' la piazza di Firenze nell'anno del centenario, perché qui c'è tanto fermento. Cioè si preannuncia una partita domani con l'Atalanta dove potrebbero esserci contestazioni, dove giustamente qualcuno può dire qualcosa ai giocatori, li può chiamare indegni, li può infamare per l'annata tragicomica che è stata. Però spesso e volentieri ci si ricorda da dove siamo partiti, ovvero da un errore, quello di Pioli.
5: Guarda, io lo dico con grande incoscienza, però per fortuna sto a Monza e non sto a Montecatini nei prossimi giorni. Cioè, se domenica a una settimana dalla vittoria di Torino contro la Juventus allo stadio c'è un'atmosfera ostile nei confronti della squadra, mi dispiace, ma proprio siete tutti degli ischeri da teretta. Ecco, sinceramente, la squadra magari non va voi cari tifosi volete che non vada ringraziata la squadra qualsiasi sia il risultato con l'Atalanta per questa stagione, va bene, ok, facciamo una via di mezzo però, e rendetevi conto di quello, Dario, che hai appena detto te. Cioè, d'accordo che ci deve essere ancora una pena da scontare per i 4 punti nelle prime 10 partite di campionato, ci deve essere ancora una pena per le manette che tu evocavi nel podcast che facciamo il lunedì con Cruciani e con Zazzaroni. Io credo che la memoria storica sia importante. La sete di vendetta non la sopporto, ma soprattutto chi vuol vivere male anche i momenti belli, si ostina a vivere male anche i momenti belli, penso che sia un bischero, ecco tutto qua. Non uso parole più pesanti, ma perché sono.
0: Vabbè, ma ci sta, non è.
5: Chi domenica lo schi contro la, quando si gioca, perché non mi ricordo
0: venerdì, noi venerdì.
5: Bravo, allora ci siamo vicini, perdonami. Chi venerdì all'Atalanta allo stadio non festeggia la vittoria della Juventus a Torino con la Juve, un bischero proprio, date retta. Poi ecco, che si possa ripensare ai tempi del mitico 3-2 Gobbio, Osvaldo e chi era quell'altro che segnò
0: allora Osvaldo, Papavaigo,
5: ecco, che è stata altrettanto iconica come vittoria della Fiorentina. Va bene.
0: Era ancora, credo fosse ancora era lo Stadio Olimpico credo ancora fosse lo Stadio Olimpico, la Juve giocasse ancora lì. Poi c'è lo storico 0-3 con Prandelli e Vlahovic era ancora da noi, cioè ce n'è di partite, diciamo, ogni tanto succede, poco ma ogni tanto succede, guarda caso è molto, molto, sempre molto bello quando succede. Fosse successo con la Fiorentina più alta in classifica saremmo stati sicuramente più felici, quello sicuro. Sandro, che ti dico, ti ringrazio, ci sentiamo presto, noi ci vediamo presto anche, ma quella è una
5: noi ci vediamo anche presto. Dario, un abbraccio a tutti, ciao,
0: grazie mille a Sandro Sabatini per essere stato con noi. Allora, Balde, a chi sopporta? Io sopporto tutti, sono gli altri che non sopportano me. Fortini a 4 è inutile, se ti danno 20 per una riserva via. Caiode è un altro discorso, a giocatore adatto alla Premier qui non sarebbe mai esploso, grazie Iuri ovviamente. Se rimane Vanoli risparmia 300 euro d'abbonamento. Ma Alessio, tu sbagli abbonarsi, io guarda voglio essere il primo quest'anno. L'asino per il carro, pronto anche per il prossimo anno. Ciao da Max, sono io l'asino, bello. Nicola da Bari, per me la domanda giusta sull'allenatore non è se si è meritato di rimanere o se Vanoli è l'allenatore giusto, è che deve essere da Europa. Per me Vanoli non vale l'Europa, è un ottimo allenatore per andare da 0 a 6, ma per fare lo step da 6 a 10 serve altro. E per me il mio nome si chiama, secondo voi? Per me il mio nome è Carlos Cuesta. Scusami Dario, ma secondo me la società ha di mantenere sotto traccia il Kemper a Bols per sbolognarlo. E fanno bene. Rocco diceva che i calciatori erano come divi. Silvo Dal Ponte, questo rimanga un giocatore. A Sabatini dico che Fagioli è forte, ma deve imparare a perdere meno palloni. C'ha ragione lui. Non contestare la squadra perché ha vinto contro gli innominabili dopo una stagione vergognosa è come dire grazie alla moglie infedeli perché gli era rifatto il letto. Questa bella, non è male. Venerdì grande festa per gli eroi della salvezza, questo è Gero. Vanoli valorizza i giocatori, giocatori vanolizzati: Ken, Piccoli, Good, Omuzzo, Fortini, Brescianini, Fabian, Gosens, Rugani, Dodò. Questi vanolizzati. Io non festeggio la vittoria con la Juve, non sono un bischero. Ma no, ma non ti arrabbiare, Aldo, serenità. È un bischero, si può dire, non è mio offensivo. Dai, non essere cattivo. C'è tanta cattiveria in questa città. C'è tanta cattiveria in questa società. Per tutte le persone di un Aldo Sessuta. Sono io e se mi ero proposto come asino per il grande, grande. Dario Luca mi dice se ti dico che hanno già chiuso con Grosso, mi credi? Non fossi così, vengo a Firenze e ti offro una cena. Ma io se mi offri una cena vengo sempre, amico mio, eh. Io vengo sempre, ma anche se si paga a metà. Confermare Evanoli è come quel maschietto che ha nella sua camera rubrica 6-7 nomi di ragazzi con cui uscire il venerdì, ma le prime 6 gli trovano scuse varie, allora lui sceglie l'ultima in mancanza di alternative. Sì, è quello che dicevo ieri, cioè, è quello che dicevo ieri. Allora, regia, manda un messaggino, vai, ce ne abbiamo 5, ci parlo.
6: Soffre di complesso di Edipo, no? O di sindrome di Stendhal.
0: Di Edipo.
6: O di Fonzi che non riusciva a dire scusate o mi dispiace. Te non riesci a dire, cioè, soffri del complesso di commisso. Non riesci a criticare quando parli di commisso, perché anche prima hai detto grave errore, la gente criticherà la società e poi criticherà Ferrari e poi criticherà la società e poi criticherà Ferrari e poi criticherà Paratici, ma un commento su commisso non ti riesce nemmeno se ti pagano, ti fa un bonifico, me lo fa una critica a commisso.
0: Ma te la posso fare, semplicemente vorrei vederlo il presidente. Per il momento, beh, da quel, io poi ragazzi non ho fonti, non ho certezza, a me la Fiorentina non mi chiama, io conto zero, cioè io conto quanto una penna dentro, una penna in supermercato, 1,10 euro. Io una penna al supermercato posso farlo, per me il commisso in questo momento è assente, lo vorrei più presente. Questo no ragazzi, allora devo rispondere all'amico, non ci sono venerdì c'è la Zanzara a Trento, quindi io Fiorentina-Atalanta la guarderò da Trento dopo la puntata della Zanzara, anzi se qualcuno è in Trentino, se qualcuno vuol venire me lo dica e ci sentiamo piazza Trento dalle 18:30, poi dopo andrò a cena alla Forst e mi ubriacherò lì per finire questa settimana. Vai regia con un altro audio.
7: Ciao Dario, ciao, buongiorno, ancora auguri. Ieri sera eri sul cubo, mi immagino che Bagordi ha fatto proprio bene. Senti, io fossi Vanoli farei di tutto per non rimanere. Lui va via da vincitore perché tira Baralla domenica, non so, sorpassa anche Genoa e forse Parma. Quindi cosa c'ha da farsi, diciamo, come dire, cioè da farsi scusare? Cioè lui ha fatto quello che era stato chiesto. Si pensava di andare in Serie B o di salvarsi, modello M. Poi invece di già 5 giornate dalla fine eravamo salvi, si può dire. Quindi Vanoli, io fossi lui farei di tutto per andare via e lascerà un ricordo da 10. Ciao ciao.
0: È bella questa la teoria, non è sbagliata, non è sbagliata. Io sono, potrei essere anche d'accordo con te, posso dirtelo. La teoria che Paroli si deve dimettere non è brutta come ipotesi teorica, secondo me non è brutta per niente come ipotesi teorica. Regia, siccome è 51, manda tutto quello che hai, vai.
8: Oh Dario, dai via, e può venire chi vuole allenare, può venire anche il Padre Eterno. Sì. In terra si è fatto come Guardiola, ma se la Fiorentina come società non comprende che quest'anno può fare come Como, quindi senza badare a spese perché non ha i paletti del fair play, è inutile.
9: Ma a parte il football manager l'è morto, ma tu sei anche te un servo della gleba,
10: Porca troia. Io l'ho già scritto anche a Andrea e te lo ridico anche a te, la sensazione. Dimmela. Mia molto semplice, io credo proprio che Paratici porterà un nome che ancora non è stato accostato alla Fiorentina, un nome ancora non fatto, e onestamente spero sia vero, perché i nomi fatti fino ad ora, onestamente, insomma, a parte Iraola che non ci verrà mai, o Glasner che non ci verrà mai, ma il resto lì è tutta fuffa, tutta roba, che tutta ciarpaglia.
0: Nicola Sesto. Grande Nico, bello il termine ciarpaglia, mi piace. Il termine ciarpaglia mi piace, devo dire la verità. Comunque sì, no, io stamane, in realtà poco sui cubo, stasera vado a mangiare il caraibico, papparapà, pollo fritto, fagioli, papparapà. Io posso dire a me altri nomi. Cioè, domattina chi c'è? Tonelli, ci siete domattina? Perché domattina è difficile, io mi sveglio, quindi c'è bisogno di una grande mano alla sveglia. Addirittura c'è Stefanino. Allora, domattina Stefanino deve lavorare molto per svegliarmi. Vabbè, ragazzi, domani questa trasmissione non andrà in diretta per l'assenza del conduttore. Venerdì invece andremo in diretta direttamente live dalla macchina che mi porta a Trento. insieme a Pietro Lazzarini. Ma adesso è mercoledì e quindi è il giorno di uno di noi, che è la trasmissione di Pietro Lazzarini, cioè di Chi si compra, in versione Pietro Lazzarini, Andrea Bruno Savelli e Emiliano Viviano. È stata una giornata lunga, intensa, faticosa. Qualcuno cantava Che ne sarà degli anni Ottanta, noi canteremo Che ne sarà della panchina della Fiorentina, anche perché francamente è molto complesso anche capirci qualcosa se uno leggesse basta i giornali o i siti. Io personalmente in questo momento vado a farmi la doccia e poi come ultima cosa andrò a capire dai parrucchiere che cosa fare, non della mia vita ma soprattutto di questa squadra, insomma capiremo questo, vediamo, una situazione molto divertente da delineare e da capire. Ragazzi, che vi dico, vi ringrazio, vi saluto, ringrazio il direttorissimo Tonelli alla regia, il direttorissimo Tonelli alla regia, e ci sentiamo domani, vi lascio nelle mani di Lazzarini, ciao.
11: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
12: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
13: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
14: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
13: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
14: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
13: Istitutogiglio.it.
14: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
15: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Radio Firenze Viola.
16: Buongiorno dalla redazione.
17: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
16: Almeno 87 partecipanti della Global Sumo de Flotilla hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flotilla all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
17: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran: 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
16: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. E grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto Xi.
17: Crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo, che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
16: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
17: Per ora è tutto, a più tardi.
18: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
20: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
21: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
22: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola, che tutti i giovedì dalle 20 alle 20.50 racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo, vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
20: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
23: Fabio Ferri.
20: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
24: Dai Luca, andiamo, sono quasi le 2, comincia palla al centro.
25: Giusto, parliamo di mercato.
24: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
25: Mercato!
24: Ma poi ci arriviamo, con calma.
25: Chi si compra? Flash!
24: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
25: Bravo!
24: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
25: e Luca Calamai.
18: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
26: Radio Firenze Viola.
25: Chi si compra?
27: Occhio a Conte, occhio a Conte.
28: Sottomercato.web, e non ci sono alti e bassi che ti portano un giorno in paradiso e l'altra all'inferno.
29: Sono antipatico perché vinco, non è un problema mio. Ma di che stiamo parlando?
30: La qualità dell'audio non è ottimale, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è.
27: Io la butto lì, ma attenzione a Conte.
31: Forse ho avuto un'illuminazione, ma se il Mister X fosse
30: Sergio Consensao.
1: C'è un allenatore che balla, balla.
2: Questa è una grande esclusiva, eh.
1: Chi si compra? Eccoci qua, benvenuti Chi si compra nella versione uno di noi, ovviamente quella del mercoledì. Tra poco ci sarà anche il nostro Emiliano Viviano con noi per parlare di Fiorentina e non solo, ma nel frattempo buongiorno anche Andrea Bruno Savelli.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, abbiamo ascoltato questa pregevole copertina con tanti nomi che rimbalzano a destra e a manca, come se purtroppo, dicevo ieri, siamo una città bellissima, però siamo anche una città di un po' bottegaia, no? Si dice una città piccola dove le voci si rincorrono, dove ognuno ha un cugino che lavora per il terzo figlio del quarto preparatore dei portieri della seconda squadra, e quindi tutto poi viene fuori con nomi anche che non sono, almeno sono difficilmente accostabili alla Fiorentina. Per tutto questo, anche perché la comunicazione intorno a ciò che sarà del domani è ancora un po', diciamo, fallace, se vogliamo essere edulcorati e usare termini non offensivi. Ovviamente queste due ore parleremo tanto anche dell'allenatore, non solo. 348 75 13 933, 055 77 11 171 per le vostre chiamate in diretta. Ripeto, tra poco avremo Emiliano Viviano come sempre collegato in video per chi ci segue in formato visual, o chi ci segue sul canale 92 per le province di Firenze, Prato, Pistoia. Andrea, chiaramente hai sentito, no? Parte tutta la rumba e Sergio Consensao e Conte e diciamo anche quello che dice il nostro Costantino per provocare, Guardiola, no? Tutte queste situazioni. Poi dopo però si arriva alla sera, si accende, qualcuno, chi ha Sky accende Sky, se no leggono su firenzevelo.it, Di Marzio, priorità a Vanoli, c'è l'incontro, si prende, si guarda, si mantiene, si va avanti in questo modo. Io continuo a pensare che questa

0: tempo, tu che ne pensi?
1: Intanto personalmente penso che Vanoli sarebbe un errore clamoroso e non sto giudicando il modo di allenare Vanoli, che non mi piace, ma sto giudicando la scelta. Al primo pareggio giocato malino ci rivengono fuori tutti i fantasmi della scorsa, di questa stagione,
0: del recente passato.
1: Esattamente, anche con Vanoli è inutile non dirselo, anche con Vanoli abbiamo giocato delle partite orrende, anche quando eravamo quasi fuori o ci siamo salvati abbiamo giocato delle partite brutte. Tutti ci raccontano che la Fiorentina aveva bisogno di tirarsi fuori dalla lotta per la salvezza, ma la verità è che anche quando era chiaramente fuori col Parma, io forse te l'ho già detto, Pietro, ma scusami, Fiorentina-Parma 0-0, Torino-Parma 4-1 4-2, cioè vuol dire, eppure il Torino in quel momento rischiava quanto noi, no? Se perde col Parma,
0: sì è giù di nuovo.
1: Quindi questo la conferma di Vanoli a mio avviso non è possibile per la qualità espressa, e so che tanti telespettatori, tanti ascoltatori non sono d'accordo, ma non è possibile neanche per resettare. Quando si parla di tabula rasa tra i calciatori, e io credo che verrà fatta una bella tabula rasa, cioè chi dice che non si riesce a vendere tanti giocatori, ci sarà una grande rivoluzione, ma la prima rivoluzione deve partire dal manico, non c'è verso, perché fai un debutto come a Cagliari, che non fu un debutto così negativo, no? Una partita in cui tiri poco in porta, fai un 1-0, sbagli un 2-0 che tu non avresti mai sbagliato nella vita davanti alla porta, e poi per una papera del portiere al 90esimo pareggiano e riparte la rumba subito. Quindi è assolutamente necessario cambiare, sono sicuro che si cambierà. Credo sia anche giusto adesso dare ancora, cioè lasciare ancora in bilico tutta la situazione, sarebbe brutto far concludere domenica. È giusto che Paolo Vanoli si prenda i meritati applausi domenica, assolutamente, anche per la dedizione che ci ha messo, anche per l'atteggiamento che ci ha messo, al contrario di quello che viene dall'altra panchina, che deve, lui si sceglie i dirigenti, lui di qua, lui di là.
0: Tanto l'hanno fatto fuori anche dall'Atalanta, lo faranno
1: ci sarà un motivo, ma a prescindere da quello, Vanoli è arrivato con l'atteggiamento giusto, ci ha salvato, non ci ha convinto per alcuni aspetti tattici,
0: nemmeno comunicativi
1: non ci ha convinto per niente. Né quando gli diamo qualche scusante perché non era lucido, perché eravamo veramente in un frullatore, né quando era lucido, perché quando era lucido ha tirato fuori l'orgoglio, l'ha tirato fuori tutto insieme, troppo a mio avviso. Però ha fatto un grande lavoro. Poi quando si dice ha fatto una cosa che non aveva mai fatto nessuno, perché le squadre di cui si parla, nessuno, erano Benevento e Ancona. Ci sarà una differenza tra il Benevento e questa Fiorentina? Perché le statistiche vanno lette. È vero, non l'aveva mai fatto nessuno, perché quelle che avevano fatto quel disastro nelle prime 10, 12, 14, erano squadre di livello mediocre per la Serie B, che non sono state rinforzate a gennaio. Qui era una squadra da decimo posto che è stata rinforzata a gennaio.
0: No, infatti non c'è dibattito, secondo me, sulla differenza e distanza tecnica che c'è tra chi prima veniva preso come metro di paragone a questa situazione e poi la Fiorentina, che resetta questa statistica che probabilmente non verrà mai replicata se non da una squadra che si può trovare nelle condizioni della Fiorentina, ma difficilmente le squadre di quel tipo di, come si può dire, di quel tipo di qualità si ritroveranno nello status della Fiorentina. Allora, nel frattempo, tra poco inizio anche a leggere subito in attesa di Emiliano Viviano, vi dico di se volete fare delle domande a Emiliano, iniziate a mandarle adesso, come ha già fatto per esempio Picasso, che ha fatto una domanda specifica che poi riporterò a Emiliano, anche tramite audio. Lui ha il piacere di ascoltare la vostra voce, si diverte anche a ascoltare i vostri accenti, delle volte cerca di capire se quello è di Sesto piuttosto che di Quinto, figuriamoci come si diverte a sentire la voce di voi ascoltatori. Quindi così almeno Marco Tonelli, che ringrazio e saluto di là dal vetro a curare la parte tecnica, può già iniziare ad ascoltarli, a mettere in cima alla lista quelli che saranno delle domande più che considerazioni, così da avere un ampio sguardo su quello che è anche l'idea di

0: di Emiliano Viviano. Ma se poi dopo non cambia l'allenatore, allora, al di là di quello che hai detto tu, no? Cioè che il rischio, e penso che Paratici lo conosca, e nel caso se lo giocherà quel rischio di dover rapportarsi con i primi due o tre risultati della prossima stagione, compresa la Coppa Italia che arriverà a metà agosto. Certo. L'anno scorso a metà agosto si è perso giapponesi, tanto per dire. Certo. In che condizioni verteva la Fiorentina già in quel momento. Come pensi che reagirà di pancia questa piazza? Perché io credo che la Fiorentina, in quanto piazza, appunto, in quanto tifosi che non coinvolge solo Firenze ma tutta Italia e tutto il mondo, abbiano bisogno di trovare l'entusiasmo. E per me l'entusiasmo non fa rima con conferme questa stagione. Cioè, tu dicevi, si diceva di Vanoli, si diceva dei giocatori, cioè, quello che penso io è che ci sarà un profondo cambiamento della Fiorentina. Se non dovesse esserci, io credo che potrebbe nascere una stagione oltre il distacco, che il distacco c'è già. Andare a reiterare un tipo di modus operandi all'interno del Viola Park con un nuovo dirigente rischierebbe di fare veramente ancora una ulteriore marcia indietro e distanza tra la Fiorentina in quanto Fiorentina e i suoi tifosi.
1: Sì, e questo è il problema vero, eh. Un secondo dopo finita la campagna acquisti bisogna che la società inizi a lavorare per coinvolgere e ritrovare tutti i suoi tifosi e costruirne di nuovi, ma questo è un altro problema. Io non sono, lo sai, un ghigliottinatore, non credo alle rivoluzioni per vendetta, ci avete fatto patire, hai visto se corrono a Torino si vince. Secondo me erano bloccati per davvero, erano in difficoltà fisica soprattutto all'inizio della stagione, hanno avuto tanti problemi, ma le partite vinte sono venute fuori da un certo punto in poi, anche prima di Torino, non è che a Como, a Bologna, ma non credo fosse un atteggiamento conscio. Però c'è la necessità di cambiare tanto, anche perché questa squadra ha dei valori, ma sono distribuiti malissimo. Non c'è un centrocampista di gamba, sono tutti uguali, Indurre e Brescianini, con caratteristiche diverse, ma non sono uno tecnico e uno, sono due spilungoni con un buon fisico, un passo discreto ma non eccezionale, tanto per dirne una. E quindi c'è bisogno assolutamente di ricostruire la squadra, c'è bisogno di facce nuove, perché ce ne hanno bisogno anche nello spogliatoio. Ma di sì, gente che non è passata attraverso questo
0: tunnel. Anche al Viola Park hanno bisogno, che certo. È diventata una comfort zone anche quasi fastidiosa.
1: Facce nuove a Palazzo Vecchio era un vecchio slogan, facce nuove al Viola Park potrebbe essere
0: attuale,
1: quello nuovo
0: attuale. Abbiamo però fortunatamente con noi, lo ritroviamo anche in formato video, Emiliano Viviano. Ciao, buongiorno Emi.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: È un buongiorno?
2: Abbastanza, dai.
0: Vedi, questa è un'ottima notizia. Prima di addentrarci subito nelle nostre valutazioni, nei nostri discorsi, ovviamente abbiamo già anche un ascoltatore in linea, quindi Emiliano, direi, se per te va bene, prima di inserirti proprio nel contesto, di dare subito spazio ai nostri ascoltatori. Ciao Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno Pietro, buongiorno Emiliano e buongiorno, aspetta, mi sono perso il terzo.
0: Andrea,
1: buongiorno.
3: Andrea, scusami. Io posso fare l'accento di Mestre, quello di Marghera, quello di Venezia.
0: Quello di Catanzaro, io preferirei quello di Catanzaro, Massimo, visto che viene da quelle parti.
3: Io sono nato a Catanzaro, ma non ho mai vissuto a Catanzaro.
2: La R di Marghera.
3: Aere qua di Marghera, certo. Perché io non capisco voi quando dite una frazione piuttosto che un'altra, ma qui Mestre, Venezia e Marghera sono tre accenti completamente diversi.
0: Sì, è vero.
3: Anche se non, eppure siamo stesso comune. No, una cosa di cui, vabbè, Pietro ne ho già parlato, sugli allenatori in generale, e non so se Emiliano e Andrea saranno d'accordo con me insieme a Pietro, però siccome spesso gli allenatori, o quasi sempre ormai, sono diventati un po' santoni, un po' sciamani, un po' filosofi, e chiedono tutti tempo. Io lavorando qui ne ho visti passare 100, perché tra Mestre, Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Cittadella, Padova, visti passare di tutte le categorie, e chiedono tempo. Allora, va bene, tempo, ti do 5.000 euro al mese, metti, 60.000 euro all'anno, metti, e ti do tempo. Se ti do 5-10.000 euro netti al giorno, tu mi devi moltiplicare i pani e i pesci, devi camminare sull'acqua, devi fare queste cose qui, perché altrimenti non esiste che io pago un allenatore 2 milioni netti all'anno, 3 milioni netti all'anno e poi mi chiede tempo come uno qualunque. È il rischio del loro lavoro ed è un rischio ben pagato, lo vediamo. Pioli ha preso 3 netti all'anno per 3 anni, sono dei contratti folli, per conto mio dovrebbero essere annuali per legge per tutti i professionisti dello sport. Sì, ma perché? Perché è così, se si sta bene insieme si va avanti, se no ci salutiamo e non ci sono danni collaterali. Però io pagare così tanto agli allenatori, sono più d'accordo sul pagare molto ai giocatori, che poi quelli sono quelli che fanno la differenza in campo, cioè il giocatore che mi fa la giocata, che mi diverte o che non mi diverte. L'allenatore, io continuo ad avere delle perplessità, perché ho visto, voglio dire, noi l'unico grande allenatore che abbiamo preso già grande è stato Trapattoni a Firenze.
0: Sì, sì, di quella levatura senza dubbio. Sì, sì.
3: Nessun altro, altri sono diventati grandi dopo. Però io qui da Venezia ho visto passare Prandelli, Spalletti, Ventura, Zaccheroni, tutti quelli che sono di nazionale sono passati di qua. Zamparini è un benemerito, francamente. Ma non tutti hanno inciso, perché Spalletti qua non ha inciso zero, anzi è stato anche lui esonerato. Prandelli ha fatto la promozione, ma venne esonerato dopo le prime 4 giornate della Serie A.
1: Era particolare,
3: ma gli altri sono uguali, cioè, non è che sono tanto diversi.
0: No, è vero, anche a Firenze comunque si è fatto 7-8 allenatori nel giro di 7 anni, quindi ciao Massimo, grazie.
3: Ciao.
0: Vabbè, valutazioni su quelle che sono ovviamente temi di discussione ormai da giorni, caro Emiliano, che è quello legato all'allenatore, ma tra poco ci entriamo. Io prima avevo una curiosità per aprire la trasmissione. Ti ricordi che una settimana fa ci interrogavamo su quello che sarebbe successo a Torino e dicevamo sì, alla fine l'unica cosa che ci può tenere vivi è fare un minimo di sgambetto alla Juventus, che a quel punto rischierebbe di non andare in Champions. Lo sgambetto è arrivato, una cosa che ci ha fatto sorridere ovviamente da tifosi è l'ennesimo gol annullato a Vlahovic e la sua faccia dopo aver scaraventato la palla in tribuna esultando un matto. Ecco, però anche tra i nostri ascoltatori è sembrata quasi la vittoria, la bella vittoria meno sentita della storia di Juventus Fiorentina, e questo è un grande dispiacere. Tu come l'hai vissuta?
2: Vabbè, rispondiamo prima
0: a Massimo. Sì, sì, certo.
2: A Massimo. Non è un discorso stupido quello che fa lui, però ti dico che l'allenatore conta molto più nella progettazione che nel risultato, diciamo, a breve termine, e in quel caso per me deve essere l'allenatore bravo, perché devi essere bravo a scegliere, perché se chiedi tempo significa che dove sei andato non c'è una struttura che possa essere, diciamo, favorevole a quello che tu vuoi fare, perché altrimenti non avresti bisogno di tempo. Quindi per esempio ci sono allenatori come mio amico Roberto De Zerbi, che è uno che prima di accettare un posto ci pensa 1,5 milioni di volte, perché sa che il suo calcio è un calcio che ha delle richieste non comuni, e quindi sa che può avere difficoltà. Quest'anno accetta per esempio il Tottenham perché è una situazione completamente differente, il tempo gliel'hanno dato alla base perché gli hanno fatto 5 anni di contratto, quindi accetta una situazione del quale non era sicuro al 100% perché sa che avrà comunque tempo. Quindi questa è la risposta. Detto questo, allora, da una certa parte mi fa piacere il fatto che non sia stata così sentita, perché dimostriamo di essere più tra virgolette maturi e di non fermarci al fatto di abbiamo vinto con la Juve, siamo contenti. No, non siamo contenti, vogliamo crescere come città, come piazza, come società. E quindi sì, ci fa piacere aver vinto con la Juve perché sappiamo che tipo di partita è, allo stesso tempo non ci serve a nulla se la stagione è quella che è stata, no? Per quanto riguarda Vlahovic, io non sento queste cose, sinceramente non interessa niente di Vlahovic, non lo dico sinceramente, no?
0: Ma non pensi che sia anche un po' perché vieni da quello tipo d'ambiente, cioè, quindi essendo stato calciatore?
2: No, perché
0: non lo sentivi nemmeno prima, diciamo.
2: No, perché i giocatori ai quali mi affeziono e mi sono affezionato sono giocatori diversi da Vlahovic. Non è una questione di qualità, è una questione di attaccamento non solo alla maglia, a una città, a tutto, cosa che non credo che sia nel DNA di Vlahovic. Cioè, mi sarebbe dispiaciuto per, non lo so, in passato ce ne sono stati tanti, per Borja Valero, mi è dispiaciuto all'epoca per Montolivo, che è anche un mio amico, ma perché era uno che era cresciuto qua, ma Vlahovic è venuto, è passato, l'abbiamo venduto, abbiamo preso un sacco di soldi, e è uno che è stato nella Fiorentina, cioè io non lo ricordo quasi come chissà che giocatore per la Fiorentina, non a livello di qualità, io intendo proprio a livello di medesimarsi.
0: Cioè, ti è dispiaciuto più per Chiesa, forse, per dire, no? Che è cresciuto.
2: Assolutamente, poi Chiesa dal punto di vista professionale uno la scelta la capisce, però è dispiaciuto molto di più, ci mancherebbe altro.
1: Sì, magari fa ridere che il VAR gli tolga sempre tutto, che ci sia questa sorta di maledizione. Per esempio io, il fatto che avesse esultato, meno male che non ha chiesto scusa, mi ma sarei certo, molto più arrabbiato se avesse fatto qualche verso tipo scusa, esulta Bellino, esulta, perché
2: io non credo, vero. Cioè Andre, non credo nemmeno che Vlahovic abbia mai fatto poi chissà che per dichiararsi contento o comunque orgoglioso della Fiorentina. Lui fa il professionista, come fanno tanti, io li rispetto molto. Sarei molto più arrabbiato se ci sono stati in generale, non solo a Firenze, giocatori che dichiarano amore e poi dopo se ne vanno per un pezzo di calcio in più, capito? Quindi lui secondo me non è uno di quelli, e ha fatto la sua scelta professionale, e noi la rispettiamo, e sinceramente ci importa una sega, ecco.
1: Che tra l'altro non gli è andata neanche troppo bene la scelta professionale.
0: Che
1: poi,
0: chiosa, no, che no. Chiosa, no no, è la chiosa perché mi aspettavo, perché poi è la verità, io sono sempre dell'idea, tanti addirittura no vanno a vedere quando sbaglia un gol contro il Lecce, ma che me ne frega a me.
2: Siamo passati attraverso Baggio, Batistuta e Rui Costa che sono andati via, possiamo passare attraverso Vlahovic,
0: sì, ma 100 volte, cioè il passaggio che c'è stato in quelle situazioni. Tra l'altro qualche giorno fa lo ricordavi di Roberto Baggio, ho ascoltato le tue parole, cioè se lì si parlava di sentimenti veramente, di un qualcosa, di un legame che andava oltre, cioè Baggio andava in giro con gli ultras, viveva la città, andava già a biliardo con i tifosi che incontrava per strada, cioè era una situazione completamente diversa.
2: Erano tempi diversi, non è nemmeno giusto fare il paragone, però in generale era un calciatore che all'epoca era immedesimato tantissimo nella Fiorentina, nella piazza, capito? Quindi in quel caso si soffrì come si soffrì quando andò via Batistuta e Rui Costa, e per me non è lo stesso per Vlahovic.
1: Ma certo. E poi potrei aggiungere, gli siamo passati comunque attraverso anche a lui, alla sua cessione domenica. Non mandandoli in Champions.
0: No, vabbè,
1: perché
0: sì,
1: più della vittoria la mia soddisfazione è stata maligna, quanto vuoi, ma che non vadano in Champions, e che si possano anche lamentare del fatto che non c'era la spinta di McKenny, tutto quello che ci hanno fatto soffrire. Voi siete troppo...
2: Non c'era,
1: sì, certo, però loro lo dicono: furto clamoroso. Il primo gol di McKenny era buono, la spinta è leggera. Lui è in disequilibrio, lo tocca e va giù.
2: Non vuole essere neanche lui, Ande, dai.
1: Non lo so. Ma i tifosi, sì.
0: Vabbè, ma i tifosi fanno i tifosi, come si dice prima.
1: Anche certi opinionisti che conosci te hanno gridato.
2: Probabilmente ci saremmo lamentati anche noi. Cioè, nel senso, uno poi quando gli succede a sé si lamenta, per me è sempre fallo, perché lo sai come la penso, Andrea, abbiamo affrontato questi argomenti mille volte, lì possibilità di prendere il pallone non c'è, quindi è una cosa che col calcio non ha niente a che vedere. Se tu spingi, se fosse andato a contrasto, mai fallo, ci mancherebbe altro, saltano insieme, gli dà una spintina, ma lì quando Gosens sta per saltare gli dà una spinta
0: e quello perde il tempo, come fa a intervenire?
2: Non ha niente a che vedere col gioco, cioè non è un contrasto sulla palla, ecco, quello è il...
1: sono d'accordissimo,
2: altrimenti io non li fischierei mai, altrimenti se fosse stato un normale contrasto che saltano tutti e due, non li fischierei mai.
0: Ma quello perché è anche una questione di fisicità, quando salta insieme riesci a averla meglio sul tuo avversario, vuol dire che ti sei messo meglio, eccetera.
2: A me a volte fa ridere, perché ovviamente il tifoso, la gente che commenta, non ha idea delle velocità, cioè non capisce che quel tipo di spinta in quella situazione è 100 volte più efficace di una spallata dove tutte e due vanno forti, che tu vedi una spallata forte ma tutte e due vanno forte, uno se vuole sta in piedi, te l'assicuro, ma in quel caso che tu stai guardando solo la palla e stai per saltare, basta veramente poco a quella velocità per cui tu vai in terra, cioè
0: Ma infatti Gosens non simula, cioè semplicemente mentre sta per saltare con una, quel tocco gli toglie tutto il tempo dell'intervento e casca.
1: Ma,
0: e...
1: ma poi è dinamica, se sta per saltare su una, quasi su una gamba sola non, non, ha, toccarlo, non ha appoggio, certo. Basta una spinta leggera. Loro si appigliavano al fatto che fosse leggera, ma
0: sì, va bene, ma leggera nulla. Emiliano dice una cosa sacrosanta: la velocità in cui arriva, certo, quella palla, se nel replay non la vedi. Quindi l'arbitro in quel caso secondo me è stato bravo, perché ha calcolato la velocità dell'azione e ha capito che quella spintina era una spintina che toglieva la possibilità a Gosens di intervenire, che è quello che significa fare fallo, e quindi è stato fallo. Ti chiedono, per concludere il discorso sulla Juve, anche perché ci importa, una, come dicevi tu, una beneamata, cosa pensi, e se conosci Spalletti, cioè Spalletti nel post, quella sua, questo modo anche veramente arrabbiato di interporsi con Gudmundsson, le dichiarazioni. Io non so se tu hai avuto la possibilità di conoscerlo in carriera.
2: Ho avuto la possibilità di conoscerlo, al di là di quella su Gudmundsson, che a me quando succede queste cose fa sinceramente in generale un po' ridere, perché ognuno di noi lo fa quando conviene a se stesso, no? Sia perché sia la perdita di tempo, poi quando lo fanno gli altri ci si indigna tutti, ok? Io penso che una persona di più di 60 anni poteva sinceramente evitare di mettersi a confronto con un ragazzino. Le dichiarazioni post partita di Spalletti sono una roba da TSO, secondo me. Cioè, tu pensa a un tifoso della Juve che si sente dire che la Juve fa un grande campionato se fa in Europa League. Cioè, è come se domani mattina Vanoli ti dice la Fiorentina ha fatto un campionato stupendo perché si è salvata. Tu dici, ma hai presente dove sei? O quindi non lo so, io lo ritengo uno dei più bravi in assoluto, però molto spesso nelle dichiarazioni va un po' fuori di cervello, sinceramente. Oltre al fatto che dice che deve parlare con Elkan, saltando tutta la catena di licenziare la Juventus, che è già quello.
1: Si perde lucidità, e tra l'altro è 3 settimane che rosica, perché aveva già detto contro il Verona, aveva detto hanno perso tempo perché gli serviva l'1-1, sì, hanno avuto l'1-1.
2: Ma raga, di che stiamo parlando? Ma dopo la partita in conferenza stampa se l'è presa con i giornalisti, perché hanno detto che era la partita della vita. Praticamente è colpa loro che hanno caricato troppo la partita. Oh, ma io...
1: Sì,
2: a me sembra di sognare,
1: però. E a Gudmundsson gli fa anche un verso da bulletto, gli dice non mi toccare, cioè fa un po' il grosso, cioè, e gli va bene che lo fa con Gudmundsson, che non capisce ancora l'italiano, che è uno che probabilmente non litigherebbe.
0: Ma probabilmente l'ha presa anche per il culo, ragazzi. Ma c'ha 70 anni. Ma quando uno c'ha 70 anni si trova uno di 25, di 26, di 28, bisogna anche accendere il cervello.
2: Se ti manca di rispetto, no? Io penso che uno come Gudmundsson, in generale, non dovrebbe mai mancare di rispetto a una persona di 70 anni che è l'allenatore dell'altra squadra. Quindi avesse fatto qualcosa in quel senso, ti avrei detto ha fatto bene, perché bisogna portare rispetto all'allenatore, una persona. Ma per il fatto che abbia, tra virgolette, perso tempo, lo facciamo tutti da sempre.
1: Quando
2: lo fanno gli altri ti girano le palle.
0: Il Crystal Palace a Firenze, siccome si dice tanto della cultura inglese, è venuto qui per buttare la palla in tribuna.
1: Emiliana ha ragione, perché poi quando lo fanno a te all'improvviso ti scopri giudice, ma quando lo fai te è normale. E questo è sacrosanto. Se vi ricordate la cosa di cui l'accusa, lui esce fuori, raccoglie la palla, quegli altri velocizzano, se ne accorge, ma fino a un certo punto, e appena se ne accorge la ributta fuori. Tempo perso 4 secondi.
2: Si sta
1: parlando di nulla, è lui che voleva litigare.
2: Esagera. A volte ci sono degli atteggiamenti che uno esagera e a me fanno sinceramente schifo. Io non l'ho mai fatto, è una cosa che ho sempre odiato. Addirittura, guarda, ti dico, ho avuto discussioni per ridere con i miei difensori, perché palla alta, uscita, mi dicevano buttati in terra, e io non lo facevo, mi faceva schifo. A parte mi buttavo in terra, mi facevo male, ma mi faceva schifo come cosa, no? Cioè palla in piedi, tu caschi in piedi e poi il portiere si butta in terra. Quante volte si vede? Io non lo sopporto, quella cosa lì non l'ho mai sopportata.
1: La odio anch'io.
2: Maniere per perdere tempo le ho trovate.
0: Quando ci sono i rinvii.
2: Io lo sai che facevo? L'ho fatto più di una volta. Io cercavo di litigare. Cioè, una scusa per litigare.
0: La trovavi sempre.
2: Un parapiglia, perdevi 2 minuti, no? Un parapiglia, cosa? Arrivano gli altri, arbitro, roba, 2 minuti persi.
0: che è tra l'altro un modo irrecuperabile, perché poi mi sono sempre chiesto, no? C'è stato quel mondiale in cui i recuperi sono arrivati a 15-16 minuti,
1: l'ultimo,
0: che era l'ultimo mondiale, che era un modo per cercare di fare una sorta di tempo effettivo, ma in realtà tutto il tempo che tu perdi in un tempo di gioco non lo recupererai mai, perché sono sempre...
2: Ma infatti io sono fra quelli che farei tempo effettivo l'ultimo quarto d'ora. Palla fuori si blocca come basket.
0: E a quel punto sarebbe tutto un altro modo.
2: Io
0: di
2: lo farei.
0: Di però si può l'ultimo quarto d'ora.
2: In 15 minuti finale.
0: Questa non è male.
1: Questa è una cosa interessante, perché farlo per tutta la partita è difficile.
2: No, no, i 15 minuti finali, così dopo si evita proprio. Tanto uno cazzo perde tempo a fare, al massimo perde tempo tra virgolette per recuperare,
0: per
2: no?
0: rifiatare,
2: in difficoltà per
0: certo.
2: recuperare, ma cioè, non hai motivo di perdere tempo, è effettivo.
1: No, no, certo, questo taglierebbe tante, tante storie. Cioè, mentre parlavate mi ricordavo, vi ricordate Roma-Fiorentina, mi sembra si pareggiò, un recupero di 5 minuti e se ne giocò 15 secondi, quello del pizzino. Cioè, è una roba vergognosa quella. Non è successo questo domenica scorsa. Cioè,
2: ma
1: lui,
2: no,
1: lui
2: ma
1: voleva anche, litigare, voleva dare la colpa a qualcun
2: anche
1: altro.
2: Perché... per quanto la partita è tra virgolette importante, sappiamo cos'è Fiorentina-Juve, ma la Fiorentina non aveva tutti questi obiettivi. Fosse stata una partita per la salvezza, cioè uno avrebbe fatto qualsiasi cosa, giustamente, perché poi alla fine giustamente ci provi in tutte le maniere se è una partita così importante. Vedi Crystal Palace, che per cultura non ce l'hanno nemmeno tanto, ma dato che era una partita importante l'hanno fatto pure loro.
0: Ma di tutte, guarda, io quella partita tu, ogni 5 minuti dicevo cavolo, ci siamo raccontati per una vita la cultura inglese del tempo,
2: ma,
0: delle...
2: ma Pietro, ma tante leggende ci sono
0: no no, ma sono d'accordo con te poi l'hai vissuto il calcio inglese, quindi sai di cosa si parla. Tra
2: no,
0: l'altro
2: no, ti dico, gli inglesi per cultura non ce l'hanno molto, ti dico la verità, il fair play è abbastanza
0: sentito,
2: però, se
0: sì,
2: loro, sì sì.
0: Intanto ha vinto l'Arsenal, la Premier.
2: Sono contento, guarda, a un certo punto avevo smesso di tra virgolette sperarci, perché pensavo fosse l'ennesimo, invece sono stati tosti e non è stato facile, perché essendo in corsa su tutto rischi di disperdere energie, perché poi loro perdono i quarti di finale di FA Cup, sono in finale di Champions e hanno perso la finale di Coppa di Lega e hanno vinto il campionato. Sono contento, ti dico la verità, sono contento per Arteta, che è un bravo ragazzo, per l'Arsenal, 22 anni mi sembra.
0: Sì, 22 anni, sì. 2004 sì. L'ultima volta
2: meritato, perché la statistica su Arteta in testa alla classifica negli ultimi 6 anni è folle, cioè era stato più giorni in testa di Guardiola. Guardiola aveva vinto 4 o 5 titoli.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma
0: gli c'è voluto, ma sono all'Arsenal sono bravi in questo, a tenere la barra dritta sull'allenatore. L'hanno dimostrato con Wenger ai tempi. Lui è 7 anni, se non sbaglio, che allena l'Arsenal. Ha avuto grandi risultati senza mai poter esultare. Capisco l'esplosione di gioia di ieri, ma un'esplosione di gioia comunque, tutto sommato. Con la testa, la barra dritta anche lì, perché si giocano una doppietta che sarebbe incredibile per l'Arsenal, ma per chiunque, insomma, soprattutto per chi
2: non
0: gioca,
2: credo che la vincano, però è una partita secca,
0: può succedere di tutto.
1: L'approccio sarà particolare dopo aver vinto lo scudetto, la Premier, dopo 4 giorni vai a giocarti la finale. Rischiano di arrivare scarichi, oggettivamente, rischiano di arrivare veramente scarichi.
2: Però sai, possono giocare l'ultima di campionato come il Paris Saint-Germain
0: in ciabatte.
2: In ciabatte. Io penso semplicemente che gli altri siano molto molto forti.
0: Sì.
2: E vengono anche dal fatto che l'hanno giocata e vinta l'anno scorso, sai.
1: Sì, sì, ma infatti è aperta, hai ragione, Emi. Hai ragione perfettamente. E è bello vedere esultare. Il rischio Inter è stato dietro l'angolo di arrivare in finale, secondo, è stato veramente dietro l'angolo.
0: Però ce l'hanno fatta, sì. Ma comunque l'Arsenal ha tanto anche che gioca bene con continuità, insomma. Poi io credo che Guardiola non l'abbia buttati fuori arrabbiandosi perché è uscito prima della fine del campionato il fatto che lui lasciasse il City, perché ho letto i tabloid in Inghilterra che parlano di uno spogliatoio che si è trovato sotto shock perché sabato gli avevano detto che sarebbe rimasto. E tipo il giorno dopo sono uscite tutte le immagini con lui che faceva il giro dei trofei e non era più plausibile dire che sarebbe rimasto ancora, e quindi la squadra è arrivata un po' scarica prima del Bournemouth, e la soluzione, la situazione
2: poi è stata ti dico, mi sembra molto strano, Pietro, perché io, che ok conosco Guardiola ma non ho un rapporto da dire ci scriviamo per telefono, io lo sapevo che andava via, se lo sapevo io sembra strano non lo sapessero i giocatori.
0: No, ma probabilmente i giocatori lo sapevano, però quanto ho capito al City, cioè il board del City sabato gli è andato nello spogliatoio dicendogli resta, e quindi è chiaro che...
2: Ma il board del City l'ha già convinto un paio di volte, perché lui è già un paio di volte
0: che era sul passo da Dio, certo,
2: quindi
0: sì.
2: È una cosa che si ripete questa,
0: chissà che farà anche Guardiola, si fermerà un anno.
2: Io so che è un po' stanco, perché poi è uno che vive questo lavoro a 3.000,
0: sì, cioè pensa che c'era chi lo voleva in nazionale, ma a quanto pare,
2: ma magari
0: magari lo dico anch'io, però non aveva fatto i conti con un allenatore che è un po' anche, ha bisogno di rifiatare evidentemente dopo tanti anni sul pezzo, come
2: però
0: stato
2: la lui. la nazionale ti porta uno stress completamente diverso, Pietro, cioè io capisco quello che intende lui, cioè anche solo il fatto di dover andare tutte le mattine alle 8,
0: certo,
2: in ufficio,
0: certo,
2: fino alle 8 di sera, e a gestire una squadra di club che significa 25 giocatori ogni giorno con le problematiche, è diverso da sta settimana vado a vedere 5 partite in giro per l'Europa e dall'ufficio mio di casa magari gestisco le situazioni, cioè secondo me c'è un dispendio completamente diverso.
0: Quindi in questo senso secondo te ci andrà Allegri in nazionale?
2: Non lo so, ma secondo me io sono convinto che con la giusta organizzazione offerta Guardiola potrebbe pure accettare l'Italia. Non lo so, però Conte si ferma, Allegri non si sa, io penso sia fra uno degli sti due, sinceramente. Vedo che ora scrivono un po' più, diciamo, insistentemente anche il nome di Mancini.
0: Dipenderà molto anche da che tipo di dirigenza vorranno, al di là del presidente federale, perché so che c'è Claudio Ranieri che potrebbe diventare direttore tecnico, e allora a quel punto le scelte sarebbero
2: grande,
0: diverse.
2: Ranieri si tuffa in ogni tipo di posizione, incredibile, inventano i ruoli per
0: farlo entrare. No, tra l'altro era uno che 2 o 3 anni fa aveva detto basta col calcio, finisco, vado in pensione, poi in realtà evidentemente non ce la fa a starci lontano.
1: Sì, io credo che se fosse offerto da una presidenza illuminata Guardiola la possibilità di riformare un po' il calcio, cioè gli fosse offerta un diciamo così
0: un
1: carta
0: di
1: bianca
0: dirigente anche,
1: sì, allenerebbe anche la nazionale. Non credo che butterebbe via la possibilità di tornare a vivere in Italia per qualche anno, di dare una mano alla nazionale italiana in senso più ampio del termine, non credo che verrà fatto.
0: Ma non abbiamo
1: purtroppo
0: nemmeno noi la capacità come federazione, neanche questi che sono candidati adesso, per mettersi a confronto con un personaggio come Guardiola. Ci vorrebbe veramente altra pasta dentro proprio alla questione federale per provare a fargli fare quello che dici te, il manager a 360 gradi, riformulare il calcio, dargli la possibilità di dare anche un senso alla parte giovanile, ma insomma,
1: certo,
0: vabbè, non succederà. Non succederà purtroppo. Allora, ti volevo leggere un messaggio molto carino secondo me di un amico che ti scrive questo: estate 97, bene, quindi devi tornare all'estate 97, Emiliano. Coppa America in Bolivia, vista a casa mia con Emiliano, a poco più di 10 anni non capivo perché in finale contro il Brasile dovevamo tifare per la Bolivia, dopo anni l'ho capito, Emi eri già avanti. Un abbraccio grande da Franco da Sorgane.
2: La Madonna. Un abbraccio, sono 30 anni che non lo vedo, no, 30 no, sì, ma 27-28, mi ricordo, grandissimo.
0: E ora ci spieghi però perché dovevi fare Bolivia, per il discorso degli underdog.
2: Si fa sempre per i deboli.
0: Però pensa te che ricordo è andato a ripescare Franco, che salutiamo, che ovviamente ti ha voluto mandare questo abbraccio virtuale a distanza. Allora, a parte gli Amarcord, noi abbiamo iniziato la trasmissione con il tema della settimana, delle settimane ormai quasi del mese, ovvero quello che ieri poi è rimbalzato da Sky, ovvero il futuro di Vanoli, che a 10 giorni esatti, perché il 30 maggio gli scade l'opzione per restare alla Fiorentina, non sa che cosa succederà. Viceversa, però, diciamo, i media più importanti a livello nazionale parlano in modo molto frequente della sua permanenza, mentre i media locali sono più tendenti a una separazione. Prima si diceva con Andrea che, vedendola da vicino, noi che tifiamo Fiorentina e che quindi seguiamo la Viola tutte le settimane, una permanenza di un allenatore che ha fatto grandi cose, che abbiamo applaudito e che applaudiremo contro l'Atalanta, tutte le premesse del caso, sarebbe rischiosissima. E eravamo qui dicendoci: ma Baratti ci sarà pronta a correre un rischio del genere con un allenatore che non ha scelto? E noi si continuava a dire che per noi è quasi impossibile credere alla conferma di Vanoli. Tu che dopo una settimana hai cambiato idea?
2: Io non ho cambiato idea. Poi ti dico, come ho già detto, quando tu vuoi mandare via, tra virgolette, no, o dici di non volere un allenatore, molto spesso accetteresti, non ti dico qualsiasi cosa, ma basta cambiare, no? Come è stato per Pioli a un certo punto lo volevamo tutti fuori, perché eravamo consci della situazione come fosse. E quindi non ti dico ci andava bene chiunque, ma poco. Io non sono di st'opinione, nel senso che Vanoli ha fatto un grande lavoro, e se dobbiamo prendere Pinco o Pallino, li tengo Vanoli. Credo che però il mercato offra delle possibilità che la Fiorentina potrebbe, diciamo, prendere in considerazione, che ritengo migliori di Vanoli. Ecco.
0: Eh sì, anche perché poi dicevamo prima che la sensazione è che sarà una ricostruzione magari lenta ma profonda. Qualcuno dice però Vanoli non ha mai avuto la possibilità di allenare una squadra che fosse costruita per lui. Io non so se tu sei d'accordo, se Andrea è d'accordo.
2: No.
0: Però se si va a vedere il suo passato, in effetti questa situazione lui l'ha sempre un po' dovuta subire, la squadra di altri.
2: Ma infatti ti dico, se si dovesse ripartire con Vanoli sarei anche un po' curioso, no? di sapere dall'inizio il suo lavoro, dall'inizio la squadra magari costruita più in funzione di quello che vuole lui, quindi sarei anche abbastanza positivo. Però come ti dicevo prima, sono convinto che con Paratici, con le possibilità, ci sia, per esempio, io lo sapete, io sono vorrei De Rossi e sono convinto che farebbe un lavoro migliore, ma magari mi sbaglio, cioè, mi costa anche un po' dire queste cose di Vanoli, perché ha fatto grandi cose, secondo me, anche a livello, tra virgolette, umano. A parte che ora è un periodo che parla in terza persona di se stesso, ma non so se ha preso da Conte, quando dice Antonio Conte, se prendi Antonio Conte deve arrivare primo per forza. Lui ha detto Vanoli ha fatto un miracolo. Non lo so se è.
0: Per osmosi si ha preso questo modo di comunicare.
2: Ha gestito una situazione non facile, quello è sicuro.
0: Però ecco, io mi chiedo anche come mai non abbia ancora avuto, ormai insomma non è che di primo pelo come allenatore, non abbia mai convinto nessuna società a effettivamente costruirgli intorno un progetto per lui, anche perché io
2: per lo stesso motivo per cui dopo questa stagione tanti di noi
0: ci sono dei dubbi. Certo. No, anche perché io non ho ancora capito come giocherebbe nella sua squadra ideale.
1: È questo il punto vero. Se gioca con la difesa a 3, con la difesa a 4, se costruisce dal basso. Noi abbiamo visto tanti lanci di De Gea per il centravanti, o spesso anche non per il centravanti, ma per la speranza. E io l'avevo seguito, vi dico la verità, abbastanza a Venezia in Serie B. A Venezia faceva del gran contropiede, una difesa attenta, blocco basso. Insomma, sembrava quasi una squadra da cortomuso ai noi. A Torino ha provato, ma sulla spinta dell'opinione pubblica, esattamente come è successo qui. È passata a 4 quando c'è stata una pressione dell'opinione pubblica, ed era inspiegabile perché continuasse a giocare a 3. Oggettivamente non funzionava, mica perché io sono per la difesa a 4, ma questi a 3 non giocavano, no? Era evidente. E anche a Torino mise le due punte l'anno scorso, quando tutti pigiavano per cambiare, perché non segnava mai, ve lo ricordate?
0: Sì, poi insomma, ha avuto la sfiga di Zapata e si è infortunato subito.
2: Però cioè, a Torino gli vogliono bene, io leggo tanti commenti anche.
1: Ma per come noi, perché una persona per bene, con noi è andata anche più in difficoltà che a Torino. Con noi è andata in difficoltà, in dei momenti lasciato delle interviste. Si fa voler bene, ma non fa apprezzare il proprio calcio.
0: Più che altro, ti ripeto, non trovo un. Cioè, se tu mi dovessi dire, descrivi il modo in cui Vanoli si pensa calcio, dà identità alla propria squadra, e io non ti so rispondere. E questo, secondo me, per un allenatore nel 2026 in una piazza come la Fiorentina, che tra l'altro ricerca molta identità, perché siamo identitari in quanto fiorentini, in quanto storia, in quanto bellezza del calcio, per me è uno dei motivi per cui non è entrato in sintonia totale con la piazza.
2: Sì.
1: E poi ribadisco, pareggi la prima e rivengono fuori tutti i mugugni, fantasmi. Questo è una considerazione, a mio avviso, fondamentale, insieme a tutte le altre che sono determinanti. Cioè, che devi portare una faccia nuova, anche per portare un po' d'aria nuova. Cioè, non lo troverei proprio, sbagliato dal punto di vista delle mosse.
0: Allora, abbiamo un ascoltatore che ha fatto una domanda prima ancora che tu entrassi in diretta, e ora dice: se no non ho più campo e quindi ho bisogno di sentire la risposta di Viviano. E allora la domanda è: cosa ne pensi del CT dell'Ungheria Marco Rossi? E io te la riporto esattamente come mi è stata fatta.
2: Ma penso che sicuramente ha fatto un lavoro eccezionale in Ungheria, però anche lì, se mi dovessi dire che tipo di calcio fa, non sono molto sicuro, perché poi il selezionatore è una cosa, l'allenatore è un'altra cosa. Sicuramente è uno di quegli allenatori che ha avuto successo all'estero che non è considerato in Italia, ed è sbagliato, perché questo ha fatto del capolavoro in Ungheria. Però la squadra di club è un'altra cosa, ecco. Quindi non so, magari sarebbe bravissimo, non lo so, oggi non te lo so dire.
0: Però di fatto per ora è un allenatore federale, cioè ha avuto successo quando è stato un allenatore.
2: No, capolavoro. Lui in Ungheria ha riportato il calcio ai massimi livelli dopo tanti anni, quindi ha fatto un capolavoro.
0: Ha trovato una dimensione corretta per quello che è stato il suo percorso. Ora Maran è andato a fare il CT dell'Albania, hai visto, per dire
2: grande Rolli,
0: come cambiano. Sì, infatti mi sembrava che tu l'avessi avuto in carriera, quindi è curioso, no, vedere Maran che va a fare il CT dell'Albania, anche se in Albania hanno evidentemente una predilezione, perché sono cresciuti col nostro calcio, verso gli allenatori italiani. Non è una cosa sbagliata, tra l'altro, è una questione culturale, direi, no? Discorso di scegliere allenatori con cui sono cresciuti, perché calcio in Albania 20 anni fa non era quello che adesso possono proporre. Ora si ispirano a noi.
2: C'hanno grande talento, e tutti quelli che si sono sparsi per l'Europa, che giocano con le altre nazionali. Poi la divisione col Kosovo, sarebbero delle belle squadre.
0: Eh sì, infatti.
1: E poi sono cresciuti vedendo il nostro calcio, vedendo la nostra Serie A, e quindi è naturale, è lo sbocco naturale andare a cercare degli allenatori
0: italiani.
1: Poi
0: hanno avuto successo con gli allenatori italiani, certo. Quindi è normale. Poi Maran, secondo me, certo, è uscito un po' dal giro, ma io me lo ricordo, Maran nel suo miglior momento è stato un allenatore che aveva delle idee, che come CT adesso potrebbe effettivamente, con il tempo giusto, anche metterle in pratica, perché il ruolo di CT è quello, che hai più tempo per decidere un po' quello che vuoi fare dei talenti della nazione in causa. Certo, non puoi lavorare tutti i giorni, ma un'idea la puoi proporre. Va bene, vedremo, in bocca al lupo a Maran, chiaramente. Lorenzo dice: buongiorno a tutti, ieri ho visto la partita tra Bournemouth e City, spero vivamente nella possibilità di prendere Iraola, perché ho visto un bel calcio.
2: Sì, l'unica mia paura su Iraola è quella che, sai, la comunicazione, campionato diverso, la comunicazione anche a livello stampa. Però è un allenatore sicuramente preparato, ci mancherebbe. È calcio moderno, verticale, un po' gasperiniano, non una roba di possesso, di bellezza, è più intenso, in avanti, verticale. Nome che mi piacerebbe assolutamente.
0: Sarebbe un livello sopra quello di cui si sta parlando, di alcuni allenatori accostati alla Fiorentina. Neri è da ieri che lancia il nome di Aquilani per la Fiorentina, dice che secondo lui sarebbe perfetto.
2: Sta
0: facendo un capolavoro col Catanzaro, oggettivamente.
2: Alberto è forte, è preparato, conosce il calcio, conosce la piazza di Firenze. Io subito domani mattina firmerei.
0: Cioè, lo faresti anche ora? Ora sarebbe il momento giusto per trovare un Alberto Aquilani.
2: Assolutamente sì. È un po' di coraggio, lo dicevo l'altra volta. Un po' di coraggio. ha giocato qui, è partito da qui, sta facendo un capolavoro, gioca a pallone, amante dell'estetica, si andrebbe anche verso una cosa, no, un allenatore cresciuto da noi, un'identità societaria. Ho sentito un'intervista di Galloppa ieri mentre ritirava un premio, ha parlato benissimo, ha detto: noi come Fiorentina vogliamo proporre, fare, prima Alberto, ora ci provo a farlo io. Sarebbe una figata, secondo me.
0: No, soprattutto era il sogno di Barone, che Barone
2: riceverebbe, secondo me, riceverebbe molto più appoggio di tanti altri, anche da parte della piazza.
0: Lì ci vorrebbe un bel accordo. Tu, prima si diceva Massimo che lui farebbe accordi solo di un anno, invece secondo me se scegli uno come Aquilani per fargli costruire un'idea di futuro nel calcio alla Fiorentina, ci vuole 3-4 anni di contratto, un po' come De Zerbi al Tottenham, e dirgli: guarda, noi ti sosteniamo in tutto e per tutto, tracciamo un percorso insieme e vediamo dove si arriva. Sarebbe coraggioso, ecco, qualcosa di diverso.
1: E a Firenze piacerebbe questo coraggio, senz'altro, cioè sarebbe una sfida da accogliere. Certo, magari ci sarebbe una parte di delusione perché ti aspetti Raola e invece arriva un allenatore dalla Serie B, sì, però poi piacerebbe il coraggio.
0: Se te metti a oggi sul piatto tre nomi, che conferma Vanoli, arriva Grosso o prendi Aquilani, io sono sicuro in una piazza come Firenze, per quello che diceva anche Emiliano, perché ci piacciono le scommesse, ci piace partire sotto traccia, ci piace tifare quello meno, come si può dire, mainstream. Lui è stato a Firenze, ha fatto un percorso nelle giovanili vincente. Io davanti a queste tre scelte penso che la percentuale propenderebbe per Aquilani.
1: Ma Emiliano, pensi che, sono d'accordo, Pietro, pensi sia un'opzione, visto che l'hai sentito ieri?
2: No, vabbè, ma non gli ho nemmeno fatto sta domanda, madonna, le due partite di playoff, assolutamente, no, abbiamo parlato solo della partita, del ritorno, però io sono amico suo da ormai 20 anni, quindi sono anche di parte, no?
0: Vabbè, è normale, c'è anche un'amicizia, questo è normale, come quando parli di De Rossi.
2: Pensa
0: che quando
2: lui gli hanno dato la primavera alla Fiorentina, mi chiamò per andare a lavorare con lui, quindi figurati.
0: Sì, me lo ricordo che ce l'avevi detta questa cosa.
1: Quindi se ti chiama per andare a lavorare con la prima squadra della Fiorentina, ti ci si viene a prendere io e Pietro per portartici a questo giro.
2: No,
1: tanto si sa dove stai a Lecce, si viene lì.
0: Deve stare tranquillo,
2: ha ragione. Io voglio stare sereno, invecchiano tutti. Ne parlavo ieri con Matri in aeroporto, che mi ha fatto la stessa domanda, mi ha detto: ma fai qualcosa nel calcio? Ho detto: Ale, ma li vedi i nostri amici? In un anno invecchiano 15 anni, ma io voglio star bene.
1: quindi vai a fare la pubblicità per qualche nota marca di mutande anche te ora? sei in forma come Matri.
0: Ecco, no, ma lì, ora stavo pensando a Aquilani, ma che gli ha fatto un mazzo a Pippo Inzaghi pazzesco, io non mi aspettavo.
2: Ma Catanzaro ha fatto un mazzo a tutti.
0: Tutti, davvero?
2: Se vedi l'intervista di Ballardini dopo che ha perso il Catanzaro, che ha detto non so quando, ma Catanzaro andrà in Serie A, perché ha detto giocano da Dio.
0: Sai, ora c'hanno il ritorno, se non sbaglio, giusto col Palermo devono giocare,
2: e poi il Monza eventualmente.
0: Monza, cioè, della Serie B era una squadra forte.
1: Sì,
0: sì, però per me gioca meglio il Catanzaro.
2: Quindi, sì, ma non c'è dubbio.
0: Cioè, il Monza gioca sulle individualità, su qualche giocatore che ha più pelo sullo stomaco, ma Catanzaro gioca meglio. Poi c'è Gemmello, ragazzi.
1: Tu l'hai incrociato Gemmello o non c'entra nulla? No.
2: No, ci ha giocato contro. Forte, forte.
0: È un bel giocatorino, in effetti ha trovato la sua dimensione lì, è un re, fondamentalmente, non so da quanti anni è che è a Catanzaro, ma
1: ha fatto bene. Ora...
2: 4-5 adesso, penso.
1: Perché lui è di lì, però aveva fatto bene anche in altre piazze in Serie B, ma anche
2: Foggia,
1: anche a Sassuolo quando ha fatto la Serie A non è che ha fatto male,
2: No, è un bel giocatore, Pietro, talento, è uno che corre poco, gioca là davanti, però è forte.
0: Soprannominato lo Zar, vedevo ora.
2: Lo Zar, sì,
0: certo.
2: Sì.
0: Che figo. Va bene, forza Catanzaro, anche perché noi siamo per amicizia molto vicini a Catanzaro, quindi speriamo che ce la facciano per tutti questi motivi. Ascoltiamoci un audio, vai Marco.
4: Allora, io volevo chiedere questa cosa a Emiliano, visto che lui ha anche giocato in Inghilterra. Allora, come molti, ieri sera ho visto Bournemouth Manchester City. Cioè, e questi vanno, vabbè, non è che ho scoperto l'acqua calda, questi vanno al triplo della velocità, d'accordo? Cioè, i Bournemouth, secondo me, nel campionato italiano potrebbe vincere lo scudetto, oppure non ha calciatori così forti, è che vanno al triplo della velocità. Allora io mi chiedo a Emiliano, è una questione di mentalità, è una questione di preparazione, è una questione di allenatori, di staff? Cioè, come mai in Inghilterra vanno al triplo della velocità? Vieri,
0: come mai?
2: È una leggenda metropolitana.
0: Ah, sì, dici?
2: Sì. Anche in passato si parlava di sta cosa e mi è stato dimostrato dai dati che non è così. Il punto è, quando, come te la posso spiegare? Se te giochi contro la Cremonese di Nicola, che fa 3-5-2 blocco basso, dove cazzo vuoi correre?
0: Cioè, c'è spazio.
2: Anche se tu corri e ti picchi addosso a loro, quindi la partita cosa succede? Una squadra fa blocco basso e tu fai giro palla e ti viene due palle che arrivano sotto alle ginocchia e quindi dici si va piano. Quando invece due squadre giocano a viso aperto, vanno forti avanti e indietro, c'è intensità. Quindi alcune partite, se le vedi anche in Italia, per esempio, che ne so, il Como che gioca contro l'Inter, è una partita intensa, sono state intense e non intense, perché quella di Coppa Italia per esempio no, quindi è più legato a proprio la disposizione tattica delle due squadre. Se hai spazio vai, se non hai spazio non vai. Quindi se il Bournemouth viene in Italia e gioca contro la Cremonese di Nicola e tu dici ma cazzo vanno piano improvvisamente, non è che vanno piano, è che dove vai?
0: No, tipo la finale di Europa League dell'Atalanta, i ritmi erano... Certo, l'Atalanta è sempre stata considerata un po' una mosca bianca anche nel calcio italiano per l'intensità di gioco che ci metteva, però...
2: È più una questione proprio tattica, perché se tu giochi a viso aperto, fai la difesa alta, di conseguenza aumentano gli spazi e di conseguenza corri, sei intenso, forte. Se invece tu per disposizione lasci la palla all'avversario e ti abbassi, non puoi correre, non puoi matematicamente e fisicamente correre. Qui è un po' come... Ti faccio un esempio che ne ho sentite tantissimo, la partita PSG Bayern, quando è finita 5-4, ho sentito mille persone dire il grande Milan o la grande Juve vincevano 4-0 queste partite perché difensivamente sarebbero state meglio. Io non la penso così, penso che probabilmente avrebbero vinto anche loro 6-3, perché negli spazi gli facevano magari più gol e sicuramente dal punto di vista difensivo giocatori più forti qualche gol a livello individuale di lettura l'avrebbero evitato, capito? Però se una delle due squadre gioca in una maniera, cioè se tu giochi contro il Paris Saint Germain ti devi adattare, perché loro ti portano a giocare come vogliono loro, matematicamente contro chiunque giocano, perché vengono, buttano la palla là, ti attaccano tutti, portano la difesa a centrocampo, quindi o tu ti adatti ad andare a attaccargli gli spazi oppure ti schiacciano.
0: C'è dubbio. Beh, stavo zitto perché è bellissimo ascoltare parlare di calcio a questi livelli. Tra l'altro la domanda successiva è cosa ne pensi dei rinvii in fallo laterale per fare quel tipo di gioco, che è una scelta di Luis Enrique. No. Qualcuno l'altro giorno uno mi ha scritto: hai visto, c'è il portiere del Paris Saint Germain, non sa rinviare. Invece rinvia lì perché vuole.
2: No, è perché secondo me in quel momento cosa succede? Sai che il Bayern la pressione ultra offensiva la fa benissimo, rischi che a ripartire da lì ti vengano a prendere, quindi dici ok, faccio il contrario, la butto là e sono io che li vado ad attaccare e cerco di recuperargli quella di là. È una tattica innovativa, perché
0: questo
2: non
0: dico.
2: Penserebbe mai, ma è una maniera di vedere il calcio. Quindi tu parti tra virgolette da una posizione a 60 metri dalla tua porta, sapendo che gli attacchi subito forte la rimessa laterale, loro devono uscire da quella rimessa, probabilmente magari faranno un giro palla dietro e tu hai portato tutta la tua squadra di là.
0: È una scelta rugbistica, cioè una palla in touche e ora ti si viene a prendere laggiù a 10 metri dalla meta, cazzi tua, perché ti devi difendere dalla nostra pressione. Ma è un'evoluzione non banale, cioè mica caglio.
1: Ma poi è inaspettata, perché non te l'aspetti, e quindi
0: una squadra così tecnica, tra l'altro,
1: ti lascia anche ti mette in difficoltà subito prima di trovare le contromosse, ammesso che tu sia in grado di trovare le contromosse, e che la contromossa non sia si comincia anche noi a rinviare e vediamo poi chi è più bravo a fare la pressione immediata.
0: Diventa un ping pong.
1: Sì, però.
0: Però sono quelle evoluzioni che a me piacciono molto, cioè sono cose magari che durano quella partita e non si possono replicare sempre, però come ce l'ha spiegata Emiliano è stato perfetto, molto, certo, molto, molto interessante. Allora, Emiliano, sono le 11, quindi è l'ora del caffè, non so se l'hai già preso, non so se hai già la moca pronta, nel frattempo vai a prenderlo, comunque lo prenderemo anche noi e tra poco ci ritroviamo dopo la pausa con tutti i vostri messaggi, gli audio, le telefonate e quant'altro, qui su Uno di Noi, ovviamente all'interno di Radio Firenze Viola, di Chi Si Compra, tra poco.

0: radio del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 2807. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
0: Radio Firenze Viola.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
7: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato 2 profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
8: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale, Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente, la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
7: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
8: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
7: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis, accelerato per

0: Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
2: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
3: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
4: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
1: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
5: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci, torniamo in diretta. Questo è Chi si compra uno di noi, chiaramente con Andrea Bruno Savelli. Penso anche con Emiliano Viviano, spero sia tornato dalla Moca, che ovviamente è l'intermezzo della trasmissione. Avevi già pronta o l'hai dovuta anche fare?
8: Era già pronta.
1: Vedi, allora è andato tutto liscio come l'olio. Allora, io darei tanto spazio, come sempre, ai nostri ascoltatori. Inizio un po' a leggere con anche gli audio, perché poi dicevo prima che tu entrassi in diretta, Emiliano, che ti piace ascoltare anche tutte le voci dei nostri ascoltatori e anche carpire ogni tanto gli accenti. Per quello Massimo ha fatto la battuta prima, perché poi ti avventuri sull'accento di chi ci ascolta. Ripartiamo subito dai messaggi audio, botta e risposta con un messaggio. Vai Marco.
9: Buongiorno dai Ranne e Viola. Emiliano, ma visto che tu lo conosci Guardiola, provocalo, digli facile vincere il Barcellona, il Bayern Monaco e Manchester City, vieni a vincere la Fiorentina se ti riesce, provalo. Sì, e lui magari col pione d'orgoglio dice va bene, certo, vengo, lo metti in contatto con Paratici e è bello fatto.
1: A posto, è tutto a posto. Emiliano, siamo nelle tue mani. Un allenatore che guadagna, sì, 25 milioni di euro l'anno, che per un amico, un ex compagno che gli dice dai vieni a vincere la Fiorentina, dice di sì.
8: No, se bastasse quello piglio una bicicletta buon Manchester.
10: Purtroppo no, noi lo consideriamo un'operazione già conclusa, ha ragione.
1: A questo punto,
10: tra l'altro, hai fallito con De Zerbi, perché bisogna riconoscerlo, lo dovevi fare già con De Zerbi, ora non puoi mancare.
8: No. Non ho fallito io.
10: Sono stati loro.
1: Fallito di non l'ha chiamato, forse.
8: Esattamente.
1: Sì, comunque, allora, diciamo così, che Emiliano può dare una mano in diverse direzioni, però se non parte dal club è difficile ci possa dare una mano. Così rispondiamo anche a Runner Viola, perché certo, poi Emiliano ha talmente tante conoscenze che una telefonata la può fare a chiunque, che vale sicuramente più delle nostre, però se non si muove la società difficile che questo possa accadere.
10: Ora, se Emiliano ottenesse un fammi chiamare da Guardiola e la società non si muovesse, ci si muoverebbe noi, però poi dopo, nel senso, cioè, di che si parla?
1: Se ci fosse anche solo un minimo di possibilità, ci muoveremmo anche noi. Per Viviano, te che conosci l'ambiente, quanti migliaia di litri di birra pensi siano stati consumati ieri sera nel nord di Londra? Diversi, immagino.
8: Parecchi. 22 anni equivalgono a un centinaio di come etilici, a meno, credo.
1: Come minimo. Centinaio. Io dico che anche qualche migliaio. Immagino ieri sera il nord di Londra sia stato particolarmente attivo. Fossi Vanoli, dice Luciano, me ne andrei da eroe. Meno rischi per lui e meno per la società, che avrebbe un inizio di campionato con meno tensione. Può essere un ragionamento che può fare anche Vanoli?
8: Potrebbe anche essere un ragionamento. Allo stesso tempo, comunque, per Vanoli allenare la Fiorentina sarebbe un'opportunità che, se la Fiorentina non avesse iniziato come ha iniziato tutto quello che è successo, probabilmente non avrebbe avuto. Quindi c'è il rovescio della medaglia. C'è il pensiero di andarsi all'aereo e allo stesso tempo c'è anche il pensiero convinto delle proprie possibilità di dire no, io sono forte, se parto dall'inizio e mi seguono faccio i risultati.
1: Sì, è vero. Lorenzo ti chiede se ti preoccupa il rischio di veder partire Fortini verso la Premier, un po' come è successo per Caiode.
8: Sembra un po' presto.
1: No, perché ieri, ti spiego, ieri Sky Di Marzio ha dato la notizia dell'interessamento del Bournemouth per Fortini, e noi ci abbiamo lavorato, diciamo, ieri sera e stamattina, soprattutto Andrea Giannattasio, e diciamo che abbiamo ricevuto conferme che piaccia al Bournemouth.

0: sarebbe, che ne pensi?
1: A me piace Fortini, ti dico la verità, però dipende sempre da... Cioè, in questo momento Fortini dovrebbe giocare al posto di Dodò, il che è complicato perché secondo me un qualsiasi allenatore che arriva, ma anche lo stesso Vanoli, riparte da Dodò. Quindi se ti danno parecchi soldi e quei soldi ti servono per costruire dove ti manca, fa un sacrificio.
0: E a questo aggiungerei il fatto che è vicino alla scadenza, che non lo vedo tanto nell'idea di rinnovare, quindi dobbiamo purtroppo mettersi noi nell'idea di perdere un altro giovane, un'altra giovane promessa, monetizzarlo il più possibile come una scelta, perché poi
1: Ah no, almeno che tu non vendi
0: ci voglia
1: Dodò, rinnovi
0: puntare.
1: Fortini, punti su Fortini, ci può stare, cioè è un'opzione che ci può assolutamente stare.
0: Anche perché
1: Ti dico,
0: parliamoci chiaro. Vai,
1: vedo
0: vai.
1: molto complicata l'idea che un allenatore che venga rinunci a Dodò, perché poi Dodò quest'anno ha avuto alti e bassi, ma gli alti di Dodò sono favolosi. Io credo che in un determinato sistema Dodò sia un giocatore forte.
0: Io però, o almeno quello che ho capito, non sono così certo che l'indirizzo della società su Dodò sia quello di dare la possibilità al prossimo tecnico di fare una scelta su Dodò. Cioè, Dodò è uno dei giocatori in vendita. Questo è quello che io ho capito.
1: Allora, se tu mi dici così non si pone il problema. Vai forte su Fortini, rinnovi il contratto, cifre adeguate e basta.
0: Però sei un po' in un cul-de-sac perché sono tutte e due a 13 mesi dalla scadenza. Con
1: Sì,
0: tutte e due hai avuto problemi.
1: però secondo me è più semplice con Fortini come cosa, nel senso perché non penso che le cifre che voglia siano esorbitanti. Alla fine ha fatto poche presenze e secondo me fare un progetto a lungo termine con Fortini è più semplice che con Dodò, che credo guadagni bene, credo che abbia interessi di società importanti, quindi rinnovare Dodò secondo me è più difficile, ecco.
0: Sì, questo non c'è dubbio, perché per ora Fortini le proposte che sono state fatte sono proposte dal ragazzo, quindi anche nel suo interesse l'entourage ha sempre respinto questo tipo di logica. Però se ci credi, se hai fiducia, se arriva una società che magari ti dà 20-25 milioni per Dodò, a quel punto puoi coprire con quella cessione e con l'addio di un costo di ingaggio molto alto l'idea di tenerti Fortini. Ma ci deve essere fiducia su, perché io non la percepisco neanche la fiducia su Fortini. Cioè, mi sembra che ci sia chiaramente la ricerca di qualche profilo che possa portare dei soldi, perché parliamoci chiaro anche lì, questa rosa si è deprezzata per tanti, tanti giocatori, però la Fiorentina ha bisogno anche di cedere per avere qualche soldo fresco da poter utilizzare sul mercato di entrata. Dodò è uno dei pochi e probabilmente quella cifra lì te la può portare. Quanti altri giocatori ti possono portare una cifra più o meno la stessa, se non superiore a quella che è stata investita?
1: Ken.
0: È solo Ken, cioè Ken, che tra l'altro, come si era detto da questi microfoni con largo anticipo, non avrebbe più giocato una maglia della Fiorentina in questa stagione. Vedremo che cosa succederà il prossimo Ma
1: anno.
0: sarebbe anche sbagliato che rigiocasse, cioè perché È inutile. deve forzare per giocare la partita con l'Atalanta? Non ha nessun senso. Io preferisco vedere piccoli in campo, non me ne importa nulla.
1: Fatto una buona partita a Torino.
0: Certo, ma poi perché devo forzare? Ken deve guarire, non ci sono dubbi, non ci sono proprio dubbi da questo punto di vista. Non ha importanza che rientri in campo prima della fine della Serie A, al di là di tutte le voci che girano, no, non serve a niente. Serve, io volevo dirvi che ieri ho parlato con delle persone che mi dicono che la società comunque investirà. Investirà senza grossi problemi, continuerà a investire perché poi ha investito anche l'anno scorso, male ma ha investito. Quest'anno speriamo che voglia investire e poi mi hanno fatto il nome di un allenatore, Oh mamma mamma. A
1: Emiliano, che non ci piace per nulla. Forse ti ricordi l'altra
0: voi
1: volta ti dissi il peggio,
0: non vi piace. A
1: esatto,
0: me
1: il
0: piace.
1: peggio che possa venire. Ecco, fa pari con quello, cioè con Conte. C'è stato un pourparlers, probabilmente, non è l'uomo che E
0: verrà.
1: chi
0: Lo
1: è?
0: indovini? Beh, alla pari con Conte, che non ci piace, soprattutto nello stile e nel modo di giocare. Con questa te l'ho detta.
1: Allegri?
0: Sì.
1: Vabbè, raga, però
0: Lo so. Digli qualcosa a te, Emiliano, per favore, diglielo te.
2: A me mi hanno detto, e se arrivasse Allegri? E se arrivasse Allegri è un problema, secondo me.
1: No, io lo rispetto, non voglio passare per quello.
2: Certo.
1: Per quello che dice che Allegri è bollito, robe varie, però per favore no, cioè io no. No, per favore.
2: Sono d'accordissimo con te, sono d'accordissimo con te, però mi è stata riportata, non è una
0: voce. Te hai riportato quello che...
2: Ma chiacchierata una persona, come diceva Pietro all'inizio, della, non so se c'eri già in collegamento, dal cugino, del nipote, del figlio, dell'amico, del fioraio, del preparatore dei portieri, degli allievi. Però è arrivata sta voce, in realtà è arrivata la voce da uno vicino
0: più
2: alla
0: diretta,
2: società,
0: dai, sì. È arrivata, sì, comunque, sì, vabbè, sì, sì. Abbiamo capito che Emiliano su Allegri è nettamente contrario.
1: Ma perché ti spiego, io credo che Allegri dia il meglio di se stesso quando ha giocatori forti, ovviamente come tutti, però cioè lui è molto bravo in quelle situazioni, sia nella gestione, sia nelle intuizioni, sia nel proprio gestire l'ambiente. Non credo che la Fiorentina sia pronta per Allegri, ecco.
0: Ma io sono d'accordo, anche perché ieri se ne discuteva, si diceva, no?
1: Cioè, tipo, per esempio, oggi è molto criticata da parte dei giochisti, del quale mi sento di poter far parte, la scelta del Real Madrid del probabile approdo di Mourinho. Io invece la capisco benissimo, perché il Real Madrid in questi, da quando è andato via Ancelotti, ha avuto proprio problemi in quel senso, nella gestione del singolo, nella gestione del gruppo, problemi all'interno del gruppo, problemi fra giocatori forti, metterli insieme, e lui quello è bravissimo. Quindi io la capisco benissimo la scelta di Perez di portare Mourinho al Real Madrid. Cioè, è molto più difficile al Real Madrid per un Xavi Alonso di turno riuscire a gestire questo sistema. Luis Enrique vince al PSG mandando via tutti i big, perché vuole fare un tipo di calcio che necessita di 11 giocatori che vanno a 2000. Probabilmente anche Xavi Alonso è lo stesso, va a Real Madrid, non ha il potere di dire io Vinicius e Mbappé insieme non li posso far giocare, e succede che poi non vengono i risultati. E quindi se ci va Mourinho è uno che queste cose le gestisce in maniera favolosa, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista gestionale, e di conseguenza è una scelta giusta. Poi non so se vincerà, perché per me il Barcellona è fortissimo, quindi non so se vincerà, ma la capisco. Io non credo che la Fiorentina sia pronta per Allegri.
0: No, non lo è.
2: Io sono sbalordito da questa eleganza con cui sei uscito. La Fiorentina non è pronta per Allegri. Non è che non lo vogliamo, non siamo pronti. E quindi...
1: Lo so che lo pensi. Sai come la penso su Allegri, quindi non sono uno che... non lo sceglierei mai nella mia squadra Allegri, però non voglio fare nemmeno come fanno alcuni di farlo passare per l'ultimo degli scemi, perché non è l'ultimo degli scemi, semplicemente mi piace vedere un tipo di calcio diverso.
0: Se vuoi, se poi Xabi Alonso ha voglia di rimettersi in gioco, io lo prendo.
2: Perché
0: quello che ha detto la spiegazione di Emiliano è straordinaria, che dice giustamente Xabi Alonso ha avuto successo dove ha potuto costruire, dove c'è anche ragazzi giovani che avevano voglia di mettersi a tu per tu con un'idea di calcio di un certo tipo. Ecco, Luis Enrique cosa ha fatto? Ha detto bene, ha resettato, perché ha messo dentro ragazzi fortissimi, che non è che hanno speso poco, hanno pagato fior di milioni, migliori 2006, 2007, 2005 in circolazione, ma pronti a gettarsi nel fuoco per Luis Enrique. A me piacerebbe la Fiorentina facesse una cosa del genere, parametrata ovviamente a quello che è la Fiorentina, cioè anche mandare cedere giocatori che sono di una certa levatura per mettere dentro giocatori forti e giovani pronti a gettarsi nel fuoco per il proprio allenatore. Sarebbe una filosofia coraggiosa per una squadra che deve puntare all'Europa. È un po' quello che ha fatto il Como, poi del resto, perché il Como ha fatto così per Fabregas. Certo. E secondo me, in una piazza come Firenze, che è più ambiziosa di Como in generale, ma è sempre stata vicina alle scommesse, appunto alle idee di questo tipo, sarebbe una bella scommessa.
1: Sono d'accordo, però anche lì vedi, io perché mi arrabbio? Perché nella comunicazione in generale, in giro per il mondo, non solo in Italia, ma in Italia un po' più di più, si creano a volte delle leggende metropolitane, no? E quindi si dicono delle cose che dopo un po' vengono passate da tutti come vere, e non sono vere nel dettaglio. Cioè il Como a quei risultati, e tanti dicono grazie al, ha speso l'ira di Dio. Il Como ha speso quello che ha speso la Fiorentina per anni.
0: No,
1: è lì, siamo lì, poco ci manca. Il Napoli, fra Napoli e la Fiorentina, che differenza c'è? Dimmi, quale differenza c'è?
0: Di investimento, di investimenti,
1: di investimenti negli anni. No, se tu vai a vedere, non c'è una grossa, hanno semplicemente lavorato meglio, sono stati più bravi. Punto. Cioè, non è il la Juve, no? La Juve può comprare tre giocatori ogni anno, magari spende 80 per un giocatore, questo dice per noi è inarrivabile, non possiamo competere. Però possiamo competere con chi compra Kvaratskhelia a 12 o Lobotka non so a quanto, o Anghissa non so a quanto, perché non mi viene meglio. Lo possiamo competere. Se si prende 27 per piccoli, no? Si spende 27 per piccoli e contemporaneamente te ne dico altri che sono stati spesi, non lo so io, Parisi, non che siano scarsi, ma che non sono fondamentali, lo so, vabbè, che sono 12, 16, 13.
0: Per 16 per Somm, 18
1: puoi
0: per
1: quello che ha preso il Napoli,
0: per Duncan.
1: Il problema è che tu hai l'onda, dice la Fiorentina non ci viene, non ci viene perché in questi anni non hai lavorato abbastanza bene per arrivare al livello in cui è Napoli e quindi per poterti permettere Hojlund, perché tu tra l'altro puoi permetterti di spendere quei soldi senza aver fatto la Champions League come ha fatto il Napoli 6 o 7 volte con introiti completamente diversi. Quindi è semplicemente che noi abbiamo lavorato bene e il Napoli male e il Napoli ha lavorato bene. Il Como ovviamente ha possibilità, perché ha possibilità maggiori forse anche delle nostre, ma quello che poi effettivamente ha speso il Como partendo da una base che era molto ma molto peggiore di quella della Fiorentina non sono 300 milioni,
2: ma soprattutto Emi li ha spesi tutti insieme, noi li abbiamo spesi nell'arco di 4-5 anni perché loro arrivavano,
1: li ha spesi
2: da...
1: tutti insieme perché quando Commissa ha comprato la Fiorentina era una squadra che stava in Serie A, quando quelli hanno comprato il Como era una squadra che doveva vincere, da quello l'hanno comprata in D,
2: in C credo, in C però che non ma non c'è dubbio, li ha spesi tutti insieme proprio perché partiva
1: allora, se
2: senza
1: tu
2: base
1: vieni, senza vai base. La Serie A devi vuoi, i tuoi obiettivi sono quelli di posizionarti lì e devi spendere per forza,
2: certo,
1: se no
2: certo.
1: Passano 5 anni prima arrivi, quindi l'hanno speso tutti insieme, ma l'abbiamo speso anche noi
2: per forza. Poi quando ho Commisso prende la Fiorentina c'aveva Veretù, Chiesa, cioè c'aveva giocatori di livello, che Veretù fu Vlahovic. Ceduto
1: su... venduto lui Vlahovic, no?
2: certo ancora non era esploso, ma insomma c'aveva giocatori importanti.
0: Vabbè, ma aveva Milenkovic, cioè aveva giocato
2: Milenkovic,
0: una base su cui lavorare,
2: ma scherzi, aveva una grande base.
0: Che il sorpasso definitivo del Napoli è accaduto che non ce ne siamo nemmeno accorti, cioè quando Mazzarri trasforma il Napoli in un Napoli da battaglia, la Fiorentina era lì e poi dopo c'è stato il passaggio successivo e è finito tutto.
1: Cosa mi fa veramente incazzare dei Napoli e dei napoletani, io ieri ero in una radio e praticamente un giornalista napoletano ed era anche un'idea condivisa da tanta gente di lì, e dicevano che il fatto che Conte vada via da Napoli è una sconfitta per il Napoli, cioè loro sì, e questo noi non lo faremo secondo me, si autoritengono meno di quello che sono. Cioè io gli ho risposto dicendo scusami ma il Napoli con Sarri ha fatto delle stagioni favolose ed è arrivato secondo un paio di volte, calcio meraviglioso, ha vinto lo scudetto con Spalletti, ora se va via Conte tutti sappiamo che perde un allenatore forte, ma cioè secondo me tu ti poni a un livello inferiore di quello che sei, cioè la tua società ha dimostrato di poter fare senza Sarri, di poter fare poi senza Spalletti e probabilmente troverà una maniera di poter fare anche senza Conte, cioè no, hai poca fiducia in quello che è stato fatto dalla tua società in questi anni, capito? Se dovesse venire un grande allenatore alla Fiorentina o un allenatore, anche un allenatore sconosciuto o Pinco o Pallino, e fa degli ottimi risultati per 2 anni e ci porta in Champions o a lottare per lo scudetto 3 anni e se ne va, da parte nostra lo capirei, perché la società ha dimostrato in questi anni che non è riuscita a fare grandi cose, quindi l'allenatore arriva, fa grandi risultati e dice cazzo va via lui, è un problema, no? Però la società Napoli invece l'ha dimostrato che lavora bene.
0: No, ma soprattutto negli ultimi anni, ragazzi. Allora, la scelta che ha stravolto il mondo Napoli, Benitez. Poi negli anni hanno avuto Sarri, Ancelotti, Spalletti, Conte. Cioè, ma non si può mica parametrare con quello che abbiamo vissuto noi negli ultimi 15 anni, Cioè, quindi ve lo dici te, sacrosanto, ma questi hanno vinto 2 scudetti. Ora, io non so se dopo 2 scudetti a Firenze ci sarebbe ancora.
1: Hanno vinto 2 scudetti, non so quanti secondi posti e non so quante qualificazioni Champions. A me il Napoli fuori dalla Champions mi viene in mente l'anno scorso, poi non ricordo l'ultima volta che è stato fuori dalla
0: Champions. È stato 17 anni di fila nelle coppe, 17 anni tra Europa League e Champions League di fila.
2: Questo fa tutta la differenza del mondo, certo.
0: No, anche per attirare questi tipi di allenatori, ma poi perché convinci che il progetto non è stato un anno, non è, perché Sarri fu una scommessa, perché venne preso dall'Empoli e fu una scommessa vincente da parte di De Laurentiis, che è un uomo particolare, ma che secondo me di calcio c'ha una visione che è abbastanza...
1: Intervenì un po' anche la fortuna, perché ti dico, certo, che io quella ho provato a portare Sarri alla Sampdoria lo stesso anno e Sarri fu la quarta se non quinta scelta del Napoli quell'anno.
0: Lo so, e ci vuole anche quello, cioè,
1: gli diedero pick in diversi e poi presero Sarri.
2: Però questo ti dimostra che lui è sempre partito da un grande allenatore, anche quando l'ha cannato come Ancelotti, ma lui viene dal cinema e sa che un film bello lo fai con il regista bello. Secondo me ha fatto esattamente questo ragionamento, e per fare una grande squadra deve avere un grande allenatore, e l'ha sempre cercato il grande allenatore, poi alle volte l'ha cannato perché Ancelotti non era l'allenatore giusto nella situazione giusta, però cannato avvenne di errori così. Io vorrei rigirare ancora un po' di più il coltello nella piaga, perché in realtà la Fiorentina ha speso più del Napoli. Il Napoli spende sempre quello che introita dalle cessioni, solo che poi ha ricomprato bene, ha introitato i soldi della Champions.
1: Quella è l'unica cosa che io non capivo. Io non sono un critico della gestione commesso, come ben sapete, però avessi avuto l'opportunità di parlarci, o avessi oggi l'opportunità di parlare con chi comanda, che non lo so oggi, gli direi, cioè, io quello che avrei fatto dopo 5 anni è dire: ok, questi sono i bilanci, questo è quello commesso e questo è quello che ha speso il Napoli, per farti un esempio, o l'Atalanta. Mi spiegate perché c'è questa grande differenza di risultati? Cioè, avrei chiesto conto della gestione, perché è inspiegabile, no? Poi sono stati più bravi, l'Atalanta arriva 3 volte in Champions e il Napoli vince lo scudetto, te arrivi, lo so io, una volta in Champions e 5 volte in Europa League e dici: va bene, ok, sono stati più bravi di noi, ma siamo arrivati in conference noi massimo.
0: Ma infatti è quello che è sempre stato, perdonami, molto poco spiegabile dal mio punto di vista e spiegato dalla società dietro a: ma noi amiamo la gestione familiare. Cioè, noi, quando uno fa calcio o business, perché poi calcio e business sono la stessa cosa, e davanti a una domanda lecita sul tuo manager o sui tuoi manager ti viene risposto: ma io non sono abituato a licenziare perché noi gestiamo tutto in famiglia, io alzo le mani. Perché vuol dire che il risultato sportivo non te ne frega
1: allora tubo. È un esempio difficile da fare, perché io ovviamente tutta la vita sono stato all'interno del sistema calcio, quindi se io domani fossi il proprietario di una squadra ovviamente direi anche la mia, perché ho l'opportunità di farlo, ho fatto quello, quindi direi la mia. Però fai conto che io mi appassiono al basket domani, cioè sono appassionato di basket, però non sono un esperto di basket, non ho fatto parte di spogliatoio e non conosco determinate dinamiche. Compro una società di basket, metto i soldi e io dopo 2-3 anni chiedo poi conto ai miei dirigenti della gestione, cioè vado lì e dico: ok, perché io ho messo questo, ho speso questo, quanto hanno speso loro se non di più, e i risultati non sono arrivati, e ti caccio via, sinceramente vado a prendere un altro, chiunque tu sia. Cioè, dopo un po' ascolto una volta, ascolto 2 volte e poi ti caccio via. Stesso discorso dei Fredkin a Roma. I Fredkin a Roma hanno fatto peggio di noi, Fredkin a Roma, peggio di noi, perché non andare in Champions per tutta la gestione, ci andranno quest'anno, loro hanno speso l'ira di Dio con un bacino di utenza enorme, con le possibilità enormi.
0: Però loro cambiano tutti gli anni.
1: Sì, ma come cambiano?
0: Male, però almeno la domanda...
1: Non è male, cambiano in maniere strane, perché ricordati l'esonero di De Rossi, che arriva la donna che è poi amica della moglie del procuratore, che porta l'altro allenatore, cose che sono ancora più inspiegabili per me, perché io anche lì sono Dan Fredkin, come cazzo si chiama il fratello non me lo ricordo, arrivo dall'America con un patrimonio enorme, vengo in Italia, mi studio gli ultimi 10 anni di Serie A e dico: ok, i migliori dirigenti, Marotta, Ausilio, non li posso prendere, ovviamente sono all'Inter, non li posso prendere, poi ci sono quelli, però Sartori, faccio per fare esempio, Sartori, anni che fa miracoli, vieni qua Sartori, do cazzo vai a Bologna, vieni da me, quanto guadagni? 2-3, vieni qua, almeno. Invece hanno sempre fatto scelte, ma bravi o non bravi, una volta Tiago Pinto, l'altra volta Monchi, tutte scelte esotiche, strane, particolari, difficili.
2: sì, senza senso quasi, senza senso e senza continuità.
0: La domanda successiva è
1: guardate che sta facendo, però c'è sempre la problematica, viene in Italia, le dinamiche italiane, i giocatori per l'Italia, cioè sono tutte cose. Io conosco il calcio, domani mattina se vado in Spagna non so da dove partire, è un calcio diverso, giocatori diversi, mentalità diversa, spogliatoi diversi. In Italia so, è il mio orto, so come funziona, so come sono determinate piazze, conosco i giocatori, conosco il calcio, conosco le dinamiche interne allo spogliatoio. È più difficile andando in un paese non tuo.
0: Però secondo te allora per quale motivo ci siamo trovati davanti a questa situazione? Cioè ti la sei fatta? Non te la sei fatta? Non te la sai dare una risposta? Perché io non me la so dare.
1: No, perché dovresti parlare con loro, ora il presidente non c'è più.
0: Cioè, scusami, io ti faccio una domanda a tutte e due. Adesso nell'attuale management della Fiorentina c'è un dirigente che ha fatto parte di tutte le Fiorentine degli ultimi anni, questo si può dire, che è Ferrari, che da quando addirittura viene dalla gestione precedente, ok? Ferrari che nel tempo ha anche suggerito a noi giornalisti, quando gli è stato fatto delle domande, di chi facesse parte di fatto in qualche modo anche nella ricerca del mercato, quindi che fosse attivo anche sul mercato.
1: Ma quello è un problema, Pietro, quello è un grande problema. Il calcio è l'unica cosa al mondo dove chiunque pensa di saperlo.
0: Oh,
1: chiunque.
0: Bene, io sono d'accordo con te.
1: Il macellaio, il trombaio e anche Ferrari. Quindi cosa succede? Ferrari c'ha una posizione di potere e siccome vede partite dalla vita pensa di capirci qualcosa, non capisce un cazzo perché non è il suo lavoro, perché fa altro. Di conseguenza la colpa non è di Ferrari, è di chi da sopra gli ha dato l'opportunità di avere di prendere delle decisioni tecniche, perché tu di lavoro fai altro. Ma purtroppo il calcio, come quando la gente a me andando la mattina in posta a lavorare mi scrive non capisco un cazzo di pallone, cioè quello che va in posta mi dice a me che non capisco un cazzo di pallone, il calcio è l'unica cosa al mondo, lo sport in generale, dove tutti pensano di sapere. Ieri Cucciari, per dirti, come cazzo si chiama quel giornalista, Cucciari, non me lo ricordo, che ha detto che il Sinner è noioso e che contro Nadal e Federer avrebbe perso. Ma che cazzo ne sai te? Parli di politica, parla di politica. Cioè, capito? Io, che sono un atleta, non lo so se Nadal o Djokovic avrebbero battuto questo Sinner, perché non lo so, non è il mio lavoro. Ma lo sport dà questa grandissima opportunità a tutti di pensare di saperne. Ferrari, che è sicuramente bravissimo nel suo lavoro, perché se no non arrivi a avere la posizione in cui tu sei, probabilmente in quella posizione si è preso, cioè gli hanno dato l'opportunità di avere decisioni tecniche e infatti si fa schifo, semplicissimo come cosa.
0: Detto tutto te. Abbiamo Pinza da Campi al telefono, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti, un saluto a Emiliano, che io facevo parte del Giovediamo, c'è anche un bel pace insieme ai tuoi fratelli, per gli ordini.
1: Certo.
3: No, io sono d'accordo con quello che tu dici, quando ti ha fatto l'esempio del basket, no? Siccome io non sono esperto di una materia e mi affido ai competenti del settore. Però bisogna farsi una domanda, no? Cioè la proprietà, qual è il motivo vero per il quale è entrata nel mondo del calcio della Fiorentina? Per fare un discorso strutturale di costruzione, Viola Parte, bellissimo stadio che non gliel'hanno fatto fare, però sentendo le voci la Fiorentina riuscirà comunque a avere una gestione per 50 anni e bene o male il profitto, lo scopo della Fiorentina viene raggiunto. Cioè, qual è la priorità? Il progetto tecnico o il progetto strutturale? Bisognerebbe capire questo, secondo me.
1: Ma ti rispondo subito, fa lo stesso, perché se anche il tuo pensiero principale è business e quindi, che ne so, rivalutare la Fiorentina per venderla poi e fare business e quindi costruire lo stadio, più la squadra va bene, è come una ditta che va bene, è come una società che va bene, quindi se la squadra ottiene risultati aumenta il valore, quindi aumenta il tuo investimento, scusami, il recupero del tuo investimento e quindi fai del business migliore. Quindi quando sento dire sono entrati per far business, non questi ma tutti i presidenti, la gente parte da un presupposto sbagliato, perché vincendo e facendo grandi risultati il tuo il valore della tua squadra aumenta esponenzialmente. Cioè il Liverpool, LeBron James che compra le quote nel Liverpool, il Liverpool vince Premier e due Champions League, aumentano del 300% le sue quote. E LeBron James di calcio non sa una sega, ha investito sperando che Liverpool ottenesse risultati per poi probabilmente rivendere quelle quote e guadagnare dei soldi.
3: Sì, sono d'accordo che con i risultati aumenta, diciamo, il valore anche dei giocatori di tutto. Però il Liverpool, hai citato il Liverpool, però il Liverpool le strutture ce l'ha già, poi ha, diciamo, investito sul progetto tecnico. E secondo me sì, il discorso è entrare in Champions, certo che valorizza il discorso tecnico, perché se entri in Champions vuol dire che i giocatori, allenatori hanno fatto un bel lavoro, quindi cosa succede? Il valore aumenta sotto l'aspetto tecnico. Ma se la Fiorentina fa un campionato come quest'anno, cioè i giocatori si sono automaticamente svalutati su un asse
1: e automaticamente tu hai perso soldi perché il tuo investimento non rientra.
2: Sì, ma poi
3: però secondo me la loro priorità era prima costruire le strutture e poi a cascata, secondo me, come è un parere mio, di secondo piano viene la costruzione della squadra, perché se
2: guarda,
1: non mi ricordo, aspetta, non mi ricordo il tuo nome.
3: Pinza, magari
1: fossero tutti così. La priorità di tutti dovrebbe essere costruire una struttura societaria, che sia il campo d'allenamento, la gestione societaria, lo stadio, perché è da lì che crei una base per poi investire dal punto di vista tecnico, ed è il motivo ufficiale, è proprio totale, cioè proprio il motivo per cui il calcio italiano fa schifo. È proprio quello, esatto. Che siamo indietro anni luce a livello di strutture.
3: Sono d'accordo con te, perché te lo sai, hai girato tutta Europa, quindi hai toccato con mano le società che hanno le strutture che puoi lavorare su un progetto tecnico. Sono perfettamente d'accordo con te.
2: Sì, ma poi posso aggiungerti, Pinza, che non è stato fatto a Firenze come col Tottenham. Si costruisce lo stadio e ve lo ricordate? E per un anno non abbiamo i soldi per fare mercato, perché i soldi si mettono tutti nello stadio nuovo. Ve lo ricordate il Tottenham che non mosse foglia sul mercato? Qui è stato fatto il Viola Park, spendendo tanto, ma è stato fatto anche mercato. Solo che per il Viola Park sono stati bravi, sul mercato meno. Molto meno, ma non è che non hanno investito sulla squadra, hanno sbagliato gli investimenti, perché 27 milioni su Piccoli, se li metti su un giocatore che invece esplode e fa 25 gol, oltre ad avere più valore, comunque quando vai a vendere una squadra vai a vendere le posizioni che raggiunge, non solo i calciatori, che i calciatori è un valore volatile, ovviamente.
1: Ti posso dire, assicurare al 100% che Ryan Cherki del Manchester City è stato offerto a mezza Italia un anno e mezzo fa, o mi ricordo se gennaio scorso, quando il Lione era in difficoltà, per 12, tra i 12 e i 15 milioni. Olysee è stato comprato per una cifra simile prima che andasse a Bayern Monaco, quindi è tutta una questione di competenza. I giocatori ci sono, tu in Italia, non la Fiorentina, in Italia non ti puoi permettere di prendere Harry Kane, non ti puoi permettere di prendere Mbappé, non ti puoi permettere di prendere Virs che va per 100 milioni, ma anche queste grandi squadre sono piene di giocatori che in un determinato momento della loro carriera potevano essere visti e presi da squadre italiane. È che ci arriviamo tardi, abbiamo paura dell'estero, conosciamo poco, abbiamo difficoltà, facciamo scelte sicure, c'è anche un po' di casino con i procuratori, perché c'è anche un po' di casino con i procuratori, la verità è quella lì, e quindi poi alla fine rimaniamo indietro.
0: Pinza, ti salutiamo, andiamo avanti ovviamente. Ciao, ti abbraccio.
3: Grazie.
1: Ciao Pinza.
0: Beh, chiaramente la parola competenza è quella che poi fa a capo a tutto, cioè se uno ha 100 milioni e li spende in un modo o in un altro fa tutta la differenza del mondo, e la Fiorentina i soldi tra cessioni discutibili perché ci sono state cessioni discutibili e soldi che ci ha messo la società li ha sempre avuti. E se poi però, ripeto, guarda che piccoli, è la punta dell'iceberg.
2: Ma certo.
0: Perché se te sbagli piccoli dopo 7 anni e tutti invece gli altri soldi li hai investiti bene, è sti cazzi di piccoli. Ma se te ci metti sì, 15 bravo, di quello, 16 di quell'altro, bravo, 10 bravo, su Richardson l'hai pagato 10.
2: Richardson l'hai pagato.
1: La Fiorentina potrebbe essere a un livello potrebbe serenamente essere a un livello in cui tu prendi piccoli per fare la riserva di Ken e spendi 27 milioni e non ti pesa.
2: Esattamente, potrebbe essere fatto il Napoli. Esattamente quello che ha fatto il Napoli, che ha cannato la riserva di Lukaku e è andato a prendere Højlund senza batter ciglio, sì, quando Lukaku.
0: Capisci però
2: fortunato,
0: che io oggi quello che mi aspetto che la valutazione interna della Fiorentina sia molto approfondita è quello che diceva Emiliano prima, cioè dopo un ciclo enorme, lunghissimo, dove si è buttato al vento una pacchettata di milioni e mi ritrovo dopo gennaio a doverne comunque spendere quasi 30 per Fabiano e Brescianini. Certo, era una situazione diversa, però bisogna affrontare la realtà in modo molto intelligente. Io so, e lo ha scritto anche stanotte Lorenzo Marucci, per chi lo volesse leggere su Firenze Viola, c'è un ottimo articolo che lui è venuto a sapere, che per esempio il reparto scouting della Fiorentina sarà, non dico decuplicato, ma ci saranno circa 60 scout della Fiorentina in giro per l'Europa, contrariamente ai 10-15 che ci sono state fino ad oggi. Io mi auguro che questo sia il là per andare a cercare i giocatori di cui parlava prima Emiliano. Cioè, te non devi andare a cercare Mbappé, la Fiorentina non se la potrà permettere mai più, mai Mbappé, anche perché quando prese Batistuta era un grande giovane in rampa di lancio in Argentina, ma non era mica Batigol.
1: Ma a me, Pietro, per esempio, tu hai parlato di Richardson, no? A me va benissimo Richardson, l'hai sbagliato, ma è il tipo di investimento che la Fiorentina deve fare.
0: Sì, ho capito.
1: Capito? L'hai sbagliato. L'hai sbagliato, ci sta. Poi, per me è un buon giocatore, non si è rivelato per... ci possono essere centinaia di motivi, ma il tipo di investimento che la Fiorentina deve fare è quello. Le cifre sono quelle, può spendere anche di più. Il problema è
0: che non abbiamo creato...
1: No, e non abbiamo creato la base. Capito? La base per poter sbagliare Richardson. Oggi tu non puoi sbagliare Richardson, perché se fai il mercato per l'anno prossimo devi prendere 4-5 giocatori che siano, non ti dico una certezza perché di certezza non c'è niente, ma quasi sicuro
0: titolari.
1: Allora poi bravo, allora poi ti puoi permettere di spendere 10, 12, 13. Il problema è che noi 10, 12, 13 ne abbiamo sbagliati quasi tutti.
0: Tutti, ecco. Che però è una ti ripeto, dopo hai detto bene, uno lo potrebbe fare benissimo dopo un anno. Una valutazione su quelle che sono state le tue scelte sul mercato dopo 3 anni la potevi già fare, dopo 7 non doveva andare via Pradè da solo, non so se mi spiego, cioè, ma è stata una cosa stravagante che un club che fa business aspetti le dimissioni di un dirigente che ti ha portato via tutto questo valore economico senza crearti una base che ha avuto una crescita costante nel corso degli anni. E però, questo però, è la...
1: Ma io, guarda, io non ce l'ho con Pradè, ci ho lavorato insieme e secondo me è un ottimo dirigente. Secondo me doveva essere affiancato da qualcheduno, è stato anche affiancato da qualcheduno, e non ti dico che non è all'altezza, però che forse ha fatto un po' passo più lungo della gamba, no? È passato da una squadra di media in B a dover lavorare a Firenze, cioè, sono tutte dinamiche che non sono facili, perché poi dopo va gestita la piazza di Firenze. Per esempio Pradè era uno che la conosceva bene e ti ha dimostrato negli anni quando c'ero io che collaborando con Masià hanno sbagliato pochissimi giocatori, ora che è diventato rincoglionito tutti insieme. No, c'era una gestione differente, Masià era più improntato a livello tecnico una determinata idea, Pradè era più bravo a capire alcune dinamiche fra i quali quella un determinato giocatore a Firenze per XY motivi. E secondo me è stato sbagliato un po' tutto quel binomio, ma non ce l'ho nemmeno con Goretti, cioè, non voglio accusare nessuno personalmente, ti dico che sono stati fatti degli errori, però posso dire che Pradè si è preso le responsabilità e ha preso le sue e se n'è andato via.
2: Ma guarda Amy,
0: no, ma su quello
2: Ma hai anticipato e ne sono contento. Avrei detto che Pradè è responsabile ma molto meno colpevole di quello che viene accusato. Responsabile lo è perché era responsabile, perché probabilmente ha avallato mercati in cui non credeva fino in fondo nel primo percorso. Poi io vorrei parlare col signor Burdisso. Tu hai citato Goretti, ma Burdisso ha sbagliato gli argentini. A me dovete spiegare Burdisso perché ci ha fatto prendere una determinata serie di Infantino, che si possono sbagliare tutti, però da Burdisso mi aspettavo la giochessa su un argentino, almeno una. Non ce n'è stata una.
0: Vabbè, aveva
2: non
0: c'è stata Alvarez una per le mani, non gli è stato dato la possibilità di acquistarlo, e se avesse preso quello ti saresti
2: allora,
0: stato contento.
2: Ma non ci sono dubbi, l'emblema della Fiorentina, del fallimento tra virgolette dal punto di vista della crescita tecnica, è quando dai via Vlahovic, e già è una roba curiosa dar via il capocannoniere a gennaio, risparmi su Alvarez e vai su Cabral avendo la presunzione che sia uguale, e risparmi su Berardi andando su Iconé pensando che sia meglio, perché se te quell'inverno lì porti Alvarez e Berardi, va in Champions, poi magari si rompono tutte e due, la vita
0: vabbè,
2: è strana,
0: non vuol dire nulla,
2: però
0: no.
2: La Champions te la giochi fino in fondo e comunque costruisci un progetto eccezionale. Invece che fai? Prendi Pionte che Cabral pensando che la somma di due scommesse, se non vogliamo dire due medi, faccia uno forte, e a giugno mandi via Torreira per scommettere tutto su Amrabat regista. E cioè,
0: vabbè, c'è stato anche Callejon per Chiesa, insomma di esempi, sì, ce ne sono stati tanti, cioè di. Te, per quello che anche la piazza non si fidava più di Pradè, che giustamente, come dice Emiliano, è uno dei pochi che la responsabilità se l'è presa, io dico che forse se la poteva prendere in anticipo un pochino precedentemente rispetto a quando è arrivato a farla quella scelta, e soprattutto penso che a un certo punto debba esserci una società che le fa queste le prende queste decisioni. Invece siamo sempre andati avanti con la conduzione familiare, che francamente nel business, qualsiasi business, non sulla Fiorentina, non il calcio, non lo sport,
2: ma poi gli americani, Pietro,
0: sono italiani, non sono americani, ragazzi, anche questa cosa bisogna smettere, sono nati in Italia, sono semplicemente italiani che sono emigrati in America, ma il commisso è nato in Calabria, è italiano, non è italo-americano. Italo-americano ci diventa perché in America la cittadinanza la prendi, ma non è perché ha preso la cittadinanza che è italo-americano, è italiano in tutto e per tutto, se no ci si racconta una minchiata anche lì, con questa cosa che è italo-americano. Comunque, ascoltiamo un po' di audio, dai, diamo voce agli ascoltatori, che noi ne abbiamo avuto anche troppa.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo chiedere al grande Emiliano cosa ne pensa di un nome per sparigliare le carte come Gajardo, l'ex River Plate, grande personalità, ha vinto tutto in Sud America. Che ne pensa? Ciao Stefano, gruppo.
5: No, a tutti, non sono d'accordo su alcune cose che avete detto all'inizio della trasmissione, ad esempio sul gioco di Vanoli eccetera, ma nel passato recente, anche molto passato, insomma, di esempi di squadre anche della Fiorentina hanno giocato male e che ottenevano comunque dei risultati, e ce ne sono, ne cito uno per tutti: nell'82 allenatore Picchio De Sisti, Fiorentina da media inglese 1-0, 0-0, risultati stiracchiati alla fine di partite, insomma, abbastanza noiose, però poi ci hanno dovuto rubare lo scudetto all'ultima giornata. Ciao da Riccardo dallo stadio.
0: Allora Emi, so che devi andare via, quindi se vuoi dare una risposta rapida a questi messaggi e poi ti salutiamo.
6: No, allora Gajardo magari, ma rimane sempre la stessa tematica, addirittura qui si cambia continente, quindi qualche dubbio ce l'ho. Quello che dice il signore dopo io lo capisco perfettamente, vorrei però chiedergli un esempio recente,
2: esatto,
6: perché il calcio è cambiato tantissimo, e anche nella mia carriera ho esempi di squadre che giocavano male, che facevano un calcio attendista e che portavano risultati. Si vede sempre meno, vince chi gioca, vince il Paris Saint Germain, vince il Manchester City, vince il Bayern Monaco, vince il Barcellona e non il Real Madrid, e quindi il calcio va in una direzione in cui è sempre più difficile fare un calcio speculativo e vincere, specie se non hai grandissimi giocatori.
2: Sì. Ma poi Emi, il signore cita De Sisti, che a parte De Sisti era un illuminato, e nell'83-84 fa un campionato mettendo Massaro col 5, giocando in un modo che non era neanche futuribile, perché nessuno se lo immaginava. Nell'81-82 fa delle grandi partite, ma anche delle partite più noiose, ma non erano tutte noiose, ma c'era due punti per la vittoria. cioè il pareggio aveva il certo, doppio sì, del valore,
0: un'altra
2: Allegri, c'era il passaggio Allegri, all'indietro e la prendevano in mano
6: Allegri, si è presentato in conferenza stampa dicendo che le migliori difese vincono i campionati, e se tu oggi apri la classifica quello che ti balza all'occhio è che l'Inter ha 86 gol, è quella che ne ha fatti di più dopo 61 al Como, e non è la migliore difesa, è cambiato un po' il calcio,
0: certo.
6: No, io li capisco, cioè non sono così fanatico da dire oh, non si può giocare così, però è il calcio che mi sta dicendo anche a me si va verso un'altra direzione.
0: Dobbiamo salutare Emiliano, ciao, a prendere l'aereo. Ciao Emiliano, ovviamente ci ritroviamo settimana prossima, ti abbracciamo.
6: L'ennesimo.
0: Quanti ne pigli a settimana?
6: 3 o 4. Madonna. Sono tornato ieri.
0: Infatti mi sembra tu ne prenda diversi. Vabbè, ti faranno la carta mille miglia e magari riesci a risparmiare qualcosa anche sui voli. Ciao Emi, un abbraccio. Allora, ovviamente siamo comunque quasi alla conclusione di questo mercoledì insieme, che come sempre ci vede protagonisti insieme soprattutto a Emiliano Viviano. A questo punto abbiamo tanti audio da ascoltare. Chiaramente non saranno le stesse risposte che può dare Emiliano, ma noi ci mettiamo all'ascolto,
2: l'impegno.
0: Ci mettiamo l'impegno e soprattutto ci mettiamo all'ascolto. Stefano, si può anche metterne 4 o 5 se vuoi in linea.
7: Buongiorno, allora io premetto che se rimane Baloli o viene un altro allenatore a me mi sta benissimo, io mi fido di Paratic, però mi viene da dire se viene confermato Baloli, perché comunque ha fatto quello che ha fatto, l'obiettivo l'ha raggiunto, ci siamo potuti rendere conto di questo allenatore nel bene o nel male, però dico se gli viene data, possiamo immaginare a pensare che gli venga data una squadra adeguata al suo tipo di gioco, possiamo provare a pensare che possa fare meglio di così? Oltretutto questa squadra non era sua, lui l'ha presa al volo, diciamo, giusto?
8: Senti Pietro come si sgara. Comunque il discorso è uno, le chiacchiere stanno a zero. Se tu nelle ultime partite fatichi a vincere a Lecce, pareggi in casa col Verona, perdi con la Fiorentina, che la situazione sappiamo qual è quest'anno, eccetera eccetera, tu non ti meriti andare in Champions, punto. È inutile che ti agganci a una leggera spinta, era go, non era go, cioè è tutto inutile. Detto ciò, sì, abbiamo goduto tutti per la vittoria, però come dice giustamente Emiliano, cresciamo, sì, godiamo lì per lì, ma una goduria effimera e finisce lì, insomma.
9: Ma primo, inutile per gli apparatici, se volevo confermare Vanoli, potete nei goletti, inutile per apparatici. Secondo, la prima sconfitta sarebbe sulla gradiva. E terzo, sarebbe un cordone ombelicale troppo pericoloso con l'anno scorso, perché è come se la Fiorentina dopo che Zoff la salvò nel 2004 avesse confermato Zoff, non aveva senso. Infatti poi ringraziarono Zoff, presero Prandelli e Corvino e ripartirono. Cioè, se no mantieni un cordone ombelicale con la stagione pessima e fa malissimo, ma si da qui.
10: Ciao a tutti, Alessia Venturina, ma io di spallettone e mi è bastato quando ha fatto smettere almeno 2 anni prima il più grande giocatore italiano, cioè Francesco Totti, e poi anche quando giocavo a pallone, e insomma la famiglia Spalletti non è che sono dei primi della classe. Io mi ricordavo dei versi di suo fratello Avane, che lasciamo fare, vai.
11: Ragazzi, buongiorno, ma io non riesco a capire l'indifferenza sulle parole di Marzio, cioè se viene confermato Vanoli va bene Vanoli, ma ragazzi, ma a Firenze si vuole competere o soltanto partecipare? Io sinceramente mi sono rotto di partecipare, vorrei alzare almeno un trofeo, una coppetta Italia prima o poi. Mamma mia, che tristezza. Viola Foraverda Perugia.
12: Buongiorno. Allora, Vanoli domani, venerdì sera, va applaudito per tutto quello che ha fatto, perché sarà in una situazione pesante sui spogliatoio di classifica. Grazie, arrivederci. Poi un nome tipo Airola, tanto Sarri mi sa che non verrà, perché se devo prendere grosso allora mi tengo anche Vanoli. Fede, buongiorno.
0: Allora, un po' di voci, insomma, rispetto a quelle che sono state le nostre discussioni. Io volevo rispondere soprattutto a chi diceva che c'è indifferenza rispetto a quello che ha detto Di Marzio ieri. Non c'è indifferenza, abbiamo iniziato la trasmissione dicendo Di Marzio ha le sue fonti, che sono di altissimo livello, è il giornalista che ha trasformato una cosa normale in un aspetto, in uno show da milioni di spettatori, quindi gli dobbiamo tanto anche a livello giornalistico per quanto riguarda il mercato, però ognuno ha le sue fonti e quello che mi sembra che lui riporti sia assolutamente logico, ovvero del Vanoli che può restare dopo incontri e super incontri. Quello che dico io è, facendo anche cronaca di qualcosa che mastica tutti i giorni, e Di Marzio non mastica Fiorentina tutti i giorni, questo si può penso dire,
2: certo.
0: A 10 giorni esatti dalla scadenza della opzione di rinnovo del contratto di Vanoli, dei dubbi del fatto che questo aspettare sia dovuto al fatto che si sta cercando altro prima di eventualmente usiamo un termine forte nel senso che è brutto usare per una persona o per un professionista, però accontentarsi della permanenza di Vanoli mi sembra che sia una cosa lecita da riportare in quanto cronaca del mercato che viviamo noi tutti i giorni.
2: Ma vuoi dirla diversamente? Se erano convinti, anzi se era convinto Fabio Paratici, perché non l'ha ancora confermato ufficialmente e rinnovato il contratto? È evidente che non lo è. Su questo è incontrovertibile, no? Perché non c'è nulla che impedisce a Paratici di dire e di rifare il contratto, non solo di dire l'allenatore della Fiorentina per i prossimi 3 anni, ma di fargli un contratto. Se ancora non è stato fatto, ora non c'è più la testa nel carro armato, risolviamo i problemi, non ci sono più da 2 settimane. Beh, diciamo che psicologicamente non ci sono più da 3-4, ma da 2 è ufficiale, no? Da Fiorentina-Genoa 0-0, tristezza assoluta, se vogliamo. La mattina dopo lo convochi, bravo, sei stato bravo, hai fatto quello che non ha mai fatto nessuno, ecco il contratto per i prossimi 3 anni. Tanto avranno parlato del futuro,
0: dai,
2: no?
0: Via,
2: di che
0: no,
2: si parla? Di cosa si parla?
0: Ecco. Allora, sono pienamente d'accordo con te. Sono le 11.57 e dobbiamo salutarci. Ovviamente chi si compra torna domani mattina alle ore 10, puntuale, come sempre, all'interno della lunga programmazione del palinsesto di Radio Firenze Viola. Per quanto riguarda Andrea, ci ritroviamo alle 18 di domenica, visto che la Fiorentina gioca venerdì, quindi programma ideale per domenica viola conseguente alle trasmissioni della domenica. Quindi grazie ancora ad Andrea.
2: Grazie a voi.
0: E per quanto ci riguarda ci sentiamo stasera, anzi per quanto mi riguarda alle 8 insieme a Lorenzo Marucci e poi alle 9 sempre con Lorenzo Marucci per Extra Viola. Vi auguro un buon proseguimento di giornata con il nostro palinsesto. Restate su Radio Firenze Viola.

0: guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. Vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
6: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
11: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
12: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
13: Radio Firenze Viola.
14: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Due operai di 41 e 45 anni sono rimasti feriti cadendo da circa 2 metri in seguito al cedimento di una porzione di cemento mentre lavoravano su un pilone del viadotto Macinaie lungo l'autostrada A1 panoramica nel comune di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. Più grave, il 41enne trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi, mentre il 45enne è stato portato in codice giallo in ambulanza al pronto soccorso dello stesso nosocomio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno stabilizzato e immobilizzato su assi spinali i due operai. Poi i vigili del fuoco hanno provveduto a portarli lungo la passerella di collegamento sotto la sede stradale fino all'esterno del cantiere. Sul posto anche personale del PISL, Prevenzione Igiene e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro. Ancora con la cronaca, millantando legami con la criminalità organizzata, avrebbe storto per mesi denaro a un adolescente fiorentino. Un ventenne di origine ungherese è stato così arrestato dai carabinieri con l'accusa di estorsione continuata aggravata. Il ventenne, secondo quanto ricostruito, si era inizialmente proposto come protettore del minore in cambio di piccole somme di denaro. Le pretese sono però rapidamente aumentate. Il ventenne ha iniziato a esigere cifre sempre più ingenti, minacciando ritorsioni fisiche contro il ragazzo e la sua famiglia in caso di rifiuto. Sotto pressione e terrorizzato, l'adolescente ha consegnato nel tempo circa 3.700 euro, sottraendoli dal conto corrente del padre, e ha persino concesso all'estorsore l'uso gratuito di un garage di famiglia. La svolta è arrivata nella mattinata dell'8 maggio scorso, quando sul cellulare della vittima è giunta l'ennesima richiesta, 500 euro da consegnare entro poche ore. Esasperato, il minore ha trovato il coraggio di confidarsi con il padre e di denunciare tutto ai carabinieri. All'appuntamento per la consegna del denaro, insieme alla vittima, si sono presentati anche i militari della compagnia di Firenze Oltrarno in Borghese. Non appena lo scambio delle banconote è avvenuto, i carabinieri sono intervenuti bloccando il ventenne in flagranza di reato. Ancora con la cronaca, rapina in un negozio di telefonia, malvivente in fuga con denaro e cellulari. È accaduto ieri pomeriggio in Viale Morgagni, alla periferia di Firenze. Un giovane con il volto in parte coperto e armato di pistola si è introdotto nel negozio e si è fatto consegnare il contenuto della cassa. Poi ha preso alcuni smartphone dalla vetrina, quindi si è allontanato, facendo perdere le tracce nelle vie limitrofe. Indagini in corso dei carabinieri. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito delle voci che vorrebbero Niccolò Fortini entrato nel mirino del club inglese del Bournemouth.
0: Oggi tocca un tema azzeccato, quello dei giovani, quello in questo caso di Fortini, perché delle volte noi viviamo dentro nostre certezze che poi vengono spazzate via, magari anche in maniera brutale, da storie di mercato, voci di mercato, ipotesi di mercato. Perché? Perché l'interessamento del Bournemouth per Fortini ci obbliga ad una riflessione. Perché noi non siamo stati in grado di valutare in maniera positiva questo talento, perché di talento bisogna assolutamente parlare? Perché una squadra che sta lottando per conquistare la qualificazione alla prossima Champions invece va dritta su questo talento? Perché lo abbiamo portato a un anno dalla scadenza del contratto, quindi non valutandolo bene sicuramente dal punto di vista tecnico-tattico, ma non creando nemmeno un beneficio economico, perché oggi la Fiorentina, vendendo Fortini con questa situazione contrattuale, prenderà forse meno della metà. Ecco, il caso Fortini, a prescindere da come finirà, deve obbligare la Fiorentina a ripensare il suo approccio con i giovani.

0: Big da Dodò a Gosens a Ken, ne parleremo qui nel corso delle nostre due ore insieme. Nel frattempo, tra due giorni, l'ultima di campionato al Franchi contro l'Atalanta, e c'è grande curiosità sull'atteggiamento del pubblico, probabile una contestazione nei confronti dei calciatori e anche della società. 348 7513 933, ricordo subito il numero per intervenire con i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo come sempre le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Linee aperte, linee libere, dunque aspettiamo la vostra voce attraverso le chiamate in diretta. Saluto anche Luciana Magistrato. Ciao
1: Lorenzo, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E ripartiamo ancora dal tema allenatore, perché continua ad essere abbastanza nebulosa la questione, dalla possibile conferma di Vanoli, perché comunque c'è chi sostiene che possa davvero arrivare la conferma per l'attuale allenatore della Fiorentina, ai soliti nomi che circolano, che vengono accostati alla panchina della Fiorentina, da Grosso a De Rossi, senza dimenticare le possibilità che arriverebbero dall'estero con Iraola e anche Glasner.
1: Ma
0: il tuo punto di vista?
1: Guarda, allora, è una stagione in cui la Fiorentina vuole gettare le basi per risalire assolutamente dopo quest'annata disastrosa, e ci vuole un allenatore, secondo me, che sappia farlo e sappia aprire un ciclo, di cui si fida anche, insomma, la dirigenza, perché bisogna essere sullo stesso mood, chiamiamolo così, insomma, le idee, esatto, sì. Le idee devono collimare, altrimenti è inutile. Stiamo vedendo tanti allenatori che prendono come giustificazione questo, no? Per dirsi addio, perché magari hanno bisogno di altre esperienze. E quello che sta accadendo a Napoli, sta accadendo nella Lazio, idee quindi diverse che portano a un addio. Nella Fiorentina non abbiamo ancora capito quali sono queste idee, no? della proprietà, perché sì. Vanoli le sue in parte le ha già espresse, cioè vuole una Fiorentina di livello, una Fiorentina che non sia quella di quest'anno, perché c'è stata troppa sofferenza, quindi vuole anche una formazione più a suo come si dice, che lo rispecchi di più, che rispecchi di più i suoi principi di gioco, il suo modo di giocare e di comportarsi, e quindi si metteranno a tavolino. Ora vediamo se in questi due ultimi giorni mancano alla partita con l'Atalanta oppure dopo. Di sicuro però devono parlare di che Fiorentina vogliono, cioè di che Fiorentina vuole Paratici, perché per quanto abbia detto una Fiorentina internazionale, una Fiorentina è bella come è bella Firenze e deve rispecchiare quindi la bellezza di Firenze eccetera, però poi nel concreto non abbiamo capito, no? Anche perché quello è stato appena arrivato, quindi erano anche parole, idee che lui aveva, ma che poi si sono scontrati anche con la realtà che lui ha trovato qui, una sofferenza forse anche eccessiva, e deve capire Paratici stesso insieme agli altri dirigenti, perché poi da soli non si va da nessuna parte. Bisogna capire se Vanoli è la persona giusta per ripartire, cioè se in questa sofferenza.
0: Certo, sono tutte considerazioni.
1: Vanoli è stato bravissimo,
0: condivisibili,
1: ma
0: perché in tanti si chiedono se effettivamente possa essere l'uomo giusto,
1: esatto,
0: per le ambizioni della Fiorentina. Però in questo momento, ad oggi, ora che sono le 12:11, secondo il tuo borsino, Vanoli quante chance ha in percentuale di rimanere alla guida della Fiorentina nella prossima stagione?
1: Allora, secondo me, se avessero voluto tenerlo, probabilmente gli avrebbero già detto voler sfruttare, esercitare l'opzione, no?
0: Sì.
1: Invece quest'opzione sta diventando per loro un momento di traccheggiamento. Allora, quando tu traccheggi, mi insegni che evidentemente non hai
0: altre idee, non sei totalmente convinto.
1: Ecco, poi Grosso veramente sembrava già una cosa fatta, quindi chissà, magari aspettano che Grosso si liberi dal Sassuolo, perché comunque se tu vai a prendere un allenatore di un'altra società,
0: sì,
1: è ovvio che devi prima aspettare, no?
0: Oppure, come dicevamo anche ieri, insomma, in questi giorni magari

0: magari ha un astro nella manica, Paratici, ha un tecnico di cui non si è mai parlato, del quale certo, lecito attendersi un sì o un no nelle prossime ore.
1: Sì, ecco, ma magari sono allenatori che sono impegnati con un'altra società, sì, certo, per quello stanno aspettando, certo, no? Certo. Che finiscano un po' tutti i campionati. Quindi sono ore un po' decisive, ma io credo che chi millanta di sapere quale sarà chi sarà l'allenatore, e lo vediamo,
0: chi,
1: no?
0: Perché chi è che millanta?
1: No, nel senso, cioè è inutile stare a dire l'allenatore
0: momento,
1: sarà questo.
0: Le certezze non sembra avere nessuno, diciamoci la verità.
1: Perché la società è molto chiusa su questo aspetto, un po' per rispetto di Vanoli, con cui devono ancora mettersi a tavolino, perché comunque in qualche modo, no, ti devi o dire addio o meno. Che sia un'opzione lo stesso Vanoli sembra anche normale, no? Che lo prendano in considerazione per il futuro.
0: Sì, sì.
1: Però poi appunto devi anche metterti a tavolino e trovarti sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Allora, intanto arrivano tanti messaggi su questo tema, perché inevitabilmente ci si aspetta che possa essere messo un punto fermo da, certo, parte della Fiorentina. Oltretutto la salvezza matematica per la Fiorentina è arrivata ormai da più di 10 giorni, se non da 2 settimane, quindi ci si aspettava probabilmente che una volta raggiunta la salvezza potesse essere fatta chiarezza anche sul nome dell'allenatore, o insomma anche sulla direzione in cui si intendeva andare da parte della Fiorentina. Invece si rimane ancora nel dubbio, Vanoli,
1: anche perché,
0: Vanoli
1: appunto,
0: sì, Vanoli no, un altro
1: se
0: allenatore.
1: Se tu provavi a chiedere prima, loro, cioè, ovviamente diceva no, prima bisogna, ora non è aria, cioè ora bisogna, noi siamo concentrati sulla salvezza, non si può né parlare del futuro dei giocatori né del né dell'allenatore, però ovviamente no, quindi una volta raggiunta la salvezza, per noi, soprattutto per noi media, ma anche per i tifosi, era normale che venisse fatta chiarezza. Io dico di non avere fretta, nel senso che comunque sì, domenica finisce la stagione per tutte le squadre, perché poi in Italia non, certo, ci saranno.
0: Però poi insomma all'inizio della prossima settimana mi aspetto,
1: esatto,
0: che
1: mi aspetto,
0: si sappia,
1: sì, sì,
0: se
1: sì,
0: ci sarà Vanoli o se ci sarà.
1: Io ripeto, c'è questa opzione per cui loro, forti di questa opzione, non tagliano ancora i ponti con Vanoli, e allo stesso tempo non la esercitano.
0: Sì. Però ecco la riflessione
1: è
0: che
1: una
0: mi
1: riflessione
0: sento di fare,
1: facendo.
0: La riflessione che mi sento di fare leggendo i vari messaggi, ascoltando, sì, un po' la gente, che se fino a un mesetto fa c'era un no abbastanza, sì, netto nei confronti di Vanoli, in questi
1: grazie,
0: ultimi tempi sta emergendo il partito di coloro che comunque tutto sommato Vanoli lo terrebbe. Leggo ad esempio un messaggio di Fabrizio che scrive: se devo cambiare un allenatore che in mezzo a 1000 problemi e difficoltà ci ha salvato con largo anticipo per prendere Grosso o De Rossi, mi tengo 1000 volte Vanoli. Insomma, c'è la convinzione che magari Vanoli, pur non avendo regalato alla Fiorentina ai tifosi un gioco brillante, convincente, possa avere già chiara la situazione, possa quindi indicare alla società dove metter mano, insomma possa avere già anche una situazione ben precisa davanti agli occhi su quella che è su quello che è l'intervento generale da fare sulla squadra, insomma, e quindi magari potrebbe essere avanti nel lavoro, più avanti nel lavoro rispetto ad altri allenatori che invece arriverebbero qui, dovrebbero, non dico ambientarsi, ma insomma conoscere, dovrebbero capire, quindi da questo punto di vista magari Vanoli potrebbe avere un vantaggio non da poco rispetto agli altri.
1: Ma secondo me comunque, cioè, con questa rosa Vanoli ha fatto il massimo, sì, no? Mi sembra. E, bisogna ripartire con lui? Non lo so. E per me ci sarebbe bisogno di una boccata d'aria fresca, ma lo,
0: certo,
1: dico,
0: no, però,
1: lo
0: ecco,
1: dico
0: però,
1: tutto il rispetto.
0: Però dice
1: per
0: il nostro ascoltatore,
1: Vanoli,
0: e non è il solo a portare avanti questo tipo di ragionamento. Se devo prendere Grosso,
1: sì, ho capito,
0: o De Rossi, allora
1: ho capito,
0: mi tengo Vanoli. So, perché non vedo il salto,
1: dicendo,
0: di qualità, dice il nostro ascoltatore.
1: Sto dicendo che è proprio l'alternativa che non accende la fantasia, sì, però ragazzi, non bisogna stare a accendere la fantasia, bisogna anche vedere che tipo di gioco fa il nuovo allenatore, che può portare nella rosa della Fiorentina all'allenatore. Altrimenti abbiamo visto, cioè, differenza tra allenatore e allenatore, no?
0: Sì.
1: Quando se mi sentisse, chi è che sostiene che l'allenatore non conta più di tanto? Ora mi sono anche dimenticata dei nostri opinionisti.
0: Sì.
1: Ma non è così, evidentemente, no? C'è chi aveva preso questo gruppo e l'ha portati a 65 punti. Ci siamo anche lamentati che in certi momenti non abbia sfruttato bene, sì, i risultati e le possibilità. Io sono,
0: sì,
1: anche tra quelle,
0: insomma,
1: persone.
0: Ci sono anche tanti altri aspetti da considerare, la grande stagione di Ken, però, l'elemento fortuna, perché c'è stato anche quello, insomma, tutto ha funzionato alla perfezione.
1: Infatti,
0: De Gea strepitoso,
1: certo,
0: un centrocampo che per buona parte ha funzionato alla perfezione, tanti incastri che sono andati sto parlando della prima parte della stagione,
1: sì, sì, ma il centrocampo comunque poi ha avuto,
0: sì,
1: sempre,
0: però in
1: a parte
0: prima
1: Bove
0: parte, in quella prima parte, cioè, chi è che avrebbe scommesso su Cataldi un rendimento così importante?
1: Però
0: prima...
1: si è fatto male, ha mancato,
0: sì,
1: due mesi, in quei due mesi.
0: Sto parlando della prima parte.
1: Ma no,
0: insomma,
1: ho capito, ma qualche merito lo vorrei dare anche al manico, cioè non sono solo,
0: sì,
1: i giocatori,
0: però,
1: è lui che
0: allora,
1: funzionare.
0: Palladino,
1: avviso, no?
0: Che ha fatto un discreto lavoro all'Atalanta, nel momento in cui è arrivata all'Atalanta doveva portarla quantomeno in Europa League, invece è andata a fatica in Conference.
1: Sì, ma non ho capito perché Vanoli lo stiamo incensando, ma...
0: No,
1: lo faccio anche io perché nessuno,
0: stiamo dando dei meriti,
1: perché io gli sto dando, esatto, ma se li dai a Vanoli perché non li devi dare a Palladino, che ha preso l'Atalanta? Ma non sto giustificando o tirando la volata a un Palladino bis, sia ben inteso, anzi io non sono rimasta neanche in buoni rapporti con l'allenatore, quindi il mio è un discorso che anche lui ha preso una squadra depressa dall'esperienza Juric e comunque l'ha portata e l'ha mantenuta in Europa. Se hanno cambiato, dei problemi c'erano, no? Poi c'erano anche con a gennaio, insomma, sono stati fatti anche dei cambi, sono andati via dei giocatori, per cui si era fatto male Scamacca, insomma ci sono delle giustificazioni anche per Palladino, così come per Vanoli, ripeto, è che l'Atalanta cambia. La Fiorentina perché non dovrebbe cambiare? Cioè,
0: no, certo.
1: Nel senso che sono dei cambi che ci stanno dopo un'annata sofferta, senza togliere i meriti a chi quest'annata l'ha portata, sì, avanti e l'ha conclusa nel migliore, insomma è una parola grossa, però con l'obiettivo, che l'unico obiettivo che poi alla fine era rimasto, cioè la salvezza.
0: Un po' di messaggi, perché
1: sì,
0: ce ne sono tanti, così diamo spazio ai nostri,
1: certo,
0: ascoltatori al 348-7539-33. Sergio Dall'Elba: vuole un mio parere, dice, lo terresti Vanoli o no? Per me, se è una decisione totale di Paratici, va data fiducia. Se invece decide su qualcun altro, è un errore. Se invece decide qualcun altro, è un errore madornale. Io mi aspetto che Paratici punti su un altro allenatore, perché comunque Vanoli non è stata la sua scelta. Vanoli se l'è trovato, al di là dei meriti di Vanoli, vorrei vedere la scelta di Paratici, perché poi, insomma, se si deve aprire una nuova era, vorrei vedere un altro allenatore diverso da Vanoli, senza nulla togliere al valore di Vanoli, che ha portato la Fiorentina alla salvezza, che ha preso la Fiorentina a novembre quando aveva tantissime difficoltà, a metà dicembre non era arrivata nessuna vittoria, insomma tutto quello che abbiamo detto di positivo su Vanoli lo confermiamo,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: ecco, vorrei vedere, visto che bisogna voltare pagina, un altro allenatore scelto direttamente da Fabio Paratici.
1: Ancora... Ma guarda che poi Vanoli, cioè noi stiamo ponendo dei dubbi, no? Dei dubbi, ma perché abbiamo sofferto insieme a lui tutto l'anno, quindi è un modo di voltargli le spalle, ma non perché non pensiamo che abbia fatto bene, ma perché vogliamo una nuova esperienza,
0: certo,
1: un nuovo ciclo,
0: certo.
1: E lo stesso lui però all'esterno è molto più apprezzato di quanto lo facciamo noi perché, appunto, ripeto, abbiamo sofferto, quindi vogliamo voltare pagina, ma all'esterno lui si è fatto anche si è acquisito anche una credibilità importante, non gli mancano quindi le possibilità, le offerte. Forse è più lui in questo momento che vuole sapere quale sarà il suo futuro, che spinge per sapere quale sarà il suo futuro, per capire che squadra però gli vogliono mettere a disposizione, cioè anche lui a questo punto,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ha delle pretese, tra virgolette,
0: pretese,
1: no? Perché
0: sì,
1: comunque se tu mi tieni perché ti fidi di me, certo, poi dobbiamo anche fare delle scelte insieme, beh, chiaro, e non trovarmi una squadra.
0: È stato chiaro, Vanoli ha detto, se il resto voglio una Fiorentina che possa essere di qualità, insomma, che possa essere,
1: ma
0: di alto livello,
1: soprattutto ragione, con giocatori costruita da lui, certo, non che si ritrova quella squadra lì, certo, e quindi deve far giocare quelli lì, perché sì, poi il mercato non, allora, l'estate è stato disastroso, ma anche l'inverno non, sì, l'ho aiutato granché, a parte alcune partite di Solomon.
0: Sì, sì. Sempre Sergio Dall'Elba chiede, ma in tutto questo, Luciana, ci sarà la cena all'Elba? Sarà la cena
1: e
0: all'Elba?
1: Quando c'è questa cena?
0: Infatti, perché questa cena ora non me la, devo tirare le orecchie a Sergio Dall'Elba.
1: Non me l'ha proposta nessuno, Sergio.
0: Ormai ne parliamo da mesi, ma quando ci sei, caro Sergio, all'Elba? Quando sei pronto? Quando sei disponibile per questa cena?
1: Ora
0: dobbiamo fissare
1: il tempo,
0: giorno.
1: Ora è troppo incerto, quindi io non so neanche
0: domani.
1: Nuotare.
0: Non è che dobbiamo andare
1: vorrei...
0: domani, però insomma ora dovrebbe arrivare già da domani il bel tempo e quindi le temperature si alzeranno, inizia ad essere assolutamente
1: mare piatto, deve essere
0: godibile l'Elba, e quindi dobbiamo stabilire una data. Ma torniamo ai messaggi 348 753 933, tra poco ne sentiamo alcuni anche di vocali. Fede da Scandicci dice, ma dopo l'Atalanta verrà detto subito il nome, sia se fosse Vanoli o un big magari, ma intanto mi aspetto dopo l'Atalanta di capire se effettivamente c'è la volontà di andare avanti con Vanoli o meno. Il nome dell'eventuale sostituto non credo possa arrivare dopo la partita con l'Atalanta, magari arriverà nella prossima settimana, sempre che Vanoli non venga confermato. Poi ancora Paola Dall'Isolotto dice, la conferenza stampa, ci sarà Ferrari domani, sì, ci sarà una conferenza stampa
1: sul femminile
0: legata al femminile. Quindi potete domandare se dopo il sesto posto non era giusto dimettersi e dopo quest'anno, sì, perché allora alla fine della stagione scorsa, no, alla fine della stagione scorsa fu fatta una domanda al direttore generale Ferrari da parte di Niccolò Santi se era il caso di prendere in considerazione l'idea delle dimissioni,
1: certo.
0: Lui disse di no e quindi chiede se eventualmente verrà rifatta questa domanda domani a Ferrari o nelle prossime conferenze, che poi dovrebbe esserci anche quella da parte dei Paratici a fine stagione, vedremo, no?
1: Infatti io penso che si aspetterà più quella domani, sì. Credo che il direttore generale parlerà solo di femminile, insomma della stagione, del bilancio della stagione del femminile, degli obiettivi per il futuro, però ecco, del comparto femminile, per cui non so se poi vorrà rispondere anche a qualche domanda, ma temo di no, perché c'è ancora una partita,
0: sì,
1: perché
0: certo,
1: forse
0: certo.
1: Non ci sono
0: non
1: stati ancora,
0: ancora il momento di fare il bilancio, anche se chiaramente poi insomma lascia il tempo che trova,
1: probabilmente lo farà, ma insieme a Paratici dopo la fine del campionato, cioè non credo che sia questa la settimana giusta per fare, sì, un bilancio, ecco, anche da parte del direttore generale.
0: Neri da Pistoia dice, Paladino l'anno scorso trovò la formazione giusta per disperazione dopo il pareggio a Empoli e l'inizio deludente fino ai due rigori con la Lazio, perché altrimenti Bove a sinistra non lo avrebbe messo, non ha un suo gioco e a Bergamo lo hanno capito. Chris da Campi dice, mercato estivo disastroso, però gli ha dato 7. Insomma, in tanti hanno giudicato positivamente il mercato estivo e poi è stato necessario cospargersi capo di cenere, perché insomma è stato un mercato in effetti,
1: allora, no,
0: che non
1: io
0: ha dato nessun tipo
1: personalmente,
0: di
1: personalmente, a parte
0: positivo.
1: Dzeko, che poi mi ha un po' deluso, ma evidentemente anche lui non è stato in grado, non gli è stato affidato questo compito di prendere la squadra sulle spalle, e l'ho trovato un po' bizzarro prendere tutti i giocatori, venivano da esperienze negative e quasi tutti retrocessi o che hanno combattuto per la salvezza, per cui io qualche dubbio ce l'avevo, al di là del valore dei singoli, ma proprio temevo questa cosa, e poi è stato infatti così, cioè tu non puoi prendere giocatori che non aggiungono una mentalità vincente alla squadra, anzi aggiungono una depressione che nel momento in cui tu vai incontro a una serie di sconfitte gli si ripresenta, no? Non sono in grado di cioè è una mentalità negativa, si crea, no? Perché tu rivivi le situazioni che hai vissuto magari retrocedendo e quindi non puoi dare quel qualcosa in più, e poi ci sono equivoci tattici. Io su Fazzini non sono mai stata una grande fautrice, però stato preso, cioè per carità, non che non mi piaccia come giocatore, ripeto, ma tutti quelli presi
0: no così, e tra l'altro buoni, a questo punto si parla anche di una sua partenza, una sua cessione, mi riferisco a Fazzini naturalmente.
1: E dipende, certo, se restasse Vanoli non può rimanere, sì, Fazzini lo ha detto il tecnico stesso, e c'è un equivoco tattico, ma anche Gudmundsson alla fine, no?
0: Sì, poi parleremo anche dei giocatori che sono sul piano di partenza. La conferma di Vanoli, dice Luca, ha senso solo se la proprietà, come probabile, non avrà intenzione di cambiare davvero passo. Se restiamo nell'alveo della mediocrità, lui può restare, sarebbe nel suo livello. Stefano Taxi invece dice che i dubbi su Vanoli riguardano la lettura, la gestione della partita, i cambi spesso sbagliati, il gioco con la classifica che avevamo non poteva farlo, non è quello il problema. La partita con la Juve mi ha messo dei dubbi, il gruppo è unito, non c'è dubbio, o arriva Sarri o un fenomeno dall'estero, oppure se devono arrivare Grosso e De Rossi io confermerei Vanoli. Insomma, se devono essere queste le alternative, Grosso o De Rossi, in tanti dicono teniamoci Vanoli. Quindi insomma è cambiata un po' la percezione di Vanoli, non che adesso Vanoli sia diventato l'allenatore preferito, però insomma guardando certe alternative si preferisce a questo punto tenersi Vanoli. Poi ancora Palladino, i 65 più punti più inutili della storia, dice un altro nostro amico. Venezia e Monza, 2 punti su 12 con la Champions persa per 5 punti.
1: Allora, 65 punti più inutili della storia, cioè anche... cioè non rende merito, secondo me, no? Purtroppo, lo ripeto, l'anno scorso, a differenza di quest'anno, poteva accadere con la Lazio, se avesse vinto la Coppa Italia, che l'Atalanta sarebbe fuori dall'Europa, la Roma in Europa League e basta, e invece con la vittoria dell'Inter quindi si è liberato un posto in più, e cosa che invece l'anno scorso purtroppo ci ha fregato tra virgolette, perché con la vittoria del Bologna che era dietro di noi in classifica abbiamo perso la possibilità di fare l'Europa League, cioè nulla da fare, se no tu eri in Europa League, quindi un sesto posto, cos'era il sesto posto, no? Che poi non è basta, un sesto posto, e comunque sarebbe stato dignitoso a mio avviso. Poi si parla tanto di Ken, ma Ken era stato preso a 0 gol. Se con Palladino ha fatto 25 gol, ma dei meriti li vogliamo dare anche a questo allenatore, a un tipo di gioco, chiamatelo brutto quanto vi pare, però era un tipo di gioco molto cinico, nel senso che tu avevi Ken che segnava, ma perché io devo star a cercare un tipo di gioco diverso come hanno provato poi a fare quest'anno? E Ken non ha mai segnato, no, con quel tipo di gioco, perché all'inizio non riusciva a segnare con Pioli, ma anche con Vanoli, cioè cercare per forza tutto quel traccheggio dietro alla punta per mandarli in rete. Se poi non hai giocatori di qualità che lo sappiano fare questo, ripeto, traccheggio, ora ovviamente la trama di gioco, palleggio, sì. Esatto, ma non ti porta a valorizzare la punta, una punta a 25 gol, a che serve? Cioè tu devi anche prendere un allenatore che poi sappia valorizzare una punta da 25 gol. Per me ha fatto un grandissimo lavoro valorizzando altri giocatori, no? Parisi, gli voglio fare anche lì in bocca al lupo, visto l'operazione al crociato. Ora chi altro ha valorizzato? Non mi vengono neanche in mente. Però insomma,
0: comunque ha rilanciato
1: almeno due o tre.
0: Fagioli
1: è importante. Però secondo me perdere una punta, è vero che poi ci sono stati questi infortuni che lo hanno condizionato. Non so, sul piatto della bilancia va messo, cioè era meglio un Fagioli sottotono ma con Ken che continuava a segnare, e quindi valorizzare la punta, perché poi la punta deve segnare.
0: Sì, certo.
1: Invece né lui né
0: sì, poi
1: piccoli,
0: si sono aggiunti anche i problemi fisici.
1: Dzeko, vabbè, era più con Pioli, però se nessuna delle tre punte è riuscito a fare mai gol, anche, sì, lui, anche con la Juve alla fine i gol degli attaccanti hanno sopperito i centrocampisti, sì, sì, allora significa che c'è un tipo di gioco che non è adatto a quelle punte, perché
0: sì,
1: se
0: diciamo,
1: tu centri,
0: diciamo, ripeto che Ken è stato bersagliato dagli infortuni, poi si sono aggiunti anche i comportamenti,
1: sì, ma anche quando stava
0: e
1: bene,
0: per quanto riguarda Piccoli è stata un'annata, no, è probabilmente stato probabilmente è stato sopravvalutato questo giocatore. Ma andiamo a sentire un po' di messaggi vocali arrivati al 348 7513 933.
2: Sinceramente a me mi scappa a ridere quando sento dire Vanoli pretende una Fiorentina di livello. Ma Vanoli era sul divano a vedere le partite, è stato chiamato perché non lo voleva nessuno, a regola se l'era a casa e non lo voleva nessuno, e ora c'ha le pretese, ma dovrebbe baciare in terra, andare in Trevi alla Park se viene confermato. Ragazzi, si sta parlando di Vanoli, sì, non di Jürgen Klopp.
3: Allora, Vanoli secondo me è difficilmente giudicabile, esatto. Nel senso che a Torino l'anno scorso è stato primo fino a che non ha avuto l'infortunio Zappata, dopodiché ha traccheggiato fino alla fine. Comunque squadra sempre tosta da affrontare l'anno scorso, e quest'anno ha preso una squadra morta e l'ha salvata a tre giornate dal termine, senza una squadra, senza anima praticamente. Quindi è difficile valutare Vanoli. Secondo me ci sono più gli aspetti positivi che quelli negativi, sempre nella difficoltà di un giudizio di due stagioni come quelle che ha vissuto il mister.
4: Buongiorno Radio Firenze Viola. Diciamo è semplice, Palladino ha preso una squadra che non era certamente in zona retrocessione e non aveva 4 punti. Vanoli ha trovato una squadra che è sempre stata a lottare per non retrocedere. Un conto è giocare con la testa senza pensare alla retrocessione, un conto è giocare con la testa dentro alla fogna della retrocessione. È semplicissimo la differenza fra Vanoli.
5: Ciao ragazzi, Grosso è di un livello superiore a De Rossi ed è alla nostra portata. Per quanto riguarda Iriola, qualcuno l'avrà visto anche ieri sera nel pareggio con City, è di uno spessore superiore a tutti quelli che abbiamo detto, ma non penso proprio che ci tocchi. Ciao da Marco il Moviolista.
0: Iriola è destinata ad essere un sogno irrealizzabile, però oltre ai
1: non
0: messaggi,
1: dire gatto certamente... finché
0: no è vero insomma, qualche porta aperta, porticina aperta lasciamocela anche per Iraola.
1: Vanoli questo... era sul divano, mi permetto solo di dire questo, perché era stato esonerato dal Torino, quindi non è che non, cioè aspettava una squadra, ma doveva liberarsi al Torino. Non è che tutte le squadre vanno a prendere un allenatore che deve liberarsi dalla squadra, eccetera, no?
0: E condivisibile il messaggio, insomma, che sia difficile da giudicare, cioè lo potresti giudicare meglio nel momento in cui gli metti una squadra costruita da lui, e a quel punto ecco ti fai un'idea più precisa su quelle che sono anche le sue intenzioni, sul gioco, sul tipo di proposta anche offensiva che può dare alla sua squadra, perché da questo punto di vista si è visto poco francamente in questa stagione. Mentre devo dire che sta crescendo nella considerazione dei tifosi della Fiorentina il nome di Aquilani, che sta facendo un grande lavoro con il Catanzaro e insomma
1: ora
0: può giocarsi anche
1: partita...
0: le sue chance di arrivare in Serie A.
1: Aspettiamo la partita di ritorno col Palermo, perché comunque è sempre difficile, no? Poi andare è vero che ha 3 gol di
0: 3-0 all'andata,
1: sì, però il Palermo mi sembra che sia avanti nella classifica, quindi per i playoff vale anche se il Palermo vince 3-0, mi sembra ora non voglio, però credo che insomma debba stare attento, ecco, farsi riprendere, perché
0: poi
1: come
0: Palermo,
1: ha segnato 3 è per quello dico, perché come hai segnato 3 gol te all'andata, non si sa mai. Sta facendo un ottimo lavoro, al di là di come poi andrà questa partita. Io gli auguro di andare avanti, perché comunque lui ha fatto bene sia a Pisa, dov'era Aquilani? A Pisa ora?
0: Bene, insomma, ha fatto
1: il suo
0: campionato normale a Pisa. Ecco, bene, forse eccessivo definirlo un buon campionato quello con il Pisa.
1: No, ha avuto un sacco di giustificazioni,
0: sì,
1: perché,
0: sì,
1: insomma,
0: certo,
1: poi sì, bisogna dargli le giustificazioni. E poi sta facendo bene lì a Catanzaro, quindi speriamo vada anche in finale.
0: Poi c'è anche chi vuol tornare sull'atteggiamento avuto da Spalletti nei confronti di Gudmundsson, non gli ha stretto la mano perché avrebbe fatto un gesto antisportivo ributtando la palla in campo dopo che era finita in fallo laterale, ma si sta allenando la squadra che ha fatto dell'antisportività una virtù, povero Spalletti, che fine hai fatto? Insomma, ci sono stati,
1: beh, che sia rancoroso, sì, io ne so qualcosa, sono state tante, quindi non posso dare ragione, ecco, al...
0: Mentre il bomber viola dice: via, signora magistrato, non difenda l'indifendibile Ken perché è un vagabondo svogliato ed è come quello studente capace che però si impegna solo negli ultimi tempi vicini alla fine dell'anno scolastico e prende la sufficienza.
1: No, io non la penso così, per me resta un grande centravanti, è andato incontro a quest'anno, non è la prima volta perché purtroppo di annate buone poi ne ha fatte poche. Lui sarà il primo frustrato ad aver passato una stagione così dopo i 25 gol dell'anno scorso. Io penso che avrebbe voluto di sicuro confermarsi. Poi sì. Cioè, se uno ha dei motivi per chiedere un permesso, è giusto che gli venga dato. Certo, sì, sì. L'ho detto tante volte che non tutti i giocatori avrebbero quel trattamento, sì. Però sì, questo però non dipende da lui,
0: è stato accordato,
1: esatto,
0: il permesso, quindi a quel
1: è anche
0: punto
1: vero che
0: rifartela tra virgolette con la società.
1: Sono stati anche dei motivi personali quando gli hanno dato il permesso, sì. In un caso come quello di Cagliari molto, molto grave purtroppo, e quello che gli è stato accordato ultimamente, sì, sì. Invece un evento felice, però certo. È, cioè, un evento personale, non puoi non dargli il permesso. Se poi deve fare voli aerei eccetera, è ovvio che gli dai più giorni, tanto non avrebbe neanche giocato,
0: probabilmente non giocherà neanche con l'Atalanta, quindi la sua stagione è già finita con la Fiorentina. Vedremo se è finita la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Scrive ad esempio la Gazzetta dello Sport oggi che la volontà di Paratici è quella di provare a convincere Ken a rimanere alla Fiorentina, anche perché sarebbe difficile trovare un degno sostituto di Ken sul mercato, insomma, andando a spendere certe cifre, sì, però ecco, evidentemente la Fiorentina per andare a cercare un sostituto all'altezza della situazione dovrebbe spendere per avere una garanzia.
1: È quello che secondo me non è tanto Ken o non Ken, è chi prendi, cioè gli attaccanti bravi sono merce rara, tu devi ricostruirgli le condizioni per farlo rendere al massimo, ecco. Deve stare bene, perché magari anche una preparazione, no, quella di Vanoli è anche molto dura come preparazione, molto intensa, non lo so, magari può avere anche inciso. In questo caso la botta la tibia, lui ci ha sempre sofferto, lo abbiamo anche detto, no? Quando non è potuto andare all'Atletico proprio perché non si guariva da questo problema alla tibia, e quindi gli è stato precluso proprio il passaggio all'Atletico per questo motivo. L'anno precedente, la stagione precedente, sì, sì, venisse alla Fiorentina, per cui non è che se lo inventa come infortunio, è un infortunio e purtroppo cui purtroppo è andato ancora incontro.
0: Tornando invece all'allenatore, Iuri ci scrive: l'anno scorso se fosse arrivato De Rossi sarebbe successo un 48, adesso molti vogliono De Rossi, facciamoci fatti nostri sull'allenatore,
1: esatto,
0: che è meglio, mi sa. Ma del resto,
1: che secondo me
0: lo abbiamo detto tante volte, no? De Rossi fosse arrivato all'inizio della stagione sarebbe stato bollato come un figlioccio di Pradè, quindi probabilmente sarebbe partito anche con il piede sbagliato. Certo, adesso avendolo visto al Genoa in tanti si sono ricreduti, o comunque insomma hanno visto da vicino le loro qualità di allenatore capace anche di dare grande determinazione ai suoi calciatori, e quindi tanti adesso dicono: sì, potremmo anche prenderlo De Rossi, potrebbe anche essere allenatore.
1: È un altro di Lucci, ve lo dico. Prima che fate non torniamo su questa storia, ovviamente, però insomma anche De Rossi è di Lucci. Io mi ricordo quando doveva essere preso quell'anno lì al posto di Iachini, poi successo il finimondo con Rocco che invece richiamò all'ordine i due dirigenti e fece convocare quasi una conferenza stampa un po' improvvisata, perché allora stavamo sempre davanti ai campini, quindi non fu difficile convocarla, e smentirono questa cosa di De Rossi,
0: sì.
1: Probabilmente il suo agente era stato frettoloso nel far spargere la notizia, nel far uscire la notizia, ecco, ma lì, cioè, a Pradeggia a rischio molto allora.
0: Nel frattempo al 348-7539-33 c'è anche il messaggio di Francesco che dice: sono curioso di sapere cos'è successo tra Luciana e Luciano. Luciano Spalletti, magari un giorno
1: no,
0: lo racconterà.
1: Io dico subito, non ci sono mica
0: ci sono segreti,
1: anche perché poi Spalletti me lo rinfacciò davanti a tutti prima di una conferenza stampa. C'era il suo locale in centro, lui si incontrò
0: e c'era anch'io.
1: E quella sera eravamo casualmente, tra l'altro, nel suo locale. Lui si incontrò con
0: Franco Baldini,
1: che allora era fuori dalla Roma. Luciano Spalletti era alla Roma,
0: sì.
1: E io, da giornalista d'assalto, e prima lo ero anche di più, misi una foto notizia, scattai una foto, un po' la rubai questa foto, sarò sincera, e quindi uscì questa notizia da Roma, non vi dico che putiferio scoppiò. E tempo dopo, questo periodo qua, tra l'altro, c'era il Memorial Galli,
0: la presentazione del Memorial,
1: era proprio il Memorial Galli, si giocava allora,
0: la
1: presentazione era proprio il Memorial, anzi forse o la prima giornata o l'ultima, non ricordo, e c'era Spalletti. Quando eravamo tutti lì a fare la conferenza stampa, lui mi puntò il dito e insomma mi rinfacciò questa cosa, mi disse: lei mi ha fatto chiamare da tutti i dirigenti, e quindi insomma se l'è legata al dito. E anche a Coverciano, io sinceramente sono sempre rimasta nel mio quando c'era lui, CT, questo sarò sincera, insomma.
0: Insomma, sì, è quindi un episodio che risale ormai a diversi anni fa.
1: Sì, tanti anni fa, lui era alla Roma, ripeto, sì. E poi Franco Baldini entrò in società, però. Quindi, insomma,
0: qualcosa c'era.
1: Ecco,
0: insomma.
1: Qualcosa c'era, e quindi io d'altronde non faccio un altro mestiere, faccio la giornalista, se penso che sia una notizia da mettere, la metto, ecco. Quindi per lavoro, per
0: sì, certo,
1: una cosa di lavoro, anche ho fatto uno sgarbo personale, ma per lui è stato un modo. E quando ho visto questa scenetta non mi sono meravigliata, appunto.
0: Torniamo ai messaggi vocali, 348-7539-33.
6: Ecco. Buongiorno ragazzi, certo ragazzi, se venisse Iraola, lo sapete voi, alle prime due partite perse, come partirebbe il coro dalla curva? Iraola c'ha la mamma.
0: Ecco,
7: sai mica Lorenzo cosa faranno la curva venerdì sera per dimostrare il loro malcontento dell'anno? Fanno bene, però che mettono striscioni ironici, non offende i giocatori, cioè, perché se no si passa sempre male come al solito. Io seguo la missione del Nord per divertimento, so vedo dove c'è Crudelecci, e hanno paragonato la vittoria della Fiorentina come il Verona, cioè come se fosse diritti, d'accordo, il Verona ha vinto un grande scudetto, ma noi ci sono solo ben migliori. È come ci non sia, dovrebbe essere meno più intelligenti, perché questi ci snobbano e ci considerano dei poveretti, e basta, i bomber.
0: Grazie anche al Bomber Viola. Beh, per quanto riguarda l'atteggiamento del pubblico, ci sarà, almeno questa sembra essere l'indicazione, una contestazione nei confronti dei calciatori e anche della società. E nel pezzo di Andrea Giannattasio sulla Nazione,
1: salvato solo Vanoli.
0: Solo Vanoli, e però si ipotizza anche una presa di posizione forte per la prima volta nei confronti della famiglia Commisso. Ci potrebbe essere anche, insomma, una contestazione, chiamiamola così, nei confronti della famiglia Commisso. Questo è ancora da verificare, però si ipotizza nel pezzo anche questa possibilità per la prima volta.
1: Sì, io effettivamente no, la famiglia è troppo lontana per sentirla un po' come Joseph presidente, Giuseppe insomma presidente, e Caterina, la moglie, vicini, perché insomma la presenza è importante. Quindi io, se c'è un appello più che una contestazione, un appello a stare più a Firenze, se vogliono mantenere la proprietà, insomma, se resta la proprietà loro per onorare la memoria di Commisso, beh, ogni tanto si devono far vedere, devono metterci la faccia, no, su quello che sarà la Fiorentina, ecco. Ovviamente nulla fa presagire che ci sia un cambio di proprietà in questo momento, e quindi staremo a vedere quello che vogliono fare. Però certo bisognerebbe saperlo cosa vogliono fare, perché ormai sono diversi anni che hanno la Fiorentina, e insomma la gente si aspetta anche un salto di qualità, uno step in più, no? Rispetto, sì, a quello che c'è stato ora.
0: Sì,
1: però non è facile,
0: sì,
1: forse con Paratici hai dato un segnale, ma ora
0: anche perché insomma le idee ci sono da parte di Paratici, la volontà di operare in maniera profonda non soltanto sulla squadra ma anche a livello societario c'è. Ecco, adesso c'è da capire se effettivamente si possa mettere in pratica tutto quello che ha in testa Paratici, perché insomma la rivoluzione, ripeto, non solo a livello di squadra, a livello di rosa, ma anche proprio dovrebbe riguardare tutte le aree che gravitano intorno alla Fiorentina, potrebbe essere davvero clamorosa. E quindi
1: sì, sai, a me non è che poi mi interessa se cambia quello del marketing.
0: No, cioè, io sto parlando di aree che poi si riflettono,
1: certo,
0: sulla prima squadra.
1: Quello è importante,
0: sto parlando anche del settore
1: staff,
0: scouting, perché lì ci si aspetta un salto di qualità notevole, perché dal primo di luglio partirà la nuova squadra scouting con Gianni al timone, il capo scout, e sono attese davvero tante novità. Insomma, intanto ci sarà l'inserimento di una sessantina di professionisti che dovranno occuparsi del settore giovanile e ovviamente della prima squadra, insomma, quindi ci si aspetta che si possano vedere i frutti di questo lavoro, non immediatamente ma magari entro sei mesi, entro un anno. Ecco, questa potrebbe essere davvero una grande novità, perché si potrebbe vedere anche la capacità di arrivare a giocatori non costosissimi ma che poi possono diventare anche dei punti di riferimento della squadra.
1: Corvino faceva con nove osservatori comunque, cioè, sì, 60 sono tanti, cioè 60 significa
0: la prima squadra, 60 ce ne sono,
1: sì,
0: ce
1: però
0: saranno,
1: 60
0: ci sarà un tot
1: che
0: di persone che
1: sì,
0: si dedicheranno,
1: ho capito benissimo,
0: alla fascia dagli 8 ai 14 anni.
1: Ho capito
0: sì,
1: benissimo.
0: No, poi facevo per spiegare.
1: Dicevo che poi 60 persone vanno pagate, ecco, questo allora se ci sono soldi va benissimo, se li dobbiamo, no,
0: cioè tu dici a meno osservatori e magari mettiamo i soldi sui giocatori.
1: No, l'importante è che non vengano tolti dal budget, sì, per sì, la prima, certo, squadra. Poi per carità, in questi anni sono stati spesi malissimo i soldi, è quello il punto. Quindi io mi aspetto un Paratici che li sappia spendere meglio, cioè per me è importante questo. Poi è ovvio che tu devi ricostruire e punti anche su un tuo scouting, però 60 persone insomma mi sembrano un po'. Magari la Juve ce l'ha, ecco, però dipende poi se sei costretto a ridurre il budget, perché quando si parla di soldi, di monti ingaggi, cioè
0: insomma,
1: vanno
0: rischia di diventare corta la coperta.
1: Esatto, quello intendevo.
0: Quindi Spalletti, tornando alla questione legata all'allenatore della Juventus, dice Chris Daccampi non ti inviterà mai a vedere i pavoni nella sua tenuta.
1: No, non sono mai andata, infatti.
0: Poi Edoardo dice: io di questa proprietà non ne posso più, mi chiedo a chi glielo abbia fatto fare a Paratici di venire a lavorare in questo circo. Però abbiamo in collegamento con noi adesso Paolo Paganini della RAI. Ciao Paolo.
8: Benvenuto. Ciao Lorenzo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: C'è anche Luciano Magistrato. Qui a Firenze ci si concentra sempre di più sull'allenatore, perché diventa davvero difficile capire chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione. Da Vanoli a Grosso a De Rossi, passando per allenatori stranieri, ci si chiede effettivamente quale sarà la scelta dei Paratici. Quali sono le tue notizie?
8: Ma guarda, io ti ho detto, in tempi non sospetti io avevo buttato lì anche il nome di Sarri, perché comunque l'ipotesi Sarri era per un certo periodo percorribile. Poi nelle ultime ore su Sarri è piombato il Napoli, ma soprattutto è piombata l'Atalanta, sì, perché Giuntoli lo vorrebbe portare a tutti i costi lì, quindi bisognerà vedere che cosa succederà. Per quanto riguarda la Fiorentina, io credo che nonostante Vanoli comunque abbia portato a casa una stagione che poteva diventare molto complicata, io credo che l'ipotesi Grosso rimanga ancora in piedi per quanto riguarda la Fiorentina. De Rossi era un po' il pallino di Pradè, adesso c'è Paratici, io credo che, visto che si conoscono bene, che Grosso possa essere un'opzione importante per la Fiorentina.
0: Sì, però ci si chiede a Firenze perché ancora si tende a non far trapelare niente. La salvezza è stata raggiunta, al di là di questa partita con l'Atalanta che ha poco significato per la Fiorentina, cioè se volevi confermare Vanoli lo dovevi aver già fatto. Grosso lo puoi prendere certamente, perché non credo che nel momento in cui si presenterà la Fiorentina il Sassuolo farà le barricate per trattenerlo. Non è che magari Paratici prova a tenere caldo un nome che fino a questo momento non è uscito e dal quale attende un sì o un no?
8: Ripeto, per me comunque l'ipotesi Sarri è un'ipotesi ancora da tenere in considerazione, perché è vero che Conte va via dal Napoli, pare che De Laurenti se lo voglia riportare al Napoli, però io non sono così convinto che Sarri torni a Napoli. Così come c'è il pressing importante di Giuntoli sull'Atalanta, bisogna vedere anche il tipo di progetto che gli verrà proposto a Sarri.
0: Sì. Ma un'eventuale sorpresa per la panchina della Fiorentina non te l'aspetti?
8: Ma sai, sorprese devono essere sorprese di livello, cioè, no, sì. È inutile, cioè voglio dire, non è che in questo momento, cioè, hai un ventaglio di allenatori in grado di far fare un salto di qualità come la piazza aspetta, cioè,
1: anche perché non allora, c'è neanche l'Europa, no? Quindi è anche difficile convincere.
8: Devi anche, cioè deve essere, la piazza di Firenze è appetibile per tante ragioni,
1: certo.
8: A maggior ragione ora con un direttore generale sportivo come Paratici, è una proprietà sicuramente seria, ma sai, gli allenatori fanno anche altri ragionamenti oltre che l'aspetto economico, il progetto e il fatto di dove sei, dove vai a competere, quindi se sei in Champions in una cosa, se sei in Europa League in un'altra. Quindi nel momento stesso che tu adesso vai a prendere un allenatore, e Paratici le idee chiare ce l'ha, devi andare a prendere un allenatore che costruisca un progetto per riportare la Fiorentina in Europa.
0: Ecco, ma guardando all'estero, ritieni che la Fiorentina abbia poche chance di arrivare ad un tecnico come Iraola o come Glasner del Crystal Palace?
8: Ma secondo me sono dei punti interrogativi. È vero, sì, cioè abbiamo l'esperienza di Runajić nell'Udinese, che ha dimostrato che un tecnico straniero si è ambientato e fatto. Ma la piazza di Firenze è una piazza particolare, una piazza che ti mette grande pressione, cioè devi conoscere subito bene la situazione, sia a livello ambientale ma anche a livello di giocatori. Sono nomi che...
0: Ci sarebbero comunque delle scommesse?
8: Secondo me, oltre delle scommesse, anche il fatto che comunque la Fiorentina non può permettersi di partire con una scommessa in panchina, secondo me. La Fiorentina deve partire con un allenatore che sai quello che ha fatto, che conosce il campionato italiano e che comunque può dare quel qualcosa in più che è mancato quest'anno, soprattutto all'inizio, dove è stata una partenza disastrosa.
0: Luciana?
1: Ipotizzando un grosso in panchina, no? Anche se stanno un po' risalendo le quotazioni di Vanoli, secondo te da chi può ripartire la Fiorentina? Ken, Fagioli, De Gea, cioè questi giocatori, Dodò, li dovrebbe tenere secondo te, anche in base a come gioca grosso, ecco, cioè sono giocatori...
8: Guarda, Luciana, io sono dell'avviso che se arrivano le palanche, parlo di palanche importanti,
1: soldi ovviamente,
8: esatto, parlo di soldi, e un giocatore comincia a dire ma io non c'è, quest'anno non c'ho le coppe, arriva una squadra che mi dà un ingaggio alto, vado a giocare. Se la Fiorentina deve ripartire da gente
1: motivata,
8: che comunque crede nel progetto, non che da gente che ti fa un favore a restare.
1: Sì, è vero.
8: Ecco, questo è secondo il mio punto di vista,
0: Sì. Poi il riferimento a Ken in questo caso.
8: Il riferimento a Ken. Perché cioè, comunque un
1: deve essere convinto, insomma, anche il giocatore.
8: È un po' deve essere convinto. Io voglio rimanere a Firenze perché secondo me è la mia piazza, quella giusta, quella ideale, dove posso esprimere il mio potenziale, voglio riportare questa piazza dove merita. Allora sono dichiarazioni che uno trascinano anche gli altri, no? Gli altri giocatori che arrivano. Ma se cominciamo a dire ma Ken, sul Ken c'è il Milan, ma sul che c'è il Napoli, è chiaro che poi quando vai a parlare col giocatore comincia a dirti ma io con quella squadra lì, mi dà quei soldi lì, gioco lì, e allora tutto l'interesse alla Fiorentina a non deprezzare ma a guadagnare il massimo dell'operazione e con quei soldi ricostruire, fare un progetto, ricostruire una squadra.
1: Senti, 62 milioni della clausola esercitabile, ricordiamolo, nella prima parte di luglio, secondo te non li vale ora? Cioè, difficile trovare una squadra che voglia impegnare 62 milioni?
8: A meno che c'è, Ma sai, purtroppo per quanto riguarda Ken è pesata anche l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, cioè voglio dire, perché secondo me Ken poteva essere un protagonista dell'Italia al mondiale ed è stato un errore sostituirlo. Questo apre e chiudo la parentesi, ma tanto ormai è andata. Però è anche vero che è uno dei giocatori a livello di età e a livello di, diciamo così, di capacità realizzativa, che non è che ce n'hai tanti in giro di attaccanti del genere, quindi io credo che anche dal punto di vista del mercato estero Ken possa avere, non dico una valutazione intorno ai 60-62 milioni di euro, ma insomma lì vicino ci può anche stare, per un attaccante, sto parlando di un attaccante, sì, sì. Per cui vediamo, cioè Luca è stato venduto l'anno scorso a 40 milioni di euro.
1: Forse cioè, quello insomma, anche Piccoli, insomma,
8: anche Piccoli, anche lo stesso Piccoli 25, che è stato pagato tanto,
0: sì, dalla troppo, Fentina. Troppo,
1: sì,
0: diciamo,
1: addirittura
0: troppo,
1: poi con i bonus arrivava sì, a 27, a 27. Ora i bonus
8: credo che comparatici situazioni del genere non si verificheranno.
0: Ecco, ma che tipo di mercato ti aspetti da parte dei Paratici?
8: Io mi aspetto un mercato dove la Fiorentina sarà brava a, considerando l'esperienza e la il valore di Paratici, a dare vita a quei giocatori che hanno richieste, che possono non avere più motivazioni, a incassare in questo e a investirle su altri giocatori importanti. Però è chiaro che ad esempio devono rimanere certi punti fermi con il portiere, con lo stesso Fagioli, cioè, quindi io mi aspetto che almeno loro rimangano. Sì. Su Ken ho qualche dubbio, più che altro perché le sirene le sentono, i procuratori vanno a bussare alla porta e quindi quando cominciano ad andare a bussare alla porta devi pensare bene a come fare.
0: Eh sì. Beh, Paolo, c'è Vladimiro intanto, nostro ascoltatore, che ci scrive: grandissimo Paganini, complimenti per l'ironia che mette nei suoi programmi. Ci vuole anche quella, eh?
1: Sì, ci vuole.
8: Per forza, perché sai, poi stiamo parlando fondamentalmente di calcio,
1: di pallone,
8: sì. Quindi
1: esatto.
8: Sembra, sai, quando ogni volta sembra la Sorbona che ogni volta che dobbiamo parlare, no. Cioè, la gente il calcio lo sa, lo ha vissuto, lo ha praticato e quindi gli devi offrire un prodotto che sia competente ma anche leggero, perché sennò sinceramente anche no.
0: Giusto, giusto. Prima di salutarti, un messaggio di un altro ascoltatore, Stefano, che dice: se vendessero Ken intorno ai 40 milioni andrei a prendere subito l'attaccante del Midtjylland, Franculino, giovane, motivato, tecnico, rapido e con l'istinto del gol. Franculino è un giocatore di cui ormai si parla parecchio,
1: che rimane impresso per il nome, secondo me, sì, poi no,
0: anche per le qualità,
1: sì, però insomma ora.
8: Cioè voglio dire, chi si aspettava Malen, cioè nessuno conosceva, pochi conoscevano Malen,
0: sì,
8: no?
0: Sì.
8: Ecco, quindi io credo che Paratici, che ha avuto una grande, ha grande esperienza anche nel, a livello di mercato internazionale, sì, a livello di mercato inglese, secondo me gli obiettivi ce li ha in testa. Quello che è fondamentale appunto è non svendere Ken, ma venderlo in questo momento al prezzo giusto e poter investire su, su altri giocatori.
0: Un grandissimo Angelo Di Livio l'altra sera in Rai, ci scrive Chris da Campi, certo, grande soldatino.
8: Vero, vero.
0: Grande soldatino.
8: Grande capitano.
0: Grande capitano, certo, sì, sì. Tra l'altro siamo andati a intervistarlo pochi giorni fa proprio a Roma, al circolo dove di solito lui va anche ad allenarsi, insomma.
1: Sì.
0: Paolo, grazie per il tuo intervento.
8: Grazie a voi.
0: Buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao, ciao.
8: Buon lavoro, ciao ragazzi.
0: Grazie,
8: ciao,
0: grazie ciao. A Paolo Paganini della Rai. Dobbiamo fermarci adesso e poi riprendiamo con altri collegamenti.
1: Mi ha fatto venire fame poi Paolo, perché mi sa stava mi sembrava stesse mangiando, però quindi mi ha fatto venire un po' fame.
0: Ma noi abbiamo ancora un'ora per discutere
1: prima
0: la
1: Fiorentina, di mangiare
0: il
1: esatto.
0: Mercato comanda il mercato e quindi tra poco riprendiamo a parlare di mercato. 348 75 3933, continuate a scriverci, a tra poco.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
2: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
3: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
4: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
5: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
6: Che incubo e trasloco!
7: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
6: Ma è fantastico!
7: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
8: Zeus Traslochi in via Bocci 105. Zona Careggi.
9: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
10: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
11: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
14: Buongiorno, buongiorno. Ma io mi chiedo una cosa, anche ve la chiedo a voi, ma secondo voi la società, prendendo e pagando quei 4-5 milioni paratici, io penso che voglia fare un salto di qualità, non paghi 4-5 milioni e poi hai paura magari di pagare l'allenatore forte 6-7-8 milioni. Per me, se è partito con paratici, si dovrebbe andare con un allenatore forte. C'è gente che esce adesso, c'è Conte, c'è Mourinho, c'è Sarri. Ma già lì si parte, se vuole fare il salto.
15: Questo è il pensiero del nostro
16: ascoltatore. Salto nel vuoto, come con Pioli.
15: Cattolica. C'è anche un'altra considerazione da fare, questa la faceva in questi giorni Pino Vitale, cioè che Paratici è stato ingaggiato di fatto da Rocco Commisso e quindi con lui era stato avviato un certo tipo di discorso. Bisogna vedere, ecco, se questo... queste considerazioni, questo programma che è stato fatto con Rocco Commisso può essere portato avanti allo stesso Paratici insieme.

0: purtroppo il presidente Rocco era già
1: però
0: morto,
1: era stato scelto da Rocco Commisso.
0: Sì, ho capito, però se avesse intuito che c'erano delle differenze che potevano cambiare, no, gli obiettivi o anche insomma il budget, gli obiettivi, il modo di lavorare per lui diventava diverso, magari non avrebbe accettato, non so. Cioè io da questo punto di vista sono tranquilla, certo, come si diceva prima, vorrei appunto sentire gli obiettivi della società, non solo di Paratici,
1: certo, sì, sì,
0: ma anche della società, se ha intenzione, cioè in che modo portare avanti il progetto di Rocco, ecco, questo lo vorrei sentire anche io.
1: Facciamo un flash di mercato adesso con Andrea Giannattasio collegato con noi. Ciao Andrea, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao. Ciao
1: Andrea. In particolare ci concentriamo su Fortini, che sembra destinato a lasciare la Fiorentina, c'è l'interesse della Premier su di lui. Qual è la situazione?
2: La situazione è che intanto la notizia che per prima ha riportato Sky ieri dell'interessamento del Bournemouth per Fortini è vera, è una notizia data per prima Gianluca Di Marzio, quindi ribadiamo che è una notizia su cui abbiamo avuto conferme.
0: Sì.
2: È una notizia che abbiamo approfondito naturalmente e abbiamo un po' cercato di trovare qualche dettaglio in più. Intanto i contatti col Bournemouth vanno avanti da oltre un mese e già un mese fa, mi è stato fatto sapere oggi, questa trattativa era definita caldissima da chi insomma ha avuto modo di avere i contatti con le Cherries, la formazione inglese che tra l'altro ieri pareggiando 1-1 con il Manchester City non solo ha regalato la Premier League all'Arsenal ma ha conquistato sul campo una qualificazione europea che non c'è mai stata. Il Bournemouth non ha mai fatto le coppe europee, quindi la squadra di Raola, che è un tecnico che tante volte è stato avvicinato alla Fiorentina, ha ottenuto un traguardo storico e quindi è una squadra in crescita, una squadra che vuole migliorare e ha messo gli occhi su Nicolò Fortino. Ma chiaramente c'è un problema, nel senso che il Bournemouth cambierà allenatore, Iraola andrà via, l'ho già fatto sapere, non verrà la Fiorentina, diciamolo subito, abbiamo ricevuto delle secche smentite dal Club Viola ieri proprio sul profilo del tecnico basco, però ecco, dovrà arrivare un nuovo allenatore e questo nuovo allenatore dovrà decidere chi farà parte della sua squadra e quindi dovrà prendere una scelta su Nicolò Fortini. Nicolò Fortini è molto affascinato da questa prospettiva, però ecco, ho avuto un contatto anche prima con figure molto vicine a lui, mi è stato fatto sapere che è molto molto combattuto, nel senso che lui per primo sa che è un'opportunità ghiottissima quella di giocare in Premier League e è stato il suo sogno, tra l'altro vi dicevamo proprio all'argomento un focus su Firenze Viola tra qualche ora, però sa anche bene che è un po' un salto grande, grandissimo, andare a giocare in una delle squadre che terminerà nella top 7 della Premier League quest'anno, poi bisognerà vedere che tipo di Europa farà, se la Conference o l'Europa League, e soprattutto insomma andarsene dall'Italia dopo praticamente due stagioni tra i professionisti, una ha giocato benissimo l'anno scorso a Castellammare di Stabia e una quest'anno praticamente quasi mai giocata, poi ha avuto alcun infortunio. Quindi è un giocatore molto combattuto. In tutto questo, poi vi lascio spazio a domande e riflessioni, c'è il discorso contratto, perché Fortini ha un accordo che con la Fiorentina scade nel 2027. Da quello che ho capito io, la Fiorentina vorrebbe tenerlo, perché comunque lo considera un giocatore di prospettiva, però non è facile provare a rinnovare un giocatore di talento come lui, che ha fatto parte a fasi alterne anche dell'Under 21, e che però ha già delle richieste così importanti. Cioè voi pensate che un club di Premier si è già interessato a un ragazzo che avrà penso 15-20 presenze in Serie A e basta, non di più, immagino che voglia offrire alla Fiorentina anche soldi sonanti nonostante il contratto in scadenza.
1: Certo, tra l'altro poi pochissime partite da titolare. C'è il rischio, Luciana, concreto di dover rimpiangere, dovesse partire Fortini così come sta succedendo, così come è successo con Caiote?
0: Ma sai, ci sta, però insomma dobbiamo entrare anche nell'ottica che nel calcio non è che puoi tenere tutti i tuoi giovani, sì. Se riesci a valorizzarne qualcuno bene, se riesci invece a valorizzarli per farne anche una plusvalenza, perché tu questi ragazzi non l'hai pagati, hai cresciuto in casa, è bene lo stesso, cioè dobbiamo entrare nell'ottica, non è che tutti i giovani, io di Caiote ho sempre detto e

0: secondo me era più un giocatore da Premier che da Serie A. Poi vedo che comunque è interessata addirittura la Juve.
1: Sì.
0: Però secondo me è giusto che questi ragazzi vadano a fare esperienza, se qui devono essere utilizzati poco.
1: Sì.
0: Poi ha comunque avuto dei problemi l'anno precedente, problemi fisici ora. Quindi,
1: però diceva, e così mi rivolgo di nuovo anche a Andrea Giannattasio, diceva nel suo Caffè Nero Bollente questa mattina Luca Calamai che probabilmente bisogna iniziare a pensare a una gestione diversa da parte dei giovani, con la Fiorentina che ha anche perso tra virgolette, o comunque ha lasciato partire ad esempio Favasuli, che adesso nel Catanzaro si sta mettendo in evidenza, e anche quello potrebbe diventare un giocatore da rimpiangere.
2: Allora, io con grande onestà, io Favasuli lo conosco molto bene perché l'ho seguito quando era qua, è cambiato tantissimo, cioè quando era qua a Firenze era un buon giocatore nella Fiorentina, tra l'altro di Aquilani, giocava come quinto di sinistra, ora fa il terzino a destra, a quattro, quindi è cambiato tanto e lì ci ha messo la mano proprio veramente Aquilani, è stato decisivo. Francamente non vi avrei mai detto 3 anni fa Favasuli è uno che farà un percorso di spessore.
0: Certo, c'è un tempo per tutto.
2: Esatto.
1: Sì, però devi sapere intravedere le qualità, devi capire se ci sono i margini per certi giocatori.
2: Allora, è un ragazzo molto particolare Favasuli, perché io l'ho anche intervistato, è un ragazzo di una semplicità clamorosa, è uno, tra l'altro è calabrese, lui parla praticamente in dialetto. Io mi ricordo quando l'ho intervistato diversi anni fa a Coverciano, insomma era divertente intervistarlo perché aveva questo accento
0: marcatissimo. Mi ricordo.
1: Lui è di Reggio Calabria.
2: Sì. E quindi è proprio un ragazzo d'oro, semplicissimo, che mi spiegava Aquilani, mi disse Aquilani fuori microfono una volta, l'ho salvato io, nel senso che è un ragazzo che non aveva grossa alternativa al calcio, e anche a livello proprio di percorso di studi e altro, e quindi se non avesse fatto il calciatore era un disastro. E in effetti, grazie a Aquilani, è tornato, cioè è diventato appunto...
0: Secondo me non era Aquilani, ma no, ora non voglio... di averti detto questa cosa, ma
2: no, lo disse lui a me,
0: poi se ne parla in privato.
1: Chi l'ha detta allora?
0: Vabbè, un altro. Poi se non fosse neanche
2: qua, anche quando me lo disse, stavo per andare al Pisa quegli anni, lo incontrai in centro e lui mi raccontò questa cosa. Comunque, a parte questo, e non è più della Fiorentina Favasuli, questo è bene dirlo, la Fiorentina non lo controlla più, cioè non è più come, che ne so, Harder, Bianco, Rubino di Stefano Alpi, cioè lui non è più in prestito, è proprio stato ceduto. Magari mi sembra abbia una percentuale sulla rivendita, ma pochissima roba. Comunque sia, quest'anno devo dire la verità, è stata un'annata complessa, cioè si fa fatica a dire la Fiorentina ha fatto male con i giovani, perché Fiorentina ha fatto un anno terribile dove non era nemmeno facile lanciare i giovani, ma tutto sommato, per esempio, Balbo è diventato nell'ultima parte di stagione un titolare di questa squadra.
1: Ecco, Balbo molto probabilmente, per quelle che sono le tue informazioni, verrà trattenuto per la prossima stagione, data la situazione di Parisi, visto il punto interrogativo che c'è su Gosens.
2: L'infortunio di Parisi cambia tante cose, cambia veramente tante cose. Io ho paura che anche su Gosens potrebbero cambiare, nel senso che secondo me una riflessione in più sul mandarlo via verrà fatta, e anche su Balbo. Allora, se rimarrà Vanoli, secondo me è probabile che resterà Balbo, non verrà mandato via. Se poi dovesse venire un altro tecnico, certamente verrà valutato il ritiro, il venezuelano, e poi si farà una valutazione più complessiva a fine lavoro, anche perché sono un giocatore della sua età, un 2006 nazionale, che ha fatto già buone prove in Serie A, un posto lo trova sicuramente anche in un'alta Serie B o in una bassa Serie A. Per me Balbo un ruolo lo trova, un club lo trova, quindi io non sarei così severo nel giudicare il lavoro della Fiorentina quest'anno con i giovani, perché non era veramente proprio l'anno per lanciarli. Ora vediamo cosa succederà con l'Atalanta dopodomani, se qualcuno verrà mandato in campo o meno. Personalmente, se volete la mia opinione, mi auguro di no, perché domenica dopo si gioca la semifinale scudetto primavera, e personalmente spererei che Galloppo avesse la rosa al massimo della disponibilità, fresca, pronta per la partita.
0: Quando si conoscerà l'avversaria, Andrea?
2: Domani c'è Roma-Bologna.
0: Sì, giovedì, è vero.
2: Sì, si saprà l'avversario della Fiorentina. La Roma è la favorita perché gioca in casa, perché ha 2 risultati su 3 ed è anche più forte oggettivamente del Bologna, quindi però stiamo a vedere, il Bologna ha fatto una seconda parte di stagione molto buona, quindi occhio alle sorprese.
1: Prima di salutarti, Andrea, un messaggio del nostro ascoltatore che dice: Fortini, Amatucci, Moreno, Lucchesi devono far parte della rosa del prossimo anno, e con un tecnico che li faccia giocare senza pregiudizi. Però Lucchesi mi sembra che...
2: Lucchesi, se viene in Serie A al Monza, verrà riscattato dal Monza, quindi...
1: Quindi insomma c'è un...
2: Speriamo venga in io spero che sia il Catanzaro personalmente, perché si parlava di Aquilani e di Favasuli, quindi sì. Però ecco, la formula è questa, sì.
1: Luciana, un'ultima domanda ce l'hai per Andrea? Salutiamo.
0: Fanno venire le bolle a me quando si dice, quando si nomina Matucci, sì. Moreno. Perché ti... è salvo, si è salvato Moreno, no? Deve ancora...
2: Non lo so.
1: Però da quello che ci hanno raccontato è stato protagonista di una buona stagione, ha avuto un buon rendimento.
0: No, ma ne tornano tanti, ragazzi, bisogna fare una cernita, una scelta.
1: Forza.
0: E saranno magari anche scelte che per qualcuno di noi non saranno buone scelte.
2: 35 giocatori, è vero Lorenzo?
1: 35 giocatori, mettendo dentro anche quei calciatori che non sono più in età da primavera, quindi anche quelli devi sistemare.
0: Certo, ritornano, no? Dalla Carrarese, sì, da, sì. Insomma, da tante squadre ritornano i ragazzi, Rubino, insomma, sì, sì. Bisogna trovare una collocazione a tutti e non è detto che siano già pronti per la primavera.
1: È un lavoro,
0: parlo dei ragazzi.
1: È un lavoro immane anche quello che devono fare gli addetti ai prestiti, Zebi e Rubino.
0: A Matucci non è detto che sia da Fiorentina. Poi è vero, se tu li sostituisci con giocatori che te li fanno rimpiangere, significa non hai fatto un buon lavoro. Questo si può dire tranquillamente. Però ecco, io le barricate, come ripeto sempre, per Amatucci, ma chiunque, non è un discorso per Amatucci o per Fortini, però io non le faccio, ecco.
1: E Harder?
0: Anche Harder,
1: anche per Harder, cioè, non fa le barricate?
0: No. Cioè, poi mi piacerebbe che questi ragazzi esplodessero nella Fiorentina, io sarei contentissima. Perché comunque sono cresciuti nelle società fiorentine prima ancora di venire nella Fiorentina e sì. Quindi insomma sarebbe bello, è molto romantico, però nel calcio, ragazzi, c'è da fare delle scelte e io spero che Paratici e i dirigenti, insomma Goretti, chi lo aiuta eccetera, possano fare quelle giuste. Ecco, finora sono mancate le scelte giuste.
1: Andrea, volevi aggiungere?
2: No, che secondo me lo dico sapendo che è una frase molto a rischio perché non l'abbiamo praticamente mai visto, ma secondo me Fortini non c'entra niente con tutti questi. Cioè, secondo me Fortini è un livello molto più alto di Amatucci, ma anche dello stesso Caiode, secondo me, e di Hard. Cioè, Fortini,
0: sì, infatti l'hanno trattenuto.
2: Se ha un percorso di crescita giusto, Fortini diventerà un giocatore molto importante. Io
1: sì, no, ma gli addetti ai lavori sostengono questo. Probabilmente è incappato una stagione particolare la Fiorentina quest'anno. Sì.
2: Spero lo tenga in qualche modo, ma non è facile, perché poi anche il ragazzo è molto combattuto. Lui ha uno stipendio poco più che da primavera, lui non arriva a 100.000 euro l'anno. Sì. Penso arrivi a 80.000 euro l'anno. Cioè,
0: che sembrano tanti per
1: sì, però
0: fa un lavoro normale, ma per un giocatore di Serie A no, ecco.
2: Cioè, lui andrebbe in Premier, con il minimo gli danno un milione e mezzo, cioè presumo.
1: Sì, sì.
2: Quindi insomma, io proverei a far di tutto per tenerlo. Ho sempre detto che tra la famiglia Fortini e Paratici c'è un rapporto molto speciale, perché il padre di Fortini e Paratici hanno giocato insieme diversi anni tra Palermo e altre squadre, il Savoia. Però poi, ragazzi,
0: ma il dirigente bravo non deve guardare in faccia nessuno.
1: È vero.
2: Complesso.
1: Andrea, prima di salutarti, la domanda di Save: Braschi il prossimo anno andrà in prestito?
2: Sicuramente sì. È un 2006, non può fare più la primavera. Sì. E è pronto per un prestito, assolutamente. Non penso sia da Fiorentina, penso sia da mandarlo in B, però sì, secondo me può far bene subito.
1: Vedremo allora, grazie ad Andrea Giannattasio, buon lavoro.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao.
1: Grazie Andrea Giannattasio. E poi c'è anche chi ci manda già la sua formazione per la prossima stagione: De Gea, Dani Carvajal, Nico Rili, Mika Van de Ven, Ranieri, Fagioli, Acnei, Mandragora, Konaté, Bruno Fernandes e Solomon. La formazione da urlo, sì.
0: Sì, da urlo, nel senso.
1: Bisogna essere più realisti, però.
0: Sì, dai.
1: Bisogna fare i conti con quello che la Fiorentina può fare. Insomma, è chiaro che i sogni ci sono, però.
0: No, poi troppo. Cioè, tu devi partire comunque da delle basi. E individuare prima nella tua.
1: Comunque di Konaté si è parlato.
0: Nella tua
1: come
0: squadra, nella tua rosa.
1: Che arrivo, dovesse partire Ken. Si è parlato anche di Konaté in questi giorni.
0: Ah,
1: è
0: sì,
1: stato un nome lanciato dalla Gazzetta dello Sport.
0: Sì, sì, ma vanno bene questi nomi. No? Però poi a mio avviso bisogna partire da delle basi. L'ascoltatore, non so chi, perché non l'hai
1: Bomber
0: detto.
1: Viola, scusa.
0: Ah, Bomber Viola. Cioè ha cambiato un po' tutti, ha tenuto De Gea e
1: Ranieri, Mandragora e Solomon.
0: No, Mandragora mi era anche sfuggito. E, secondo me, per una squadra che deve comunque non ha l'Europa, quindi si può gestire meglio, qualche certezza devi mantenere, dai, cioè più di quelle scritte.
1: Sì.
0: Poi Ranieri, Mandragora magari sono ottimi, ma non so.
1: Ma non ti convincono?
0: No, mi convincono assolutamente, io le terrei.
1: Sì.
0: Però anche in una rossa dove magari i titolari sono anche altri, loro hanno giocato benissimo. No?
1: Certo, sì,
0: però
1: sì.
0: In uno step, secondo me, in uno step devi cercare anche giocatori, no? Come tutti si lamentavano di Pasquale, ma se tu gli trovi, no, uno migliore, e gioca Pasquale.
1: Per forza, sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Punto.
1: Continuiamo con la serie dei collegamenti, andando a salutare un agente di grande esperienza, un vero competente di calcio come Giulio Meozzi. Ciao Giulio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao,
1: e ben ritrovato, c'è anche Luciana Magistrato accanto a me.
3: Ciao Luciana.
1: Allora, subito voglio sentire il tuo punto di vista sull'allenatore del futuro della Fiorentina. Che cosa ti aspetti da Paratici, visto che ormai ci siamo, manca poco per la decisione finale? Vanoli sì, Vanoli no, un altro allenatore, un allenatore italiano, un allenatore straniero, cosa ti aspetti?
3: Sicuramente un profilo, direi, visto che c'è Paratici nel mezzo e tutto quanto, un profilo importante, un profilo internazionale, conosciuto, un nome grosso che deve accettare Firenze dopo un'annata difficilissima
0: senza Europa, però
3: sì. Ma deve accettare Firenze dopo un'annata difficilissima, ma con un progetto serio,
0: certo,
3: e ben elencato, ben dettagliato da Paratici per convincere, ma non solo per l'allenatore, anche per i giocatori, perché oggi è una piazza che non è che attivi tanto, o quantomeno fai difficoltà a portare giocatori di un certo spessore.
1: Sì, non c'è dubbio. Però ecco, in questo momento ti senti comunque di escludere Vanoli dalla corsa alla panchina della prossima stagione?
3: Ma io penso che questa stagione non è stata una bella stagione. Vanoli certamente elogia il suo lavoro, ripeto, giustamente, perché è arrivato, aveva una squadra drammaticamente costruita male, non da lui, come ha sottolineato,
0: sì,
3: più volte, però non mi sembra neanche che siano stati raggiunti i risultati di che sia il quale spessore a livello di prestazioni, perché ora non facciamoci prendere dalle forie dall'unica partita venuta bene,
1: sì,
3: a Torino alla Juventus,
1: sì,
3: che per carità ringraziamo non solo per la vittoria, ma perché ha forse contribuito decisamente a non far andare la Juventus in Champions, se non sbagliano gli altri, quindi
0: sì,
3: per i tifosi della Fiorentina è una doppia esultanza. Però ecco, per il resto, anche solo la partita precedente, quella con Genova, mi sembra che abbia espresso uno zero totale a livello di gioco.
1: Sì, sono state partite abbastanza tristi, quella con il Genova, quella con il Sassuolo, tanto per rimanere alle ultime che si sono viste.
0: Bel gioco, identità, forse si è vista solo appunto nell'ultima partita.
1: Sì,
0: però,
1: sì, forse è stata proprio la miglior partita.
0: È vero che magari, lo chiedo anche a te Giulio, probabilmente queste cose sono state sacrificate, come ha ribadito lui stesso, per un obiettivo e per il risultato, cioè a lui a un certo punto non è importato più nulla di fare il bel gioco, l'importante era portare a casa anche quel punticino, ecco.
3: Ma sicuramente col Genova va bene, però Ora, voglio dire, col Sassuolo la partita la puoi vincere, la puoi perdere,
0: certo,
3: ma giocala.
1: Sì, sì, certo.
3: Certo. Lì col Genova va bene, siamo d'accordo, il punticino mancava, ma se cominciamo a fare anche i conteggi col Sassuolo in casa e Genova in casa, ecco.
1: Sì, sì, insomma,
3: la mentalità è quella.
1: Sì.
3: La mentalità è giusto da stare in quelle posizioni.
0: Una gestione, sì, sì, di questa salvezza un po' troppo oculata, forse, no? Cioè, avevano quasi paura di raggiungerla prima, a un certo punto mi è venuta in mente, cioè, dovevano per forza soffrire fino alla fine, sembrava, no?
3: Diciamo che hanno fatto di tutto per, sì, arrivare alla fine,
1: sì,
3: perché ripeto, fai 3 punti del Sassuolo in casa e già eravamo alla fine, però ecco, fai 3 punti del Sassuolo in casa e l'hai raggiunta prima, facendo magari il pubblico più felice, e poi dopo,
0: sì,
3: con Genova giocavi rilassato e potevi fare un'altra vittoria, insomma, sono queste le differenze. Se devi fare punticino non ti chiami Fiorentina, ti chiami Lecce, lo fai da tutta la tua storia calcistica, e se non devi mai a salvarci. Infatti,
1: quando abbiamo parlato dell'allenatore, non abbiamo menzionato un nome che oggi viene rilanciato dalla nazione, quello di Cuesta, del Parma. Cuesta che non continuerà con gli emiliani. Devo dire che francamente, dovesse arrivare Cuesta, non mi entusiasmerebbe.
0: Dove è stato detto che non continuerà con gli emiliani, però?
1: Beh, questa è la sensazione,
0: sensazione.
1: Sì, sì, sensazione generale, che non continuerà a guidare il Parma. Quindi ecco, ripeto, dovesse arrivare Cuesta, non mi entusiasmerebbe minimamente per quello che ha fatto vedere con il Parma. È vero che ha raggiunto una salvezza tutto sommato tranquilla, però dal punto di vista dell'espressione del gioco mi è sembrato un tecnico sparagnino. Ecco, qui stiamo parlando di una Fiorentina che deve rilanciarsi anche sotto il profilo del gioco. Ecco, affidarsi a Cuesta, poi magari con un'altra squadra riesce a offrire un gioco brillantissimo, ecco, però se queste sono le premesse, non farei salti di gioia, ecco, di fronte
3: no,
1: alla
3: ma sono d'accordo. Io ho detto, per quello che penso io che possa dare alla Fiorentina, anche come, insomma, come immagine, arriva un uomo importante come Fabio Paratici, pensa che nella tua testa e nel suo ideale di squadra ci sia un allenatore con altrettante bagaglio di professionalità e conoscenza.
1: Ecco, Glasner del Crystal Palace potrebbe essere un allenatore che risponde a questo tipo di identikit?
3: Ma...
1: cioè tu pensi a qualcosa di diverso e di meglio rispetto a Glasner nella tua testa, conoscendo Paratici?
3: No, io penso a qualcosa di meglio. Io penso a qualcosa di meglio.
0: Grosso proprio no, eh? Grosso proprio non ti piace. Non risponde a queste cose che stai dicendo.
1: Non è un profilo internazionale.
0: Non è un profilo che risponde alle tue aspettative, grosso.
3: No, alle mie.
0: No, no, al discorso che stiamo facendo, ovviamente.
3: Sì, appunto, da tutti i parametri che si è detto fino adesso. In più, a parte i tifosi potrebbero accettare. Non lo so, insomma, ci sono. Non andrei a mettermi delle problematiche in casa prima ancora di partire.
1: Sì.
3: C'è sempre anche, ricordiamoci, sono a Firenze, sono personaggi ex Juventus, di sicuro perdonano più passaggi sbagliati a un allenatore diverso da Grosso che a Grosso, se ci fosse un periodo sbagliato, no?
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Quindi no, io penso che i profili che possono arrivare siano totalmente diversi da quello che, diciamo, potete pensare voi. Soprattutto perché vediamo cosa succede da qui a 10 giorni, perché ancora oggi io non sono convinto che la Fiorentina resti a commisso. Quindi se come penso cambi
1: insomma qui la tocchi piano,
0: una notizia qui.
3: Io ho questa sensazione, non è solo una sensazione.
1: Ah, non è solo una sensazione, quindi è una notizia allora.
3: Anche perché io non ho mai visto. Vabbè. Cioè, la Prade è stato promosso Goretti, muore commisso e dopo qualche giorno prendono un direttore sportivo da 2 milioni l'anno per 5 anni, cosa nella gestione precedente non era mai stato fatto. Di prendere un direttore sportivo.
1: Sì, però era stato. È vero, in parte quello che dici, perché commisso aveva scelto Paratici, poi è vero che è stato ufficializzato successivamente anche dopo la morte di Commisso, però comunque da quello che si è capito era stato Rocco Commisso a intraprendere un certo tipo di discorso con lui, con Paratici.
2: Aspetta, vediamo quali sono
0: quindi aspettiamo 10 giorni.
1: 10 giorni, tu dici che entro 10 giorni può succedere di tutto, anche proprio
2: in parte. Abbiamo fatto un mercato, diciamo, fatto in parte, perché bisognava rispettare il fair play finanziario, eccetera eccetera eccetera. Ora, da fare questi passi giusti, perché c'era il fair play finanziario, quindi dovevi vendere, non potevi comprare, perché a prendere un direttore sportivo che ti incide 4 milioni l'anno sul budget vuol dire poi pensare di prendere i giocatori non da 300.000 euro o da 800.000 euro, perché sennò sei sbagliato direttore sportivo.
1: Sì,
2: quel direttore sportivo lì serve perché ti porta giocatori di un'altra tipologia, di spessore.
1: Sì, però la carriera di Paratici dice che sa anche andare a prendere giocatori giovani, dal costo poi contenuto, giocatori giovani, insomma, va alla scoperta anche di calciatori che poi possono diventare molto più forti, ecco.
2: Certo, certo, certamente. Però la Fiorentina ha bisogno di un mix, questo sì, è evidente, sì, perché sì, fare una squadra tutta di giovani non è pensabile, perché il campionato italiano, come sempre dimostra, è difficilissimo. Lo vedete voi dalla B alla A, che comunque sarebbe la categoria sotto, quelle che vengono promosse, se non cambiano 10 undicesimi, ma a cambiare seriamente riretrocedono sempre, quindi ormai c'è un gap fra la Serie A e la Serie B troppo importante. Si è salvato il Como, si è salvato il Monza, ma investendo soldi veri, se no quelle altre vengono su e torna giù, vengono su e torna giù. Il Parma stesso ha speso tantissimo, quindi per portare giovani basta, e va bene, 3 giovani di prospettiva, però già oggi giovani li paghi tanto, non è che costa un poco, ormai il calcio è globale.
1: Però torno al possibile eventuale cambio di proprietà, per approfondire la questione, ecco, dovesse esserci questo cambio di proprietà, chi arriverebbe? Dacci qualche indizio in più.
0: Proprietà straniera, italiana, almeno questo.
2: Sì, parlano di una proprietà straniera. Parlano di una proprietà, diciamo, del mondo arabo, va bene, cioè nel senso, tanto ormai dietro le squadre, lo vedete, stanno arrivando sempre fondi, quindi diciamo parliamo di un fondo. Che va benissimo, per carità di Dio. L'importante è avere voglia di investire su Firenze, non solo sulla Fiorentina, perché c'è da investire su Firenze, e poi i risultati possono venire, come no. Io non vedo cosa interessi adesso, lavorativamente parlando, poi ha commesso la Fiorentina, ecco, con la morte di Rocco, con la morte anche di quel che è stata precedente, di Barone, comunque se ne occupava la
0: certo, direttamente.
2: Non mi sembra neanche la persona idonea a gestire un club da valutato 300-400 milioni.
1: Sì, anche perché mi rivolgo anche a Luciana Magistrato, in effetti da gennaio ad oggi poi Giuseppe Commisso
0: è venuto solo per la messa,
1: non è mai più venuto da gennaio ad oggi, ecco, al di là dell'interesse che mostra con i suoi post, con le sue storie sui social, e poi a volte
0: facendo anche un po' arrabbiare,
2: il calcio non è fatto,
1: ah no, il calcio è un'altra cosa, certo, sì.
2: Ma tu mi insegni che quando c'è una proprietà lontana i problemi ci sono sempre.
1: Sì. Però ti faccio anche questa domanda da parte di Francesco, nostro ascoltatore, che ci scrive: ma non hanno messo 50 milioni per lo stadio Commisso? Intanto non li hanno ancora messi, hanno manifestato l'interesse a metterli.
0: È finita la prima fase, sì.
1: Questo, ecco, che riflessione ti fa fare, Giulio?
2: Ma riflessione di varia, cioè, di varia natura. Uno, perché un'altra volta il comune dimostra di essere un comune non all'altezza della squadra e della città.
1: Sì.
2: Questo mi dispiace dirlo, perché quando il signore voleva mettere 400 milioni per fare un nuovo stadio, un esterno, neanche abitante di Firenze, viene e dice pago tutto io, e tu dici di no, già per me è follia totale. In più dici di no sbattendo un po' anche la porta, ci pensiamo noi, e poi adesso ci hanno la copertina corta,
4: questo dimostra l'approssimazione di chi ci gestisce, ma basta vedere Firenze in generale.
1: Sì, no, certo, sì, quello insomma si potrebbe aprire un dibattito sulla viabilità, lasciamo perdere perché poi entriamo in discorsi che esulano dal calcio, però in effetti insomma è soltanto analizzando
4: quindi,
1: quell'aspetto. Vabbè.
4: È ovvio il sacrificio, mettiamo così, l'ennesimo sacrificio di Commisso sarebbe legato a credo io,
1: sì,
4: ad avere giustamente una concessione di X anni che gli permetterebbe di fare un pacchetto,
1: sì,
4: di chiudere un pacchetto vendita più allettante.
0: Certo.
1: Sì, perché avrebbe poi la concessione per 50 anni.
4: Ecco, e quindi capisci bene che non è uno stato di proprietà, ma neanche un aggeggio non mio, quindi... Chi investe vorrebbe avere anche quello.
0: Perché chi investe o lo fa per fare lo stadio lui oppure insomma qualcosa.
4: Firenze abbiamo capito.
0: Qui non lo potrà fare.
4: Ha capito prima di tutti della Valle, infatti se n'è andato velocemente. E lui ha provato e ha raggiunto tanti obiettivi Commisso, perché 4.000 il centro sportivo l'ha fatto, ma poi il resto è utopia.
1: Va bene Giulio, ci hai dato modo di fare ulteriori riflessioni e accendere ulteriormente il dibattito sul futuro della Fiorentina con queste tue indiscrezioni.
4: L'abbiamo toccata piano.
1: Sì, sì, l'hai toccata
0: davvero?
1: Molto piano. Sì, sì.
0: Quindi 10 giorni, io metto la, la testa dentro l'elmetto
4: esatto.
0: E cerco di andare in guerra. Vai.
1: Va bene, va,
4: va bene.
1: Grazie Giulio, buon lavoro.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Giulio.
1: A presto, grazie a Giulio,
0: Giulio Meozzi.
1: Meozzi. Insomma, 10 giorni decisivi per il futuro della Fiorentina sotto tanti aspetti, ma soprattutto secondo quello che dice Giulio Meozzi sotto questo aspetto del possibile cambio di proprietà se ne parla, ma
0: magari delle delle richieste, delle offerte, ecco, magari ci sono anche, cioè quello non...
1: Beh, insomma la Fiorentina è sempre
0: tra... certo, appunto,
1: un marchio,
0: quindi non mi
1: città,
0: stupirebbe
1: non può che interessare
0: se ci fossero, ovviamente poi non è detto che vadano a buon fine, ecco.
1: No, no, certo, poi bisogna fare i conti ovviamente
0: anche
1: con,
0: perché di arabi quante
1: le richieste
0: volte,
1: sì,
0: quante
1: si sono avvicinati,
0: si è parlato, no?
1: Però poi si sono tirati indietro di fronte a delle richieste che sono state ritenute troppo alte.
0: Sì, ma io non credo che lo regalino,
1: no.
0: Insomma, l'anno è il centenario, poi io non credo che vogliano passare la mano già ora, stanno preparando una grande festa al di là della festa, no? Che magari la continueranno a preparare, però non so.
1: Nico da Roma dice, lo dico da tempo, Paratici è l'uomo di transizione verso la nuova proprietà, mentre Maurizio da Serravalle, tornando al tema allenatore, dice, quello del Parma non ti ha entusiasmato, invece Grosso sì. No, non è che Grosso mi ha entusiasmato assolutamente.
0: Ma ragazzi, ma poi l'avete visti giocare, cioè, il Sassuolo è vero che gioca a memoria, perché bene
1: sì,
0: o male
1: sì, però
0: è quella squadra,
1: non è che
0: però
1: fa
0: è
1: questo
0: un giochista,
1: gioco straordinario,
0: no,
1: strabiliante. Sì, ma non è che questo gioco che ti ruba l'occhio, un buon gioco.
0: Ma Sassuolo o Parma, tu dici?
1: Sassuolo, sto parlando di Grosso.
0: Sì.
1: Sto dicendo, del Parma è stata una squadra più che altro spalagnina che puntava al risultato, non è che faceva
0: beh,
1: questo
0: meno
1: gioco coinvolgente.
0: Ecco, esatto,
1: no, no, no,
0: meno
1: no.
0: Gioco, ma
1: sì,
0: probabilmente
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Voleva portare la squadra in salvo il prima possibile e lo ha fatto. In Sassuolo, sai, è anche una squadra senza obiettivi, è anche difficile farla giocare bene, perché
1: sì,
0: poi...
1: Insomma, poi è una squadra che non ha pressioni e quindi anche
0: tutti
1: da quel
0: gli
1: punto
0: anni
1: di vista,
0: ecco, esatto, quindi
1: su Grosso, ecco,
0: no, io non
1: no,
0: ho questo,
1: beh, insomma,
0: tipo di
1: il salto di qualità che farebbe, poi bisognerebbe vederlo gestire anche una piazza, la piazza vera come Firenze, Sassuolo non ci sono tifosi praticamente, quindi è difficile anche valutarlo dal punto di vista della gestione delle pressioni. Smettete di tirare la volata a Grosso, io la tiro a Aquilani, ma noi non tiriamo la volata
0: noi,
1: a
0: no,
1: nessuno.
0: No, io non la tiro a nessuno, ho sempre detto e lo ribadisco, io aspetto le scelte della dirigenza, poi è ovvio che uno può dare un suo giudizio, no? A me il gioco di quell'allenatore non piace, di quell'altro sì, quello lo conosco meglio, quindi capisco quello che può dare, quello, però le volate non le tiro, cioè io lascio che sia il dirigente a fare delle scelte e spero che con Paratici siano delle scelte motivate bene, motivate su un progetto,
1: certo.
0: Su, cioè perché intorno a quell'allenatore disegna un progetto, cosa che forse in questi anni è un po' mancato, siamo andati a parte con Italiano, però anche lì poi la squadra non è che rispecchiasse proprio.
1: Poi non è stato assistito dal mercato.
0: Non è stato né assistito al mercato né protetto così come Palladino, insomma, non è stato certo protetto. Arrivavano anzi delle frecciate continue.
1: Paola da Risolotto invece, in riferimento al collegamento che abbiamo fatto con Giulio Meozzi, dice: se non succede, però invito il vostro ospite di richiamare per dire mi sono sbagliato. Non è che ha detto che ci sarà il cambio di proprietà,
0: non
1: ha detto
0: che si deve sbagliare.
1: Aspettiamo 10 giorni per vedere se ci sarà un cambio di proprietà. 10 giorni potrebbero essere decisivi da questo punto di vista. Vediamo, ecco, non è che ha detto sicuramente ci sarà il cambio di proprietà. C'è questa ipotesi secondo quelle che sono le sue informazioni. E poi ancora dice un altro nostro ascoltatore: credo che la Fiorentina sarà ceduta dai commisso, ma non in tempi brevissimi, perché i commisso aspetteranno di avere l'accordo definitivo col comune per lo stadio e poi successivamente cederanno la Fiorentina. Ben informati mi dicono entro la fine del 2027. L'abbiamo detto che c'è questa questa possibilità in effetti da sfruttare per commisso, da sfruttare. Loro hanno deciso di manifestare il loro interesse per partecipare ai lavori dello stadio, sono intenzionati a versare questi 55 milioni mancanti. A quel punto la concessione per la Fiorentina sarebbe intorno ai 50 anni e quindi dovessero decidere di cederla, è chiaro che avrebbero un pacchetto più sostanzioso da poter offrire. Poi ancora Mario che dice: penso che il cambio di proprietà sia possibile se ragioni allo sbocco più sensato legato all'arrivo di Paratici e la presidenza di Giuseppe. Finito il campionato, credo che l'annuncio arriverà a breve. Mario da Scandicci ci dice questo, è anche una speranza di vari tifosi, non nascondiamocelo, no Luciana?
0: Sì, perché dopo un po' una società, come dicevo prima, o alza l'asticella o magari è destinata a cambiare oppure a bivacchiare, ma a quel punto è ovvio che poi la tifoseria non è contenta, insomma, e quindi è ovvio che si augura sempre un cambio, no? Però i cambi devono essere in meglio, altrimenti ragazzi è inutile cambiare.
1: No, certo, ci devono essere le garanzie precise sull'affidabilità e la voglia di investire da parte di chi dovesse arrivare. Salvatore Viola da Torino dice: io vorrei Carlos Cuesta, che con il Parma ha già fatto vedere ottime cose, a Firenze con un calciatore di più alto valore potrebbe essere un ottimo allenatore con cui aprire un ciclo vincente. No, ma che sia un allenatore capace non lo metto in dubbio, ecco, che possa però essere l'allenatore in grado di fare entusiasmare, ho qualche dubbio in più per il gioco che ha espresso con il Parma. Poi ripeto, magari ha ragione il nostro ascoltatore che dice con altri calciatori può esprimere anche un altro tipo di gioco.
0: Sì, però perché Parma non è che ce ne avesse tanti di giocatori esaltanti, non lo so, ma io a me era stato detto che non intendevano cambiare, poi magari mettendosi a tavolino prendono strade diverse.
1: Abbiamo già il nostro prossimo ospite, Ezio Sella. Ciao Ezio.
5: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ben ritrovato. Qui naturalmente ci si concentra sul futuro qui a Firenze. Per quanto riguarda l'allenatore, tu mi dicevi che per la Fiorentina sarebbe stato l'ideale prendere Sarri, però non c'è assolutamente questa intenzione da parte della Fiorentina e quindi ci si interroga su Vanoli, ci si interroga anche su altri allenatori italiani, stranieri. Ecco, tu che faresti?
5: Io già mi ero espresso un po' di tempo fa proprio da voi, io penso anche Grosso potrebbe essere un allenatore molto adatto per una piazza come Firenze, fatto molto bene col Sassuolo, è un giovane emergente, fa giocare molto bene il Sassuolo, ha fatto una buona esperienza, quindi io credo che potrebbe essere anche il nome giusto, un allenatore.
1: Ecco, ma sarebbe un vero salto di qualità rispetto a Vanoli secondo te?
5: Ma sicuramente prendere un allenatore con idee diverse, sicuramente quello penso che sia anche sotto gli occhi di tutti, insomma Vanoli ha un certo modo di pensare calcio totalmente diverso da quello che è a Grosso, quindi
1: sarebbe un cambiamento, ci si chiede però
5: ci sarà sicuramente un cambiamento.
1: Ci si chiede se passando da Vanoli a Grosso, cioè valga la pena affidarsi a Grosso, se ci sia tutta questa differenza al di là delle idee diverse dal punto di vista calcistico che ci possono essere.
5: Certo, cioè, sicuramente sì, poi sai, dipende dalla società che tipo di allenatore vuole, che tipo di mentalità vuole inserire nel gruppo, cioè capire che tipo di gioco vuole cercare attraverso i vecchi e i nuovi giocatori. Quindi anche lì sarà fatto un esame, secondo me molto accurato, di un'analisi di quello che possono essere le caratteristiche dei giocatori che già ci sono e quelli che eventualmente da andare a prendere per un cambio, diciamo, di allenatore.
1: Ecco, a proposito dei calciatori, ne abbiamo parlato anche in altre circostanze, però insomma ci si continua a interrogare su Ken, se sia opportuno provare a tenerlo o se invece la sua avventura sia da ritenere ai titoli di coda. Cosa faresti con Ken?
5: Ma io lo terrei. Ora bisogna vedere qual è la volontà del giocatore. Chiaro, se lui deve rimanere senza entusiasmo, con poca voglia, a quel punto è giusto cambiare. Però credo che se lui rimane a Firenze con stimoli nuovi, con un programma diverso, credo che sia sicuramente un attaccante importante, cioè un attaccante da tenere sotto, cioè voglio dire, se io fossi allenatore di Fiorentina sicuramente farei in modo di poter tenere Ken a Firenze, perché è un giocatore, ripeto, ce ne sono pochi attaccanti ora in giro con determinate caratteristiche. Lui ha avuto l'esplosione lì, la consacrazione, diciamo, lì a Firenze, e credo che sia diventato un attaccante importante. Quando è un attaccante importante come lui, io farei di tutto per tenerlo. È chiaro, poi bisogna vedere lui quali sono le sue ambizioni, qual è la sua volontà, però ripeto, io farei di tutto per tenerlo.
1: Luciana Magistrato.
0: Sì, altri allenatori buoni per la Fiorentina, quali potrebbero essere? Il profilo giusto, insomma. Qui si,
5: ma sai, io parlavo con Lorenzo, no, di Sarri, no?
0: Sì.
5: E io credo che Sarri, per esempio, per una squadra che deve ricostruirsi, creare un progetto, Sarri sarebbe l'ideale, perché ha dimostrato che lui riesce sempre a dare qualcosa alla squadra, a migliorare i giocatori, quindi io credo che sia, oltre che avere una grande esperienza, però sia un grande maestro sotto questo aspetto qui. Quindi un allenatore che poi anche nella sua carriera ha anche vinto, no? Ha vinto la Juve, ha vinto il Chelsea, quindi è un allenatore che ha una certa mentalità, però nello stesso tempo è un allenatore che dà una grande impronta alla sua squadra e sicuramente fa crescere nella maniera giusta e fa aumentare le potenzialità dei singoli giocatori. Io credo che questo sia importante. Poi ripeto, dipende che tipo di programma ha la Fiorentina, però se la Fiorentina ha un programma di ringiovanire, di trovare giovani buoni per poterli farli crescere, per poi nel tempo diventare competitiva, credo che Sarri sia la persona giusta.
0: Invece tra i giocatori da cui ripartire, a parte Ken, prima si parlava di Ken, esempio Fagioli, De Gea, li terrebbe?
5: Beh sì, diciamo che Fagioli poi avendo all'inizio delle grosse difficoltà giocando in questo nuovo ruolo, però poi ha dimostrato che si è adattato molto bene, quindi io Fagioli è un giocatore che terrei. Per quanto riguarda il portiere, De Gea è una garanzia, no? Però andrei pure a cercare, secondo me, un secondo che in qualsiasi momento possa essere, poi lo può sostituire e possa essere all'altezza, con un'età un pochino inferiore, un giovane diciamo così, con delle potenzialità, con delle qualità che poi in futuro possa sostituire De Gea.
1: Senti, la Fiorentina è reduce dalla vittoria contro la Juventus. Che cosa significa, oltre che battere la Juventus, segnare contro la Juventus?
5: Segnare contro la Juventus significa in primis dare grandissima gioia ai tifosi viola, no? Perché sappiamo quanto odino loro la Juve. Per loro la Juve è il nemico, non è l'avversario, quindi è sempre stato così nella storia della Fiorentina. Quindi battere la Fiorentina, addirittura battere, scusa, la Juventus, addirittura fare un gol contro la Juventus, sicuramente riempi di gioia i tifosi viola.
0: È del suo gol che ricordo ha?
5: Ma io del mio gol io ho un ricordo stupendo, perché a prescindere che poi un attaccante quando fa gol
0: è sempre
5: a prescindere dall'avversario. Quindi credo che fare gol per un attaccante sia il completamento un po' di quello che poi è tutto il lavoro che svolgi durante la partita, certo, durante i 90 minuti. Quindi fare gol penso che sia la cosa più importante per un attaccante.
1: Ecco, non voglio diciamo così far riemergere ricordi amari, però se ti dico 7 gennaio 1979 cosa ti viene in mente?
5: Beh, rigore sbagliato con la Juve.
1: Però te l'hai riprocurato tu, diciamolo.
5: Beh sì, devo dire, lì avevo fatto un'azione stupenda, nel senso che ero riuscito nell'area di rigore a dribbare, mi sembra, Morini e poi Gentile, che poi mi stese a terra, sì, mi sgambettò, quindi rigore netto.
1: E doveva tirarlo... A menta quel rigore?
5: Il rigorista era lui, poi vabbè, poi alla fine... lui non se l'è sentita, l'ho tirato io. Purtroppo mi ricordo, perché il campo era fangoso, era scivoloso e la gamba d'appoggio mi scivolò, mi andò in avanti, colpì male la palla e vabbè,
1: le zoffero.
5: Battei un rigore disastroso.
1: Troppo centrale, insomma.
5: Sì, dopo non era partita proprio.
1: Senti, invece che fare con Piccoli? Perché c'è chi sostiene, ad esempio oggi c'era un pezzo della Gazzetta dello Sport che diceva dovesse rimanere Ken, il sacrificato sarebbe Piccoli, però l'unica soluzione sembra essere quella del prestito, perché è stato pagato 25 milioni, quindi c'è...
5: Ma, certo, no, ma sai, io Piccoli, ripeto, secondo me Piccoli è un attaccante che ha grandi potenzialità. Anche lui secondo me ha bisogno di un allenatore che riesce a tirare fuori le qualità che ha, perché secondo me lui, anche se non sempre, però ha dimostrato di avere delle qualità questo ragazzo, quindi io ci penserei un pochino prima di liberarmene, però ripeto, se trova l'allenatore giusto sono convinto che Piccoli possa fare veramente il salto di qualità.
1: Probabilmente bisognerà fare anche un lavoro sulla testa di questo giocatore dopo una stagione di questo genere.
5: Ma sì, diciamo che è un lavoro un po' completo, nel senso tutto l'aspetto, sia sotto l'aspetto tecnico-tattico ma anche sotto l'aspetto mentale. Però credo che, ripeto, se c'è l'allenatore giusto che riesce a tirar fuori queste cose da un giocatore, credo che Piccoli sia uno di quelli che può diventare veramente un attaccante forte.
1: Ezio, grazie mille, ci sentiamo prossimamente.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie ad Ezio Sella e siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Siamo ai saluti, dunque grazie a Luciana Magistrato.
0: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
1: E vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
11: Piauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
12: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
13: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
16: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
15: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati a terra, ammanettati e bendati.
16: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Caballo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
15: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
16: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026 si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono, cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
15: È tutto, a più tardi.
17: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
18: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
17: Radio Firenze Viola.
19: Incoming message.
17: Leggila, ascoltala, guardala.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Ben trovati, buon pomeriggio, un minuto dopo le 14, il 20 di maggio, altresì definibile come il decimo giorno delle primarie per la panchina viola, con una spaccatura sempre più netta tra il PDV, il partito del vanolismo, e il PDUP, che è il partito dell'1%, che vede in Andrea Giannattasio il segretario nazionale. Caro Calamai, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Non sappiamo nemmeno i candidati. Certo è che
2: con gli exit poll, che per il momento in effetti è così, vedono un solo candidato, cioè Vanoli, che però, almeno a giudicare anche un po' dalla stampa, insomma, chi lo vede come priorità per la Fiorentina è destinato quindi probabilmente a una conferma, e chi invece è alla ricerca del suo successore perché è convinto che comunque Paratici abbia già deciso. Decimo giorno.
3: È fantastica, le conferenze stampa sono rassegne stampa sono fantastiche, perché trovi tutto il contrario di tutto. E quindi l'esperienza
2: guarda,
3: mi fa pensare che
2: è arrivata questa uscita di Sky, è un po' in controtendenza rispetto ad altre testate. Poi leggevo anche il nostro Lorenzo Di Benedetto, che tiene aperta ancora la porta all'eventuale conferma. Ricordiamo 30 maggio, quindi altri 10 giorni, i primi 10 ce li siamo giocati, tra 10 giorni scade la clausola per l'eventuale conferma di Vanoli, che comunque a molti estimatori, Bologna, questo Napoli buttato un po' là, Napoli che però cambierà guida tecnica, e quindi chissà, forse siamo anche al via di un valzer delle panchine. Boh, vediamo un po'. Sarri che poi va a Napoli, quindi poi sarebbe la panchina dell'Atalanta con Palladino poco certo di restare, allora magari lì torna in ballo anche Grosso per l'Atalanta. È tutto ancora un po' fumoso come scenario.
3: Sì. Fumoso, e comincia a diventare anche un po' fastidioso, se mi permetti, perché io vedo un po' questo Vanoli sballottato. Sai che io lo ripeto per la milionesima volta, per me 100 volte grazie, 1000 volte grazie, cioè bla bla bla bla bla bla, e cioè che cosa deve, se vuoi la conferma di Vanoli, che devi aspettare? Perché lo tieni così? Perché lo svuoti ogni minuto di un pochino di credibilità, perché se non lo confermi, ora se prima diceva no, prima fateci salvare, ora sono salvi, dai la sensazione che proprio, ragazzi, prima di Vanoli cerco anche sotto il tappeto di casa per vedere se è avanzato qualcosa, no? Lo aiuti così, lo rispetti Vanoli, cioè se poi lo confermi ci dirà io ho sempre ritenuto, ma non è vero che l'hai sempre ritenuto la prima scelta, se no l'avresti fatto nei tempi doverosi e giusti.
2: Oppure non puoi avere ancora un sì definitivo?
3: Di
2: che sia Grosso,
3: quindi non è la prima scelta Vanoli.
2: Grosso che non può darti il sì definitivo, ma perché magari torna sopra la
3: quindi non è la prima scelta Vanoli.
2: Iraola non può darti il sì,
3: quindi non
2: definitivo.
3: È nemmeno la seconda, cioè che vuol dire allora?
2: Glasner,
3: cioè,
2: non può darti,
3: non è nemmeno la terza, cioè non è
2: De Rossi non può darti,
3: non è nemmeno la quarta, cioè non è giusto, non è giusto, cioè non lo trovo corretto. Cioè oggi, che tu sia sincero o non sincero, i giornalisti ce ne frega niente, il direttore sportivo fa quello che vuole, ma insomma noi abbiamo percepito anche ieri, parlando del procuratore di Vanoli, che monta la monta il nervosismo, monta il fastidio, perché non puoi portare a spasso chi comunque ti ha tirato fuori da una situazione problematica, e non puoi non aiutarlo se lo vuoi tenere, perché ripeto, è già passato il treno, ma almeno proviamo a rincorrerlo, lo dovevi confermare 20 giorni fa. Quindi è una storia che non mi piace, una storia che fatico anche a capire, e certo è che, ti ripeto, sfogliando le rassegne stampa e che tutto dicono il contrario di tutto, vuol dire che nessuno ognuno resta aggrappato a quello che è la propria certezza, perché sicuramente Palazzi ci avrà seminato 10 indizi. Oggi la Nazione ha tirato fuori l'allenatore del Parma, anche se sbaglio, no?
2: Sì, l'ho letto più come una sorta di suggerimento nell'ottica dell'allenatore giovane, e
3: perché?
2: Devo dire che qualche dubbio sul profilo del, no, del gioco che è riuscito a dare ci viene. Poi uno ha fatto comunque molto bene al suo primo
3: anno. Magari avranno contattato anche lui, cioè, se hanno contattato Mourinho, da Mourinho in giù possono aver contattato. Ma basta, potevo accettare il principio della, di attendere la salvezza aritmetica, ma ora basta. Dice: ma loro non possono annunciare eventualmente il nuovo allenatore perché, che ne so, ancora c'ha chiaro con Vanoli,
2: ecco perché
3: chiaro con Vanoli, va bene, e non mi torna niente. Qui devo dire che io ci trovo, mi sembra una comunicazione un po' bizzarra. Va bene, allora ricordiamo, siete su Palla al Centro, 348 7513 933. Siamo anche in gratitissima compagnia con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Ricordo il telefono, anche voi se avete un'idea, un pensiero, se vi piace questa, l'avete accettato questa situazione di lunga interminabile attesa per la scelta dell'allenatore. Poi

0: No, la direttrice,
1: la DG.
2: Che è più chiara, lei la formazione la dice subito perché comanda lei. Tenerani è uno di facciata, un allenatore di facciata, ma almeno si sa che decide tutto Saramini, no? Decide chi gioca e non gioca, e viene convocato tutto
1: comportamento,
2: tutto,
1: atteggiamento.
2: Buongiorno Sara.
3: Dello spogliatoio, tutto. Anche perché Tenerani fa finta di essere cattivo, ma non lo è, capito?
2: No, non lo è mai stato, non lo è.
3: Vuole una società seria alle spalle di un allenatore, e quindi io devo intervenire spesso, anche perché abbiamo dei giocatori che vi garantisco, vederli sui social il giorno prima della partita è devastante. Ken in confronto è un dilettante.
2: Dilettanti allo sbaraglio.
1: Continua a fare mercato, peraltro, perché so di un'ulteriore aggiunta importante. Quindi chi? Brava Sara.
2: Sì, sì, compra tutti. Sara compra tutti. Ma poiché le vogliamo complicare un po' la vita, perché sennò è troppo facile, no? Possiamo sentire quello che ha detto
1: Viviano,
2: uno di noi, e poi tutti insieme lo commentiamo. Sentiamo.
4: Io non sono un critico della gestione commesso, come ben sapete, però è avessi avuto l'opportunità di parlarci, o avessi oggi l'opportunità di parlare con chi comanda, che non lo so, oggi gli direi, cioè, io quello che avrei fatto dopo 5 anni è dire: ok, questi sono i bilanci, questo è quello commesso e questo è quello che ha speso il Napoli, per farti un esempio, o l'Atalanta. Mi spiegate perché c'è questa grande differenza di risultati? Cioè, avrei chiesto conto della gestione, perché è inspiegabile, no? Poi sono stati più bravi, l'Atalanta arriva 3 volte in Champions e Napoli vince lo scudetto, te arrivi, lo so io, una volta in Champions e 5 volte in Europa League, e dici: va bene, ok, sono stati più bravi di noi, ma siamo arrivati in Conference noi massimo. È un esempio difficile da fare, perché io ovviamente tutta la vita sono stato all'interno del sistema calcio, quindi se io domani fossi il proprietario di una squadra ovviamente direi anche la mia, perché ho l'opportunità di farlo, ho fatto quello, quindi direi la mia. Però fai conto che io mi appassiono al basket domani, cioè sono appassionato di basket, però non sono un esperto di basket, non ho fatto parte di spogliatoio, non conosco determinate dinamiche. Compro una società di basket, metto i soldi e io dopo 2-3 anni chiedo poi conto ai miei dirigenti della gestione, cioè vado lì e dico: ok, perché io ho messo questo, ho speso questo, quanto hanno speso loro, se non di più, e i risultati non sono arrivati, e ti caccio via, sinceramente vado a prendere un altro. Chiunque tu sia, cioè, dopo un po' ascolto una volta, ascolto 2 volte e poi ti caccio via. Il calcio è l'unica cosa al mondo dove chiunque pensa di saperne.
2: Oh,
1: chiunque.
2: Bene,
1: io
2: sono d'accordo con te.
1: Il
4: macellaio, il trombaio e anche Ferrari. Quindi cosa succede? Ferrari c'ha una posizione di potere e siccome vede partite dalla vita pensa di capirci qualcosa. Non capisce un cazzo, perché non è il suo lavoro, perché fa altro. Di conseguenza la colpa non è di Ferrari, è di chi da sopra gli ha dato l'opportunità di prendere delle decisioni tecniche, perché tu di lavoro fai altro.
1: E questa è una lettura direi più generale rispetto alla vicenda
2: allenatore. Ma Sara, si è capito chi comanda ora nella Fiorentina?
1: Ha colpito anche me quel passaggio.
3: Sì, anche perché non sono d'accordo assolutamente con le dichiarazioni di Emiliano, sempre colorito, sempre un tifoso della Fiorentina per cui assolutamente da rispettare. Ma intanto dobbiamo sapere quali sono state le richieste della famiglia Commisso. Non sappiamo noi se le richieste sono state quelle di vincere qualcosa oppure sono state quelle di rientrare di alcuni soldi, quindi io su questo non ho le certezze che ha lui, cioè non penso che Commisso abbia chiesto a Ferrari: vai e vinci lo scudetto, perché altrimenti avrebbe ragione lui, oggi li avrebbe dovuti tutti cacciare. Ma noi non lo sappiamo questo, perché sappiamo che ogni anno, certamente questo lo sappiamo perché lui diceva, ogni anno vuole fare un passettino più avanti rispetto all'anno precedente, questo è vero. Quindi quest'anno certamente queste richieste sarebbero arrivate. Ma questo è un anno dove possono arrivare queste richieste con tutto quello che è successo? No. Allora, sicuramente c'è un bilancio e sicuramente su quello sì che verranno fatte delle richieste, ma io non penso che qualcuno della Fiorentina, chiunque esso sia, che sia Mark Steffen, che sia Paratici, che sia Ferrari, giusto per fare 3 nomi, non può decidere da solo, c'è sempre una famiglia dietro, che è la famiglia di Rocco Commisso.

0: Allora, questo per dire che tutto questo è un discorso.
1: Però guarda, te tocchi un argomento. Guardate, io credo che nessuno di noi abbia delle risposte certe al mille per mille, e io ho fatto una premessa. Non voglio mettere in difficoltà, non è che Sara Menici ci deve dare una risposta che sia certo, definitiva, perché
2: si dice
1: poi
2: la sua.
1: Se lei ritiene di avere una risposta definitiva, contentissima, io credo sia molto complicato. Però io seguo il tuo ragionamento, che condivido parola per parola, Sara, fermo restando che noi non sappiamo cosa è stato chiesto, ma sappiamo che l'anno scorso comunque questa è una società, una proprietà che ha messo 92 milioni in mano a chi gestiva la società, poiché non bastavano, in inverno ne ha messi altri 50 per salvezza, quindi voglio dire, la buona volontà sotto questo punto di vista io non la posso negare, ragazzi, però torno al cuore
0: su Ferrari,
1: ma a me di Ferrari mi interessa fino a un certo punto.
0: Viviano me l'avete fatto sentire fino alla fine. Chi è che dice che Ferrari ha preso delle decisioni tecniche?
2: Lui ha rivendicato
1: quando sono stati 65 punti. Lui ha detto: io c'ero anch'io nella costruzione di questa squadra.
0: Dopodiché, ma sarebbe altro, e fa parte della società. Ragazzi, le decisioni tecniche da quando non c'è più Barone le ha prese Bradè, e poi da gennaio in poi le prende Staratici. Ferrari, vi ricordo che prende delle decisioni che non c'entrano nulla con la squadra, l'allenatore, i calciatori, eccetera. Prende altri tipi di decisioni. Poi succedono dei problemi al Viola Parca, allo stadio.
1: Hai ragione. Però io non vorrei soffermarmi su Ferrari, perché Ferrari.
2: No, qui il discorso è nell'ottica del
1: fermo restando, Sara, che lo sai benissimo anche te, che Ferrari da mesi e mesi dice: qui comando io, che se comandi comandi su tutto, non è che comandi sullo stadio, comandi sull'azienda fiorentina.
0: Ma lui comanda,
1: ma non mi interessa Ferrari.
0: Le pesci qua della famiglia, no, a me interessa, perché se voi mi fate sentire una dichiarazione io la devo commentare, a me interessa commentarla per il fondo. Vi dico che secondo me è sbagliato tirar fuori il nome di Ferrari nel momento in cui si parla di decisioni tecniche, cioè io lo trovo anche superficiale e non lo voglio più sentire, ve l'ho già detto da quando è arrivato Paratici, parliamo di Paratici, di Ferrari, parliamo quando non tornano i bilanci, c'è un problema allo stadio, ripeto, c'è un problema della Parca, c'è un problema di regolamenti, ok, io voglio sentir nominare, ma sulle decisioni tecniche.
1: Ecco, ma chi comanda nella Fiorentina?
0: Comanda Paratici da un punto di vista tecnico, che è quello che interessa a noi.
1: Io ti dico, allora, facendo l'esempio di un giornale, il capo del calcio.
0: Ragazzi, se mi fate finire,
1: ma ci mancherebbe
0: altro. Quando è arrivato Paratici, c'è stato spiegato come funziona la Fiorentina.
1: Sì.
0: Paratici prenderà tutte le decisioni che riguardano la squadra. La squadra vuol dire tutto quello che interessa a noi. Dopodiché, il giorno che Paratici ci dirà: io volevo prendere, fatemi il nome di un attaccante bellissimo, Neymar, e non me l'hanno fatto prendere perché hanno chiuso la cassa, a quel punto sì che dovremo tirar fuori il nome di chi comanda da un punto di vista di soldi. Ma fino ad allora io, ragazzi, ma non per mancare di rispetto a Ferrari, ma io non lo voglio più sentir neanche citare, perché non è un mio diretto, non è una fonte mia.
1: Bene, allora però ora ti ribadisco un concetto: a me interessa capire chi comanda, perché di queste riflessioni di Viviano io mi porto dietro l'aspetto, e per me è l'aspetto centrale: chi comanda nella Fiorentina? Perché comanda chi ha il portafoglio. In questo, in qualsiasi azienda del mondo, chi comanda?
0: Allora,
1: Paratici,
0: tua,
1: Paratici quando parla con un allenatore nuovo, l'allenatore dice: perché si lotta squadra l'anno prossimo? E lui gli dovrà dire qualcosa, se lo può dire, no?
0: Bene, allora riduciamo questo discorso alle nostre famiglie. In casa tua,
1: la mia moglie,
0: porti soldi, ma comanda la tua moglie.
1: Non c'è dubbio.
0: In casa mia, io sono cresciuta con un padre che ha sempre portato i soldi a casa e ha sempre comandato la mia mamma. In casa di commisso, i soldi li portava Rocco, ma ha sempre deciso Catherine.
1: Bene.
0: Punto, da qui si riparte.
1: Perfetto.
0: Se ve lo devo dire tutte le volte, quello che penso io. Dopodiché, come hai detto giustamente tu, io non ho la risposta, altrimenti sarei...
1: No, perché è chiaro che a me quando
0: però,
1: me lo chiedono, io non lo so chi comanda.
0: Catherine comandava prima, aveva le chiavi della cassa prima, come diceva il grande Ciuffi, e ce l'ha tutt'oggi.
1: Perché ti dico che in altre aziende, anche aziende che hanno poi un riferimento padronale, usiamo questo termine, comandano i manager. È diverso, cioè ci sono delle aziende anche di calcio dove comandano i manager, cosa che non è successa.
2: Posso provare
1: fino a che
2: c'è
1: stato Rocco Commisso
2: per un istante il dibattito, perché io capisco quello che dice Sara, provo a veicolare la riflessione di Viviano che arriva nell'ottica dei 7 anni, per cui la domanda in questo momento secondo me poi è legata anche a quello che ha detto Paratici prima della Juve. Prima ancora dei calciatori, dell'allenatore, dobbiamo costruire qualcosa di solido, cioè la società, va fatta una disamina, bisogna fare una cosa per volta e concentrarsi su questi step. Allora è arrivato da 3 mesi, ti ha già detto che la società va ricostruita, quindi dopo 7 anni non è stato lasciato un impianto di società all'altezza, competente, questo fate voi. Io non so se Ferrari in questi 7 anni ha detto prendiamo Tizio oppure prendiamo Caio, quello
0: scusami,
2: non lo so.
0: Tommy, però
2: so
0: dobbiamo
2: che Paratici ti ha già detto viene prima la società, perché evidentemente è arrivato e ha detto visto da rifare tutto.
0: Bene,
2: dopo 7 anni Sara,
0: noi dobbiamo
2: è
0: pensare
2: deludente
0: anche cosa è successo a questa società in questi 7 anni. C'era
2: ma
0: un signore
2: ma le persone
0: e credeva veramente di conoscere il calcio, e lo ha fatto anche facendosi esperienza con la Fiorentina, che era Gio Barone.
2: Ecco, però ha infilato 2 anni
0: dopodiché,
2: di lotta per la salvezza, Sara.
0: Dopodiché, da Barone siamo passati a Barone condivideva con Pradel, va bene? L'unico che c'è sempre stato da un punto di vista decisionale alla fine è stato Daniele Pradel. Poi c'era anche Ferrari, ma Ferrari ha cominciato come capo della comunicazione, era chiaro che non potesse conoscere il mondo del calcio. Lo ha conosciuto stando fianco a fianco a Gio Barone, che già lo conosceva poco. Poi è arrivato Ferrari, che lo conosceva ancora meno. Poi abbiamo lasciato in mano di Pradè, poi ha lasciato anche Pradè. Adesso è arrivato un signore che il calcio lo conosce benissimo. E allora io non dico di dargli 2 anni di tempo, 3 anni, anche perché ovviamente
2: no, no, ma questo non è in discussione.
0: Però è chiaro che adesso abbiamo una persona con la quale poter parlare di calcio, cosa che non avevamo più da 2 anni a questa parte,
1: sì,
0: come minimo.
1: Bene, ma te parli con Paratici, ma le domande che farai a Paratici, le prime domande, sono domande alle quali dovrebbe rispondere.
0: Non avrò risposte tutte.
1: No, dovrebbe rispondere la proprietà. Perché la prima domanda che fai a Paratici è: qual è l'obiettivo della Fiorentina l'anno prossimo? È perché io voglio sapere questo, a me interessa solo questo. La priorità, cioè ripartiamo, azzeriamo quest'anno e ripartiamo dal sesto posto in avanti? Lo può rispondere Paratici secondo te?
0: Paratici non ha un diktat da parte della famiglia Commisso, ci mancherebbe altro, certo che ce l'ha.
1: Ce l'ha, ecco, questo è...
0: Cioè io non vorrei che ci incartassimo su... Allora, a me me lo deve dire Giuseppe Commisso, ma chi se ne frega?
1: No.
0: Dice, me lo dice, che lo ottengano.
1: No, però si dice che nella conferenza stampa...
2: Scusate, ma sono anche 7 anni che dicono un sacco di robe. Vorrei metter lì questo tassello,
1: cioè,
2: che poi le valutazioni al 7° anno non possono essere le stesse
1: dicono, poi non so se è vero, anche perché io non ho una frequentazione come voi, dicono che la conferenza stampa che verrà fatta di inizio alla fine stagione vedrà Ferrari e Paratici, e se fosse il ragionamento il comanda Paratici fa Paratici. Cioè non ci sarebbe bisogno.
2: Oppure
1: del
2: lui rappresenta, come
1: se
2: dire,
1: seguisse Paratici, avesse la titolarità
2: aziendale
1: per poter rispondere a delle domande che sono aziendali. Perché quando io chiedo un obiettivo, se mi risponde il responsabile dell'area sportiva, vuol dire che comanda lui. Ma comanda
0: allora,
1: lui.
0: L'obiettivo si dà al responsabile dell'area sportiva, l'obiettivo di bilancio si dà al responsabile aziendale. Quindi lì ci sarà certamente Ferrari se vuole essere presente, ovviamente immagino di sì, come l'abbiamo visto anche
2: l'anno scorso. Sara era presente e ha rivendicato 65 punti e non mi risulta sia una voce né della partita doppia né
0: ma
2: del bilancio.
0: Ma era lui però, Tommaso, capito?
2: Allora cioè, c'era
0: oggi, stiamo parlando di un'altra epoca.
2: Okay.
0: Ti voglio dire che da gennaio, diciamo da febbraio, per noi è cambiato tutto. Per questo ti voglio dire che ora, poi, per carità, pronta ad essere smentita alla prima conferenza stampa dove ci diranno scusi Paratici, qual è l'obiettivo, e si intrometterà il direttore e l'amministratore delegato Ferrari per dire no, scusate, a questa domanda rispondo io. Allora lì cambieranno tutte queste certezze che dovrei avere io nella testa, ma fatecela vedere questa conferenza stampa.
1: Certo, però ti ricordo lì, quando c'è stata la chiacchierata informale è stato Ferrari che ha detto ricordatevi che noi partiamo dalle negatività di due bilanci, non spariscono quei soldi, ma ha parlato da un gestore.
0: Giusto, ma dei soldi è giusto che ne parli lui, questo ti voglio dire, capito?
1: Ma allora quando io chiedo a Paratici ma i 62 meno del mercato li devi recuperare in questo mercato oppure no, chi risponde lì?
0: Lo saprà.
1: Chi risponde?
0: Lui lo deve sapere. Luca, indipendentemente dal... Allora, la società gli darà un diktat e gli dirà allora dei 62 arriva a più 120. Ovviamente sto vaneggiando. Ma lui lo saprà il diktat della società qual è? No? Cioè, per me, ragazzi, si sta parlando... Mi piace di più parlare di Vanoli, più di...
1: Parlami, io credo, ma questo è il mio parere, che è dominante sapere. Chi comanda? B, quali sono gli obiettivi veri?
0: Luca, per me è dominante sapere A, chi è l'allenatore della Fiorentina.
1: Ma chi, come fai a sapere se non sa qual è l'obiettivo? Cioè, ma se te vai da Mourinho, come sono andati? Da Mourinho ti dirà che si fa l'anno prossimo.
0: Se sai chi è l'allenatore del prossimo anno, loro lo sapranno. Loro lo sapranno, me lo auguro. Lo saprà anche Vanoli dove andrà il prossimo anno, me lo auguro. Perché altrimenti sarebbe grave.
1: Io non lo so.
0: Perché, ecco, no, secondo me sì. Allora, io dico che se Vanoli sta tenendo tutti sulla corda, non rispondendo, lo scenario migliore da un certo punto di vista, sentimentalmente parlando, qual è? Che la Fiorentina abbia chiesto a Vanoli di restare e che lui li stia tenendo per il guinzaglino dicendo resto solo.
1: Questa è una piccola cosa e non ci risulta, questo risvolto.
0: Infatti,
1: a noi ci risulta e Vanoli sta aspettando e gli dicono se voglia fare,
2: pur avendo intuito che insomma.
0: Ma vi spiego perché sono d'accordo con te, Luca. Cioè, se l'avessero dovuto riconfermare, gliel'avrebbero detto prima della Juve, prima delle partite precedenti, perché per rispetto si fa così.
1: Anch'io penso sì.
0: Se lo confermano domani, dopodomani, o non lo so, vuol dire che tutti gli obiettivi che avevano in precedenza hanno risposto no. E qua ci dobbiamo preoccupare. Allora, io sono preoccupato da questo punto di vista qui. Non mi preoccupo da chi comanda, chi non comanda. A me, sinceramente, non sono cose che mi fanno divertire. A me fa divertire la gestione del futuro della Fiorentina. Perché io l'altro giorno non ero a fare Juventus-Fiorentina, ma ero a fare Pisa-Napoli. Il Napoli, signore e signori, aveva altri obiettivi. Appena centrato il secondo posto, appena centrata la Champions League, Antonio Conte è arrivato ai microfoni di chiunque e ha fatto capire benissimo che non sarebbe rimasto a Napoli.
1: Certo.
0: Ora, sarà possibile che noi lo sappiamo del Napoli, lo sappiamo dell'Atalanta, lo sappiamo della Lazio e lo sappiamo di tante altre squadre e che qua non si sappia ancora nulla? A me sembra allucinante sta roba qui.
2: No, l'unica, cioè
1: l'unica spiegazione
2: la
1: è che cercano un qualcuno,
2: abbiano già tutto sistemato.
1: Io ci credo a questa cosa. Secondo
0: ma
1: me
0: allora
1: stanno aspettando.
0: Perché non lo deve dire Vanoli? Allora perché non lo deve dire?
1: Perché lo tengono. Allora Vanoli,
2: dicendo,
1: la Fiorentina ha un'opzione solo unilaterale, mi veniva la parola,
2: certo,
1: che fino al 30 maggio può decidere se confermare o meno Vanoli.
2: Certo.
1: Può decidere la Fiorentina senza Vanoli.
0: Ma è sbagliata allora anche la comunicazione sua. Allora io dico, se sua nel senso di Paolo Vanoli, se Paolo Vanoli si sta tenendo sulla corda perché da qui al 30 di maggio si incontrano solo non per sapere se resta o meno, ma per sapere se fanno una società che punta, che so, al minimo alla Champions League per poi oppure se devono fare un'altra società di classifica, un'altra stagione di classifica medio-bassa perché devono rientrare dei soldi. Allora, se questa è l'opzione, tanti applausi a Paolo Balone. Ma se no, se lui sa che già va via.
3: No, lui non lo sa. Lui non lo sa, perché gli altri probabilmente, Paratici probabilmente aspetta di sapere se Loreto viene alla Fiorentina, se Sara Meini viene alla Fiorentina, se Marco Tonelli viene alla Fiorentina. E perché questi tre possono essere figure che in questo momento dicono: oh, caro Paratici, prima pensa, aspetto quegli altri. E poiché lui cerca la prima scelta, aspetta. Ma è il rispetto, è Vanoli che secondo me meriterebbe un atteggiamento diverso.
0: Certo, questo ma noi non lo sappiamo però, Luca, perché fino a quando non possiamo parlare chiaramente con Vanoli, vi ripeto, il mio hashtag preferito ormai da 3 settimane è Free Vanoli. Fatelo parlare domani.
3: No, non lo fanno parlare, perché te gli chiederesti questa cosa
0: certo.
3: E lui ti direbbe chiedetela a Paratici.
2: E lui forse in questo momento ti direbbe: io non vi posso rispondere.
3: Che a noi c'è stato detto.
0: Ma intanto che me lo dica.
3: E noi c'è stato detto.
0: L'ultima conferenza stampa dopo Juventus Fiorentina, alla domanda precisa come al solito di Mario Tenerani, abbiamo sentito una risposta che, signori, mi preoccupa ancora di più. Per quello io sto insistendo.
2: Quella sull'organizzazione, che si sono visti per l'organizzazione.
3: Guarda, io parlando con chi rappresenta Vanoli, questa domanda ha detto: ma chiedetela a Paratici, perché lo chiedete a noi? Allora, se ti rispondono così, vuol dire che loro una risposta definitiva non ce l'hanno.
2: Non ancora.
3: Ma non è che questo vuol dire che loro non hanno. Loro non hanno nemmeno il fatto non resti.
0: Oppure si torna al discorso mio, cioè non ce l'hanno perché loro hanno fatto delle richieste ben precise alla società e quindi non hanno quelle risposte lì, non sul fatto se vogliono puntare o meno su Vanoli, non hanno le risposte a faremo o meno una grande squadra.
3: Non lo so.
0: E anche questo è preoccupante.
2: Questo è la cosa più preoccupante.
3: Comunque è sempre un grande piacere.
2: Tanto più dopo 7
3: ora,
2: anni.
3: Dovremmo, te che c'hai potere sulla Meini, quando riesci a farla venire qui?
2: C'ha mille impegni, poi voglio dire, è una professionista di Rai Sport.
3: No, ma per carità, è una fuoriclasse.
2: Se no si potrebbe fare 2 ore. Fra l'altro, insomma.
3: Perché non ti la fa venire?
2: Tempo.
3: Ci offri anche il pranzo.
2: Quando vieni, Sara?
0: Vengo presto.
3: No, vabbè.
0: Finire il
3: quando si sa chi comanda.
0: Io seguo anche il campionato femminile. Sabato e domenica ci sarà la finale di Coppa Italia femminile, poi la nazionale femminile, e poi vengo.
2: Bene, ti aspettiamo.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao, Sara.
0: Grazie a voi. Ciao.
2: Break, che siamo anche in ritardo. Poi i vostri messaggi, le vostre note audio.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
6: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
5: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
6: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
7: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
6: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno ognuno di noi.
8: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
9: Dario Baldi.
8: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
8: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
10: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Ciao ragazzi, sono i Jack. Allora, io ho fatto sto ragionamento sull'allenatore. Uno, se Paratici vuole grosso, davvero grosso, Paratici lo prende. Se Paratici voleva davvero grosso, lo prenderebbe senza problemi, quindi avrebbe già detto di no a Vanoli, che se avesse avuto già un no sicuro si comporterebbe in maniera differente. Perché non è così, non ha detto di no a Vanoli? Perché secondo me Paratici ha 2-3 nomi di fascia, di livello, della serie, come dicono anche in tanti tifosi. Se si riesce a salire di categoria, di livello, di qualità, di un certo, di una certa quantità, bene. Se no, se devo andare su grosso o su altri, sto con Vanoli. Secondo me il motivo è abbastanza semplice, diretto. Nomi top, ci provo, non ci arrivo.
13: Io credo che l'intervento di Viviano sia di una maleducazione e di un'ignoranza inenarrabili. Si permette di offendere Ferrari dandogli e dicendogli che non capisce un cazzo di una persona che probabilmente manco conosce lui, di una persona che realmente in tutti noi non sappiamo che ruolo abbia, o meglio, il ruolo lo sappiamo, ma magari non sappiamo che cosa fa. Quando Luca mi dice che lui rivendica i 65 punti, ricordati che Ferrari è lì a lavorare nella Fiorentina. Chi vi dovrebbe rivendicare i 65 punti? Quindi attenzione ai che dice Vignano, perché così non va bene, ragazzi. Così si manca di rispetto alle persone e così si ha in basso.
14: Sì, buongiorno Lorese e Calamai. Vanoli c'è di già, intanto, nelle inutili, che gli devono dire? Vanoli c'è. E lì da una parte, poi se trovano qualcosa di meglio, pigliano qualcosa di meglio, se no tengono Vanoli. Cioè, più che chiaro di Dio, sì, mi pare lampante a me, il sindaco dell'isolotto. Poi che non sia giusto o sia giusto, il mondo del lavoro è così.
15: L'anno scorso abbiamo aspettato il 13 d'agosto per l'allenatore. Sto esagerando, però insomma, abbiamo aspettato parecchio.
16: Allora, ragazzi, allora, buongiorno. Ma secondo Luca e secondo Tolo, se la Fiorentina spende 4-5 milioni all'anno per uno come Paratici, un uomo di numero uno in Italia del suo lavoro, ha paura di prendere un allenatore da spendere 5, 6, 7, 8 milioni? C'è riuscita Conte, c'è riuscita Mourinho, c'è riuscita Sarri. E ci sono che altri in uscita, come dicevamo un tempo fa, perché ora si punta a Guardiola per provare, per fare un progetto. Se la società vuole fare il salto di qualità, deve partire da lì, punto. Ciao a tutti.
17: Buonasera Radio Firenze Viola. Queste parole di Viviano andrebbero scritte a lettere cubitali e riportate magari quando andate alla conferenza stampa a fine stagione, perché forse qualcuno fa finta di non sentirle. Poi c'è le dichiarazioni, come sento ora, della Saramaini, e lei non è d'accordo perché gli va bene tutta questa tiritera a lei. Cioè, se questa gente non sa di calcio, la va allontanata, e messa gente che sa di calcio, e forse si arriverà ai punti di Como, Atalanta e quant'altro. Leonardo da Prato.
9: Buongiorno, io sinceramente un saluto a tutti e soprattutto alla Sara. Io però alla Sara faccio capire una cosa, e quello ha detto Emiliano, lo pensano il 90% dei tifosi e anche di voi giornalisti una buona parte. Perché quando arrivò la famiglia Commisso a Firenze e ci mise Barone sarà stata una bravissima persona, perché io non posso giudicare, non l'ho conosciuto umanamente, ma dal punto di vista calcistico aveva anche lui da imparare, aveva dei limiti, ripeto, o del direttore dopo Barone, che è stato messo per dopo la morte, questa giura ha dei limiti calcistici.
2: Bene, tanti interventi, sì, fra l'altro tra loro opposti, quindi ospitiamo visioni, direi.
3: Rispondiamo però se
2: antagoniste
3: permetti,
2: fra loro.
3: Prima sentiamo Gabriele che ha chiamato allo 0557711171, poi tiriamo un po' le fila perché sono tante riflessioni interessanti.
2: Solo ciao. Gabriele o Gabriel Omar, così per
18: Gabriel
2: curiosità.
18: Gabriel Omar, studio, così Gabriel.
2: Bene, bravo, benvenuto Gabriel Omar. Senti, so brividi solo a dirlo.
18: Lo so, io volevo fare una considerazione sulla dimensione dell'Argentina, perché secondo me ci stanno riapparecchiando per la mediocrità. Io lo dico già oggi, Grosso è un mediocre, mi dovete dire cosa ha fatto come grandi risultati quest'anno. L'undicesimo posto del Sassuolo è un grande risultato. Ecco, io, visto che Paratici ci ascolta e che ha scandito in sala stampa Firenze, allora Firenze deve avere Grosso. Guarda, l'altro giorno mi sono messo a guardare i risultati del merchandising delle società di calcio. Alla Fiorentina è pari al Como, 4 milioni, è quasi come l'Atalanta, 3 milioni e mezzo. Una città che ha 15 milioni di turisti, che si appresta ora a rigrifare le maglie con uno sponsor tecnico che non è di prim'ordine, quindi perde una grande occasione. E poi Luca, te dici sempre che Firenze è abituata al bello, ci mancherebbe altro. Io due domeniche fa ho visitato il corridoio Vasariano, uno spettacolo. Ma allora, questo stadio è bello. Nel 2026 uno stadio che avrà delle curve staccate dal resto dello stadio è bello.
3: A me non piace, a me non piace, altri piace però. Qui sai, Gabriele, ognuno si sta ai gusti. A me non piace, io non volevo lo stadio lo volevo fuori città. Sicché,
18: E arriva l'ultima cosa. Io sono di Ponzacco, ho un amico che è tifoso dell'Inter. Quando va a vedere l'Inter a Milano, alla partita delle 20:45, alle 2, 2:15 è a casa. Io vengo a vedere la Fiorentina e sono a casa alle 1:15.
3: È vero. Hai ragione.
2: Con grande calma.
18: Io confido in voi che facciate pressione. No a questa mediocrità. Cioè, basta, ma quale Grosso e roba varia. Cioè, confido in voi, ragazzi.
3: Grazie, Gabriele.
2: Ciao Gabriele.
3: Allora, parti te.
2: Io ripeto solo che dobbiamo mettere su due piani le riflessioni. Da un lato quelle che stiamo facendo ora su Paratici, su Valoni, sull'allenatore. Dall'altro sui 7 anni di gestione Commisso. Quindi Viviano, per come la vedo io, dà un giudizio nell'arco dei 7 anni. Quindi non entro nel merito. Dopodiché l'ha detto lui in prima persona l'anno scorso, Alessandro Ferrarici, c'ero anch'io quando abbiamo fatto 65 punti, l'ha detto, ero presente, me lo ricordo, e peraltro non citò nemmeno Goretti, quindi vuol dire che se rivendica dei meriti su 65 punti evidentemente avrà avuto dei meriti o avrà avuto modo di dire la sua. Quindi il bilancio in questi 7 anni e la struttura societaria è ai limiti del fallimentare dal mio punto di vista, perché 3 anni su 7 a lottare per la salvezza, con quest'anno è da record, vuol dire che quasi la metà delle volte hai lottato per la salvezza, e per la Fiorentina è una rarità, grazie al cielo. Per ciò che riguarda Paratici, ribadisco, dopo 3 mesi ti ha già detto, prima ancora dell'allenatore, dei calciatori, va rivista la struttura societaria. Io ci leggo questo in quello che dice, tant'è vero che sentiamo dire cambiamenti nella comunicazione, cambiamenti nello staff medico, cambiamenti probabilmente nel team manager. Se può cambiare tutto, un grande manager come Paratici vuol dire che non vede tanta competenza in casa Viola, o sbaglio?
1: Certo, allora hai già detto tanto, ora io
2: concludo che non abbiamo ricevuto smentite, non noi ma anche chi l'ha scritto, le famose resistenze, no, per cambiare il medico o altre figure che abbiamo letto, non sono arrivate smentite, quindi qualche resistenza poi in questo momento, certo, Paratici la sta affrontando. Chi è non lo so.
1: Allora, hai già detto tanto, hai già detto tanto, provo a completo dal mio punto di vista, che per carità è sempre il mio parere. Caro Francesco, quando quello che ha detto Tommaso riferito all'anno scorso, Ferrari è salito sul treno dei 65 punti, te non hai sentito da nessuno, né da me né da Tommaso, dire: ma lui non capisce nulla di pallone, perché tu stai lì a parlare di pallone, perché rivendi? No, io ho trovato comprensivo che il direttore generale rivendicasse un ruolo. E allora ora, caro Francesco, te, caro Ferrari, devi rivendicare il fallimento di quest'anno, perché gli altri che erano con te sono stati mandati via, l'unico che resti sei te, te sei colpevole, sei responsabile, caro Francesco, di questo fallimento. Te hai sentito il direttore dire, come ha detto, c'era anch'io nel 65, dire oggi: signori, sono anch'io nel fallimento dei 40 punti. L'hai sentito dire? No, è sbagliato. Quindi Ferrari sbaglia, perché lo sta zitto sempre, ma non puoi dire bravo, dirti bravo e non dire da capo: scusate, ho sbagliato. Sindaco, no, stavolta mi dispiace, sono d'accordo, te, tra l'altro te sei un uomo di sport e mi sorprende. E non si tratta, si valori, dice lì, poi se trovano uno meglio, no, va bene, sindaco, no, Vanoli questo non se lo merita. Vanoli, te devi stabilire, direttore generale, che c'è, direttore sportivo, che ci ha lavorato 3 mesi insieme, se lui è l'allenatore giusto oppure no. Se non è l'allenatore giusto, non si tratta come stai lì in un angolino, poi se non c'è nessuno vieni te, no, no, da, no, sindaco, ti ripeto, te sei un grande uomo di sport, hai fatto sport, non è tollerabile. Tollerare un uomo che ci ha salvato e quindi merita il massimo rispetto, e gli sta montando la, sta montando Vanoli, io ve lo dico, preparate, perché ha ragione. E che stiamo aspettando? Cosa stiamo aspettando? Il Napoli un minuto dopo è finito, se n'è andato, sappiamo tutto e tutti, lui lo tenga lì perché gli altri, come dici te, lo dici te sindaco, perché forse aspetta gli altri.
2: Tra l'altro,
1: poi
2: mi permetto
1: se
2: di segnalare una roba che, come dire, Vanoli con la sua sincerità, anche schiettezza in sala stampa, ogni tanto ha un po' spiazzato anche la stessa Fiorentina. Per questo io posso pensare sia quando lui fa riferimento all'essersi visti per l'organizzazione a una boutade che si inventa. Questo non significa che gli dici ti confermo. Però se insomma ci vediamo per una minima organizzazione,
1: però probabilmente da stabilire se fanno la tournée in Austria e qualcosa da decidere, capito? Perché questo
2: non ti dico nulla, allora.
1: Esatto, ma perché una persona per me.
2: Okay. Dico, se gliel'hanno chiesto qualcosa sull'organizzazione, vuol dire che è una mezza idea e magari c'è lui per la tournée in Austria, cioè
1: sì, ma
2: questo
1: può darsi,
2: dal
1: può
2: suo
1: darsi.
2: Punto di vista.
1: Poi l'amico che dice si è speso 3 milioni per Pioli, si può spendere qualcosa per altri, no, non è così. Allora, premesso che questa Fiorentina si porterà nella prossima stagione i 3 milioni che ha dato anche per la prossima stagione a Pioli, Pioli non è andato via con i soldi solo del primo anno, hanno trovato l'accordo che gli danno quest'anno, quindi sono altri 3 milioni e lui rinuncia agli altri, ai 3 milioni successivi, quindi per la scelta dell'allenatore già parti da meno 3 milioni, ragazzi, per la Fiorentina è una cifra spaventosa.
2: Se sbaglio sei lordi,
1: se ne dovessi prendere un altro da 3 milioni sono altri 6, ma per la Fiorentina secondo voi può spendere 12 milioni per l'allenatore? Non è possibile. Quindi l'allenatore devi trovarlo giusto, ribadisco, per me la soluzione più ovvia era Sarri che veniva probabilmente, ma comunque nella valutazione non puoi andare a aggredire un certo tipo di profili e chiudo con una considerazione, ma io questo ve lo sto dicendo da tempo, che se il ballottaggio fosse soltanto grosso Vanoli, io tengo Vanoli. Ma io se tengo Vanoli, perché sono convinto che Vanoli è giusto, lo confermo prima della Juve. Pensate che forza avrebbe avuto Vanoli. Confermato prima della Juve, va a Torino e batte la Juve.
3: questo te di... oggi invece sappiamo benissimo, se arriva 20 messaggi, 18 dicono ma se poi perde le prime partite ricomincia la Sara, ma perché pensa questo? E vogliamo ripartire così? E se Paratici se la sente, bocca al lupo.
2: Malumpa Sincatu, Malu, ciao, ben trovato.
19: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: Aiutaci con la tua saggezza.
2: Ma te l'aspettavi andasse un po' così lunga tutta questa vicenda allenatore, almeno a Firenze, rispetto ad altre situazioni dove le panchine, insomma, ballano, mi pare.
19: Ma guarda, io dico innanzitutto, come avevo detto la scorsa settimana, che la Fiorentina almeno avrebbe cercato di dare una piccola gioia ai tifosi, il fatto che è andata a vincere a Torino, una stagione comunque non fortunata, non bella, è comunque un qualcosa che in qualche modo c'entra anche l'allenatore, perché comunque vuol dire che i ragazzi hanno risposto come aveva chiesto lui, di giocare con la testa libera, avendo ottenuto la salvezza che era appunto l'obiettivo minimo.
3: Io ho visto anche qualità domenica di gioco, Malù. Ho visto coraggio a dargli a prendere alti.
19: La squadra ha giocato a testa libera. Testa libera
3: con personalità.
19: Una partita in cui sai che i tifosi da casa vale doppio questa partita, tutti hanno dato quel qualcosa in più. Però anche tu, l'allenatore, in quel messaggio deve farglielo passare. E penso che Vanoli l'ha fatto passare. Secondo me, visto quello che ha fatto comunque da quando è arrivato, perché comunque ha fatto parecchi punti, se andiamo a vedere quello che ha fatto da dicembre in poi, però bisogna capire se il direttore sportivo Fabio Paratici con Roberto Goretti e la società ritengono che si può andare avanti, o se ritengono che è andata come è andata, grazie, e vogliamo partire con un progetto ex novo. Bisogna capire, sono dinamiche troppo testa a testa, face to face, per capire e noi com'è la situazione, perché bisogna capire l'alchimia che c'è tra i due, diciamo, bisogna capire quello che, anche se lui rimane, chiederà delle garanzie. Comunque dice la squadra tra virgolette è stata fatta non da me, se io rimango vorrei fare un certo tipo di gioco, vorrei un certo tipo di giocatori. Bisogna capire se il suo pensiero collimerà con quello che vorrà il direttore sportivo Paratici. Sicuramente bisogna, l'ho detto anche la scorsa settimana, scusate se sono ripetitivo.
3: Ma è Paratici,
2: gli argomenti anche.
19: Paratici, ho sempre detto che nonostante le voci, i valzer dei direttori sportivi, lui ha messo base a Firenze, nel senso che chiede nel progetto, perché proprio è una delle sue ambizioni, perché è un direttore sportivo che ha vinto tanto, ma in grandi squadre, a livello di blasone, a livello anche di budget, andare a vincere in una piazza importante, particolare come Firenze, andare a vincere vuol dire fare qualcosa di importante, portare la Fiorentina in zona Champions, portare la Fiorentina a fare un campionato che magari non si vedono tanti anni da quelle parti. Quello è uno stimolo grandissimo, e secondo me lui, come ha detto anche prima della partita, è convinto di questo progetto. Certo che passa dall'allenatore e gran parte del progetto, dunque se c'è sintonia è giusto continuare, ma se c'è un minimo di divergenze è meglio salutarti subito.
3: Io però le divergenze, secondo me, almeno così apparentemente, Malù, non le vediamo. Io credo che ci sia una valutazione che mi sembra anche corretta, no? Però io ti faccio una domanda, e te non sei Fabio Paratici, ma sei un direttore bravo, preparato, importante. Tra Vanoli e Grosso te che scegli?
19: Sono due progetti diversi. Uno,
3: Lo so che
19: io vorrei vedere Vanoli dall'inizio, perché comunque quando un attore arriva a metà fa il suo, nel senso, comunque ottiene in quel momento quello che era l'obiettivo minimo, perché non è che bisogna strapparsi i capelli, però una salvezza che è arrivata in una situazione veramente pericolosa che nessuno si aspettava, dunque bravi a uscirne in qualche modo. E dunque giustamente dico, riparto da lui
3: anch'io,
19: devo ripartire con anch'io. Convinzione, dunque è quello che dico, se c'è la convinzione si riparte da lui. Grosso fa parte di quegli allenatori chiamiamoli giovani, che hanno dimostrato di saper lavorare bene, che aspettano il loro momento per andare un livello superiore a quello che sono oggi, con tutto rispetto per il Sassuolo, società super organizzate e quant'altro che valorizza i giocatori, però la pressione che ti mette Firenze a Sassuolo uno non ce l'ha, e dunque allenatori ambiziosi vogliono già salire questo step, come era successo con Paladino da Monza alla Fiorentina, perché la Fiorentina è uno step molto importante ed è una panchina ambita, perché spesso magari il tifoso viola non se ne rende conto, ma la panchina della Fiorentina è molto ambita, è la panchina che molti allenatori vogliono passare da Firenze, perché è una piazza appunto difficile, ma che ti dà anche, diciamo, quegli stimoli di poter dimostrare il tuo valore.
3: Senti, ma per quello che è oggi la Fiorentina nell'immaginario internazionale, e te lo chiedo a te che hai questa apertura totale, Iraola può essere secondo te interessato, lui che è un po' al centro della, quel nuovo che emerge,
2: lui che porta il Bournemouth in Europa e regala lo scudetto all'Arsenal,
3: Glasner
2: Crystal
3: che
2: Palace
3: ha vinto che cioè era la finale, ma ha vinto
2: e dice torna all'Eintracht, ti c'è. Risulta Malù? O almeno tanti ci scrivono che evidentemente
3: sono profili
2: leggono.
3: Che accetterebbero una Fiorentina, questa Fiorentina che l'anno prossimo farà le coppe?
19: Ma io dico che i giocatori accettano i progetti, se uno li presenta il progetto, li presenta anche il ruolo che il giocatore verrebbe in qualche modo posto in un certo tipo di situazione, uno ci pensa, perché comunque essere un giocatore diciamo uno dei tanti,
3: sì, questo sì, in questo caso ti chiedo una specifica sugli allenatori, visto che ti ho messo sul piatto due allenatori che comunque possono essere considerati grandi protagonisti in un livello che non è il livello dei Guardiola, dei Klopp, di Xabi Alonso, di un livello un po' più basso, ma che sono emergenti. Ecco, una Fiorentina fuori dalle coppe può essere intrigante per tecnici così alla moda, usiamo questo termine.
19: Ma dico che perché no? Perché questo perché è un no? progetto, perché comunque se tu vieni a Firenze, porti la Fiorentina in Champions League, hai fatto quello che sta più o meno facendo Fabregas, che magari non ce la farà, ma portare il Como a giocarsi la Champions all'ultima giornata, con tutto rispetto, chi di noi?
3: Nessuno, io no.
19: E dunque gli stimoli, e prima o poi anche in Italia magari tornerà a vincere lo scudetto una squadra che magari nessuno se l'aspetta in quella stagione, cioè ci sono quelle situazioni che un allenatore trova lo spunto per dire no, io questo progetto lo sposo perché penso di poter essere l'uomo giusto per poter dare quel quid in più, e soprattutto quando arrivi in una piazza che, diciamo la verità, peggio di così la Fiorentina non può fare. Dunque chiunque arriva e fa o continua Vanoli o chiunque arriva, se fa già un po' meglio quello che è successo quest'anno, ha già fatto bene, ma il prossimo anno sarà una Fiorentina che andrà a puntare le zone alte, lo ripeto e lo straripeto, perché il direttore sportivo è ambizioso, se rimane Vanoli anche lui avrà l'ambizione di dimostrare che è un allenatore che sa il fatto suo, o chi arriva, perché comunque il prossimo anno non si può sbagliare.
3: Senti Malù, prima di ringraziarti e salutarti, perché ti faccio una domanda su un tema che toccheremo nell'ultima mezz'ora, io credo che l'aver letto, e la notizia è assolutamente credibile,
2: ci sono delle conferme
3: che il Bournemouth che lotta per andare in Champions, in Premier, sia fortemente interessato a Fortini, che qui non gioca mai, oggi mi ha fatto pensare molto e anche riflettere, perché non so se noi siamo stati in grado di capire questo giocatore, e comunque qui c'è un errore aziendale, perché non porti un giocatore che interessa una squadra di Premier a un anno dalla scadenza del contratto, perché hai perso il 50% del tuo valore contrattuale. Cioè Fortini non lo stiamo capendo noi un po' come è successo con Caiode, oppure non lo so.
19: Allora, sì, può essere, e due, bisogna anche capire, farsi la domanda dicendo chi c'è il direttore sportivo al Bournemouth, e Tiago Pinto, che conosce molto bene il calcio italiano, è uno che andava a vedere le primavere giocare, perché comunque quando un direttore sportivo segue in prima linea anche lui le primavere, vede i giocatori che sbocciano anche nelle squadre anche se non è alla sua, e dunque conosce i pregi e i difetti di molti giovani e ha capito anche la mentalità che in Italia qui sui nostri giovani per un motivo o per l'altro puntiamo poco e allora ne approfittano gli altri. E dunque se va in Inghilterra e dovesse fare bene, non stupiamoci, ma innanzitutto al fatto che noi qui non ci crediamo in partenza.
1: Ci crediamo, c'hai ragione.
19: Quando esplodono siamo a fare i titoloni, le pagine di giornali, aperture di siti e anche noi a disquisire, però di base bisogna credere nei nostri ragazzi, dargli fiducia, permettere di sbagliare, questa è la filosofia che deve cambiare. All'estero non vedere mai qualcuno, anche se la squadra va malissimo, che fischia il giovane. Può fischiare quello esperto, ma il giovane lo coccola, lo protegge, e da noi invece anche il giovane viene messo nel calderone quando le cose vanno male. Anzi, viene detto io, Fiorentina, o io, Milano.
1: No, perché vale per tutti, questo non è un discorso a Fiorentina, questo vale per tutti.
19: Vale per tutti, vale per tutti, vale per tutti, ma io dico veramente, faccio un inciso velocissimo. Mi era capitato un anno e mezzo fa di vedere Milan-Genoa e c'era l'esordio praticamente di liberali. Questo ragazzo all'epoca anche della nazionale del 17, uno dei migliori giocatori di quella rassegna ridata dove giocavano ragazzi francesi, inglesi, spagnoli, uno dei migliori giocatori. Poi ha giocato una partita col Genoa e magari non ha fatto benissimo, ma tutta la squadra non andava bene. Io quando sentivo fuori parlare i commenti, una delle poche cose che sentivo, ma io non è che sono io tifoso, non è che posso venire a presentarmi con liberali in campo, cioè per dire la mentalità
1: è
19: quella lì ed è sbagliatissima.
1: Hai ragione,
19: la
1: hai ragione.
19: Ha giocato male i veterani e quant'altro. Ho fatto un esempio per far capire che la nostra mentalità, la nostra cultura verso il giovane deve cambiare profondamente.
2: È sbagliato.
1: Hai ragione,
2: è
1: grazie Malù. Allora 348-7513-933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori Lady Radio il 3925727775 se volete parlare con noi direttamente, 0557711171, la prima ora è volata, torniamo
2: fra
1: subito.
2: Pe.
11: Radio Firenze Viola.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
20: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
21: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
10: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
0: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
5: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
22: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
23: Radio Firenze Viola.
24: Buongiorno, guarda, ho mandato una foto di quando la prima qualificazione in Conference League della squadra italiana. Guardate come siamo peggiorati negli ultimi anni. Guardate la prima fila più in basso dei giocatori c'era. Quando ci hanno portato, mamma mia. E soprattutto l'allenatore. Saluti Gregorio.
25: Sì, buonasera. Meno male Sara Meini ristabilisce un attimo la verità delle cose, perché sembra che Calamai ci abbia sempre la sua verità. Va perfittonate e va diritto. Continua a dire ce lo devono dire, ce lo devono dire, e quando glielo dicono gli va bene uguale. E allora faccia da sé. Saluti Simone.
26: Ciao Benelli da Pistoia. No, questa polemica Sara Meini e voi, polemica garbata ovviamente, dice allora si piglia l'allenatore forte e quindi gli obiettivi quali sono? Quelli che si è ottenuto con Pioli, che era l'allenatore vincente. Cioè, io non capisco perché si voglia sempre partire da quello che ipoteticamente si vorrebbe realizzare e non da quello che possibilmente si può e si deve fare. Se viene un allenatore bravo, che sia in Serie B, in V, Z, H, in Champions, ma uno deve essere bravo con delle idee e di conseguenza si muoverà la società. A me mi sembra si ragioni veramente all'inverso.
2: Ma ancora si sta mettendo in dubbio la figura di Ferrari? La voce e la volontà della società qui insieme a Mark Stefan, lui ha portato il Viola Park a vette incredibili, pareggi di bilancio, controlla 150 dipendenti, tiene i conti in ordine. Cosa deve fare di più? Il pallone non gliene frega niente a lui, non sa neanche di che forma è fatto, ci penserà Paratici, come nel Como, il presidente non si occupa di pallone, come nella Roma, il presidente non si occupa di pallone, si occupano di numeri, voi dovete fare riferimento solo a Paratici.
27: Ciao, sono Pier di Bologna. Comprate l'allenatore che vi pare, anche Ronzo Canà. Ci vogliono i giocatori, ragazzi. Gli allenatori va sempre bene quando la squadra è forte. Poi non so come faranno, gli commission 2 miliardi di dollari di patrimonio, quindi se ne spendono anche 500 milioni per la Fiorentina, non gli cambia niente, se no che se ne vadano a casa, che per me è anche meglio, guarda. Grazie, un saluto a Calamai, a Tolo,
2: grazie,
27: che è un grandissimo,
2: grazie.
27: Ciao.
2: Dialetto splendido.
28: E non la fate arrabbiare la Sara, Dio buono. Poi la sa calora, Dio buono, la sa arrabbia ancora di più.
29: Ciao ragazzi, allora Sara Meini è molto professionale, mi sta anche molto simpatica, però è troppo vicina alla famiglia Commisso. La famiglia Commisso è stata incapace dal primo al settimo anno e anche gli anni prima in America, al Cosmos, proprio una famiglia che c'ha un modus operandi nel mondo del calcio che è una cosa che poteva andare negli anni 20, forse neanche. Prima se ne vanno, meglio è.
2: Bene,
3: non
2: bene.
3: La fare arrabbiare.
2: Grazie a tu. Sì, fammi dire che abbiamo dialogato con Sara.
3: Non c'è stata né polemica né nulla.
2: C'è stato un dibattito, ma è giusto che sia. Un abbraccio a Pierre perché mi fa star bene solo il suo dialetto.
3: Ma senti,
2: sembrava quasi parmigiano.
3: Sì, quello,
2: quello
3: che diceva che Ferrari, i conti sono a posto, la squadra è tutto.
2: Guarda, mi sono segnato due robe al volo. È vero che tanti presidenti non seguono vicende di campo, è altrettanto vero che ci sono proprietà che mettono per esempio Marotta a fare il presidente, che è uno che insomma di calcio ne ha masticato. Dopodiché è vero che ora dobbiamo fare affidamento a Paratici, però a ti ribadisco che non abbiamo ricevuto segnali contrari a queste forze che Paratici deve affrontare per determinati cambiamenti, altrimenti t'assicuro ce l'avrebbero segnalato, e mi viene da pensare che la famosa carta

0: quindi poi evidentemente c'era una squadra dirigenziale, e questo secondo me è poi il succo dell'intervento di Viviano, tant'è vero che poi Pietro lo ha sintetizzato ultimamente, secondo me Pietro Lazzarini, che quello che si contesta è che più o meno in casa Viola, a dispetto di risultati negativi, sono quasi sempre tutti rimasti al loro posto, tranne Pradè che si è fatto un passo indietro.
1: Cioè, guarda,
0: perché se no sono sempre stati tutti
1: no,
0: fermati.
1: Ma tra l'altro sono dimessi,
0: peraltro,
1: loro, tutti dimessi.
0: Peraltro lo stesso Ferrari ammise candidamente l'anno scorso, dice sì, Pradè era già abbastanza dubbioso sul continuare. Sì. Azzarola, e gli date 92 milioni di euro, ma su questo chi doveva
1: no,
0: visitare?
1: Ma poi guardate, qui sono fatti certi, la Fiorentina, per quello che ha sottolineato, lo ripeto, un grande esperto giornalista di mercato, ha in questo momento un passivo superiore agli 80 milioni, così almeno
0: anche
1: chi,
0: solo a
1: quello,
0: livello di
1: quello che dice sì, che sì. I conti sono a posto, non mi sembra. La Fiorentina si è salvata per miracolo in uno dei campionati più scarsi del calcio italiano. 3, ha un patrimonio tecnico dimezzato di valore del 30-40%, certo. È fuori dall'Europa. Se voi ritenete che un proprietario possa essere contento di questo, cioè alla Juventus è successo il pandemonio e ancora trema tutto.
0: Cioè io come...
1: John Elka è intervenuto e lì qualcuno salta, ma ve lo garantisco, salta è sicuro, perché quando non c'entra un obiettivo salta alle persone, va bene?
0: Allora, qui no.
1: Niente.
0: E qui no.
1: Se ci volete far dire, sono bravi. No.
0: Fammelo dire, siamo anche ormai alla fine di questa stagione. Addirittura avevo sentito applaudiamoli perché hanno vinto a Torino con la Juve. Ragazzi, ognuno vive il passato e la memoria a modo suo. Io per me venerdì poi facciamo le pagelle finali. Sì. Non credo ci saranno sufficienze, ma ci saranno dei voti molto, molto, molto, molto, molto bassi.
1: Molto bassi. Ma insomma, al di là dei nostri voti, poi salutiamo e ringraziamo Maestro, è venuto qui a parlare, il tuo compagno del dopo partita, avete fatto una grande trasmissione insieme, complimenti. Dimitri, Conti, fatemi dire una cosa, che qui non è un problema dei voti che diamo noi, è un problema se loro hanno chiaro chi ha sbagliato. Cioè il punto di partenza è che quando esci da una stagione come questa ti devi mettere, il proprietario deve mettersi al tavolo e dire che è successo,
0: a meno che
1: chi ha sbagliato,
0: la gestione, loro ti hanno detto che è sempre sta commisso, non ti diceva una gestione familiare. Io non licenzierò mai nessuno
1: con gestione familiare,
0: nel calcio o in un ambiente dove hai bisogno dei risultati non
1: vabbè
0: funziona.
1: Allora Dimitri porta notizie,
2: sì,
1: perché un collega bravo, un collega che porta, al di là delle sue prese di posizione che generano sempre dibattito e sono veramente uno, ormai sono diventati un punto di riferimento bellissimo di questa radio, uno dei tanti ma veramente divertente, porta notizie e credetemi,
0: rarità,
1: quando si parla di dirigenti bravi, il giornalista bravo è quello che porta notizie, e c'è anche qualcosa che può riguardare la Fiorentina, no? Dimmi.
2: Sì, sicuramente sì, intanto buon pomeriggio, un saluto anche agli amici all'ascolto. Si sta iniziando a lavorare alla nuova Fiorentina, perché di fatto la stagione è finita, il primo tassello importante sarà quello dell'allenatore. Io, rispetto alle notizie che ho letto, sentito nelle ultime ore, cioè che la prima idea sia quella di una conferma di Vanoli, sinceramente continuo a tenermi delle riserve, non registro, ecco, questa voglia sfrenata di confermare Vanoli neanche da parte di Paratici. Sicuramente c'è un rispetto del risultato che è stato conseguito, che è più o meno lo stesso che diamo anche noi nei confronti dell'allenatore. Quindi questo cosa porta? Porta al fatto che anche solo per pro forma, per una questione di garbo, di fare le cose come devono essere fatte, quantomeno Paratici avrà un primo confronto con Vanoli, in cui capirà intanto quanta voglia ha lo stesso Vanoli, quanto mordente ha lo stesso Vanoli per andare avanti e eventualmente anche rilanciare sul suo stesso lavoro, perché traduco, l'anno prossimo e si tornerà a misurare la media punti, si guarderà quanto ha fatto negli ultimi mesi, da quando è passata a 4, non potrà cambiare modulo passando a 3, insomma avrà una serie di situazioni con cui extra campo dovrà fare i conti.
1: Certo.
2: E in seconda battuta quanto il dirigente, la Fiorentina intesa come struttura dirigenziale, siano

0: convinti che Vanoli sia la figura migliore. Io, da come l'ho capita, riassumo un po' brutalmente, è cascato un foglio,
1: cascato
0: a Tommaso,
1: foglietto,
0: vabbè, si raccatta,
1: tanto ci c'ho,
0: è che Vanoli è la prima idea se non si trova nessuno di meglio. Che vuol dire? Vuol dire che secondo me, se deve venire grosso, rimane Vanoli. Se deve venire Iraola, faccio un nome, certo, io ci credo poco a Iraola, però se deve venire Iraola, allora si saluta Vanoli. Tutto questo, l'idea di Paratici è muoversi già ora per arrivare, anche senza forzare un eventuale addio, o per comunque avere le idee chiare sull'eventuale permanenza.
1: Certo.
0: Quello che posso dire è che i contatti sono già avviati e vi dico, ho letto stamani La Nazione, io già da qualche giorno ci stavo lavorando.
1: Questa?
0: Attenzione a Carlos Questa,
1: perché?
0: Che mi risulta un nome molto apprezzato da Paratici. Il perché,
2: devo dire,
0: possono essere tanti.
2: C'è il suo amico Cherubini, no?
0: C'è, cioè, Cherubini con cui con il Parma già Pradè aveva avuto operazioni di mercato,
1: sì.
0: Penso a Somma, banalmente.
1: Sì.
0: Cioè,
1: no.
0: Paratici,
1: no, perché
0: e qualche
1: intercettazione,
0: no.
1: Mi è capitato di rileggere qualcosina che avevano, no, che avevano,
0: sì,
1: poi spappardellato sui
0: radirà,
1: non è che andasse su, sì, leggero,
0: sì,
1: Cherubini,
0: sì,
1: quando parlava con Allegri. Però va bene, l'avranno superato.
0: Sì,
1: okay,
0: sicuramente sì, da quello che mi risulta ci sono buoni rapporti, okay, tra Fiorentina, bello, e Parma. E Carlos Questa, per il fatto che non è garantita la sua prosecuzione sulla panchina del Parma, è uno dei nomi su cui ha pensato la Fiorentina. Motivazioni? Questa ha un passato nella Juventus e credo che lì abbia conosciuto Paratici di persona, ed ha anche avuto un trascorso in Premier League, quindi è una figura che ci sta,
1: è stato vice a Lazio,
0: esatto, di Arteta, è una figura che ci sta nella visione paraticiana del calcio, quindi occhio anche a questa, io lo tengo dentro perché mi sembra uno di quei profili da tenere
1: Tommaso
0: in considerazione.
1: Classe 95, che così a botto ti dico che potrei andare oltre i dubbi sul gioco, che su questa la prima cosa che pensiamo tutti è
0: il nuovo Palladino.
1: Mamma mia, quest'anno,
0: sì,
1: il Parma,
0: sì, sì,
1: no, il confronto Palladino,
0: sì,
1: era per il tiki-taka,
0: calcio spettacolo,
1: cioè tutti,
0: sì,
1: dietro,
0: sì,
1: pullman davanti alla porta, cerco l'episodio, vinco 1-0 e mi salvo.
0: Però il Parma non è mai stato dentro la zona retrocessione giocando
1: con
0: così,
1: la squadra
0: con
1: che
0: la
1: ha
0: squadra
1: con
0: che
1: i singoli
0: ha,
1: che ha
0: la squadra,
1: dopodiché
0: che
1: è un luglio 95,
0: è un ragazzo,
1: cioè,
0: sì,
1: qui c'è dei margini probabilmente di crescita mostruosi. 95, 26 più
0: 31 anni.
1: Sì,
0: li fa a luglio 31 anni.
2: Però ve lo immaginate qui questa?
1: Sono provocatorio. Rispondetemi, secondo voi meglio grosso questa? Perché io non lo so se vince a mani basse.
0: Io
1: sono
0: più intrigato da questa.
1: Questa 31
0: è più fresco, più
2: se
0: giovane.
2: Non vince o nessuno, se vuoi fare.
1: Cioè, allora, è vero che il Parma quest'anno non si poteva vedere.
0: Va bene, ma i tifosi del Parma,
1: è tanto vero,
0: insomma,
1: che quanti ce n'è di allenatori che a 31 anni fanno un anno in Serie A e ma salvano
0: primo anno
1: una
0: poi
1: squadra
0: da allenatore,
1: da salvezza con ampio anticipo.
0: No,
1: forse
0: io...
1: non ce n'è.
0: Ma poi questa cosa che ha 30 anni, secondo me, è molto intrigante per i margini, no? Cosa che dicevi anche tu, Tommaso.
1: Sì.
0: E vedo tra l'altro che qualcuno, insomma, non l'ha presa benissimo.
1: No,
0: ti riporto le notizie.
1: Questa mi tengo Vanoli.
0: Non è che devo.
2: Vi ricordo 348-7513-933.
1: Meglio Aquilani di questa.
2: Di Lady Radio, 3925-727-7775. Sì, anch'io, sinceramente. Se
1: non
2: devo,
1: tira questa.
2: Se devo.
1: E questa poco.
2: È chiaro che oggi parlare di situazione giocatori è ridicolo, non c'è l'allenatore, sì, che... però ecco, ti chiedo se magari se sui giovani mi dicevano qualcosa si può forse cominciare,
0: sì,
2: a immaginare.
0: Sicuramente. Allora, intanto attenzione al Monza, perché se il Monza sale in Serie A,
2: ieri ha battuto la Juve Stabia, per cui farà,
0: esatto,
2: la finale con la vincente ora tra Catanzaro,
0: credo,
2: e
0: sarà il Catanzaro. E acquista Lucchesi a titolo definitivo
2: per poco,
0: però c'è una percentuale molto sostanziosa,
1: abbiamo sempre
0: per la
1: avuto
0: Fiorentina.
1: I conti a posto, però Lucchesi
0: sì. Però ci sono dei giocatori su cui è già possibile un po' immaginarsi il futuro, al di là di chi allenerà, perché io non credo che un qualsivoglia allenatore arrivi, no, e metta in dubbio la presenza di De Gea. Quindi De Gea, che nelle settimane scorse ha fatto presente alla dirigenza della Fiorentina, ha parlato anche con Paratici dicendo: io non ho le fregole di andare via, se mi tenete io penso anche a finire qui la carriera. D'altronde De Gea non manca tantissimo, alla fine vero che per i portieri si può anche tirare più lungo,
2: ma insomma, dai,
0: però è già ampiamente over 30, 2-3 anni al massimo, ma magari non più da indiscutibile tra un paio d'anni, e quindi questa volontà di De Gea, se fosse confermata anche dalla scelta, che naturalmente sarà presa in sinergia col prossimo allenatore, ma io ripeto, Vanoli, questa Iraola, me li immagino tutti male a dire no, De Gea non lo voglio, via, show, fuori dalla squadra. Quindi questo è un po' un tassello che possiamo già mettere a priori, diciamo. Cosa succede? Con la permanenza di De Gea ovviamente c'è un patrimonio in casa nostra che abbiamo cominciato anche a vedere,
2: vero, forte,
0: che è Martinelli, che è andato molto bene in questi mesi alla Sampdoria. Molti tifosi della Samp, se andate a vedere il suo ultimo post sui social, gli hanno proprio scritto: rimani Tommaso, ti prego rimani, un ragazzo del 2006 in una piazza che comunque non è che perdona molto,
2: 24.000 spettatori di media.
0: Capito?
2: Più che la Fiorentina,
0: quindi io so che la Sampdoria ha già detto: ridatecelo pure, perché noi facciamo la Serie B l'anno prossimo, gli diamo la porta. La Fiorentina ha detto: ci possiamo stare, c'è un incontro in programma, credo massimo inizio giugno, con l'entourage di Martinelli, ma penso che su questa direttrice sia già stata tracciata.
2: Martinelli chiama tutto il monte di giocatori che tornano.
0: Sì.
2: Mi pare di capire che su un Zola c'era la possibilità di un riscatto da parte del Sassuolo.
0: Vediamo se, perché comunque non gli è dispiaciuto.
2: Cosa ride, Tommaso?
1: Mi è venuta in mente un'occasione di domenica sera.
0: Ne ha sbagliate. Allora, Sassuolo Lecce,
1: una roba.
0: Posso dire una cosa? Se gli amanti,
1: ma poi la poteva mettere ovunque.
0: Un'altra, ma una sul palo davanti al portiere,
1: quella
0: un minuto
1: sul,
0: prima.
1: Quella sul palo, no. Cioè il difensore in scivolata. Ma quella prima è ancora oltre il dischetto del rigore. Ha preso proprio, come a dire, ora spacco.
0: Ha tirato a Modena.
1: Modena.
0: Vabbè,
1: ma è proprio
0: io dico, gli amanti o gli odianti dei complotti non si riguardino Sassuolo, Lecce, Udinese, Cremonese, perché quest'ultimo turno in Serie A ci ha regalato due partite curiose. Però sì, qualcuno potrebbe rimanere altrove, credo non Sottil, per fare qualche nome.
2: Sì. Di ce lo rimandano,
0: credo rientrerà
2: anche a Lecce, tanti problemi fisici,
0: ma sì,
2: mi pare che questo ragazzo proprio non riesce a fare un
0: campionato intero,
2: e questo è un problema per chi va a investire dei soldi. Io leggevo che Arder, il Padova, potrebbe
0: ha giocato molto bene ancora un anno e ci sta di lasciarlo,
2: un'opzione giusta, che forse il Salonicco potrebbe essere interessato
0: per
2: a riscattare Bianco.
0: Però io li spererei quasi che tornasse, se ti dico la verità. Dovrebbe tornare a Matucci da Las Palmas, dove però attenzione, perché il Las Palmas un pensierino ce lo sta facendo. Qui io credo che dipenderà la considerazione che ha la Fiorentina, perché Amatucci, Bianco sono giocatori. Io ricordo Fabregas che in una conferenza stampa disse: no, ma dicevo, in italiani ce ne sono forti, e citò Bianco per la sorpresa di tutti. Questo vuol dire che ci sono dei calciatori che evidentemente, per un motivo fisico, Bianco e Amatucci, hanno dei valori, ma tutto passa intorno alla considerazione che c'è di loro.
2: Non c'è dubbio. E
1: rientra anche Barak, lo scrive Simone.
0: Barak ce lo risparmiamo.
2: Ma anche quello che cercava, lo sai, cerca lui, è andato
0: Sabiri, anche lui purtroppo lo
1: salutiamo. Sabiri se ne va.
0: Rientra per fare la valigia.
1: È qui?
0: Ma è qui, nel senso, è di là con Sara Mastro.
1: Nello specifico, in casa Viola, mi faranno sapere.
0: Ah, le faremo sapere?
1: Da un po' che...
2: Beltran?
0: Beltran torna, lui stesso però ha fatto capire che non torna.
2: Potrebbe tornare a River?
0: Credo di sì. Ma lui è sempre stato, questo me lo disse, ebbi anche l'occasione di andare a intervistarlo al Viola Park. Me lo disse lui stesso, io è troppo presto per me per tornare in Argentina, però in Italia non è andata, in Spagna non è andata. Io credo che la voglia che hanno in Argentina di riprenderselo e di rifarlo re, passatemi la semplificazione, possa incidere.
2: Ma realisticamente, calcolando che non l'abbiamo pagato tantissimo, certo ormai sai, i parametri piccoli, per cui non l'abbiamo pagato tantissimo, ma l'abbiamo pagato, no? È vero che una parte di soldi sono già stati ammortizzati
1: per chiederlo.
2: Beltran. Realisticamente, conoscendo l'attenzione degli argentini, quanto si può prendere?
1: Ah, ok. Vita? Credevo si può ripensare a un Beltran nell'attacco Viola.
0: No, perché no, anche lui poi ha detto.
1: Poi se io Mincio non è una prima punta, no, come bravo, seconda, no, però come mezzalo non è male.
0: Se torna italiano lo rimette a centrocampo. Fermi, no, fermi tutti. No.
1: Rispondi.
0: Facciamo. Allora, io credo, Luca. 10 milioni? Ma sia un po' puntetto.
2: Secondo me sono tanti,
0: esatto, cioè il massimo.
2: Comunque si oscilla lì 8-10 milioni.
0: Sì, io credo.
2: Quindi
0: più
2: capite
0: di questo
2: bene
0: sia.
2: Che Beltran è stato un fallimento tecnico perché non ti ha dato nulla a Firenze.
0: Sbagliata.
2: Non ci hai preso nulla quando è andato dal Valencia. E un disastro economico perché non riesce a monetizzare nemmeno. No, lo dico perché qui errori ne sono stati commessi tanti. Prima di salutarci c'è una mia curiosità.
0: Sì.
2: Vista la tua simpatia nei confronti di... Perché ride Loretta?
0: Perché
1: è giusto che se ne parli.
2: Ecco, ti aspettavi... Perché allora, se io ora lo saluteremo venerdì. Palladino, per esempio, in Champions è stato l'unico che ha portato una squadra italiana più avanti. Tra l'altro, sì, vincendo una contro i tedeschi, una partita molto semplice. Perché
1: nella
2: non è che è stato tutto scodellato. Poi purtroppo forse hanno proprio sbarellato la partita dopo il Bayern Monaco. Ma proprio perché non c'era.
0: Anche lui ci ha messo del
2: però
0: suo.
2: Troppo, perché non puoi andare a prendere qui tutta la valanga di. Ti aspettavi che anche lì 8 mesi fa un percorso e poi via?
0: No, sinceramente no.
2: Perché cos'è che non convince?
0: Sentivo, credo ieri, Tommaso Loreto con te, Luca, che diceva probabilmente c'è anche un tema di personalità. Non deve essere facile lavorare con Palladino. Non deve essere facile per lo stesso Palladino essersi ritrovato in due situazioni abbastanza cangianti come sono stata la Fiorentina l'anno scorso e l'Atalanta, in cui è arrivato in corsa con una situazione già piuttosto compromessa. Quindi io credo ci sia da porsi anche un tema sulla personalità di Palladino, che forse arriva un po' troppo facilmente a rompere con coloro che lo foraggiano, in buona sostanza. Io mi aspettavo più o meno quest'ordine di risultati, forse un pelo più di continuità.
2: Ma comunque la dimensione potrebbe essere questa,
0: credo, cioè, tanto di più non potesse fare. E penso che il momento cruciale per scriverne il destino e fermarne l'esperienza all'Atalanta sia stata quando a marzo l'Atalanta gli ha prospettato un rinnovo e lui ha preso tempo. Lì si deve essere rotto qualcosa nel rapporto con i Percassi.
2: Perché mentre trovavo complicatissimo per un allenatore lavorare in una società dove non c'era competenza come la Fiorentina, a Bergamo c'è un'organizzazione calcistica diversa, ecco, quindi lì mi ha un po' stupito. Comunque staremo a vedere cosa ci restituirà. Grazie come sempre
0: a voi
2: per il lavoro.
1: Lunedì sera sarà battaglia,
0: sera
1: dopo la sfida
0: chiudiamo la stagione,
1: sì,
0: caro Tommaso,
1: i santini magari chiudono con gli stessi punti.
0: Quello è probabile, probabile, lo so, possibile. E comunque ci sentiamo anche venerdì, naturalmente, durante questa imperdibile partita.
1: Grazie Dimitri.
0: A voi,
1: ciao,
0: a presto.
1: Ecco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria pizzeria Time Out al DLF. Il Costa poteva non andarci. Dai amici Viola, vi aspetto. Il Costa ci va.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola,

0: risponderemo il prima possibile.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Ragazzi, ma Grosso e Vanoli è palese siano le ultime scelte, diciamo così, dopo che qualsiasi allenatore interpellato ha detto di no, ma lo sanno anche loro, spero sappiano anche loro, insomma, abbiano l'onestà intellettuale di sapere che non sono certo le prime scelte. E purtroppo la Fiorentina ormai in questi 8 anni si è adagiata a questa mediocrità e nulla, dobbiamo prendercela così purtroppo. L'entusiasmo ormai è sotto i piedi e quindi sarà un'altra annata di queste mediocri, insomma, dove uno guarda le partite ma senza grandi aspirazioni. Ecco.
1: Allegria.
2: Ragazzi, buon pomeriggio. No, dai, ragazzi, io penso semplicemente che stiano aspettando la fine del campionato, ci stiano ragionando, magari ancora non sono sicuri al 100%, e alla fine faranno in questa conferenza, qualche giorno prima parleranno con Vanoli e ci annunceranno tutto in questa conferenza. Abbiamo pazienza, tanto ormai manca che manca, una settimana, 10 giorni, quello è. È inutile continuare a fare discorsi di sto genere. Poi piuttosto che pensare all'allenatore che verrà, pensiamo ai giocatori, perché può venire pure Guardiola, ma se gli dai la merce scadente ci può fa poco.
3: Buon pomeriggio, Calamai, però prima di avanzare delle ipotesi su quello che deve dire Ferrari o non deve dire, almeno aspettiamo la conferenza stampa di fine stagione, mi sembra ingiusto che tu dia ora, come ha rivendicato i 65 punti, non l'ha fatto per i 40 della salvezza, ecco, ma chi te lo dice a te che uno farà nella conferenza stampa? Quindi voi delle volte avete il vizio di parlare troppo presto e troppo velocemente, secondo il mio punto di vista bisognerebbe perlomeno parlare nei tempi giusti, ecco, tutto qui, Ale della Val di Seve.
4: Buongiorno ragazzi, Marco dai Poggetto. E non vi è venuto in mente che ci sia la possibilità di cambiare società? Perché a questo punto potrebbe essere molto chiara la cosa.
5: Riguarda il cordone ombelicale, mi spiego meglio. Cioè, proprio se ti tieni Vanoli, indipendentemente dal fatto che se lo meriti o non se lo meriti, giochi bene, giochi male, lui rappresenta la Fiorentina di questa stagione, nel bene e nel male, sia lui che Pioli, ma rappresenta la Fiorentina che ha rischiato la B, quindi la gente ha bisogno di farci anche nuove, va bene? Alla prima sconfitta ripartirebbero i mugugni, ma è come se la Fiorentina di Zoff, quella che si salvò, che Zoff salvò all'ultima giornata, l'anno dopo, invece di ringraziare Zoff e salutarlo e prendere Prandelli e Corvino, fosse ripartita con Zoff. Alla prima sconfitta sarebbe invece ripartire, non prendere, quindi ringraziare Vanoli ma cambiare aria, proprio facce, passi da qui.
6: Buonasera, volevo aggiungere una considerazione al vostro argomento principale che è Vanoli, ma Vanoli com'è percepito, ovvero come si percepisce in città, come si percepisce tra i giocatori? Cioè, secondo me, al di là dei valori tecnici, lui è un allenatore che è entrato in corsa e ha fatto un buonissimo lavoro, ha salvato la Fiorentina, è entrato in corsa, ovvero lo metterei nello stesso cesto con Nicola, con Ballardini, questi tipi di allenatori pur bravissimi che servono a salvare le squadre. Tutt'altra cosa è invece partire all'inizio e dire prendo un allenatore che mi porta avanti un progetto diverso. Grazie, buonasera Marco.
1: Grazie a Marco, grazie a tutti gli altri che ovviamente ci
7: tanti
1: scrivono
7: messaggi, tanti bei pareri,
1: punti di vista,
7: io dico
1: legittimi.
7: Solo Ale che il tuo parere è sacrosanto, lo ripeto, ognuno di voi, se a te sta bene che ancora a stagione finita, perché a stagione finita siamo salvi, questo tipo di scuse non ci siano state, io sono abituato in un'altra maniera. Io se dico una cosa e sbaglio e arrivo qui il giorno dopo, dico, ieri ho detto una cosa sbagliata, punto e basta. Allora, nel momento in cui anche attraverso magari la sua parte social vanno i programmi, intervengono dopo le partite, prima delle partite, magari, ecco, io magari lo farà, per me è sempre un pochino tardi, ma questo, Ale, io non voglio dire che te
1: dipende,
7: questo
1: io la
7: è
1: vedo,
7: il mio parere
1: la vedo
7: vale per
1: te,
7: uno
1: Luca,
7: come dico sempre, ci mancherebbe altro.
8: Io per esempio dopo Roma mi aspettavo un discorso di questo tipo, ma già a dicembre rimasi molto colpito quando
7: no, invece
8: insomma,
7: ti chiedo
8: detto che
7: allora
8: c'era una grande atmosfera, no?
7: Il direttore Tommaso Loreto, chi gestisce questo mondo, ha preso una decisione che per quel che vale condivido totalmente, di non inseguire le voci per quanto riguarda la società.
1: Ecco, io l'ho intuita,
7: sì,
1: cambio di proprietà,
7: sì,
1: non di
7: quante ne arrivano, dice, sì, vorremmo che andassero via tutti. Ti devo dire che abbiamo questo credo di interpretare il tuo pensiero.
1: Se detto mille volte.
7: Questo non invieta che c'è l'ospite prima nella trasmissione con Lorenzo Marucci. Marucci ha detto che aspettiamo i prossimi giorni, lui non esclude che potrebbe esserci anche importante novità per quanto riguarda la proprietà della società, ma al momento, ora che sono le 15:35 più o meno di oggi, qui non risulta nessun
1: mettiamola
7: tipo
1: così
7: di ipotesi.
1: Se vi
7: genere.
1: Diciamo che abbiamo capito che Vanoli vorrebbe sapere qualcosa, ve lo diciamo perché abbiamo fatto un lavoro che ci ha portato a capire e a raccogliere determinati indizi. Se la Fiorentina verrà ceduta o meno, io ve lo dico sinceramente, io non ne so nulla.
7: Ma non, sinceramente non abbiamo colto nemmeno dei piccoli indizi che possono portare a questo tipo di situazione, perché in ogni tipo di situazione, anche nell'occasione in cui il presidente Giuseppe Commisso ha ricordato suo padre con quel messaggio, no?
1: Dopo
7: ha detto che la volontà è quella di far continuare a far crescere il lavoro del babbo.
1: No, dopo la Juve.
7: No, lo fece
1: forse dopo il Genoa.
7: Non mi ricordo, un compleanno.
1: Il compleanno.
7: Disse la volontà è di far crescere i progetti del babbo, quindi i media con la Fiorentina. Quindi non c'è nessun tipo di messaggio. Anche nell'intervista che ha fatto Paratici al Corriere della Sera, alla domanda fatta opportunamente a mio amico Paolo Condò, intervenne Paratici, disse guarda c'è Ferrari ribadì che non c'era nessun tipo di volontà, per cui riportiamo tutte le voci che vengono dette dai protagonisti, ma non interveniamo su questo tema perché qui sarebbe veramente una speculazione e questa direzione, questo gruppo di lavoro, tutto vuol fare meno speculazioni, mi pare la Fiorentina già ha sofferto abbastanza.
1: Questo sì.
7: Eccoci, allora abbiamo il prossimo ospite? Sì, e
1: sì,
7: qual è
1: perché
7: il tema del prossimo ospite?
1: Ci
7: lo dico
1: soffermiamo
7: io. Quindi, nel salutare Mister Luca Meloni. Ciao mister, buon pomeriggio.
9: Ciao a tutti.
7: Ti disturbiamo perché? Perché oggi a me ha colpito molto, anzi ieri sera, leggere da una fonte credibile come quella di Sky che il Bournemouth, parliamo di una delle realtà inglesi che sta lottando per andare in Champions, quindi una realtà non che ha un pedigree storico ma una realtà in grande crescita, che sarebbe interessata a Fortini, e abbiamo avuto riscontri di questo tipo di ragionamento, ma non potrebbe essere altrimenti, perché non è che ti abbini una realtà inglese a un ragazzo se non c'è un interesse. Dall'altra parte, mister, c'è un ragazzo che è vero ha avuto dei problemi alla schiena, però spazio ne ha avuto pochissimo.
1: L'anno scorso è stato tra i migliori in B.
7: In B formidabile la Juve sta. Guarda, ho parlato con mister Pagliuca
1: tra
7: e
1: i
7: mi ha anche detto alcune
1: campionato.
7: Cose. Però qui ha trovato poco spazio e ci resta il dubbio di non aver capito nemmeno il suo ruolo in maniera chiara, perché qualcuno può anche dire che con una linea difensiva a 4 lui può faticare. Certo è che se lo vogliano in Premier e non una squadra qualsiasi, il rischio e il timore di non riuscire a valutarlo per bene io credo sia oggettivo. E allora ti chiediamo la tua valutazione, te che ci hai lavorato, di Fortini.
9: Ma Fortini è un giocatore, un esterno oserei dire a maggiore produzione offensiva,
7: sì,
9: che può andare molto bene sia in un 4-3-3 ma volendo anche un 4-2-3-1 o un 3-5-2. 3-5-2 lo vedo un pochino più spostato per il semplice motivo che fare tutta la fase difensiva-offensiva come terzo e quinto in fase di non possesso forse potrebbe non essere ancora maturo al punto giusto. Detto questo, della parte di collocazione tattica, sì, onestamente Pordini conosco personalmente e l'ho avuto appunto il ragazzo, ma conosco anche la famiglia, che è una famiglia di persone in gamba dietro. Credo che quest'anno, per motivi fisici, ma forse un po' anche per scelte della guida tecnica, non abbia avuto lo spazio che meritava. Sì. Bisogna, come abbiamo fatto d'altro canto tutti quelli che insomma seguono questo sport, valutare anche il fatto della situazione che un giovane può aver vissuto in un'annata,
8: non c'è dubbio, così complessa, complicata, certo, certo,
9: molto complessa, certo. Per cui i giovani a meno che abbiano già una maturazione molto superiore all'età che ha, e ripeto, Niccolò è un ragazzo veramente serio, mi posso assicurare che è uno di quelli che maggiormente ha sentito questo rischio che c'è stato fino a due mesi fa di un'eventuale retrocessione. Era uno di quelli che se la prendeva veramente più di tutti, questo ve lo posso dare con certezza.
8: E questo è importante, paura, certo.
9: Ho paura che se non stiamo attenti potrebbe accadere la stessa cosa che è successa con Caiola.
7: No, ma con una differenza che qui renderebbe, caro mister, la situazione ancora più grave, no? Perché Caiode è stato ceduto, ma è stato ceduto alla fine per una cifra probabilmente non importante, ma non malvagio. Abbiamo un sei politico. Qui stiamo parlando di un ragazzo che lo stanno portando, e a questo punto non sono il suo manager, ma se facesse una saggezza sarebbe un pazzo. Lo stanno portando a un anno dalla scadenza del contratto, quindi con un potere contrattuale da parte della Fiorentina bassissimo, con un ingaggio da primavera. Quindi
8: molto voglio dire, al di fuori del mercato,
7: no, completamente fuori dal mercato, quindi fin troppo facile da aggredire per un altro club anche da un punto di vista economico, riconoscendogli quello che possa essere una valutazione di 300-400 euro, che era che quello che lui meritava,
8: che Gasperini ha fatto il diavolo a 4, esatto, poi ha detto, ecco, gliel'avevamo promesso
7: il
8: a Roma.
7: Timore di non averlo capito, perché ecco, te hai fatto riferimento a alcuni schemi, no? Ecco, la sensazione è magari che la Fiorentina si stia orientando, mister, verso una difesa a 4. Nella difesa 4 te lo vedi maturo? Guarda, ti dico, io parlavo informalmente, perché non può rilasciare dichiarazioni ufficiali, informalmente con Pagliuca, e l'ha avuta la Juve Stabia. Secondo lui può fare la difesa 4, ma a destra, non a sinistra. Quindi, mentre il ragazzo preferirebbe destro, giocare a sinistra.
8: Se no, in realtà è un quinto di centrocampo.
7: E l'altra riflessione che faceva, anche questa te lo consegno, è che forse per la Serie A deve ancora mettere un po' di muscoli, cioè sulla la fisicità, ma stiamo parlando di un ragazzo che ha tutto il tempo per farlo. Ma su una Fiorentina a 4, secondo te lui può funzionare?
9: Allora, può funzionare, ma gli va dato il tempo di sistemare, diciamo, e di finire di strutturare la sua fisicità. Per le caratteristiche che l'ho visto io da bambino, ma poi pochino anche nella
7: crescita, squadre
9: successive, tutta la crescita, come la maggior parte del 2006 che ora si stanno mettendo alla ribalta della Fiorentina, è un giocatore a maggiore propulsione offensiva, cioè è quel giocatore in grado di saltare l'uomo, cosa rarissima oggi. Magari può non saltarlo sempre tecnicamente, ma lo può saltare in velocità.
7: Nella velocità, certo.
9: E
7: certo,
9: voi sapete bene che questo tipo di giocatori, che poi ti portano ad avere una superiorità,
7: sono oro.
9: Nel caso
7: oro.
9: Sono oro.
7: Oro puro.
9: Dico, una valutazione un pochino più approfondita per rischiare di non fare gli errori che poi tutti si commette, perché nessuno di noi è perfetto, e anche nelle scelte dei giocatori è normale che accada una cosa del genere. Però non dimentichiamoci, dico, un altro giocatore,
7: sì,
9: Ghilardi della Roma, noi lo abbiamo perso per 5 milioni di euro l'anno scorso.
7: È vero,
9: Ghilardi, un giocatore che è destinato ad arrivare in nazionale, secondo me.
7: Sì, sì, è vero, è vero. Senti, mister, visto, e poi ti ringraziamo, restando sempre su ragazzi che hai incrociato, ma sono sicuro che per la tua passione con chi ha lavorato, sono come figli per gli allenatori del settore giovanile. Sì. Questi ragazzi sono come figli, quindi non li molli mai, perché c'è un sentimento che va oltre poi l'aspetto tecnico. Ecco, ti chiedo la tua valutazione su Braschi, che io ho visto entrare a Roma, io vedere un ragazzo che debutta con questa personalità, senza paura, con coraggio. Di solito il ragazzino che debutta in Serie A si mette lì la palla, boom, la dà subito al vecchio, cioè si mette in una condizione più di controllo, di zona serena. Lui senza paura chiedeva la palla, rimbalzava su avversari più fisici, ma ritornava ad attaccarli. Ecco, e qual è secondo te il taglio di Braschi in questo momento? Cioè, è chiaro che lui va via, a che livello secondo te la Fiorentina potrebbe dare in prestito?
9: Allora, Braschi secondo me dovrebbe andare a fare una buona Serie B.
7: Buona Serie B, ecco, come livello.
9: Una buona Serie B, perché? Allora, il ragazzo ha, mi permetto di dirlo, un fuoco viola dentro, sì, che sì, gli arde in maniera impressionante. Le lacrime se le abbiamo tutti negli occhi, sì, al momento dell'esordio.
7: Guarda, quelle cose che guarda, mi ha detto Andrea Giannattasio, che come te vive questi ragazzi, come li accompagna, scherzosamente disse prima della partita alla Juve: Braschi darebbe un rene per già la partita. Per dire quello, per accompagnare la riflessione che facevi te, no? Cioè, gente, sì, cioè, ragazzi che veramente hanno la Fiorentina cucita sulla pelle.
9: Sì, sì, sì. Io ricordo, vi dico questo aneddoto di una delle piccole cose che magari negli spogliatoi gli dicevo prima della partita. Ripeto, erano tutti i miei esordienti, per cui erano piccoli, ma già si vedevano tante cose. E gli dicevo: ricordate sempre una cosa, che nel video che avete addosso, uno dei filini che c'è siete voi, che può diventare una trama ancora più grossa e ancora più grossa.
7: Certo.
9: E alcuni di loro rimanevano proprio
7: bellissimo,
9: così,
7: bellissimo, bellissimo,
9: illuminati,
7: bellissimo,
9: veramente. Comunque, tornando a Braschi, sicuramente
1: quando c'era l'altro Giglio,
7: sì,
9: quando c'era,
1: quando ci sapeva il Giglio, quello vero, abbia pazienza, qui mi è uscito il Fiorentino, scusate,
9: è vero, quello vero, sono d'accordissimo. Comunque lui, una, secondo me dovrebbe fare un'esperienza come sta facendo anche Rubino, ha fatto Rubino quest'anno, sì, a Carrara, altro elemento molto importante, in cui abbia la possibilità di esprimersi e di giocarsi il posto, non di andare a fare il secondo, il centravanti di scorta. Questa è la cosa importante.
7: Ecco, c'è stato un dibattito anche su Braschi, sul ruolo. Cioè, c'è chi lo vede prima punta, c'è chi lo vede anche come una seconda punta. Lui c'ha una facilità di movimento, mi è piaciuto molto proprio. L'ho visto andare incontro, cioè non è quello che pascola dentro quell'area di rigore. Ma te come pensi possa essere il suo sviluppo di carriera?
9: Allora, lui può, in questo momento non si deve precludere nessuna delle due posizioni nel settore avanzato, cioè può essere anche un centravanti moderno. Cosa intendo io per moderno? Può essere quel centravanti che può anche far muovere gli attaccanti e centrocampisti che si inseriscono con i suoi movimenti, cioè non aspettare, sì, soltanto la palla e andare alla conclusione, cosa che peraltro ha fatto molto bene alla prima azione, come abbiamo detto, a Roma, ma può essere anche un centravanti che detta i movimenti della palla in fase avanzata, perché ha questa caratteristica, ha una buona, per non dire ottima, tecnica individuale, ma attacca bene gli spazi e si muove molto bene negli spazi. Certo, deve giocare, l'esperienza
7: tanto
9: giocando.
7: Questo è normale. Prima di salutarti, visto che ne hai fatto riferimento a Rubino, che a me l'anno scorso aveva impressionato per la qualità, proprio ci vede, e io credo che ci sia un disperato bisogno, ma proprio disperato, di tornare alla qualità.
8: Poi lui è esterno, insomma è un ruolo di cui avrei bisogno.
7: Sì, ma lui è anche un po' un 10, un po' un 10.
9: È un ibrido.
8: Come lo ricordo me stesso.
7: Ecco, dopo questa esperienza di quest'anno, il passaggio successivo?
9: Passaggio successivo, non so se dipenderà un po' anche da come verrà strutturata la squadra a Firenze.
7: E dall'allenatore anche, immagino.
9: Dall'allenatore, assolutamente. Che detterà le linee guida poi per la struttura della squadra. Io credo che lui però sia pronto per fare un salto nella serie maggiore.
7: Esatto.
9: Cioè la crescita deve essere questa, perché o fa magari, per ipotesi, un altro anno però in una squadra di vertice,
7: sì,
9: di serie,
7: sì, sì, sì.
9: Io, se mi posso permettere molto umilmente, direi comunque portiamotelo in ritiro.
7: No, bravo, guarda, lo stavo dicendo io, facciamolo valutare, perché cioè, ragazzi, io c'ho sempre nella testa il ricordo di Federico Chiesa, no? Federico Chiesa doveva andare a Ferrara da semplice e disse: facciamolo vedere a Paolo Sosa. E Paolo Sosa dice: altro è semplice, questo me lo tengo io, no? Cioè farli vedere, perché poi un allenatore, l'occhio dell'allenatore sono importanti, oppure nel riferimento di crescita, perché vedi la Sampdoria in Serie B vale una squadra di Serie A.
9: Sì.
7: Perché non è, la categoria è importante, ma conta anche l'ambiente, la società, l'ambiente, le pressioni. Cioè un giovane deve abituarsi alle pressioni, no mister?
9: Assolutamente sì, e abbiamo visto Martinelli che secondo me ha fatto un percorso a Genoa importante.
7: Certo,
9: il ruolo del portiere da noi almeno, ma in generale, ma da noi a Firenze, secondo me per un altro anno almeno abbiamo una certezza, con tutto quello che può piacere o non piacere,
7: bastiamo
9: perdere portieri come lui in giro e un mister.
7: E poi secondo me facciamo del bene a Martinelli, dandogli la possibilità di continuare. Ma ricordate, Martinelli
8: l'esperienza
7: è arrivata a gennaio, quindi praticamente ha fatto mezzo campionato, no? Quindi dentro una squadra di Serie A. Perché la Sampdoria, al di là del campionato, è una squadra di Serie A, con le pressioni di Serie A, le tensioni di Serie A, la stampa di Serie A, cioè c'è tutto questo tipo di attenzioni, per cui poi un altro anno e poi viene qua magari con De Gea gli fa da chioccia, e poi per 5-6 anni non abbiamo nemmeno il problema del portiere. Grazie a Luca,
8: grazie
7: Meloni,
8: mister,
7: grazie mister, è stato veramente gentilissimo.
9: Grazie a voi.
8: Un saluto,
7: un pochino più di coraggio sui giovani, Tommaso.
8: Si torna lì, un po' più di coraggio, una piazza che ha anche una cultura sotto questo profilo, una società che magari lo annuncia e lo fa con convinzione, perché se lo annunci poi è chiaro che parti da un... ci devono essere messi dei tasselli.
7: Anche noi, io mi voglio tirare dentro
8: noi,
7: anche
8: per
7: noi,
8: primi, che
7: anche
8: tante
7: noi,
8: volte la linea verde
7: con i giovani non si vince,
8: quanti pezzi fatti in un certo periodo, la nuova Fiorentina e poi dopo due mesi però sto ragazzo è meglio se va a giocare fuori, indubbiamente.
7: Anche noi, io mi ci metto dentro il calderone tranquillamente, perché è molto comodo, perché tutti parlano di giovani, poi però se hai la voglia, il coraggio di provare un qualcosa, poi li devi aiutare, proteggere, e devi ribellarti a con i giovani non si vince.
8: Va bene, a me non resta che segnalare per i più curiosi di calcio gli appuntamenti di stasera, perché Palermo-Catanzaro
7: è tanta roba.
8: Ho sentito, se ne parla moltissimo qui a Radio Firenze Viola, e soprattutto per i meriti di Aquilani, e quindi stasera alle 20 la gara di ritorno,
7: poi c'è
8: la finale di Europa League, Friburgo-Aston Villa, la solita inglese di mezzo, e il Friburgo che non lo so, un club così,
7: chi sono?
8: Penso a un finale d'Europa League. Magari hanno lo stadio, un bacino d'utenza importante, un progetto che va avanti da 10 anni.
7: Chi sono?
8: Non lo so, mi
7: dove
8: studierò
7: sono?
8: Friburgo. Vabbè. Però con tutto il rispetto, forse Aston Villa fa più simpatia a Birmingham che Friburgo, fredda, grigia. Salutiamo gli amici di Friburgo. No, bellissima, per carità, però insomma io soffro più il fascino degli inglesi. Noi torniamo domani, tu di sicuro, io sarò dietro ad altre faccende,
7: costruire progetti,
8: Ludovico Mauro,
7: anche per il futuro,
8: in tua compagnia, e tra pochissimo comunque tempi supplementari a seguire Galassi con i suoi ospiti Carrisca al Vento, serata di approfondimento, Scanner, Colpi d'Ala e infine Extra Viola fino alle 21.30, musica, informazione e Fiorentina dalle 18 anche su Lady Radio. Salutiamo chi ci ha seguito e lo ritroveremo domani, se vorrà, dalle 14 qui a Palla al Centro su Radio Firenze Viola e Lady Radio.
7: Ciao!
8: Ciao!

0: Dada.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
4: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premiera Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
6: Bilaterale a Villa Pamphili a Roma tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi elibiamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
7: Cronaca: custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
6: Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano, fuori da una discoteca della Movida. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni promissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
7: Lavoro: crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno, un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
6: Il calcio: l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifo nell'11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e l'avanti si affida a Watkins, autore di 19 gol in stagione.
7: È tutto, a più tardi.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
12: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
13: S'apre il dibattito.
14: Uno
15: contro tutti.
16: Quello che accanto a lei è matto.
17: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
18: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
17: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
10: Sulle mani, direttore. Siamo pronti per cominciare con i tempi supplementari. Le 16 e 2 minuti.
17: Radio Firenze Viola.
19: Palla al centro.
17: L'approfondimento sulla viola.
19: I tempi supplementari.

0: Quelli dei tempi supplementari, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo, in onda fino alle 17.
1: Davvero,
0: ciao Ale.
1: Ciao, io finché non dici giù le mani, sto tutta la puntata con le mani su.
0: Sulle mani.
1: Sulle mani, anche spero che chi ci ascolta alla guida non alzerà le mani dal volante, però io finché non dici giù le mani tengo le mani su.
0: Vabbè,
1: vediamo quanto
0: benissimo.
1: Resisto, secondo me resisto pochissimo.
0: Vai vai.
1: Dopodiché no, non ce la faccio già più.
0: Giù la mano sinistra.
1: Ok. Bene,
0: ok.
1: Vabbè. Allora, dopodiché questa la userò come dito accusatore,
0: okay,
1: verso chi non è collegato dal canale 92, lo potrà fare per seguirci. Mm-hmm. Dopodiché c'è, guarda, già abbassato, non ce la faccio più.
0: Vabbè, giù le mani, giù le mani, giù vai, le mani, vai vai.
1: Dopodiché ovviamente c'è la modalità DAB, sulle mani anche per la nostra pagina, il nostro sito web firenzeviola.it, e dopodiché anche per l'applicazione Radio Firenze Viola, ci potete ascoltare ovunque.
0: Sì,
1: i numeri sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta, vi risponderà la nostra...
0: Lo sai nemmeno?
1: No, ce l'ho. Anton Giansa, ovvero Sara Mastro Simone. Chi è Anton Giansa?
0: Lo stavo chiedendo.
1: La domanda che ti vorresti fare potrebbe essere anche il titolo della puntata, tra l'altro. È un apicoltore pioniere delle tecniche di apicoltura moderne nel suo paese naturale, ovvero la Slovenia. Questo perché il 20 maggio è la giornata internazionale mondiale delle api, è una giornata che si celebra appunto ogni anno, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori e sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile.
0: A me sembrava di averla festeggiata poco tempo fa.
1: Invece no, mi sa che è già passato un anno, pazzesco. Ma tu lo sai, ad esempio, caro Niccolò, penso che si siano collegati tutti per sapere questo,
0: certo,
1: che senza api la nostra società crollerebbe miseramente.
0: Certo.
1: Cioè, più di un terzo del cibo che produciamo è legato o direttamente o indirettamente, frutta, piante, ma anche allevamenti, all'impollinazione,
0: certo,
1: delle api. E quindi senza api rischiamo di collassare. Senza api non ci sarebbero nemmeno i tempi supplementari.
0: È come un cielo senza stelle.
1: Ti piacciono come insetti le api?
0: Le api no, perché fanno male, però se le lasci stare, dice la leggenda, non ti fanno male.
1: Anche
0: mi piace il miele, però molto.
1: Ti piace il miele, ti piacerà anche sapere che loro sono una società super organizzata. Ne parleremo,
0: sì,
1: con lo speciale a partire dalle 22 di Ludovico Mauro, che
0: certo,
1: veramente in un alveare. Sarebbe bello un collegamento da un alveare con Ludovico Mauro, chiaramente vestito con tute anti-api, per parlarci appunto di questo. Salutiamo anche Ludovico.
0: Sì, tu sai, vero, che c'è il fuco, che sarebbe l'ape maschio, no? Quella...
1: Sì, certo.
0: Il fuco fico, tra l'altro, di B-Movie, mi sembra, il film quando ero bambino, che mi piaceva tanto, insomma.
1: B-Movie. Certo, certo, molto bello.
0: Vabbè, questo è molto interessante, però è l'introduzione di una trasmissione che non parlerà di api, bensì di calcio, in particolare di Fiorentina.
1: Ho sbagliato studio, allora.
0: Abbiamo in onda già un ascoltatore, sulla fiducia, come sempre, Max da Quinto. Ciao, Max.
2: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Io comincio a pensare, perdonami se ti interrompo subito, che la gente telefoni nella speranza che ci siano ancora Calamai e Loreto.
1: E invece no.
0: Vi freghiamo tutti.
2: Però guarda, mi aggancio comunque al discorso che era in discussione prima, no? Discorso Vanoli, ovviamente.
0: Certo, non le api.
2: Okay. Io volevo, semplicemente, no? Dopo un'annata così, indipendentemente dal valore di Vanoli, bravo, non bravo, giurista, non giurista, simpatico, non simpatico, io credo che ci sia bisogno, siccome c'è bisogno di cambiare, bisogna cambiare tutto, mi spiego. A parte non ci voleva, cioè se tu prendi uno come Paratici lo fai per fare un saltino, quindi alla fine se fai tutta la squadra nuova, il prossimo anno, direttore sportivo nuovo e tieni l'allenatore, comunque
0: certo,
2: rappresenta anche visivamente, io penso che la gente abbia bisogno anche di facce nuove, no? Perché alla prima sconfitta, il prossimo anno, i mugugni ci sono.
0: Ma hai tolto le parole di bocca.
2: Cioè, quando allora, secondo voi, quando successe il casino di Delio Rossi, gli Aic, la manata, poi
1: sì,
2: con Montella, no? Se l'anno dopo
0: se fosse rimasto gli Aic, dici? A parte che gli Aic,
2: no,
0: è rimasto.
2: Nel senso, se l'anno successivo fosse cambiato tutto, va bene?
0: Sì.
2: Giocatori, perché arrivò direttore sportivo nuovo, giocatori tutti nuovi.
0: Sì, ma infatti cambiò tutto più o meno, no?
2: Ecco, cioè è chiaro che se fosse rimasto Delio Rossi, cioè è chiaro che probabilmente con la squadra di Montella non avrebbe fatto male nemmeno Delio Rossi, però è chiaro che alla prima sconfitta sarebbe successo il casino, ora le ho estremizzate, è chiaro che non era possibile tenere Delio Rossi.
0: Sì, sai, la mia sensazione è che quest'anno le responsabilità ce l'abbiano più che altri giocatori.
2: Sì, stanno però, capito, roba. lui rappresenta nel bene o nel male un cordone ombelicale con l'anno scorso che deve essere cancellato, ma indipendentemente dalla sua bravura, perché ripeto, se te cambi tutto ma tieni l'allenatore, comunque è rappresentato la salvezza,
0: sì.
2: Se ti va bene sei bravo, ma se ti va dopo due pareggi cominciano mugugni anche per lui.
0: Però sai, questo è l'allenatore che ti ci ha tolto, no, dalla salvezza, dalla zona salvezza, non ti ci ha portato, quindi ci sarà un significato diverso che uno può attribuire a Vanoli. Io non è che voglio difenderlo a priori, però
2: no.
0: Lui ha lavorato in delle condizioni pietose, e ti aggiungo anche questo: non comprendo chi idolatra Palladino l'anno scorso per aver cioè nonostante non abbia portato il famoso bel gioco, ma comunque i 65 punti sì, e quest'anno però viene attaccato Vanoli perché a parità di non bel gioco cioè, ti ha comunque portato alla salvezza. Io non, cioè, il parallelismo secondo me regge.
2: Però vedi, io poi nel senso, ti ripeto, il prossimo anno che tieni Vanoli? Allora, a parte il fatto che ti ho detto ai primi pareggi, alle prime prestazioni non buone iniziano i mugugni. Lui chiaramente poi non è uno che in conferenza stampa

0: non è un fatto, cioè anche rivedere una delle facce ha rappresentato un anno tremendo.
1: Sì, sì, magari ti rimanda a sensazioni che vuoi dimenticare.
2: Va bene, cioè, Max, grazie, capito, per l'intervento. Max, grazie,
0: io credo la gente ce l'abbia un vanoglio, non okay.
2: No, non c'è dubbio. Grazie per l'intervento, Max. Hai anticipato il tema della nostra trasmissione, che è Vanoli sì o Vanoli no?
1: Ah, questa l'ho già sentita da qualche parte.
2: È la trasmissione della freschezza, questa. Sì, devo dire. Però non ci si può nemmeno esimere dal parlare di Vanoli a 3 giorni dalla vittoria contro la Juventus e 2 dalla gara contro l'Atalanta. Io ripeto quello che ho detto prima e cercherò di dirlo anche meglio. Siccome Vanoli viene attaccato per il non gioco che avrebbe trasmesso a questa squadra, ma ha comunque portato la barca in porto, non comprendo perché invece sia stato idolatrato l'anno scorso Palladino, che non avendo fatto giocare a calcio la Fiorentina, penso che siamo tutti d'accordo, ha comunque portato in dote sti benedetti 65 punti. Cioè, mettiamoci d'accordo.
1: Non lo so, Niccolò. Allora, intanto ci vorrebbe una seduta di psicanalisi per capire anche il rapporto tra Niccolò Santi e Raffaele Palladino, no?
2: Penso sia lo stesso fra Alessandro Di Nardo e Moise Kean.
1: No, ti direbbe un buon terapeuta o una buona terapeuta se vedi anche Raffaele Palladino in questa stanza, perché sai, ci sono delle ossessioni che ti portano a proiettare magari
2: ti vedo
1: su una
2: un po'
1: sedia. No, mi sembra, insomma, parlare di cose che non c'entrano in questo momento Raffaele Palladino, e tra l'altro, insomma, abbiamo sentito, ha parlato anche recentemente.
2: Non c'entrano in questo momento. Venerdì giochi con Palladino,
1: sì,
2: è
1: vabbè,
2: stato allenatore dell'anno scorso.
1: Niccolò, stai lontano dalla panchina, ti metti dietro la panchina dell'Atalanta per tirare pomodori?
2: No, però io aspetto che tu chieda scusa a Moise Kean nel momento che tornerà in campo e farà anche gol.
1: Ma guarda, lo aspetto anch'io in campo, prima o poi succederà. Dopodiché, vabbè, togliamo Palladino, che è un pungolo che ci mette sempre Niccolò in tutte le conversazioni.
2: Ma poi vincerà anche lui, dai.
1: Ma magari sì, probabilmente, forse anche prima della Fiorentina.
2: Chissà perché Percassi lo vuole silurare, non comprendo.
1: Ma che t'ha fatto?
2: Pazzesco.
1: Una volta per tutti che t'ha fatto Raffaele Palladino.
2: Palladino?
1: Sì.
2: Mi ha portato 65 punti, meglio di così.
1: A me,
2: che
1: sai,
2: poteva
1: benissimo
2: fare?
1: Non è uno dei miei allenatori preferiti, però diciamo che quando vado a discutere dal benzinaio sul prezzo della benzina che sale, non ci metto che è colpa di Palladino.
2: No, ci metti che è colpa di Kean.
1: No, non ci metto nemmeno che è colpa di Kean, ci metto che è colpa di quello che sta succedendo.
2: Ma al di là delle nostre fittonate, cosa volevi dire?
1: No, volevo dire semplicemente cosa ti ha fatto, cosa c'entra Palladino?
2: Questo è la tua riflessione, era questo.
1: Sì.
2: Ma come, cosa c'entra? Sto parlando di un parallelismo fra l'allenatore dell'anno scorso e quello di quest'anno. Cioè, siamo d'accordo
1: pescato
2: che negli ultimi anni
1: apposta per
2: a parità di non gioco. E questo stavo dicendo. Perché
1: ma guarda, io non andrò a rimpiangere quello che è successo l'anno scorso con Raffaele Palladino. Dico che in questo momento è un po', non so, mi viene da dire un po' tirato così per i capelli il paragone Palladino.
2: Ma no, perché
1: però,
2: se tu chiedi alle persone, ma perché Vanoli no? Perché non ha dato un gioco a questa Fiorentina? Ho capito, ma in condizioni pietose, si può dire?
1: Magari sono le stesse persone che non volevano Palladino, perché tu dici,
2: sì,
1: in questo momento è rimpianto, però ti ricordi all'ultima in casa cosa successe l'anno scorso Fiorentina-Bologna?
2: La curva Fiesole, certo.
1: Sì,
2: mi ricordo anche i sondaggi del nostro sito.
1: Certo.
2: Mi ricordo,
1: ragazzi,
2: anche tutti scagliati contro Pradè, e però Palladino poveretto.
1: Quello che è passato è quella una delle cose più fastidiose nel mondo del calcio, e non solo. Quello che è passato poi è passato, te lo dimentichi e sembra sempre più bello, però ti devi ricordare nel momento esatto.
2: A me non sembra più bello, assolutamente.
1: No, per qualcuno magari lo è, poi ti devi dimenticare come stavi nel momento esatto del presente. Dopodiché va bene,
2: stavo decisamente meglio.
1: Sono anche abbastanza d'accordo con Max. Da
2: una realtà molto più virtuosa di quella attuale era l'anno scorso la Fiorentina.
1: Ma sì, cioè, aveva più
2: punti, aveva dei giocatori.
1: Sì, cioè, vabbè, insomma.
2: Ma guarda, siamo d'accordo che il centrocampo era più forte l'anno scorso, siamo d'accordo che Kean era un attaccante, che
1: sì,
2: De Gea era un portiere.
1: Allora, qual è la differenza tra quest'anno e l'anno scorso? Di giocatori.
2: Cataldi, il centrocampo.
1: Cataldi ti porta una differenza di 30 punti.
2: Ah,
1: Cataldi,
2: no, secondo me sì, ma è dall'inizio anno che lo dico.
1: Cataldi,
2: no, te stai estremizzando il concetto. No, Cataldi mi porta sicurezza a un centrocampo disastroso quest'anno.
1: Però Danilo Cataldi è un ottimo centrocampista. Un ottimo centrocampista, lo ripeto un'altra volta. Un ottimo centrocampista.
2: Adli?
1: Non mi sembra. Ma non ti dico che è più forte questa Fiorentina. Dico che secondo me c'è altro oltre alla differenza di calciatori, perché più o meno la squadra è quella.
2: Ma secondo me no, cioè più o meno, il centrocampo l'hai smantellato.
1: Il centrocampo l'hai smantellato, la punta io la considero che c'è, poi se non rende come l'anno scorso, comunque è lo stesso
2: è stato
1: personaggio,
2: fuori mezza stagione Moise, che, no, è stato fuori per infortunio mezza stagione,
1: cioè ha investito anche, non mi sembra che ci siano state barricate o fumogenate pazzesche, per citare Dimitri Conti, per gli addii di Adli e Cataldi, anche se qualcuno l'aveva già capito che potevano essere giocatori importanti. Poi sappiamo che è successo con Edoardo Bove, ma Bove l'anno scorso ce l'ha avuto per 3 mesi, quindi la differenza dei

0: magari con la Fiorentina,
1: sì,
0: che ha finito
1: il famoso 8 vittorie consecutive, c'erano lui, c'era Adli, c'era,
0: che abbiamo capito che erano 8 vittorie che c'entravano poco, però no.
1: Ah, cavoli.
0: Ah, sì.
1: Complimenti per questo slancio di realismo.
0: Questo ci siamo arrivati subito. Guarda, ci chiedono anche nessuna nuova news croccante sull'allenatore. Croccante non c'è nulla.
1: Ah, no, news nemmeno. Per cui. Però c'è Marco Dal Poggetto in nostra compagnia. Eccolo.
0: Ciao.
2: Ciao, buonasera. Io insisto sempre sulla scissione della società. Perché. Pronto?
1: Sì, sì, ma perché tu hai notizie in questo senso oppure te lo auspichi?
2: Non è che perché
1: cioè, lo
2: sembra tutto fatto a posto, in senso l'allenatore ancora non c'è, quella cosa è pronto?
1: Ti sentiamo, vai, tranquillo.
2: No, non c'è l'allenatore, non sanno cosa fare, parati, dice ci vuole una società seria, c'è tante cose che poi con Misso non si è più fatto vedere, insomma.
1: Okay.
2: È una speranza mia, però potrebbe essere anche una possibilità.
1: Ma può darsi. Intanto Marco, grazie per l'intervento. È una possibilità rispetto alla quale noi non abbiamo notizie, però ci possono essere degli indizi, no? Come avevamo detto qualche settimana fa, il fatto che la Fiorentina voglia partecipare al finanziamento dello stadio, che nel caso potrebbe essere anche l'ultimo tassello per questo benedetto closing. Però con chi? Quando? Perché? Chi ha in mano notizie? Noi lo accogliamo.
0: Le famose 5 W del giornalismo.
1: Appunto.
0: No? Why, when, where, what?
1: Weibo.
0: No, che vuol dire Weibo?
1: No, no,
0: dai.
1: Così sembrava. Vabbè, senti, ti leggo qualche messaggio.
0: Sì,
1: eh?
0: Dai, facciamolo.
1: Sei d'accordo?
0: Sì.
1: Allora, Walter Mantignano. Cos'è, cognome? No, penso sia la località Mantignano. E dov'è Mantignano?
0: Mantignano è vicino a Ugnano.
1: Ah, e dov'è Ugnano?
0: Vicino
1: a Mantignano.
0: Firenze.
1: Ci scrive... Per il modo come mi piace. Ah, ok, questo sarebbe il nostro sondaggio di oggi. Chi vorreste in panchina l'anno prossimo? Che come vedi noi non lo sapevamo, però l'abbiamo centrato.
0: Ma pazzesco.
1: Ci sono quattro immagini, quella di Sarri, quella di Grosso, quella di Vanoli e quella di De Rossi. Ti faccio notare che quella di Sarri è enorme. E
0: ragazzi, ancora di nuovo.
1: Scherzo.
0: Di nuovo questi sondaggi faziosi.
1: No, scherzo. Non è vero che è
0: faziosi.
1: Enorme.
0: Mi sembra che li faccia il parente di Sarri.
1: No, insomma, l'ascoltatore Walter ci scrive: per il modo come mi piace il calcio a me, sono per uno spagnolo tipo Fabregas.
0: Che non c'è nelle
1: immagini.
0: E non ci sarà perché.
1: Penso di no.
0: Cesc Fabregas non credo possa venire a Firenze nel futuro prossimo.
1: Dice uno che faccia giocare bene la squadra anche con giocatori per lo più sconosciuti. Poi ci scrive anche Stefano a parte Angela, grande Alessandro, sono d'accordo con te su Niccolò e Palladino. Poi,
0: no, ma io sono curioso veramente di indagare il rapporto perverso che c'è fra voi due.
1: Perverso,
0: ci sarà una stretta di mano?
1: Calma.
0: No,
1: calma.
0: No, perverso a livello mediatico.
1: Non fammi leggere Stefano.
0: Ma gliela dai la mano se ti porge la mano Palladino? Oppure secondo
1: io,
0: te
1: certo.
0: Ti farebbe uno di quei giochini tipo... Ehi.
1: Lui farebbe lo shampoo, sai?
0: Esatto. Pollo, com'è che facevi te per far finta di dar la mano e poi...
1: Pollo è roba da boomer.
0: Medusa.
1: E te sei cosa sei? Millennial?
0: Ancora in questa discussione.
1: Sì, perché queste cose si facevano...
0: Sì, sono millennial, però c'era anche lo schema... Fai finta di dare la mano e poi fai pollo, vabbè.
1: Ok, poi c'è Stefano dalla splendida Pistoia che dice: ciao Nicolò, ti ricordo che l'anno scorso è stato contestato più volte.
0: Ma infatti.
1: Questo ancora Palladino.
0: Ma infatti.
1: È stato ma ragazzi, è stato contestato Palladino, la dirigenza, c'è stata una contestazione generale.
0: Sì.
1: Peraltro contro il Bologna, perché prima in realtà Palladino non è stato contestato.
0: Ma insomma,
1: via. Io mi ricordo.
0: Se intendi contestazione come presa di posizione forte da parte della curva, no. Però c'eravamo in radio, no? Leggevamo i commenti su Raffaele Palladino.
1: La verità è che da quando si è dimesso, quando ha fatto quel giochino, è stato idolatrato, è diventato praticamente, sai, emergency, no? Oddio, Palladino,
0: purtroppo,
1: poverino.
0: Purtroppo c'è già San Raffaele, che è anche un ospedale.
1: È diventato
0: potrebbe...
1: un martire, ok?
0: Sì.
1: Senza esserlo, naturalmente, questo spoiler.
0: No, certo.
1: Quindi, e poi appunto adesso l'Atalanta se ne stanno accorgendo, voglio dire.
0: Mamma mia, guarda, io c'è un livore nelle parole di Palladino che vorrei veramente indagare.
1: Poi c'è Yuri. C'è Yuri che si chiama: importantissime le tifose del Brentford, sulle mani.
0: Che vuol dire? No, scusami.
1: Questo è il messaggio.
0: No,
1: eh?
0: Che ha detto?
1: Importantissime le tifose del Brentford.
0: Ah, forse ha visto qualche conto social.
1: È legato alla tua cosa iniziale?
0: Ah, certo, certo, perché sai. Ma potrebbe esserlo, sì. Potrebbe
1: ti
0: essere,
1: ricordi
0: potrebbe.
1: Che cosa hai detto all'inizio trasmissione?
0: Certo, fino a questo punto ci arrivo. Se si parlavamo delle api.
1: Quindi c'entra con queste.
0: Assolutamente c'entra. Tra l'altro, mi dai un grande assist.
1: No.
0: Sì,
1: per dire che cosa?
0: Ma per celebrare i Gunners, che sono tornati a vincere un trofeo, anzi, la Premier League dopo 22 anni, era il 2004, era l'Arsenal degli invincibili, c'era Wenger, c'era in campo ovviamente Henry, c'era Vieira, stavolta c'è Mikel Arteta in panchina, c'è Bukayo Saka, c'è Declan Rice, c'è soprattutto Riccardo Calafiori, giocatore fondamentale per questa vittoria.
1: C'è Afrojack.
0: C'è Gabriel Jesus,
1: Martinelli.
0: No, Martinelli per te era Afrojack.
1: No, no, okay. È identico.
0: Non ho ben presente Afrojack, evidentemente. Questo per dirti che ieri l'Arsenal ha festeggiato in ciabatte perché col pareggio al Vitality Stadium tra Bournemouth e Manchester City, i Citizen hanno ceduto appunto lo scettro d'Inghilterra all'Arsenal. Ho visto una grande festa, ho visto anche video di tifosi dell'Arsenal fuori dall'Emirates Stadium alle 5 del mattino che incontravano calciatori che erano ancora in festa, si suol dire. Quindi
1: sì, sì.
0: C'era Martinelli per l'appunto, c'era Calafiori con gli occhiali da after, insomma si sono divertiti parecchio. Facciamo anche le congratulazioni all'Arsenal. C'è un po' di Fiorentina in quell'Arsenal.
1: Ah sì?
0: Lo ricordi Norgard?
1: Certo, come scordarsi.
0: E chi se lo scorda?
1: Irreprensibile Norgard.
0: Non è stato centrale, ma è uno dei giocatori che fa parte della rosa dei Gunners, che ha vinto la Premier League dopo oltre 20 anni.
1: E chissà che magari non riescano ad alzare anche la Coppa delle Grandi Orecchie.
0: E chi lo sa.
1: L'augurio
0: secondo
1: c'è.
0: Me no.
1: Io ricordo peraltro una grande intervista di Norgard, cioè rilasciata da Norgard al nostro Giacomo Galassi al sito qualche anno fa ormai, ovviamente, perché Norgard è roba del pre-Covid
0: 2018-19 se non sbaglio, sì. Sono nata a Firenze.
1: Eh sì, insomma così. Va bene, fiato alle trombe, ascoltiamoci qualche offesa.
3: Allora chiacchierate soltanto voi due, basta.
1: Ecco appunto. Non lo so perché.
0: Dire,
1: boh, non lo so però.
0: Siamo in trasmissione noi due. Se io non chiacchiero e te non chiacchieri, proviamo però. Che succede?
1: È poco radiofonico, dici.
0: Proviamo? No.
1: Ed è tremendo, no? Non funziona.
0: È difficile, quindi. Secondo me ci potete chiamare 055 77 111 71.
1: Andiamo con un altro messaggio vocale, vai.
4: Buon pomeriggio, ragazzi. Io non sono mai stato un estimatore di Parisi. Sempre considerato un giocatore non potesse fare il difensore soprattutto, e infatti nei 3 anni ha giocato pochissimo. Poi Vanoli ha trovato il ruolo da esterno alto e sta facendo bene, però ha giocato un paio di partite, poi si è rotto, è rientrato, quante ne ha giocate? Si è rotto, cioè a questo punto è un problema fisico, mi sembra. Quante partite ha giocato? Lo potete verificare? Grazie.
0: Ora Niccolò, non so se ho assunto per sbaglio qualche allucinogeno.
1: Ma scusa,
0: però non è la domanda che l'ottimo Giovanni che abbracciamo ci ha fatto ieri.
1: Secondo me è la stessa, sì.
0: Stiamo vivendo come quel film famoso, Il giorno della marmotta.
1: Secondo me però gli avevamo anche detto che avremmo fatto questa analisi.
0: Poi che hai fatto?
1: Io
0: allora
1: no.
0: L'ho fatta, ma il cane mi ha mangiato l'analisi.
1: Guarda, mi sa che è lo stesso cane che ha mangiato la mia, perché non l'ho fatta. Vabbè, guarda, voglio essere sincero, non l'ho proprio fatta.
0: No, ma ieri avevamo fatto il conteggio delle partite che ha giocato come esterno alto. Le puoi vedere su Transfermarkt.
1: Se la richiesta, sì, se la richiesta è quella, è facile. Non appena ci assiste Transfermarkt. Allora, quelle di Parigi sono quest'anno, almeno in Serie A, 23 presenze. Accidenti alla pubblicità, ovviamente.
0: No, dai. Campiamo anche grazie alla pubblicità. Infatti, è un autogol clamoroso.
1: No, ma quella di Transfermarkt, non la nostra. Ma che ci mancherebbe?
0: La nostra è gratificata.
1: Allora, sì, da ala destra ha giocato. Guarda, te lo faccio adesso il conto in diretta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partite. Quindi, diciamo la maggior parte più o meno.
0: Poi, avrebbe avuto diversi problemi fisici da marzo in poi con l'edema osseo che gli ha fatto saltare sostanzialmente più di un mese di campionato. E poi in mezzo c'era anche qualche impegno di Conference League. In questo momento sappiamo che il suo ritorno è schedulato forse a ottobre. Chi lo sa, insomma,
1: in autunno
0: male.
1: C'è una sfilza di partite in cui lui è stato in panchina a inizio stagione, quindi quello vizia un po' il conto. E poi ovviamente c'è la Conference League, dove risulta abbia giocato soltanto una volta da ala destra, contro gli Jagiellonia, quei 22 minuti che ha fatto in Polonia, insomma in trasferta, e l'ha giocato appunto come esterno d'attacco a destra. Andiamo con un altro messaggio vocale.
0: Vai.
5: Buon pomeriggio, Alessandro, è inutile, tu ti batti contro un muro con Santi, perché tanto c'ha la sua teoria, che è anche quella che diceva oggi quel piccinetto alle di radio.
1: Grande.
5: Che la preparazione non c'entra niente, su questa sulla stagione negativa della Fiorentina. No, non c'entra nulla la preparazione. No, l'hanno detto tutti i vostri ospiti in tutte le lingue, l'ha detto anche Vanoli tra le righe, che ha dovuto rifare, diciamo, un richiamino alla preparazione, e la preparazione per loro non c'entrava nulla, capito? Ma di che si ragiona, Ale della Val di Sieve?
1: Ma non è vero, io non ho detto che non c'entra nulla la preparazione fisica, quello è un fattore che tra gli altri, insieme agli altri, ha condizionato in negativo la stagione della Fiorentina. Penso però anche che non sia l'unico. Segoretti ha detto che c'era un clima di arroganza al Viola Park e che c'è stato per diversi mesi, allora forse dobbiamo credere al direttore tecnico, insomma, della Fiorentina, anche se è ancora la sua carica ufficiale di direttore sportivo. Ma insomma, il dirigente, uno dei dirigenti più importanti del club, ti viene a dire che per mesi c'è stato questo clima, no, di presunzione al Viola Park, allora forse non c'entrava soltanto la condizione fisica, ma anche un'atmosfera di tensione generale, no?
0: Dovuta da, non ti voglio portare a fare,
1: in che senso?
0: No, per sapere
1: a Ken.
0: No, a Ken, certo. volevo insistere su un altro personaggio ultra citato oggi,
1: Paladino, però. Invece sei inciampato,
0: No,
1: sei proprio inciampato, ti sei fatto un autogol, sai?
0: Non sono inciampato, non
1: perché
0: sono,
1: tu pensi questo di Moisolone?
0: No, io di Moisolone l'ho apprezzo, tra l'altro c'è stata fornita anche per la dedazione un'ottima maglia arancione. Posso dire una cosa in controtendenza? A me piace la maglia arancione della Fiorentina di quest'anno, così vai.
1: A me no.
0: A me piace proprio di per sé il colore arancione, anche perché
1: io non lo sopporto, insomma, l'arancione.
0: Porta una grandissima squadra, non solo l'olandese, ma l'olandesino, ovvero la Pistoiese, che salutiamo per tutto quello che fa. Però anche con il viola, secondo me il viola e arancione sono due colori che ci stanno bene insieme.
1: Ah, l'abbinata viola arancione.
0: Sì, i Phoenix Suns, ad esempio, hanno il viola e l'arancione come maglia, quindi.
1: L'Anderlecht?
0: L'Anderlecht viola e bianco.
1: Viola e bianco.
0: Viola, comunque più viola. No. Viola e arancione. Faccio fatica a farmi venire in mente una squadra. Perché c'è il Novoli, ad esempio, che è arancio-blu. Salutiamo anche i calciatori del Novoli Calcio.
1: Secondo me bisogna andare al basket per l'arancio.
0: Sì, te l'ho detto. I Phoenix Suns sono una squadra di Phoenix, per l'appunto, NBA, e sono arancio-viola.
1: Solo basket, perché poi non mi viene in mente. Almeno nel calcio non mi viene in mente. Poi
0: no,
1: magari
0: ma anche
1: a livelli
0: se pensi
1: più
0: al viola, ci sono poche squadre che indossano il viola. L'Anderlecht, il Tolosa, il Bordeaux, anche se per l'appunto è una tonalità di viola un po' diverso.
1: Però
0: poi
1: c'è un'altra squadra. C'è un'altra squadra, e qui ti colgo in fallo.
0: Ovvero?
1: È la squadra dalla quale la Fiorentina ha preso il colore viola.
0: Però magari qualcuno al 3487593933 ci dice altre squadre che sono vestite di viola.
1: Massimiliano ci ricorda che il Pune era arancio viola.
0: Il Pune, sì.
1: Ti ricorderai che la Fiorentina era archiviata. Era affiliata. Giusto, al Pune, che era appunto viola arancio, sì. Mi ricordo l'allenatore era Franco Colombo, no?
0: Quando il mercato di punta poteva essere quello indiano, è durato pochissimo
1: penso 2015, un anno
0: questa
1: solo.
0: Questa allucinazione, ma mi ricordo che in India ci andarono a giocare ad esempio Nesta e, se non sbaglio, anche Materazzi, Trezeguet, insomma diversi giocatori andarono a giocare nel campionato indiano, se qualcuno ha alcuni highlights del campionato indiano ce li può girare.
1: Poi Yuri ci scrive l'Ostia Mare e la Boreale.
0: È vero, l'Ostia Mare, la squadra di Daniele De Rossi, che ha festeggiato la promozione qualche giorno fa, è bianco-viola se non sbaglio.
1: Poi ci scrive Adolfo, dice: Alessandro, vuoi sapere perché Palladino è antipatico a me? Te lo dico, un arrogantello sopravvalutato, egocentrico ed ego riferito.
0: Ma va benissimo.
1: Amen.
0: Va benissimo.
1: Amen, Adolfo.
0: Ma quando si cerca di ricondurre tutti i mali di questo mondo a Raffaele Palladino, io alzo le mani.
1: Ma
0: poi a me non piaceva come allenatore, non piace tantissimo come allenatore. Credo che sia maturato tanto in questo anno a Bergamo, quindi ho visto anche il percorso in Champions, certo finito con una debacle, però contro una squadra contro cui molto difficile giocare come il Bayern Monaco di quest'anno. Però insomma, io ho visto con un certo trasporto, non lo nego, il ritorno contro il Borussia Dortmund, l'impresa, perché secondo me si tratta di impresa fatta dalla squadra di Raffaele Palladino contro i tedeschi.
1: Ti trovo curiosamente diplomatico.
0: Perché?
1: Emergency proprio.
0: Ma no.
1: Sì.
0: Io provo a fare, se te fai l'incendiario, io devo fare il pompiere.
1: Parliamo di Ken, vai, che ci scambiamo i ruoli.
0: Di Ken assolutamente niente da dire, è ancora fuori, si sta allenando a parte, vedremo se rientrerà.
1: Ci scrive maglia viola, che il Sud Tirolo ha avuto la seconda o terza maglia viola.
0: Vabbè, ma la seconda e terza maglia non fa testo, perché anche il Real Madrid aveva la maglia viola per diverse stagioni. Il Sud Tirolo è bianco-rosso e tra l'altro si gioca il play-out contro il Bari, andata 0-0. al San Nicola per quanto riguarda appunto l'ultima squadra che retrocederà in Serie C, oltre ovviamente purtroppo al mio Pescara.
1: Lo so, non volevo toccare l'argomento perché so che è un tasto dolente. Poi Carlo, anche il Valladolid bianco-viola
0: asserisce. È vero, squadra di Ronaldo, eh?
1: Ah, il Real Madrid ha avuto la maglia viola, sì. L'avevi detto?
0: Ora siamo tipo le
1: coppie.
0: Sto facendo troppe cose. Il Real Madrid ha avuto per tanti anni la famosa finale di Cardiff, il Real Madrid contro la Juventus la gioca con la maglia viola.
1: Ah, il Real Madrid anche ce l'ha.
0: È vero, è il Real Madrid. Sì. Se ci fai caso anche il Real Madrid ha la maglia viola.
1: Senti, tra poco un altro messaggio vocale, così lo commentiamo, sì. Ce l'abbiamo? Sentiamo, vai.
6: Ragazzi, sono Guido. Difficile cambiare totalmente il parco giocatori perché è una spesa impossibile e anche logisticamente inaffrontabile. La cosa più semplice è cambiare allenatore, perché si può vedere con un cambio di gioco, di metodi, eccetera, se chi resta riesce a rendere meglio. Pensando anche che peggio di quest'anno, nessuno dei facenti parte del parco giocatori può fare peggio. Guido.
1: Sì, certo, questo non c'è dubbio. Però io, diciamo, ero parzialmente d'accordo con il primo ascoltatore, perché il prossimo anno per lo più devi fare piazza pulita, proprio perché si era innescato un meccanismo di tossicità nello spogliatoio che a mio avviso con uno schiocco di dita può ripresentarsi. C'è questo rischio, cioè tanti giocatori di quest'anno non possono più rimanere alla Fiorentina, dal mio modestissimo punto di vista. Poi appunto ognuno ha la sua opinione. Allora andiamo in pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo, parliamo di Moise Kean, parliamo di Riccardo Sottil, di Pietro Comuzzo e di Max Allegri,
0: vai.
1: Sì. A tra poco.
0: Mourinho, mettiamo.
7: Radio Firenze Viola.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: E sono in macchina, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio l'inviamento dai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni.

0: Firenze Viola, i tempi supplementari, Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo e tutti i vostri messaggi al 348 75 13 933. Per intervenire in diretta invece il numero è il seguente: 055 77 111 71. Andiamo con un messaggio vocale, se la regia è d'accordo, tra pochissimo.
1: Guarda, lo sai Niccolò, guarda, questi assist li colgo sempre, mi dispiace, sono un rapace come Alberto Gilardino. Sai che stasera c'è una partita non da poco, la finale dell'Europa League.
0: Certo.
1: Aston Villa Friburgo. Piccola disavventura per il Friburgo. Sostanzialmente il Friburgo è partito per Istanbul, dove si giocherà stasera la gara, e si è dimenticato il materiale d'allenamento.
0: Come?
1: Quindi sono senza cinesini,
0: fanno?
1: Senza porte, senza porticine, senza tutto il materiale che serve per allenarsi. È arrivato in suo soccorso il Beşiktaş, squadra di Istanbul, che presta stasera lo stadio per la finale. Il Tupra Stadium, infatti, è la casa del Beşiktaş, che ha prestato alla squadra tedesca, per l'appunto, il materiale d'allenamento. E quindi c'è anche un gemellaggio che potrebbe nascere stasera. Gara che vedrà di fronte il demone dell'Europa League, ovvero Unai Emery, che potrebbe vincere la sua quinta Coppa Europea contro un signor nessuno, comunque un allenatore come Schuster, che non ha grossa esperienza a livello internazionale, 41enne tedesco.
0: Certo, non devono avere grande tensione, no, per dimenticarsi tutto a casa, o forse
1: sai,
0: è proprio quello che
1: sai,
0: è tutto brutti scherzi.
1: Tanti, non solo nel mondo dilettantistico, hanno fatto questo errore. Mi ricordo anche, secondo me, una squadra africana per un mondiale si dimenticò addirittura le divise, dovette stamparle da qualche parte. Insomma, storie belle di calcio vissuto.
0: Va bene, allora andiamo con un messaggio vocale adesso che ce l'abbiamo. Vai.
2: Vuoi sapere perché Palladino è antipatico?
3: Buonasera, mi chiamo Paolo, tifoso Viola da una vita. Ma di Mandragora, tutti questi personaggi che gli ne parlavano contro, volevano mandare via subito, ma non dice più nulla a nessuno.
0: Sì, il problema è che su Mandragora non c'è molta lucidità, cioè o segna oppure è il peggiore di tutti. Se segna invece, ah, avete visto, io l'avevo detto, però Mandragora va tenuto, blindatelo, cioè, capito, non ci sono le mezze misure. Probabilmente è un calciatore che per questa Fiorentina basta e avanza, cioè a centrocampo va benissimo uno come Mandragora. Non vi aspettate stagioni scintillanti come quella dell'anno scorso. È uno con un mancino di qualità che segna, non è poco per un centrocampista e per una squadra in cui gli attaccanti segnano veramente poco. Secondo me ci sta benissimo, non può essere un giorno una riscoperta, no? Un talento, chiedete scusa a Mandragora, è un altro invece il brocco da lasciar partire così.
1: No.
0: Che c'è?
1: No, pensavo che noi spesso abbiamo
0: t'ho visto
1: chiesto
0: confuso.
1: No, spesso abbiamo chiesto di chiedere scusa a Mandragora, perché questa è la trasmissione di Rolando Mandragora, quindi non ci potete accusare sicuramente di fare cattiva pubblicità al centrocampista campano. Sì, io penso sempre, questa squadra come si può rinforzare? Ok, da chi riparto, da chi tolgo? E non inizierei per niente al mondo da Mandragora, no? Cioè, nel senso,
0: a ripartire o a togliere?
1: No, togliere.
0: Ah, ok.
1: Devo rinforzare questa squadra, diciamo, metto da parte i giocatori che non possono fare più di così, o comunque che non possono stare a un livello un po' più alto. Secondo me Mandragora non può stare, ecco, in una squadra che è da terzo, quarto posto, ma in una squadra da sesto, settimo, sì, assolutamente,
0: sì, evidentemente. Poi ci scrive Giovanni da Scandici: scusatemi, ieri non avevo sentito la vostra risposta.
1: No, va bene, ci sono i podcast.
0: Certo, infatti vi invitiamo. Poi Stefano 69 dice: Mandragora non è un fuoriclasse. Quando nella Fiorentina porteranno 5-6 centrocampisti più forti, allora potrà anche andare via. Ecco.
1: È vero, è
0: va bene.
1: Una buona via di mezzo, però devono arrivare.
0: Siamo tutti d'accordo. Non so se c'è un altro messaggio vocale da sentire, vai.
4: Ciao ragazzi, Marco da Cantù. Come dimenticarsi il Real Madrid nella finale contro i Gobbi di Champions, vinta dal Real con quella stupenda maglia viola, mi sembrava la Fiorentina.
1: Bellissima quella maglia.
0: Ah, ci siamo dimenticati anche del Real Madrid.
1: Guarda, è incredibile, perché o non mi ascolta nemmeno Marco da Cantù, ma
0: sulle
1: in questo
0: mani
1: momento mi chiedo se il microfono è aperto. Ma parlavamo appunto della finale di Cardiff del 2017, quella del 4-1 dei Blancos, in quel caso in maglia viola, contro la Juventus d'Allegri.
0: L'Austria-Vienna l'hai detto?
1: L'Austria-Vienna non l'ho detto, ma è vero, l'Austria-Vienna è viola. Poi, non so, ci stiamo dimenticando sicuramente qualche squadra di provincia, comunque, tipo in Serie B non ci sono squadre
0: ci
1: viola.
0: Ci facciamo aiutare da Calcio Più On Air, i nostri amici.
1: Sì, potremmo.
0: Il calcio di provincia, magari chi ha la maglia viola, ecco.
1: Sì, potrebbe essere un bel sondaggio.
0: Sì, qui abbiamo praticamente un'enciclopedia, Guido, ci fa la lista appunto di tutte le squadre, vabbè. No, Toulouse, Austria-Vienna, Anderlecht, Perth, Glory, che sarebbe Australia appunto,
1: sì.
0: Perth. queste le maglie viola più famose nel mondo, secondo Guido. Sì,
1: il Bordeaux io l'avrei definito fino a ieri viola, però capisco che è un po' blu, un po'
0: sì,
1: blu scuro.
0: Se ne è dimenticata una, il Real Madrid. Che poi anche lì è una seconda maglia, non è la prima.
1: Però è anche vero che è un colore, non diciamo non sociale, ma un colore che il Real Madrid sposa spesso anche come tute o come altri gadgets.
0: Poi Max era quitto, probabilmente sono gli stessi che dicevano chiedete scusa a Pradè. Forse si riferisce a quelli che chiedete scusa a Mandragora.
1: Boh, certo, noi non dobbiamo chiedere scusa sicuramente a Rolando Mandragora. Forse sì, nemmeno a Pradè.
0: Pradè è l'unico che poi ha preso la responsabilità, si è preso le sue responsabilità, eh? Vabbè, comunque non voglio riaprire questo. Ci sarà tempo e modo per parlare anche di Pradè,
1: certo,
0: non mancherà il tempo.
1: Assolutamente.
0: Ma cosa
1: no,
0: mi dici?
1: Questo.
0: Senti, io volevo portarti anche su una questione di mercato. Il nostro Andrea Giannattasio ci ha lavorato oggi su Fortini, perché avevamo detto ieri che il Bournemouth si è interessato al terzino della Fiorentina. Contratto fino al 2027 in scadenza. Abbiamo raccontato in questi mesi che il club ha provato a contattare il suo agente, a trovare un accordo per il prolungamento, cosa che non era mai riuscita. Però in questo pezzo che trovate su firenzeviola.it, appunto alle ore 16 del nostro Andrea Giannattasio, si sottolinea come la Fiorentina in realtà stia facendo resistenza col Bournemouth, cioè non alla cessione. E c'è la trattativa aperta per il rinnovo ancora. Quindi nonostante il contratto in scadenza, è una situazione sinceramente non semplicissima anche per i rapporti fra il suo procuratore e Paratici, che non sono idilliaci. La dirigenza sta lavorando ancora da settimane per cercare di trovare una quadra sul rinnovo, quindi la Fiorentina vuol provare a blindare Fortini. Adesso non c'è un'apertura da parte del club al Bournemouth. Peraltro, quanto potrebbero offrire per un contratto in scadenza?
1: Devi lavorare, devi pensare ai parametri della Premier League. Tra l'altro il Bournemouth, per uno strano incrocio di risultati, potrebbe addirittura disputare la prossima Champions League, pensate. Comunque no, forse col pareggio di ieri Noba potrebbe andare in Europa League. Pensate che in caso di vittoria della Aston Villa dell'Europa League, del Crystal Palace della Conference, ci potrebbe essere mezza Premier League del prossimo anno nelle coppe europee, perché si sbloccherebbero ulteriori posti. È una società ambiziosa, una società che avrà come allenatore Marco Rose, uno che ha fatto la finale di Champions 2 anni fa, e quindi è una società che non va parametrata. Te pensi al Bournemouth, pensi, che so, un Cagliari della Serie A, e no, come potenza di fuoco a livello economico vale una Juventus, secondo me, ecco.
0: Sì, qui si parla di una Fiorentina, a proposito di Fortini, consapevole del valore dei margini di crescita di un giocatore che comunque è un classe 2006.
1: Sì, tra l'altro guarda, lui inteso Andrea Giannattasio, insiste molto sul fatto che Niccolò Fortini è un grande amante della Premier League, e lui è un tifoso del Chelsea, pensate alle nuove generazioni del 2006,
0: pazzesco,
1: toscani che tifano il Chelsea,
0: incredibile,
1: e che appunto avrebbe come sogno quello di giocare in Premier League.
0: Quindi a maggior ragione potrebbe essere incuriosito da questa prospettiva. Vabbè, e poi tra l'altro ricordiamo che a gennaio si era mossa anche la Roma, in particolare i giallorossi nella persona di Giampiero Gasperini, che aveva visto qualcosa in Fortini. Certo, se ha comunque richieste dalla Premier League, che non è proprio l'ultimo campionato, da Gasperini, quindi la Roma, qualcosa magari c'è in questo ragazzo che ha trovato davvero poco spazio nella Fiorentina. E comunque, ripeto, come si sottolinea nel pezzo di Giannattasio, comunque la Fiorentina sta cercando di trovare un accordo, quindi non è che lo vogliono, poi, cioè, non è che lo vogliono mandar via. Poi c'è anche l'altra faccia della medaglia, uno dice, provano a rinnovargli il contratto per venderlo meglio, sarebbe un peccato, no? Classe 2006, perderlo a poco, un
1: sì,
0: contratto in scadenza.
1: Sì, è anche molto difficile giudicare l'anno di un po' tutti, ma anche quello di Fortini, che aveva iniziato bene, però nel periodo, forse il miglior Fortini si è visto nel periodo peggiore della Fiorentina, e quindi non è che risaltava tantissimo, perché evidentemente Fortini non può fare tanta differenza se una squadra va a picco. Mi ricordo ad esempio a Genova, contro il Genoa, la prima di Vanoli fece un'ottima partita.
0: Quindi diciamo, però, i presupposti erano
1: poi
0: buoni.
1: Poi ha avuto dei problemi fisici, c'è stata la questione del rinnovo, le voci della Roma, poi si è un po' perso.
0: Sì, poi c'è il discorso che viene utilizzato un ragazzo giovane fondamentalmente per coprire i buchi e le necessità, purtroppo come nel suo caso ha avuto poche chance di dimostrare il suo valore. Comunque, Radio Firenze Viola, tempi supplementari, abbiamo in nostra compagnia Filippo Grassia. Eccoci Filippo.
5: Buon pomeriggio a voi.
0: Ovviamente collega di Rai Sport, grazie per essere in nostra compagnia Filippo. Stavamo parlando un po' della Fiorentina, in questo momento in realtà di Fortini, visto che c'è il Bournemouth che ha messo gli occhi sul terzino viola e la Fiorentina starebbe cercando di blindarlo. Tu lo terresti, un classe 2006, comunque di prospettiva come lui?
5: Ma se l'offerta è buona e ci sono buone possibilità di mercato, io ne farei a meno, ecco. Perché così mi è piaciuto, ma fino a un certo punto, ecco, anche sotto il profilo fisico. Comunque, se c'è un giocatore da tenere tra lui, Fassini, Parisi e compagnia cantando, sì, è meglio tenere Fortini che gli altri, ecco. Sì, no, poi ci vuole anche una misura, ci vuole anche una misura fisica per giocare adesso nei massimi campionati. E penso che nella scorsa stagione, insomma, molti acquisti si sono rivelati fallaci, ma di qualcuno di questi si sapeva che non avrebbero offerto grandi aspettative. Io per esempio ero molto scettico su Piccoli e purtroppo la realtà ha confermato la mia previsione. Sotto questo aspetto ritengo che forse Vanoli avrebbe fatto meglio gettare nella mischia Braschi. C'è un ragazzino che a 16 anni ha concluso la partita vinta dal Lens sul Nantes, Suarez. Noi abbiamo paura di mandare in campo Braschi, insomma, forse dobbiamo cambiare mentalità tutti quanti.
0: Sì, ecco, a proposito dell'allenatore, salgono le quotazioni di Vanoli, tu sei d'accordo, ripartiresti da lui, è giusto, visto che ha portato la Fiorentina alla salvezza, oppure sei per cambiare?
5: Ma da quanto so io, le sue quotazioni sono in leggero aumento, ma non so se questo sia sufficiente a confermarlo oppure a incamminarsi su un'altra strada che porta a grosso, visto che ormai Sarri, che si era per così dire offerto, guiderà il Napoli. E Sarri mi piaceva perché è soprattutto particolarmente abile nella gestione della fase difensiva. Certo, sotto il profilo della gratitudine, del riconoscimento, credo che Vanoli meriti di restare alla guida della Fiorentina, però io non so se sia il caso, visto che di gioco se l'è visto solamente in 4-5 partite, però curiosamente si è visto contro le grandi. A parte i primi 10 minuti è stata una bellissima Fiorentina contro il Milan, ha messo paura alla Juve anche all'andata, quando Allegri ha festeggiato il fischio finale sul risultato di parità. Ha giocato una buonissima partita anche con la Roma, nonostante la sconfitta interna, però poi contro altre squadre su cui doveva dimostrare un certo predominio, ultimo il Genoa, insomma, ha mostrato lacune tecniche, direi soprattutto di personalità. Ecco, se io dovessi dare un consiglio a Fabio Paratici, direi prendi uomini che hanno gli attributi.
1: Eh sì, poi vedremo anche le scelte, saranno tante da fare di scelte di mercato. Filippo, ripercorrendo la stagione, hai mai avuto paura che questa squadra potesse retrocedere?
5: Ah, caspita, ne ho avuta, e anche per 2-3 mesi. Poi, vista la risalita, ho cominciato a covare qualche speranza di farcela, ma c'è stato un momento in cui dico: ma caspita, bisogna festeggiare il centenario in Serie B, non è possibile. Ma soprattutto non mi sarei mai immaginato il fallimento di Pioli, 4 punti in 10 giornate, è stato qualcosa di inimmaginabile, e vorrei capire un giorno esattamente che cosa è accaduto, se lui non è stato seguito dallo spogliatoio, che cosa è successo, anche perché io ricordo una sua intervista in cui lui, diciamo, criticava Allegri che non aveva posto la Fiorentina tra le squadre che potevano aspirare alla Champions League. Quindi lui
0: non aveva tutti i torti alla fine.
1: Allegri.
5: In questo organico, e poi le cose sono andate come sappiamo. Però io quello che dico è che questa squadra ha dimostrato una scarsa personalità. Io ricordo quello che mi dicevano ai tempi in cui facevo la professione da ragazzo, prima Trappattoni e poi Berzot, che non bisogna solamente prendere quelli che si ritengono i migliori, bisogna prendere quelli che, come accennavo qualche secondo fa, hanno gli attributi, e alla Fiorentina sono mancati quei 2-3 uomini capaci di prendersi sulle spalle la squadra nei momenti bui. Soprattutto quello che manca è il comandante della difesa, cioè un giocatore che sappia gestire la fase difensiva, che sappia proprio comandare nel vero senso del termine la linea della difesa.
0: Radio Firenze Viola, abbiamo in nostra compagnia Filippo Grassia. Io Filippo vengo al tema paratici perché si è espresso il direttore sportivo recentemente, insomma, a margine della gara con la Juventus, spegnendo tutte quelle voci che lo accostavano, i vari rumors, no? A Roma, Milan, Napoli. Ecco, ma ti domando a questo punto, non è che gli hanno fatto quasi comodo tutte queste indiscrezioni che giravano per mettere pressione agli altri dirigenti?
5: Ma no, io non credo, perché penso che lui abbia un buonissimo rapporto ad esempio con Ferrari, che rappresenta la proprietà, e poi lui, caspita, ha sottoscritto un contratto di 5 anni, e poi cosa fa a Paratici? Se ne va dopo 4 mesi, insomma sarebbe un vero e proprio tradimento rispetto alla fiducia che gli ha accordato la proprietà e per la quale lui ha lasciato la Premier League.
1: Sì, poi insomma anche su Paratici ci sono stati tanti nomi e tante società interessate. Filippo, in conclusione di questa bagarre Champions, secondo te chi ne esce con la qualificazione in Champions? A 90 minuti dal termine si sono rimescolate un po' le carte, anche per colpa, tra virgolette, della Fiorentina. Non so se ti sei fatto un'idea di chi può
5: raggiungere il terzo posto. La Fiorentina ha fatto un danno alla Juventus. Sì. Di valore immenso sul piano economico immediato, 40-50 milioni tutti, e poi anche sulle prospettive, perché ci saranno dei giocatori come Bernardo Silva che ci penseranno due volte prima di firmare per una squadra che non gioca,
1: sì,
5: in Champions.
1: Penso anche a giocatori di valore secondo me internazionale, anche se in questo momento è un po' in calo, come Yıldız. Insomma, è difficile vederlo senza Champions uno così.
5: Assolutamente. Comunque per la Juventus è un'altra annata sciagurata, e lo sarà ancora di più se la proprietà non confermerà Spalletti.
1: Ecco. Anche certo, te sei dell'idea che qualunque sia il risultato finale, Spalletti
5: deve essere ricominciare da Spalletti, ma bisogna chiedere anche ad Elkan da dove ha pescato Comolli e Modesto, insomma. Sì, sì. Io credo che ci voglia gente che conosca bene anche l'ambiente italiano. Non so se i due hanno capito come funzionano le cose in Italia. Certo,
1: no, non so, peraltro mi sa che Comolli, credo che Comolli non parli nemmeno italiano.
5: Sì, sì, che non c'era bisogno di andare a pescare all'estero dei dirigenti, che poi sembra quasi un ritornello dell'ambiente, chiamiamo ex Fiat, con Vasser che non parla italiano, con Molli che non parla italiano, ma insomma questi due si rendono conto che vivono in Italia, da dove ricavano degli stipendi davvero lauti.
0: Però c'è Ottolini.
5: Quindi no, volevo dire con questo che sì, se ci sarà un po' di logica nell'ultima giornata di campionato, beh, penso che a lasciarci le penne sarà la Juventus, per il Como tutto sommato essere in Europa League credo che rappresenti una grande affermazione. Comunque il Como, non dimentichiamolo, che conti alla mano ha le stesse chance della Juventus, però devono, sì, io non credo che Milan e Roma si suicidino nell'ultima giornata di campionato.
0: Assolutamente. Filippo Grassia, grazie davvero per il tuo intervento.
1: Grazie mille. Buona giornata.
5: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Altrettanto, grazie davvero Filippo Grassia. Abbiamo diversi messaggi che ci sono arrivati, anche vocali, quindi intanto ascoltiamone uno, così lo commentiamo insieme.
6: Ciao, buonasera. Ma scusate, ma Rolando Mandragora è un centrocampista, ha fatto 8 gol la scorsa stagione e 7 gol questa stagione. Ma me ne trovate un altro centrocampista che fa tutti questi gol? Perché io non riesco veramente a capire il mettere in dubbio Mandragora, un centrocampista quasi da doppia cifra, gioia per tutti i fantacalcisti. Io, vabbè,
0: sì,
6: saluti.
0: Ma sai, il problema probabilmente è ciò che sta intorno a Mandragora, perché se qualcuno arriva a attaccarlo perché segna troppo, in quanto segnano poco gli altri, non lo so, non mi torna.
1: È colpa sua, dici.
0: Cioè, capito?
1: No, allora, al di là del fatto che conosciamo, perché è a Firenze da 4 anni, i limiti di Mandragora, che sono chiari. Io mi interrogo anche, guardando la Serie A, a livello proprio di battitore libero, cioè di calciatore nel fondamentale del tiro da fuori, quanti ce ne siano meglio. Proprio penso come se fosse una gara di specialità.
0: In Serie A proprio.
1: Il tiro da fuori.
0: Cialanoglu
1: sicuramente, ma poi ce ne saranno sicuramente altri. Sto pensando ad esempio alla Roma. Insomma, parlo di centrocampista, attenzione, perché sennò puoi dirmi Dybala, puoi dirmi Sulle.
0: No, certo.
1: Parlo di pari ruolo, comunque giocatori che gravitano a centrocampo. lo stesso McTominay, sì, a parte è un po' più offensivo, ma ti posso dire, tra il sinistro di Mandragora e il destro di McTominay, qui vorrei la grafica social, mi prendo il sinistro di Mandragora.
0: Ma guarda che Mandragora, cioè, ha un buon mancino.
1: No,
0: eh?
1: Un grande mancino, ah, ragazzi.
0: Qualitativamente parlando, cioè, non è male per niente. Poi il resto,
1: penso,
0: insomma...
1: Penso davvero agli stoccatori da lontano. Non mi viene in mente un calciatore... Vabbè, Çalhanoğlu sicuramente, poi qualcuno lo dimenticheremo. Stefano Carlesi, ti viene in mente qualcuno?
0: Vabbè, Çalhanoğlu anche lui, la sua Inter, quindi...
1: Zelinski e Barella, è vero, ce l'ha tutte e due l'Inter.
0: Barella, dite?
1: Barella
0: meglio. Meglio di Mandragora?
1: Barella ha anche più faccia tosta nel provare delle volte dei tiri ad altissimo coefficiente di difficoltà.
0: Ma poi Zelinski è praticamente un trequartista.
1: No, Zelinski ha fatto un paio di gol quest'anno. Uno a Verona su calcio d'angolo di Çalhanoğlu. Stile tedesca proprio. Calcio d'angolo di Çalhanoğlu da fuori. Destro al volo di Zelinski. Una roba.
0: Vabbè, comunque abbiamo detto tutti i giocatori della squadra che si è laureata campione.
1: Sì, in effetti
0: per cui...
1: ha grandi tiratori l'Inter. E in effetti il centrocampo dell'Inter è, insieme a quello della Juventus, l'unico che ha segnato di più rispetto al centrocampo della Fiorentina in Serie A.
0: Appunto, quindi insomma è praticamente ha fatto tutto da solo, no? Mandragora,
1: sì,
0: cioè,
1: tre Endur, poi due Fagioli e uno Brescianini.
0: Ok, quindi insomma la maggior parte l'ha segnato
1: 13 gol del centrocampo della Fiorentina.
0: Senti, prima di ascoltare altri messaggi vocali volevo dirti che a breve, in particolare lunedì 25, ci sarà l'appuntamento alle 19.30 al Plaza e al Centrale di Montecatini del trofeo Maestrelli, che è stato assegnato a Paolo Vanoli, cioè oltre che al CT Baldini anche a Paolo Vanoli. Quindi,
1: voi lo volete cacciare,
0: signori,
1: abbiamo un vincitore del premio Maestrelli,
0: noi siamo di fronte a un tecnico premiato,
1: quindi va bene,
0: insomma. Cacciatelo, va bene,
1: cacciatelo con un premio ancora più ingombrante, quindi adesso cacciarlo,
0: non so che dirvi.
1: Dopodiché insomma, secondo me ha fatto un ottimo, un grande lavoro Vanoli.
0: No, infatti noi sembra che lo stiamo prendendo in giro, però in realtà è una trasmissione che certo non lo attacca Vanoli,
1: ma da grande vanoliano vanolista posso capire che possono coesistere all'interno dello stesso personaggio, dello stesso pensiero, della stessa mente, l'idea Paolo Vanoli ha fatto un grande lavoro e voglio cambiare. Ti torna? Possono essere tutti e due pensieri che non vanno in contrasto,
0: no? È possibile pensarlo, cioè non penso che,
1: sai, per dire che
0: sia una denuncia.
1: C'è bisogno di cambiare, spesso si denigra chi c'è stato, secondo me possono coesistere i due pensieri. Paolo Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, non scontato per come ha preso la Fiorentina, però magari c'è il desiderio di cambiare. Anche da parte sua magari, me lo metto lì.
0: Ma infatti ci sarà un incontro, penso, tra le parti a brevissimo, in cui si parlerà concretamente di futuro, in cui anche Vanoli farà le sue ragioni, no? Le sue richieste, perché non è che un allenatore da mettere lì come capro espiatorio per un'annata di transizione. Voi direi, è comunque un professionista, un tecnico di Serie A che ha un curriculum, magari non un palmarès eccezionale, ma un curriculum ce l'ha, è anche pieno. Finiamo i messaggi vocali.
1: Vai.
7: Ciao ragazzi, altre due squadre sono l'Olbia, se non sbaglio è Viola, e l'altra è l'Usmate, provincia di Milano. Così una chiesa.
8: Cioè, considerando che quest'anno una tra Aston Villa e Tottenham retrocederà,
1: no, West Ham,
8: si potrebbe fare come successe quando rifondammo la squadra grazie alla retrocessione del Villarreal, dove prendemmo dei prospetti interessanti e validi. Ora so che andare a prendere giocatori della Premier è difficile, perché anche squadre di basso classifica o comunque hanno ingaggi alti e magari possono essere collocate in altre squadre piuttosto che venire da noi. Però chi prendereste voi nel caso?
9: Ragazzi, io ero a Cardiff, se non sbaglio il Real Madrid giocò con una maglia viola contro la seconda squadra di Torino, credo.
1: Vabbè, mi stanno prendendo in giro, l'accetto, deglutisco senza rispondere. Piccola puntualizzazione: non è l'Aston Villa che si gioca la permanenza in Premier League, ma è il West Ham, entrambe stessa maglia, parlavamo di maglie claret and blue, ma è il West Ham. Gli Hammers, che hanno 36 punti in questo momento, 90 minuti dal termine della Premier League, 38 il Tottenham, che quindi insomma è messo un po' meglio. Detto questo, insomma, puoi fare razzia ovunque, sia nel West Ham che nel Tottenham. Caspita, comunque bene, cioè Xavi Simmons ad esempio nel Tottenham, che credo che a Firenze ci possa venire per fare una splendida gita. Poi per lo stipendio che ha dovremmo vendere Battistero, Pontevecchio e forse anche roba.
0: Gli Uffizi.
1: Sì, e anche gli Uffizi.
0: Va bene, allora concludiamo con due messaggi. Ci scrive Matt: quanti gol ricordate da fuori di Barella? Due forse.
1: No,
0: punti,
1: no,
0: punti.
1: Ne ricordo tanti.
0: No, lui l'ha scritto,
1: tanti. Io ne ricordo tanti.
0: No, forse quest'anno intende.
1: Ne ricordo tanti. Ah, quest'anno
0: ha fatto tre gol
1: tanti.
0: Quest'anno.
1: Quest'anno non tanti.
0: Quindi, vabbè.
1: Ne ricordo tanti. Ne ricordo tanti.
0: Bene. Alessio D'Assiano, e qui concludiamo, sempre su Mandragora, dice: se segnasse dalla panchina sarebbe perfetto. Cattivissimo Alessio. Bene, abbiamo finito.
1: Bene.
0: La linea vaga a rischio al vento. Sei stufo, sei stanco.
1: Ah, oggi è faticosa. Oggi è stata faticosa.
0: Ti ho sentito un bel
1: oggi
0: bene.
1: Oggi è stata faticosa. Oggi è stata faticosa. Ma andiamo.
0: Vabbè, adesso c'è Giacomo Galassi con Angelo Giorgetti, Mario Tenerani, per cui un parterre de roi questo garisca al vento. Grazie a Stefano Carlesi al coordinamento tecnico. Noi torniamo domani dalle 16. Da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao. Radio Firenze
10: Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
11: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
12: Più grintoso e raffinato.

0: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
2: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
3: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chi ha

0: 77.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala.

0: Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
2: Con Giulio Dispensieri,
3: Benedetta Ghelli
4: e Samuele Tofani.
1: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Ci siamo, entriamo in campo noi, che siamo quelli dalle 17 alle 19, il mercoledì, insieme al sottoscritto Giacomo Galassi, c'è Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
6: Ciao Giacomo e buonasera a tutti.
5: In attesa che alle 18 vi possiamo presentare una sorpresa speciale, una voce uragano. Mai sentito.
6: Un uragano,
5: vediamo se ci raggiungerà qui in studio alle 18, questa prima ora la facciamo noi insieme a Stefano Carlesi a curare la parte tecnica, insieme a voi che al 348-7513-933 potete scriverci messaggi scritti o vocali su WhatsApp e poi 055 77 111 71 per chiamarci. I temi sono quelli, Angelo, non sono troppo legati all'ultima partita della stagione. Direi che l'unico tema, visto che vedo che Alberto ci ha scritto mentre stavamo entrando in diretta su questo, è semmai immaginarsi che cosa potrà fare la curva o i tifosi della Fiorentina nei confronti della squadra. Mi sembra che l'idea, che almeno sui social va per la maggiore, è quella di ironizzare, fare tipo striscioni grandi ragazzi.
6: Ma infatti, quello sostenevo io, se ti ricordi,
5: te lo dicevi scritto, settimana scorsa,
6: in quello scritto sì. Due settimane fa, sarebbe grandissimo se la curva estraesse un po' di quell'ironia che negli anni l'ha resa anche celebre, con tutti gli striscioni, con i comportamenti, anche con i cori. Quindi ecco, un grande festeggiamento, come se la Fiorentina avesse vinto qualcosa di importante. Questo mi piacerebbe. Poi non lo so, si parla di contestazione, oggi leggevo un pezzo sulla Nazione in cui si parlava anche di un atteggiamento per la prima volta forse molto critico nei confronti della proprietà. Certo è che ci sono due comunicati che sono rimasti sospesi da tempo, sì. E credo che la curva aspettasse l'ultima partita per dire la sua, quindi anche io sono un po' curioso.
5: Anche sì, assolutamente. In realtà l'anno scorso io mi ricordo l'ultima partita casalinga, se non sbaglio, con quella della contestazione a Paladino, si parlò anche di commisso, forse per la prima volta solo con dei cori, non con striscioni, però in cui la curva prese posizione, sì. Poi è successo tutto quello che è successo e attualmente c'è Paratici. Io direi che Paratici, no, è l'ancora di salvataggio di questa proprietà attualmente, che evita una contestazione. Se oggi, anche con i 41 punti attuali, comunque ci fossero stati Ferrari, Goretti e Vanoli, io credo che insomma la curva avrebbe alzato la voce. Con Vanoli no,
6: anche perché
5: certo. No, dico, questa situazione uguale ma senza Paratici, sì. Io credo che
6: Paratici si porta addosso la speranza, cioè non c'è dubbio, c'è la speranza e l'investimento che tutti quelli che vogliono bene alla Fiorentina hanno fatto fin da quando è arrivato, perché ha rappresentato un arrivo proprio in controtendenza rispetto alla storia degli ultimi 7 anni, per cui già questo ha stupito, cioè ti arriva un dirigente del genere che rompe un po' il cerchio magico, no? Per cui poi devo dire che da quando è arrivato, cioè lui si è presentato ufficialmente a febbraio, però ha lavorato anche, diciamo, da gennaio in poi, diciamo, la Fiorentina è riuscita a salvarsi, quindi insieme a Vanoli hanno formato un bel tandem.
5: Assolutamente. Tra l'altro dico anche che alla fine di questa trasmissione ci sentiremo delle parole di Paratici, che è insieme ad Alessandro Ferrari e alla compagna Pilar Fogliati, la foto la potete vedere anche su firenzeviola.it, a Solomeo, ad un evento al Golden Boy, e ha fatto insomma, ha parlato anche della sua idea di calcio, ma soprattutto di Rocco Commisso, quindi poi sul finire della trasmissione ce lo andiamo a sentire. Paratici che stava lavorando, va bene, e direi che sull'accoglienza per la squadra non c'è no, stavo per dire domenica, invece si gioca venerdì sera, non c'è altro che aspettare e vedere che cosa succederà. Sulla questione allenatore invece siamo sempre lì, siamo sempre a parlarne, ma il tema è caldo, caldissimo, e secondo me ce lo porteremo, ce lo stiamo già portando dietro da diverso tempo, ce lo porteremo ancora, perché a Fiorentina, Angelo, non mi pare che abbia deciso. Tu nell'editoriale hai detto, è una decisione, hai scritto che è una decisione l'ha presa, e cioè non Vanoli.
6: Sì.
5: Confermi?
6: Da quello che mi risulta sì, anche se vedo che...
5: Lo stai dicendo la settimana.
6: Sì, infatti, però vedo che esperti di calciomercato, uno è Di Marzio, che forse è più bravo di tutti, vanno in controtendenza. A me risulta un'altra storia, come ho scritto nell'ultimo
5: attacco a Gianluca Di Marzio,
6: cioè ci mancherebbe. Poi dopo, sai, ragazzi, ognuno ha le sue fonti, non metto in dubbio quello che sa lui, perché magari ne sa più di
5: poi
6: me.
5: Nel mondo del calciomercato e delle scelte della società, certezze,
6: no, ma io,
5: che non,
6: allora,
5: anche dopo le firme.
6: Tanto per cominciare, non mi sembra che Vanoli si comporti come un allenatore che ha avuto qualche garanzia dalla Fiorentina, cioè non è uno al quale abbiano detto ok, allora te resti e cominciamo a pensare al futuro. No, mi sembra che abbia anche ad effetto detto alcune cose con orgoglio, tipo se io dovessi restare qua pretenderei una squadra all'altezza, in questo modo, dico io, anche non facendo un grande piacere a chi c'è ora, nel senso ai giocatori ci sono ora, no? Perché se ci pensi bene, cioè io voglio una squadra all'altezza.
5: Però
6: si capisce, anzi, si capisce che lui cova qualcosa dentro di sé. Poi sì, massimo e grandissimo ringraziamento per lui, che si merita tutto il meglio, anche di avere un'uscita come si deve, anche di andare a parlare con la società e concordare qualcosa che gli permetta veramente di uscire alla grande. Poi se i nomi che hai in testa, Paratici, per qualche motivo non si concretizzeranno, allora ecco, io un 1-2-3% per Vanoli ancora me lo riservo. Certo che sarebbe, da parte di Vanoli, insomma, dover aspettare altre mosse per poi conoscere il suo destino, insomma, non credo che sarebbe neanche giusto, no? Questo per Vanoli, per uno che ha fatto un buon lavoro, soprattutto dal punto di vista umano, perché lui la grande impresa l'ha fatta veramente riuscendo a risollevare uno spogliatoio che era finito nelle barbe più complete, e a farsi seguire da quasi tutti, diciamo, i giocatori, no? si è visto. Poi dopo, per quanto riguarda il gioco, lui si difende dicendo: io avevo una missione e non dovevo pensare al gioco. Io in tutte queste partite, come dicono quelli bravi, qualche codice in campo avrei voluto vederlo, no? Qualche comportamento

0: tutto, se mi viene grosso, a me non mi piace. Ma se Ferrari, sì, scusatemi, se Paratici lo vuole, io sono per grosso, va benissimo. Però deve essere un allenatore nuovo per l'inizio di un ciclo nuovo. Io naturalmente il mio sogno è lo straniero, perché? Perché bene o male anche il pubblico gli darebbe un po' di tempo in più per capire. Io, mi ricordate Paolo Sosa? Fu un fulmine a ciel sereno. Però Paolo Sosa poi cosa fece? Ci portò primi in classifica fino a gennaio. Ecco, io vorrei un allenatore, il mio sogno è Glasner, dico proprio la verità. Però Glasner, Iraola o chi
1: sì,
0: volete.
1: Però Fabio, quello che io sto cercando di far capire è che se viene Glasner, te hai la certezza che la Fiorentina con Glasner possa volare? La certezza è la Fiorentina possa stare alle prime quattro? Più o meno ce l'hai solo se chiami gente tipo Conte, gente tipo Guardiola, ma gente non viene a Firenze. Quindi
0: Ciao, perdonami.
1: Sì.
0: Nessuno c'ha la certezza. Io ero certo quando venne Super Mario Gomez che noi si era in lotta per lo scudetto.
1: Esatto.
0: Dopo le prime due giornate di campionato e 5-2 a Genoa, io ero già a dire va, quest'anno si vince.
1: Sì, sì,
0: e poi sono infortunato. Come può sapere che farà Glasner? Può darsi se sia un top, un flop o un top. Però io ti posso dire quello che mi piace a me, ma l'importante non deve piacere a me. Deve essere garantito da Paratici.
1: Sì, assolutamente. E da tutto il resto della società. Fabio, ti ringrazio.
0: Ciao,
1: ti saluto.
2: Siamo d'accordo. Diciamo, è d'accordo con me. Nel senso, io vorrei aria nuova. Aria nuova sia per il fatto delle scorie, che purtroppo te dici di no, Giacomo, ma emergerebbero.
1: Ma on dice vogliono cambiare tutti i giocatori. E che...
2: No, tutti no, anche perché tutti diventano un problema. Perché fra ingaggi, fra costo dei cartellini, fra i 30 milioni che comunque hai già impegnato per due giocatori, e fra non si sa come sta Ken, ora tutti no, lo dovrà fare un grande mercato anche, non so, magari con i prestiti, con operazioni, e dovrà piazzare tanta gente. Sai, mi ha fatto venire in mente questo ascoltatore mondonico, perché proprio alla fine di quella partita, quando la Fiorentina tornò in Serie A dopo il campionato infinito, si scese, non so, forse l'ho già raccontato un'altra volta, si scese giù io e mio collega della nazione Riccardo Galli, che come al solito ultimi a uscire per tutte le pagine che dovevamo fare, e troviamo Mondonico dentro una stanzina giù al piano terra dello stadio, che era triste, sicché ma come va Emiliano? No, ma intanto io qua non so se resto, eccetera, e stava parlando con i nomadi, non so come mai, lui era molto amico dei componenti dei nomadi e quindi lui stava festeggiando con loro, ma era un po',
1: ma erano
2: un
1: lì
2: po'
1: i nomadi?
2: No, stava parlando al telefono.
1: No,
2: e lui tornava a mezzanotte e mezzo mentre stava parlando con i nomadi, ma non era molto diciamo felice, perché aveva capito che c'era un po' di possibilità di restare. E poi dopo il campionato successivo io mi ricordo lì a Udine che cosa successe, e fu mandato via dopo poche giornate.
1: Va bene, io mi sento di dire Vanoli è diverso rispetto a Mondonio per tanti motivi, sì. Cioè, se vuoi, anche che Mondonio aveva il cuore viola, non solo viola, ma ce l'aveva Vanoli, e ci tiene alla Fiorentina ovviamente perché è stata una sua squadra importante, ma ecco, per il resto poco altro, ha un'altra carriera. Mondonio, quando arrivò a Firenze, aveva tanti anni da allenatore di prime squadre. Oh, invece
2: no,
1: Vanoli,
2: ma sono paragoni che si fanno anche male, nel senso, sono cambiati, cioè sono passati 23 anni, il calcio è cambiato tanto.
1: Un amico mi dice: Walter, perdonami, Vanoli quando ha iniziato la stagione a Torino non ha fatto bene, quindi quale sarebbe la controprova? E Vanoli, se avesse tutta la squadra all'inizio, andrebbe bene. Non è così, non abbiamo nessuna controprova, quindi perché rischiare nuovo Vanoli? Sappiamo essere un livello da quindicesimo, decimo posto.
2: Allora, lui in Serie A mi sembra più del decimo posto, non abbia fatto,
1: no,
2: cioè, c'è stato
1: non
2: poco.
1: Abbiamo appena
2: conosce
1: detto
2: l'ambiente.
1: Che Sousa
2: conosce
1: ha
2: l'ambiente.
1: Fatto una delle annate più belle, perché ci ha portato a gennaio primi. Vanoli a fine novembre col Torino era primo, poi gli si rompe Zapata, il Torino
2: primo era addirittura, sei sicuro? Primo.
1: Sì, sì, arrivò primo.
2: Primo dopo, a fine novembre?
1: Dopo 10 giornate, quando sarà stato?
2: Vabbè.
1: Forse era fine ottobre, inizio novembre. Comunque, arrivò primo, gli si ruppe Zapata e gli comprarono il primo che passava.
2: Dobbiamo uscire, secondo me, da questo cortocircuito, diciamo, di Vanoli sì e Vanoli no. Io ho già espresso la mia opinione e quello che so, ma dobbiamo pensare e sperare che la Fiorentina faccia le cose bene e sul serio. Questo è il punto, perché fra le cose che ha detto Paratici prima di Juventus-Fiorentina ce n'è una che forse è passata in secondo piano. Lui ha detto: non basta comprare giocatori, bisogna che sia forte la società. Questo è un mercato, cioè è un messaggio

0: molto forte, perché lui, diciamo, come sappiamo, ha in testa dei cambiamenti anche da quel punto di vista, no? E l'abbiamo detto tante volte, però il fatto che l'abbia ribadito
1: anche pubblico,
0: secondo me, è importante, perché comunque si apre un fronte che dovrà essere esplorato con cioè, diciamo, con molta attenzione.
1: Sono perfettamente d'accordo, e l'esempio ce l'hai avuto quest'anno in Serie A, perché arriva lì Kivu, che aveva 10 partite, 10 panchine in Serie A, ma con l'Inter alle spalle. Certo, Kivu è stato anche bravo, però voglio dire, non credo sia più bravo di Allegri, non credo sia più bravo di Conte, non credo sia più bravo di almeno 4-5 allenatori in Serie A, con una società del genere alle spalle, con una struttura anche di squadra che, voglio dire, lo ha aiutato. Kivu ha vinto il campionato.
0: L'Inter è stata coraggiosa, però insomma, comunque si parla di un prospetto assoluto che ha vinto il triplete con l'Inter, e quando parla i giocatori ascoltano, anche se sono giocatori che hanno vinto tutto. Se parla Kivu, e lo stanno a ascoltare dentro spogliatoio, anche Martinez, anche Barella, perché sanno chi è Kivu. Capisci la differenza?
1: Certo, sì, sì.
0: Cioè, comunque, poi dopo, se c'è alle spalle una società così forte, allora sei avvantaggiato. Comunque Kivu è stato bravissimo anche dal mio punto di vista per gestire una situazione non facile dopo quella che ha fatto Inzaghi, a rimanere sotto traccia nelle dichiarazioni quando le cose all'inizio, insomma, erano un po', diciamo, fra gli alti e bassi. Poi però, quando ha cominciato a parlare con l'Inter che volava, si è tolto delle soddisfazioni con grandissima eleganza. Quindi anche dal punto di vista della comunicazione, che oggi è importante, devo dire, è stato molto bravo.
1: Sì. Vanoli no, questo
0: Vanoli purtroppo
1: io
0: no.
1: Lo dico nel senso, nel mio discorso, cioè, non è che ho il prosciutto avanti agli occhi e non ho visto quello che ha offerto la Fiorentina in questa stagione. Io dico
0: delle scusanti,
1: comunque,
0: delle scusanti, e ci sono,
1: tante,
0: e ci sono.
1: Tante.
0: Anche se io dico, diciamo, Sauro parla di codici, io ti dico, ho capito che ti devi salvare, ma qualcosa di organizzato, un po' di più, fallo vedere. Un pochino, dei movimenti a centrocampo, degli inserimenti, da quando c'hai anche le esterne d'attacco. Alta mia battaglia estiva.
1: Però con che giocatori?
0: Delle sovrapposizioni falle.
1: C'hai ragione,
0: studia qualcosa.
1: Però non è che si sta parlando poi di una squadra così forte, ecco, con una buona squadra, ma dico,
0: perché
1: con Solomon Harrison.
0: No. Vedi, cioè, comunque vedi giocare Sassuolo, vedi una squadra, cioè, a parte a Firenze è venuto. Vabbè,
1: vedi, già una squadra è già in ripartenza, perché c'ha gli esterni, giustamente Grosso fa il suo, però voglio dire, a me sembra Vanoli i risultati alla fine li abbia ottenuti, soprattutto a fronte del 2-0
0: ma ci mancherebbe altro, li ha ottenuti, e ti
1: io
0: ripeto,
1: dico, se la Fiorentina non lottava per la Serie B col Parma, giocava una partita del genere, col Genoa giocava una partita del genere, poi magari la perdevi e non pareggiavi, ma siccome la richiesta di tutta Firenze era che la Fiorentina esprimesse un gioco migliore di quello che abbiamo visto in tante partite, io ne cito due che erano magari quelli anche proprio sulla carta più semplici, in cui potevi far vedere qualcosa, o il Sassuolo, citavi tu, io non credo che quello sia Paolo Vanoli come allenatore, poi tanto lo manderanno via, quindi io sto facendo
0: capire,
1: questa battaglia, anche perché così posso stare tutto l'anno.
0: Giudicare, diciamo, Vanoli quest'anno come allenatore è complicatissimo e anche ingiusto, va bene, perché aveva da portare a termine una missione e c'è riuscito. Io ti ho detto, io spero
1: voglio
0: che
1: vedere,
0: scelga qualcosa di diverso, perché c'è bisogno di aria pulita, c'è bisogno di uno che arrivi qua con la testa libera, senza avere nessun tipo di retropensiero e neanche di timore, se magari, anche se magari, diciamo, Vanoli non ce l'avrebbe. Io vorrei vedere un ciclo nuovo che riparta con facce nuove, con una carica nuova e con la voglia veramente di andare controcorrente a quella tristezza che io vedo nel calcio italiano. Tristezza. Perché non vedi più giocatori saltano l'uomo, vedi un sacco di passaggi indietro, vedi giocatori che appena vengono toccati si buttano in terra. Ecco, insomma, qualcuno che porti anche una cultura diversa. Ha parlato di cultura sportiva Paratici. Io penso e spero che si riferisca anche a questo.
1: Credo proprio di sì. Invece io quello che voglio sono basse aspettative. Cioè, io voglio un'estate in cui stiamo qui a dire no, ma è già una stagione finita, puntiamo
0: finita
1: a salvarci, non ce la faremo mai, nessuno che mette la Fiorentina tra le prime otto e poi arriviamo dal niente, anche con la squadra confermata tipo questa, perché quando a Firenze le aspettative sono basse poi le cose vanno bene.
0: Ma dappertutto.
1: Quindi non voglio Guardiola, io preferisco Vanoli a Guardiola, perché con Guardiola poi cominciamo tutti a immaginarci una Fiorentina che lotta per lo scudetto e invece ci fa male. Dappertutto comunque, sì, hai perfettamente ragione. Allora, parto già con un po' di messaggi, che poi quando arriverà Mario Tenerani, che è l'ospite, stiamo aspettando alle 18, credo che avremo ancora meno tempo per sentirci, ce n'era un paio bellini. Allora, c'era Chris da Campi che ha detto fidiamoci di Pilar, che non è male questa. Questa non è male.
0: Direi assolutamente.
1: E non te la fa per, non te la, perché mi fido di Pioli.
0: Direi assolutamente, sono d'accordo Chris da Campi.
1: È d'accordo. Poi Francesco da Cosenta, che da Caserta ci dice: approfitto della presenza di Giorgetti per dirgli che lo stimo molto e sono sempre d'accordo con le sue considerazioni e analisi, sempre equilibrate e realiste. Grande ciao, mi ricorda sempre il Costa ci va. Va
0: grazie.
1: Bene questo.
0: Costa ci va.
1: Di Costantino. Poi la contestazione domenica fuori luogo, ci scrive Alberto. Il presidente a 9.000 km di distanza non sarà nemmeno informato. Ferrari è un commercialista, Paratici è arrivatore, non c'entra nulla nel disastro.
0: Ovviamente Ferrari prima. È arrivato come esperto di comunicazione. Non so se si è diventato nel frattempo dovrebbe... commercialista.
1: State a casa che è meglio, chiude Alberto. Non so a ma chi secondo me a contecela. Stai a casa è meglio, Angelo. Vabbè. E non andare a contestare.
0: No, io contestare, ma non ci penso neanche.
1: Striscioni, andatene, andatevene.
0: Sono curioso di vedere, io spero davvero e insisto che la Fiesole sia così brava da far vedere che con ironia si può graffiare, si può graffiare anche gentilmente, anche gentilmente, senza offese. Cioè, l'ironia è quella cosa che serve di più, ce l'hanno dimostrato durante gli anni, no? Con gli striscioni, con, diciamo, con i cori, e quindi io spero che vada così.
1: Stefano 69 ci dice, lui è il nostro talent scout, difensore perfetto sarebbe l'olandese a parametro zero Danilo Doechi dell'Union Berlino, marcatore strutturato arcigno, 190 cm per 87 kg, 27 anni.
0: Mi sembra che anche la volta scorsa lo citasse, può darsi.
1: Può darsi, sì.
0: Non lo so, non lo conosco.
1: Nemmeno io. E se non lo conosci è un problema tuo.
0: Esatto.
1: Finalmente un gran dirigente, ci scrive Sandro, per scelta allenatore e quant'altro mi fido al 100% di Paratici, lasciamolo lavorare con affetto e stima. Non so se l'affetto e stima è per noi oppure da dare a Paratici nel suo,
0: prendiamoci
1: nel suo
0: il 50%,
1: però dai. Prendiamoci il 50%. Sì. Poi Matteo da Piombino, il problema è che l'americano, se te gli fai lo striscione bravi ragazzi, pensa che sia vero. Vabbè, non goliardi. Sì, questo sì. Sì, Giuseppe Omisso, diciamo, ci sta deliziando con dei post e delle storie Instagram notevoli. Poi sono le 17.31, quindi noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa di Garisca al Vento, ma torniamo tra pochissimo.

0: ascoltala, guardala. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Golden Bistro assegna l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Storino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi viola, vi aspettiamo!
1: Radio Firenze Viola!
2: Di nuovo in diretta qui a Carisca al Vento, diciamo con Giorgetti e Angelo Galassi.
3: Questa battaglia per Vanoli si sta facendo.
2: Mi sta distruggendo e vedo tanti messaggi, anche molto lunghi, e di questo vi ringrazio, però non diventa semplice poi leggervi.
3: Vabbè, dai, li devi un po' riassumere, diciamo.
2: Ci proviamo, aspetta, perché ce n'era uno, sì, sul tuo attacco a Di Marzio, e mi piace mettere zizzania.
3: No,
2: quindi
3: ma che attacco? Ho detto lui.
2: Eccolo, Alessio, l'attacco di Agio a Di Marzio, così direi. Diretto e sfrontato, sta dando senso a questa giornata. Grande Agio, avanti.
3: Ho
2: senza
3: detto
2: timore.
3: Lui ha le sue fonti, ma ci mancherebbe. Cioè, lui
2: io non l'ho
3: è più bravo di tutti.
2: Ora lo stai dicendo. Prima sei andato veramente diritto.
3: Ma ci mancherebbe altro che uno come me potesse.
2: Io mi discosto, Gianluca. Lui sa, Angelo Giorgetti.
3: Tutto di mercato, io zero. Anche perché il mercato non è mai stato proprio
2: mio. Di Marzio
3: mio...
2: dice: prossimi giorni l'incontro, fiducia nella.
3: Sì, ma è molto possibilista. Io invece, al contrario, sono.
2: Ha anche accostato Paratici a qualsiasi club nelle ultime settimane. Di Marzio,
3: e Paratici ci ha detto a comprare la casa a Firenze. Vabbè, sai, il mercato però comunque... è così. Siamo in un mondo in cui l'uomo, diciamo, l'uomo più importante del mondo dice una cosa la mattina, la smentisce a mezzogiorno, poi dopo la ribadisce alle 5 e alle 8 dice il contrario di quello che ha detto. Tutto. Per cui siamo in un mondo in cui purtroppo tutto è valido. Io
2: sì,
3: cerco di mantenere una linea, nel senso che Vanoli, secondo me, diciamo, avesse poche possibilità, lo dico da settimane, e ora ne sono, diciamo, sono più che mai convinto. Poi magari mi sbaglio, ragazzi, farò come l'uomo più importante del mondo e dirò il contrario. No, io ho sempre detto il contrario. Vanoli sarebbe rimasto
2: molto bello. Mi sembra un'ottima strategia, Angelo. Io faccio spesso,
3: io ho sempre detto il contrario.
2: Faccio spesso, sì.
3: Faccio un po' su una piattaforma
2: no,
3: molto famosa.
2: Trump si è creato anche la sua.
3: Ora faccio anche io la mia a pagamento. Così
2: bello, come la chiami? Agius.
3: Agio
2: e basta. E ci scriviamo tutti Agio.
3: Vai.
2: A Stefano Carlesi chiederei se può farci sentire due WhatsApp audio. Fatti bene.
4: Un bravo ragazzo e penso che tu sia anche un bravo giornalista, però sei l'emblema della Firenze attuale, sei l'emblema della mediocrità. Una persona che viene a dire io Vanoli mi viene il dubbio, ma io forse lo riconfermerei, è proprio l'emblema di come siamo ridotti. te non sai assolutamente cosa significa essere tifoso della Fiorentina e soprattutto il suo orgoglio. Te non sai niente della Fiorentina, della sua storia, non sai niente e ti accontenti di Vanoli.
3: Attacco durissimo,
4: fate festa ragazzi, durissimo. Fate festa, parlate del niente, mischiato con nulla.
5: Allora Galassi, senti, se te tu dici che Vanoni va andando via da Firenze può andare in squadre tipo Torino, Udinese, forse in Serie A e Cremona, la Cremonese e squadre di questo livello, vuol dire che è un allenatore da quel livello. L'unica cosa che tu può fare prendendo Grosso è quello di cambiare su un piano, visto che Vanoni non dà gioco, Grosso ha un gioco, provare a dare un'identità con Grosso. Noi saremo più o meno con Grosso un allenatore della stessa dimensione di Vanoni, ma almeno si può vedere un gioco e magari con quello si riesce a scalare delle posizioni in più in classifica. Ciao Guido.
3: Cioè, ti sei preso la scena perché ti stanno insultando.
2: Il famoso gioco.
3: Vado via.
2: Vai via, sì, ho scelto sì una posizione, sapevo avrebbe trovato. In realtà diversi ascoltatori ci hanno chiamato anche in questi giorni.
3: Per sostenere Vanoni.
2: Al primo amico legittimo, non so che cosa rispondere. Primo risponderei: non sono un tifoso, ma sono un giornalista. Poi che sia anche tifoso, però non capisco bene qual è la chiave di lettura della sua affermazione. Altrimenti, che cosa dovrei dire secondo lui? Poi, perché allora, secondo il suo discorso, siccome Firenze è Firenze, allora neanche Grosso va bene, allora neanche De Rossi va bene, allora neanche, ma paralosamente
3: Firenze,
2: neanche Raiola, allora, noi dovremmo prendere Maresca.
3: Firenze purtroppo in, questo, in questi tempi in cui è tutto bianco oppure tutto nero, diciamo, Firenze si è divisa fra chi si accontenta e chi invece proprio non ce la fa ad accontentarsi. E quindi anche su questo c'è una grande spaccatura a Firenze. Su ogni argomento c'è chi è pronto a rinfacciare: ah, voi siete dei mediocri perché vi basta questa Fiorentina, eccetera. Invece dall'altro punto di vista è: noi vogliamo bene alla Fiorentina, quindi diciamo che la sosteniamo sempre perché vogliamo bene alla Fiorentina, diciamo solo per la maglia. Questo è stato anche il ragionamento,
2: cioè, bello,
3: secondo me corretto, anche se ha fatto la curva, corretto anche se in tutti questi anni, come ho detto più volte, devo dire è mancato il passo di mettere un po' i puntini sulle i per il comportamento di una proprietà che ha messo tanti soldi, ma a mio parere non li ha messi affatto bene nel calciomercato. Quindi anche questo, voglio dire, fa parte di tutto il pacchetto, no? Del ragionamento, però certo. come ti dicevo prima, c'è questa differenza fra chi si è rassegnato ad accontentarsi e ti hanno inserito in questo filone, sì. E chi invece per orgoglio, per storia, perché ha visto altre Fiorentine, perché ha un'età diversa, perché ha voglia di vedere un calcio diverso, invece dice no, io non ci sto più e voglio che al posto di Vanoli venga uno e se non altro abbia un'idea di gioco. Ecco, siamo
2: ma
3: qui.
2: Sono te, noi, i tifosi della Provercelli, per dire, sono lì che dicono: siccome abbiamo vinto 7 scudetti 50
3: intanto,
2: anni fa,
3: sì,
2: allora
3: anche
2: forse
3: di più,
2: anche
3: 50
2: di più
3: anni.
2: Dovevamo. Cioè, e la Fiorentina non fa una Coppa Europea da più di 15 anni. La Fiorentina ha vinto l'ultimo trofeo oltre 20 anni fa.
3: No, io 15, ti dico, anni, 15 anni forse sono troppi. Già.
2: Sono, scusa, era il 2015, quindi sì, sono 10 anni. Però che non fa la Champions, se non sbaglio, sono 15 certo, anni. Non vince un trofeo da più di 20 anni. E in più mi sembra che
3: ho capito,
2: chi
3: ma
2: come noi, per questo io dicevo sono un giornalista e non sono. Se la scelta
3: realista
2: della Fiorentina fosse
3: realista,
2: quella, tra quella di Guardiola e o Conte.
3: Ma
2: io
3: siccome siamo
2: anche ragionare
3: ma
2: di
3: siccome
2: questo
3: siamo di fronte, Giacomo, a una proprietà che bene o male nell'ultimo calciomercato ha investito quasi 100 milioni, ha costruito un centro sportivo da 120 milioni. Siamo a Firenze, dove pensiamo a torto a ragione di essere i più belli e bravi del mondo. Perché vuoi partire con un profilo basso? Questo no, cioè se ci avessi una proprietà che non spende, una società che
2: ma perché
3: fa
2: Grosso
3: allenare
2: è un profilo alto? Torno, perché Grosso invece è un profilo alto.
3: No, io non ti
2: perché
3: dico,
2: Iraola
3: cioè,
2: è un
3: nome
2: profilo
3: di Grosso,
2: alto.
3: No, il nome vabbè, cioè chi vuoi?
2: E l'allenatore
3: del
2: Bournemouth. Cioè,
3: ma
2: allora
3: no,
2: se per il ragionamento
3: no,
2: la storia di Firenze, ma
3: no,
2: possiamo prendere l'allenatore del Bournemouth.
3: Io voglio ripartire con un allenatore che porti un calcio identitario e che scelga insieme.
2: Ma se te mi fai questo discorso va bene, io
3: poi
2: lo accetto.
3: Che si chiami
2: lo accetto. Se te mi fai il discorso invece che noi come piazza non possiamo accettare la conferma di Vanoli perché siamo perché vent'anni fa giocava Batistuta da noi,
3: detto,
2: io
3: non te l'ho detto questo.
2: No, no, ma
3: detto.
2: Infatti io, cioè, io il tuo discorso, siamo qui che stiamo discutendo, certo. E rispondevo all'ascoltatore, no, che dice non si può dire di voler confermare Vanoli perché la storia della Fiorentina.
3: Io penso che ci sia un sottofondo, che ci sia un sottofondo di grande amarezza per questa stagione. Io l'ho definita domenica ignobile, perché è stata
6: Eh? Non ti ci metto solo questa stagione, nel senso della
3: amarezza. No, ma questa è stata Firenze veramente la ciliegina sulla torta. Perché diciamo, significa che comunque quando te parli di cultura sportiva, che è esattamente quella che vorrebbe diciamo costruire Paratici, vuol dire che in questi 7 anni non l'hai proprio costruita per niente, ma per niente, ma non c'è, ma non solo dentro, ma non solo dentro forse il club, ma anche fuori, nel senso che c'è tutto un insieme di contraddizioni che quest'anno ha partorito un mostro, cioè diciamo un mostriciattolo. Allora io vorrei che le cose cominciassero a essere fatte con una logica, no? Cioè che si costruisse un filo e da questo filo si partisse per costruire qualcosa, con uno scouting diciamo che è potenziato, con dei prospetti che nessuno conosce, che però come qua la scala ti arrivano diciamo per 10 milioni e poi sono dei fenomeni assoluti, oppure anche meno, cioè dei classi 2006 o 2007 possibilmente saltino l'uomo, e questi qui però li deve portare la Fiorentina, cioè li deve portare a Paratici, li deve portare a prescindere dall'allenatore. Io voglio questo, cioè per questo io vorrei puntare in alto da questo punto di vista. Vogliamo qualcosa di nuovo con un allenatore nuovo. Poi tante grazie a Vanoli, è stato bravo, però per me deve cominciare un ciclo con la testa libera.
2: Va bene, sentiamocene altri due di WhatsApp audio, si fu play, vai Stefano.
7: L'unica cosa certa è che un allenatore che ha un gioco e una identità forte, anche con una squadra di livello medio come aveva Italiano per esempio, puoi fare qualche cosa, non chiaramente arrivare tra le prime quattro, però puoi fare qualche cosa e levarti qualche soddisfazione, per poi appunto mettere via via un tassello in più, cosa che finora non hanno fatto, e provare a insidiare i primi quattro posti. Ma se arriva un allenatore non giochista, è chiaro che il signor commisso si debba frugare e portare gente che costa, che ha qualità, cosa che non penso possa esistere. Quindi la scelta credo sia ovvia.
8: Buonasera ragazzi. Comunque sentire tanta gente che vuole Vanoli fa capire veramente in che passenza finire la Fiorentina. Troppo ambizione zero. C'è una cosa vergognosa. Io non ho mai sentito di dire che se il prossimo anno la Fiorentina parte con Vanoli nell'anno del centenario, a parte mi vengano brividi. E poi almeno c'è un abbonamento o meno, almeno si risparmia, ecco. Buonasera.
2: Però quello che vorrei io segnalare anche, e è per questo che poi ho posto la discussione su questi termini, è che secondo me il tifoso della Fiorentina dovrebbe anche un attimino fare un passo indietro su quello che considera, ok, un grande acquisto o una grande scelta, e vedere che se e valutare la società, non valutare il profilo, non so se mi intendo. Cioè l'anno scorso, Angelo, e tu eri uno dei primi, ma 90% di noi e di chi ci scrive considerava la scelta di Pioli finalmente una scelta e faceva alzare l'asticella. Ma io voglio dire, ma neanche dopo esserci scontrati contro un muro come è stata questa stagione, si riesce a ragionare sul fatto che Vanoli, Iraola, Grosso sono solo un piccolo tassello, certo. E che non è che se scegli Vanoli, certo, te per forza non puoi avere l'ambizione di puntare ai quattro posti, perché te puoi benissimo come società dire: io scelgo Vanoli perché l'ho visto lavorare, perché mi ha dato delle garanzie che vedendolo tutti i giorni mi dà, e poi soprattutto, come dicevi te, costruisco attraverso un mercato, attraverso una struttura societaria. Invece io continuo a vedere che se la Fiorentina sul mercato va a comprare, non so, Sesco del Manchester United, penso a un profilo di alto livello, e poi però non ne compra altri 10, allora è già cucito lo scudetto. E invece no, invece la scelta dell'allenatore è uno dei tasselli,
3: certo.
2: E quindi io però dico, anche Vanoli, se la scelta della Fiorentina che fa deve essere su un alveo di allenatori che comunque, cioè Grosso è stato quasi sempre esonerato nella sua carriera prima di Sassuolo, è stato esonerato a Lione, è stato esonerato nell'esperienza precedente che in questo momento mi sfugge, col Frosinone ha fatto ottime cose ma in Serie B, col Sassuolo ha fatto una stagione in Serie A. Voglio dire, De Rossi stesso, che a me intrigherebbe.
3: Ha battuto il rigore, ha fatto vincere il mondiale all'Italia.
2: Da giocatore. Allora, poi se uno va a vedere anche la carriera da giocatore, sicuramente ottima.
3: No, anche questo poi dopo pesa. No, allora dunque, se facciamo il paragone con Pioli, è chiaro che tutti e anche io eravamo convinti che andasse non meglio, molto meglio. Detto questo, Pioli è stato il risultato di un disastro precedente, no? Che è stato quello di Palladino, per come è stato gestito, diciamo, l'addio di Palladino, per come se n'è andato, per come...
6: Dici?
3: Per
6: come, sì. Cioè, scusa, aspetta, ripeti un attimo il concetto, perché
3: è stato anche un parafulmine.
6: Sì, però Pioli. Io ti ci metto una cosa, ti ci metto, e non è solo Pioli, è l'aver scelto Pioli, l'aver fatto un mercato totalmente a caso.
3: No, a caso. Invece no, il mercato è stato fatto perché è stato fatto molto insieme a Pioli. L'abbiamo detto anche altre volte, Giacomo, perché lui aveva in mente un tipo di squadra che si accostasse all'Inter, cioè quindi senza esterni di attacco, una squadra con gli esterni a tutta fascia, sì, in questo caso
6: non
3: Gosens,
6: è che a Pradè col cioè Pradè ha anche 25 anni di carriera alle spalle, ah, al pensare a un esterno, anche se l'allenatore ti dice di no,
3: che ti devo dire?
6: Voglio dire,
3: domandarla a Pradè, io...
6: No, però quello che voglio dirti è, torno lì, non è che è solo Pioli, non è che ha cambiato,
3: no, ormai,
6: avessi
3: non
6: messo
3: è mai,
6: un altro al posto di Pioli improvvisamente
3: non è mai
6: questa squadra
3: non
6: sarebbe
3: è mai
6: qua.
3: Infatti ecco. Io nel vastissimo termine cultura sportiva ci metto anche questo, ci metto un team, un insieme di persone che lavorino con competenza e siano in sintonia. Quindi per me, guarda, io arrivo a dirti, il nome dell'allenatore è perfino secondario.
6: Sono
3: perché,
6: d'accordo.
3: Va bene?
6: Sono d'accordo.
3: Perché, cioè, io vorrei che Paratici si trovasse d'accordo con chi arriverà, preferibilmente un profilo giovane e con la testa pulita, uno che si sia aggiornato dal punto di vista calcistico, che abbia vissuto, dal mio punto di vista, anche delle esperienze all'estero, che arrivi qui in Italia con la voglia di far vedere anche qualcosa di diverso, senza scorie del passato. E quindi, ecco, per ripartire da lì, e tutto questo senza il minimo, diciamo, di critica nei confronti di Vanoli, più di quelle che le abbiamo fatto durante l'anno per alcune partite, per alcune sostituzioni, per alcune, le dichiarazioni lì avrebbe dovuto forse essere aiutato un po' di più, non lo so, però vabbè, certamente il dono della comunicazione non è ai primi posti per lui, però
6: grosso,
3: ecco.
6: Esonerato dal Sion, ecco, sì, mi pareva, ce lo dice anche
3: Svizzera.
6: Allora, ultimi 10 anni, ci manda Stefano i posizionamenti in classifica della Fiorentina: il quinto posto nel 2015-2016, poi ottavo, sedicesimo, decimo, tredicesimo, settimo, ottavo e quindicesimo. Quindi sì, questi sono gli ultimi 10 anni della Fiorentina. Poi, chi vuole Vanoli è la mediocrità, dice Stefano. Poi, scusate, invece di parlare allenatore, le prime parole di Paratici sono state quelle: ripartire alla base di una proprietà solida, un persone che conoscono il calcio. Catherine, Joseph, Ferrari, Stefano, Stefan, Appio e Pengue sono queste le persone? No, caro Roberto, io sono d'accordo.
3: No, ma
6: con te
3: lui si deve creare una struttura.
6: Poi, chi sono i grandi allenatori transitati alla storia di Firenze? Tra Pattoni, Mancini, Prandelli, poi Emanuele da Grosseto. Ora, secondo me ce ne sono stati altri, però se il riferimento è chi era già un grande allenatore prima di venire a Firenze, sono
3: che è diventato
6: Pattoni,
3: tipo Montella. Cioè, o chi è diventato?
6: No, diventati tanti, sì. Malesani, ti ci posso mettere anche, comunque, stavo pensando Sousa, insomma, forse dopo la Fiorentina non è che abbia fatto.
3: Sousa era un grandissimo allenatore, purtroppo con un approccio, secondo me, non ideale per la gestione.
6: Comunque, anche Mancini stesso, quando arrivò a Firenze, anzi,
3: fu scelto da sconcerti proprio quando ancora non aveva il patentino.
6: Sì. Forse Prandelli aveva già una carriera.
3: Sì, Dio buono, lui era buona, il Parma, doveva andare a Roma l'anno prima, poi purtroppo per la malattia della moglie rifiutò di andare a Roma, e Corvino, siccome prima che arrivasse Corvino la Fiorentina aveva fatto un preaccordo con Guidolin, ruppe questo preaccordo e riuscì a convincere Prandelli, che era rimasto fermo per alcuni mesi.
6: Grande scelta. Allora, allo 055 77 111 71 c'è Fabrizio da Forlì. Ciao Fabrizio.
9: Ciao Giacomo, ciao ragazzi.
6: Ciao grande Fabrizio, ciao. Dici tutto.
9: Ma io volevo dire la mia, perché vi sento e vi seguo praticamente quotidianamente, però onestamente credo che la storia sia semplice, nel senso che è stato, diciamo, preso un direttore sportivo, no? Un direttore sportivo coi fiocchi, perché su questo credo che siamo d'accordo tutti, che è Fabio Paratici. Bene, questo sta lavorando, lasciamolo lavorare. In tutte le società di calcio che si rispettano c'è un presidente che mette i soldi, c'è un direttore sportivo che segue una linea, no? Una linea di scelta dell'allenatore, lui sta anche pensando e cercando di ristrutturare la società. Farà la sua scelta, dopodiché vedremo che cosa avrà scelto. Io sento dire e questo no, e quello sì, e questo non va bene, noi non siamo di questa dimensione. Ma a parte che ricordiamoci una cosa, cioè Paolo Vanoli per il quale io una piccola riflessione gliela farei sul tenerlo meno. Ci ha preso con 4 punti dopo 9 giornate, con una situazione deficitaria, una preparazione atletica deficitaria, giocatori che non aveva scelto lui, uno spogliatoio devastato, un centravanti sparito, perché questa è la realtà. Il centravanti l'anno scorso ci ha dato il mondo, quest'anno ci ha dato 0-0-0 e lo ripeto.
3: Ha fatto 9 gol,
9: ha fatto. Ha fatto 9 gol, ma ragazzi, da un certo punto.
3: Sì, sì, nella parte finale non c'era più. No, la parte finale non c'era più, certo.
9: È sparito, no. E noi abbiamo giocato con un centravanti, con tutto il peso su questo centravanti, che ha reso quello che ha reso, bene. Sì. Comunque, alla fine della fiera, questo ci ha salvato 2 giornate della fine, almeno 2 giornate della fine. Ci ha fatto fare nel girone di ritorno, mi sembra sia come punti, siamo sul 5º o 6º posto. Quando, certo, alcune partite le abbiamo giocate con la paura, tanto chi di noi non aveva il terrore di retrocedere fino a 2 mesi fa?
6: Giorgetti. Giorgetti era tra i pochi che restava fiducioso. Però io no, di certo. Cioè, io ce l'avevo il terrore, Fabrizio. E come?
9: Io ce l'avevo il terrore. Io ho detto, questi non ci scappano. Questo ci ha salvato, nonostante partite in cui si vedeva che giocavano con la spada di Damocle sulla testa, perché tu dovevi fare punti, dovevi vincere. Certe partite importanti le hanno vinte, vedi Cremona, hanno fatto un pareggio a Lecce, e quindi certi risultati importanti le hanno portate a casa. Qualche partita l'hanno anche giocata bene, Como, Bologna con la Juve, mi viene da dire Milan e Inter in casa, perché Milan e Inter in casa abbiamo fatto due buone, buonissime prestazioni. Allora io, prima di discutere se prendere Grosso, se prendere Irola, se prendere Tizio, Caio, Sempronio, io farei un attimino una considerazione su questo allenatore, che comunque ci ha dato tanto. Sì. Poi, ripeto, sarà Paratici a fare le sue scelte. Qui non è questione di blasone, di ambizione, è questione che dobbiamo tornare a giocare al nostro livello. Al momento il nostro livello è arrivare nelle prime 7-8, più o meno, non voglio esagerare.
6: Nella migliore delle cose, sì. Nella migliore, cioè i migliori risultati degli ultimi anni sono stati arrivati.
9: Bravissimo. Cioè, a riuscire a entrare in una Coppa Europea e riuscire a giocare decentemente questa Coppa Europea. Sì. Tra l'altro, io ho ancora proprio veramente il magone quassù per quelle 2-3 finali perse, che non me le perdono e non le perdono né all'allenatore né ai giocatori, perché soprattutto contro l'Olympiakos era ovviamente alla nostra portata, per non dire anche del West Ham, per il quale sto godendo che sto andando in Serie B, scusatemi, una piccola divagazione. E comunque niente, quindi questo è quello.
6: Bene,
9: che
6: chiarissimo, Fabrizio, ti mandiamo un abbraccio e proseguiamo la trasmissione commentando anche quello che ci hai detto. Ciao. Lo saluto. Io soprattutto una parte vorrei estrapolare, che non era centrale, però noi a Firenze, secondo me un po' in tutto il mondo del calcio, ma soprattutto a Firenze, noi diamo troppo peso all'allenatore, perché italiano, palladino, hanno fatto cose buone e hanno fatto cose cattive, così come credo Vanoli, mi sento di dire lui ha fatto solo cose cattive quando è stato qui, è stato Pioli, perché dalle scelte estive fino al poi il rendimento in campo non ne ha azzeccata una, è poco da fare. Il punto è tutto il resto della Fiorentina.
3: Ma certo, ma cioè, noi abbiamo dato così tanto peso.
6: L'Inter prende una nota, aveva 10 certo. Panchine sulle spalle.
3: Ma è la dimostrazione che poi
6: aveva ambizione. Aveva ambizione, cioè te tifoso dell'Inter, va via Inzaghi, che è uno che ti ha fatto fare tutto bene, prendi Chivu, dici ma il blasone dell'Inter ti dovrebbe far pensare di prendere uno come Chivu. No,
3: ti ripeto, lì è stata una scelta coraggiosa, perché era il più giovane allenatore della Serie A, forse questa più giovane di lui, ma detto questo è uno che ha vinto il triplete, è uno che era stato già nell'Inter per tanti anni, era la primavera, è un nazionale della Maria, quindi aveva un suo diciamo status, però sono stati coraggiosi. Per quanto riguarda quello che dicevi, io sono d'accordo con te, negli ultimi anni ha avuto per me un'importanza eccessiva, diciamo, l'allenatore, perché intorno a lui c'è stato un grande vorticare di operazioni, un grande vorticare di iniziative, di soldi spesi, in più modi, di mercati entrate e uscite che ci hanno diciamo fatto girare la testa, per cui ecco diciamo la speranza, essendo stata la gestione per quanto riguarda i dirigenti sempre molto ferma, quindi diciamo immobile, la speranza era che arrivasse un allenatore in grado di valorizzare quello che veniva fatto e di cui ecco francamente a livello calcistico si capiva il giusto.
6: Allora Pietro dice: a me basta sia una scelta di Paratici in questo senso, se lui
3: beh,
6: vede
3: deve
6: che
3: essere
6: già
3: di Paratici,
6: deve smontare,
3: perché se non la fa Paratici
6: società,
3: cioè se il direttore sportivo non sceglie l'allenatore sì, allora siamo veramente andiamo
6: appena
3: contro,
6: arrivato ora sai dice, c'ha 15 cioè, anni alle spalle,
3: che firma
6: un
3: contratto di 4 anni e mezzo sì.
6: Poi dottor Fabrizio, dottor Fabrizio, vabbè, carta bianca a Fabio Paratici. Luca ci scrive: posso dirvi che secondo me hanno già chiuso con Grosso, ma giustamente aspettano la fine del campionato per annunciarlo, e ringrazio Angelo per le chiacchierate su Messenger. Questo è Luca Alberti.
3: Luca?
6: Alberti.
3: Ah, Luca. Ciao Luca, no, no, no, sì, cioè si hacca su Messenger? Ah, vabbè, allora non c'è il presente Luca, vabbè.
6: Sì. Hanno già l'accordo con Grosso.
3: Vabbè,
6: sì.
3: No, io che ti devo dire, non, questo non lo so, posso dire di sicuro che quando arrivò alla Juve, Paratici, diciamo, rimase molto, molto sorpreso e criticò il fatto che sempre la Juventus l'anno prima avesse annunciato prima Ferrara, prima della fine del campionato, quindi era... proprio una cosa, c'ho proprio in mente queste parole, cioè una cosa che non gli andò giù, cioè bisogna far finire il campionato anche per correttezza. Io penso che con Vanoli abbia parlato, e Vanoli, come ho detto prima, si comporta in pubblico come uno che non è stato confermato.
6: No,
3: okay.
6: Questo mi sembra bene.
3: Poi qualche porticina gli è stata lasciata aperta e quindi bisogna anche aspettare, diciamo, la formalità. Poi se guardiamo quello che succede in altri campionati, a cominciare dalla Premier, lì cambiano allenatori prima, o gente come lo stesso Glasner dice comunque a febbraio se ne andrà, poi dopo con il Crystal Palace va in finale di Conference League, e si sa anche Guardiola è stato, insomma, è venuto fuori che se ne andava prima della fine del campionato, lo stesso Iraola, certo, e quindi voglio dire sono tutte cose.
6: Ultimi due messaggi poi andiamo in pausa. Abbiamo già visto uno splendido
3: Mario
6: Federani entra in studio. Viola Huck dice quello che un po' hai detto anche te: ma voi accetteresti di rimanere solo perché non hanno trovato di meglio?
3: No, io no,
6: non voglio venire a Firenze,
3: no, ma neanche Vanoli secondo me.
6: Poi Giacomo Del Rosi dice: io avrei preferito Farioli, ma voi avete voluto Pioli, vi meritate la...
3: Farioli l'anno scorso si era anche proposto, mi risulta,
6: sì.
3: però dopo l'Ajax è andato al Porto, ora c'è una clausola decisoria che è di 20 milioni, quindi non credo che si possa permettere di spendere 20 milioni per
6: no,
3: portare via Farioli a Porto.
6: Ultimo messaggio Alessandro: la mancata Champions per i Gobbi cederà sul mercato e parecchio, e su questo siamo d'accordo. Noi ci fermiamo, fine della prima ora di Garrisca al Vento, ce n'è un'altra in vista, ci raggiungerà qui al centro Mario Tenerani, quindi voi restate con noi.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena, strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
2: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: Da oltre 60 anni Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Orselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
6: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Eccoci in diretta, seconda ora di Garrisca al Vento. Questi giovani sempre al telefono. Angelo Giorgetti che risponde a tutte le sue spasimanti.
1: Ma
0: e Maria Tenerani invece sta continuando a mandare meme a Luciano Spalletti.
2: No.
1: Io fossi te, Mario, non m'azzarderei.
2: Si rischia. Io non sento nulla, come mai?
0: Perché probabilmente ti devo alzare il volume. Ora ci penso, tranquillo, Mario. Devo capire qual è. Questo è il tuo, va bene. Questo potrebbe essere il tuo, Mario. Lasciamo un attimo di tempo a Sara Mastro Simone.
2: Perché di solito le cuffie funzionano benissimo. Ora arriva Sara Mastro Simone, che è la grandissima.
0: E risolve tutto.
2: Mia ex regista ai tempi di Italia 7.
0: Vabbè, se questo, però per qualche motivo.
2: Vai, Sara, vai. Tu chiacchiera, di qualcosa.
0: No,
2: sul meteo, non so.
0: No, allora, guarda, parto, mi ero preparato perché Angelo Giorgetti.
2: Fiat Lux, ma questo non è Lux, ma è audio.
0: Sì, audio. Mi ha detto Angelo di chiamarti Pippo Baudo di Firenze. In realtà ti voleva chiamare lui, e invece chiamerò io.
1: Fratello Mario, io si può metterlo in video perché è di una bravura assoluta.
2: Si può permettere di
0: e migliora. E migliora di mese in mese. Va bene. Luciano Spalletti, gli abbiamo fatto uno scherzetto. Ti è dispiaciuto molto, immagino, Mario.
2: Io sono stato felice per la Fiorentina tantissimo. E lui, vabbè, era un po' ormai c'era da capire fosse ormai. Io tra l'altro ho fatto la domanda su Gudmundsson, ma mi sembrava una roba normale, perché poi io dall'alto non avevo visto nulla, no? Perché dall'alto si vedono. Se arrivati in sala stampa, tu conosci benissimo quella sala stampa, c'erano tutti i televisori che puntavano questa scena, che ho detto, ma che è successo? Cioè, non ero proprio ignaro. E allora ci si è cominciato a confrontare con dei colleghi, ma c'è stato un battibecco. E allora, giustamente, quelli che fanno la Juve hanno chiesto le cose sulla Juve, io le ho chiesto di Gudmundsson e lì, insomma, è venuta, sembrava una domanda normale da
1: perfino
2: fare.
1: Perfino a te hai risposto male?
2: Sì, certo. Ma insomma, sarei stato un pensiero, l'avessi fatto.
0: Un po' però ha comunque spiegato,
2: non ha risposto male, era un po' lui ha detto la sua versione, chiaramente non ha incontrato, mi sembra, i favori dei tifosi, però io dico una cosa, in questo sono d'accordo, abbiamo parlato anche con Luca Lamai tante volte. Gli allenatori devono parlare per contratto, no? Per le televisioni, ma dopo la partita, te pensa che il bravo allenatore, quando è inferocito con la propria squadra, non va mai dopo la partita, se è domenica, faccio un esempio, non va mai nello spogliatoio, va via, poi quando ritorna il lunedì o il martedì già è un'altra roba, ma capita, guarda, io ho fatto tante litigate in vita mia proprio perché sono partito in quarta, invece quando magari ci ho masticato un po' sopra mi sono incazzato uguale, però no, a parte gli scherzi, però è diverso, e quindi credo che poi lì, insomma, noi non ce ne rendiamo conto, la Fiorentina, oltre ad aver fatto una grande, aver dato questa gioia immensa alla propria gente, ma li ha terremotati, li ha sfondati,
0: che
2: proprio
0: raddoppia la goduria,
2: li ha terremotati, perché poi è chiaro che loro pareggiando col Verona si erano messi avanti col lavoro. Poi ti devo dire, Angelo, guarda, io anche andando allo stadio, sarà stata una bella giornata, non è che mi aspettassi, proprio qui ne avevamo parlato, l'avevo scritto anche su Firenze Viola il mercoledì, cioè io chiedevo quello che erano tutti i tifosi, dignità, cioè non era non era possibile ripetere copia e incolla la prova di Roma. Poi puoi anche perdere, a Torino ci sta, in linea teorica sarebbero i bianconeri più forti di Viola, domenica non è stato così perché ho visto i giocatori della Juventus dal vivo in condizione raccapricciante, cioè ma con Miners, io mi ricordo, l'avevo visto anche tante volte a Bergamo, a Firenze,
1: ma sono 2 anni così con Miners, purtroppo.
2: No, ma è una Roma incredibile,
1: pagato 70 milioni,
2: cioè, poi Cambiaso, e poi ti chiedi come mai la nazionale italiana va mai Cambiaso, McKennie, che mi sembrava di gran lunga il migliore della Juventus negli ultimi mesi, no, forse il migliore, una roba. Non ha toccato palla, e poi si può andare avanti. Locatelli, che si dà sempre un po' queste arie da grande regista, lo vogliamo dire, è un incompiuta Locatelli, no, cioè quando esordì sembrava che sì, buon giocatore, ma ragazzi, cioè, se
1: fatica,
2: pensa
1: Mario,
2: a Pizarro, non voglio più parlare di Pirlo perché si va fuori categoria, voglio parlare di Pizarro,
0: altra categoria,
2: dai, per fare quel ruolo, cioè, ma anche lui si vede che è molto preso da se stesso, però insomma non so.
1: Quella partita secondo me è ingiudicabile per tanti motivi, mi ha fatto impressione che Spalletti abbia parlato di pressioni, no?
2: Sì,
1: diciamo, relativi, cioè te sei la Juve,
2: sì,
1: hai giocatori di quel livello, se parli di alcuni giocatori che sono troppo sottoposti alle pressioni e reagiscono nel modo sbagliato, ecco, questo mi lascia un po' pensare.
2: No, ma poi non è neanche da lui, perché lui ha sempre detto delle pressioni,
1: infatti,
2: ci sta bene.
1: Infatti, strano questo. Poi però Mario,
2: c'è una situazione.
1: Poi
2: ragazzi,
1: però, diciamo, dopo 1-0-2 in casa della Juve, i nostri calciatori tornano a Firenze e ci sono, diciamo, lì ad aspettare la stazione persone zero, non c'è nessuno, giustamente dico io, giustamente mi sarei sorpreso
2: del contrario,
1: se fossero andati ad applaudire una squadra che alla 37esima diciamo giornata fa una partita del genere.
2: Allora diciamo che la dignità per me era un atto dovuto,
1: sì.
2: Va bene, tanto per cominciare, e vincere a Torino no, c'è stato, si meritano gli applausi, li hanno fatti, credo, visto che sui social i tifosi affrontano tutti più o meno detto, ma non può la partita di Torino diventare una scemosa, può essere per... la scemosa della lavagna,
1: certo, infatti zero meno, è stato diciamo anche vitaminizzato questo successo per tutti i danni prodotto alla Juve, no? Questo è stato anche il motivo che ha reso,
2: quando tornarono con Prandelli con lo 0-3 c'era festa, ma quando tornarono per Salah, ragazzi, mi ricordo la doppietta in Coppa Italia, poi purtroppo vanificata da quell'atroce semifinale di ritorno,
1: ma poi ragazzi
2: noi eravamo là, ma vedere gente come Chiellini, Barzagli, Bonucci, gente vera che rantolava da questo e scappava come Bicoyote, cioè è una roba incredibile. Dopodiché però hanno giocato a calcio. L'unica cosa io non accetto, se posso fare una provocazione, l'hanno detto anche alcuni opinionisti, io sono da quell'altra parte, dice, io sono ancora più arrabbiato, è inaccettabile dopo questo campionato affrontiamo, facciamo partita così. Ragazzi, ma la partita di Torino nasce da un'ottima Fiorentina che è entrata in campo con la leggerezza dei nervi distesi, perché tu pensa se fosse stato obbligatorio un punto a Torino alla penultima di campionato per salvarsi, le pressioni ce l'aveva e dovrebbe essere abituata, ma non è abituata evidentemente la Juventus, perché ballavano 60 milioni, poi credo in borsa abbiamo perso 300 milioni l'unica, non so com'è andata, ma leggevo da qualche parte, leggevo, forse mi sbaglio, spero di no, per carità, settimana. Però voglio dire spero per loro, appunto,
0: secondo me a fine mese ci arrivano lo stesso,
2: però la Fiorentina li fa perdere 60 milioni, cioè fa in Champions League, è un godimento per chi ama la Fiorentina,
0: se puoi
2: però,
0: dirlo ogni 5 minuti
2: dicevo che la partita nasce perché ci sono queste condizioni qui, quindi non è che siccome la Fiorentina ha vinto a Torino doveva fare un gran campionato, la Fiorentina ha fatto un pessimo campionato, che c'erano dei problemi, dei difetti, quant'altro, però ragazzi ti dico anche un'altra cosa, guarda Giacomo, e qui metto dentro Angelo perché siamo praticamente coevi, mi rendo conto, io che c'entra, siamo professionisti, però abbiamo il cuore viola, siamo innamorati della Fiorentina fin da bambini, io sono uscito dallo stadio con un senso di leggerezza che Angelo credo mi capisca proprio un senso di leggerezza come per dire mamma mia che cosa bella oggi, no? Però mi rendo conto che magari chi ci ascolta in questo momento, che ha 25 anni, che ne ha 23, che ne ha 24, ma financo 30, era contento, ma non è contento come eravamo, come siamo stati contenti noi domenica. Il 16 maggio, ora faccio un po' Carlo Conti, noi che il 16 maggio e l'82 avevamo 18 anni e Angelo 20, noi che il... dimmi il giorno della finale di Avellino di Torino, era il 90, era giugno, no, maggio, 90. Anche limiti, insomma, 90, e insomma io ne avevo 26 praticamente compiuto da compiere, e insomma è stata un'altra botta tremenda, no? Quindi credo che noi ce la siamo vissuta meglio domenica dei ragazzi, perché i ragazzi, per carità, hanno la senta la rivalità con la Juventus, ma non sono passati da quello che abbiamo passato.
1: Sono Mario un po' più pragmatico di te, nel senso capisco che i giocatori
2: sono
1: abbiano
2: dato
1: fatto
2: un po' al romanticismo, però ti ho descritto il mio stato d'animo,
1: ma per quanto riguarda la prestazione della Fiorentina a Torino, io penso anche, e in questo forse sono un po' malizioso, penso anche che ai giocatori non sia sfuggito il fatto che venerdì sera comunque la curva abbia in serbo qualcosa, no? Non so se è una contestazione, non so, io prima mi sono augurato quando non c'eri che la curva estragga anche tanta ironia, che poi eleganza, quindi io spero ci siano dei grandi striscioni, grazie ragazzi, eccetera, ma anche per ammorbidire un po' il tono della
2: tipo Ranieri, sì, ma la sorbetteria
1: no, Ranieri poverino è stato nel finale di stagione,
2: no, Ranieri Luca, Ranieri Claudio, Ranieri. Faccio
1: oppure
2: una partita
1: Giorgi
2: Simma
1: Leonora, oppure anche Giorgi Simma Leonora
2: povero Giorgi,
1: Ranieri è poveraccio,
2: non Luca Ranieri, Claudio, quando andò via, e dico io sì, può darsi, ma per carità, ci mancherebbe altro, però ripeto, domenica è stata una roba, anch'io io ho iniziato, diciamo, nel 92-93 veramente a seguire la squadra. Io da allora, quando l'ho vista vincere, quando ha fatto il gol Svaldo, quando, che poi era l'Olimpico di Torino, no? L'Olimpico, sì. 2-3 finì, sì. Che era la Juve di Ranieri, se non sbaglio.
0: Di sicuro segnò Papavaigo,
2: Gobbi e c'era già Osvaldo, sì,
0: certo,
2: sì,
0: c'era la mitraglia, sì, sotto
2: e Osvaldo. Poi l'ho vista vincere in Coppa Italia con Angelo quella volta, poi l'ho vista vincere con Prandelli.
0: Sì, devo dire l'anno scorso.
2: E poi, no, poi ci fu quel pareggio incredibile. Non so se era Coppa Italia anche quella quando Di Livio spostò la barriera, finì 3-3. Ti ricordi quella notte che Di Livio giocava con la Fiorentina?
1: Sì, però ora Mario, parliamo di un passato.
2: No, per
1: che
2: dire,
1: in questo
2: dire.
1: No, sì, sì, ora, certo,
2: lo so,
1: no,
2: che lì sono a troppo romantico,
1: Torino
2: però,
1: contro la Juve delle grandi ciaffate, su questo non c'è dubbio.
2: Ma io ho visto anche tante partite, ai tempi in cui Fiorentina era fortissima. Io ho visto anche tanti 1-0 per la Juve, gol di Del Piero, gol di Conte, queste vittorie che sembrava vittorie, no, ma io se parlo addirittura prima, poi con Allegri, cioè sempre andavi lì e poi ci sono state anche le ciaffate, vabbè, c'è stato lì a Firenze,
1: no, ma c'è la vergogna,
2: comunque insomma richiama la Fiorentina, ha goduto Romania, facciamo già tanto per la casa.
0: Invece Mario, io mi sono preso diverse infamate nella prima ora perché da davanti a Angelo Giorgetti, che auspica e si immagina l'addio di Vanoli, io ho detto, pongo la riflessione e in realtà cerco di sintetizzartela anche se era un discorso un po' lungo, che la scelta sull'allenatore, secondo me, per me possono confermare anche Vanoli, ma è secondaria rispetto a tutto un sistema della Fiorentina che deve cambiare. Cioè negli ultimi anni, siccome poi anche un ascoltatore, io proponevo la conferma di Vanoli, dico perché non pensarci davvero, e non lo dico solo per il 2-0 alla Juventus, lo dico per tutte le cose che puoi immaginarti. Cioè ha fatto tantissimi errori, ma 650 giustificazioni, certo. Per posso iniziare dalla questione spogliatoio, posso tornarti sull'aspetto fisico, una società che non c'era, bla bla bla bla bla bla bla bla. Ma soprattutto davanti a un ascoltatore che mi diceva, vedi, questo discorso e diversi è il segno della mediocrità, io dico, al di là del fatto che non siamo noi a decidere il livello della Fiorentina, ma lo è la Fiorentina stessa con le sue scelte, io dico che nella storia della Fiorentina o del calcio in generale, la scelta allenatore è una delle scelte, ma poi ci sono i giocatori, poi c'è l'ambiente, e quando io vedo l'Inter che sceglie Chivu, non era una scelta ambiziosa per il curriculum del,
2: no,
0: del,
2: però lì ci credevano fortissimamente, però vedi la differenza, cioè
0: ci non ci credono,
2: no, è che l'Inter ha una società molto forte, quindi si sono permessi
0: ma
2: di rischiare,
0: per questo dico, no, ma no, anche ma Fernando Vanoli,
2: ma te l'ha detto anche Paratici nelle prime partite a Torino, ragazzi, il passaggio sulla società, certo, è decisivo, non so se è stato capito da tutti.
1: Ne abbiamo parlato prima in modo abbastanza chiaro.
0: E anche nelle settimane.
2: Lui è arrivato qui e si è reso conto che non c'è, purtroppo, diciamo, non c'è struttura calcistica, dico, non c'è struttura. Quindi la deve creare. E è chiaro che poi dopo, sai, la scelta allenatore è molto importante, che l'allenatore è il manager, come dice il nostro amico Pino Vitale, è l'elemento più importante, l'ingranaggio, no? Fino a quando lavora con te, perché è quello che gestisce tutte le anime della squadra e soprattutto è tra l'incudine e il martello, no? Per tra i giocatori e i dirigenti. Quindi è chiaro, non la puoi sbagliare, ma insomma io dico questo. Quando hai una grande società, quando hai una grande società, puoi sbagliare anche un anno, ma non. Tu guarda l'Atalanta negli ultimi 10 anni, un passaggio a vuoto ce l'ha avuto, 2, ma è sempre ripartita perché c'è una grande società. Così come credo che supererà il passaggio a vuoto il Bologna quest'anno. È vero che ha iniziato solo da 2 anni a fare le cose per bene, questo era il terzo anno, però mi sembra molto forte quella società, ce ne sono altre, e il Napoli ha dimostrato fino ad oggi di avere una struttura anche un po' fuori dal comune, no? Perché c'è questo presidente padre padrone, poi però grandi allenatori, grandi calciatori, insomma. E invece la Fiorentina purtroppo è stata fragile. Io non voglio sempre girare il dito nella piaga, ma in 7 anni, io bisogna dire quello che pensa e che penso, bisogna scrivere quello che penso. In 7 anni io il primo dirigente di calcio che vedo è Paratici, ci posso mettere Antognoni, però Antognoni che non gli hanno fatto fare nulla e hanno fatto di tutto affinché lui andasse via perché dava fastidio, ingombrante, non lo so, quindi non era un operativo. Ma tra gli operativi devo dire che ho stima di Goretti, ma insomma naturalmente non avendo un lavoro di alle spalle di un certo tipo, era lì, ha dato una mano, secondo me è stato ha giocato anche un ruolo fondamentale per l'arrivo di Paratici. però Paratici è il primo che arriva, e poi io non voglio parlare di chi non c'è più, mi dispiace, però insomma non, qui siamo davanti, e se non ci riesce lui sarò ripetitivo e non ci riesce.

0: Maria, perché insomma francamente Vanoli ha fatto quest'anno un lavoro meraviglioso,
1: si merita l'uscita, si merita l'uscita in grande stile, lo merita di sapere presto. Secondo me si comporta, Mario, e l'ho detto prima e io non so se sei d'accordo, ma si comporta come uno che, se non altro, quando parla in pubblico non ha avuto indicazioni sul fatto che resterà, no, magari non gli è stato detto che andrà via ancora, però non si comporta,
0: ti posso
1: come
0: dire,
1: uno
0: non so ora, ma ieri sera non c'era novità, però ti dico, siccome Di Marzio, Gianluca lo conosco da tantissimo tempo. Infatti. E dire lo stivo è una banalità, perché è un numero uno assoluto. Io francamente di bischerate a Di Marzio non l'ho mai sentite dire, e anche quando disse la famosa storia di De Rossi, che è l'attacco furibondo dei dirigenti, la proprietà viola, poi abbiamo visto che aveva ragione, quindi dico, non lo so, mi ha sorpreso, però c'è anche il Corriere dello Sport e da un mese tiene quella linea. La Gazzetta oggi, come avete letto, è andata dalla parte opposta. Ho citato i due sportivi principali e Sky, quindi questo mi fa capire che il Paratici sta veramente alzando una cortina fumogena pazzesca, sta tenendo tutti sul chi va là, e quindi c'è da aspettarsi di tutto, c'è da aspettarsi di tutto. Però insomma stanotte Gianluca mi ha spazzato un po', mi ha spazzato non perché ha detto ci sono delle chance, ma perché ha detto insomma sono molte probabilità che resti.
1: No, è la prima scelta,
0: è la prima scelta, no. Ragazzi, poi mettiamo anche questo ragionamento qua sul piatto. Volete che Paratici non abbia provato in questi mesi a contattare qualcuno, insomma, Mourinho, Maria, a me risulta all'estero con qualche big, ha raccolto picche, che poi sono le picche che ha raccolto anche per il mercato di gennaio, perché purtroppo oggi la Fiorentina, non perché Paratici non sia bravo, ma perché oggi la Fiorentina non è quella di qualche anno fa, purtroppo ce lo
1: è l'ultima classifica,
0: allora lui credo è l'ultima,
1: esatto, no, era l'ultima, era l'ultima, quando...
0: credo che lui, da dirigente molto esperto e scaltro, abbia anche fatto un ragionamento. Ma insomma, a me Vanoli tutto sommato non è dispiaciuto. So che a Paratici la cosa è piaciuta più di Vanoli è come lui è entrato nella testa di calciatore.
1: Vero.
0: E l'intervista di Mandragora venerdì scorso a Tutto Sport fa capire, cioè c'è un legame con quello che dice Paratici. Quindi può anche dire, beh, se io non riesco a trovare qualcosa che veramente mi accende il cuore, che faccio io? Cambio per cambiare. Il problema è che ogni giorno che passa, ogni giorno in più, che Vanoli capisce che non è la mia scelta, no?
1: Mario, secondo me ha già capito, cioè non dobbiamo arrivare al punto come disse Gasperini, abbiamo chiamato Gasperini, ma l'abbiamo chiamato prima altri tre, no, cioè non dobbiamo arrivare a questo punto qua.
0: Si può arrivare a questo,
1: quindi d'accordo. Merita tutto il rispetto possibile, cioè, Vanoli, sono convinto che entro la prossima settimana, dopo qualche giorno, forse tutti i giorni di vacanza, Paratici abbia in mente di fare un annuncio, se tutto va bene,
0: nei
1: contatti,
0: cioè, questa settimana entra ora da lunedì, ma sicuramente io credo che lui ora, loro staccano un po', c'è, cioè, rompete le righe venerdì notte, i giocatori andranno a Formentera e Rizzo dove vorranno,
1: e lui andrà anche lui, Mario,
0: io si riposerà un po' con quegli altri, e poi inizia la prossima settimana, martedì o mercoledì, giovedì ci sarà una conferenza stampa,
1: bisogna guagliare,
0: c'è la conferenza stampa per annunciare chi ha preso, se ha confermato Vanoli. Una cosa importante, da Paratici me l'aspetto, chiunque sia, Vanoli o Mister X, bisogna che lui faccia, siccome parla molto bene quest'uomo, noi non eravamo più abituati ai prepartita, no? Perché sentivamo dire delle cose molto naif, che poco avevano a che fare col gioco del calcio, magari con altre cose. Erano momenti anche di. Erano momenti anche talvolta di comicità involontaria, e quindi non eravamo abituati. È arrivato questo che ha veramente messo le cose in chiaro, secondo noi parla molto bene, con chiarezza. Bisogna che lui difenda alla morte la propria scelta, ripeto, che sia Vanoli che sia Giorgetti in panchina non mi interessa, ma lui deve far capire, l'ho scelto io, l'abbiamo scelto noi, ci crediamo pazzamente. Se perde 5 partite consecutive e lui resta l'allenatore della Fiorentina, e si va avanti.
1: Sì, perché stiamo cominciando qualcosa di diverso.
0: Quindi certo. Mettetela in luce. Sarà solo colpa di là. L'abbiamo scelto noi, ma la colpa sarà solo mia. Vi dovete fidare di me, va difeso alla morte. Allora, se anche fosse poi alla fine Vanoli, il discorso fa due sconfitte, si comincia a
1: fischiare.
0: Questo
1: è un problema, Mario, perché se è un problema, secondo me sarebbero.
0: È un problema sicuramente, Angelo, ma se Paratici fa un discorso forte e chiaro, già il 50% di quelli che potenzialmente rompono le scatole si mettono subito a capo. Capito? Questo è il concetto. Perché lui le può spiegare bene le cose, quindi.
1: No, poi insomma si porta dietro, insomma, qualche vittoriuccia, no? Quindi.
0: Ma scherzi.

0: cioè voglio
1: uno,
0: dire
1: uno
0: no.
1: Comunque quando parla il suo nel mondo del calcio l'ha fatto, per cui poi senza voler incensare nessuno, però no. Rispetto a prima mi sembra, come dicevamo prima, io sono rimasto sorpreso perché dopo anni di gestione, per così dire, familistica, poi siamo arrivati ad un cambio, epocale da quel punto di vista. No. Quindi ecco, già quello ci porta verso il futuro. Quindi ora però questo futuro deve essere applicato. E diciamo, già è stata fatta una cosa molto importante, ma ora comincia veramente il lavoro duro.
0: Ma che scherzi davvero? Ma scherzi, ma sicuramente.
2: Allora andiamo un attimo sui messaggi: 348-7513933. Chiederei a Sara se ci fa sentire lui WhatsApp audio. Vai, partiamo così.
3: Ragione finalmente Agio, grande Agio.
0: Grande Agio.
3: Ricominciare con Vanoli sarebbe ricominciare con la mediocrità, ragazzi.
1: No, con la mediocrità.
3: Parliamo
1: chiaro,
3: anche se quegli altri allenatori con nomi esotici hanno un altro curriculum, non magari all'altezza di certo di Conte o Guardiola, ma portano un po' di freschezza, un po' la novità, un po' di questo, ecco, magari bravo, una nuova mentalità. Vanoli, ragazzi, che ha fatto? Venezia, Torino, a Mosca, ma... Boh, io sono d'accordo, Agio, ci vuole gente nuova, valida e novità, anche rischiando ovviamente, ma il calcio è bello, di calcio è anche il rischio. Vada con Vanoli, sì, vada con Pioli, tante.
1: Fa rima.
4: Allora, siccome io invece so moltissime cose sulla storia della Fiorentina e sono disposto a sfidare con questo ascoltatore tranquillamente, allora io dico che è lui che non sa niente della storia viola, in quanto noi si è vinto 2 scudetti in 100 anni, e quindi pretendere o volere la luna o voler sognare sempre volendo cose che non ci appartengono o che non ci sono mai appartenute e che spero ci apparterranno, è proprio sinonimo di non conoscere niente della storia della Fiorentina, e porti rispetto ai giornalisti.
2: Ale, bene, questo era sull'ascoltatore, insomma, che faceva riferimento al fatto che voler confermare Vanoli è, come poi diceva anche il primo, sintomo di mediocrità. E io non sono d'accordo con questo, nel senso che se parate c'ha gli elementi per confermare Vanoli.
0: Una cosa, ragazzi, se Vanoli va via alla Fiorentina, secondo me va in una squadra buona.
2: Sì, d'accordo. Quanto buona?
0: Ma cioè, quanto
2: non è che
0: buona?
2: Napoli,
0: Bologna potrebbe essere
1: Bologna, Sassuolo.
0: Bologna, Sassuolo, era circolato il nome anche per la Lazio. Non lo so, per il Parma va via.
1: Il suo procuratore l'ha proposto per il Napoli.
0: Però voglio dire, ragazzi, mi risulta, ha detto Niccolò Ceccarini, mi fido ciecamente, che ci sono anche, c'è una lusinga dalla Premier, certo non sarà l'Arsenal, neanche il City. Ma fosse anche il Crystal Palace, ragazzi, se va via Glasner e voglio un Vanoli, insomma, voglio dire, io
2: non credo voglia.
0: Vabbè, ragazzi, io vi dico una cosa. Fuori da Firenze il lavoro di Vanoli, anche se l'ascoltatore dice mediocre, tristezza e cose, il lavoro di Vanoli è stato molto apprezzato. Poi è chiaro che qui abbiamo tutti voglia di novità, magari voglia di estero, voglia di portare un po' di bollicine, no? Dopo tutta questa acqua liscia, abbiamo voglia di gas, no? Di bollicine, tutto quello che vuoi. Però state attenti, perché quando parlate di Vanoli, molti di voi, sembra che parliate di uno scappato di casa. Non è così. Non è, e soprattutto fuori da Firenze non la pensano così. Il procuratore di Vanoli si diverte dalla prossima settimana, secondo me, a trovare squadra al proprio assistito. Si diverte, no?
1: Io sono andato oltre, Mario, mi sono permesso di dire che sicuramente, se non resterà a Firenze, anche Paratici farà di tutto per dare una mano a Vanoli.
0: Sì, non c'è dubbio, perché guarda che i due hanno
1: stima, ha fatto una grande cosa Vanoli dal punto di vista umano, ha fatto una cosa gigantesca, perché entrare in quello spogliatoio e trovare quel disastro, ecco, io penso che in tanti sarebbero stati
0: così come
1: in grande difficoltà.
0: Paratici,
1: lui è stato bravissimo in questo,
0: lui, va riconosciuto anche a Paratici,
1: è arrivato e lo ha puntellato,
0: puntellato, bravissimo, e lui c'è grande feeling. Ma infatti guarda che il tentennamento di Paratici nasce anche da questo, o soprattutto da questo, perché si è creato, sai, poi ci sono cose strane nel calcio, no? Simone Inzaghi tanti anni fa stava andando a Salerno, poi saltò il Loco Belsa alla Lazio, andò lui, guarda che carriera fa, cioè bisogna stare molto attenti, ragazzi, molto attenti, che qui si va a pregiudizi, a etichette, a quant'altro, insomma. Tanto io spero vinca anche venerdì la Fiorentina. Vabbè, io vorrei vincesse sempre. E chiudo a 44, e non è che guardo i 44 punti e non mi interessa. Guardo da dove è partito quest'uomo, alla 11ª di campionato con 4 punti. E nelle restanti me ne dovesse fare 40, ragazzi, via. Insomma. poi va bene, c'era la Cremonese, c'era il Lecce, c'era di qui, c'era di là, lo so, però...
2: No, ma io ci metto, al di là Cremonese o Lecce, io ci metto che nel mezzo ha dovuto anche... Lui ha fatto il primo mese senza una società, perché non c'era Paratici. Poi con questo fantasma di Paratici che aleggiava e che doveva venire... banalmente guardate la gestione del caso Ken anche dal punto di vista societario, e lì non è una questione di Vanoli, certo, che è stato un l'attaccante titolare, lui praticamente non l'ha avuto negli ultimi due mesi e chissà anche in spogliatoio, non è semplice da gestire.
0: No, ma te
2: la
0: pensa dopo Reggio Emilia, Reggio Emilia era arrivato da tre partite, quattro partite
2: sì, sì, un mese
0: ha fatto Genova
2: appunto, scarso,
0: ma Reggio Emilia sta solo,
1: sì, no, cioè ti pensa Reggio Emilia che cosa è successo,
0: cioè, dice, certo,
1: ah, certo, no, no, no, le spogliatoie, certo,
0: te
1: no,
0: pensa questo era già certo arrivato da qualche settimana, sì, sì, trovato il Far West davanti, certo, no, ed no, è riuscito a mettere le mani in quella
1: ma
0: situazione,
1: ha gestito anche il capitano che è stato diciamo destituito, anche questa è stata una cosa sì enorme per un allenatore, certo, cioè sì, è stato bravo anche lì, ed è stato, io devo dire, anche bravissimo
0: a recuperarlo poi.
1: Anche Ranieri, sì, anche, sì, anche Ranieri dopo a restare
0: ma
1: sempre,
0: ma Ranieri
1: comunque
0: ci sente un pazzo, avrà degli atteggiamenti sbagliati, ma ci sente un pazzo, poi anche lì no, e Ranieri scorso, Ranieri, ma Ranieri non è un campione, non lo sarà mai, io in Serie A ne vedo peggio di Ranieri, non tutti, alcuni li vedo peggio, vi posso assicurare, quindi voglio dire, per me, allora, se la Fiorentina allestisse una rosa per aggredire il quarto posto, credo sia impossibile, sto vaneggiando, facciamo finta che per me Ranieri in quella rosa ci sta tranquillamente, no?
1: Sì, vediamo, fatto di...
2: Dobbiamo fermarci, siamo già in ritardo di un minutino. Leggevo solo il messaggio di Matteo e diceva: grande Mario, se passi da Montaglione porta due pere a Luciano. Con questo noi andiamo in pausa e poi torniamo per l'ultima parte di Garrisca al Vento.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: È arrivato lo sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
2: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: Che incubo il trasloco!
2: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
3: Ma è fantastico!
2: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
4: Zeus Traslochi in via Bocci 105, zona Careggi.
5: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
11: Radio Firenze Viola.
12: Bene, rieccoci qui in diretta 18:36. Giacomo Galassi, Mario Tenerani e Angelo Giorgetti, sempre con il golfino, rigorosamente con
13: sulle
12: il
13: spalle,
14: golfino. Sì, siamo usciti dal sapore di mare 1.
13: C'è un clima variabile, sì,
12: non due. Questo
14: è fedele di Manzino.
12: Invece sull'Italia sta arrivando il caldo, non so se sapete, cioè,
14: sono ragazzi, ma l'altro giorno ci lamentavamo che pioveva, faceva freddo.
12: Ma
14: a me, sente, il caldo eccessivo no, a me il caldo piace, io sto meglio in primavera e estate ed inverno.
13: È sempre impeccabile, sia con il caldo che con il freddo. L'ho visto in alcuni post su Facebook quando andava in giro questa sferza, sembrava un misto fra Messner.
14: Ragazzi, ma stare tre ore a meno 9 a Bialystok non è stato,
13: ma che stato l'abbiamo fatto anche noi,
14: certo,
13: quando faceva freddo,
14: certo, per cui anche a te Kiev. Col freddo allora, Kiev una volta non c'era, l'altra volta
12: scusa
14: a
12: Dnipro per Dnipro Fiorentina. Allora Mario Tenerani, sì, conferenza stampa mi piace sempre molto, lo vedo come i re dei ciccioli alti in sala stampa, come schiettezza e cazzimma, scrive Babbo.
14: Lo ringrazio, ma Ciccio Rialdi non ha eredi, perché Ciccio Rialdi è unico e inimitabile, Angelo sa bene.
13: Concordo.
14: Però proprio in memoria di Ciccio Rialdi voglio fare complimenti, sono molto contento, a Federico Sartoni che ha vinto la sesta edizione del premio Ciccio Rialdi, dedicato al miglior under 45 cronista di qualsiasi tipo di media che segua la Fiorentina. E Federico Sartoni, sono molto contento, che poi è un compagno di maglia, perché siamo insieme alle di radio, l'ho visto proprio crescere lì e devo dirti, oltre ad essere una persona splendida, Federico, perché Angelo può confermare,
13: no, io mi associo,
14: persona splendida, è un professionista rigoroso, io lo chiamo il notaio, perché anche quando, se lui veramente dirige lo studio della nostra diretta per la partita, che insomma come potete immaginare non è semplice, lui è bravissimo e rigoroso. Se qualcuno sbaglia qualcosa, lui giustamente con educazione ti corregge, mette a posto, ti verifica in tempo rete i dati, prepara la redazione in un modo, e poi anche un grandissimo conduttore, perché insomma, da anni e anni va in studio, quindi premio meritatissimo. Devo dire, come sempre, che fino ad oggi io sono sempre stato in linea con chi ha vinto, e sono contento perché credo che Federico abbia 43 anni
13: e quindi,
14: quindi eravamo quasi
13: due anni.
14: Quasi sul filo di lana. E la cerimonia di consegna sarà all'albero Ciccio Rialti al giardino comunale di Campo di Marte, sotto la curva Fiesa, l'altro vicinissimo anche al, al giardino Niccolò Galli, sempre lì c'è un corner, lo ricordo sempre, dedicato ai bambini normodotati che possono giocare con i loro coetanei meno fortunati. Questa è stata una roba della fondazione straordinaria, bellissima, la prima in Italia. E poi lì c'è anche il cippo, c'è anche il monumento che ricorda tutti i tifosi ultras della Fiesole che purtroppo non sono più tra noi. Quindi in pochi metri c'è un concentrato di valori, di senso d'appartenenza, di tradizione, di Fiorentina molto forte. Quindi con quest'albero dedicato alla memoria di Ciccio Rialti faremo questa premiazione, che è sempre molto minima, al vero angelo, sì, molto semplice, però piena di molto forte dal punto di vista dell'impatto emotivo. E alzare il trofeo quest'anno sarà Federico Sartori. Purtroppo io e Angelo non possiamo concorrere, sarà per la prossima 45. Vita,
13: per un
14: la
13: pelo,
14: vita.
13: Lo sai,
12: per,
13: sì,
12: un pelo, per un pelo,
13: sai che cosa di bello questo, questo premio anche perché chi va a premiare è uno che con Ciccio ha avuto dei rapporti molto stretti, per cui ci viene volentierissimo,
14: sì, sì,
13: a premiare.
14: Bravo, è volentierissimo. Moreno
13: Roggi. E quest'anno, certo, sarà Moreno Roggi, che non dico si sia imposto, ma l'avrebbe preso quasi uno sgarbo personale se non fosse potuto venire.
14: È vero. Bruno Ranieri, non certo, sono in tanti.
13: Prandelli.
14: E Giancarlo Prandelli, sono in tanti. Sì.
12: Marco il Pecora vuole sapere da Mario, ma hai già risposto, il cosa ne pensa delle parole di Spalletti su Gudmundsson.
14: Secondo me
12: un omino piccolo piccolo,
14: no, omino piccolo piccolo no, però ha sbagliato, ha sbagliato, secondo me non, cioè non senso, ha sbagliato, doveva soprassedere, dai, sono cose di cane. Io mi aspettavo che dicesse ma dai, non mi rompere le scatole con tutte le cose a cui ho da pensare, mi chiede, sono cose di campo, dai, forza.
12: E invece girava,
14: e invece ci è andato dentro, si è presa parecchio.
12: Poi sì, ci scrivono martedì l'annuncio di Antonio Conte alla Fiorentina. Questo è Bruno da Firenze.
14: Sì, ce lo possiamo scordare.
13: Sì, sogniamo, scordare, ma a un certo, vabbè, punto per,
12: poi torniamo sui vocali e sentiamocene due che credo siano ancora diversi.
15: Mario, è chiaro che gli allenatori ti dicono di no. Se te vai a cercare un allenatore importante, questo ti chiederà il progetto che hai in mente, ti chiederà alcuni giocatori, e se tu gli dici che devi rientrare di 40 milioni e che devi fare con i giocatori che hai e non ci sono soldi ulteriori da spendere sul mercato, e ti dicono tutti di no, te vai lì con una proposta vera e allettante, vedrai che non è che rinunciano alla Fiorentina perché la Fiorentina è arrivata quart'ultima al campionato. Se gli fai una proposta interessante di prospettiva, ci vengono tutti. Andrea.
16: Buon pomeriggio a tutti. E sono stato 7-8 anni in trincea perché arrivò con Misso e Tenne Pradè. 8 anni di disastri, di soldi buttati via, di tutto di più. Ora basta, ora ritorno a fare il tifoso. C'è un direttore generale, facciamo pace. Per un anno stiamo in pace e lasciamo lavorare Paratici. Venga chi voglia, chi vuole Paratici. Finalmente c'è un dirigente.
12: Non è direttore generale, ma è direttore sportivo, sportivo, perché è direttore
13: head
12: generale
13: of football, head of football sarebbe.
12: No, no,
13: sì? No, non è head football.
12: Lo doveva essere, ma poi è stato annunciato come direttore sportivo.
13: Allora,
12: tutti,
13: scusa,
12: ci aspettavamo
13: un passo indietro,
12: che potesse essere head of football. Invece attualmente Fiorentina ha due direttori sportivi, perché Guretti non è che è stato retrocesso, però Fiorentina ha due direttori sportivi come nel vecchio club di Paratici. Credo che il discorso di Giovanni da Scandicci sia relativo anche a quello che poi era la prima domanda che ti ho fatto sulla discussione, abbiamo fatto la prima ora, sul livello delle ambizioni legate all'allenatore, perché questo ti volevo chiedere, Mario, proprio nello specifico, te la faccio diritta. Secondo te quanto si misureranno le ambizioni di questa, questo nuovo corso, diciamo, della Fiorentina dalla scelta dell'allenatore? Cioè quanto inciderà la scelta dell'allenatore sulle ambizioni, per far capire ambizioni?
14: Secondo me moltissimo.
12: Sì?
14: Ma sì, dai, cioè, attraverso l'allenatore capisci tante cose, capisci
13: tante
14: cose.
13: Per cui se resta Vanoli?
14: E se resta Vanoli capisci che probabilmente ci vuole un allenatore che si accontenta, anche tra virgolette, non li comprano tutti i giocatori fortissimi, questo è normale.
12: E se viene Grosso?
14: Se viene Grosso, secondo me da questo punto di vista non c'è tanta differenza, perché Grosso ha una storia forse inferiore a Vanoli, no? Ha fatto bene, ma insomma,
13: no, come calciatore,
14: no,
13: lo dicevo prima,
14: come calciatore, certo, l'uomo ci ha dato il mondiale, no, ma dico come allenatore, non è che sì, ha fatto delle buone cose, però non ha Vanoli ha allenato anche un po', è leggermente più avanti Vanoli come esperienza, anche come età, no?
13: Sì.
14: E come esperienza, questo va detto, ma è chiaro, è così, voglio dire, non è normale che capisci, se restavano lì, probabilmente non è che si accontenterà di tutto. Quando sento fare il nome di Conte mi viene da ridere, ragazzi. Ma Conte va via, lo sapete, perché va via da Napoli? A parte va in nazionale, credo. Ma va via da Napoli perché
12: Laurenti se ne ha 150 milioni.
14: No, gli ha detto che quest'anno non c'è trippa per Gatti, perché sono fuori 100, non lo so, e quindi lui è quello che era Capello. Angelo se lo ricorda molto bene, tanti anni fa. Capello era un fuoriclasse in due cose: nel firmare i contratti per sé e nel farsi comprare i giocatori. Infatti allenatore vincente, vero? Lui dove andava, ragazzi, si faceva comprare l'impossibile. Poi lui era bravo a gestirli quei giocatori, e se no non sarebbe stato il grande allenatore che è. Tanto devo dire che come opinionista mi piace molto, perché uno va molto a diritto, insomma,
13: molto
14: vero, mi piace
13: anche con Palladino, mi ricordo, mamma mia.
14: Dopo il Bayern Monaco,
13: l'attrezzata uno degli interventi più duri abbiamo
12: se
13: visto.
12: Riprendessimo Palladino,
13: no,
12: non c'è più Pradè.
14: Non credo perché lui Palladino, sai, Palladino, voglio dire, allora io dico una cosa: Palladino ha fatto un ottimo lavoro, però con tutte le ragioni del caso, perché Pradelli ne aveva fatte di ogni, ma tu non puoi trattare male il presidente Frentino, me l'ha trattato male lui, cioè mettendolo alla berlina in quel modo. E io credo che chi è rimasto oggi nella Fiorentina non possa permettere una cosa, oltre al fatto che mi dicono che non si sia nemmeno lasciato benissimo con alcuni settori della società, cominciato lo staff medico, per andare al team manager, credo qualcuno anche nell'ufficio comunicazione, insomma. E
13: poi Mario, se parliamo di scorie, figurati, cioè quante scorie ci sarebbero dopo anche lo striscio della curva, Palladino sarebbe perdenti, sarebbe veramente un atto di masochismo,
14: assolutamente me. No, credo.
12: Però a me sorprende un po' che l'Atalanta non confermi che Sarri sono
14: allora a me risulta che Sarri, ma l'ho detto la settimana scorsa, sia un passo, però ora leggo che è subentrato il Napoli, lo sta dondolando. Io credo che finirà a Bergamo. Perché? Perché c'è Giuntoli. Cioè, se lui torna a Napoli, è vero, c'è l'amore, c'è tutto quello che vuoi, il rapporto odietamo col presidente, ma poi non ha, secondo me, non trova la società che trova a Bergamo. Cioè, capito, non la trova a Napoli, e soprattutto a Bergamo trova il suo Pigmalione, cioè il direttore generale, con lui si è trovato meglio di tutti gli altri. Il feeling è straordinario, si è aggiunto lì.
12: Sì, ma ti ci metto, forse da allenatore anche più divertente l'Atalanta, perché a Napoli ogni risultato sotto il secondo
14: Napoli
12: posto
14: ti chiedono lo scudetto ormai, Bergamo no, ti chiedono di andare in Champions, ma insomma.
13: E poi anche di giocare bene, cioè di Sarri.
14: Io credo che andrà a Bergamo Sarri, credo proprio di sì. Però Palladino se l'è giocata male, purtroppo per lui, andate e ritorno al Bayern, che so che per Cassi quei 10 gol sono rimasti proprio sul Gargarozzo. E poi se l'è giocata male anche
13: pensa, per Cassi lo aveva definito un predestinato.
12: Penso
13: come cambiano in fretta le cose.
12: Allora ce ne possiamo sentire tre di vocali, perché noi ci salutiamo tra 5 minuti e dobbiamo aumentare il ritmo. Vai.
17: La gente ha voluto tutti parateci, e ora quindi voglio mettere bocca sull'allenatore. È bene che prenda chi gli pare e tenga con noi se gli piace con noi, o prenda chi gli pare. Intanto il 90% della gente che commenta non ha mai giocato a calcio seriamente, e quindi come si arroga il diritto di voler scegliere chi gli farà loro? È giusto che scelga Paratici e si assume le sue età della scelta, se farà bene o male. I resti sono discorsi, ragazzi. Portavi il vento, il mondo è bello.
18: Ragazzi, scusate, avete sbagliato. Il 2-3 a Torino era la Fiorentina di Prandelli, non di Ranieri. Ciao Roberto, grazie.
19: Buonasera, la cosa simpatica è che non saprebbero cogliere né la contestazione dura né quella ironica. Hanno voluto dividerci tra buoni e cattivi e non si sono accorti che hanno allontanato di più invece che avvicinare. Poi, al di là di quale tecnico sostenere, sarei curioso di chiedere quanti ancora sostengono questa società che ha pensato bene di festeggiare il centenario con un 15° posto, una tettoia alla fine sopra i franchi rattoppato e 6 anni senza mentalità e cultura calcistica. Io non vedo tutta questa grande passione. Grazie Gabriele, forza Viola.
12: interessante il discorso di Gabriele. Noi non parlavamo di Ranieri, non dicevamo che Ranieri era l'allenatore della Fiorentina e vinse 3-2.
14: Ho detto la Juve di Ranieri, io ho detto.
12: Sì, esatto.
14: Mi sembrava fosse la Juve di Ranieri, quella
12: penso. Può darsi. Invece sullo scollamento, Agio è quello che poi tutti
13: L'abbiamo detto prima.
12: Cioè, forse anche una contestazione ironica divertirebbe noi, ma non è che poi arriverebbe molto.
13: No, io penso sempre che l'ironia graffi più delle offese. Penso un po', sono convinto di questo. Mi piacerebbe che la Fiesole, diciamo, con eleganza facesse sentire tutto
12: però, il Angelo, prima ci hanno mandato una battuta che io però sto provando a figurarmela. Secondo te, se la Fiesole uscisse uno striscione grazie ragazzi, presidente commisso, la ricondividerebbe su Instagram dicendo
13: perché voi
12: io sono convinto di sì. Qualcuno gli dovrebbe dire guarda, è ironico. Qualcuno gli dovrebbe dire, certo. Perché lui
13: io voglio sperare di no. Non. Allora, anche per quanto riguarda la comunicazione, è difficile per chi fa comunicazione dentro la Fiorentina bloccare i post che fa direttamente un presidente. Da questo punto di vista la vedo un po' dura. Però spero che cambi molto.
12: Che ti aspetti? Vado un po' perché abbiamo
14: di contestazione, non lo so.
12: Ti aspetti?
14: Non mi riesce a capirlo, qualche sorpresa magari ci sarà, però non lo so. Poi vedi, un conto è quello che dice Angelo, che è una cosa anche divertente, un altro è sentire tutto l'anno tirare per la giacchetta la curva Fiesole, così come provano a tirare per la giacchetta i giornalisti. Ma ognuno faccia quello che vuole, ma la curva dovrebbe fare, la curva deve fare, la curva doveva fare, ma ognuno pensi per sé. Tu che cosa fai? Perché la voglio dire tutta. C'è stato uno dei giorni più brutti quest'inverno, dove 300 tifosi, mi sembra, della curva Fiesole per contestare dei giorni più brutti per la squadra. Non mi ricordo quale sconfitta fosse, forse quella col Verona, non mi ricordo. Andarono a contestare, mi sembra fossero 300, 400. E tutti quelli che dicono ma la curva Fiesole dovrebbe fare, dov'erano? Perché poi c'è anche questo da dire. Invece questi ragazzi, questi tifosi, ci sono sempre, nel bene, nel male, in trasferta, in casa. Gli altri molti discorsi. Ecco perché ti dico, un conto è quello che dice Angelo, che fa un ragionamento più alto, no? Mi aspetterei l'ironia nella tradizione della curva Fiesole, le grandi striscioni, le grandi coreografie, no? Anche molto colte, molto profonde. Un altro è dire ma allora vedrai perché la Fiesole non ha fatto. Ma tu come tifoso singolo che fai? Cioè, qual è la tua forma di protesta? Hai disdetto un abbonamento? Beh, una forma di protesta. Hai disdetto un abbonamento a una TV, come si dice, una pay per view? Beh, una forma di protesta.
13: Sarebbe interessante.
14: Non ascolti più noi, è una forma di protesta. Cioè, però non che poi dopo ma la curva deve fare, ma voi, perché mi sembra sempre di sentire allarmiamoci e partiamo.
13: Mario, sarebbe interessante fare una trasmissione su questo tema.
14: Certo, volentieri.
13: Da noi vecchi che abbiamo conosciuto anche altre curve, penso che sarebbe molto partecipato.
14: No, ma certo, ma è un argomento interessante. Però
12: noi ci dobbiamo salutare.
14: Sì, bene. È stato tutto molto bello.
12: Ringrazio Angelo Giorgetti e Mario Tenerani. Non siamo impazziti, lo sappiamo, sono le 18:51, ma da Solomeo, dove c'è il premio, il Golden Boy, ha parlato dal palco anche Fabio Paratici, insieme a Ferrari, hanno ricordato anche il presidente commisso, quindi ci sentiamo le loro parole. Garrisca al vento finisce qui, torna domani alle 17:00. Grazie ancora ragazzi, buona serata da Giacomo Galassi.
13: Ciao.
20: Rocco Commisso è stato secondo te sottovalutato dal calcio italiano?
21: No, intanto grazie anche delle immagini del bellissimo ricordo, grazie da parte della famiglia Commisso, Giuseppe e Catherine. Rocco è arrivato un po' come un uragano, è arrivato con la sua semplicità, con i suoi modi di fare e di dire molto molto semplici, però con tante idee, con tanta voglia di cercare di rendere il calcio molto più fruibile per i ragazzi, per le ragazze. Da lì nasce il discorso della Casa Viola, quindi del Rocco che commisso Viola Park, e poi voleva cercare di portare qualcosa di importante a Firenze, cercando anche di traguardare su determinate situazioni che magari tra regolamenti, tra vecchie situazioni o altro, forse Rocco per le sue interpretazioni o per le sue uscite molte volte sembrava più volesse dare fastidio. In realtà il suo è sempre stato un tentativo di intanto di dire le cose come le pensava, in maniera molto trasparente, e dall'altra parte di cercare invece di migliorare quello che si trovava in questo momento da affrontare da quando è arrivato qua 7 anni fa, e quindi il calcio.
0: Fabio, ci racconti anche il tuo commisso?
1: Buonasera a tutti, intanto grazie, anch'io ringrazio dell'invito e del tempo che ci dedicate anche per parlare di questa persona speciale, che purtroppo il mio racconto è solo parziale perché ho avuto l'opportunità di conoscerlo poco in prima persona direttamente, però lo vivo tutti i giorni tramite la famiglia, i dialoghi che ho con loro e soprattutto tramite le persone che lavorano con me al Viola Park e che hanno vissuto questa persona per tutti questi anni, e traspare il fatto che lui abbia trasmesso questo senso di famiglia dentro il club, dove tutti fossero trattati nello stesso modo, indipendentemente dal livello e grado che avessero interno al club. Quindi questa è una sensazione che ho chiarissima dopo questi mesi alla Fiorentina.
0: Quando si percepisce anche una sensazione così, senza dubbio vuol dire che si è lasciato un bel ricordo. Guido.
22: Alessandro, regalaci un ricordo che secondo te può riassumere la figura di Commisso.
21: Rocco, da quando abbiamo avuto il volo a Viola Park, passava le giornate lì con noi, andava in giro da solo con la macchinetta, andava a vedere gli allenamenti delle bambine, dalle piccoline alle più grandi, si fermava, chiedeva a tutti come ti chiami, io mi chiamo Rocco, tu chiamami Rocco, ti trovi bene qui, io ai miei tempi giocavo sui campi di cemento, guarda che cose belle che ti ho fatto. E poi alla fine era sempre un saluto molto affettuoso per tutti.
0: Anche perché poi, insomma, quando c'è sempre comunque una parola carina, un tentativo di un contatto, sempre bello, decisamente. E Fabio, però dobbiamo parlare anche di colpi di mercato, cioè possiamo ricordarne uno in particolare che forse è stato quello più importante di Commisso?
1: Ma magari vi deludo, però credo che il colpo di mercato migliore che abbia fatto Commisso sia stato costruire questo centro sportivo incredibile, perché è un colpo di mercato che resterà per tutta la vita, per Firenze, per la città, per il calcio italiano, perché io ho avuto la fortuna in questi anni di vivere la Premier League, in questo momento è un campionato di riferimento dove ci sono strutture super all'avanguardia, e questo centro è come e, no, e forse anche meglio di questi centri sportivi di Premier League, con il vantaggio di essere in Italia, dove tutto è un po' più bello, almeno esteticamente, e dove si mangia anche bene, e quindi lui ha fatto, secondo me questo è stato il essere visionario, lo è stato sicuramente per quello che ha creato nelle sue aziende, perché questo è un dato di fatto, è stato visionario anche in questo senso, questo rimarrà. Posso dire che attraverso appunto la famiglia, quello che sento, che traspare, che ogni discorso che facciamo io e Alessandro, ogni call che abbiamo con loro, ogni appuntamento che abbiamo con loro, c'è sempre un tempo dedicato o una frase dedicata al settore giovanile, abbiamo creato questo per far crescere i ragazzi, abbiamo fatto questo per far crescere i ragazzi nel calcio italiano, cioè c'è veramente, e non è retorica, lo senti che è un sentimento vero, non una frase fatta, ecco.
22: Alessandro, giustamente Fabio parlava di eredità per la città. Secondo te come verrà ricordato Commisso fra 20 anni a Firenze, 2046?
21: Non lo so, io credo, noi adesso quest'anno il 29 agosto facciamo 100 anni e quindi celebreremo i 100 anni della storia della Fiorentina. Sicuramente ci sarà un momento per ricordare anche Rocco, così come tutti gli anni passati. Io mi auguro che il tifoso fiorentino, il cittadino o lo sportivo se lo possa ricordare come una persona visionaria, una persona che voleva fare qualcosa e che è riuscito a fare qualcosa di importante. A Firenze non c'è mai stato un luogo di proprietà della società della Fiorentina, lui l'ha preso e l'ha messo in piedi in 2 anni, e quindi mi auguro che ci sia un ricordo di una persona che ha dato davvero tutto se stesso per cercare di lasciare il meglio a questa città.
0: Ci sono effettivamente qui molti presidenti, molti dirigenti. C'è una lezione che senti di condividere, una lezione che ti ha lasciato Commisso, un messaggio da lanciare ai presidenti e ai dirigenti?
21: No, io sono l'ultimo di tutti loro, però con me comunque Rocco ogni giorno mi lasciava dei ricordi. Ad esempio, lui non voleva che si chiudessero mai, anche se sembrava il contrario, lui non voleva che si chiudessero mai le porte con nessuno. Lui voleva sempre lasciare, diceva, ponti aperti, perché nella vita non si sa mai, perché ognuno merita una seconda chance. E questo ci è servito in tante cose, da rapporti con le società, rapporti con i giocatori, rapporti con i giornalisti. È difficile a crederci, ma era così.

0: Guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
5: Radio Firenze Viola. Incoming
0: message. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. La Polizia di Stato di Firenze ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in istituto penale minorile nei confronti di un ragazzo tunisino di 15 anni, indagato per il reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il minore, giunto in Italia da poco più di 3 anni, già nello scorso mese di ottobre per la medesima fattispecie di Stato, è stato destinatario della misura cautelare del collocamento in comunità. Oltre ad avere conferma del fatto che il ragazzo attraverso piattaforme di messaggistica social interagiva con profili riconducibili all'estremismo islamista radicale, sono emersi altri particolari. In alcuni messaggi il ragazzo si sarebbe dichiarato pronto ad agire, ricevendo istruzioni dell'interlocutore sulla tipologia di luogo da scegliere per compiere l'azione e mostrandosi interessato alla ricerca di armi. Uno sguardo ai treni. Sulla linea Genova-Pisa-Roma, dalle 9 alle 14 di domenica 23 maggio, su ordinanza della prefettura di Grosseto, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Grosseto e Orbetello per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Fonte Blanda. L'orario indicato per il termine delle attività è legato all'effettivo completamento dell'intervento degli artificieri, fa sapere RFI. A causa dell'indisponibilità della linea ferroviaria, i treni della lunga percorrenza su Genova-Pisa-Roma saranno deviati via Firenze-Pisa o subiranno allungamenti dei tempi di viaggio tra i 50 e i 90 minuti. Aggiornamenti sulla rete idrica. A Firenze, dalle ore 9 di giovedì 21 maggio, per via dei lavori, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle seguenti vie: via Quintino Sella, via Zanardelli, via del Madonnone, Lungarno Cristoforo Colombo, via De Sanctis. La situazione, spiega Publiacqua, tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. In chiusura il meteo. Queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, nubi basse o nebbia durante la notte sul Valdarno inferiore in rapido dissolvimento, venti deboli o a tratti moderati di brezza con componente settentrionale, mari in prevalenza poco mossi, temperature in ulteriore aumento, massime fino a 26-28 gradi in pianura. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
7: Parte quasi subito alle 10. Con Riccardo Cucchi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: Bentornati in compagnia di Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Buonasera amore.
0: Questa è l'ultima puntata stagionale di Scanner, perché dal 3 giugno, non dalla prossima settimana ma da quella ancora dopo, continueremo il nostro cammino con Home Scouting, anzi ricominceremo il nostro cammino con Home Scouting
1: e ci auguriamo che il direttore sportivo che è in voi ci voglia, muoia dalla voglia di segnalarci nuovi calciatori che ancora non conosciamo, che comunque il campionato italiano di Serie A non conosce, e le vostre segnalazioni saranno vagliate da noi, e nella puntata seguente alla segnalazione avremo il piacere di farvi intervenire per una descrizione del calciatore che consigliereste per la vostra squadra del cuore. Lo faremo valutare anche da osservatori professionisti e eventualmente anche dal sottoscritto
0: e anche dagli ospiti. Oggi comunque andiamo avanti con la programmazione di Scanner. E vuoi partire sei babbo?
1: Sì, abbiamo pensato di fare una riflessione sul calcio che ci piacerebbe, però abbiamo il dubbio se questa riflessione nasce dal fatto che siamo nostalgici o addirittura reazionari, ecco.
0: Che cosa intendi?
1: Intendo che non solo per un problema, diciamo, anagrafico, ma alcune generazioni se si fermano un attimo a guardare qual è la situazione attuale dello sport, chiamiamolo nazionale, e si volgono indietro al passato, vivono effettivamente due ere geologiche quasi contrapposte. Il calcio di una volta, così come lo vivevamo, lo intendevamo, non esiste assolutamente più, e questo può essere un problema, e lo vedremo stasera, perché il calcio di una volta era un personaggio di famiglia, praticamente, che era molto molto più vicino alla gente, era molto più vicino alle persone, e se vogliamo determinava anche le stesse abitudini delle persone, delle famiglie, e condizionava anche l'umore molto di più di quanto non lo condizioni adesso.
0: Sempre dipende a chi.
1: No, io dico in generale.
0: In generale,
1: questo, certo, c'è qualcuno che se perde la domenica sera, il lunedì mattina avrà il primo di una settimana di inferno, però intanto se perde lunedì sera, perché adesso si gioca anche, esatto, il martedì sera, c'ha meno giorni, va bene? Questo era per fare una battuta, ma per far intendere comunque è cambiato, sono cambiate anche i giorni delle partite, gli orari delle partite, è cambiato tutto, e noi che ci poniamo questo problema ci chiediamo se lo vorremmo ripristinare perché era bello, perché effettivamente quello che vediamo adesso non è propriamente quello che sarebbe giusto che fosse.
0: Ecco, ma è anche una questione di passione?
1: È una questione di passione sicuramente, perché il fenomeno calcistico, la partita, era un'attesa spesso e volentieri anche di una settimana, perché c'erano molte meno partite giocate, figuriamoci quelle trasmesse in televisione, e quindi questo faceva sì che aumentasse, ecco, l'attesa, il desiderio, e quindi anche la passione che è legata al sostegno della squadra del cuore.
0: L'impressione è che sia rimasto un pochino più, diciamo, una tradizione delle squadre un pochino più piccole, no? Cioè, a me mi fa questa impressione qui. Ma è anche una questione di campanile?
1: Ma sicuramente quelle più piccole, perché quelle più grandi sono, se vogliamo, trasversali, e quindi raccolgono sostenitori da ora si può dire anche da ogni parte del mondo, ma nelle realtà anche di serie A, di serie B e di serie C, perché questo comunque è un argomento che è molto vivo anche in serie C, ma nelle realtà di serie A che sono legate anche prevalentemente a un territorio, questo tipo di passione è sicuramente legata anche al campanile e all'affermazione, diciamo, della squadra della città nel massimo campionato, ma anche, diciamo, in contrapposizione a quelle alle squadre di città, chiamiamole in competizione, ecco.
0: Ecco Babbo, approfondiamo il nostro discorso insieme a Riccardo Cucchi, buonasera, che è in collegamento con noi.
2: Buonasera a voi, grazie dell'invito e un saluto ai vostri ascoltatori.
1: Riccardo, grazie di essere con noi. È passato un anno dal tuo ultimo intervento a Scanner, e un anno nel quale presentammo il tuo lavoro edito da People, Un altro calcio è ancora possibile, ed è un tema che perlomeno a noi, in noi ha fatto breccia e continua, come dire, a macerarci da troppo tempo. Ecco, a distanza di un anno, possiamo ancora dire che un altro calcio è possibile, o la situazione negli ultimi 12 mesi è addirittura peggiorata? Non ipotizzo che sia migliorata, ma se te mi dici che le cose sono migliorate, insomma, sono contento.
2: No, non sono affatto migliorate, assolutamente, anzi sono peggiorate e peggiorano via via che trascorre il tempo. E questo non vuol dire naturalmente che non sia ancora possibile salvare il calcio, perché il vero problema, il vero tema secondo me è questo ormai. Vogliamo salvare il calcio? I dirigenti del calcio planetario, del calcio europeo, del calcio nazionale vogliono salvare il calcio, o vogliono invece lasciarlo alla deriva, in mano a speculatori, in mano a gente che non ha assolutamente capito l'identità popolare di questo straordinario fenomeno che è appunto il calcio? Io credo che si debba e si possa ancora salvare il calcio. Il problema è capire quanto sia, come dire, forte la volontà di chi il calcio lo ama, quanto sia disposti a lottare e a battersi, soprattutto a comprendere la deriva che è stata intrapresa ormai da un tempo molto lungo.
1: Riccardo, il calcio possiamo dire che oggi è lo specchio fedele della società in cui viviamo? Forse sì, forse no, però comunque è una società che ha un consumo compulsivo, tutto e subito, nessuna pausa. Gli somiglia tanto, no, a questo?
2: Ma guarda, io voglio essere molto più severo di quanto lo sia tu in questo momento. Il calcio è vittima del neoliberismo, di un capitalismo sfrenato che sta rompendo ogni regola, dove non è possibile più opporsi, non c'è più opposizione all'abbattimento dei diritti, perché è quello che sta succedendo in tutto il mondo, in Europa ed in Italia. Si abbattono i diritti che sembravano consolidati, quelli, i diritti alla salute, il diritto alla scuola, il diritto ad essere cittadini, il diritto all'uguaglianza. Ebbene, ed è tutto evidente che se ciò avviene perché c'è uno spregiudicato capitalismo che non ha più avversari e che pensa di aver vinto la battaglia. Anche il calcio è vittima di questa speculazione capitalista, perché è proprio quello che sta avvenendo. Quando il capitalismo ha capito che si potevano fare soldi, si potevano costruire imperi sul calcio, ha sostanzialmente rubato l'anima al calcio, lo ha trasformato in qualche altra cosa rispetto a quello che il calcio invece è, e cioè un fenomeno popolare.
1: A proposito di questo,
2: è inutile nasconderci dietro una verità, questa è la verità, se la vogliamo vedere.
1: No, ma noi, come dire, affrontiamo spesso l'argomento e ci poniamo il quesito, che proprio viene spontaneo dopo la tua riflessione, anzi dopo la tua affermazione, se in realtà non si parli più di uno sport piuttosto di uno spettacolo, no? Perché insomma questa ricerca dei follower, degli appassionati in altri continenti, la vendita dei diritti all'estero, insomma, e anche uno scimmiottare sempre di più per tanti versi anche quelli sono gli sport americani, che sono propriamente, al di là del fatto che sono praticati da professionisti di grandissimo livello, comunque sono più uno spettacolo che uno sport. È in questa direzione che andiamo?
2: Il calcio non è spettacolo, questo è un errore clamoroso culturale nel quale evidentemente in troppi stanno cadendo. Il calcio non è spettacolo, il calcio non è nemmeno intrattenimento, il calcio è passione, il calcio è sentimento. Vedete quello che sta succedendo per esempio a Roma, tifosi che desertano lo stadio, quindi rinunciano ad esercitare il loro diritto di appassionati, perché si sentono in qualche modo allontanati, in qualche modo isolati da un contesto in cui una proprietà, quella di Lotito per esempio nella Lazio, sta spregiudicatamente abbattendo i sogni. C'è il sentimento, l'industria del calcio si basa, cosa costruisce il calcio? Cosa costruisce l'industria del calcio? Non costruisce certamente automobili o telefoni o televisori, ha un bene, produce un bene immateriale di enorme valore, che è la passione della gente. Andare allo stadio, io credo ci siano appassionati tifosi in questo momento in collegamento, mi piacerebbe domandare a loro, qualunque squadra sia quella per la quale tifano, se quando vanno allo stadio vanno per divertirsi allo stadio. Non ci va, un appassionato tifoso non va allo stadio per divertirsi, va allo stadio per soffrire, va allo stadio per esprimere il sentimento di amore verso i propri colori. La passione ha provocato l'industria, ha creato l'industria. Il giorno in cui questa passione dovesse scendere, dovesse scemare, dovesse allontanarsi, l'esempio di Roma versante Lazio è significativo, finisce anche l'industria, perché se il tifoso si stanca di pagare gli abbonamenti televisivi, si stanca di pagare l'abbonamento da stadio, si stanca di pagare il biglietto, il calcio muore. Secondo voi è normale che nel calcio contemporaneo si debba pagare in maniera esagerata ed esasperata? Persino i bambini per giocare a calcio pagano, debbono pagare. Secondo voi è questo il calcio? Questa è la natura del calcio? Questa è la storia del calcio? È lì che dovrà in qualche modo portare questo fenomeno straordinario che è appunto la passione per il calcio? Ma no, qualcuno ha preso possesso del calcio in maniera spregiudicata e lo sta distruggendo. Quindi chi ama il calcio ha il dovere di difenderlo. In questa fase storica è molto importante.
1: Hai fatto un esempio, quello dei tifosi della Lazio, che ci porta, diciamo, a larghi passi verso quello che potrebbe comunque essere la soluzione, perché nel tempo ci siamo lamentati ovviamente della federazione, della FIFA, dell'UEFA, delle troppe partite, insomma di questa deriva dell'assenza di regole anche finanziarie specifiche che avvicinino le società, i club professionistici comunque alla società civile, che non abbiano comunque un trattamento privilegiato. E abbiamo sempre pensato che, visto che le istituzioni sportive non erano in grado di provvedere, che avrebbe potuto fare la politica. E invece adesso sterziamo e possiamo cominciare a dire che l'unica soluzione è, passiamo il termine, la sollevazione popolare.
2: Ma io credo che sia inevitabile, voglio dire, il calcio, ripeto ancora una volta, il calcio è un grande fenomeno popolare. Se il calcio è stato sfruttato nel corso della storia dai regimi a fini di propaganda, è stato sfruttato per una ragione proprio legata alla sua capillare diffusione. Era un'autostrada, ed è ancora un'autostrada per chi voglia evidentemente utilizzarlo come strumento di propaganda, proprio perché è una ramificazione capillare, è radicato nella società, contemporanea come naturalmente in quelle degli anni passati, nei secoli passati. Ebbene, io credo che questa natura del calcio non può in nessun modo essere svenduta tra virgolette agli speculatori che vogliono utilizzarlo per fare altro. Pensate soltanto al mondiale in Qatar o quelli dell'Arabia Saudita, ma anche il mondiale che si andrà a giocare negli Stati Uniti, ammesso che si possa ancora giocare, io qualche dubbio ce l'ho, perché è davvero la prima volta storicamente che il paese che ospita, uno dei tre paesi che ospita, gli Stati Uniti, è anche il paese che ha bombarda un altro paese
1: che parteciperebbe
2: al mondiale. Non è mai successo nella storia dei mondiali che si giocasse in un paese che bombarda un altro paese che dovrebbe giocare il mondiale, per non parlare evidentemente della complessità geopolitica dei rapporti tra Stati Uniti e Messico e Stati Uniti e Canada. È qualcosa di irreale, di irrazionale. Ecco, questo significa sostanzialmente che il calcio sta in qualche modo, come dire, anche in questa fase che viviamo noi storicamente, viene utilizzato a fini di propaganda, anche in questa fase storica. Qui il Qatar e l'Arabia Saudita, dove si giocherà il mondiale tra 4 anni, se non ricordo male, bene, anche queste scelte hanno evidentemente un significato. Lo sport washing è semplicemente la propaganda, è diciamo il sistema moderno di utilizzare il calcio come propaganda, utilizzare il calcio per rifarsi il belletto, per rifarsi il volto, per nascondere le violazioni dei diritti umani

0: non è approdata in maniera completa all'interno del mondo del calcio. Vedremo cosa verrà nei prossimi anni. Io sono personalmente molto scettico e molto critico nei confronti dell'intelligenza artificiale, non in quanto tale, non in quanto risorsa tecnologica, ma per come può essere utilizzata a danno naturalmente di tutti noi. Ma sai, io sono sempre più convinto che il calcio non sia e non possa essere considerato una scienza esatta. Se fosse una scienza esatta non sarebbe quello sport imprevedibile che ci appassiona e ci tiene ancora legati malgrado tutto ai colori delle nostre squadre. Il calcio è imprevedibilità, è sorpresa, è qualcosa che non si può prevedere, e l'idea di trasformarlo in una scienza esatta è qualcosa di francamente inumano, disumano. Come disumano pensare che il VAR, o chi l'ha pensato al momento in cui è stato varato, che la televisione in campo, che la moviola potesse rendere perfetto questo gioco, che non sarà mai perfetto perché sono imperfetti i protagonisti che lo praticano, gli esseri umani.
1: Sicuramente però, Riccardo, un sistema per creare quello che va tanto di moda adesso, e sono le interazioni, no? Perché ovviamente stiamo scivolando, ma diciamo a larghi passi verso questo mondo, e le interazioni, cioè su quello che si sono detti, ognuno vuole dire la sua, ognuno fa il suo commento, e questo ci porta ai giovani, no? Ai giovani che poi sono quelli che godranno o non godranno la bellezza del calcio di domani. Si dice sempre che il calcio per strada non esiste più, può darsi che questo sia sicuramente un problema, ma la società è cambiata talmente tanto che forse quello era inevitabile. Però è vero che i giovani crescono non solo pagando le scuole calcio, ma al giochino elettronico col joystick, sui social e non sui campi. Ecco, questo aspetto qui, secondo te che rilevanza ha in questo quadro davvero triste, ecco?
0: Ma io non ho voglia di criminalizzare tra virgolette le tecnologie o i social, gli strumenti contemporanei a disposizione dei giovani, assolutamente. Sapete, un grande filosofo del passato, Karl Popper, ma parliamo di anni veramente lontani, parliamo della fine degli anni 50, anni 60, all'avvento della televisione, scrisse un saggio storico che si intitolava Cattiva maestra televisione, perché sapete, lo stesso ragionamento che stiamo facendo noi qui oggi si faceva negli anni 60 per la televisione, no? Si temeva l'avvento di questo tra virgolette mostro che stava irrompendo nelle case degli italiani. Karl Popper analizzò le conseguenze sociali, culturali dell'avvento della televisione, e in grande sintesi, lo sapete quale fu la sua conclusione, ripeto, in grande sintesi, che la televisione in sé non è né buona né cattiva, dipende naturalmente da come la si usa. Ebbene, questo tipo di considerazione può essere applicata tranquillamente a tutto ciò che sta avvenendo intorno a noi. Non è di per sé cattivo, dipende da come lo usiamo. Evidentemente c'è un distacco dei giovani dal calcio giocato, non si gioca più nelle strade delle grandi città, non so da voi, a Roma non si gioca più per strada, non ci sono più i campi delle parrocchie, è molto più difficile per i bambini avere un pallone a disposizione, uno spazio da utilizzare per coltivare i propri sogni, e quando lo vogliono fare sono costretti, non i bambini, i genitori, a spendere cifre enormi per poter mandare un bambino alla scuola calcio. Io questa privazione di un diritto a giocare a calcio la trovo assolutamente mostruosa, ma questo non vuol dire che la colpa sia dei joystick o delle PlayStation o dei social. Le cose possono vivere tranquillamente insieme. Ciò che però io stesso verifico andando allo stadio in curva, come sapete, per mia scelta personale, è che sono sempre meno i bambini che si appassionano al calcio, sono sempre di più i bambini che si annoiano nei 90 minuti, perché il calcio visto sul campo non è più una consuetudine, è qualcosa che non è più abituale, come era abituale invece alle generazioni alle quali io appartengo. E quindi c'è una stanchezza da parte dei giovani nei confronti del calcio, il calcio sta perdendo il suo pubblico più giovane, questo è un dato di fatto.
1: Riccardo, permettimi, questo è un lato della medaglia, è anche, diciamo, perché i social

0: gli apparecchi telefonici, gli smartphone sono comunque, è chiaro che sono abusati, però hanno portato anche i giovani a desiderare immediatamente, subito, il risultato, l'azione, si annoiano terribilmente, c'è questa irrequietezza che poi non si riesce a gestire. Cioè, voglio dire, il calcio ha le sue colpe, nel senso che poi è anche molto meno attrattivo e appassiona meno, ma si è anche molto meno disposti, io parlo per le nuove generazioni, alla noia magari anche di una partita. L'hai detto prima, si va allo stadio per soffrire, non per divertirci, e quindi abbiamo anche la possibilità di dover accettare anche una partita spenta. Non pensi che ci sia anche questo dato, oltre che quello,
1: diciamo, che i giovani hanno perso il gusto dell'attesa, che invece era una caratteristica che accompagnava la passione della mia generazione, quando si giocava soltanto la domenica e soltanto ad un orario, alle 14:30, alle 15, qualche volta succedeva che il mercoledì ci potesse essere una partita di coppa, ma era una cosa molto più rara di quanto non succedeva oggi. Quindi era soprattutto l'attesa della partita che accompagnava in qualche modo la nostra passione e in qualche modo l'alimentava addirittura. Sapete, c'è un bellissimo romanzo che chiaramente immagino tutti conoscono, di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, certo. Il romanzo dell'attesa, appunto. Ecco, io credo che quel romanzo sia in qualche modo significativo ed esemplare, tra virgolette, di quello che è una partita di calcio, perché l'attesa è una componente anche dei 90 minuti giocati. Si attende il gol, a volte può arrivare, a volte può non arrivare, a volte possono passare minuti di azioni che non portano al gol. Quindi il tifoso che ama il calcio, che è abituato a vederlo allo stadio, convive con quell'attesa, anzi la desidera quell'attesa, la partecipa a quell'attesa, mentre oggi è sempre più frequente invece vedere i bambini che, se non ci sono i gol, si annoiano. Sapete quali sono, televisivamente parlando, i più cliccati, tra virgolette, tra i giovani? Gli highlights. Gli highlights sono la sintesi, cioè di pochi secondi, di una partita di 90 minuti, perché negli highlights ci sono tutti i gol e tutte le azioni significative, tutto quello che avviene prima dell'azione, la costruzione, il ragionamento tattico, il lavoro a centrocampo, non interessa più, perché c'è questa voglia di bruciare tutto rapidamente in fretta e non c'è più il desiderio dell'attesa. L'attesa, non lo dico io, lo dicono in tanti scrittori, intellettuali e filosofi, l'attesa del desiderio è desiderio esso stesso.
0: Riccardo, però, diciamo, rispetto al nostro calcio, perché anch'io appartengo alla tua generazione, qualcosa possiamo dire che è migliorato, cioè l'aspetto della violenza, no? E io mi ricordo le partite con gli elicotteri della polizia che volavano addirittura sul campo, grandi, gravissimi scontri tra tifosi, e mi riferisco, insomma, a tanti episodi violenti degli anni Ottanta, quasi irregolari, ecco, per quel fenomeno là. Possiamo dire che da questo punto di vista abbiamo fatto un passo in avanti, almeno da questo punto di vista, o ci stiamo raccontando una storia, o forse i fenomeni delinquenziali sono mutati anche questi?
1: No, devo dire che da questo punto di vista c'è stato un enorme miglioramento. I fenomeni di violenza, per fortuna, sono sempre di meno, sono sempre più lontani dalla cultura del calcio, ma dalla cultura dello sport. Esistono ancora, purtroppo, esistono ancora, ma sono fenomeni marginali, per fortuna. Quindi da questo punto di vista sicuramente un passo avanti si è fatto. Io sono dell'altro convinto che si debba lavorare ancora moltissimo, perché se è vero, come è vero, che non ci sono più violenze come quelle degli anni Ottanta, è anche vero però che all'interno dello stadio non si è estirpato il male, secondo me un male davvero inconcepibile e in qualche modo in contraddizione evidente con quelli che sono i valori del calcio, un male terribile come quello del razzismo. Razzismo che alberga ancora nelle curve degli stadi italiani. Bisogna lavorare per lavorare, proprio per evitare naturalmente che questa forma di odio nei confronti dell'avversario, nei confronti di chi ha una pelle del colore diverso dal nostro, possa albergare all'interno dello stadio, in un posto nel quale invece invece, proprio perché si gioca, proprio perché si fa sport, l'accoglienza, la tolleranza, l'amicizia, la fratellanza, tra virgolette, sono elementi fondamentali. E la cultura sportiva che impone naturalmente l'allontanamento dei razzisti dagli stadi. Questo fenomeno esiste ancora, ma non esistono più, per fortuna, quei fenomeni di violenza che accompagnavano, precedevano troppo frequentemente le partite tempo fa.
0: Riccardo, salutiamoci con una tua considerazione di speranza. In fondo, diciamo, col tuo libro ci fai confidare che sia ancora possibile ribaltare questa situazione.
1: Ma io confido molto negli appassionati, quelli veri, quelli che vanno allo stadio soprattutto, non che guardano il calcio in televisione. Io personalmente preferisco vedere il calcio allo stadio, come quando ero ragazzo, come quando lavoravo e l'ho fatto per 40 anni dagli stadi di tutto il mondo. Io continuo a vedere il calcio come fenomeno da stadio. La partita vista allo stadio, tutta un'altra cosa rispetto a quella vista in televisione. La vista in televisione è una sequenza di 24, una fiction formata da 24 sequenze che vengono montate in diretta. Nulla a che fare con il calcio vero, quello che si vede sugli spalti di uno stadio. Io credo che la salvezza del calcio stia proprio in questo, nella passione, sperando che naturalmente la passione non si esaurisca del tutto, degli appassionati veri. Sono gli unici che possono salvare il calcio attraverso, evidentemente, la loro presenza sugli stadi, attraverso la loro pressione nei confronti dei dirigenti del calcio, delle società di calcio, ma anche a livello di federazione. Io sono fiducioso, perché sono convinto che il calcio sia ancora un patrimonio culturale di questo paese e non soltanto di questo paese, e credo che vada difeso con la passione, ripeto, che ci accompagna ogni volta che entriamo e barchiamo un cancello per andare a vedere una partita. Vorrei che ci fosse maggiore consapevolezza della loro responsabilità da questo punto di vista da parte dei dirigenti. Sapete, presto avremo un nuovo dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Io vorrei che questo nuovo dirigente, chiunque esso sia, si rendesse conto che il suo ruolo è importante non soltanto perché manipola denaro, ma soprattutto perché manipola passione, manipola sentimenti, e la responsabilità proprio per questo è molto più grande.
0: Riccardo, grazie di essere stato con noi e grazie della disponibilità. Noi ci uniamo a quello che potrei definire il tuo zoccolo duro, perché vogliamo rappresentarci così, e speriamo di risentirci presto, magari di fronte a qualche novità che ci farà allargare il cuore. Ecco. Un abbraccio grande, grazie ancora.
2: Grazie.
1: Grazie a voi, grazie, me lo auguro anch'io. A presto, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto. Ciao.
0: Ciao. Andiamo in pausa un minuto.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
3: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
2: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Nissanti.
3: E con Rossella Bucci.
2: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: Eccoci ritornati. Io ho una domanda per te, Babbo, che avrei voluto fare a Riccardo, ma il tempo è sempre... ci manca sempre, ecco. Come si coltiva o si resuscita la passione vera? Secondo te esiste ancora una ricetta?
1: Ma secondo me una vera e propria ricetta non lo so, ma partirei da ridurre fortemente la trasmissione di partite in televisione, da spalmarle nell'arco della settimana, cercherei di far giocare più partite possibile in contemporanea lo stesso giorno.
0: Possibilmente non il venerdì.
1: Possibilmente non il venerdì, non il lunedì, no, ma magari qualcuno che ci ascolta adesso si fa anche una grassa risata, però era lì che nasceva. Era l'abitudine, era il pranzo in famiglia e andare tutti insieme allo stadio, si lasciava i bambini dagli zii. Te sei stata parecchio dagli zii?
0: No,
1: in attesa,
0: piangevo dalla nonna
1: in attesa che si tornasse allo stadio, magari il pranzo prima, il caffè con i pasticcini dopo, le imprecazioni, la gioia, le chiacchierate che si facevano per una partita vista e che non avevamo, come dire, i cui riflessi filmati, come li chiamerebbe Riccardo Cucchi, non li avevamo nel telefono immediatamente alla televisione, ma si doveva aspettare il 90° minuto. Io credo che se si ritornasse ad alcuni accorgimenti, comunque in Premier League seguono ancora, perché ci sono delle partite, quelle delle 15, non so se delle 15 comunque, che non vengono trasmesse in televisione, un pochino, sì, di passione gli possiamo dare un po' d'aiuto, dai.
0: Sì, anche con i riti e le tradizioni prepartite, loro,
1: certo,
0: l'hanno mantenute sicuramente
1: molto più di noi.
0: Cambiamo un pochino argomento, poi magari ci ritorniamo, perché abbiamo in linea con noi Andrea Gonzalez, voce e volto di Radio TV Serie A e telecronista Sky. Ciao Andrea, buonasera.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Grazie ragazzi.
2: Lo sapevo, infatti mentre lo dicevo pensavo che questa sarebbe stata la tua risposta.
1: Che questa sarebbe stata la mia risposta. Hai sentito che Anna è anche un po' emozionata di averti, no, di averti come ospite, visto che siete amici. Ma tu sei anche, se vogliamo, un eroe, nel senso che come giornalista, voce di radio e TV Serie A, sei una nuova generazione che si misura con uno strumento desueto, no? Che potremmo magari in prima battuta considerare desueto, visto che anche con Riccardo Cucchi parlavamo di quanto poi il calcio è cambiato, di come la passione è cambiata. Oppure no? Te che pensi? Come ti vedi?
2: Penso che sia plausibile pensarla così, però faccio parte, diciamo, di quella schiera di persone che crede che il nuovo non debba picconare il vecchio, ma debba lavorare insieme per creare l'ulteriormente nuovo. Questo è un po' il mio punto di vista, un po' complesso, un po' supercazzola, entro certi limiti, ma in cui credo molto. Credo che il mix di competenze alla fine sia la cosa fondamentale. È chiaro che oggi il linguaggio è diverso e conseguentemente anche il mezzo è diverso. Il media è il messaggio, spesso il medium è il messaggio, spesso è così, si cita McLuhan proprio da questo punto di vista, in questo tipo di contesto. Credo che sia giusto però che giovani e meno giovani lavorino insieme, perché poi sì, forse possiamo considerare la radio desueta, qualcuno a volte lo dice, ma io non ci credo in questa cosa. Credo che la radio sia ancora una delle cose più belle del mondo, che si evolve, magari deve anche far fronte a delle novità, ma come ormai parecchi anni fa ha retto il confronto con la televisione, oggi sta reggendo il confronto con il podcasting e tutto il mondo anche delle web radio, ad esempio, e di tutto quello che oggi va un pochino più per la maggiore. Come tutte le cose, deve far fronte ai cambiamenti, non restare ferma, stare in movimento, ma quello che secondo me sta facendo, e alla fine non conosco i numeri del dettaglio, ma i numeri delle radio in Italia dimostrano che la radio funziona ancora e come se funziona.
1: Effettivamente nello sport la radio ha tenuto botta, diciamo, evolvendosi con contenuti, podcast, insomma, sono diventati parte del quotidiano di tutti noi. Ma nell'immaginario, quando si parla, Andrea, di calcio e di radio, pensiamo alla radiocronaca, no? Che è molto lontana da quello che sono gli stili di vita di adesso. Ma possiamo dire comunque che con quello che hai detto te, sicuramente la radio è riuscita ad attraversare il tempo, ma anche per quello che riguarda una radiocronaca possiamo dire che sta resistendo nonostante tutto a questo punto.
2: Secondo me sì, nel nostro caso con Radio TV Serie A abbiamo avuto la possibilità, ho avuto anch'io direttamente in prima persona l'onore ma anche l'onere di raccontare alcune partite della Coppa Italia Freccia Rossa, di cui siamo detentori dei diritti radiofonici in esclusiva. La radiocronaca è chiaro che da tanti punti di vista può sembrare un pochino anacronistica, è normale, adesso le immagini, i riflessi filmati, sentivo poco prima di entrare in onda il riferimento a Riccardo Cucchi, ovviamente hanno cambiato completamente il modo di fruire il prodotto calcio, però da questo punto di vista io stesso per tanto tempo ho pensato che fosse un qualcosa di superato, poi mi sono trovato durante le Olimpiadi estive di Parigi, non ricordo, 2024, non lo so, aiutatemi voi con le date che sono un disastro, a sentire in radio il racconto di una gara di nuoto, che voi direte ma com'è possibile raccontare una gara di nuoto per radio, deve essere una roba ai limiti del cacofonico, e invece mi sono trovato ad emozionarmi, sono una persona con la lacrima facile evidentemente, per il racconto senza vedere. Quindi è chiaro che oggi, soprattutto le generazioni di oggi, sono abituate a vedere e fruire tutto sul telefono con una rapidità incredibile, la radiocronaca dà semplicemente qualcosa di diverso, non dà soltanto il racconto minuto per minuto della partita, anche se poi quello chiaramente resta esattamente al minuto, come dice il miglior radiocronista insieme a Riccardo Cucchi in Italia, che è Francesco Repice, dà anche l'emozione, e quella cosa lì, sentivo che parlavate di riti prepartita e di tutto un mondo che pensiamo che non ci sia più, secondo me in realtà può tornare ad esserci. È chiaro che ci deve essere uno sforzo comune, e di nuovo torno al vecchio e al nuovo, il nuovo che si apre anche al vecchio, il vecchio che si apre al nuovo e insegna anche questo tipo di rito, ecco, il rito dell'ascolto in radio. Nel mio caso l'ha fatto mio padre, come scusa Mary, per me è qualcosa che io non ho vissuto dal vivo ma che mi ha raccontato mio padre, ed è qualcosa che secondo me può tornare a essere centrale nel racconto di questo sport che resta meraviglioso, con anche qui degli accorgimenti, come è normale che sia.
0: Ecco Andrea, secondo te in che modo può tornare?
2: Concretamente, innanzitutto, banalmente, la radio ha una torna utile nel momento in cui monti in macchina, detto in pieno toscano, visto che insomma ci intendiamo da questo punto di vista. La radio ha la fortuna di essere ancora il mezzo privilegiato all'interno delle macchine, per quanto vi sia il telefono, tutto quello che si può fare, il CarPlay eccetera, quello può essere sicuramente un metodo. L'aiuto del mondo social da questo punto di vista può essere molto utile. Porto un esempio, un case study, che è quello di Francesco Repice, che pubblica gli estratti delle proprie radiocronache su Instagram, arrivando a un pubblico che magari le radiocronache non le ha mai ascoltate in vita sua. Già quello è un modo di rendere viva la radiocronaca, non nella fruizione in diretta live, ma nella fruizione ex post, in post produzione, ma può anche avvicinare persone che magari possono dalla sera alla mattina sviluppare anche questa nuova passione, aver voglia di sentirla una radiocronaca. Se le persone non conoscono le cose non ne saranno mai attratte. Secondo me attraverso lo studio e la conoscenza si può attrarre persone nuove.
1: Ti volevo far scivolare a proposito di quello che stai dicendo, però anche sul come si fa la telecronaca e la radiocronaca. Io che appartengo a una generazione dei vecchi che comunque hanno vissuto tutto il calcio minuto per minuto, quando era l'unico mezzo per avere notizia delle partite, quindi avevi il cuore in gola quando si collegavano con il campo dove giocava la tua squadra del cuore. È cambiato tanto anche il modo di farla, questa radiocronaca, questa telecronaca. Te pensi che ci sia tutto questo bisogno di urlare che si sente in continuazione, di esaltare all'infinito qualsiasi banalità e considerare come unico tutto quello che viene fatto sul campo? Cioè io capisco che questo ha permesso di, diciamo, cogliere l'attenzione di di un certo pubblico, è diventato un trend, è diventato una moda. Ma non sarebbe il caso, Andrea, di tornare un pochino alla sobrietà, ai toni giusti, all'evitare di esaltare qualsiasi cosa, proprio che te sei, proprio perché stai incarnando la figura che gestisce un fenomeno che abbiamo detto attraversa il tempo e che magari potrebbe essere espressione del passato, ma che ha la possibilità di traghettarla verso il futuro. E visto che siamo a traghettarla verso il futuro, ora praticamente faccio tutta la trasmissione con questa riflessione, sarebbe il caso anche di cominciare a toccare i modi. Ora ti faccio ridere e poi ti lascio la parola. Cioè, io c'è un telecronista che alla televisione, che è un tuo collega, che non posso dire chi è e nemmeno da dove fa
0: è su Sky
1: che io non posso proprio ascoltare, perché questo qui fa il fenomeno e quindi crea su se stesso il fenomeno, la parlata, le pause, è una cosa insopportabile. Io ho parlato con alcuni giornalisti Sky, ho detto: ragazzi, ma non gli dite nulla a questo qui che fa? Ecco, io credo che questo tipo di professionisti facciano allontanare la gente addirittura dalla propria squadra. Scusa,
2: allora, parto dal
1: poi dopo ci senti al telefono, ti dico chi è.
2: Ci conto, mi raccomando. Allora, io parto dal presupposto che, come i figli assomigliano più ai loro tempi che ai loro padri, così i telecronisti di oggi assomigliano più ai propri tempi che ai propri predecessori, quindi è normale che ci sia stato un po' un cambiamento. A volte si è un po', secondo me, rincorso il trend, si è rincorsa la viralità, perché ovviamente viviamo nel mondo di TikTok, nel mondo dei social, di Instagram e quant'altro, e quindi la possibilità di magari anche scalare posizioni, gerarchie attraverso un tormentone ha attirato, e quello secondo me è di fatto sbagliato, ma per un semplice motivo che ci insegnano e che insegnano anche alla lezione 1 in qualsiasi corso di telecronaca o parlando con qualsiasi telecronista: non devi metterti al posto dell'evento, l'evento è la cosa fondamentale ed è la cosa che devi raccontare. Per come la vedo io, per come la faccio io la telecronaca, un ritorno alla pura sobrietà sarebbe lontano da me, ma perché di fronte a un calcio che magari non sempre è esattamente esaltante, toccare la corda emotiva può essere più può portare qualcosa di più, questo sicuramente. Poi a me piace, oltre che toccare la corda emotiva, piace anche andare a cercare un aspetto tattico, un racconto, cercare di far vedere a chi guarda qualcosa che, se non gli viene fatto notare, non avrebbe visto. È una cosa che io ho imparato guardando e facendo la trasmissione alla TV Serie A con Giampaolo Pazzini. Lui mi fa vedere delle cose che io in campo non avrei visto senza il suo consiglio, e cerco di fare questo. E ovviamente il discorso cambia se c'è un talent in telecronaca. A volte si esagera, questo è chiaro, e diciamo che questo poi dipende anche dalle scelte del singolo telecronista. Io cercherei, come sempre, la buona vecchia via di mezzo, cioè non la sobrietà pura di maestri di un tempo. Credo che ci sia un pre Sandro Piccinini e un post Sandro Piccinini, che da questo punto di vista ha cambiato completamente il vocabolario proprio della telecronaca, magari senza cercare di esaltare ogni cosa anche quando c'è poco da esaltare, perché a quel punto si perde l'unicità del momento, no? Il momento è unico quando è raro. Se ogni domenica ci sono situazioni che ti portano a perdere il controllo, vuol dire che in fondo stai un po' perdendo l'essenza del gioco e del racconto.
1: Comunque Piccinini adesso, no, scusami Anna, sembra quasi vintage. Io quando guardo, no, quando le partite vedo Piccinini, cioè, mi rilasso. Dicevi?
0: No, dicevo che non hai dichiarato qual è l'espressione che più ti infastidisce, perché io la so e volevo sapere se Andrea la dice dritto per dritto.
1: No, vabbè, no, Andrea, non è dritto per dritto, lo usano anche a Coverciano, al settore tecnico.
0: Però ti infastidisce.
1: Perché un'espressione non vuol dire assolutamente niente, ma che è diventata
0: tirato, cioè, dritto per dritto.
1: Sì, no, vabbè, ma insomma, nel calcio, una volta te non lo sai, Anna, ma ho fatto addirittura, nemmeno Andrea lo sa, ho fatto una trasmissione di Scanner solo sulle espressioni dei giornalisti, va bene? Quindi mettendoli al patibolo, ma cioè passando anche quelle ormai sono diventate entrate nel vocabolario, come hai il problema di girarsi. Però per esempio l'urlo cosa ha fatto, ecco, io vorrei che venisse previsto una sanzione penale, ecco, per quando dicono cosa ha fatto. Prima con Riccardo Cucchi Anna ride, una pazza, perché sa avendomi accanto, sa effettivamente quanto la cosa mi fa rabbia. Prima con Riccardo Cucchi però parlavamo anche della difficile gestione delle nuove generazioni, a cui tu stranamente, diciamo, per il ruolo che hai adesso, e Anna un pochino meno, appartenete, ma anche più giovani, cioè una generazione che è sollecitata tantissimo dai social, che si annoia, che ha bisogno di interagire, che ha bisogno subito della sintesi, perché se no va in frigorifero a vedere di mangiare qualche cosa perché si annoia di nuovo. Come pensi che si possa portare questa gente, questa massa che ha bisogno delle immagini e delle risposte, a seguire qualcosa che invece scatena l'immaginario, che è una cosa meravigliosa? Come si fa, Andrea?
2: È una sfida molto, molto complicata, che secondo me hanno dovuto affrontare a turno un po' tutti gli sport, e non soltanto. Penso a quella famosa intervista che è rimbalzata anche sui social di Matt Damon, l'attore statunitense, che ha spiegato alcune linee guida di Netflix nella produzione di contenuti e di film. Viene richiesto di rispiegare la trama, perché spesso il pubblico, il target di riferimento, si distrae davanti a un film. Il concetto più o meno è lo stesso, ed è una questione che secondo me è abbastanza trasversale nei confronti di qualsiasi tipo di contenuto, sia un film, un documentario, una serie TV o una partita di qualsiasi sport. Quello chiaramente è il tema. La cosa che ho notato dalla mia esperienza, ma non soltanto professionale, che è minima, faccio parte ancora della categoria dei giovani, secondo me ancora per poco, perché per me i giovani sono quelli che hanno 18 anni, però ancora sono sotto i 30, quindi mi considero ancora da questo punto di vista appartenente a questa categoria. Dicevo, una sfida abbastanza generale da questo punto di vista. Bisogna, secondo me, cercare di dare motivi di attrazione. Il motivo di attrazione non è l'urlo sguaiato di cui parlavamo prima, ma dei motivi di interesse. La Formula 1 ha saputo raccontarsi e ripartire attraverso che cosa? Attraverso la serie televisiva, attraverso una serie di accorgimenti anche dal punto di vista regolamentare, su cui non chiedetemi nulla perché non la seguo e non so niente, so solo che hanno funzionato. E così deve fare, secondo me, anche il calcio. Il calcio ha delle unicità che, secondo me, dico sinceramente, non sono l'alto punteggio. Calcio è uno sport tendenzialmente a basso punteggio, a parte se giocano Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Quindi, per renderlo più attrattivo, secondo me non devi puntare a far finire le partite 10 pari, devi alimentare un racconto. E il racconto, secondo me, ha tanti punti di vista. Per esempio, a me piace molto il racconto tattico, perché mi piacerebbe sapere che cosa dice un allenatore nei confronti di una squadra, e allora io quello vorrei sapere. E secondo me le nuove generazioni possono essere educate anche ad apprezzare questo tipo di contenuto. Quindi, per rispondere senza fare troppi giri di parola alla tua domanda, per andare a prendere un pubblico che è abituato ad avere tanti impulsi, devi fare un minimo di compromessi, ma devi educarlo questo pubblico, devi dargli degli impulsi, devi dargli qualcosa. Se poi loro si vorranno distrarre, si distrarranno, ma secondo me non è questo il caso. A volte demonizziamo questi nuovi mezzi, ma sono gli stessi mezzi che portano persone di 15, 18, 20, 25 anni a guardare video YouTube che durano 2 ore, quindi in realtà la voglia di seguire c'è. Bisogna semplicemente dare un prodotto che sia all'altezza, e nel caso specifico del calcio, per me, per dare un prodotto che sia all'altezza, non bisogna semplicemente che le partite finiscano tanto a tantissimo, ma bisogna avere un racconto, che può essere la storia tattica, come ti dicevo prima, può essere la curva della Juve Stabia, per esempio, visto che ci sono stati adesso i playoff di Serie B, può essere la storia di un calciatore. Bisogna fare uno sforzo, perché i tempi sono cambiati, le fonti di informazione e di intrattenimento si sono decuplicate, è un bene e anche una sfida da questo punto di vista, secondo me.
1: Mi hai convinto, mi hai convinto. No, ma una cosa sulla quale io faccio fatica un po' a portare la categoria, è bella l'idea, diciamo, di approfondire gli aspetti tattici e quindi di portare l'attenzione dei giovani su questo, ma anche sull'aspetto psicologico. Perché una cosa che la categoria sottovaluta sono le dinamiche, la psicologia, che poi nel calcio, diciamo, giocato in quello vero, quello a livello del campo, sono poi
0: incidono
1: in una maniera incredibile. E spesso e volentieri anche gli spettatori sono guidati, no? quasi come se fosse un'equazione che di fronte a una serie di elementi il risultato dovrebbe essere quello. Invece l'aspetto psicologico è fondamentale. Un'ultima domanda. E la passione territoriale, come si fa a farla rinascere, Andrea? Come si fa? Perché per riattaccarsi al nostro movimento bisogna anche identificarsi in qualche maniera. C'è qualche ricetta da qualche parte che tu conosci?
2: Ricette magiche, purtroppo temo che
1: non ne hai.
2: Però non ne ho, sarebbe una presunzione assoluta e esagerata persino per me. No, battute a parte, io credo che tra gli aspetti, mi ricollego a quello che dicevamo prima, tra gli aspetti che possono esaltare il racconto c'è anche proprio quello che hai appena detto tu, cioè la passione territoriale, il sentirsi, identificarsi in qualcosa, e quello va alimentato. È un racconto che può essere alimentato e deve essere alimentato anche lì attraverso la produzione di contenuti che possano essere interessanti e intriganti per le persone. Poi dico una banalità, visto che insomma, secondo me ho fatto una bella conversazione, chiudiamola abbassando il livello, magari andando ai mondiali, perché secondo me sembra una cosa stupida, perché mi parli di realtà e quindi parliamo di microcosmo e non di macrocosmo nazionale.
1: Certo.
2: Però riagganciarsi a quel treno lì potrebbe essere un volano
1: un effetto traino, non c'è dubbio.
2: Potrebbe essere un bellissimo traino. Il racconto però del calcio passa anche, siamo in diretta su Radio Firenze Viola, passa anche da quel tipo di racconto, quello sul territorio, quello è fondamentale, e secondo me da quel punto di vista non siamo messi male. Firenze da questo punto di vista può insegnare, Roma è un'altra città che insegna. Bisogna ripartire anche da queste piccole cose. Il concetto di identità va raccontato, va spiegato, perché ci si lega al calcio, secondo me, perché ci si riconosce in qualcosa, non perché si vede un bellissimo gesto tecnico. Il tennis è meraviglioso, io lo amo perché c'è lo slice, la palla corta, il diritto incrociato, il passante, il lob. Nel calcio sì, c'è il tiro a giro sotto l'incrocio, il gol alla Del Piero, io stavo in porta, c'è la parata con la mano di richiamo, ma c'è il sentire di appartenere a qualcosa, è un sentimento più dal basso, e bisogna secondo me ripartire anche da lì.
1: Andrea Consales, Radio TV Serie A, telecronista Sky, grazie di essere stato con noi. Ti ho mandato per WhatsApp il nome del giornalista a cui facevo riferimento.
2: E
1: ci sentiamo grazie, presto, Andrea. Speriamo di averti ancora con noi.
2: Volentieri, ciao ragazzi.
0: Noi abbiamo finito.
1: Vi auguriamo.
0: Abbiamo finito anche Scanner.
1: E quindi
0: intanto
1: ci ritroviamo noi due, per cui gli auguri delle vacanze non li facciamo, perché ci risentirete come Home Scouting da mercoledì
0: 3 giugno in diretta su Radio Firenze Viola tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e sempre in replica tutti i lunedì alle 18 su TMV Radio.
1: Grazie,
0: ciao.
1: È stato bello, a presto, ciao.
3: Squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La prossima ora di trasmissione è offerta da
3: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
5: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
6: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza corte d'appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
5: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatross Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Ordenino e di Giorgia Somma Cal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
6: Condannato a 20 anni, Alessandro Chiani è processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. È la sentenza pronunciata dal giudice di Milano, Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, per lui 10 mesi e 20 giorni di carcere. Altri 3 giovani sono imputati davanti al tribunale per i minorenni.
5: Il calcio: la notte di Istanbul assegna l'Europa League e mette di fronte 2 squadre pronte a scrivere la pagina più importante della propria storia recente. Da una parte il Friburgo di Julian Schuster, autentica sorpresa del torneo; dall'altra parte la Aston Villa dello specialista della competizione Unai Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un passo storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
6: È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: E ora via al treno di vocali.

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola. Cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. C'è anche Pietro Lazzarini accanto a me, lo sentite
3: come
2: già.
3: Come conduce Marucci, ragazzi.
2: Sì, sì, è stata un'altra giornata caratterizzata dalle voci sull'allenatore, insomma, ormai c'è grande nebbia intorno all'allenatore, al nome dell'allenatore, con Vanoli che resta in corsa, Vanoli sì, Vanoli no, tanti altri nomi.
3: La terra dei cachi, avrebbero cantato Elio e le storie tese.
2: Sì, sì, così.
3: Vanoli sì, Vanoli no.
2: Ti piaceva, eh?
3: Elio?
2: Sì.
3: Tantissimo. Mi piace ancora?
2: Ah, sì, sì, certo. Però quella canzone lì,
3: quella canzone lì andò a Sanremo, fu divertente. Sì, una di quelle canzoni che a Sanremo non hanno fatto successo,
2: sì,
3: ma
2: sì,
3: che entra nel cuore.
2: Appunto, sì, sì. E poi sono tutti gli altri nomi.
3: Io ti
2: italiani.
3: Porto fuori strada, lo sai.
2: No, no,
3: eh?
2: Ma è giusto, è giusto, è giusto. Parliamo di Sanremo.
3: No, io sì, però di Sanremo non ne capisco niente. Non ne capisco niente di Sanremo. Sì. Però ti porto fuori strada ogni tanto per farti sbottonare, perché sei molto abbottonato. Invece io ti voglio far sciogliere.
2: Però stasera non vorrei parlare. Insomma, abbiamo già concordato fondamentalmente la linea della trasmissione, non vorrei parlare di allenatore.
3: Ma sei il conduttore.
2: No,
3: quindi,
2: no,
3: cioè,
2: ma io mi confronto con te.
3: Ci mancherebbe altro.
2: Con te che, insomma. E quindi più che di allenatore vorremmo parlare di giovani, perché c'è Fortini che sembra essere sul piano di partenza, destinazione Premier, e quindi ci si chiede se non possa diventare un altro rimpianto, insomma c'è questo pericolo che possa diventare un rimpianto, così come è diventato un rimpianto Caiote.
3: Per me lo è già un rimpianto, e ti spiego. Io trovo quasi impossibile pensare che Fortini resterà alla Fiorentina il prossimo anno, a meno che veramente non ci sia una presa di posizione da parte della Fiorentina, di fiducia nei suoi confronti, perché la fiducia nei confronti di Fortini non c'è mai stata.
2: Appunto, sì,
3: questo
2: sì.
3: Si può dire chiaramente. Mi auguro che il prossimo allenatore verrà scelto in tempi brevi, che sia Vanoli o che sia un altro, e quindi che possa metterci anche del suo nella gestione futura di un ragazzo come Fortini. Io non sono per quelli che dicono deve restare per forza. Dico però che la Fiorentina ha già sbagliato con Fortini, perché nel momento in cui l'anno scorso decide di trattenerlo come esterno in più, perché poi Lamptey è sparito dai radar, ma in teoria Fortini sarebbe stato il terzo esterno per una fascia e per l'altra, e lì devi rinnovargli il contratto, perché che fai? Inizi una stagione dove questo ragazzo era a due stagioni dal termine del contratto, rischiando di trovarti in quelle condizioni in cui sei ora, cioè con un ragazzo che è a un anno dalla scadenza del contratto, 13 mesi, questo vuol dire che hai meno forza a livello, certo, contrattuale, che hai meno forza a livello di cartellino, quindi non puoi chiedere magari anche, non puoi gestire la futuribilità di Fortini a livello economico. Quindi purtroppo bisogna registrare che la Fiorentina su Fortini non si è mossa in modo coerente con quelle che sono anche le leggi del mercato.
2: Sì.
3: Poi, se Fortini diventerà il più grande esterno italiano, non lo sappiamo.
2: Sì, però ecco, magari resta anche il rimpianto di non averlo provato fino in fondo questo giocatore, per una serie di motivi. Poi comunque è stato anche lui inghiottito da tutti i problemi della Fiorentina, al tempo stesso
3: anche fisici, ha avuto problemi
2: fisici, quindi ecco, non abbiamo potuto verificare fino in fondo il suo valore, anche le sue potenzialità. Però abbiamo in collegamento con noi Andrea Ritorni, scopritore di Caiode. Ciao Andrea, ben ritrovato.
4: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
3: Buonasera.
2: C'è anche Pietro Lazzarini qui accanto a me.
4: Buonasera.
2: Intanto ti chiedo ovviamente di Caiode, perché sembrava esserci un po', no, di dubbi, sembrava esserci un po' qualche punto interrogativo nel momento in cui ha lasciato la Fiorentina per la Premier. Alla Fiorentina iniziava ad avere meno spazio rispetto al previsto, rispetto alla stagione precedente, quando con Italiano comunque era diventato quasi un titolare aggiunto. Poi invece con Palladino le cose sono andate diversamente, e nel momento in cui è approdato in Premier al Brentford si è guadagnato il suo spazio, si è guadagnato la titolarità ed è stato protagonista di una stagione brillantissima. Quindi alla fine è stata anche la sua fortuna andare in Premier.
4: Ma sì, dai, sta facendo un gran percorso in un campionato, le caratteristiche importanti che ci sono in Europa, sta migliorando volta in volta dal punto di vista tattico, di personalità, tecnico e anche dal punto di vista fisico, che il campionato penso che gli si addice più a Mike, e quindi è stata una scelta fatta dalla Fiorentina e fatta da Caiode insieme a noi, però insomma va ricordato che Caiode va via dalla Fiorentina perché con l'italiano fece il grande debutto, sì, che nessuno lo sapeva, a Genova, e però poi con le scelte sue personali, tecniche, che sono tranquillamente acconsentite di poi di Palladino, sì, fu messo, diciamo,
2: sì, un po' di disparte, insomma, sì,
4: un po' di disparte,
2: sì.
4: Giocò una partita dopo diverso tempo che non fece molto bene, fu levata al primo e quindi insomma il ragazzo è stato messo in disparte. Ora perché Mike un grande carattere, ci siamo tutti noi dietro, lo sai, molte volte i giocatori che lo fa giocare dopo un po' di tempo sbaglia uno delle cose, lo toglie alla fine del primo tempo, psicologicamente possono subire di questa fase down.
2: Ecco,
4: lui non è stato, sì.
2: Ecco, lascio subito la parola.
3: Sì, no, intanto vorrei che Andrea Ritorni potesse riportare a Caiode, se avrà tempo, i miei complimenti per come sta crescendo anche mediaticamente, perché l'ho sentito veramente, come diceva Ritorni, cresciuto da un punto di vista della personalità, sì, ma sempre mantenendo quell'umanità, quella sua freschezza che ci aveva colpito e che aveva fatto anche innamorare gran parte dei tifosi della Fiorentina.
2: Sì, anche nell'ultima intervista che ha fatto a
3: Guarda,
2: Tutto Sport.
3: Mi ha veramente quasi emozionato, se vogliamo usare un termine anche un po' forte, ma
4: il DNA è quello.
2: Sì, è vero, sì, è vero. Io che l'ho potuto conoscere, devo dirti che in effetti è un ragazzo all'antica,
3: con la testa sulle spalle, sì, cresciuto mentalmente in poco tempo. Evidentemente questo salto in Premier gli ha estratto ancora di più questo tipo di carattere, quindi evviva Caiode, sono molto felice per lui. Però non posso non chiedere ad Andrea Ritorni se adesso si può parlare apertamente anche di rimpianto per la Fiorentina, certo, perché è chiaro,
2: per i tifosi lo è,
3: per rimpianto. I tifosi lo è, ma secondo me, vedendo ciò che sta facendo e ciò che sta dimostrando nella sua crescita con una gestione diversa, poteva certamente anche andare via un giorno dalla Fiorentina, ma anche per cifre diverse, percorsi diversi, crescita diversa. Ecco, è stata una cessione da grande rimpianto, secondo me, anche per il club.
4: Guarda, intanto ti ringrazio per le elogi che fai a Mike, che è veramente una persona che si ricorda da dove è venuto, e questo grazie alla sua fantastica famiglia, al padre e alla madre, che gli hanno dato questi valori importanti della vita, e lui ora se le trova anche nel calcio, perché lui lavora assiduamente tutti i giorni con dedizione, con umiltà, con semplicità, sempre per arrivare a grandi livelli, e questo è il primo. La seconda cosa, sai, è sempre facile poi insomma nel nostro mondo parlare dopo, o è sempre meglio più bravo chi sbaglia meno. Vedendo i risultati di oggi, sicuramente qualche rimpianto della società ci può anche essere, però sai, è difficile parlare oggi di una cosa che è successa un anno e mezzo fa, quindi non mi sento di esprimere giudizi in merito. Dico solamente che la Fiorentina è la sua grande squadra, il suo grande cuore, e poi la società che lo ha lanciato, come dico sempre, grazie a Aquilani e grazie a Italiano e ai suoi compagni, che lui le ringrazia sempre tutti, dalla primavera alla prima squadra. Quindi questo che posso esternare è ciò.
2: Ecco, Andrea non è un giocatore della tua scuderia e quindi non puoi esporti in primo piano, però la Fiorentina adesso rischia di perdere, o comunque insomma rischia di lasciar partire anche Fortini, destinazione Premier. Tra l'altro ti chiedo, per quello che hai visto di Fortini, se lo ritieni un giocatore da Premier, se vedi delle potenzialità importanti in questo giocatore che possa affermarsi proprio nel campionato inglese. Questa è la prima domanda.
4: Allora, in primis ti dico, non essendo facendo parte dell'agenzia, come detto, che lo rappresenta, quindi non mi sembra giusto di parlare di giocatori che non sono rappresentati da noi in certe situazioni. L'unica cosa ti dico di Fortini, che io lo conosco da quando era piccolo, giocavano tutti insieme, Deli, Sadotti, che sai benissimo che sono della nostra, Deli, Sadotti, scuderia, sì. Secondo me è prima di tutto un grande ragazzo, coadiuvato da una grande famiglia, perché il babbo e la mamma sono persone squisite, e secondo me anche lui ha bisogno di maturare, e magari quest'anno purtroppo ha trovato un po' di difficoltà vista la situazione della Fiorentina, no? Il Fortini, una situazione un po' particolare, la società che c'è stato il cambio dirigenziale, la società che si doveva salvare, quindi allora Nicolò secondo me è un gran bel giocatore e gli auguro tutto il meglio perché se lo merita, e la Fiorentina saprà fare con il direttore Paratici sicuramente la cosa migliore per il futuro della Fiorentina e il futuro di Nicolò.
2: Ecco, in generale comunque secondo te quando ci sono tanti giovani, insomma vari giovani promettenti che però sono vicini alla scadenza del contratto, ecco, come bisogna muoversi? Bisogna agire un po' con i piedi di piombo per poi non ritrovarsi a dover mangiarsi le mani? In generale, al di là della questione.
4: Bisogna anticipare un po' i tempi. Sapere, come si dice in Toscana, sentire cresce l'erba prima del dovuto. E quindi devi anticipare i tempi, sia l'agenzia che rappresenta il procuratore, sia la società. Quando c'è una trade union in questo, la cosa viene fuori. Ora io ti parlo di cose nostre, di Fortini, ti ho detto non so niente.
2: Certo,
4: non
2: posso dire niente. Sì, sto parlando
4: però,
2: in generale.
4: Sicuramente anticipare i tempi, se ti crede a un giocatore, è una cosa importante. Ma c'è già stata in Italia questa inversione di rotta anche sui ragazzi molto più giovani in cui si fa i contratti e tutto, insomma pian piano anche culturalmente noi, magari un po' dopo degli altri, ci stiamo arrivando, quindi per esempio mi voglio permettere di dirti una cosa, di Edoardo Sadotti,
2: sì, che tra l'altro insomma l'infortunio infatti te l'avrei chiesto,
4: importante,
2: sì, sì.
4: Avevamo un po' tutti il timore che
2: sì, fosse un infortunio grave, meno grave del previsto.
4: Invece è stata fatta la risonanza magnetica, sarà massimo un mese fermo, quindi una cosa meno grave del previsto, e quindi è giusto per Edoardo, che ha dato il massimo nella primavera della Fiorentina, è un pioniere di questa squadra, dargli un grande in bocca al lupo, sì. Come ha
2: pensato anche in bocca al lupo a parte di Vanoli,
4: molto, perché loro si allenano molto con la prima squadra, e anche a Deli Lapo, che è un giocatore della di quella famosa dove c'era Nicolò Fortini, che sta emergendo molto nella seconda parte del campionato.
2: L'ultima considerazione, sì, Pietro Lazzarini con Andrea Ritorni.
3: Due curiosità. Una, visto che la primavera sicuramente Ritorni la segue da vicino, al di là dell'attuale lotta per vincere il titolo, che per quanto mi riguarda è sicuramente sarebbe una grande gioia, ma una gioia effimera, perché quello che ci interessa è vedere questi ragazzi, sì, che prima o poi possano vestire la maglia della Fiorentina, e quindi arrivo lì, visto che Braschi ha esordito facendo anche una buona impressione, ci sono tanti ragazzi che scalpitano, se c'è qualcuno che può farcela, e oltre a questo uno spunto su Aquilani, perché Aquilani è un nome che in queste ore rimbalza, sì, diciamo,
2: piace
3: tra gli allenatori,
2: tifosi, sì,
3: ai tifosi piace, perché quello che sta facendo a Catanzaro è sotto gli occhi di tutti. Se secondo Ritorni Aquilani può essere nel prossimo futuro un allenatore non della Fiorentina quanto da Fiorentina, quindi da un palcoscenico di questo tipo.
4: Ma Alberto, oltre che grande persona, è un grande allenatore, l'ha dimostrato quando è venuto in primavera per i giocatori che ha fatto debuttare, e anche magari con certi profili di giocatori è arrivato a ottenere il massimo, e quindi l'ha dimostrato. Ha dimostrato, poi è stato a Pisa, ora è a Catanzaro, stasera si gioca la finale dei playoff di Serie B, quindi secondo me Alberto ha tutte le carte in regola per fare il mister allenatore per grandi palcoscenici, ma lo vedrei un allenatore doc anche per la Fiorentina, perché lui penso che con Firenze ci abbia lasciato una parte di cuore anche lui il babbo, perché vedevo come ne parlavano, e poi l'amore sai di una società a prima vista non lo dimentichi mai, perché lui parte da Firenze e penso che essendo una persona molto umile si ricorda molto bene di Firenze, quello che ha fatto lui per la Fiorentina ma anche la Fiorentina per lui.
2: E poi i gioielli, insomma, comunque i talenti migliori della primavera, ti faceva anche questa domanda Pietro Lazzarini.
3: Sì, se ce n'è uno magari in particolare che sì, potrebbe, visti anche i ruoli scoperti da Fiorentina, essere una sorpresa estiva, e chissà quello che è
2: oltre
3: successo
2: oltre a quelli della tua scuderia ovviamente.
3: No, se può comprendere anche loro,
4: io penso che sia una squadra allestita bene, Galloppa sta facendo un ottimo lavoro. Naturalmente Tico Braschi per me è un gran giocatore, naturalmente deve maturare, si deve disciplinare, però penso che si possa levare delle grandi belle soddisfazioni, ma è brutto dire un cognome perché magari ne tolgo altri e levo qualcosa agli altri. Certo. Ecco, sicuramente anche quest'anno la Fiorentina del settore giovanile, il suo direttore Angeloni e tutti i suoi staff hanno fatto un grande lavoro a tutti i livelli, ecco. Poi sì, te mi dici di non ricordarti niente, ma te lo ricordo io di Croci 2010.
2: Certo. Sono lì.
3: Guarda, io
2: le aspettative sono alte.
3: Io sono uno di quelli
2: parla benissimo,
3: che quest'anno ha detto avrei preferito vedere esordire Croci che vedere tante altre cose, diciamo, nella commistione che c'è giustamente tra la primavera e le giovanili e la Fiorentina. Cioè, quando un giocatore è veramente forte, anche se ha 16 anni, l'idea di provare a vedere come possa impattare nel mondo del calcio degli adulti a me intriga sempre. Siccome nel mondo lo stanno facendo tutti, Croci mi sembra che sia veramente un talento naturale, mi sarebbe piaciuto vederlo, insomma, in qualche spezzo.

0: di un'altra famiglia doc, persone umili, dediti al lavoro, serie, sincere. Ecco, poi ti dico, in Premier League, nell'Arsenal e nel Liverpool sono debuttati 2009-2010. Con questo ti ho detto tutto.
1: Sì, sì, certo.
2: No, infatti sono pienamente d'accordo. Se un giocatore ha talento e lo può esprimere, non capisco perché lo deve esprimere sempre con i propri...
0: Avere il coraggio e costruire ragazzi sul futuro, ma avere il coraggio. E questa è una cosa che forse... Ora il gap spero che si riesca pian piano a colmare, però magari serve un po' più di coraggio da parte di tanti mister per poter far debuttare questi giovani, che se si parla di giovani si parla sempre di futuro.
1: Senti, ma ti sono arrivate tante proposte per Croci?
0: Sai, quando hai un giocatore importante così è inevitabile anche lusigano le tante richieste che vengano, ma Croci è un ragazzo della Fiorentina, è venuto fin da giovane alla Fiorentina, sta bene alla Fiorentina e quindi non c'è nessun problema, altro tipo di problema.
1: Bene, bene, molto bene. Andrea, allora grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro.
0: Buon lavoro a voi tutti, buona serata.
1: A presto. Grazie, grazie. Buonasera. Ciao. Ad Andrea Ritorni.
2: Guarda, non l'ho detto per piaggeria, di Croci, no, perché poi sembra che io gliel'abbia detto perché è assistito da Ritorni, ma io spesso a chi si compra ho detto, ma se si arriva a un certo punto dove c'è l'infortunino di Gudmundsson e Solomon non può giocare, quello non può fare, quello non ci può essere, e hai un 2010 che sta dimostrando sul campo di avere delle qualità, oltre a quelle della dedizione al lavoro di cui parlava Ritorni, anche delle qualità tecniche, perché c'è anche delle qualità tecniche che ormai vengono così, non ce ne frega più nulla, bisogna essere strutturati fisicamente per giocare con gli adulti. Ma intanto guardiamo se la personalità e l'estro possono essere messi già adesso,
1: no, ma infatti
2: in
1: queste
2: una
1: ultime
2: condizione,
1: partite,
2: no?
1: Nel momento in cui la Fiorentina ha conquistato la salvezza matematica, potevano essere utilizzate maggiormente per provare certi giovani. Poi c'erano state anche quelle parole di Vanolli che hanno fatto parecchio
2: discutere, per favore, dai. Anche perché qui c'è una discussione apertissima su Vanolli, no? Apertissima anche dentro la Fiorentina, perché al di là di quello che i media nazionali caldeggiano, cioè la conferma di Vanolli, sicuramente secondo fonti autorevolissime, cioè, non solo credibili ma autorevoli, certo. Quindi io non è che sto dando contro a chi ha riportato, figurati se io posso dire a Gianluca Di Marzio che sbaglia a fare il suo lavoro, a Zazzaroni che è direttore di una delle testate più importanti d'Italia, però ti dico anche che quello che risulta a noi è che questa valutazione sia molto ancora attenta, profonda. A quello che penso io è che la Fiorentina abbia già scelto di superare l'idea Vanolli, che si debbano mettere a sedere per trovare anche un'intesa su come magari dirsi addio, perché comunque questa è nel calcio moderno la comunicazione deve funzionare meglio di come funziona la Fiorentina. Ragazzi, manca 10 giorni alla fine dell'opzione di Vanolli per rimanere alla Fiorentina. Il fatto che ancora non sia stata fatta scattare o che non sia stata comunicata all'allenatore e che si registri anche un po' di stizza, se vogliamo, nel suo intorno, nel suo entourage, eccetera,
1: insomma, anche perché loro si aspetterebbero una comunicazione da parte della Fiorentina. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, considerano il lavoro svolto ottimo, perché benissimo, comunque era stato chiesto,
2: non mancheranno le chiamate
1: delle altre squadre, certo.
2: Delle altre squadre, certo. Io guarda, ora, senza fare facile ironia, anche perché Vanolli non merita ironia, merita applausi, merita rispetto, merita di aver anche dentro la Fiorentina patito dei momenti anche difficili, perché insomma, secondo il lavoro della nostra redazione abbiamo capito che ci sono stati dei momenti dove le riflessioni anche sul suo ruolo da parte di Vanolli stesso sono state profonde, quasi dal limite di dire addio a questa esperienza che sta facendo e che sta portando poi in fondo con la Fiorentina. Quindi grande rispetto per Vanolli. Detto questo, io non credo che ci sia niente di male da parte della critica, da parte del popolo viola, da parte della piazza, nel chiedere qualcosa di diverso,
1: certo.
2: Perché l'entusiasmo viene anche dal cambiamento, e il rischio che corre anche Vanolli è quello di ripartire un po' alla Iachini dopo aver fatto un ottimo lavoro.
1: Corre Vanolli, che corre anche Paratici, perché comunque poi ricadono le responsabilità su
2: Paratici, Ferrari, il presidente,
1: però insomma, Paratici,
2: tutto il club,
1: il nuovo direttore sportivo,
2: certo,
1: che riparte. La prima mostra che fa è confermare Vanolli, un allenatore che lui si è ritrovato, non ha scelto lui, quindi insomma anche questo
2: sarebbe curioso.
1: Andiamo però a salutare in collegamento con noi Luigi Carlo.

0: Troppo, caporedattore della Nazione. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
0: Vanoli sì, Vanoli no, dal tuo punto di vista e anche insomma secondo le tue informazioni, che succederà per la panchina della Fiorentina nella prossima stagione?
1: Ma bisogna intanto evitare la sindrome di Achini, ne stavate parlando. Bisogna ripartire con idee chiare e non avere un mister, un allenatore traballante che inizia la stagione. Quindi prima si sceglie chi siederà in panchina e meglio è, perché abbiamo fortunatamente concluso la stagione un po' prima con un po' di patimento, però con 2 giornate in anticipo, quindi dobbiamo sfruttare il tempo. Il fattore tempo è fondamentale per mettere le basi e crediamo che la Fiorentina e Paratici le stiano già mettendo le basi per la prossima stagione, però bisogna fare chiarezza su quali sono gli obiettivi. Partendo dagli obiettivi, allora a cascata sappiamo qual è il budget a disposizione, sappiamo quale è il traguardo da raggiungere e troviamo il mister, l'allenatore giusto per la panchina viola. E bisogna, questo fattore tempo va sfruttato al massimo per iniziare al meglio la stagione. Ripeto, una sindrome di Achini e iniziare con un allenatore che non ha certezze al 100%, se Vanoli deve rimanere è necessario che la società si stringa intorno a lui in maniera evidente, eclatante, e che lo protegga comunque inizi la stagione, comunque possa andare all'inizio, altrimenti sarebbe una stagione buttata. Se no si riparte con un altro allenatore, il casting è un po' come abbiamo raccontato in corso, ci sono varie figure interessanti sia italiane che straniere, però ecco, ripeto, il fattore tempo secondo me è fondamentale, non possiamo permetterci di perdere altro tempo.
0: Ecco, ma in attesa di conoscere il budget a disposizione di Paratici, ti aspetti comunque un nome a sorpresa, che Paratici abbia un asso nella manica, un allenatore dal quale ancora aspetta di sapere se
2: prestigiatore.
0: Insomma, possiamo riconoscere anche queste doti, magari, no? Abbiamo descritto come il Messia, insomma, esagerando naturalmente, però insomma ci si aspettano grandi cose da Paratici per le sue capacità, la sua esperienza. Ecco, ti aspetti che possa esserci magari un nome a sorpresa, un nome che ancora evidentemente è lì che galleggia, perché non si sa se potrà magari liberarsi dal club in cui è adesso?
1: Ci potrebbe essere un nome sotto traccia che non è venuto fuori, e Paratici potrebbe aver lavorato in questi mesi, in queste settimane, per coltivare un nome che non fa parte appunto dei nomi che abbiamo sentito in questi giorni, e potrebbe esserci un colpo a sorpresa, e ce lo possiamo aspettare dall'alto della sua esperienza, dall'alto della sua conoscenza del calcio nazionale e internazionale. Questo sicuramente deve derivare però il nome dell'allenatore da un chiarimento che spero sia stato già fatto tra Paratici e la società, che lui abbia chiaro qual è la stagione che andiamo ad iniziare, una stagione in cui valorizziamo i giovani, in cui ci rimettiamo, ci riassettiamo e facciamo una stagione un po' più tranquilla, una stagione in cui puntiamo a quel quinto posto.
0: Magari si puntasse al quinto posto,
1: cioè è lì che si gioca tutto sul traguardo che vogliamo raggiungere, altrimenti se non abbiamo chiaro il traguardo da raggiungere al momento possiamo fare tutti i nomi che vogliamo, però io spero che la società e Paratici si siano già abbondantemente parlati.
2: Ecco, ma Luigi Caroppo, che è caporedattore della Nazione, quindi conosce profondamente Firenze, io voglio chiedergli se tu potessi dare un consiglio alla Fiorentina di oggi, soprattutto a Paratici, che si sta piano piano intersecando anche con i nostri ristoranti, con le nostre piazze, con i nostri vicoli, eccetera. Però, non so, un consiglio oppure 3 consigli, scegli te quanti consigli, per riportare l'entusiasmo in città, perché quello che io registro da fiorentino e ovviamente da conduttore di una trasmissione quotidiana che quindi ha fortunatamente la possibilità di parlare con tanta gente, è proprio la mancanza di entusiasmo oltre che di fiducia in quelli che sono i mezzi della Fiorentina di Commisso. Ecco, un consiglio da dare da fiorentino alla Fiorentina per riportare quel minimo di entusiasmo che serve come un focolare da riaccendere per far sì che la Fiorentina vada anche bene, perché quando non c'è questo connubio città e popolo viola squadra, le cose vanno sempre in vacca.
1: Hai disegnato lo scenario esatto, perfetto. Il popolo viola vuole tornare ad entusiasmarsi, vuole tornare a vivere la passione per il calcio, per i colori viola, per la Fiorentina in maniera chiara, evidente, vuol vedere giocare bene a calcio. Io ultimamente ho fatto anche con i colleghi un paragone: noi abbiamo avuto una stagione in cui poi non abbiamo raggiunto grandi traguardi, però abbiamo avuto in panchina un allenatore che si chiamava Terim,
0: sì,
1: che ha entusiasmato la
0: beh, insomma, non abbiamo raggiunto tanti riguardi perché poi lui ha dato le dimissioni, però insomma aveva esatto, tracciato la strada per poi arrivare alla vittoria della Coppa Italia.
1: Io non forse ricordo male, ma una partita siamo andati a pareggiarla 3-3, però stavamo vincendo forse 3-0, poi l'abbiamo pareggiata 3-3 o abbiamo recuperato, però quella è stata una partita travolgente dove si giocava bene, dove si giocava a calcio, dove sì, c'era l'entusiasmo.
0: Certo, ma sì, poi ci sono state grandi vittorie con il Milan, Milan preso a pallate dalla Fiorentina di Terim.
1: Esatto, quindi la parola giusta è quella, riportare entusiasmo. Riportare entusiasmo si riporta con una società che ha voglia di stare, mettere radici davvero a Firenze, capire ancora di più il popolo viola e di seguito fare tutte quelle azioni necessarie a partire appunto dall'allenatore e dalla campagna acquisti. Tutto si può fare, l'importante è che il popolo viola, i tifosi vogliono avere uno scenario chiaro: dove andiamo il prossimo anno, dove andiamo a parare, e c'è chiarezza. Io sono convinto che la tifoseria viola segue quale può essere appunto lo scenario che ci si apre davanti, però intanto la chiarezza è il consiglio e in questa chiarezza un po' di entusiasmo va riportato, perché quest'anno l'abbiamo avuto, è scomparso, abbiamo sofferto, c'è stato momenti di depressione totale, abbiamo avuto paura di retrocedere, bisogna riportare entusiasmo nella piazza. Questo non vuol dire raggiungere chissà quale obiettivo, però chiarezza e entusiasmo.
0: Ecco, tornando invece ai nomi dei papabili per la panchina della Fiorentina, oggi anche la Nazione ha lanciato, comunque insomma ha parlato di un tecnico che potrebbe essere preso in considerazione alla Fiorentina. Mi riferisco a Questa, che sembra destinato a lasciare il Parma. Francamente esprimo un parere personale, non mi entusiasmerebbe per l'espressione di gioco che si è vista al Parma quest'anno, però si può anche dire probabilmente con altri giocatori, con caratteristiche diverse dei giocatori a disposizione, potrebbe anche offrire un calcio differente. Ecco, per quello che ha fatto con il Parma, fermo restando che ha raggiunto una salvezza tranquilla, dal punto di vista del gioco non ha entusiasmato, ecco, visto che c'è bisogno di emozionarsi qui a Firenze penserei ad un altro tipo di allenatore, però è anche molto giovane, quindi potrebbe avere delle idee certamente brillanti. Cosa ne pensi di questa?
1: Sì, da lui ci si aspettava qualcosa di più, è vero che ha raggiunto una salvezza tranquilla, non è che il Parma avesse questa rosa così incredibile, sì, ha fatto giocare
0: è sembrata una squadra abbastanza sparagnina, insomma una squadra che puntava essenzialmente al risultato,
1: non abbiamo visto questo calcio appunto entusiasmante, un calcio particolarmente diverso, ci avevano la punta lassù e cercavano di fargli arrivare un po' di palloni, però insomma i nomi ora si susseguono e io spero che appunto prima si ferma a questa riga di voci, perché c'è chiarezza, ora arriva l'ultima giornata di campionato, gli incontri anche tra con Vanoli e il suo staff e la società e Parati ci saranno, ci sono già stati. Bisogna mettere un punto fermo, i nomi che sono circolati sono interessanti, secondo me bisogna ripartire anche da un po' di esperienza anche di calcio italiano, oppure se si fa la scelta di Vanoli, appunto ci vuole un portone intorno a lui bello chiaro, bello forte per sostenerlo nella prossima stagione, altrimenti ripeto, la sindrome Iannini si riaffaccia prepotentemente.
0: Sarebbe un qualcosa da evitare, sinceramente. Non so se Pietro Lazzarini ha un'ultima considerazione con Luigi Caroppo.
2: Entriamo magari prima di salutare Caroppo anche sul mercato che verrà proprio nel dettaglio, perché è chiaro che adesso si parli poco di questo perché c'è prima da sciogliere tanti dubbi, però ecco, il nome di Ken rimbomba anche nelle nostre redazioni, immagino anche in quella della Nazione, perché poi, a parte che ormai è diverse settimane che non lo vediamo se non saltuariamente al Franchi per saltuariamente, non sempre, certo, quando c'ha voglia di venire al Franchi viene, quando non c'ha voglia non viene, ma questo sai, è il fiocchino rosso e la Fiorentina gli ha concesso da quando è arrivato, quindi è stata una presa di posizione chiara che la Fiorentina ha voluto nei suoi confronti e noi diciamo ce la dobbiamo far andare bene in qualche modo, pur bubando come facciamo da bravi fiorentini. Però parlando proprio di mercato, Ken è un nome che dividerà qualsiasi scelta verrà fatta dalla Fiorentina, siccome però stiamo parlando ora come se fossimo un po' anche al bar, cioè senza togliere valore a non solo al nostro interlocutore ma alla nostra trasmissione, stiamo facendo un po' di maneavantismo anche sul mercato. Ecco, però Luigi Caroppo cosa farebbe con Ken? Ripeto, ogni risposta avrà sicuramente qualcuno che dirà ma, però nell'idea del caporedattore della Nazione, qual è la scelta da fare su Ken?
1: A Pietro conosci benissimo il mercato e lo racconti tutti i giorni e sa quali sono le infinite dinamiche intorno a un giocatore, intorno ad una situazione, in particolare intorno a Ken. Ultimamente, come abbiamo raccontato, ma avete raccontato, insomma, intorno a Ken ci sarebbe anche l'intenzione, la possibilità di vedere se un'altra stagione con la maglia della Fiorentina la potrebbe fare. Secondo me non ci sono giocatori così incredibili a giro che possono sostituire Ken in maniera immediata, vuol dire che uno si trova subito a proprio agio. Ken sicuramente, come dicevate, divide, però nel dividere ha fatto anche molto innamorare. E la scorsa stagione, non ce la dimentichiamo, lui ha enormi potenzialità e quindi prima di dire addio a Ken io ci penserei 100 volte, proprio per anche le dinamiche di mercato e per i giocatori che ci sono a giro. Quindi un tentativo per tenerlo, per parlarci, per vedere appunto di ripartire insieme, io lo farei.
0: Eh sì, però poi dovrà essere fatta la chiarezza intanto sulle sue condizioni fisiche e poi bisognerà rimetterlo un po' in riga dal punto di vista dei comportamenti, e questo dovrà essere abile, paratici a capire se da questo punto di vista può incidere, perché sì, va bene le multe,
1: credo che gli atteggiamenti siano anche frutto un po' di questa stagione,
2: ma io penso che Ken sia già
1: un po' di manico anche
2: certamente, sono d'accordo, infatti penso che proprio un riassetto societario sia necessario per far sì che qualsiasi tipo anche di situazione extracampo che magari nasce come in tutte le squadre del resto venga sopita, nascosta e venga tenuta dentro al Viola Park come fanno le grandi società, perché fondamentalmente anche questo è un modo di lavorare che premia perché tiene ovattato il mondo dello spogliatoio. Detto questo, per me Ken è già un equivoco, è già una situazione da prendere in grande considerazione, già divide, perché io per esempio non sono d'accordo con Luigi, io lo cederei Ken, non a cuor leggero, certo. Ha ragione a dire che bisogna pensarci 100 volte prima di cederlo,
0: perché ora non è che ricavi una cifra enorme.
2: Lo so, però io credo che purtroppo, e non per colpa solo sua, cioè perché Ken secondo me gli è stato anche rivolto accuse più grandi secondo me di quelle che poi sono le reali responsabilità in quello che è successo dentro lo spogliatoio,
0: responsabilità anche della Fiorentina che magari gli ha
2: concesso però credo che lui sia uno degli aghi della bilancia che ha sbilanciato per l'appunto quello che è stato lo spogliatoio di quest'anno. La sua mala gestione da parte prima forse dell'allenatore Pioli, del DS che c'era prima che era Pradè, del percorso che è stato scelto per lui all'interno dello spogliatoio, per come lo ha trattato anche Rocco Commisso quando era in vita e quindi comunque la proprietà, si è creato un clima intorno a Ken dentro al Viola Park secondo me non così edificante, così positivo. Poi è chiaro, se alla fine non dovesse avere le offerte che tutti pensiamo possa ricevere, quindi sopra i 40 milioni, resterà alla Fiorentina e andrà gestito in un certo modo. Ma io credo che alla fine la strada per trovare una cessione la troveranno. E anche sul fatto di dire non c'è a giro qualcosa che possa essere come Ken, è chiaramente la prima cosa che ci viene in mente quando si parla anche dei mercati passati della Fiorentina.
0: Sì, però
2: che
0: ecco,
2: è sempre stato
0: con Paratici, magari lo scenario può cambiare.
2: A Paratici dobbiamo dargli questa responsabilità, sì, certo. Cioè la responsabilità di cambiare un'inerzia ventennale del mercato della Fiorentina. Cioè noi, io penso che un l'entusiasmo passi anche dalla scoperta di nuovi giocatori, nuovi mercati, certo. Nuovi campionati, perché ci siamo ormai assopiti dal dire se va via lui con quello che si è visto chi viene, ed è un problema legato fiducia, passato, alla mancanza di fiducia che i tifosi hanno nei confronti di questo club.
0: Luigi, non so se fa aggiungere qualcosa, altrimenti ti salutiamo e ci sentiamo prossimamente.
1: Allora, l'analisi è giusta anche in riferimento allo spogliatoio e agli equilibri dello spogliatoio di questa stagione. Sicuramente una società forte doveva gestire anche certi momenti in altra maniera, è vero. Ci aspettiamo che un Paratici nel pieno del suo mandato, diciamo così, possa gestire anche diversamente lo spogliatoio. C'è molto da migliorare secondo me anche nell'ambito della comunicazione, lo diciamo noi, sì, appunto insieme a voi che facciamo da tanti anni questo mestiere, perché se torna Ken e torna a allenarsi non si può stare una mezza giornata a chiedere se è tornato a Viola Park oppure no, insomma
0: sì,
1: c'è anche questi aspetti secondo me da migliorare. Detto questo, da Paratici, come dicevamo insieme, ci aspettiamo molto.
0: Sì, ci aspettiamo che possa davvero arrivare un salto di qualità. Grazie mille a Luigi Caroppo, caporedattore della Nazione, buon lavoro.
2: Ciao Luigi.
1: Ciao a voi. Ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie. E un po' di messaggi, siamo quasi in conclusione della nostra trasmissione. Simone 099 dice: però in Italia non è che ci sia granché meglio di Ken, bisognerebbe pescare all'estero. Ma certo, perché non si può pescare all'estero, si può fare assolutamente.
2: Io mi ricordo che Kalinic
0: è un DS internazionale,
2: ragazzi, ma Kalinic, che poi dopo non ha fatto niente,
0: sì, però
2: nella sua carriera, ma a Firenze
0: ha fatto un impatto clamoroso.
2: Ha fatto la prima stagione, sì, facendo vedere mostri a tutte le difese, perché era stato scelto un giocatore perfetto per le caratteristiche che in quel momento servivano alla Fiorentina. Questo fa un bravo direttore sportivo: sceglie il giusto attaccante per l'allenatore che ha in panchina. Non è per forza che noi bisogna essere Ken dipendenti, anche perché ricordo che praticamente sono due mesi e la Fiorentina è Ken. Non fanno lo stesso mestiere, cioè nel senso uno
0: saltato 8 partite consecutive.
2: Beh, sono due mesi, quindi ragazzi, e la Fiorentina in queste ultime 8 partite, a parte il troiaio di Roma, è sempre riuscita a cascare in piedi. Poi ha fatto 2-0-0, ha avuto problemi in attacco, ma non è solo dovuto alla presenza o meno di Ken, che è un giocatore che io tra l'altro a livello tecnico adoro, a me piace tantissimo la sua potenza, il suo modo di aggredire l'area avversaria, tutte cose ottime, però non c'è solo Ken nel mondo del mercato, e speriamo che Paratici porti scout, porti visione, porti un'idea di mercato a 360 gradi.
0: C'è un focolare da riaccendere per la Fiorentina, speriamo che
2: ti è piaciuta,
0: sì, speriamo che possa essere riacceso velocemente. Siamo ai saluti, grazie a Pietro Lazzarini, però tra circa 15 minuti ci ritroviamo qui per Extra Viola. Dunque non andate via, rimanete collegati qui su Radio Firenze Viola. Tra poco.
2: Tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.

0: Quando gioca la Fiorentina, Radio Firenze Viola scende in campo insieme alla squadra. Se fosse sempre domenica. 90 minuti più recupero da passare in compagnia di
1: Lorenzo Di Benedetto
2: e Chiara Andrea Bevilacqua.
0: Campionato e coppe con tutti i contributi dei protagonisti. Se fosse sempre domenica, solo su Radio Firenze Viola. Almanacco Viola. Piccoli e grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
3: Il centenario.
4: La gara con i partenopei del 13 aprile 1969 alla 25esima giornata è un duro ostacolo nel cammino della Fiorentina verso lo scudetto. Venerdì 11 la comitiva viola, raggiunta Pisa in pullman, prende l'aereo per Napoli. La domenica precedente i gigliati hanno pareggiato a Verona, mentre il Cagliari ha sconfitto 3-1 il Milan. Non è una partita normale per Pesaula. Per molti, soprattutto giornalisti, il Petisso è in procinto di tornare ad allenare in Napoli. La Fiorentina, tranne Merlo squalificato, dispone dei migliori e schiera Superchi, Rogora, Mancin, Esposito, Ferrante, Brizzi, Chiarugi, Rizzo, Maraschi, De Sisti, Amarildo. In panchina, assieme a Bandoni, Pirovano indossa la maglia numero 13. È proprio del migliore Amarildo che i viola hanno bisogno e Pesaula, abitando nello stesso palazzo, ha pensato bene di curarlo con particolare attenzione, facendogli da autista per gli allenamenti dell'ultima settimana. Il Napoli si schiera con Zoff, Nardin, Panzanato, Zurlini, Guarnieri, Micelli, Canè, Giuliano, Altafini, Montefusco, Barison. In panchina, accanto al portiere di riserva Kuman, il numero 13 è indossato da Sala, che entra al 77esimo per sostituire un evanescente Altafini. Il Napoli è guidato da Egidio Di Costanzo, che da 9 partite ha sostituito Beppe Cappella. La mossa decisiva della partita è la marcatura di Micelli sul Rizzo. Il difensore napoletano, spostato a centrocampo, pensa più ad attaccare che a difendere, lasciando la forte mezzala troppo libera. Rizzo segna 2 volte nel finale del primo tempo, cambiando il destino di una gara iniziata al piccolo trotto. Al 37esimo sparando a rete da 30 metri su un servizio di De Sisti, trovando impreparato Zoff. 3 minuti dopo, Rizzo, libero al centro dell'area, conclude in rete uno scambio volante con Maraschi. Al 9° della ripresa, Rizzo, protagonista assoluto della gara, restituisce a Maraschi il passaggio del primo tempo, servendogli sul piede un pallone che il centravanti gira fulmineamente in rete. Sullo 0-3 i 75.000 spettatori presenti cominciano ad inveire contro la dirigenza partenopea. I gigliati tirano i remi in barca con un attendismo che avrebbe potuto far rientrare in partita i padroni di casa, ma il gol di Canè è arrivato solo al 69esimo. Per la prima volta, dichiara Pesaula dopo aver abbracciato Baglini, sono ottimista sulle possibilità della Fiorentina di aggiudicarsi il campionato. Dopo la vittoria odierna si può affermare che la Fiorentina ha tutte le carte in regola per arrivare alla vittoria finale. Tutti d'accordo, la chiave del successo è stata Rizzo. Prima ha sbloccato il risultato e poi l'ha consolidato. Nelle file gigliate ogni domenica c'è un'esplosione. Chiarugi, Esposito, Rizzo. È il gioco di squadra che permette queste impennate, sfruttando ogni minima debolezza ed ogni errore degli avversari. Si tratta di un intelligente e felice intreccio fra tecnica e tattica, unito ad un'eccezionale forza di carattere. Se manca un pezzo grosso, ieri mancava Merlo, l'assenza è compensata dall'azione collettiva. Il Milan batte la Juventus a San Siro e raggiunge il Cagliari, bloccato 2-2 a Bologna. Entrambi inseguono la Fiorentina con 2 punti di svantaggio a 5 giornate dal termine del campionato. È ancora molto lunga, ma la Fiorentina ha mosso un altro passo decisivo verso la conquista del suo secondo scudetto, cogliendo al San Paolo una vittoria addirittura più netta e tranquilla di quanto dica il pure eloquente punteggio di 3-1.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
0: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Almanacco Viola. Piccoli grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
3: Il centenario.
4: Giuseppe Brizzi era nato a Macerata il 19 marzo 1942. Pino, così veniva chiamato, arrivò a Firenze, acquistato dalla maceratese insieme a Prenna. Alla vigilia della finale di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina contro la Lazio nel giugno 1961. La Fiorentina stava passando dalla presidenza Befani a quella Longinotti. I due giovani marchigiani furono inseriti nella formazione De Martino e il 1961-62 fu per loro un anno di ambientamento. Pino era un mediano di spinta ed in quel ruolo Valcareggi lo fece esordire il 10 marzo 1963 in Serie A contro la SPAL. Esordio con gol, uno dei due segnati nella sua lunghissima carriera. Nel campionato successivo, dopo poche partite, Chiappella sostituì Valcareggi e aggregò Pino alla prima squadra, trasformandolo come Bernardini aveva trasformato lui. Il 29 dicembre Brizzi annullò Altafini, il centravanti più forte della Serie A. Pino era diventato stopper e lo stopper doveva fermare il centravanti con ogni mezzo necessario. Lui lo faceva senza bisogno di ricorrere al fallo. Nel 1963-64 vinse con la Fiorentina il campionato De Martino. La sua maturazione era completata. Dal 1965-66 diventò un titolare inamovibile per 10 anni. Marcatore implacabile, con piedi e visione di gioco. Organizzatore delle manovre. Era l'uomo in più quando c'era da giocare il pallone e il giocatore decisivo in difesa. Fu uno dei maggiori protagonisti della Fiorentina che vinse lo scudetto 1968-69. La sua ulteriore trasformazione da stopper al libero fu l'uovo di Colombo del calcio italiano. Arrivò naturalmente quando Ferrante, suo compagno fin dalla De Martino, ebbe un serio infortunio nel 1972. Con Lidolmi in panchina e l'anno con radice, il 73-74, quando si affermò con sempre maggiore autorevolezza. Pino è stato un esempio di fedeltà e attaccamento alla maglia durato 15 anni, un mostro sacro della storia della Fiorentina. 389 presenze ufficiali, 280 in Serie A, 63 in Europa, 46 in Coppa Italia. Ha vinto con la maglia viola uno scudetto, due volte la Coppa Italia, una Metropa Cup, una Coppa di Lega italo-inglese. Un grande abbraccio al figlio Gianluca e a tutti i familiari di Pino.

0: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola, va in onda Colpi d'Ala.
1: Con me, Alberto Di Chiara.
0: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
2: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
3: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
4: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
3: Che giornata.
2: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
7: Che incubo il trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
7: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
6: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa, Perini, Perini, mastichamelo tutto.
6: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
13: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Sabelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guarda.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione che unisce Radio Firenze Viola ad RTV 38. Il nodo allenatore caratterizza ancora i dibattiti, Vanoli sì, Vanoli no, tutte le altre candidature di allenatori italiani e stranieri per la prossima stagione. Ne parleremo qui in studio con Pietro Lazzarini, che saluto. Ciao Pietro.
1: Buonasera a tutti.
0: Il titolo della nostra trasmissione tutto ruota intorno alla panchina. Dal nome del nuovo allenatore si capiranno anche le ambizioni della Fiorentina?
1: Non c'è dubbio, perché comunque quello che è il bailam di notizie anche che circondano Vanoli in questo momento, secondo me, fa capire che la Fiorentina sta cercando di percepire anche dal mercato quelle che possono essere le occasioni da poter cogliere o meno, perché poi ci sono ancora tanti allenatori di ottimo livello che stanno cercando di capire dove il prossimo anno potranno allenare, e la Fiorentina cerca di intersecarsi lì, chiaramente tenendo ancora un piede nella staffa dello stesso Vanoli, che però ci risulta essere anche un po' stizzito, se vogliamo, da questa attesa che si sta prolungando nel corso delle settimane, perché poi tra 10 giorni scade l'opzione che la Fiorentina potrebbe utilizzare per confermarlo il prossimo anno. In un momento come questo non si può altro che dire che sono giorni decisivi. Certo, ormai sono settimane che parliamo di questo tema, però io penso che diamoci una data, il weekend del 6-7 giugno possa essere annunciata sia la potenziale permanenza di Vanoli che altrimenti il suo addio e l'arrivo del nuovo allenatore.
0: Quindi insomma ancora c'è da aspettare un po' di giorni, perché c'è chi si aspetta che magari all'inizio della prossima settimana qualche indizio possa arrivare, quantomeno sulla permanenza o meno di Vanoli.
1: Beh, la speranza innanzitutto è che la Fiorentina informi Vanoli di quella che è la sua scelta. Ripeto, ci sono 10 giorni, lo dovrà fare sicuramente prima del 30 maggio, cioè questa informazione all'allenatore la dovrà dare entro il 30 maggio, siccome poi sai benissimo che una volta data questa notizia all'allenatore, piano piano si divulgherà e arriverà chiaramente anche mezzo stampa poi a tutta la piazza. Sì, certo, nei confronti di Vanoli lo sapremo probabilmente entro anche il prossimo weekend, non quello della partita di venerdì, certo, ma quello che arriverà dopo. Se poi sarà Vanoli, è ovvio che quindi la decisione verrà data in modo tempestivo, secondo me, nel corso della prossima settimana. Se viceversa dovesse passare la mano Vanoli, dovessero decidere di non rinnovare questo accordo con Vanoli, allora qualche giorno in più ci vorrà, perché poi fondamentalmente tutti i campionati finiscono in questo weekend e poi anche gli allenatori che sono attualmente accasati parleranno con le rispettive società e prenderanno la propria decisione anche in merito al potenziale interesse della Fiorentina.
0: C'è anche la sensazione che Paratici possa avere un asso nella manica, un tecnico del quale ancora non si è mai parlato e non è mai uscito a livello mediatico e magari aspetta
1: con tutti
0: che possa
1: i nomi
0: liberarsi.
1: Sono usciti. È difficile.
0: Potrebbe esserci ancora una sorpresa magari, no?
1: Accidenti, sarebbe una sorpresa clamorosa, perché ripeto, cioè, considera quanti nomi sono già usciti intorno alla panchina della Fiorentina. Certo, la Fiorentina ha preso Paratici anche per cercare di interrompere quello che è stato, non cercare, intanto sicuramente interrompere il binomio che c'è stato precedentemente alla direzione sportiva, e anche per cambiare metodologia di lavoro all'interno del Viola Park. Quindi perché non aspettarsi qualcosa di nuovo per quanto riguarda la panchina? Sicuramente io personalmente, anche per come conosco il mercato, sarei abbastanza stupito della permanenza di Vanoli per tutto quello che potrebbe comportare anche in vista della prossima estate e dell'inizio del prossimo campionato.
0: Continuiamo a parlare di mercato, lo facciamo con questo collegamento con Nicolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, che si trova a Solomeo in Umbria per la presentazione del premio Golden Boy. Nicolò, buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti. Clamorosamente mi sembra che sia non sia neanche al buio, quindi questa è una grande notizia, voglio dire, che si veda il Cecca ancora sugli studi di RTV 38, non con un buio che cala, ma qui veramente un'atmosfera eccezionale, davvero si sta benissimo. Ecco, se non fosse altro che Paratici non vuole parlare, poi per il resto
0: sarebbe
2: tutto bene.
0: È un grande evento quello al quale stai partecipando, ci sono tantissimi personaggi di prestigio del mondo del calcio e tra gli altri c'erano anche il DS della Fiorentina Paratici e il DG Ferrari. Oltre alle dichiarazioni ufficiali che sono state rilasciate dai dirigenti della Fiorentina, fuori dalle virgolette, sei riuscita a captare qualcosa sul mercato della Fiorentina?
2: Ma io credo che Nicolò Ceccarini e Luca Marchetti di Sky siano stati i più grandi difensori centrali italiani in questo momento, che potrebbero essere convocati per la nazionale italiana, nel senso che l'abbiamo marcato strettissimo in tutte le salse, ma non c'è stato verso di capire qualcosa in più, se non il solito discorso che nei prossimi giorni si incontreranno con Vanoli per vedere se ci sono i presupposti per continuare o meno questa avventura. Francamente, più di questo, sai, non potevamo fare. Noi abbiamo cercato di capire, comunque ora sta andando in scena la cena e non è finita qua, nel senso che non ci conoscono, a me e a Marchetti evidentemente.
0: Non muovi la presa, giustamente.
2: Non ci conoscono bene, poi ci impareranno a conoscere, perché noi qualcosa cercheremo di portare alla fine, non dico di intervista, ma almeno di percezione di quello che probabilmente è il futuro di Paolo Vanoli. Però si ritorna sempre al solito discorso, no? Che comunque finché non si vedono, finché non si incrociano, finché non si parlano, che poi è tutto ridicolo per certi versi, perché è chiaro che si vedono tutti i giorni, no? Al centro sportivo, non è che sembra che sia uno stia a Manchester e un altro a Catania. È ovvio che questo discorso del parlare, ci sono dei presupposti per i quali qualcosa è già stato detto, ci sono naturalmente delle idee che devono collimare o meno, qualcosa hanno iniziato a parlare, però poi se si dovesse dire se hanno iniziato a parlare in maniera concreta o meno del futuro della Fiorentina, questo non mi sento di poterlo dire. Però comunque oggi io capisco che sembra quasi strano quello che sto raccontando, però se tu dovessi dare una tua impressione, la mia impressione, io sento tante correnti di pensiero, no? E sento quelli che sono sicuri che Vanoli andrà via al 110%, sento quelli che invece dicono che Vanoli resterà al 100%. Io vi dico che secondo me, non per fare il democristiano, ma comunque sia bisogna stare un attimo nel mezzo, perché io non credo ci sia una certezza da una parte e una certezza dall'altra. E questo mi fa anche pensare quale sia allora il punto di contatto dell'incertezza oppure della certezza, perché ormai le cose dovrebbero essere abbastanza chiare, no? Nel senso che non è che Vanoli, perché se perdi 4-0 a Roma e vinci 2-0 a Torino, non è che devi cambiare perché perdi o vinci. C'è un progetto, c'è un'idea di calcio, c'è qualcosa che evidentemente, forse, per esempio Paratici ha contattato Glasner, questo ve lo posso dare per certo, ma non adesso, qualche tempo fa. Il nome di Glasner è un nome vero, perché comunque sia un sondaggio è stato fatto, come sicuramente avranno fatto un sondaggio su Grosso, avranno fatto un sondaggio su De Rossi, come del resto Vanoli è stato sondato da altri club, ma è normale tutto questo. Però poi bisogna arrivare alla quadra, bisogna arrivare alla decisione. Io, ragazzi, a stasera non sono in grado di poter sbilanciarmi per dirvi va via o resta. Io rimango a questo incontro. Io, che ci sia questa possibilità che si trovi il punto d'incontro, non la vedo semplice, ma non mi sento di escluderla.
0: Stanno calando le tenebre, quindi velocemente una considerazione da parte di Pietro Lazzarini con Niccolò Ceccarini anche su ultime sue indicazioni.
1: Ma Niccolò racconta sempre tutte le cose benissimo, in questo caso è democristiano perché è la verità quella che racconta. Certo. Io lo prendo sempre in giro perché effettivamente ha quest'area di democristiano quando racconta il calciomercato, ma in questo caso non si può fare altrimenti che fare cronaca su quelle che sono le vicissitudini della Fiorentina. Io penso, Nick, e ti lascio l'ultima considerazione prima di salutarti al buio.
0: Sì, perché ormai non ti vediamo quasi più.
2: Però non fa freddo.
1: Ma perché è abbronzato, non si vede, quindi è quello il motivo principale. Però
2: sì,
1: penso che
2: Carlo Conte,
1: l'unico motivo per cui siamo arrivati a 10 giorni alla scadenza dell'opzione senza sapere il destino di Vanoli è perché la Fiorentina sta aspettando una risposta da altri. Perché altrimenti non si spiega. Quindi se la Fiorentina aspetta una risposta da altri, arriverà, penso, a stretto giro di posta, e a quel punto poi chiamerà Vanoli e dirà, in base a quella che è stata la risposta, se lo vuole tenere oppure no, perché altrimenti non si spiega il fatto che dopo così tanto tempo, 38 partite saranno con quella dell'Atalanta in panchina della Fiorentina per quanto riguarda Vanoli, non sia stata presa una decisione su di lui.
2: Sì, non è stata presa una decisione su di lui, hai ragione, e probabilmente forse c'è qualcos'altro che lui sta aspettando. Però guarda, è il suo proprio modo di operare, francamente lui è molto schivo su tutto, non c'è versi di percepire qualcosa, per cui, però se senti anche i procuratori, e qui ce ne sono anche alcuni, io prima parlavo con Pastorello, c'è anche Michelangelo Minieri, ce ne sono altri ancora. Però tutti dicono, guarda, non è fuori dai giochi Vanoli, non è fuori, cioè tutti hanno questa sensazione che comunque potrebbe starci questa cosa, così come però si respira anche un'aria di possibile cambiamento, quindi bisognerebbe capire qual è il motivo per il quale questo cambiamento deve avvenire. Ecco, io lo so, penso di saperlo, perché probabilmente Paratici vuol capire se Vanoli può dare alla Fiorentina quel gioco che aveva promesso nel giorno della sua presentazione. E capisco che non è semplice questa risposta, perché allenare questa squadra credo sia difficile anche per Fabio Capello, che è qui presente stasera.
0: Tu l'hai sempre detto, è una squadra inallenabile, quindi, questa Fiorentina.
2: Difficilmente.
0: Vabbè, Nicolò, tanto poi ci sarà modo, ci sarà modo di riparlarne, ovviamente.
2: Esatto. Rimaniamo nella linea di metà e poi speriamo che questa sera magari anche sui nostri siti di riferimento Firenze Viola, certo. Radio Firenze Viola e in particolar modo anche tutto Mercato Web, se ci sarà qualche novità qua da Solomeo vi faremo sapere tutto.
0: Ti lasciamo alla cena, buon lavoro,
2: siete forti.
0: Grazie.
2: La cena lascerei perdere, tanto non mangio mai.
0: Va bene, lavoro. Grazie a Niccolò Ceccarini, direttore di MercatoWeb.com. Insomma, diventa davvero difficile dipanare questa matassa allenatore.
1: Ma io ti ripeto, credo che ormai sia solo una questione di tempo. La mia impressione è veramente che la Fiorentina abbia qualcosa in mano e abbia bisogno di attendere la risposta. Se questa risposta sarà negativa, allora saliranno in modo esponenziali le possibilità della permanenza di Vanoli, altrimenti si cambierà. Questa è anche una logica del mercato, cioè cambi solo se sei sicuro che il cambiamento possa portare del giovamento per il tuo progetto. Poi che Paratici sia pronto anche ad andare avanti con Vanoli, questo lo abbiamo capito. Però, come dicevo anche prima, l'idea che un direttore sportivo nuovo arrivi in corsa insieme anche a questo allenatore, ma in generale riesca a salvare la Fiorentina, e che poi continui con un allenatore che non ha scelto lui, nel calcio italiano soprattutto, sarebbe quasi un unicum.
0: C'è anche chi è pronto a dimettersi da tifoso viola, leggo tra i messaggi, nel caso in cui dovesse rimanere Vanoli.
1: Esagerate, via, insomma, dai.
0: La Fiorentina è la Fiorentina, qualunque dovesse essere allenatore, insomma, l'amore per la squadra deve essere...
1: Poi se ne è viste di peggio, di situazioni.
0: Deve esserci sempre, l'amore per la maglia. Andiamo a sentire un po' di messaggi vocali arrivati al 348-7513-933.
3: Buonasera Lorenzo, buonasera Pietro.
0: Sera.
3: Dipende dalla società cosa vuole fare. Tanto competere con le prime 3 o 4 non credo sia possibile, ma se vogliamo competere con Atalanta e Como va preso un altro allenatore. Se invece vogliamo arrivare sulle prime 8, 10, decima posizione, può andare bene anche Vanoli.
4: Secondo me il dibattito non è Vanoli o non Vanoli. Il dibattito vero è Vanoli. Lo vuole Paratici o lo vuole qualcun altro in società? Se lo vuole Paratici è giusto che resti e bisogna fidarsi. Perché come ha detto oggi Viviano, tutti fanno l'intenditore di calcio, però alla fine chi se ne intende, bisogna fidarsi di chi se ne intende davvero. E Paratici è uno tra i migliori in circolazione. Quindi se la decisione sarà su al 100%, allora benvenuto Vanoli. Benvenuto Vanoli bis.
5: Buongiorno, sono in Brazza. Solo Sarri, l'avete capito o no? Lo capite l'italiano? Sarri.
1: Capisce l'italiano?
5: E basta.
6: Buonasera. Secondo voi, se Vanoli avesse iniziato la stagione a settembre, quanti punti avrebbe avuto in più e in che posizione si sarebbe classificato?
1: Mago Fiorentina?
6: Lorenzo D'Agliano.
7: Ciao Extraviola, sono Elia da Montelupo. Secondo me Paratici, nella frase che ha detto, ha ragione. Bisognerebbe cominciare da allenatore, direttore sportivo, no, da presidente. Però, c'è anche da lavorare sui 24 prestiti che ritornano. Esempio, Sutil. Come? Dove li mettiamo? Elia da Montelupo, ciao.
0: Grazie anche a Elia, saranno tanti prestiti che...
1: Ma a me non credo che ci sia più nessun dibattito.
0: No. Sottil è uno di quelli
1: ritorna come la peperonata.
0: Ce ne sono più di 30, 35, anche 40 giocatori che rientreranno, anche quei giocatori che non sono più in età da primavera, quindi ci sarà un lavoro immane per l'area prestiti coordinata da Zebi e da Rubino, insomma... Ci saranno tanti giocatori da piazzare, poi dovranno essere anche seguiti questi giocatori. Però ecco, detto questo, tornando anche agli altri messaggi da parte dei nostri ascoltatori, c'era un nostro amico che diceva: ma Vanoli evidentemente è un allenatore che può essere gradito a Paratici. Stando a come si sta comportando Paratici, probabilmente non del tutto, perché è chiaro che Paratici sta anche sondando, tenendo caldi altri nomi. tempo stesso non può ragazzi, sbarazzarsi di Vanoli perché no, se non arrivano i sì di altri allenatori alla fine
1: ma che ci sia un dibattito apertissimo dentro la Fiorentina su quello che sarà il destino di Vanoli te lo dice il fatto che ripeto al 20 maggio non sia ancora stata presa una decisione con 37 partite già disputate con Vanoli in panchina. Ma se avessero avuto la certezza che quella era la scelta giusta da fare, Vanoli l'avrebbero già confermato. Già. Avevano da firmare un foglio, l'opzione sarebbe scattata, tra l'altro a costi ragionevoli. Pioli ormai non è più un pensiero per la Fiorentina se non per quello che ha pagato come buonuscita. Quindi di che si sta parlando? Evidentemente anche all'interno del club, soprattutto all'interno del management sportivo e tecnico, quindi Paratici e Goretti, coadiuvati dal direttore generale Ferrari, la discussione è aperta. Questo è logico, altrimenti sarebbe già arrivata l'ufficialità della permanenza di Vanoli. Questo vuol dire che Vanoli sicuramente non resterà? Io non me la sento di dirlo, ed ha ragione Niccolò Ceccarini. Poi c'è da aprire un altro capitolo. Se giustamente Vanoli nel frattempo ha ricevuto delle proposte, degli accostamenti, delle chiamate, e a un certo punto sei anche magari un po' stizzito di come è stato trattato, se vogliamo, in questi ultimi giorni dalla Fiorentina, potrebbe anche dire io non rimango volentieri. Cioè in questo incontro si potrebbe anche profilare una cosa a sorpresa, quindi anche Vanoli potrebbe dire ma io guarda ho la chiamata del Bologna, la chiamata della Lazio, la chiamata di Pinco o Pallo
0: oppure magari ritiene le proposte della Fiorentina non adatte perché non vede una crescita da parte della Fiorentina. Non mi sembra così complicato non trovare la via d'uscita dopo una stagione di questo genere per crescere, ecco. Però magari ci può essere anche questo
1: ma aspetto. Sai, se la sintonia di cui si parlava prima, se allora loro si incrociano 20 volte al giorno al Viola Park, perché questo è logico, sono un chilometro quadrato, tante volte si incontrano dentro al Viola Park l'allenatore e il direttore sportivo, ma quando si mettono al tavolo, se mettendosi al tavolo le due caratteri tra l'altro forti, perché Vanoli è un carattere forte, Paratici ce l'ha perché comunque è un direttore sportivo di quel livello, non può non averlo, e si incontrano e non si incontrano per l'appunto sui temi di cui devono dibattere, sui giocatori, su chi cedere, su chi vendere, su come gestire lo staff di Vanoli, se inserire delle figure diverse, si può anche arrivare a far saltare l'opzione su basi di mancanza sintonia tra le parti. Noi siamo in attesa che questo incontro avvenga, perché io sono dell'opinione che non sia tutto scontato come sembra. Cioè Vanoli, dopo quello che ha fatto alla Fiorentina, che uno può valutare miracoloso, normale, ottimo, buono, quello che è, ognuno dice la sua, però si è meritato anche probabilmente delle chiamate da altri club che possono intrigarlo esattamente come lo ha intrigato la Fiorentina.
0: C'è un altro amico da casa che dice: confermare Vanoli vuol dire non aver capito nulla, non avere nessun tipo di ambizione, rimanere sempre nella parte sbagliata della classifica. C'è anche chi dice però magari con un'altra squadra, cioè con una serie di giocatori scelti da lui, potrebbe anche far vedere un altro gioco Vanoli, un gioco magari più coinvolgente, più entusiasmante.
1: Però io ti faccio una domanda, perché lo facevamo anche stamattina nel corso di Uno di Noi e Chi si compra su Radio Firenze Viola. Ma Vanoli come gioca?
0: Ah no, da questa stagione non si è capito.
1: Ma non solo da questa stagione, ma io ti dico, nel percorso di Vanoli, ha giocato a 3, ha giocato a 4, è entrato spesso in corsa, ha fatto un gioco di rimessa, ha fatto un gioco cercando di ricostruire l'assenza di Zapata al Torino. Cioè,
0: tu dici, non ha un marchio, insomma.
1: Io non trovo che ci sia tutta quell'identità chiara che sarebbe tra l'altro un altro piccolo passaggio, credo, anche per riavvicinare una parte della piazza alla Fiorentina. Perché uno dei temi che dovranno discutere dentro la Fiorentina è un distacco che si è...

0: bella, una campagna acquisti anche faticosa, perché ad agosto non sembrava decollare quella campagna acquisti. Poi di colpo arrivarono, nel giro di pochissimi giorni, Borja Valero, Gonzalo Rodriguez,
1: Aquilani. Pizarro,
0: insomma,
1: certo.
0: E la Fiorentina, una Fiorentina di qualità, riuscì poi a entusiasmare, riuscì a ricreare quel clima intorno a sé molto positivo.
1: Pensare che sia impossibile riproporre una cosa del genere vuol dire non avere fiducia nella competenza del nuovo direttore sportivo. Cioè, bisogna pensare anche un po' in positivo che ci sia la possibilità di ricostruire, non del tutto, ma almeno in una grande parte, questa squadra, partendo appunto dalla panchina. Perché hai titolato tutto rosa intorno alla panchina? Perché è chiaro che poi le scelte successive saranno quelle sui giocatori, ma prima devi capire cosa vuoi dall'allenatore. Ci sono due cose che sono già successe nella storia fiorentina. Una è quella che dicevi te su Montella, in positivo. Una è quella che è successa con Iachini. Cioè Iachini confermato per fiducia del presidente,
0: per riconoscenza,
1: eccetera, è stato un buco nell'acqua. E secondo me si profila anche questo rischio. Poi, qui siamo tutti pronti davanti alla ripartenza eventuale di Vanoli. È un'ottima stagione, non solo ad applaudirlo, ma a sperticarsi dagli applausi. Però la sensazione, per chi un po' il calciomercato l'ha vissuto, è che sarebbe un rischio altissimo, che è un rischio doppio, perché con un allenatore nuovo ci sarebbe anche un po' di tempo per poter dargli fiducia, per poter trovare la costruzione della squadra. Certo. Non ci sarebbe subito magari la contestazione al primo pareggio. Però immaginati la partita tra Lecce e Fiorentina la prima giornata, pareggio a 0-0, borda,
0: sì,
1: siamo
0: sì,
1: da
0: sì, capo. Assolutamente sì. Un altro messaggio vocale è arrivato al 348-7513-933.
2: Ragazzi, ma le partite oscene che si è visto quest'anno, per essere già dimenticati, dai, via. Vanoli è impresentabile per il prossimo anno. Se si può cominciare già male, questa è la via giusta.
0: No, non ce ne siamo assolutamente dimenticate.
1: Io vedo un grande, però, uscene. Grandi messaggi in favore di Vanoli, è la prima volta che mi capita.
0: Perché in effetti in questi ultimi giorni ho notato anch'io c'è stato un cambio di
1: per me c'è il terrore di ciò che arriverà.
0: È il terrore del nuovo. Si fa un confronto con gli allenatori che sono stati accostati fino a questo momento. Cioè, in tanti dicono, se deve arrivare grosso, allora mi tengo Vanoli. Insomma, questa differenza non viene avvertita tra i due.
1: Tanto io sono d'accordissimo con l'ascoltatore di prima che diceva che fondamentalmente la cosa più importante è che ci sia un grande connubio tra direzione sportiva e allenatore. Quindi l'importante è che chiunque siederà sulla panchina della Fiorentina il prossimo anno, da Vanoli in giù, sia assolutamente in stretto rapporto con il direttore sportivo, che dovrà scegliere i giocatori per lui, che lo dovrà proteggere alle prime difficoltà o che lo dovrà trattenere nel momento in cui farà cose egregie. Quindi questo è la cosa fondamentale. E fondamentalmente anche dopo aver avuto per 20 anni Corvino Pradè, bisogna anche aspettare e capire che cosa sarà il nuovo corso dettato da Paratici.
0: Però poi insomma si aprirebbe un'ulteriore discussione, dovesse essere confermato Vanoli anche su Paratici, è vero.
1: Però se la prende lui la responsabilità,
0: però magari visto che non è stato scelto da Paratici Vanoli, ci si aspetterebbe che possa portare un allenatore diverso. Ecco.
1: Dovrà essere lui a spiegare eventualmente per la scelta, però sì. Un po' di fiducia al direttore sportivo bisognerà dargliela, certo. Vedere che cosa faranno sul mercato, che cosa decideranno, la ricerca di un'identità precisa per Vanoli che non c'è mai stata, e allora a quel punto capiremo qual è il progetto della Fiorentina. Certo è che, come scrive qualcuno, allenatori contano tanto, ma conta tanto i giocatori che gli mette a disposizione. Quindi se tieni Vanoli e gli compri 10 giocatori forti, allora forse basta Vanoli per alzare il livello di questa Fiorentina. Il problema è che negli anni, oltre ad aver avuto allenatori che hanno alternato cose buone a cose meno buone, tanti giocatori forti o sono passati oppure non sono mai arrivati.
0: Sì, qualcuno dice che il miglior allenatore è quello che fa meno danni.
1: Beh, non è una cosa sbagliata da dire.
0: Siamo ai saluti, grazie.
1: Grazie a voi, ciao Lorenzo.
0: Grazie naturalmente a Sara Mastro Simone che ha curato la parte tecnica. Le trasmissioni su Radio Firenze Viola riprenderanno in diretta domani alle 7 con Buongiorno Firenze, mentre su Radio TV 38 si tornerà a parlare della Fiorentina a partire dalle 20 con il Salotto dello Sport. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento.

0: applicazione e su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
3: Ben trovati, buon pomeriggio, un minuto dopo le 14, il 20 di maggio, altresì definibile come il decimo giorno delle primarie per la panchina viola, con una spaccatura sempre più netta tra il PDV, il partito del vanolismo, e il PDUP, che è il partito dell'1%, che vede in Andrea Giannattasio il segretario nazionale. Caro Calamai, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Oh, non sappiamo nemmeno i candidati, certo è che
3: con gli exit poll, che per il momento in effetti è così, vedono un solo candidato, cioè Vanoli, che però, almeno a giudicare anche un po' dalla stampa, insomma, a chi lo vede come priorità per la Fiorentina è destinato quindi probabilmente a una conferma, e chi invece è alla ricerca del suo successore perché è convinto che comunque Paratici abbia già deciso. Decimo giorno.
4: È fantastica, le conferenze stampa sono stampa sono fantastiche, perché trovi tutto il contrario di tutto. E quindi l'esperienza mi fa pensare che
3: è arrivata questa uscita di Sky, è un po' in controtendenza rispetto ad altre testate. Poi leggevo anche il nostro Lorenzo Di Benedetto, che tiene aperta ancora la porta all'eventuale conferma. Ricordiamo 30 maggio, quindi altri 10 giorni, i primi 10 ce li siamo giocati, tra 10 giorni scade la clausola per l'eventuale conferma di Vanoli, che comunque a molti estimatori, Bologna, questo Napoli buttato un po' là, Napoli che però cambierà guida tecnica, e quindi chissà, forse siamo anche al via di un valzer delle panchine. Boh, vediamo un po'. Sarri che poi va a Napoli, quindi poi sarebbe la panchina dell'Atalanta con Palladino poco certo di restare, allora magari lì torna in ballo anche Grosso per l'Atalanta. È tutto ancora un po' fumoso come scenario.
4: Sì. Fumoso, e comincia a diventare anche un po' fastidioso, se mi permetti, perché io vedo un po' questo Vanoli sballottato. Sai che io lo ripeto per la milionesima volta, per me 100 volte grazie, 1000 volte grazie, cioè bla bla bla bla bla bla, e cioè che cosa deve, se vuoi la conferma di Vanoli, che devi aspettare? Perché lo tieni così? Perché lo svuoti ogni minuto di un pochino di credibilità? Perché se non lo confermi, ora, se prima diceva no, prima fateci salvare, ora sono salvi, dai la sensazione che proprio, ragazzi, prima di Vanoli cerco anche sotto il tappeto di casa per vedere se è avanzato qualcosa, no? Lo aiuti così, lo rispetti Vanoli, cioè se poi lo confermi ci dirà: ah, io ho sempre ritenuto, ma non è vero che l'hai sempre ritenuto la prima scelta, se no l'avresti fatto nei tempi doverosi e giusti.
3: Oppure non puoi avere ancora un sì definitivo? Grosso,
4: quindi non è la prima scelta Vanoli.
3: Grosso che non può darti il sì definitivo, ma perché magari torna sopra la
4: quindi
3: Atalanta,
4: non è la
3: Bologna.
4: Prima scelta Vanoli.
3: Iraola non può darti il sì,
4: quindi non è nemmeno la seconda, cioè che vuol dire allora?
3: Glasner,
4: cioè,
3: non può darti,
4: non è nemmeno la terza, cioè non è
3: De Rossi non può
4: non
3: darti,
4: non è nemmeno la quarta, cioè non è giusto, non è giusto, cioè non lo trovo corretto. Cioè oggi, che tu sia sincero o non sincero, giornalisti ce ne frega niente, il direttore sportivo fa quello che vuole, ma insomma noi abbiamo percepito anche ieri, parlando del procuratore di Vanoli, che monta la marea, monta il nervosismo, monta il fastidio, perché non puoi portare a spasso chi comunque ti ha tirato fuori da una situazione problematica, e non puoi non aiutarlo se lo vuoi tenere, perché ripeto, è già passato il treno, ma almeno proviamo a rincorrerlo, lo dovevi confermare 20 giorni fa. Quindi è una storia che non mi piace, una storia che fatico anche a capire, e certo è che, ti ripeto, sfogliando le rassegne stampa e che tutto dicono il contrario di tutto, vuol dire che nessuno, ognuno resta aggrappato a quello che è la propria certezza, perché sicuramente Paratici avrà seminato 10 indizi. Oggi la Nazione ha tirato fuori l'allenatore del Parma, anche se non sbaglio, no?
3: Sì, l'ho letto più come una sorta di suggerimento nell'ottica dell'allenatore giovane.

0: me l'avete fatto sentire e me l'avete fatto sentire fino alla fine. Chi è che dice che Ferrari ha preso delle decisioni tecniche?
1: Beh, questo
2: però lui ha
1: rivendicato
2: quando no? Si è stati 65 punti, lui ha detto io c'ero anch'io nella costruzione di questa
0: dopodiché
2: squadra.
0: Sì, ma se il... teatro e fa parte della società. Ma ragazzi, le decisioni tecniche da quando non c'è più Barone le ha prese Bradè e poi da gennaio in poi le prende Staratici. Ferrari, sì, vi ricordo che prende delle decisioni che non c'entrano nulla con la squadra, l'allenatore, i calciatori, eccetera. Prende altri tipi di decisioni. Poi succedono dei problemi al Villa Park, allo stadio.
2: No, sì, hai ragione. Però io non vorrei soffermarmi su Ferrari, perché Ferrari.
1: No, qui il discorso è nell'ottica del
2: fermo restando,
1: anni,
2: Sara, che lo sai benissimo anche te, che Ferrari da mesi e mesi dice qui comando io. Che se comandi, comandi su tutto. Non è che comandi sullo suo stadio, comandi sull'azienda fiorentina.
0: Sì, ma lui comanda.
2: Ma non mi interessa Ferrari.
0: Della famiglia, no, a me interessa, perché sì, se voi mi fate sentire una dichiarazione io la devo commentare, a me interessa commentarla sì, per fondo, e vi dico che secondo me è sbagliato tirar fuori il nome di Ferrari nel momento in cui si parla di decisioni tecniche, cioè io lo trovo anche superficiale e non lo voglio più sentire, ve l'ho già detto da quando è arrivato Paratici, parliamo di Paratici,
2: sì,
0: di Ferrari, parliamo quando sì, non tornano i bilanci, c'è un problema allo stadio, ripeto, c'è un problema della Park, c'è un problema di regolamenti, ok, io voglio sentir nominare, ma sulle decisioni tecniche,
2: ecco, ma chi comanda nella Fiorentina?
0: Comanda Paratici da un punto di vista tecnico, che è quello che interessa a noi.
2: No, ma
0: sì, voglio dire, dici te e io
2: no, però io ti dico, allora, facendo l'esempio di un giornale,
0: il
2: capo del calcio
0: è arrivato Paumatti. Ragazzi, se mi fate finire, bene, se no,
2: certo, ma ci mancherebbe altro.
0: Quando è arrivato Paratici, c'è stato spiegato come funziona la Fiorentina.
2: Sì.
0: Paratici prenderà tutte le decisioni che riguardano la squadra. La squadra vuol dire tutto quello che interessa a noi. Dopodiché, il giorno che Paratici ci dirà io volevo prendere, fatemi il nome di un attaccante bellissimo, Neymar, e non me l'hanno fatto prendere perché hanno chiuso la cassa, a quel punto sì che dovremo tirar fuori il nome di chi comanda da un punto di vista di soldi. Ma fino ad allora io, ragazzi, ma non per mancare di rispetto a Ferrari, ma io non lo voglio più sentir neanche citare, perché non è un mio diretto, non è una fonte mia.
2: Beh, allora però ora ti ribadisco un concetto, a me interessa capire chi comanda, perché di queste riflessioni di Viviano io mi porto dietro l'aspetto, e per me è l'aspetto centrale, chi comanda nella Fiorentina, perché comanda chi ha il portafoglio in questo, in qualsiasi azienda del mondo, chi comanda?
0: Allora, Paratici,
2: tua, Paratici quando parla con un allenatore nuovo, l'allenatore dice perché si lotta squadra l'anno prossimo? E lui gli dovrà dire qualcosa, se lo può dire, no?
0: Bene, allora riduciamo questo discorso alle nostre famiglie. In casa tua
2: la mia moglie
0: porti soldi, ma comanda la tua moglie.
2: Non c'è dubbio.
0: In casa mia io sono cresciuta con un padre che ha sempre portato i soldi a casa e ha sempre comandato la mia mamma. In casa di Commisso i soldi li portava Rocco, ma ha sempre deciso Catherine. Punto, da qui si riparte.
2: Perfetto.
0: Se ve lo devo dire tutte le volte, quello che penso io. Dopodiché, come hai detto giustamente tu, io non ho la risposta, altrimenti sarei
2: no, perché è chiaro che a me quando
0: però
2: me lo chiedono, io non lo so chi comanda.
0: Catherine comandava prima, aveva le chiavi della cassa prima, come diceva il grande Ciuffi, e ce l'ha tutt'oggi.
2: Perché ti dico che in altre aziende, anche aziende che hanno poi un riferimento padronale, usiamo questo termine, comandano i manager. È diverso, cioè ci sono delle aziende anche di calcio dove comandano i manager, cosa che non è successa.
1: Posso provare
2: fino a
1: che
2: c'è stato Rocco Commisso
1: per un istante il dibattito, perché io capisco quello che dice Sara, provo a veicolare la riflessione di Viviano che arriva nell'ottica dei 7 anni, per cui la domanda in questo momento secondo me poi è legata anche a quello che ha detto Paratici prima della Juve, prima ancora dei calciatori, dell'allenatore. Dobbiamo costruire qualcosa di solido, cioè la società, va fatta una disamina, bisogna fare una cosa per volta e concentrarsi su questi step. Allora è

0: da 3 mesi ti ha già detto che la società va ricostruita. Quindi dopo 7 anni non è stato lasciato un impianto di società all'altezza, competente. Questo fate voi. Io non so se Ferrari in questi 7 anni ha detto prendiamo Tizio oppure prendiamo Caio. Quello
1: scusami,
0: non lo so.
1: Tommy, però
0: so
1: dobbiamo
0: che Paratici
1: pensare...
0: ti ha già detto viene prima la società, perché evidentemente è arrivato e ha detto qui c'è da rifare tutto.
1: Bene,
0: dopo
1: 7
0: allora, anni Sara,
1: noi dobbiamo
0: è deludente.
1: Pensare anche cosa è successo a questa società in questi 7 anni. C'era un signore
0: ma le persone...
1: e credeva veramente di conoscere il calcio, e lo ha fatto anche facendosi esperienza con la Fiorentina, che era Gio Barone. Purtroppo,
0: ecco, però ha infilato 2 anni di lotta per la salvezza, Sara.
1: Dopodiché da Barone siamo passati a Barone, condivideva con Pradè, va bene? L'unico che c'è sempre stato da un punto di vista decisionale alla fine è stato Daniele Pradè. Poi c'era anche Ferrari, ma Ferrari ha cominciato come capo della comunicazione, era chiaro che non potesse conoscere il mondo del calcio. Lo ha conosciuto stando fianco a fianco a Gio Barone, che già lo conosceva poco. Poi è arrivato Ferrari, che lo conosceva ancora meno. Poi abbiamo lasciato in mano di Pradè, poi ha lasciato anche Pradè. Adesso è arrivato un signore che il calcio lo conosce benissimo. E allora io non dico di dargli 2 anni di tempo, 3 anni, anche perché ovviamente
0: no, no,
1: la pazienza,
0: ma questo
1: fa
0: non è in discussione.
1: Però è chiaro che adesso abbiamo una persona con la quale poter parlare di calcio, cosa che non avevamo più da 2 anni a questa parte, come
2: sì.
1: Minimo.
2: Bene, ma te parli con Paratici, ma le domande che farai a Paratici, le prime domande, sono domande alle quali dovrebbe rispondere.
1: Non avrò risposte tutte.
2: No, dovrebbe rispondere la proprietà. Perché la prima domanda che fai a Paratici è: qual è l'obiettivo della Fiorentina l'anno prossimo? È perché io voglio sapere questo, a me interessa solo questo, la priorità. Cioè, ripartiamo, azzeriamo quest'anno e ripartiamo dal sesto posto in avanti? Lo può rispondere Paratici
1: secondo
2: te?
1: Paratici non ha un diktat da parte della famiglia Commisso, ci mancherebbe altro, certo che ce l'ha.
2: Ce l'ha, ecco, questo è...
1: Cioè, io non vorrei che ci incartassimo su... Allora, a me me lo deve dire Giuseppe Commisso, ma chi se ne frega?
2: No, no, no.
1: Chi me lo dice? Che lo ottengano.
2: No, però si dice che nella conferenza stampa...
0: Scusate, ma sono anche 7 anni che dicono un sacco di robe. Vorrei metter lì questo tassello,
2: cioè,
0: e poi le valutazioni al 7° anno non possono essere le stesse del secondo.
2: A me dicono, poi non so se è vero, anche perché io non ho una frequentazione come voi, dicono che la conferenza stampa che verrà fatta di inizio a fine stagione vedrà Ferrari e Paratici. E se fosse il ragionamento, il comanda Paratici, fa Paratici. Cioè non ci sarebbe bisogno.
0: Oppure lui rappresenta, come
2: se
0: dire,
2: seguisse Paratici, avesse la titolarità
0: aziendale
2: per poter rispondere a delle domande che sono aziendali. Perché quando io chiedo un obiettivo, se mi risponde il responsabile dell'area sportiva, vuol dire che comanda lui. Ma comanda
1: allora,
2: lui.
1: L'obiettivo si dà al responsabile dell'area sportiva, l'obiettivo di bilancio si dà al responsabile aziendale. Quindi lì ci sarà certamente Ferrari se vuole essere presente. Ovviamente immagino di sì, come l'abbiamo visto anche nel.
0: L'anno scorso Sara era presente e ha rivendicato 65 punti, e non mi risulta sia una voce né della partita doppia né
1: ma
0: del
1: prima
0: bilancio.
1: Ma era lui però, Tommaso, capito?
0: Allora
1: cioè,
0: c'era.
1: Oggi stiamo
0: allora
1: parlando
0: c'era.
1: Di un'altra epoca.
0: Okay.
1: Ti voglio dire che da gennaio, diciamo da febbraio, per noi è cambiato tutto. Per questo ti voglio dire che ora, poi per carità, pronta ad essere smentita alla prima conferenza stampa dove ci diranno scusi Paratici, qual è l'obiettivo, e si intrometterà il direttore e l'amministratore delegato Ferrari per dire no, scusate, a questa domanda rispondo io. Allora lì cambieranno tutte queste certezze che dovrei avere io nella testa, ma fatecela vedere questa conferenza stampa.
2: Certo, però ti ricordo che quando c'è stata la chiacchierata informale è stato Ferrari che ha detto ricordatevi che noi partiamo dalle negatività di due bilanci, non spariscono quei soldi, ma ha parlato da un gestore.
1: Giusto, ma dei soldi è giusto che ne parli lui, questo ti voglio dire, capito?
2: Ma allora quando io chiedo a Paratici ma i 62 meno del mercato li devi recuperare in questo mercato oppure no? Chi risponde lì?
1: Lo saprà.
2: Chi risponde?
1: Lui lo deve sapere. Luca, indipendentemente dal... Allora, la società gli darà un diktat e gli dirà, allora, dei 62 arriva a più 120. Ovviamente sto vaneggiando. Ma lui lo saprà il diktat della società qual è? No? Cioè, per me, ragazzi, si sta parlando... Mi piace di più parlare di Vanoli,
2: vai,
1: più di...
2: Parlami, io invece, io credo, ma questo è il mio parere, che... È dominante sapere A. chi comanda, B. quali sono gli obiettivi veri.
1: Luca, per me è dominante sapere A. chi è l'allenatore della Fiorentina.
2: Ma chi, come fai a sapere se non sa qual è l'obiettivo? Cioè, ma se te vai da Mourinho, come sono andati? Da Mourinho ti dirà che si fa l'anno prossimo.
1: Se sai chi è l'allenatore del prossimo anno,
2: no,
1: loro lo sapranno. Lo saprà anche Vanoli dove andrà il prossimo anno, me lo auguro. Perché altrimenti sarebbe grave.
2: Io non lo so.
1: Perché, ecco, no, secondo me sì. Allora, io dico che se Vanoli sta tenendo tutti sulla corda, non rispondendo, lo scenario migliore da un certo punto di vista, sentimentalmente parlando, qual è? Che la Fiorentina abbia chiesto a Vanoli di restare e che lui mi stia tenendo per il guinzaglino dicendo resto solo.
2: Questa è una piccola cosa e non ci risulta questo risvolto. A noi ci risulta e Vanoli sta aspettando e gli dicono cosa voglia fare.
0: Pur avendo intuito che insomma.
1: Ma vi spiego perché sono d'accordo con te, Luca. Cioè, se l'avessero dovuto riconfermare, gliel'avrebbero detto prima della Juve, prima delle partite precedenti, perché per rispetto si fa così.
2: Ma anch'io penso sì.
1: Se lo confermano domani, dopodomani, o non lo so, vuol dire che tutti gli obiettivi che avevano in precedenza hanno risposto no. E qua ci dobbiamo preoccupare. Allora, io sono preoccupato da questo punto di vista qui. Non mi preoccupo da chi comanda, chi non comanda. A me, sinceramente, non sono cose che mi fanno divertire. A me fa divertire la gestione del futuro della Fiorentina. Perché io l'altro giorno non ero a fare Juventus-Fiorentina, ma ero a fare Pisa-Napoli. Il Napoli, signore e signori, aveva altri obiettivi. Appena centrato il secondo posto, appena centrata la Champions League, Antonio Conte è arrivato ai microfoni di chiunque e ha fatto capire benissimo che non sarebbe rimasto a Napoli.
2: Certo.
1: Ora sarà possibile che noi lo sappiamo del Napoli, lo sappiamo dell'Atalanta, lo sappiamo della Lazio e lo sappiamo di tante altre squadre e che qua non si sappia ancora nulla? A me sembra allucinante sta roba qui.
0: No, l'unica, cioè
2: l'unica spiegazione
0: la
2: è che cercano un qualcuno,
0: abbiano già tutto sistemato.
2: Io non ci credo a questa cosa. Secondo
1: ma
2: me
1: allora
2: stanno aspettando.
1: Perché non lo deve dire Vanoli? Perché non lo deve dire?
2: Perché lo tengono.
0: Lo
2: allora Vanoli,
0: dicendo,
2: la Fiorentina ha un'opzione solo unilaterale, mi veniva la parola,
0: cioè,
2: che fino al 30 maggio può decidere se confermare o meno Vanoli.
0: Cioè,
2: può decidere la Fiorentina senza Vanoli.
1: Ma è sbagliata allora anche la comunicazione sua. Allora io dico, se sua nel senso di Paolo Vanoli, se Paolo Vanoli si sta tenendo sulla corda perché da qui al 30 di maggio si incontrano solo non per sapere se resta o meno, ma per sapere se fanno una società che punta, che so, al minimo alla Champions League per poi oppure se devono fare un'altra società di classifica, un'altra stagione di classifica medio-bassa perché devono rientrare dei soldi, allora se questa è l'opzione, tanti applausi a Paolo Vanoli. Ma se no, se lui sa che già va via.
2: No, lui non lo sa. Lui non lo sa, perché gli altri probabilmente, Paratici probabilmente aspetta di sapere se Loreto viene alla Fiorentina, se Sara Maini viene alla Fiorentina, se Marco Tonelli viene alla Fiorentina. E perché questi tre possono essere figure che in questo momento dicono: oh, caro Paratici, prima aspetto quegli altri. E poiché lui cerca la prima scelta, aspetta. Ma è Vanoli che secondo me meriterebbe un atteggiamento diverso.
1: Ma noi non lo sappiamo però, Luca, perché fino a quando non possiamo parlare chiaramente con Vanoli, vi ripeto, il mio hashtag preferito ormai da 3 settimane è Free Vanoli. Fatelo parlare domani.
2: No, non lo fanno parlare, perché te gli chiederesti questa cosa.
1: Certo.
2: E lui si direbbe chiedetela a Paratici.
0: E lui forse in questo momento si direbbe io non vi posso rispondere.
2: Che a noi c'è stato detto.
1: Ma intanto che me lo dica.
2: E noi c'è stato detto.
1: L'ultima conferenza stampa dopo Juventus-Fiorentina, alla domanda precisa come al solito di Mario Tenerani, abbiamo sentito una risposta che, signori, mi preoccupa ancora di più. Per quello io sto insistendo.
0: Quella sull'organizzazione, che si sono visti per l'organizzazione.
2: Guarda, io ti do parlando.
1: Quando l'ha detto...
2: Parlando con chi rappresenta Vanoli, a questa domanda ha detto: ma chiedetela a Paratici, perché lo chiede a noi? Allora, se ti rispondono così, vuol dire che loro una risposta definitiva non ce l'hanno.
0: Non ancora.
2: Ma non è che questo vuol dire che loro non hanno. Loro non hanno nemmeno il fatto non resti.
1: Oppure si torna al discorso mio, cioè non ce l'hanno perché loro hanno fatto delle richieste ben precise alla società e quindi non hanno quelle risposte lì, non sul fatto se vogliono puntare o meno su Vanoli, non hanno le risposte a faremo o meno una grande squadra.
2: Non lo so.
1: E anche questo è preoccupante.
0: Questo è la cosa più preoccupante.
2: Comunque è sempre un grande piacere.
0: Tanto più dopo sette
2: ora,
0: anni.
2: Dovremmo, te che c'hai potere sulla Meini, quando riesci
0: è
2: a farla venire qui?
0: C'ha mille impegni, poi voglio dire, è una professionista di Rai Sport.
2: No, ma per carità, è una fuoriclasse.
0: Se no si potrebbe fare due ore. Fra l'altro, insomma.
2: Perché non tu la fa venire?
0: Tempo.
2: Ci offri anche il pranzo, ciò.
0: Quando vieni, Sara?
1: Vengo presto. Oh, vabbè. Finire il
2: quando si sa chi comanda.
1: Io seguo anche il campionato femminile. Sabato e domenica ci sarà la finale di Coppa Italia femminile, poi la nazionale femminile e poi vengo.
0: Bene, ti aspettiamo.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, Sara.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Break, che siamo anche in ritardo. Poi i vostri messaggi, le vostre note audio.
3: Radio Firenze è come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
8: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Ciao ragazzi, sono i Jack. Allora, io ho fatto questo ragionamento sull'allenatore. Uno, se Paratici vuole grosso davvero, grosso, Paratici lo prende. Se Paratici voleva davvero grosso, lo prenderebbe senza problemi, quindi avrebbe già detto di no a Vanoli, che se avesse avuto già un no sicuro si comporterebbe in maniera differente. Perché non è così, non ha detto di no a Vanoli? Perché secondo me Paratici ha due o tre nomi di fascia, di livello, della serie, come dicono anche in tanti tifosi. Se si riesce a salire di categoria, di livello, di qualità, di un certo, di una certa quantità, bene. Se no, se devo andare su grosso o su altri, sto con Vanoli. Secondo me il motivo è abbastanza semplice, diretto. Nomi top, ci provo, non ci arrivo.
16: Io credo che l'intervento di Viviano sia di una maleducazione e di un'ignoranza inenarrabili. Si permette di offendere Ferrari dandogli e dicendogli che non capisce un cazzo di una persona che probabilmente manco conosce lui, di una persona che realmente in tutti noi non sappiamo che ruolo abbia, o meglio, il ruolo lo sappiamo, ma magari non sappiamo che cosa fa. Quando Luca mi dice che lui rivendica i 65 punti, ricordati che Ferrari è lì a lavorare nella Fiorentina, chi li dovrebbe rivendicare i 65 punti? Quindi attenzione ai che dice Vignano, perché così non va bene ragazzi, così si manca di rispetto alle persone e così si cade in basso.
17: Sì, buongiorno Lorese Calamai, e Vanoli c'è di già, intanto, e le inutili, che gli devono dire? Vanoli c'è, è lì da una parte, poi se trova qualcosa di meglio, quindi qualcosa di meglio, se no venga Vanoli, cioè più che chiaro di Dio sì, mi pare lampante a me, il sindaco dell'isolotto, poi che un sia giusto, il mondo del lavoro è così.
18: L'anno scorso abbiamo aspettato il 13 d'agosto per l'allenatore.
19: Sto esagerando, però insomma abbiamo aspettato parecchio.
20: Allora ragazzi, allora buongiorno. Ma secondo Luca e secondo Tolo, se la Fiorentina spende 4-5 milioni all'anno per uno come Paratici, uno di numeri uno in Italia del suo lavoro, ha paura di prendere un allenatore da spendere 5, 6, 7, 8 milioni? C'è riuscita Conte, c'è riuscita Mourinho, c'è riuscita Sarri. E ci sono anche altri in uscita. Come dicevamo un tempo fa, perché non si punta a Guardiola? Per provare, per fare un progetto. Se la società vuole fare il salto di qualità, deve partire da lì. Punto. Ciao a tutti.
21: Buonasera Radio Firenze Viola. Queste parole di Viviano andrebbero scritte a lettere cubitali e riportate magari quando andate alla conferenza stampa a fine stagione, perché forse qualcuno fa finta di non sentirle. Poi c'è le dichiarazioni come sento ora della Saramaini, e lei non è d'accordo perché gli va bene tutta questa tiritera a lei. Cioè, se questa gente non sa di calcio, la va allontanata, e messa gente che sa di calcio, e forse si arriverà ai punti di Como, Atalanta e quant'altro. Leonardo da Prato.
1: Buongiorno, io sinceramente un saluto a tutti e soprattutto alla Sara. Io però alla Sara faccio capire una cosa, e quello ha detto Emiliano lo pensano il 90% dei tifosi e anche di voi giornalisti una buona parte, perché quando arrivò la famiglia Commisso a Firenze e ci mise Barone sarà stata una bravissima persona, perché io non posso giudicarla, non l'ho conosciuto umanamente, ma dal punto di vista calcistico aveva anche lui da imparare, aveva dei limiti, ripeto, ora il direttore dopo Barone, che è stato messo per dopo la morte, questo è ora, ha dei limiti calcistici.
0: Bene, tanti interventi, sì, fra l'altro tra loro opposti, quindi ospitiamo visioni, direi,
2: rispondiamo però se antagoniste permetti, fra loro. Prima sentiamo Gabriele che ha chiamato allo 055 7711171, poi tiriamo un po' le fila perché sono tante riflessioni interessanti.
0: Solo ciao. Gabriele o Gabriel Omar, così per
22: Gabriel
0: curiosità.
22: Gabriel Omar mi studio così.
0: Bene, bravo, benvenuto Gabriel Omar, senti, so brividi solo a dirlo.
22: Lo so, io volevo fare una considerazione sulla dimensione dell'Argentina, perché secondo me ci stanno riapparecchiando per la mediocrità. Io lo dico già oggi, Grosso è un mediocre, mi dovete dire cosa ha fatto come grandi risultati quest'anno. L'undicesimo posto del Sassuolo è un grande risultato. Ecco, io, visto che Paratici ci ascolta e che ha scandito in sala stampa Firenze, allora Firenze deve avere grosso. Guarda, l'altro giorno mi sono messo a guardare i risultati del merchandising delle società di calcio. Allora Fiorentina è pari al Como, 4 milioni, e quasi come l'Atalanta 3 milioni e mezzo. Una città che ha 15 milioni di turisti, che si appresta ora a rigrifare le maglie con lo sponsor tecnico che non è di prim'ordine, quindi perde una grande occasione. E poi Luca, te dici sempre che Firenze è abituata al bello, ci mancherebbe altro. Io due domeniche fa ho visitato il corridoio Vasariano, uno spettacolo. Ma allora, questo stadio è bello. Nel 2026 uno stadio che avrà delle curve staccate dal resto dello stadio è bello.
2: A me non piace, a me non piace, altri piace però. Qui sai, Gabriele, ognuno si sta ai gusti, a me non piace, io non volevo lo stadio lo volevo fuori città.
22: E arriva l'ultima cosa, io sono di Ponzacco, ho un amico che è tifoso dell'Inter. Quando va a vedere l'Inter a Milano, alla partita delle 20:45, alle 2:15 è a casa. Io vengo a vedere la Fiorentina e sono a casa all'1:15.
2: È vero. Hai ragione.
0: Con grande calma.
22: Io confido in voi che facciate pressione. No a questa mediocrità. Cioè, basta, ma quale grosso e roba varia, cioè. Confido in voi, ragazzi.
2: Grazie, Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
2: Allora, parti te.
0: Io ripeto solo che dobbiamo mettere su due piani le riflessioni. Da un lato quelle che stiamo facendo ora su Paratici, su Valoli, sull'allenatore. Dall'altro sui 7 anni di gestione Commisso. Quindi Viviano, per come la vedo io, dà un giudizio nell'arco dei 7 anni. Quindi non entro nel merito. Dopodiché l'ha detto lui in prima persona l'anno scorso, Alessandro Ferrarici, c'ero anch'io quando abbiamo fatto 65 punti, l'ha detto, ero presente, me lo ricordo, e peraltro non citò nemmeno Goretti. Quindi vuol dire che se rivendica dei meriti su 65 punti, evidentemente avrà avuto dei meriti o avrà avuto modo di dire la sua. Quindi il bilancio in questi 7 anni e la struttura societaria è ai limiti del fallimentare dal mio punto di vista, perché 3 anni su 7 all'ottavo per la salvezza, con quest'anno è da record, vuol dire che quasi la metà delle volte è lottato per la salvezza, e per la Fiorentina è una rarità, grazie al cielo. Per ciò che riguarda Paratici, ribadisco, dopo 3 mesi ti ha già detto, prima ancora dell'allenatore, dei calciatori, va rivista la struttura societaria. Io ci leggo questo in quello che dice, tant'è vero che sentiamo dire cambiamenti nella comunicazione, cambiamenti nello staff medico, cambiamenti probabilmente nel team manager. Se può cambiare tutto, un grande manager come Paratici vuol dire che non vede tanta competenza in casa Viola, o sbaglio?
2: Certo, allora hai già detto tanto, eh? Ora io
0: concludo che non abbiamo ricevuto smentite, non noi ma anche chi l'ha scritto, le famose resistenze, no? Per cambiare il medico o altre figure che abbiamo letto non sono arrivate smentite, quindi qualche resistenza poi in questo momento, certo, Paratici la sta affrontando. Chi è? Non lo so.
2: Allora, hai già detto tanto, hai già detto tanto, provo a completo dal mio punto di vista, che per carità è sempre il mio parere. Caro Francesco, quando quello che ha detto Tommaso riferito all'anno scorso, Ferrari è salito sul treno dei 65 punti, te non hai sentito da nessuno, né da me né da Tommaso, dire: ma lui non capisce nulla di pallone, perché tu stai lì a parlare di pallone, perché rivendi? No, io ho trovato comprensivo che il direttore generale rivendicasse un ruolo. E allora ora, caro Francesco, te, caro Ferrari, devi rivendicare il fallimento di quest'anno, perché gli altri che erano con te sono stati mandati via, l'unico che resti sei te, te sei colpevole. Sei responsabile, caro Francesco, di questo fallimento. Te hai sentito il direttore dire, come ha detto, c'era anch'io nel 65, dire oggi: signori, sono anch'io nel fallimento dei 40 punti. L'hai sentito dire? No, è sbagliato. Quindi Ferrari sbaglia, perché lo sta zitto sempre, ma non puoi dire bravo, dirti bravo e non dire da capo: scusate, ho sbagliato. Sindaco, no. Stavolta mi dispiace, sono d'accordo, te, tra l'altro te sei un uomo di sport e mi sorprende. E non si tratta, si valori, dice lì, poi se trovano uno meglio, no, va bene, sindaco, no. Vanoli questo non se lo merita. Vanoli, te devi stabilire, direttore generale, cioè direttore sportivo, che ci ha lavorato 3 mesi insieme, se lui è l'allenatore giusto oppure no. Se non è l'allenatore giusto, non si tratta come stai lì in un angolino, poi se non c'è nessuno vieni te, no. No, no sindaco, ti ripeto, te sei un grande uomo di sport, hai fatto sport, non è tollerabile. Tollerare un uomo che ci ha salvato e quindi merita il massimo rispetto, e gli sta montando la, sta montando Vanoli, io ve lo dico, preparatevi, perché ha ragione. E che stiamo aspettando? Cosa stiamo aspettando? Il Napoli un minuto dopo è finito, se n'è andato, sappiamo tutto e tutti, lui lo tenga lì perché gli altri, come dici te, lo dici te sindaco, perché forse aspetta con gli altri.
0: Tra l'altro
2: poi,
0: mi permetto
2: se
0: di segnalare
2: resta,
0: una roba che, come dire, Vanoli con la sua sincerità, anche schiettezza in sala stampa, ogni tanto ha un po' spiazzato anche la stessa Fiorentina. Per questo io un posso pensare sia quando lui fa riferimento all'essersi visti per l'organizzazione a una butade che si inventa. Questo non significa che gli dici ti confermo. Però se insomma ci vediamo per una minima organizzazione,
2: però probabilmente da stabilire se fanno la tournée in Austria e qualcosa devono decidere, capito? Perché questo
0: non
2: è
0: ti dico nulla. Allora.
2: Esatto, ma perché una persona per me.
0: Okay. No, dico, se gli eranno chiesto qualcosa sull'organizzazione, vuol dire che una mezza idea che magari c'è lui per la tournée in Austria, cioè
2: sì, ma
0: questo
2: darsi,
0: dal suo
2: darsi
0: punto di vista.
2: Poi l'amico che dice se spesso 3 milioni per Pioli si può spendere qualcosa per altri, no, non è così. Allora, premesso che questa Fiorentina si porterà nella prossima stagione i 3 milioni che ha dato anche per la prossima stagione a Pioli. Pioli non è andato via con i soldi solo del primo anno. Hanno trovato l'accordo che gli danno quest'anno, quindi sono altri 3 milioni, e lui rinuncia ai 3 milioni successivi. Ecco, quindi per la scelta dell'allenatore già parti da meno 3 milioni. Ragazzi, per la Fiorentina è una cifra spaventosa.
0: Dimmi se sbaglio, sei lordi.
2: Se ne dovessi prendere un altro da 3 milioni, sono altri 6, ma per la Fiorentina secondo voi può spendere 12 milioni per l'allenatore? Non è possibile. Quindi l'allenatore devi trovarlo giusto, ribadisco, per me la soluzione più ovvia era Sarri, che veniva probabilmente, ma comunque nella valutazione non puoi andare a aggredire un certo tipo di profili. E chiudo con una considerazione, ma io questo ve lo sto dicendo da tempo, che se il ballottaggio fosse soltanto Grosso, Vanoli, io tengo Vanoli, ma io se tengo Vanoli perché sono convinto che Vanoli è giusto, lo confermo prima della Juve. Pensate che forza avrebbe avuto Vanoli confermato prima della Juve, va a Torino e batte la Juve. Questo te di... oggi invece sappiamo benissimo se arriva 20 messaggi, 18 dicono ma se poi perde le prime partite ricomincia la Sarabia, ma perché pensa questo?
3: Certo.
2: E vogliamo ripartire così? Boh, e se Paratici se la sente, bocca al lupo.
0: Malumpa Sincatu, Malu, ciao, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Aiutaci con la tua saggezza.
0: Ma te l'aspettavi andasse un po' così lunga tutta questa vicenda allenatore, almeno a Firenze, rispetto ad altre situazioni dove le panchine insomma ballano, mi pare.
4: Ma guarda, io dico innanzitutto, come avevo detto la scorsa settimana, che la Fiorentina almeno avrebbe cercato di dare una piccola gioia ai tifosi, il fatto che è andata a vincere a Torino, una stagione comunque non fortunata, non bella, è comunque un qualcosa che in qualche modo c'entra anche l'allenatore, perché comunque vuol dire che i ragazzi hanno risposto come aveva chiesto lui, di giocare con la testa libera, avendo ottenuto la salvezza che era appunto l'obiettivo minimo.
2: Io ho visto anche qualità domenica di gioco, Malù. Ho visto coraggio a dargli a prendere alti.
4: La squadra ha giocato a testa libera. Testa libera,
2: con personalità.
4: Una partita in cui sai che i tifosi da casa vale doppio questa partita, tutti hanno dato quel qualcosa in più. Però anche tu, l'allenatore, in quel messaggio deve farglielo passare. E penso che Vanoli l'ha fatto passare. Secondo me, visto quello che ha fatto comunque da quando è arrivato, perché comunque ha fatto parecchi punti, se andiamo a vedere quello che ha fatto da dicembre in poi, però bisogna capire se il direttore sportivo Fabio Paratici con Roberto Goretti e la società ritengono che si può andare avanti, o se ritengono che è andata come è andata, grazie, e vogliamo partire con un progetto ex novo. Bisogna capire, sono dinamiche troppo come si può dire, testa a testa, face to face, per capire che noi com'è la situazione, perché bisogna capire l'alchimia che c'è tra i due, diciamo, bisogna capire quello che, anche se lui rimane, chiederà delle garanzie. Comunque dice la squadra tra virgolette è stata fatta non da me, se io rimango vorrei fare un certo tipo di gioco, vorrei un certo tipo di giocatori. Bisogna capire se il suo pensiero collimerà con quello che vorrà il direttore sportivo Paratici. Sicuramente bisogna, l'ho detto anche la scorsa settimana, scusate se sono ripetitivo,
2: ma è Paratici,
0: gli argomenti anche
4: Paratici, ho sempre detto che nonostante le voci, i valzer dei direttori sportivi, lui ha messo base a Firenze, nel senso che crede nel progetto, perché proprio è una delle sue ambizioni, perché è un direttore sportivo che ha vinto tanto, ma in grandi squadre, a livello di blasone, a livello anche di budget, andare a vincere in una piazza importante, particolare come Firenze, andare a vincere vuol dire fare qualcosa di importante, portare la Fiorentina in zona Champions, portare la Fiorentina a fare un campionato che magari non si vedono tanti anni da quelle parti. Quello è uno stimolo grandissimo, e secondo me lui, come ha detto anche prima della partita, è convinto di questo progetto. Certo che passa dall'allenatore e gran parte del progetto. Dunque, se c'è sintonia è giusto continuare, ma se c'è un minimo di divergenze è meglio salutarti subito.
2: Io però le divergenze, secondo me, almeno così apparentemente, ma lui non le vediamo. Io credo che ci sia una valutazione che mi sembra anche corretta, no? Però io ti faccio una domanda, e te non sei Fabio Paratici, ma sei un direttore bravo, preparato, importante. Tra Vanoli e Grosso te che scegli?
4: Sono due progetti diversi. Uno,
2: Lo so che
4: io vorrei vedere Vanoli dall'inizio, perché comunque quando un attore arriva a metà, fa il suo, nel senso comunque ottiene in quel momento quello che era l'obiettivo minimo, perché non è che bisogna strapparsi i capelli, però una salvezza che è arrivato in una situazione veramente pericolosa che nessuno si aspettava, dunque bravi a uscirne in qualche modo. E dunque giustamente dico, riparto da lui
2: anch'io,
4: voglio ripartire con anch'io. Convinzione, dunque è quello che dico, se c'è la convinzione si riparte da lui. Grosso fa parte di quegli allenatori chiamiamoli giovani, che hanno dimostrato di saper lavorare bene, che aspettano il loro momento per andare
22: un livello superiore a quello che sono oggi, con tutto il rispetto per il Sassuolo, società super organizzate e quant'altro che valorizza i giocatori, però la pressione che ti mette Firenze a Sassuolo uno non ce l'ha, e dunque allenatori ambiziosi vogliono già salire questo step, come era successo con Paladino da Monza alla Fiorentina, perché la Fiorentina è uno step è molto importante ed è una panchina ambita, perché spesso magari il tifoso viola non se ne rende conto, ma la panchina della Fiorentina è molto ambita, è una panchina che molti allenatori vogliono passare da Firenze, perché è una piazza appunto difficile, ma che ti dà anche, diciamo, quegli stimoli di poter dimostrare il tuo valore.
2: Senti, ma per quello che è oggi la Fiorentina nell'immaginario internazionale, e te lo chiedo a te che hai questa apertura totale, Iraola può essere secondo te interessato, lui che è un po' al centro della, il nuovo che emerge,
0: lui che porta il Bournemouth in Europa e regala lo scudetto all'Arsenal,
2: Glasner
0: Crystal
2: che
0: Palace
2: ha vinto era la finale, ma ha vinto due titoli,
0: torna all'Eintracht, risulta Malù? O almeno tanti ci scrivono che evidentemente
2: sono profili
0: leggono
2: che accetterebbero una Fiorentina, questa Fiorentina che l'anno prossimo farà le coppe?
22: Ma io dico che i giocatori accettano i progetti, se uno ripresenta il progetto, ripresenta anche il ruolo che il giocatore verrebbe in qualche modo posto in un certo tipo di situazione, uno ci pensa, perché comunque essere un giocatore diciamo uno dei tanti,
2: sì, in questo caso ti chiedo una specifica sugli allenatori, visto che ti ho messo sul piatto due allenatori che comunque possono essere considerati grandi protagonisti in un livello che non è il livello dei Guardiola, dei Klopp, di Xabi Alonso, di un livello un po' più basso, ma che sono emergenti. Ecco, una Fiorentina fuori dalle coppe può essere intrigante per tecnici così alla moda, usiamo questo termine.
22: Ma dico che perché no? Perché questo perché è un progetto, perché comunque se tu vieni a Firenze, porti la Fiorentina in Champions League, hai fatto quello che sta più o meno facendo Fabregas, che magari non ce la farà, ma portare il Como a giocarsi la Champions all'ultima giornata, con tutto il rispetto, chi di noi?
2: Nessuno, io no.
22: E dunque gli stimoli, e prima o poi anche in Italia magari tornerà a vincere lo scudetto una squadra che magari nessuno se l'aspetta in quella stagione, cioè ci sono quelle situazioni che un allenatore trova lo spunto per dire no, io questo progetto lo sposo perché penso di poter essere l'uomo giusto per poter dare quel quid in più, e soprattutto quando arrivi in una piazza che, diciamo la verità, peggio di così la Fiorentina non può fare. Dunque chiunque arriva e fa o continua Vanoli o chiunque arriva, se fa già un po' meglio quello che è stato quest'anno, ha già fatto bene, ma il prossimo anno sarà una Fiorentina che andrà a puntare le zone alte, lo ripeto e lo straripeto, perché il direttore sportivo è ambizioso, se rimane Vanoli anche lui avrà l'ambizione di dimostrare che è un allenatore che sa il fatto suo, o chi arriva perché comunque il prossimo anno non si può sbagliare.
2: Senti Malù, prima di ringraziarti e salutarti, perché ti faccio una domanda su un tema che toccheremo nell'ultima mezz'ora, io credo che l'aver letto, e la notizia è assolutamente credibile,
0: ci sono delle conferme,
2: che il Bournemouth che lotta per andare in Champions, in Premier, sia fortemente interessato a Fortini, che qui non gioca mai, oggi mi ha fatto pensare molto e anche riflettere, perché non so se noi siamo stati in grado di capire questo giocatore, e comunque qui c'è un errore aziendale, perché non porti un giocatore che interessa una squadra di Premier a un anno dalla scadenza del contratto, perché hai perso il 50% del tuo valore contrattuale. Cioè Fortini non lo stiamo capendo noi, un po' come è successo con Caiode, oppure non lo so.
22: Sì, può essere, e due, bisogna anche capire, farsi la domanda dicendo chi c'è il direttore sportivo al Bournemouth, e Tiago Pinto, che conosce molto bene il calcio italiano, è uno che andava a vedere le primavere giocare, perché comunque quando un direttore sportivo segue in prima linea anche lui le primavere, vede i giocatori che sbocciano anche nelle squadre anche se non è alla sua, e dunque conosce i pregi e i difetti di molti giovani e ha capito anche la mentalità che in Italia qui sui nostri giovani per un motivo o per l'altro puntiamo poco e allora ne approfittano gli altri. E dunque se va in Inghilterra e dovesse fare bene, non stupiamoci, ma innanzitutto al fatto che noi qui non ci crediamo in partenza.
2: Non ci crediamo, c'hai ragione.
22: Quando esplodono siamo a fare i titoloni, le pagine di giornali, aperture di siti e anche noi a disquisire, però di base bisogna credere nei nostri ragazzi, dargli fiducia, permettere di sbagliare, questa è la filosofia che deve cambiare. All'estero non vedere mai qualcuno, anche se la squadra va malissimo, che fischia il giovane, può fischiare quello esperto, ma il giovane lo coccola, lo protegge, e da noi invece anche il giovane viene messo nel calderone quando le cose vanno male. Anzi, viene detto io Fiorentina o io Milano.
2: No, perché vale per tutti, questo non è un discorso a Fiorentina, questo vale per tutti.
22: Vale per tutti, ma io dico veramente, faccio un inciso velocissimo. Mi era capitato un anno e mezzo fa di vedere Milan-Genoa e c'era l'esordio praticamente di liberali. Questo ragazzo all'epoca anche della nazionale del 17, uno dei migliori giocatori di quella rassegna ridata dove giocavano ragazzi francesi, inglesi, spagnoli, uno dei migliori giocatori. Poi ha giocato una partita col Genoa e magari non ha fatto benissimo, ma tutta la squadra non andava bene. Io quando sentivo fuori parlare i commenti, una delle poche cose che sentivo, ma io non è che sono io tifoso, non è che posso venire a presentarmi con liberali in campo, cioè per dire la mentalità
2: è
22: quella lì ed è sbagliatissima.
2: Hai ragione,
22: la
2: hai ragione.
22: Ha giocato male i veterani e quant'altro. Ho fatto un esempio per far capire che la nostra mentalità, la nostra cultura verso il giovane deve cambiare profondamente.
0: È sbagliato.
2: Hai ragione,
0: è
2: grazie Manu. Allora 348-7513-933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori Lady Radio il 3925727775 se volete parlare con noi direttamente, 0557711171, la prima ora è volata, torniamo
0: fra subito.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio. Ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
4: Tifosi Viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte! Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni! Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso! Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
5: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
8: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
9: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
10: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Buongiorno. Guarda, ho mandato una foto di quando la prima qualificazione in Conference League della squadra italiana. Guardate come siamo peggiorati negli ultimi anni. Guardate la prima fila più in basso dei giocatori c'era. Quando ci hanno portato, mamma mia, e soprattutto l'allenatore. Saluti Gregorio.
17: Sì, buonasera. Meno male Sara Meini ristabilisce un attimo la verità delle cose, perché sembra che Calamai ci abbia sempre la sua verità, va perfittonate e va diritto. Continua a dire ce lo devono dire e quando glielo dicono gli va bene uguale, e allora faccia da sé. Saluti Simone.
18: Salve Neri da Pistoia. No, questa polemica Sara Meini e voi, polemica garbata ovviamente, dice allora si piglia l'allenatore forte e quindi gli obiettivi quali sono? Quelli che si è ottenuto con Pioli, che era l'allenatore vincente. Cioè, io non capisco perché si voglia sempre partire da quello che ipoteticamente si vorrebbe realizzare e non da quello che possibilmente si può e si deve fare. Se vedi un allenatore bravo, che sia in Serie B, in V, Z, H, in Champions, ma uno deve essere bravo con delle idee e di conseguenza si muoverà la società. A me mi sembra si ragioni veramente all'inverso.
19: Ma ancora si sta mettendo in dubbio la figura di Ferrari? La voce e la volontà della società qui insieme a Mark Stefan, lui ha portato il Viola Park a vette incredibili, pareggi di bilancio, controlla 150 dipendenti, tiene i conti in ordine. Cosa deve fare di più? Il pallone non gliene frega niente a lui, non sa neanche di che forma è fatto, ci penserà Paratici, come nel Como, il presidente non si occupa di pallone, come nella Roma, il presidente non si occupa di pallone, si occupano di numeri, voi dovete fare riferimento solo a Paratici.
20: Ciao, sono Pier di Bologna. Comprate l'allenatore che vi pare, anche Ronzo Canà. Ci vogliono i giocatori, ragazzi. Gli allenatori vanno sempre bene quando la squadra è forte. Poi non so come faranno, gli commissionano 2 miliardi di dollari di patrimonio, quindi se ne spendono anche 500 milioni per la Fiorentina, non gli cambia niente, se no che se ne vadano a casa, che per me è anche meglio, guarda. Grazie, un saluto a Calamai, a Tolo,
21: grazie,
20: che è un grandissimo.
21: Grazie.
20: Ciao.
21: Dialetto splendido.
22: E non la fate arrabbiare la Sara, Dio buono. Poi la sa calore, Dio buono, la sa arrabbia ancora di più.
23: Ciao ragazzi, allora Sara Meini è molto professionale, mi sta anche molto simpatica, però è troppo vicina alla famiglia Commisso. La famiglia Commisso è stata incapace dal primo al settimo anno e anche gli anni prima in America, al Cosmos, proprio una famiglia che c'ha un modus operandi nel mondo del calcio che è una cosa che poteva andare negli anni 20, forse neanche. Prima se ne vanno, meglio è.
21: Bene,
24: non
21: bene.
24: La fare arrabbiare.
21: Grazie a tu. Sì, fammi dire che abbiamo dialogato con Sara.
24: Non c'è stata né polemica né nulla. C'è stato un dibattito, ma è giusto che sia. Un abbraccio a Pierre che mi fa star bene solo il suo dialetto.
21: Ma senti,
24: sembrava quasi parmigiano.
21: Sì,
24: quello
21: che diceva che Ferrari i conti sono a posto, la squadra è tutto.
24: Guarda, mi sono segnato due robe al volo. È vero che tanti presidenti non seguono vicende di campo, è altrettanto vero che ci sono proprietà che mettono per esempio Marotta a fare il presidente, sì, che è uno che insomma di calcio ne ha masticato. Dopodiché è vero che ora dobbiamo fare affidamento a Paratici, però a ti ribadisco che non abbiamo ricevuto segnali contrari a queste forze che Paratici deve affrontare per determinati cambiamenti, altrimenti t'assicuro se l'avrebbero segnalato, e mi viene da pensare che la famosa carta bianca inizialmente non l'abbia avuta, poi hai in testa tanti cambiamenti, quindi evidentemente una struttura da confermare al 100% non l'ha trovata. Concludo che probabilmente ora con Paratici, ce l'auguriamo tutti, gli equilibri cambieranno. Però per esempio in passato mi è venuta in mente questa immagine particolare di un uomo di azienda che tiene d'occhio i conti come Ferrari, che però a bordo campo e incita i calciatori con una manata sul petto, che lo faceva Cooper, no? È una roba forse più da campo, certo, che da conti. Quindi poi evidentemente c'era una squadra dirigenziale, e questo secondo me è poi il succo dell'intervento di Viviano, tant'è vero che poi Pietro lo ha sintetizzato ultimamente, secondo me Pietro Lazzarini, che quello che si contesta è che più o meno in casa Viola, a dispetto di risultati negativi, sono quasi sempre tutti rimasti al loro posto, tranne Fradè che si è fatto un passo indietro.
21: Cioè, guarda,
24: perché se no sono sempre, guarda, stati tutti,
21: no, ma tra l'altro sono dimessi,
24: peraltro, loro, tutti dimessi. Peraltro lo stesso Ferrari ammise candidamente l'anno scorso, e se sì, Pradè era già abbastanza dubbioso sul continuare, sì. Azzarola, e gli date 92 milioni di euro, ma su questo chi doveva,
21: no,
24: vigilare?
21: Ma poi guardate, qui sono fatti certi, la Fiorentina, per quello che ha sottolineato, lo ripeto, un grande esperto giornalista di mercato, ha in questo momento un passivo superiore alle 80 milioni, così almeno
24: anche chi, solo a
21: quello,
24: livello di
21: quello che dice, sì, che sì, i conti sono a posto, non mi sembra. La Fiorentina si è salvata per miracolo in uno dei campionati più scarsi del calcio italiano, tre, ha un patrimonio tecnico dimezzato di valore del 30-40%, certo, è fuori dall'Europa. Se voi ritenete che un proprietario possa essere contento di questo, cioè alla Juventus è successo il pandemonio e ancora trema tutto,
24: cioè io come
21: Elkan, John Elkan è intervenuto e lì qualcuno salta, ma ve lo garantisco, salta di sicuro, perché quando non c'entra un obiettivo salta alle persone, va bene?
24: Allora qui no,
21: niente,
24: qui no,
21: se ci volete far
24: successo,
21: dire, sono bravi, no,
24: no, fammelo dire, siamo anche ormai alla fine di questa stagione, addirittura avevo sentito applaudiamoli perché hanno vinto a Torino con la Juve, ragazzi, ognuno vive il passato e la memoria a modo suo, io per me venerdì poi facciamo le pagelle finali. Sì. Non credo ci saranno sufficienze, ma ci saranno dei voti molto molto molto molto molto bassi,
21: molto bassi. Ma insomma, al di là dei nostri voti, poi salutiamo e ringraziamo maestro, è venuto qui a parlare, il tuo compagno del dopo partita, avete fatto una grande trasmissione insieme, complimenti, Dimitri Conti, e fatemi dire una cosa, che qui non è un problema dei voti che diamo noi, è un problema se loro hanno chiaro chi ha sbagliato. Cioè il punto di partenza è che quando esci da una stagione come questa ti devi mettere, il proprietario deve mettersi al tavolo e dire che è successo,
24: a meno che
21: chi
24: non
21: ha sbagliato,
24: la gestione, loro ti hanno detto è sempre sta commisso, non ti diceva una

0: grave, quello è porta notizie. E c'è anche qualcosa che può riguardare la Fiorentina, no?
1: Dimmi. Sì, sicuramente sì. Intanto buon pomeriggio, un saluto anche agli amici all'ascolto. Si sta iniziando a lavorare alla nuova Fiorentina, perché di fatto la stagione è finita. Il primo tassello importante sarà quello dell'allenatore. Io, rispetto alle notizie che ho letto, sentito nelle ultime ore, cioè che la prima idea sia quella di una conferma di Vanoli, sinceramente continuo a tenermi delle riserve. Non registro, ecco, questa voglia sfrenata di confermare Vanoli neanche da parte di Paratici. Sicuramente c'è un rispetto del risultato che è stato conseguito, che è più o meno lo stesso che diamo anche noi nei confronti dell'allenatore. Quindi questo cosa porta? Porta al fatto che anche solo per pro forma, per una questione di garbo, di fare le cose come devono essere fatte, quantomeno Paratici avrà un primo confronto con Vanoli, in cui capirà intanto quanta voglia ha lo stesso Vanoli, quanto mordente ha lo stesso Vanoli per andare avanti e eventualmente anche rilanciare sul suo stesso lavoro, perché, traduco, l'anno prossimo e si tornerà a misurare la media punti, si guarderà quanto ha fatto negli ultimi mesi, da quando è passata a 4, non potrà cambiare modulo passando a 3, insomma avrà una serie di situazioni con cui extra campo dovrà fare i conti.
2: Certo.
1: E in seconda battuta quanto il dirigente, la Fiorentina intesa come struttura dirigenziale, siano convinti che Vanoli sia la figura migliore. Io, da come l'ho capita, riassumo un po' brutalmente, è cascato un foglio,
2: casca il foglietto,
1: certo, si raccatta,
2: tanto ci gio,
1: è che Vanoli è la prima idea se non si trova nessuno di meglio. Che vuol dire? Vuol dire che secondo me, se deve venire grosso, rimane Vanoli. Se deve venire Iraola, faccio un nome,
2: certo,
1: io ci credo poco a Iraola, però se deve venire Iraola, allora si saluta Vanoli. Tutto questo, l'idea di Paratici è muoversi già ora per arrivare, anche senza forzare un eventuale addio, o per comunque avere le idee chiare sull'eventuale permanenza.
2: Certo.
1: Quello che posso dire è che i contatti sono già avviati e vi dico, ho letto stamani La Nazione, io già da qualche giorno ci stavo lavorando.
2: Questa?
1: Attenzione a Carlos Questa,
2: perché?
1: Che mi risulta un nome molto apprezzato da Paratici. Il perché
0: devo
1: ci
0: dire
1: possono essere tanti.
0: C'è il suo amico Cherubini, no?
1: C'è Cherubini con cui con il Parma già Pradè aveva avuto operazioni di mercato,
2: sì.
1: Penso a Somma, banalmente.
2: Sì.
1: Cioè, no. Paratici e Cherubini,
2: sensazione,
1: no.
2: Ma è capitato di rileggere qualcosina che avevano, no? Che avevano,
1: sì,
2: poi spappardellato sui
1: non
2: è che andasse su leggero,
1: sì, sì,
2: Cherubini,
1: sì,
2: quando parlava con Allegri. Però va bene, l'avranno superato.
1: Sì,
2: okay.
1: Sicuramente sì, da quello che mi risulta ci sono buoni rapporti, okay, tra Fiorentina,
2: bello,
1: e Parma. E Carlos Questa, per il fatto che non è garantita la sua prosecuzione sulla panchina del Parma, è uno dei nomi su cui ha pensato la Fiorentina. Motivazioni? Questa ha un passato nella Juventus e credo che lì abbia conosciuto Paratici di persona, ed ha anche avuto un trascorso in Premier League, quindi è una figura che ci sta,
2: è stato vice all'Lazio,
1: esatto, di Arteta, è una figura che ci sta nella visione paraticiana del calcio, quindi occhio anche a questa, io lo tengo dentro perché mi sembra uno di quei profili da tenere in considerazione.
2: 95 che così a botto ti dico che potrei andare oltre i dubbi sul gioco, che su questa la prima cosa che pensiamo tutti è
1: il nuovo Palladino.
2: Mamma mia, quest'anno il Parma,
1: sì,
2: no, il confronto Palladino era per il
1: calcio spettacolo,
2: cioè tutti dietro, pullman davanti alla porta, cerco l'episodio, vinco 1-0 e mi salvo.
1: Però il Parma non è mai stato dentro la zona retrocessione, giocando
2: con
1: così,
2: la squadra
1: con
2: che
1: la
2: ha
1: squadra
2: con i singoli che ha, dopodiché
1: che
2: è un luglio 95,
1: è un ragazzo,
2: cioè
1: sì,
2: qui c'è dei margini probabilmente di crescita mostruosi. 95, 26 più
1: 31 anni,
2: sì, anni.
1: Sì, li fa a luglio 31 anni.
0: Però ve lo immaginate qui questa?
2: Sono provocatorio, rispondetemi secondo voi meglio Grosso o questa? Perché io non lo so se vince a mani basse.
1: Io sono più intrigato da questa.
2: Questa 31enne
1: è più fresca.

0: fresco, più giovane.
1: Non è grosso un vizio a nessuno, se vuoi riferire.
2: Allora, è vero che il Parma quest'anno non si poteva vedere.
0: Va bene, ma i tifosi del Parma per me...
2: È altrettanto vero, insomma, che quanti ce n'è di allenatori che a 31 anni fanno un anno in Serie A e salvano
0: primo anno
2: una
0: poi
2: squadra
0: da allenatore,
2: da salvezza con ampio anticipo.
0: Forse
2: ce n'è.
0: Ma poi questa cosa che a 30 anni secondo me è molto intrigante per i margini, no? Cosa che dicevi anche tu, Tommaso.
2: Sì.
0: E vedo tra l'altro che qualcuno insomma non l'ha presa benissimo.
2: No,
0: ragazzi, io riporto le notizie.
2: Questa mi tengo Vanoli.
0: Non è che devo.
3: Vi ricordo 348-7513-933.
2: Meglio Aquilani di questa.
3: Di Lady Radio 3925-727-7775. Sì, anch'io sinceramente. Se
2: non
3: devo,
2: tira questa.
3: Se devo.
2: Questa poco.
3: È chiaro che oggi parlare di situazione giocatori è ridicolo, non c'è l'allenatore, sì. Però ecco, ti chiedo se magari se sui giovani mi dicevano qualcosa si può forse cominciare.
0: Sì, sicuramente. Allora, intanto attenzione al Monza, perché se il Monza sale in Serie A,
3: ieri ha battuto la Juve Stabia, per cui farà la finale
0: farà
3: con la vincente ora tra Catanzaro,
0: credo,
3: e
0: sarà Catanzaro. E acquista Lucchesi a titolo definitivo
3: per poco,
0: però c'è una percentuale molto sostanziosa per la
2: Fiorentina.
0: Abbiamo
2: sempre avuto i conti a posto, però Lucchesi.
0: Però ci sono dei giocatori su cui è già possibile un po' immaginarsi il futuro, al di là di chi allenerà, perché io non credo che un qualsivoglia allenatore arrivi, no, e metta in dubbio la presenza di De Gea. Quindi De Gea, che nelle settimane scorse ha fatto presente alla dirigenza della Fiorentina, ha parlato anche con Paratici dicendo: io non ho le fregole di andar via, se mi tenete io penso anche a finire qui la carriera. D'altronde De Gea non manca tantissimo, alla fine è vero che per i portieri si può anche tirare più lungo,
2: ma insomma, dai,
0: però è già ampiamente over 32-3 anni al massimo, ma magari non più da indiscutibile tra un paio d'anni, e quindi questa volontà di De Gea, se fosse confermata anche dalla scelta, che naturalmente sarà presa in sinergia col prossimo allenatore, ma io ripeto, Vanoli, questa Iraola, me li immagino tutti male a dire no, De Gea non lo voglio via, show, fuori dalla squadra. Quindi questo è un po' un tassello che possiamo già mettere a priori, diciamo. Cosa succede? Con la permanenza di De Gea ovviamente c'è un patrimonio in casa nostra che abbiamo cominciato anche a vedere,
2: vero, forte,
0: che
2: certo.
0: È Martinelli, che è andato molto bene in questi mesi alla Sampdoria. Molti tifosi della Samp, se voi andate a vedere il suo ultimo post sui social, gli hanno proprio scritto: rimani Tommaso, ti prego, rimani. Un ragazzo del 2006 in una piazza che comunque non è che perdona molto,
3: 24.000 spettatori di media.
0: Capito?
3: Più che la Fiorentina,
0: quindi io so che la Sampdoria ha già detto: ridatecelo pure, perché noi facciamo la Serie B, l'anno prossimo gli diamo la porta. La Fiorentina ha detto: ci possiamo stare, c'è un incontro in programma, credo massimo inizio giugno, con l'entourage di Martinelli, ma penso che su questa direttrice sia già stata tracciata.
3: Martinelli chiama tutto il monte di giocatori che tornano.
0: Sì.
3: Mi pare di capire che su un Zola c'era la possibilità di un riscatto da parte del Sassuolo.
0: Vediamo se, perché comunque non gli è dispiaciuto.
3: Cosa ride, Tommaso?
4: Mi è venuta in mente un'occasione di domenica sera.
0: Sassuolo Lecce,
4: una roba.
0: Posso dire una cosa? Se gli amanti,
4: ma poi la poteva mettere ovunque.
0: Una sul palo davanti al portiere,
4: quella
0: un minuto
4: sul,
0: prima.
4: Quella sul palo, no. C'è il difensore in scivolata. Ma quella prima è ancora oltre il dischetto del rigore. Ha preso proprio, ma dire ora spacco.
0: Ha tirato a Modena.
4: Modena.
0: Vabbè,
4: ma è proprio
0: io dico: gli amanti o gli odianti dei complotti non si riguardino Sassuolo, Lecce, Udinese, Cremonese, perché quest'ultimo turno in Serie A ci ha regalato due partite curiose. Però sì, qualcuno potrebbe rimanere altrove, credo non Sottil, per fare qualche nome.
3: di ce lo rimandano,
0: credo rientrerà
3: anche, anche a Lecce, tanti problemi fisici,
0: ma sì,
3: pare non, questo ragazzo proprio non riesca,
0: non riesce a fare un campionato intero,
3: e questo è un problema per chi va a investire dei soldi. Io leggevo che Harder, il Padova, potrebbe essere
0: ha giocato
3: a
0: molto bene
3: ancora un anno,
0: sì, e ci sta di lasciarlo,
3: un'opzione
0: ci sta
3: giusta
0: di lasciarlo.
3: Che forse il Salonicco potrebbe essere interessato per a riscattare Bianco,
0: Però io gli spererei quasi quasi che tornasse, ti dico la verità. Dovrebbe tornare a Matucci dalla Spalmas, dove però attenzione, perché il Las Palmas un pensierino ce lo sta facendo. Qui io credo che dipenderà la considerazione che ha la Fiorentina, perché Amatucci, Bianco sono giocati. Io ricordo Fabregas che in una conferenza stampa disse: no, ma dicevo, i italiani ce ne sono forti, e citò Bianco per la sorpresa di tutti. Questo vuol dire che ci sono dei calciatori che evidentemente per un motivo fisico, Bianco e Amatucci, hanno dei valori, ma tutto passa intorno alla considerazione che c'è di loro.
3: Non c'è dubbio. E
4: rientra anche Barak, lo scrive
0: Barak ce lo risparmiamo.
3: Ma anche quello che cercava, lo sai, cerca lui, è andato
0: Sabiri, anche lui purtroppo
4: lo rientra. Sabiri se ne va. Si farà vivo,
0: che rientra per fare la valigia.
4: È qui.
0: Ma è qui, nel senso, è di là con Sara Mastro.
4: Nello
0: dov'è?
4: Specifico, dov'è in casa Viola. Mi faranno sapere.
0: Ah, le faremo sapere?
4: Da un po' che
3: Beltran?
0: Beltran torna, lui stesso però ha fatto capire che non torna.
3: Potrebbe
0: per
3: tornare a River?
0: Credo di sì. Ma lui è sempre stato, questo me lo disse, ebbe anche l'occasione di andare a intervistarlo al Viola Park, me lo disse lui stesso: io è troppo presto per me per tornare in Argentina, però in Italia non è andata, in Spagna non è andata. Io credo che la voglia che hanno in Argentina di riprenderselo e di rifarlo re, passatemi la semplificazione, possa incidere.
3: Ma realisticamente, calcolando che non l'abbiamo pagato tantissimo, certo ormai sai, i parametri piccoli, per cui non l'abbiamo pagato tantissimo, ma l'abbiamo pagato, no? È vero che una parte di soldi sono già stati ammortizzati
0: per chiederlo.
3: Beltran. Realisticamente, conoscendo l'attenzione degli argentini, quanto si può prendere?
4: Credevo si può ripensare a un Beltran nell'attacco Viola?
0: No, perché no, anche lui poi ha detto
4: poi che era Mincio non è una prima punta,
0: no,
4: come
0: bravo,
4: seconda,
0: no,
4: però
0: no,
4: come mezzala non è male,
0: che poi se torna italiano lo rimette a centrocampo. Valutiamo. Fermi, no, fermi tutti, no.
4: Rispondi.
0: Facciamo, allora, io credo, Luca, 10 milioni? Ma sia un po' puntetto.
3: Secondo me sono tanti,
0: esatto, cioè il massimo.
3: Comunque si oscilla lì 8-10 milioni.
0: Sì, io credo.
3: Quindi
0: più
3: capite
0: di
3: bene
0: sia
3: che Beltran è stato un fallimento tecnico, perché non ti ha dato nulla a Firenze, non ci hai preso nulla quando è andato dal Valencia, e un disastro economico, perché non riesce a monetizzare nemmeno. No, lo dico perché qui errori ne sono stati commessi tanti. Prima di salutarti c'è una mia curiosità.
0: Sì.
3: Vista la tua simpatia nei confronti di... Perché ride, Loretta?
4: Perché è giusto che se ne parli.
3: Ti aspettavi... Perché allora, se io ora lo saluteremo venerdì. Palladino, per esempio, in Champions è stato l'unico che ha portato una squadra italiana più avanti, tra l'altro vincendo una contro i tedeschi, una partita molto semplice, perché non è che è stato tutto scodellato. Poi purtroppo forse hanno proprio sbarellato la partita dopo il Bayern Monaco, ma perché non c'era,
0: anche lui ci ha messo del
3: però
0: suo.
3: Troppo, perché non puoi andare a prendere qui tutta la valanga di... Ti aspettavi che anche lì 8 mesi fa un percorso e poi via?
0: No, sinceramente no.
3: Perché cos'è che non convince?
0: Sentivo, credo ieri, Tommaso Loreto con te, Luca, che diceva probabilmente c'è anche un tema di personalità. Non deve essere facile lavorare con Palladino. Non deve essere facile per lo stesso Palladino essersi ritrovato in due situazioni abbastanza cangianti, come sono stata la Fiorentina l'anno scorso e l'Atalanta, in cui è arrivato in corsa con una situazione già piuttosto compromessa. Quindi io credo che ci sia da porsi anche un tema sulla personalità di Palladino, che forse arriva un po' troppo facilmente a rompere con coloro che lo foraggiano, in buona sostanza. Io mi aspettavo più o meno quest'ordine di risultati, forse un pelo più di continuità.
3: Ma comunque la dimensione potrebbe essere questa,
0: credo, tanto quanto di più non potesse fare, e penso che il momento cruciale per scriverne il destino e fermarne l'esperienza all'Atalanta sia stata quando a marzo l'Atalanta gli ha prospettato un rinnovo e lui ha preso tempo. Lì si deve essere rotto qualcosa nel rapporto con i Bergkamp.
3: Perché mentre trovavo complicatissimo per un allenatore lavorare in una società dove non c'era competenza, come la Fiorentina, a Bergamo c'è un'organizzazione calcistica diversa, ecco, quindi lì mi ha un po' stupito. Comunque staremo a vedere cosa ci restituirà. Grazie come sempre
0: a voi.
3: Complimenti per il lavoro.
4: Lunedì sera sarà battaglia,
0: sera
4: dopo la sfida,
0: chiudiamo la stagione, cioè, caro Tommaso,
4: magari chiudono con gli stessi punti.
0: Quello è probabile, probabile, lo so, possibile. E comunque ci sentiamo anche venerdì, naturalmente, durante questa imperdibile partita.
4: Grazie Dimitri.
0: A voi,
4: ciao,
0: a presto.
5: Radio Firenze Viola.
6: Si sente, scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
7: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003, oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
8: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Ocelli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
11: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
12: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
11: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
12: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
11: Istitutogiglio.it.
12: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
13: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
14: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
17: Ragazzi, ma Grosso e Vanoli e Palese siano le ultime scelte, diciamo così, dopo che qualsiasi allenatore interpellato ha detto di no. Ma lo sanno anche loro, spero sappiano anche loro, insomma, abbiano l'onestà intellettuale di sapere che non sono certo le mie scelte. E purtroppo la Fiorentina ormai in questi 8 anni si è adagiata a questa mediocrità e nulla, dobbiamo prendercela così purtroppo. L'entusiasmo ormai è sotto i piedi e quindi sarà un'altra annata di queste mediocri, insomma, dove uno guarda le partite ma senza grandi aspirazioni. Ecco.
3: Allegria.
18: Ragazzi, buon pomeriggio. No, dai, ragazzi, io penso semplicemente che stiano aspettando la fine del campionato, ci stiano ragionando, magari ancora non sono sicuri al 100%, e alla fine faranno in questa conferenza, qualche giorno prima parleranno con Vanoli e ci annunceranno tutto in questa conferenza. Abbiamo pazienza, tanto ormai manca che manca, una settimana, 10 giorni, quello è. È inutile continuare a fare discorsi di sto genere. Poi piuttosto che pensare all'allenatore che verrà, pensiamo ai giocatori, perché può venire pure Guardiola, ma se gli dai la merce scadente che può fa poco.
19: Buon pomeriggio, Calamai, però prima di avanzare delle ipotesi su quello che deve dire Ferrari o non deve dire, almeno aspettiamo la conferenza stampa di fine stagione. Mi sembra ingiusto che tu dia ora, come ha rivendicato i 65 punti, non l'ha fatto per i 40 della salvezza. Ecco, ma chi te lo dice a te che uno farà nella conferenza stampa? Quindi voi delle volte avete il vizio di parlare troppo presto e troppo velocemente, secondo il mio punto di vista. Bisognerebbe perlomeno parlare nei tempi giusti, ecco, tutto qui, Ale della Val di Seve.
20: Buongiorno ragazzi, Marco dai Poggetto. Non vi è venuto in mente che ci sia la possibilità di cambiare società? Perché a questo punto potrebbe essere molto chiara la cosa.
21: Riguarda il cordone ombelicale, mi spiego meglio. Cioè, se tieni Vanoli, indipendentemente dal fatto che se lo meriti o non se lo meriti, giochi bene, giochi male, lui rappresenta la Fiorentina di questa stagione, nel bene e nel male, sia lui che Pioli, ma rappresenta la Fiorentina che ha rischiato la B. Quindi la gente ha bisogno di farci anche nuove. Va bene? Alla prima sconfitta ripartirebbero i mugugni, ma è come se la Fiorentina di Zoff, quella che si salvò, che Zoff salvò all'ultima giornata, l'anno dopo, invece di ringraziare Zoff, sì, e salutarlo e prendere Prandelli e Corvino, fosse ripartita con Zoff. Alla prima sconfitta sarebbe invece ripartire con Prandelli. Quindi ringraziare Vanoli, ma cambiare aria, proprio facce, passi da qui.
22: Buonasera, volevo aggiungere una considerazione al vostro argomento principale, che è Vanoli. Ma Vanoli, com'è percepito, ovvero come si percepisce in città, come si percepisce tra i giocatori? Cioè, secondo me, al di là dei valori tecnici, lui è un allenatore che è entrato in corsa e ha fatto un buonissimo lavoro, ha salvato la Fiorentina. È entrato in corsa, ovvero lo metterei nello stesso cesto con Nicola, con Ballardini, questi tipi di allenatori pur bravissimi che servono a salvare le squadre. Tutt'altra cosa è invece partire all'inizio e dire prendo un allenatore che mi porta avanti un progetto diverso. Grazie, buonasera Marco.
1: Grazie a Marco, grazie a tutti gli altri che ovviamente ci
3: tanti
1: scrivono.
3: Messaggi, sì, tanti bei pareri.
1: Punti di vista,
3: io dico solo, Ale, che il tuo parere è sacrosanto, lo ripeto, ognuno di voi, se a te sta bene che ancora a stagione finita, perché a stagione è finita, siamo salvi, questo tipo di scuse non ci siano state, io sono abituato in un'altra maniera, io se dico una cosa e sbaglio e arrivo qui il giorno dopo, dico, ieri ho detto una cosa sbagliata,
1: cioè,
3: punto
1: cioè.
3: E basta. Allora, nel momento in cui anche attraverso magari la sua parte social vanno i programmi, intervengono dopo le partite, prima delle partite, magari, ecco, io magari lo farà. Per me è sempre un pochino tardi, ma questo, Ale, io non voglio dire che te
1: dipende,
3: so.
1: Io questo la vedo,
3: è il mio parere,
1: la vedo
3: e vale per
1: te,
3: uno
1: Luca,
3: come dico sempre, ci mancherebbe altro.
1: Io per esempio dopo Roma mi aspettavo un discorso di questo tipo, ma già a dicembre rimasi molto colpito quando
3: no, invece
1: insomma,
3: ti chiedo
1: detto che
3: allora
1: una grande atmosfera, no?
3: Il direttore Tommaso Loreto, chi gestisce questo mondo, ha preso una decisione che per quel che vale condivido totalmente, di non inseguire le voci per quanto riguarda la società.
1: Io l'ho intuita,
3: sì,
1: cambio di proprietà,
3: sì,
1: non di
3: quante ne arrivano, di sì. Vorremmo che andassero via tutti. Ti devo dire che abbiamo questo credo di interpretare il tuo pensiero.
1: Se detto mille volte.
3: Questo non invieta che c'è l'ospite prima nella trasmissione con Lorenzo Marucci. Marucci ha detto che aspettiamo i prossimi giorni, lui non esclude che potrebbe esserci anche importante novità per quanto riguarda la proprietà della società, ma al momento, a ora che sono le 15:35 più o meno di oggi, qui non risulta nessun
1: mettiamola
3: tipo
1: così
3: di ipotesi.
1: Se vi
3: genere.
1: Diciamo che abbiamo capito e Vanoli vorrebbe sapere qualcosa, ve lo diciamo perché abbiamo fatto un lavoro che ci ha portato a capire e a raccogliere determinati indizi. Se la Fiorentina verrà ceduta o meno, io ve lo dico sinceramente, io non ne so nulla.
3: Ma non, sinceramente non abbiamo colto nemmeno dei piccoli indizi che possono portare a questo tipo di situazione, perché in ogni tipo di situazione, anche nell'occasione in cui il presidente Giuseppe Commisso ha ricordato suo padre con quel messaggio, no?
1: Dopo il
3: ha detto che la volontà è quella di far continuare a far crescere il lavoro del babbo.
1: No, dopo la Juve.
3: No, lo fece
1: forse dopo il Genoa.
3: Non mi ricordo, in un compleanno.
1: Il compleanno.
3: Disse la volontà è di far crescere i progetti del babbo, quindi i media con la Fiorentina. Quindi non c'è nessun tipo di messaggio. Anche nell'intervista che ha fatto Paratici al Corriere della Sera, alla domanda fatta opportunamente a mio amico Paolo Condò, intervenne Paratici, disse guarda c'è Ferrari, e Ferrari ribadì che non c'era nessun tipo di volontà, per cui riportiamo tutte le voci che vengono dette dai protagonisti, ma non interveniamo su questo tema perché qui sarebbe veramente una speculazione e questa direzione, questo gruppo di lavoro, tutto vuol fare meno speculazione, mi pare la Fiorentina già sofferta abbastanza.
1: Questo sì.
3: Eccoci, allora abbiamo il prossimo ospite?
1: Sì.
3: E sì, qual è
1: perché
3: il tema del prossimo ospite?
1: Ci
3: lo dico
1: soffermiamo
3: io. Quindi, nel salutare Mister Luca Meloni, ciao mister, buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti.
3: Ti disturbiamo perché? Perché oggi a me ha colpito molto, anzi ieri sera, leggere da una fonte credibile come quella di Sky che il Bournemouth, parliamo di una delle realtà inglesi che sta lottando per andare in Champions, quindi una realtà non che ha un pedigree storico, ma una realtà in grande crescita, che sarebbe interessata a Fortini, e abbiamo avuto riscontri di questo tipo di ragionamento, ma non potrebbe essere altrimenti, perché non è che ti abbini una realtà inglese a un ragazzo se non c'è un interesse. Dall'altra parte, mister, c'è un ragazzo che è vero ha avuto dei problemi alla schiena, però spazio, ne ha avuto pochissimo.
1: L'anno scorso è stato tra i migliori in B.
3: In B formidabile con la Juve Stabia. Guarda, ho parlato con Mister Pagliuca tra e mi ha anche detto alcune cose. Però qui ha trovato poco spazio e ci resta il dubbio di non aver capito nemmeno il suo ruolo in maniera chiara, perché qualcuno può anche dire che con una linea difensiva a 4 lui può faticare. Certo è che se lo vogliono in Premier e non una squadra qualsiasi, il rischio e il timore di non riuscire a valutarlo per bene io credo sia oggettivo. E allora ti chiediamo la tua valutazione, te che ci hai lavorato, di Fortini.
0: Ma Fortini è un giocatore, un esterno, oserei dire, a maggiore produzione offensiva,
3: sì.
0: Che può andare molto bene sia in un 4-3-3, ma volendo anche un 4-2-3-1 o un 3-5-2. 3-5-2 lo vedo un pochino più sforzato per il semplice motivo che fare tutta la fase difensiva-offensiva come terzo e quinto in fase di non possesso potrebbe non essere ancora maturo al punto giusto. Detto questo, della parte di collocazione tattica,
3: sì.
0: Onestamente Fortini conosco personalmente e l'ho avuto appunto il ragazzo, ma conosco anche la famiglia, che è una famiglia di persone in gamba dietro. Credo che quest'anno, per motivi fisici, ma forse un po' anche per scelte della guida tecnica, non abbia avuto lo spazio che meritava.
3: Sì.
0: Bisogna, come abbiamo fatto d'altro canto tutti quelli che seguono questo sport, valutare anche il fatto della situazione che un giovane può aver vissuto in un'annata.
3: Non c'è dubbio, così complicata. Certo, certo.
0: Molto complessa.
3: Certo.
0: Per cui i giovani, a meno che abbiano già una maturazione molto superiore all'età che ha, e ripeto, Nicolò è un ragazzo veramente serio, mi posso assicurare che è uno di quelli che maggiormente ha sentito questo rischio che è stato fino a 2 mesi fa di un'eventuale retrocessione. Era uno di quelli che se la prendeva veramente più di tutti, questo ve lo posso dare con certezza.
3: E questo è importante, paura, certo.
0: Ho paura che se non stiamo attenti potrebbe accadere la stessa cosa che è successa con Caiola.
3: No, ma con una differenza che qui renderebbe, caro mister, la situazione ancora più grave, no? Perché Caiode è stato ceduto, ma è stato ceduto alla fine per una cifra probabilmente non importante, ma non malvagio. Diciamo, un sei politico. Qui stiamo parlando di un ragazzo che lo stanno portando, e a questo punto non sono il suo manager, ma se facesse una cosa del genere sarebbe un pazzo. Lo stanno portando a un anno dalla scadenza del contratto, quindi con un potere contrattuale da parte della Fiorentina bassissimo, con un ingaggio da primavera, quindi
1: molto
3: voglio dire,
1: al di fuori del mercato,
3: no, completamente fuori dal mercato, quindi fin troppo facile da aggredire per un altro club anche da un punto di vista economico, riconoscendogli quello che possa essere una valutazione di 300-400 euro, era che quello che lui meritava,
1: che Gasperini ha fatto il diavolo a 4, esatto, poi ha detto gliel'avevamo promesso
3: il
1: a Roma.
3: Timore di non averlo capito, perché ecco, te hai fatto riferimento a alcuni schemi, no? Ecco, la sensazione è magari che la Fiorentina si stia orientando, mister, verso una difesa a 4. Nella difesa a 4 te lo vedi maturo? Guarda, ti dico, io parlavo informalmente, perché non può rilasciare dichiarazioni ufficiali, informalmente con Pagliuca, e l'ha avuta la Juve Stabia, secondo lui può fare la difesa a 4, ma a destra, non a sinistra.
1: Quindi,
3: mentre il ragazzo preferirebbe
1: destro,
3: giocare a sinistra,
1: se no in realtà è un quinto di centrocampo.
3: E l'altra riflessione che faceva, anche questa te lo consegno, è che forse per la Serie A deve ancora mettere un po' di muscoli, cioè sulla la fisicità, ma stiamo parlando di un ragazzo che ha tutto il tempo per farlo. Ma su una Fiorentina a 4, secondo te lui può funzionare?
0: Allora, può funzionare, ma gli va dato il tempo di sistemare, diciamo, e di finire di strutturare la sua fisicità. Per le caratteristiche che l'ho visto io da bambino, ma poi
3: certo,
0: ho seguito un pochino anche nelle
3: nella crescita
0: successive, tutta la crescita come la maggior parte del 2006 che ora si stanno mettendo alla ribalta, sì, della Fiorentina, è un giocatore a maggiore propulsione offensiva, cioè è quel giocatore in grado di saltare l'uomo, cosa rarissima oggi. Magari può non saltarlo sempre tecnicamente, ma lo può saltare in velocità.
3: Nella velocità, certo.
0: E
3: certo,
0: voi sapete bene che questo tipo di giocatori che poi ti portano ad avere una superiorità.
3: No, sono oro. Oro puro.
0: Dico, una valutazione un pochino più approfondita per rischiare di non fare gli errori che poi tutti si commette, perché nessuno di noi è perfetto, e anche nelle scelte dei giocatori è normale che accada una cosa del genere. Però non dimentichiamoci, dico un altro giocatore,
3: sì,
0: Ghilardi della Roma, noi lo abbiamo perso per 5 milioni di euro l'anno scorso.
3: È vero.
0: Ghilardi, un giocatore che è destinato ad arrivare in nazionale, secondo me.
3: Sì, sì, è vero, è vero. Senti, mister, visto, e poi ti ringraziamo, restando sempre su ragazzi che hai incrociato, ma sono sicuro che per la tua passione con chi ha lavorato, sono come figli per gli allenatori del settore giovanile, sì, questi ragazzi sono come figli, quindi non li molli mai, perché c'è un sentimento che va oltre poi l'aspetto tecnico. Ecco, ti chiedo la tua valutazione su Braschi, che io ho visto entrare a Roma, io vedere un ragazzo che debutta con questa personalità, senza paura, con coraggio. Di solito il ragazzino debutta in Serie A, si mette lì la palla, boom, la dà subito al vecchio, cioè si mette in una condizione più di controllo e di zona serena. Lui, senza paura, chiedeva la palla, rimbalzava su avversari più fisici, ma ritornava ad attaccarli. Ecco, e qual è secondo te il taglio di Braschi in questo momento? Cioè, è chiaro che lui va via, a che livello secondo te la Fiorentina potrebbe dare in prestito?
0: Allora, Braschi secondo me dovrebbe andare a fare una buona Serie B. Buona Serie B. Perché? Allora, il ragazzo ha, mi permetto di dirlo, un fuoco viola che gli arde in maniera impressionante. Le lacrime se le abbiamo tutti negli occhi
3: Mi ha detto Andrea Giannattasio che come te vive questi ragazzi, come li accompagna. Scherzosamente disse prima della partita alla Juve: Braschi darebbe un rene per già la partita, per dire quello, per accompagnare la riflessione che facevi te. No, c'è gente, sì, c'è ragazzi che veramente hanno la Fiorentina cucita sulla pelle.
0: Sì. Io ricordo, vi dico questo aneddoto di una delle piccole cose che magari negli spogliatoi gli dicevo prima della partita. Ripeto, erano pulcini esordienti, per cui erano piccoli, ma già si vedevano tante cose, e gli dicevo: ricordate sempre una cosa, che nel video che avete addosso uno dei filini che c'è siete voi, che può diventare una trama ancora più grossa e ancora più grossa.
3: Certo.
0: E alcuni di loro rimanevano proprio
3: bellissimo, bellissimo.
0: Veramente. Comunque, tornando a Braschi, sicuramente
1: quando c'era l'altro Giglio,
0: quando
1: ci sapeva il Giglio, quello vero, abbia pazienza, qui mi è uscito il Fiorentino, scusate,
0: è vero, quello vero, sono d'accordissimo. Comunque lui, una, secondo me, dovrebbe fare un'esperienza come sta facendo anche Rubino, ha fatto Rubino quest'anno,
3: sì,
0: a Carrara, altro elemento molto importante, in cui abbia la possibilità di esprimersi e di giocarsi il posto, non di andare a fare il secondo, il centravanti di scorta. Questa è la cosa importante.
3: Ecco, c'è stato un dibattito anche su Braschi, sul ruolo. Cioè, c'è chi lo vede prima punta, c'è chi lo vede anche come una seconda punta. Lui c'ha una facilità di movimento, mi è piaciuto molto proprio. L'ho visto andare incontro, cioè non è quello che pascola dentro quell'area di rigore. Ma te come pensi che possa essere il suo sviluppo di carriera?
0: Allora, lui può, in questo momento non si deve precludere nessuna delle due posizioni nel settore avanzato, cioè può essere anche un centravanti moderno. Cosa intendo io per moderno? Può essere quel centravanti che può anche far muovere gli attaccanti e centrocampisti che si inseriscono con i suoi movimenti, cioè non aspettare soltanto la palla e andare alla conclusione, cosa che peraltro ha fatto molto bene alla prima azione, come abbiamo detto, a Roma, ma può essere anche un centravanti che detta i movimenti della palla in fase avanzata, perché ha questa caratteristica, ha una buona, per non dire ottima, tecnica individuale, ma attacca bene gli spazi e si muove molto bene negli spazi. Certo, deve giocare, l'esperienza
3: questo è normale. Prima di salutarti, visto che ne hai fatto riferimento a Rubino, che a me l'anno scorso aveva impressionato per la qualità, proprio ci vede, e io credo che ci sia un disperato bisogno, ma proprio disperato, di tornare alla qualità.
1: Poi lui è un esterno, insomma è un ruolo di cui avrei bisogno.
3: Sì, ma lui è anche un 10, un po' un 10.
0: È un ibrido.
1: Come lo ricordo me stesso.
3: Ecco, dopo questa esperienza di quest'anno, il passaggio successivo?
0: Passaggio successivo, non so se dipenderà un po' anche da come verrà strutturata la squadra a Firenze
3: e dall'allenatore, anche immagino,
0: dall'allenatore, assolutamente, che detterà le linee guida poi per la struttura della squadra. Io credo che lui però sia pronto per fare un salto nella serie maggiore.
3: Esatto.
0: Cioè la crescita deve essere questa, perché o fa magari, per ipotesi, un altro anno però in una squadra di vertice.
3: Sì.
0: Io, se mi posso permettere, molto in mente, direi comunque portiamotelo di tiro.
3: No, bravo, guarda, lo stavo dicendo io.
1: Facciamolo
3: valutare, perché ragazzi, certo, io ho sempre nella testa il ricordo di Federico Chiesa, no? Federico Chiesa doveva andare a Ferrara da semplice e disse facciamolo vedere a Paolo Sosa. E Paolo Sosa dice: altro è semplice, questo me lo tengo io, no? Cioè farli vedere, perché poi un allenatore, l'occhio dell'allenatore sono importanti, oppure nel riferimento di crescita, perché vedi la Sampdoria in Serie B vale una squadra di Serie A.
0: Sì.
3: Perché non è la categoria, certo, è importante, ma conta anche l'ambiente, la società, l'ambiente, le pressioni. Cioè un giovane, chiaro, deve, esatto, abituarsi alle pressioni, no mister?
0: Assolutamente sì, e abbiamo visto Martinelli che secondo me ha fatto un percorso a Genoa importante.
3: Certo,
0: il ruolo del portiere da noi almeno, ma in generale, ma da noi a Firenze, secondo me per un altro anno almeno abbiamo una certezza, con tutto quello che può piacere o non piacere, di che è tra molti
3: sì, non no, è, non c'è dubbio.
0: Bastiamo perdere portieri come lui in giro e mi sembra che
3: e poi secondo me facciamo del bene a Martinelli, dandogli la possibilità di continuare. Ma ricordate, Martinelli
1: l'esperienza
3: è arrivato a gennaio, quindi praticamente ha fatto mezzo campionato, no? Quindi dentro una squadra di Serie A, perché la Sampdoria, al di là del campionato, è una squadra di Serie A, con le pressioni di Serie A, le tensioni di Serie A, la stampa di Serie A, cioè c'è tutto questo tipo di attenzioni, per cui poi un altro anno e poi viene qua magari con De Gea gli fa da chioccia, e poi per 5-6 anni non abbiamo nemmeno il problema dei portieri. Grazie a Luca Meloni, grazie mister, è stato veramente gentilissimo.
0: Grazie a voi.
1: Un saluto.
3: Un pochino più di coraggio sui giovani, Tommaso.
1: Si torna lì, un po' più di coraggio, una piazza che ha anche una cultura sotto questo profilo, una società che magari lo annuncia e lo fa con convinzione, perché se lo annunci poi è chiaro che parti da un ci devono essere messi dei tasselli.
3: Anche noi, io mi voglio tirare dentro
1: noi,
3: anche
1: per
3: noi,
1: primi, che
3: anche
1: tante
3: noi,
1: volte la linea verde
3: con quanti, i giovani non si vince,
1: quanti pezzi fatti in un certo periodo, la nuova Fiorentina e poi dopo due mesi però sto ragazzo è meglio se va a giocare fuori, indubbiamente.
3: Anche noi, io mi ci metto dentro il calderone tranquillamente, perché è molto comodo, perché tutti parlano di giovani, poi però se hai la voglia, il coraggio di provare un qualcosa, poi li devi aiutare, proteggere, e devi ribellarti a con i giovani non si vince.
1: Va bene, a me non resta che segnalare per i più curiosi di calcio gli appuntamenti di stasera, perché Palermo-Catanzaro
3: è tanta roba.
1: Ho sentito, se ne parla moltissimo qui a Radio Firenze Viola, e soprattutto per i meriti di Aquilani, e quindi stasera alle 20 la gara di ritorno.
3: Poi c'è la finale di Europa League.
1: La finale di Europa League, Friburgo-Aston Villa, la solita inglese di mezzo. E il Friburgo che, non lo so, è un club così.
3: Chi sono?
1: Sono un finale d'Europa League. Magari hanno lo stadio, un bacino d'utenza importante, un progetto che va avanti da 10 anni.
3: Chi sono?
1: Non lo so, mi studierò Friburgo, però. con tutto il rispetto, forse Aston Villa fa più simpatia a Birmingham, vabbè, che Friburgo, fredda, grigia. Salutiamo gli amici di Friburgo. No, bellissima, per carità, però insomma io sono più, soffro più il fascino delle inglesi. Noi torniamo domani, tu di sicuro, io sarò dietro ad altre faccende,
3: stai,
1: ma ci
3: a costruire
1: sarà
3: progetti,
1: Ludovico Mauro,
3: per il
1: in tua compagnia, e tra pochissimo comunque tempi supplementari a seguire Galassi con i suoi ospiti Carri Scalvento, serata di approfondimento Scanner, colpi d'ala e infine Extra Viola fino alle 21.30, musica, informazione e Fiorentina dalle 18 anche su Lady Radio. Salutiamo chi ci ha seguito e lo ritroveremo domani, se vorrà, dalle 14 qui a Palla al Centro su Radio Firenze Viola e Lady Radio.
3: Ciao!
1: Ciao!
4: Radio Firenze Viola.
5: È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Chi si compra?
23: Occhio a Conte, occhio a Conte.
24: Tuttomercato.web, e non ci sono alti e bassi che ti portano un giorno in paradiso e l'altra all'inferno.
25: Sono antipatico perché vinco, non è un problema mio. Ma di che stiamo parlando?
26: La qualità dell'audio non è ottimale, dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è.
27: Io la butto lì, ma attenzione a Conte.
28: Forse ho avuto un'illuminazione, ma se il Mister X fosse Sergio Consensao?
29: C'è un allenatore che balla, balla.
30: Questa è una grande esclusiva,
3: Chi si compra?
29: Eccoci qua, benvenuti. Chi si compra nella versione uno di noi, ovviamente quella del mercoledì. Tra poco ci sarà anche il nostro Emiliano Viviano con noi per parlare di Fiorentina e non solo. Ma nel frattempo, buongiorno anche Andrea Bruno Savelli.
31: Buongiorno a tutti.
29: Allora, abbiamo ascoltato questa pregevole copertina con tanti nomi che rimbalzano a destra e a manca, come se purtroppo, dicevo ieri, siamo una città bellissima, però siamo anche una città di un po' bottegaia, no? Si dice una città piccola dove le voci si rincorrono, dove ognuno ha un cugino che lavora per il terzo figlio del quarto preparatore dei portieri della seconda squadra, e quindi tutto poi viene fuori con nomi anche che non sono, almeno sono difficilmente accostabili alla Fiorentina. Per tutto questo, anche perché la comunicazione intorno a ciò che sarà del domani è ancora un po', diciamo, fallace, se vogliamo essere edulcorati e usare termini non offensivi. Ovviamente queste due ore parleremo tanto anche dell'allenatore, non solo. 348 75 13 933, 055 77 11 171 per le vostre chiamate in diretta. Ripeto, tra poco avremo Emiliano Viviano come sempre collegato in video per chi ci segue in formato visual, o chi ci segue sul canale 92 per le province di Firenze, Prato, Pistoia. Andrea, chiaramente hai sentito, no? Parte tutta la rumba e Sergio Consensao e Conte e diciamo anche quello che dice il nostro Costantino per provocare, Guardiola, no? Tutte queste situazioni. Poi dopo però si arriva alla sera, si accende, qualcuno, chi ha Sky accende Sky, se no leggono su firenzevelo.it di Marzio, priorità a Vanoli, c'è l'incontro, si prende, si guarda, si mantiene, si va avanti in questo modo. Io continuo a pensare che questa sia una versione d'attesa, cioè la rete è stata gettata, i contatti con 3-4 allenatori di un certo livello sono stati lanciati, adesso il dirigente aspetta di avere delle risposte, se non le avrà farà la frittata con le uova che ha a disposizione. Vanoli è un uovo già preparato, è già lì, è in frigorifero, lo può mangiare in un panino tranquillamente, e quindi c'è ancora questa porta aperta su un futuro insieme all'attuale allenatore. Io continuo a crederci poco, penso che sia anche un modo per prendere tempo. Tu che ne pensi?
31: Intanto personalmente penso che Vanoli sarebbe un errore clamoroso, e non sto giudicando il modo di allenare i Vanoli, che non mi piace, ma sto giudicando la scelta. Al primo pareggio giocato malino ci rivengono fuori tutti i fantasmi della scorsa, della, di questa stagione,
29: del recente passato.
31: Esattamente, anche con Vanoli è inutile non dirselo, anche con Vanoli abbiamo giocato delle partite orrende, anche quando eravamo quasi fuori o ci siamo salvati abbiamo giocato delle partite brutte. Tutti ci raccontano che la Fiorentina aveva bisogno di tirarsi fuori dalla lotta per la salvezza, ma la verità è che anche quando era chiaramente fuori col Parma, io forse te l'ho già detto Pietro, ma scusami, Fiorentina Parma 0-0, Torino Parma 4-1, 4-2, cioè vuol dire, eppure il Torino in quel momento rischiava quanto noi, no? Se perde col Parma
29: sì è giù di nuovo,
31: quindi questo la conferma Ivanoli a mio avviso non è possibile per la qualità espressa, e so che tanti telespettatori, tanti ascoltatori non sono d'accordo, ma non è possibile neanche per resettare. Quando si parla di tabula rasa tra i calciatori, e io credo che verrà fatta una bella tabula rasa, cioè chi dice che non si riesce a vendere tanti giocatori, ci sarà una grande rivoluzione, ma la prima rivoluzione deve partire dal manico, non c'è verso, perché fai un debutto come a Cagliari, che non fu un debutto così negativo, no? Una partita in cui tiri poco in porta, fai un 1-0, sbagli un 2-0 che tu non avresti mai sbagliato nella vita davanti alla porta, e poi per una papera del portiere al 90° pareggiano e riparte la rumba subito. Quindi è necessario cambiare, è assolutamente necessario cambiare, sono sicuro che si cambierà. Credo sia anche giusto adesso dare ancora, cioè lasciare ancora in bilico tutta la situazione, sarebbe brutto far concludere domenica. È giusto che Paolo Vanoli si prenda i meritati applausi domenica, assolutamente, anche per la dedizione che ci ha messo, anche per l'atteggiamento che ci ha messo, al contrario di quello che viene dall'altra panchina, che deve, lui si sceglie i dirigenti, lui di qua, lui di là. Ma
29: tanto l'hanno fatto fuori anche dall'Atalanta, lo faranno fuori anche
31: dall'Atalanta, ci sarà un motivo, ma a prescindere da quello, Vanoli è arrivato con l'atteggiamento giusto, ci ha salvato, non ci ha convinto per alcuni aspetti tattici,
29: nemmeno comunicativi
31: non ci ha convinto per niente. Né quando gli diamo qualche scusante perché non era lucido, perché eravamo veramente in un frullatore, né quando era lucido, perché quando era lucido ha tirato fuori l'orgoglio, l'ha tirato fuori tutto insieme, troppo a mio avviso. Però ha fatto un grande lavoro. Poi quando si dice ha fatto una cosa che non aveva mai fatto nessuno, perché le squadre di cui si parla, nessuno, erano Benevento e Ancona. Ci sarà una differenza tra il Benevento e questa Fiorentina? Perché le statistiche vanno lette. È vero, non l'aveva mai fatto nessuno, perché quelle che avevano fatto quel disastro nelle prime 10, 12, 14, quant'erano, erano squadre di livello mediocre per la Serie B, che non sono state rinforzate a gennaio. Qui era una squadra da decimo posto che è stata rinforzata a gennaio.
29: No, infatti non c'è dibattito, secondo me, sulla differenza e distanza tecnica che c'è tra chi prima veniva preso come metro di paragone a questa situazione e poi la Fiorentina, che resetta questa statistica che probabilmente non verrà mai replicata se non da una squadra che si può trovare nelle condizioni della Fiorentina, ma difficilmente le squadre di quel tipo di, come si può dire, di quel tipo di qualità si ritroveranno nello status della Fiorentina. Allora, nel frattempo, tra poco inizio anche a leggere subito in attesa di Emiliano Viviano, vi dico di se volete fare delle domande a Emiliano, iniziate a mandarle adesso, come ha già fatto per esempio Picasso, che ha fatto una domanda specifica che poi riporterò a Emiliano, anche tramite audio. Lui ha il piacere di ascoltare la vostra voce, si diverte anche a ascoltare i vostri accenti, delle volte cerca di capire se quello è di Sesto piuttosto che di Quinto, figuriamoci come si diverte a sentire la voce di voi ascoltatori. Quindi così almeno Marco Tonelli, che ringrazio e saluto di là dal vetro a curare la parte tecnica, può già iniziare ad ascoltarli, a mettere in cima alla lista quelli che saranno delle domande più che considerazioni, così da avere un ampio sguardo su quello che è anche l'idea di Emiliano Viviano. Ma se poi dopo non cambia l'allenatore, allora, al di là di quello che hai detto tu, no? Cioè che il rischio, e penso che Paratici lo conosca, e nel caso se lo giocherà quel rischio di dover rapportarsi con i primi due o tre risultati della prossima stagione, compresa la Coppa Italia che arriverà a metà agosto. Certo. L'anno scorso a metà agosto si è perso giapponesi, tanto per dire certo. in che condizioni verteva la Fiorentina già in quel momento. Come pensi che reagirà di pancia questa piazza? Perché io credo che la Fiorentina, in quanto piazza, appunto, in quanto tifosi che non coinvolge solo Firenze ma tutta Italia e tutto il mondo, abbiano bisogno di trovare l'entusiasmo. E per me l'entusiasmo non fa rima con conferme questa stagione. Cioè, tu dicevi, si diceva di Vanoli, si diceva dei giocatori, cioè, quello che penso io è che ci sarà un profondo cambiamento della Fiorentina. Se non dovesse esserci, io credo che potrebbe nascere una stagione oltre il distacco, che il distacco c'è già. Andare a reiterare un tipo di modus operandi all'interno del Viola Park con un nuovo dirigente rischierebbe di fare veramente ancora una ulteriore marcia indietro e distanza tra la Fiorentina in quanto Fiorentina e i suoi tifosi.
31: Sì, e questo è il problema vero, eh. Un secondo dopo finita la campagna acquisti bisogna che la società inizi a lavorare per coinvolgere e ritrovare tutti i suoi tifosi e costruirne di nuovi, ma questo è un altro problema. Io non sono, lo sai, un ghigliottinatore, non credo alle rivoluzioni per vendetta, ci avete fatto patire, hai visto se corrono a Torino si vince. Secondo me erano bloccati per davvero, erano in difficoltà fisica soprattutto all'inizio della stagione, hanno avuto tanti problemi, ma le partite vinte sono venute fuori da un certo punto in poi, anche prima di Torino, non è che a Como, a Bologna, ma non credo fosse un atteggiamento conscio. Però c'è la necessità di cambiare tanto anche perché questa squadra ha dei valori, ma sono distribuiti malissimo. Non c'è un centrocampista di gamba, sono tutti uguali, Induro e Brescianini, con caratteristiche diverse, ma non sono uno tecnico e uno, sono due spilungoni con un buon fisico, un passo discreto ma non eccezionale, tanto per dirne una. E quindi c'è bisogno assolutamente di ricostruire la squadra, c'è bisogno di facce nuove, perché ce ne hanno bisogno anche nello spogliatoio, sì. Di gente che non è passata attraverso questo
29: tunnel. Anche al Viola Park hanno bisogno, certo. È diventata una comfort zone anche quasi fastidiosa.
31: Facce nuove a Palazzo riguarda. Vecchio era un vecchio slogan, facce nuove al Viola Park potrebbe essere
29: attuale,
31: quello nuovo.
29: Attuale. Abbiamo però fortunatamente con noi, lo ritroviamo anche in formato video, Emiliano Viviano. Ciao, buongiorno Emi.
31: Buongiorno.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
29: È un buongiorno?
7: Abbastanza, dai.
29: Vedi, questa è un'ottima notizia. Prima di addentrarci subito nelle nostre valutazioni, nei nostri discorsi, ovviamente abbiamo già anche un ascoltatore in linea, quindi Emiliano, direi, se per te va bene, prima di inserirti proprio nel contesto, di dare subito spazio ai nostri ascoltatori. Ciao Massimo, buongiorno.
8: Buongiorno Pietro, buongiorno Emiliano e buongiorno, aspetta, mi sono perso il terzo.
29: Andrea,
31: buongiorno.
8: Andrea, scusami. Io posso fare l'accento di Mestre, quello di Marghera e quello di Venezia.
29: Quello di Catanzaro, io preferirei quello di Catanzaro, Massimo, visto che viene da quelle parti.
8: Io sono nato a Catanzaro, ma non ho mai vissuto a Catanzaro.
7: La R di
8: Marghera. Aereo qua di Marghera, certo. Perché io non capisco voi quando dite una frazione piuttosto che un'altra, ma qui Mestre, Venezia e Marghera sono tre accenti completamente diversi.
29: Sì, è vero.
8: Anche se non, eppure siamo stesso comune. No, una cosa di cui, Pietro ne ho già parlato, sugli allenatori in generale, e non so se Emiliano e Andrea saranno d'accordo con me insieme a Pietro, però siccome spesso gli allenatori, o quasi sempre ormai, sono diventati un po' santoni, un po' sciamani, un po' filosofi, e chiedono tutti tempo. Io lavorando qui ne ho visti passare 100, perché tra Mestre, Venezia, Treviso, Vicenza, Verona, Cittadella, Padova, visti passare di tutte le categorie, e chiedono tempo. Allora, va bene, tempo, ti do 5.000 euro al mese, metti, 60.000 euro all'anno, metti, e ti do tempo. Se ti do 5-10.000 euro netti al giorno, tu mi devi moltiplicare i pani e i pesci, devi camminare sull'acqua, devi fare queste cose qui, perché altrimenti non esiste che io pago un allenatore 2 milioni netti all'anno, 3 milioni netti all'anno, e poi mi chiede tempo come uno qualunque. È il rischio del loro lavoro, ed è un rischio ben pagato, lo vediamo Pioli credo, tre netti all'anno per tre anni, sono dei contratti folli per conto mio, dovrebbero essere annuali per legge per tutti i professionisti dello sport. Sì, ma perché? Perché è così, se si sta bene insieme si va avanti, se no ci salutiamo e non ci sono danni collaterali. Però io pagare così tanto agli allenatori, sono più d'accordo sul pagare molto i giocatori, che poi quelli sono quelli che fanno la differenza in campo. Se è il giocatore che mi fa la giocata, che mi diverte, che non mi diverte. L'allenatore, io continuo ad avere delle perplessità, perché ho visto, voglio dire, noi l'unico grande allenatore che abbiamo preso già grande è stato Trapattoni a Firenze.
29: Sì, sì, di quella levatura senza dubbio. Sì, sì.
8: Nessun altro, altri sono diventati grandi dopo. Però io qui da Venezia ho visto passare Prandelli, Spalletti, Ventura, Zaccheroni, tutti quelli che sono andati in nazionale sono passati di qua. Zamparini è un benemerito, francamente. Ma non tutti hanno inciso, perché Spalletti qua non ha inciso zero, anzi è stato anche lui esonerato. Prandelli ha fatto la promozione, ma venne esonerato dopo le prime quattro giornate della Serie A.
31: Zamparini era particolare,
8: Sì, vabbè, ma gli altri sono uguali, cioè, non è che sono tanto diversi.
29: No, no, è vero, anche a Firenze comunque si è fatto 7-8 allenatori nel giro di 7 anni, quindi ciao Massimo, grazie.
8: Ciao.
29: Vabbè, valutazioni su quelle che sono ovviamente temi di discussione ormai da giorni, caro Emiliano, che è quello legato all'allenatore, ma tra poco c'entriamo. Io prima avevo una curiosità per aprire la trasmissione. Ti ricordi che una settimana fa ci interrogavamo su quello che sarebbe successo a Torino e dicevamo sì, alla fine l'unica cosa che ci può tenere vivi è fare un minimo di sgambetto alla Juventus, che a quel punto rischierebbe di non andare in Champions. Lo sgambetto è arrivato, una cosa che ci ha fatto sorridere ovviamente da tifosi è l'ennesimo gol annullato a Vlahovic e la sua faccia dopo aver scaraventato la palla in tribuna esultando un matto. Ecco,

0: se devi essere bravo a scegliere, perché se chiedi tempo significa che dove sei andato non c'è una struttura che possa essere diciamo favorevole a quello che tu vuoi fare, perché se, altrimenti non avresti bisogno di tempo. Quindi per esempio ci sono allenatori come mio amico Roberto De Zerbi, che è uno che prima di accettare un posto ci pensa 1,5 milioni di volte, perché sa che il suo calcio è un calcio che ha delle richieste non comuni e quindi sa che può avere difficoltà. Quest'anno accetta per esempio il Tottenham perché è una situazione completamente differente, il tempo gliel'hanno dato alla base perché gli hanno fatto 5 anni di contratto, quindi accetta una situazione del quale non era sicuro al 100% perché sa che avrà comunque tempo. Quindi questa è la risposta. Detto questo, allora, da una certa parte mi fa piacere il fatto che non sia stata così sentita, perché dimostriamo di essere più tra virgolette maturi e di non fermarci al fatto di abbiamo vinto con la Juve, siamo contenti. No, non siamo contenti, vogliamo crescere come città, come piazza, come società. E quindi sì, ci fa piacere aver vinto con la Juve perché sappiamo che tipo di partita è, allo stesso tempo non ci serve a nulla se la stagione è quella che è stata, no? Per quanto riguarda Vlahovic, io non sento queste cose, sinceramente non, cioè, non interessa niente di Vlahovic, lo dico sinceramente, no?
1: Ma non pensi che sia anche un po' perché vieni da quello tipo d'ambiente, cioè, quindi essendo stato calciatore?
0: No, no, perché
1: non lo sentivi nemmeno quali, prima, diciamo.
0: No, perché i giocatori ai quali mi affeziono, mi sono affezionato, sono giocatori diversi da Vlahovic. Non è una questione di qualità, è una questione di attaccamento non solo alla maglia, a una città, a tutto, cosa che non credo che sia nel DNA di Vlahovic. Cioè, mi sarebbe dispiaciuto per, non lo so, in passato ce ne sono stati tanti, per Borja Valero, mi è dispiaciuto all'epoca per Montolivo, che è anche un mio amico, ma perché era uno che era cresciuto qua. Ma Vlahovic è venuto, è passato, l'abbiamo venduto, abbiamo preso un sacco di soldi, e è uno che è stato nella Fiorentina, cioè io non lo ricordo quasi come chissà che giocatore per la Fiorentina, non a livello di qualità, io intendo proprio a livello di immedesimarsi.
1: Ti è dispiaciuto più per Chiesa, forse, per dire, no? Che è cresciuto.
0: Assolutamente. Poi Chiesa, dal punto di vista professionale, uno la scelta la capisce, però mi è dispiaciuto molto di più, ci mancherebbe altro.
2: Sì, magari fa ridere che il VAR gli tolga sempre tutto, che ci sia questa sorta di maledizione. Per esempio, io il fatto che avesse esultato, meno male che non ha chiesto scusa, mi sarei molto più arrabbiato se avesse fatto qualche verso tipo scusa, esulta Bellino, esulta, perché
0: io non credo, cioè Andre, non credo nemmeno che Vlahovic abbia mai fatto poi chissà che per dichiararsi contento o comunque orgoglioso della Fiorentina. Lui fa il professionista, come fanno tanti, io li rispetto molto. Sarei molto più arrabbiato se ci sono stati in generale, non solo a Firenze, giocatori che dichiarano amore e poi dopo se ne vanno per un pezzo di calcio in più, capito? Quindi lui secondo me non è uno di quelli, e ha fatto la sua scelta professionale e noi la rispettiamo, e sinceramente ci importa una sega, ecco.
2: Che tra l'altro non gli è andata neanche troppo bene la scelta professionale.
1: Che
2: poi,
1: chiosa, no, che no. Chiosa, no, no, è una chiosa perché mi aspettavo, perché poi è la verità. Io sono sempre dell'idea, tanti addirittura, no, vanno a vedere quando sbaglia un gol contro il Lecce, ma che me ne frega a me.
0: Siamo passati attraverso Baggio, Batistuta e Rui Costa, che sono andati via, possiamo passare attraverso Vlahovic.
1: Sì, ma 100 volte, cioè, il passaggio che c'è stato in quelle situazioni. Tra l'altro, qualche giorno fa lo ricordavi di Roberto Baggio, ho ascoltato le tue parole, cioè, se lì si parlava di sentimenti, veramente di un qualcosa, di un legame che andava oltre. Cioè, Baggio andava in giro con gli ultras, viveva la città, andava già a biliardo con i tifosi che incontrava per strada, cioè era una situazione completamente diversa.
0: Erano tempi diversi. Non è nemmeno giusto fare il paragone, però in generale era un calciatore che all'epoca era immedesimato tantissimo nella Fiorentina, nella piazza, capito? Quindi in quel caso si soffrì come si soffrì quando andò via Batistuta e Rui Costa, e per me non è lo stesso per Vlahovic.
2: Ma certo. E poi

0: E potrei aggiungere, gli siamo passati comunque attraverso anche a lui, alla sua cessione domenica. Così, non mandandoli in Champions.
1: No, vabbè,
0: perché sì, più della vittoria, la mia soddisfazione è stata maligna, quanto vuoi, ma che non vadano in Champions. E che si possano anche lamentare del fatto che non c'era la spinta di McKennie, tutto quello che ci hanno fatto soffrire. Voi siete troppo...
2: Ma non c'è.
0: C'era, sì, certo, però loro lo dicono: furto clamoroso, il primo gol di McKennie era buono, la spinta è leggera, lui è in disequilibrio, lo tocca e va giù.
2: Non potresti neanche lui, Ande, dai.
0: No, lo so, ma i tifosi sì.
1: Vabbè, ma i tifosi fanno i tifosi, come si diceva prima.
0: Anche certi opinionisti che conosci te hanno gridato al furto.
2: Probabilmente ci saremmo lamentati anche noi, cioè, nel senso, uno poi quando gli succede a sé si lamenta, per me è sempre fallo, perché lo sai come la penso, Andrea, abbiamo affrontato questi argomenti mille volte, lì possibilità di prendere il pallone non c'è, quindi è una cosa che col calcio non ha niente a che vedere. Se tu spingi, se fosse andato a contrasto, mai fallo, ci mancherebbe altro, saltano insieme, gli dà una spintina, ma lì quando Gosens sta per saltare gli dà una spinta
1: e quello perde il tempo, come fa a intervenire?
2: Non ha niente a che vedere col gioco, cioè non è un contrasto sulla palla, ecco, quello è il senso.
0: Sono d'accordissimo,
2: altrimenti io non li fischierei mai, altrimenti se fosse stato un normale contrasto che saltano tutti e due non li fischierei mai.
1: Ma quello perché è anche una questione di fisicità, quando salta insieme riesci a averla meglio sul tuo avversario, vuol dire che ti sei messo meglio, eccetera.
2: A me a volte fa ridere, perché ovviamente il tifoso, la gente che commenta, non ha idea delle velocità, cioè non capisce che quel tipo di spinta in quella situazione è 100 volte più efficace di una spallata dove tutte e due vanno forti, che tu vedi una spallata forte ma tutte e due vanno forte, uno se vuole sta in piedi, te l'assicuro, ma in quel caso che tu stai guardando solo la palla e stai per saltare, basta veramente poco a quella velocità per cui tu vai in terra, cioè.
1: Ma infatti Gosens non simula, cioè semplicemente mentre sta per saltare con quel tocco gli toglie tutto il tempo dell'intervento e casca.
0: Ma poi è dinamica, se sta per saltare su una, quasi su una gamba sola, non ha appoggio, certo. Basta una spinta leggera, loro si appigliavano al fatto che fosse leggera, ma
1: sì, va bene, ma leggera nulla. Emiliano dice una cosa sacrosanta: la velocità in cui arriva, certo, quella palla, se nel replay non la vedi, quindi l'arbitro in quel caso secondo me è stato bravo, perché ha calcolato la velocità dell'azione e ha capito che quella spintina era una spintina che toglieva la possibilità a Gosens di intervenire, che è quello che significa fare fallo, e quindi è stato fallo. Ti chiedono, per concludere il discorso sulla Juve, anche perché ci importa, come dicevi tu, una beneamata, cosa pensi, e se conosci Spalletti, cioè Spalletti nel post, quella sua, questo modo anche veramente arrabbiato di interporsi con Gudmundsson, le dichiarazioni. Io non so se tu hai avuto la possibilità di conoscerlo in carriera.
2: Ho avuto la possibilità di conoscerlo, al di là di quella su Gudmundsson, che a me quando succede queste cose fa sinceramente in generale un po' ridere, perché ognuno di noi lo fa quando conviene a se stesso, no? Perché sia la perdita di tempo, poi quando lo fanno gli altri ci si indigna tutti, ok? Io penso che una persona di più di 60 anni poteva sinceramente evitare di mettersi a confronto con un ragazzino. Le dichiarazioni post partita di Spalletti sono una roba da TSO, secondo me. Cioè, tu pensa a un tifoso della Juve che si sente dire che la Juve fa un grande campionato se fa in Europa League, cioè, è come se domani mattina Vanoli ti dice la Fiorentina ha fatto un campionato stupendo perché si è salvata, tu dici ma hai presente dove sei? Quindi non lo so, io lo ritengo uno dei più bravi in assoluto, però molto spesso nelle dichiarazioni va un po' fuori di cervello, sinceramente. Oltre il fatto che dice che deve parlare con Elkan, saltando tutta la catena di licenziare la Juventus, che è già quello.
0: Si perde lucidità, perde lucidità, e tra l'altro è 3 settimane che rosica, perché aveva già detto contro il Verona, aveva detto hanno perso tempo perché gli serviva l'1-1, hanno avuto l'1-1.
2: Ma raga, di che stiamo parlando? Ma dopo la partita in conferenza stampa se l'è presa con i giornalisti, perché hanno detto che era la partita della vita, praticamente è colpa loro che hanno caricato troppo la partita. Oh, ma io
0: Sì,
2: a me sembra di sognare.
0: Però. E a Gudmundsson gli fa anche un verso da bulletto, gli dice non mi toccare, cioè fa un po' il grosso, cioè, e gli va bene che lo fa con Gudmundsson, che non capisce ancora l'italiano, che è uno che probabilmente non litigherebbe.
1: Ma probabilmente l'ha presa anche per il culo, ragazzi, ma c'ha 70 anni, ma quando uno c'ha 70 anni si trova uno di 25, di 26, di 28, bisogna anche accendere il cervello.
2: Se ti manca di rispetto, no? Io penso che uno come Gudmundsson, in generale, dico, non dovrebbe mai mancare di rispetto a una persona di 70 anni che è l'allenatore dell'altra squadra. Quindi, avesse fatto qualcosa in quel senso, ti avrei detto ha fatto bene, perché bisogna portare rispetto all'allenatore, una persona, ma per il fatto che abbia, tra virgolette, perso tempo, oh raga, lo fanno e lo facciamo tutti da sempre.
0: Quando
2: lo fanno gli altri, ti girano le palle.
1: Il Crystal Palace a Firenze, siccome si dice tanto della cultura inglese, è venuto qui per buttare la palla in tribuna.
0: Sì, ma
1: cioè, non è che.
0: Ma Emiliano ha ragione, perché poi quando lo fanno a te all'improvviso ti scopri giudice, ma quando lo fai te è normale. E questo è sacrosanto. Se vi ricordate la cosa di cui l'accusa, lui esce fuori, raccoglie la palla, quegli altri velocizzano, se ne accorge, ma fino a un certo punto, e appena se ne accorge la ributta fuori. Tempo perso 4 secondi.
2: Cioè, infatti,
0: si sta parlando di nulla, è lui che voleva litigare.
2: Esagera. Sì. A volte ci sono degli atteggiamenti che uno esagera e a me fanno sinceramente schifo. Io non l'ho mai fatto, è una cosa che ho sempre odiato. Addirittura, guarda, ti dico, ho avuto discussioni per ridere con i miei difensori, perché palla alta, uscita, mi dicevano buttati in terra, e io non lo facevo, mi faceva schifo. A parte mi buttavo in terra, mi facevo male, ma mi faceva schifo come cosa, no? Cioè, palla in piedi, tu caschi in piedi e poi il portiere si butta in terra. Quante volte si vede? Io non lo sopporto, quella cosa lì non l'ho mai sopportata.
0: Però, la odio
2: maniere
0: anch'io.
2: Maniere per perdere tempo le ho trovate.
1: Dai, Emiliano, quando ci sono
2: eleganti,
1: ma anche quando ci sono i rinvii.
2: Io lo sai che facevo? L'ho fatto più di una volta. Io cercavo di litigare. Cioè, una scusa per litigare,
1: la trovavi sempre.
2: Un parapiglia perdevi 2 minuti, no? Un parapiglia, cosa, arrivano gli altri, arbitro, roba, 2 minuti persi.
1: Che è tra l'altro un modo irrecuperabile, perché poi mi sono sempre chiesto, no? C'è stato quel mondiale in cui i recuperi sono arrivati a 15-16 minuti.
0: L'ultimo.
1: Che era l'ultimo mondiale, che era un modo per cercare di fare una sorta di tempo effettivo. Ma in realtà tutto il tempo che tu perdi in un tempo di gioco non lo recupererai mai, perché sono sempre.
2: Ma infatti io sono fra quelli che farei tempo effettivo l'ultimo quarto d'ora. Palla fuori si blocca come basket.
1: E a quel punto sarebbe tutto un altro modo.
2: Io
1: di
2: lo farei.
1: Di però
2: siamo
1: all'ultimo quarto d'ora.
2: I 15 minuti finali.
1: Questa non è male.
0: Questa è una cosa interessante, perché farlo per tutta la partita è difficile.
2: No, i 15 minuti finali, così dopo si evita proprio. Tanto uno cazzo perde tempo a fare, al massimo perde tempo tra virgolette per recuperare,
1: per
2: no?
1: Rifiatare.
2: Difficoltà per recuperare, ma cioè, non hai motivo di perdere tempo, è effettivo.
0: No, certo, questo taglierebbe tante storie. Cioè, mentre parlavate mi ricordavo, ve lo ricordate Roma-Fiorentina, e mi sembra si pareggiò un recupero di 5 minuti e se ne giocò 15 secondi, quello del pizzino. Cioè, è una roba vergognosa quella, non è successo questo domenica scorsa. Cioè,
2: ma no,
0: lui
2: ma
0: voleva
2: anche
0: litigare, voleva dare la colpa a qualcun altro.
2: Perché, per quanto la partita è, tra virgolette, importante, sappiamo cos'è. Fiorentina-Juve, ma la Fiorentina non aveva tutti questi obiettivi. Fosse stata una partita per la salvezza, cioè uno avrebbe fatto qualsiasi cosa, giustamente, perché poi alla fine giustamente ci provi in tutte le maniere se è una partita così importante. Vedi Crystal Palace, che per cultura non ce l'hanno nemmeno tanto, ma dato che era una partita importante l'hanno fatto pure loro.
1: Ma di tutte, guarda, io quella partita ogni 5 minuti dicevo cavolo, ci siamo raccontati per una vita la cultura inglese del tempo.
2: Ma Pietro, ma tante leggende ci sono
1: No, ma sono d'accordo con te poi l'hai vissuto il calcio inglese, quindi sai di cosa si parla. Tra
2: no,
1: l'altro,
2: ti dico, gli inglesi per cultura non ce l'hanno molto, ti dico la verità, il fair play è abbastanza
1: sentito.
2: Però,
1: se
2: posso sì.
1: Intanto ha vinto l'Arsenal, la Premier.
2: Sono contento, guarda, a un certo punto avevo smesso di, tra virgolette, sperarci, perché pensavo fosse l'ennesimo. Invece sono stati tosti e non è stato facile, perché essendo in corsa su tutto rischi di disperdere energie, perché poi loro perdono i quarti di finale di FA Cup, sono in finale di Champions. E hanno perso la finale di Coppa di Lega e hanno vinto il campionato. Sono contento, ti dico la verità, sono contento per Arteta, che è un bravo ragazzo, per l'Arsenal, 22 anni mi sembra.
1: Sì, 22 dire, anni, sì. 2004 sì. L'ultima volta.
2: Meritato, perché la statistica su Arteta in testa alla classifica negli ultimi 6 anni è folle, cioè era stato più giorni in testa di Guardiola aveva vinto 4 o 5 titoli.
1: Sì, sì, sì. Gli c'è voluto, ma all'Arsenal sono bravi in questo, a tenere la barra dritta sull'allenatore, l'hanno dimostrato con Wenger ai tempi. Lui è 7 anni, se non sbaglio, che allena l'Arsenal, ha avuto grandi risultati senza mai poter esultare. Capisco l'esplosione di gioia di ieri, ma un'esplosione di gioia comunque tutto sommato, con la testa, la barra dritta anche lì, perché si giocano una doppietta che sarebbe incredibile per l'Arsenal, ma per chiunque, insomma, soprattutto per chi
2: non
1: gioca,
2: credo che la vincano, però è una partita secca,
1: può succedere di tutto.
0: L'approccio sarà particolare dopo aver vinto lo scudetto, la Premier, dopo 4 giorni vai a giocarti la finale, rischiano di arrivare scarichi, oggettivamente rischiano di arrivare veramente scarichi,
2: però sai, possono giocare l'ultima di campionato come il Paris Saint Germain
1: in ciabatte.
2: Io penso semplicemente che gli altri siano molto molto forti,
1: sì,
2: e vengono anche dal fatto che l'hanno giocata e vinta l'anno scorso, sai.
0: Sì, sì, ma infatti è aperta, hai ragione perfettamente, e è bello vedere esultare. Il rischio Inter è stato dietro l'angolo di arrivare in finale, secondo, è stato veramente dietro l'angolo.
1: Però ce l'hanno fatta, sì. Ma comunque l'Arsenal è tanto anche che gioca bene con continuità, insomma. Poi io credo che Guardiola non l'abbia buttati fuori arrabbiandosi perché è uscito prima della fine del campionato il fatto che lui lasciasse il City, perché ho letto i tabloid in Inghilterra che parlano di uno spogliatoio che si è trovato sotto shock perché sabato gli avevano detto che sarebbe rimasto, e tipo il giorno dopo sono uscite tutte le immagini con lui che faceva il giro dei trofei e non era più plausibile dire che sarebbe rimasto ancora, e quindi la squadra è arrivata un po' scarica prima del Bournemouth, e la soluzione, la situazione è
2: questa. Ti dico, mi sembra molto strano, Pietro, perché io, che ok conosco Guardiola ma non ho un rapporto da dire ci scriviamo per telefono, io lo sapevo che andava via, se lo sapevo io sembra strano non lo sapessero i giocatori.
1: No, ma probabilmente i giocatori lo sapevano, però quanto ho capito al City, cioè il board del City sabato gli è andato nello spogliatoio dicendogli resta, e quindi è chiaro che...
2: Ma il board del City l'ha già convinto un paio di volte, perché lui è già un paio di volte
1: che era sul passo da Dio, certo,
2: quindi...
1: Sì.
2: È una cosa che si ripete questa.
1: Chissà che farà, anche Guardiola, si fermerà un anno.
2: Io so che è un po' stanco, perché poi è uno che vive questo lavoro a 3000,
1: Sì, cioè pensa che c'era chi lo voleva in nazionale, ma a quanto pare
2: magari
1: lo dico anch'io, però non aveva fatto i conti con un allenatore che è un po' anche, ha bisogno di rifiatare evidentemente dopo tanti anni sul pezzo, come
2: però
1: stato.
2: La nazionale ti porta uno stress completamente diverso, Pietro, cioè io capisco quello che intende lui, cioè anche solo il fatto di dover andare tutte le mattine alle 8,
1: certo,
2: in ufficio,
1: certo,
2: fino alle 8 di sera, e a gestire una squadra di club che significa 25 giocatori ogni giorno con le problematiche, è diverso da sta settimana vado a vedere 5 partite in giro per l'Europa e dall'ufficio mio di casa magari gestisco le situazioni, cioè secondo me c'è un dispendio completamente diverso.
1: Quindi in questo senso secondo te ci andrà Allegri in nazionale?
2: Non lo so, ma secondo me io sono convinto che con la giusta organizzazione e offerta Guardiola potrebbe pure accettare l'Italia. Non lo so, però Conte si ferma, Allegri non si sa, io penso sia fra uno di questi due, sinceramente. Vedo che ora scrivono un po' più, diciamo, insistentemente anche il nome di Mancini.
1: Dipenderà molto anche da che tipo di dirigenza vorranno, al di là del presidente federale, perché so che c'è Claudio Ranieri che potrebbe diventare direttore tecnico, e allora a quel punto le scelte sarebbero
2: grande,
1: diverse.
2: Ranieri si tuffa in ogni tipo di posizione, incredibile, inventano i ruoli per
1: farlo entrare. No, tra l'altro era uno che 2 o 3 anni fa aveva detto basta col calcio, finisco, vado in pensione, poi in realtà evidentemente non ce la fa a starci lontano.
0: Sì, io credo credo che se fosse offerto da una presidenza illuminata a Guardiola la possibilità di riformare un po' il calcio, cioè gli fosse offerta un diciamo così un carta
1: di,
0: bianca
1: dirigente anche,
0: sì, allenerebbe anche la nazionale. Non credo che butterebbe via la possibilità di tornare a vivere in Italia per qualche anno, di dare una mano alla nazionale italiana in senso più ampio del termine. Non credo che verrà fatto, non credo che verrà
1: ma
0: fatto,
1: ma non abbiamo nemmeno noi la capacità come federazione, neanche questi che sono candidati adesso, per mettersi a confronto con un personaggio come Guardiola. Ci vorrebbe veramente altra pasta dentro proprio alla questione federale per provare a fare quello che dici te, il manager a 360 gradi, riformulare il calcio, dargli la possibilità di dare anche un senso alla parte giovanile, ma insomma, certo, vabbè, non succederà purtroppo. Allora, ti volevo leggere un messaggio molto carino, secondo me, di un amico che ti scrive questo: estate 97. Bene, quindi devi tornare all'estate 97, Emiliano. Coppa America in Bolivia, vista a casa mia con Emiliano. A poco più di 10 anni non capivo perché in finale contro il Brasile dovevamo tifare per la Bolivia. Dopo anni l'ho capito. Emi, eri già avanti. Un abbraccio grande da Franco da Sorgane.
2: La Madonna. Un abbraccio, sono 30 anni che non lo vedo, no, 30 no, sì, ma sì. 27, 28, mi ricordo. Grandissimo.
1: E ora ci spieghi però perché dovevi fare Bolivia, per il discorso degli underdog.
2: Si fa sempre per i più deboli.
1: Però pensa te che ricordo è andato a ripescare Franco, che salutiamo, che ovviamente ti ha voluto mandare questo abbraccio virtuale a distanza. Allora, a parte gli Amarcord, noi abbiamo iniziato la trasmissione con il tema della settimana, delle settimane ormai quasi del mese, ovvero quello che ieri poi è rimbalzato da Sky, ovvero il futuro di Vanoli, che a 10 giorni esatti, perché il 30 maggio gli scade l'opzione per restare alla Fiorentina, non sa che cosa succederà. Viceversa, però, diciamo, i media più importanti a livello nazionale parlano in modo molto frequente della sua permanenza, mentre i media locali sono più tendenti a una separazione. Prima si diceva con Andrea che, vedendola da vicino, noi che tifiamo Fiorentina e che quindi seguiamo la Viola tutte le settimane, una permanenza di un allenatore che ha fatto grandi cose, che abbiamo applaudito e che applaudiremo contro l'Atalanta, tutte le premesse del caso, sarebbe rischiosissima. E eravamo qui dicendoci: ma Baratici sarà pronta a correre un rischio del genere con un allenatore che non ha scelto? E noi si continuava a dire che per noi è quasi impossibile credere alla conferma di Vanoli. Tu che dopo una settimana hai cambiato idea?
2: No, io non ho cambiato idea. Poi ti dico, come ho già detto, quando tu vuoi mandare via, tra virgolette, no, o dici di non volere un allenatore, molto spesso accetteresti, non ti dico qualsiasi cosa, ma basta cambiare, no? Come è stato per Pioli. A un certo punto lo volevamo tutti fuori perché eravamo consci della situazione come fosse, e quindi non ti dico ci andava bene chiunque, ma poco. Io non sono di questa opinione, nel senso che Vanoli ha fatto un grande lavoro, e se dobbiamo prendere Pinco o Pallino, io tengo Vanoli. Credo che però il mercato offra delle possibilità che la Fiorentina potrebbe, diciamo, prendere in considerazione, che ritengo migliori di Vanoli. Ecco.
1: Eh sì, anche perché poi dicevamo prima che la sensazione è che sarà una ricostruzione magari lenta ma profonda. Qualcuno dice però Vanoli non ha mai avuto la possibilità di allenare una squadra che fosse costruita per lui. Io non so se tu sei d'accordo, se Andrea è d'accordo.
2: No.
1: Però se si va a vedere il suo passato, in effetti questa situazione lui l'ha sempre un po' dovuta subire, la squadra di altri.
2: Ma infatti ti dico, se si dovesse ripartire con Vanoli, sarei anche un po' curioso, no? di sapere dall'inizio, il suo lavoro dall'inizio, la squadra magari costruita più in funzione di quello che vuole lui, quindi sarei anche abbastanza positivo. Però, come ti dicevo prima, sono convinto che con Paratici, con le possibilità, ci sia, per esempio, io lo sapete, io sono vorrei De Rossi e sono convinto che farebbe un lavoro migliore, ma magari mi sbaglio, cioè, mi costa anche un po' dire queste cose di Vanoli, perché ha fatto grandi cose, secondo me, anche a livello tra virgolette umano. a parte che ora è un periodo che parla in terza persona di se stesso, ma non so se ha preso da Conte, quando dice Antonio Conte, se prendi Antonio Conte deve arrivare primo per forza, lui ha detto Panoli ha fatto un miracolo, non lo so se è
1: per osmosi si è preso questo modo di comunicare,
2: ha gestito una situazione non facile, quello è sicuro.
1: Però ecco, io mi chiedo anche come mai non abbia ancora avuto, ormai insomma non è che di primo pelo come allenatore, non abbia mai convinto nessuna società a effettivamente costruirgli intorno un progetto per lui, anche perché io
2: per lo stesso motivo per cui dopo questa stagione tanti di noi
1: ci sono dei dubbi, certo. No, anche perché io non ho ancora capito come giocherebbe nella sua squadra ideale.
0: È questo il punto vero. Se gioca con la difesa a 3, con la difesa a 4, se costruisce dal basso. Noi abbiamo visto tanti lanci di De Gea per il centravanti, o spesso anche non per il centravanti, ma per la speranza. E io l'avevo seguito, vi dico la verità, abbastanza a Venezia in Serie B. A Venezia faceva del gran contropiede, una difesa attenta, blocco basso. Insomma, sembrava quasi una squadra a corto muso ai noi. E, a Torino ha provato, ma sulla spinta dell'opinione pubblica, esattamente come è successo qui. È passata a 4 quando c'è stata una pressione dell'opinione pubblica ed era inspiegabile perché continuasse a giocare a 3. Oggettivamente non funzionava, mica perché io sono per la difesa a 4, ma questi a 3 non giocavano, no? Non c'era, era evidente. E anche a Torino mise le due punte l'anno scorso, quando tutti pigiavano per cambiare perché non segnava mai, ve lo ricordate?
1: Sì, poi insomma, ha avuto la sfiga di Zapata e si è infortunato subito.
2: Però cioè, a Torino gli vogliono bene, io leggo tanti commenti anche.
0: Emi, ma per come noi, perché una persona per bene. Con noi è andata anche più in difficoltà che a Torino. Con noi è andata in difficoltà in dei momenti, lasciato delle interviste. Si fa voler bene, ma non fa apprezzare il proprio calcio.
1: Tanto ti ripeto, non trovo un. Cioè, se tu mi dovessi dire, descrivi il modo in cui Vanoli si pensa calcio, dà identità alla propria squadra, e io non ti so rispondere. E questo secondo me per un allenatore nel 2026 in una piazza come la Fiorentina, che tra l'altro ricerca molta identità, perché siamo identitari in quanto fiorentini, in quanto storia, in quanto bellezza del calcio, per me è uno dei motivi per cui non è entrato in sintonia totale con la piazza.
2: Sì.
0: E poi ribadisco, pareggi la prima e rivengono fuori tutti i mugugni, i fantasmi. Questo è una considerazione a mio avviso fondamentale, insieme a tutte le altre che sono determinanti. Cioè che devi portare una faccia nuova, anche per portare un po' d'aria nuova. Cioè, non lo troverei proprio, sbagliato dal punto di vista delle mosse.
1: Allora, abbiamo un ascoltatore che ha fatto una domanda prima ancora che tu entrassi in diretta, e ora dice: se no non ho più campo e quindi ho bisogno di sentire la risposta di Viviano. E allora la domanda è: cosa ne pensi del CT dell'Ungheria Marco Rossi? E io te la riporto esattamente come mi è stata fatta.
2: Ma penso che sicuramente ha fatto un lavoro eccezionale in Ungheria, però anche lì, se mi dovessi dire che tipo di calcio fa, non sono molto sicuro, perché poi il selezionatore è una cosa, l'allenatore è un'altra cosa. Sicuramente è uno di quegli allenatori che ha avuto successo all'estero che non è considerato in Italia, ed è sbagliato perché questo ha fatto del capolavoro in Ungheria. Però la squadra di club è un'altra cosa, ecco, quindi non so, magari sarebbe bravissimo, non lo so, oggi non te lo so dire.
1: Però di fatto per ora è un allenatore federale, cioè ha avuto successo quando è stato un allenatore
2: capolavoro. Lui in Ungheria ha riportato il calcio ai massimi livelli dopo tanti anni, quindi ha fatto un capolavoro.
1: Ha trovato una dimensione corretta per quello che è stato il suo percorso. Ora Maran è andato a fare il CT dell'Albania, hai visto, per dire
2: grande Rolli,
1: come Paolo. Cambiano, sì, infatti mi sembrava che tu l'avessi avuto in carriera, quindi è curioso, no, vedere Maran che va a fare il CT dell'Albania, anche se in Albania hanno evidentemente una predilezione, perché sono cresciuti con il nostro calcio, verso gli allenatori italiani. Non è una cosa sbagliata, tra l'altro è una questione culturale, direi, no? Discorso di scegliere allenatori con cui sono cresciuti, perché calcio in Albania vent'anni fa non era quello che adesso possono proporre. Ora si ispirano
2: hanno grande talento e tutti quelli che si sono sparsi per l'Europa, che giocano con le altre nazionali, poi la divisione col Kosovo, sarebbero delle belle squadre, eh.
1: Sì, infatti.
0: E poi sono cresciuti vedendo il nostro calcio, vedendo la nostra Serie A, e quindi è naturale, è lo sbocco naturale andare a cercare degli allenatori.
1: Poi hanno
0: italiani.
1: Avuto successo con gli allenatori italiani, certo. Quindi è normale. Poi Maran, secondo me, certo è uscito un po' dal giro, ma io me lo ricordo, Maran nel suo miglior momento è stato un allenatore che aveva delle idee, che come CT adesso potrebbe effettivamente, con il tempo giusto, anche metterle in pratica, perché il ruolo di CT è quello che hai più tempo per decidere un po' quello che vuoi fare dei talenti della nazione in causa. Certo, non puoi lavorare tutti i giorni, ma un'idea la puoi proporre. Va bene, vedremo, in bocca al lupo a Maran chiaramente. Lorenzo dice: buongiorno a tutti, ieri ho visto la partita tra Bournemouth e City, spero vivamente nella possibilità di prendere Iraola, perché ho visto un bel calcio.
2: Sì, l'unica mia paura su Iraola è quella che, sai, la comunicazione, campionato diverso, la comunicazione anche a livello stampa, però è un allenatore sicuramente preparato, ci mancherebbe. È calcio moderno, verticale, un po' gasperiniano, non una roba di, diciamo, di possesso, di bellezza, è più intenso, in avanti, verticale. Il nome che mi piacerebbe assolutamente.
1: Sarebbe un livello sopra quello di cui si sta parlando, di alcuni allenatori accostati alla Fiorentina. Neri è da ieri che lancia il nome di Aquilani per la Fiorentina. Dice che se lui sarebbe perfetto.
2: Ho sentito ieri.
1: Sta facendo un capolavoro il Catanzaro, oggettivamente.
2: Alberto è forte, è preparato. Conosce il calcio, conosce la piazza di Firenze, io subito domani mattina firmerei.
1: Cioè, lo faresti anche ora? Ora sarebbe il momento giusto per trovare un Alberto Aquilani.
2: Assolutamente sì. È un po' di coraggio, lo dicevo l'altra volta. Un po' di coraggio. Ha giocato qui, è partito da qui, sta facendo un capolavoro, gioca a pallone, amante dell'estetica. Si andrebbe anche verso una cosa, no? Un allenatore cresciuto da noi, un'identità societaria. Ho sentito un'intervista di Galloppa ieri mentre ritirava un premio, ha parlato benissimo, ha detto: noi come Fiorentina vogliamo proporre, fare, prima Alberto, ora ci provo a farlo io. Sarebbe una figata, secondo me.
1: No, soprattutto era il sogno di Barone, che Barone
2: riceverebbe, secondo me, riceverebbe molto più appoggio di tanti altri. Anche da parte della piazza.
1: Lì ci vorrebbe un bel accordo. Prima si diceva Massimo che lui farebbe accordi solo di un anno. Invece, secondo me, se scegli uno come Aquilani per fargli costruire un'idea di futuro nel calcio alla Fiorentina, ci vuole 3-4 anni di contratto, un po' come De Zerbi al Tottenham, e dirgli: guarda, noi ti sosteniamo in tutto e per tutto. Tracciamo un percorso insieme e vediamo dove si arriva. Sarebbe coraggioso, ecco, qualcosa di diverso.
0: E a Firenze piacerebbe questo coraggio, senz'altro. Cioè, sarebbe una sfida da accogliere. Certo, magari ci sarebbe una parte di delusione, perché ti aspetti Iraola e invece arriva un allenatore dalla Serie B. Sì, però poi piacerebbe il coraggio.
1: Se te metti a oggi sul piatto tre nomi, che conferma Vanoli, arriva Grosso o prendi Aquilani, io sono sicuro che in una piazza come Firenze, per quello che diceva anche Emiliano, perché ci piacciono le scommesse, ci piace partire sotto traccia, ci piace tifare quello meno, come si può dire, mainstream, lui è stato a Firenze, ha fatto un percorso nelle giovanili vincente. Io, davanti a queste tre scelte, penso che la percentuale propenderebbe per Aquilani.
0: Ma Emiliano, pensi che, sono d'accordo, Pietro, pensi sia un'opzione, visto che l'hai sentito ieri?
2: No, vabbè, ma non gli ho nemmeno fatto sta domanda, madonna, le due partite di playoff, assolutamente, no, abbiamo parlato solo della partita, del ritorno, però io sono amico suo da ormai 20 anni, quindi sono anche di parte, no?
1: Vabbè, è normale, c'è anche un'amicizia, questo è normale, come quando parli di De Rossi.
2: Pensa che quando lui gli ha dato la primavera alla Fiorentina, mi chiamò per andare a lavorare con lui, quindi figurati.
1: Sì, sì, me lo ricordo che ce l'avevi detta questa cosa.
0: Quindi se ti chiama per andare a lavorare con la prima squadra della Fiorentina, ti ci si viene a prendere io e Pietro per portartici a questo giro. Tanto si sa dove stai a Lecce, si viene lì.
1: Stare tranquillo, ha ragione.
2: Io voglio stare sereno, invecchiano tutti. Ne parlavo ieri con Matri in aeroporto, che mi ha fatto la stessa domanda, mi ha detto: ma fai qualcosa nel calcio? Ho detto: Ale, ma li vedi i nostri amici? In un anno invecchiano 15 anni, ma io voglio star bene.
0: Quindi vai a fare la pubblicità per qualche nota marca di mutande anche te ora? Sei in forma come Matri.
1: Ecco, no, ma lì, ora stavo pensando a Pilani, ma che gli ha fatto un mazzo a Pippo Inzaghi, pazzesco, eh. Io non mi aspettavo.
2: Ma il Catanzaro ha fatto un mazzo a tutti.
1: A tutti, davvero?
2: Se vedi l'intervista di Ballardini dopo che ha perso il Catanzaro, che ha detto non so quando, ma il Catanzaro andrà in Serie A, perché ha detto giocando da Dio.
1: Sai, ora c'hanno il ritorno, se non sbaglio, giusto col Palermo devono giocare.
2: E poi il Monza eventualmente.
1: Il Monza, cioè, della Serie B era una squadra strana, squadra forte. Sì, sì, però per me gioca meglio il Catanzaro.
2: Quindi, sì, ma non c'è dubbio.
1: Cioè, il Monza gioca sulle individualità, su qualche giocatore che ha più pelo sullo stomaco, ma Catanzaro gioca meglio. Poi c'è Gemello, ragazzi. Ha proprio trovato.
0: Tu l'hai incrociato Gemello? O non no. C'entra nulla? No.
2: No, ci ha giocato contro. Forte, forte.
1: È un bel giocatorino, in effetti ha trovato la sua dimensione lì. È un re, fondamentalmente. Non so da quanti anni è che è a Catanzaro, ma
0: ha fatto bene. Ora...
2: 4-5 adesso, penso.
0: Perché lui è di lì, però aveva fatto bene anche in altre piazze in Serie B, ma anche
2: Foggia,
0: anche a Sassuolo quando ha fatto la Serie A non è che ha fatto male,
2: No, è un bel giocatore Pietro, talento, è uno che corre poco, gioca là davanti, però è forte.
1: Soprannominato lo Zar, vedevo ora.
2: Lo Zar, sì.
1: Certo. Che figo. Va bene, forza Catanzaro, anche perché noi siamo per amicizia molto vicini a Catanzaro, quindi speriamo che ce la facciano per tutti questi motivi. Ascoltiamoci un audio, vai Marco.
3: Allora, io volevo chiedere questa cosa a Emiliano, visto che lui ha anche giocato in Inghilterra. Allora, come molti, ieri sera ho visto Bournemouth, Manchester City. Cioè, e questi vanno, vabbè, non è che ho scoperto l'acqua calda, questi vanno al triplo della velocità, d'accordo? Cioè, il Bournemouth, secondo me, nel campionato italiano potrebbe vincere lo scudetto, oppure non ha calciatori così forti, è che vanno al triplo della velocità. Allora, io mi chiedo a Emiliano, è una questione di mentalità, è una questione di preparazione, è una questione di allenatori, di staff, cioè, come mai in Inghilterra vanno al triplo della velocità? Vieni.
1: Come mai?
2: È una leggenda metropolitana.
1: Ah sì, dici?
2: Sì. Anche in passato si parlava di sta cosa e mi è stato dimostrato dai dati che non è così. Il punto è, quando... Come te la posso spiegare? Se te giochi contro la Cremonese di Nicola, che fa 3-5-2 blocco basso, dove cazzo vuoi correre?
1: Cioè, c'è spazio.
2: Anche se tu corri e ti picchi addosso a loro, quindi la partita cosa succede? Una squadra fa blocco basso e tu fai giro palla e ti viene due palle che arrivano sotto alle ginocchia e quindi dici si va piano. Quando invece due squadre giocano a viso aperto, vanno forti, avanti e indietro, c'è intensità. Quindi alcune partite, se le vedi anche in Italia, per esempio, che ne so, il Como che gioca contro l'Inter, è una partita intensa, sono state intense e non intense, perché quella di Coppa Italia per esempio no, quindi è più legato a proprio la disposizione tattica delle due squadre. Se hai spazio vai, se non hai spazio non vai. Quindi se il Bournemouth viene in Italia e gioca contro la Cremonese di Nicola e tu dici ma cazzo vanno piano improvvisamente, non è che vanno piano, è che dove vai?
1: No, tipo la finale di Europa League dell'Atalanta, i ritmi erano... Certo, l'Atalanta è sempre stata considerata un po' una mosca bianca anche nel calcio italiano per l'intensità di gioco che ci metteva, però...
2: È più una questione proprio tattica, perché se tu giochi a viso aperto, fai la difesa alta, di conseguenza aumentano gli spazi e di conseguenza corri, sei intenso, forte. Se invece tu per disposizione lasci la palla all'avversario e ti abbassi, non puoi correre, non puoi matematicamente e fisicamente correre. Qui è un po' come ti faccio un esempio che ne ho sentite tantissimo: la partita PSG-Bayern, quando è finita 5-4, ho sentito mille persone dire il grande Milan o la grande Juve vincevano 4-0 queste partite perché difensivamente sarebbero state meglio. Io non la penso così, penso che probabilmente avrebbero vinto anche loro 6-3, perché negli spazi gli facevano magari più gol, e sicuramente dal punto di vista difensivo giocatori più forti qualche gol a livello individuale di lettura l'avrebbero evitato, capito? Però se una delle due squadre gioca in una maniera, cioè se tu giochi contro il Paris Saint Germain ti devi adattare, perché loro ti portano a giocare come vogliono loro, matematicamente contro chiunque giocano, perché vengono, buttano la palla là, ti attaccano tutti, portano la difesa a centrocampo, quindi o tu ti adatti ad andare a attaccargli gli spazi oppure ti schiacciano.
1: C'è dubbio. Beh, stavo zitto perché è bellissimo ascoltare parlare di calcio a questi livelli. Tra l'altro la domanda successiva è: cosa ne pensi dei rinvii in fallo laterale per fare quel tipo di gioco, che è una scelta di Luis Enrique? No. Qualcuno l'altro giorno uno mi ha scritto: hai visto, c'è il portiere del Paris Saint Germain, non sa rinviare, invece rinvia lì perché vuole.
2: No, è perché secondo me in quel momento cosa succede? Sai che il Bayern la pressione ultra offensiva la fa benissimo, rischi che a ripartire da lì ti vengano a prendere, quindi dici ok, faccio il contrario, la butto là e sono io che li vado ad attaccare e cerco di recuperargli qua di là. È una tattica innovativa, perché
1: questo
2: non
1: dico.
2: Penserebbe mai, ma è una maniera di vedere il calcio. Quindi tu parti tra virgolette da una posizione a 60 metri dalla tua porta, sapendo che gli attacchi subito forte la rimessa laterale, loro devono uscire da quella rimessa, probabilmente magari faranno un giro palla dietro e tu hai portato tutta la tua squadra di là.
1: È una scelta rugbistica, cioè una palla in touche, ora ti si viene a prendere laggiù a 10 metri dalla meta, cazzi tua, perché ti devi difendere dalla nostra pressione. Ma è un'evoluzione non banale, cioè mica Caglio.
0: Ma poi è inaspettata, perché non te l'aspetti, e quindi
1: è una squadra così tecnica, tra l'altro
0: ti lascia anche ti mette in difficoltà subito prima di trovare le contromosse, ammesso che tu sia in grado di trovare le contromosse, e che la contromossa non sia si comincia anche noi a rinviare e vediamo poi che più bravo a fare la pressione immediata.
1: Diventa un ping pong.
0: Sì, però.
1: Però sono quelle evoluzioni che a me piacciono molto, cioè sono cose magari che durano quella partita e non si possono replicare sempre, però come ce l'ha spiegato Emiliano è stato perfetto, molto certo. Molto molto interessante. Allora Emiliano, sono le 11, quindi è l'ora del caffè, non so se l'hai già preso, non so bravo. Se hai già la moca pronta, nel frattempo vai a prenderlo, comunque lo prenderemo anche noi, e tra poco ci ritroviamo dopo la pausa con tutti i vostri messaggi, gli audio, le telefonate e quant'altro, qui su Uno di Noi, ovviamente all'interno di Radio Firenze Viola, di Chi Si Compra, tra poco.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci, torniamo in diretta. Questo è Chi si compra uno di noi, chiaramente con Andrea Bruno Savelli. Penso anche con Emiliano Viviano, spero sia tornato dalla Moca, che ovviamente è l'intermezzo della trasmissione. Avevi già pronta o l'hai dovuta anche fare?
2: Era già pronta.
1: Vedi, allora è andato tutto liscio come l'olio. Allora, io darei tanto spazio, come sempre, ai nostri ascoltatori. Inizio un po' a leggere con anche gli audio, perché poi dicevo prima che tu entrassi in diretta, Emiliano, che ti piace ascoltare anche tutte le voci dei nostri ascoltatori e anche carpire ogni tanto gli accenti. Per quello Massimo ha fatto la battuta prima, perché poi ti avventuri sull'accento di chi ci ascolta. Ripartiamo subito dai messaggi audio, botta e risposta con un messaggio. Vai Marco.
3: Buongiorno da Dan e Viola. Emiliano, ma visto che tu lo conosci Guardiola, provocalo, digli facile vincere il Barcellona, il Bayern Monaco e il Manchester City, però vincere la Fiorentina se ti riesce, provalo. Sì, e lui magari col pione d'orgoglio dice va bene, certo, vengo, lo metti in contatto con Paratici e è bello fatto.
1: A posto, è tutto a posto. Emiliano, siamo nelle tue mani. Un allenatore che guadagna, sì, 25 milioni di euro l'anno, che per un amico, un ex compagno che gli dice dai vieni a vincere la Fiorentina, dice di sì.
2: No, se bastasse quello, piglio ora la bicicletta, buon Manchester.
4: Purtroppo no, noi lo consideriamo un'operazione già conclusa, ha ragione.
1: A questo punto.
4: Tra l'altro hai fallito con De Zerbi, perché bisogna riconoscerlo, lo dovevi fare già con De Zerbi, ora non puoi mancare.
2: No, non ho fallito io.
4: Sono stati loro.
1: Fallito che non l'ha chiamato, forse.
2: Esattamente.
1: Comunque, allora, diciamo così, che Emiliano può dare una mano in diverse direzioni, però se non parte dal club è difficile che ci possa dare una mano. Così rispondiamo anche a Runner Viola, perché certo, poi Emiliano ha talmente tante conoscenze che una telefonata la può fare a chiunque, che vale sicuramente più delle nostre, però se non si muove la società difficile che questo possa accadere.
4: Ora, se Emiliano ottenesse un fammi chiamare da Guardiola e la società non si muovesse, ci si muoverebbe noi, però poi dopo, nel senso, cioè, di che si parla?
1: Se ci fosse anche solo un minimo di possibilità, ci muoveremmo anche noi. Per Viviano, te che conosci l'ambiente, quanti migliaia di litri di birra pensi siano stati consumati ieri sera nel nord di Londra? Diversi, immagino.
2: Parecchi. 22 anni equivalgono a un centinaio di come etilici, almeno, credo.
1: Come minimo. Io dico che sia anche qualche migliaio. Immagino ieri sera il nord di Londra sia stato particolarmente attivo. Fossi Vanoli, dice Luciano, me ne andrei da eroe. Meno rischi per lui e meno per la società, che avrebbe un inizio di campionato con meno tensione. Può essere un ragionamento che può fare anche Vanoli?
2: Potrebbe anche essere un ragionamento. Allo stesso tempo, comunque, per Vanoli allenare la Fiorentina sarebbe un'opportunità che, se la Fiorentina non avesse iniziato come ha iniziato, tutto quello che è successo probabilmente non avrebbe avuto. Quindi c'è il rovescio della medaglia, c'è il pensiero di andarsene all'eroe, allo stesso tempo c'è anche il pensiero convinto delle proprie possibilità di dire no, io sono forte, se parto dall'inizio e mi seguono faccio i risultati.
1: Sì, sì, è vero. Lorenzo ti chiede se ti preoccupa il rischio di veder partire Fortini verso la Premier, un po' come è successo per Caiode.
2: Sembra un po' presto.
1: No, perché ieri, ti spiego, ieri Sky Di Marzio ha dato la notizia dell'interessamento del Bournemouth per Fortini, e noi ci abbiamo lavorato, diciamo, ieri sera e stamattina, soprattutto Andrea Giannattasio, e diciamo che abbiamo ricevuto conferme che piaccia al Bournemouth. Che ne pensi?
2: No, a me piace Fortini, ti dico la verità, però dipende sempre da... Cioè, in questo momento Fortini dovrebbe giocare al posto di Dodò, il che è complicato, perché secondo me un qualsiasi allenatore che arriva, ma anche lo stesso Vanoli, riparte da Dodò. Quindi se ti danno parecchi soldi e quei soldi ti servono per costruire dove ti manca, fa un sacrificio.
4: E a questo aggiungerei il fatto che è vicino alla scadenza, che non lo vedo tanto nell'idea di rinnovare, quindi dobbiamo purtroppo mettersi noi nell'idea di perdere un altro giovane, un'altra giovane promessa, monetizzarlo il più possibile come una scelta, perché poi
2: almeno che tu non Benji Dodò, rinnovi Fortini, punti su Fortini, ci può stare, eh? Cioè, è un'opzione che ci può assolutamente stare.
1: Anche perché parliamoci chiaro.
2: Vedo molto complicata l'idea che un allenatore che venga rinunci a Dodò, perché poi Dodò quest'anno ha avuto alti e bassi, ma gli alti di Dodò sono favolosi. Io credo che in un determinato sistema Dodò sia un giocatore forte.
1: Io però, o almeno quello che ho capito, non sono così certo che l'indirizzo della società su Dodò sia quello di dare la possibilità al prossimo tecnico di fare una scelta su Dodò. Cioè Dodò è uno dei giocatori in vendita, questo è quello che io ho capito.
2: Allora, se tu mi dici così, non si pone il problema, vai forte su Fortini, rinnovi il contratto, cifre adeguate e basta.
4: Però sei un po' in un cul-de-sac, perché sono tutte e due a 13 mesi dalla scadenza. Con sì, tutte e due hai avuto problemi.
2: Però secondo me è più semplice con Fortini come cosa, nel senso, perché non penso che le cifre che voglia siano esorbitanti. Alla fine ha fatto poche presenze e secondo me fare un progetto a lungo termine con Fortini è più semplice con Dodò, che credo guadagni bene, credo che abbia interessi di società importanti, quindi rinnovare Dodò secondo me è più difficile, ecco.
1: Sì, sì, questo non c'è dubbio, perché per ora Fortini le proposte che sono state fatte sono proposte da ragazzo, quindi anche nel suo interesse l'entourage ha sempre respinto questo tipo di logica. Però se ci credi, se hai fiducia, se arriva una società che magari ti dà 20-25 milioni per Dodò, a quel punto puoi coprire con quella cessione e con l'addio di un costo di ingaggio molto alto l'idea di tenerti Fortini. Ma ci deve essere fiducia, perché io non la percepisco neanche la fiducia su Fortini. Cioè mi sembra che ci sia chiaramente la ricerca di qualche profilo che possa portare dei soldi, perché guardiamoci chiaro, anche lì questa rosa si è deprezzata per tanti giocatori, però la Fiorentina ha bisogno anche di cedere per avere qualche soldo fresco da poter utilizzare sul mercato di entrata. Dodò è uno dei pochi e probabilmente quella cifra lì te la può portare. Quanti altri giocatori ti possono portare una cifra più o meno la stessa, se non superiore a quella che è stata investita?
2: Ken.
1: È solo Ken. Cioè, Ken, che tra l'altro, come si era detto da questi microfoni con largo anticipo, non avrebbe più giocato una maglia della Fiorentina in questa stagione. Vedremo che cosa succederà il prossimo anno.
4: Ma sarebbe anche sbagliato che rigiocasse, cioè, perché
1: è
4: deve forzare per giocare la partita con l'Atalanta, non ha nessun senso. Io preferisco vedere Piccoli in campo, non me ne importa nulla.
2: Ha fatto una buona partita a Torino.
4: Certo, ma poi perché devo forzare? Ken deve guarire, non ci sono dubbi, non ci sono proprio dubbi da questo punto di vista. Non ha importanza che rientri in campo prima della fine della Serie A, al di là di tutte le voci che girano, non serve a niente. Serve, io volevo dirvi che ieri ho parlato con delle persone che mi dicono che la società comunque investirà senza grossi problemi, continuerà a investire, perché poi ha investito anche l'anno scorso male, ma ha investito. Quest'anno speriamo che voglia investire. E poi mi hanno fatto il nome di un allenatore, Emiliano, che non ci piace per nulla. Forse ti ricordi l'altra volta ti dissi il peggio?
1: A voi non vi piace.
4: Esatto.
1: A me piace.
4: Il peggio che possa venire. Ecco, fa pari con quello, cioè con Conte. C'è stato un pur parlé, probabilmente. Non è l'uomo che verrà.
2: E chi è?
4: Lo indovini. Alla pari con Conte, che non ci piace, soprattutto nello stile e nel modo di giocare. Con questa te l'ho detta.
2: Allegri?
4: Sì.
2: Vabbè, raga, però.
4: Lo so.
1: Digli qualcosa a te, Emiliano, per favore, diglielo te.
4: A me mi hanno detto, se arrivasse Allegri è un problema, secondo me.
2: No, io lo rispetto, non voglio,
4: certo,
2: passare per quello,
4: certo,
2: per quello che dice che Allegri è bollito, robe varie, però per favore no, cioè io no, per favore.
4: Sono d'accordissimo con te, però mi è stata riportata, non è una voce.
1: Te hai riportato quello che...
4: Ma chiacchierata una persona, come diceva Pietro all'inizio della, non so se c'eri già in collegamento, dal cugino, del nipote, del figlio, dell'amico, del fioraio, del preparatore dei portieri, degli allievi. Però è arrivata sta voce, in realtà è arrivata la voce da uno vicino alla
1: diretta,
4: società.
1: Dai, sì, è arrivata. Sì, comunque, sì, vabbè, sì, sì. Abbiamo capito che Emiliano su Allegri è nettamente contrario.
2: No, io sono, Ma perché ti spiego, io credo che Allegri dia il meglio di se stesso quando ha giocatori forti, ovviamente come tutti, però cioè lui è molto bravo in quelle situazioni, sia nella gestione, sia nelle intuizioni, sia nel proprio gestire l'ambiente. Non credo che la Fiorentina sia pronta per Allegri, ecco.
1: Ma io sono d'accordo, anche perché ieri se ne discuteva, si diceva, no?
2: Cioè, ti parlo, per esempio, oggi è molto criticata da parte dei giochisti, dei quali mi sento di poter far parte, la scelta del Real Madrid del probabile approdo di Mourinho. Io invece la capisco benissimo, perché il Real Madrid in questi, da quando è andato via Ancelotti, ha avuto proprio problemi in quel senso, nella gestione del singolo, nella gestione del gruppo, problemi all'interno del gruppo, problemi fra giocatori forti, metterli insieme, e lui quello è bravissimo. Quindi io la capisco benissimo la scelta di Perez di portare Mourinho a Real Madrid. Cioè, è molto più difficile a Real Madrid per un Xavi Alonso di turno riuscire a gestire questo sistema. Luis Enrique vince al PSG mandando via tutti i big, perché vuole fare un tipo di calcio che necessita di 11 giocatori che vanno a 2000. Probabilmente anche Xavi Alonso è lo stesso, va a Real Madrid, non ha il potere di dire io Vinicius e Mbappé insieme non li posso far giocare, e succede che poi non vengono i risultati. E quindi se ci va Mourinho è uno che queste cose le gestisce in maniera favolosa, sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista gestionale, e di conseguenza è una scelta giusta. Poi non so se vincerà, perché per me il Barcellona è fortissimo, quindi non so se vincerà, ma la capisco. Io non credo che la Fiorentina sia pronta per Allegri.
1: No, non lo è.
4: Io sono sbalordito da questa eleganza con cui sei uscito. La Fiorentina non è pronta per Allegri. Non è che non lo vogliamo, non siamo pronti. E quindi.
2: No, sai come la penso su Allegri, quindi non sono uno che. Cioè non lo sceglierei mai nella mia squadra Allegri, però non voglio fare nemmeno come fanno alcuni di farlo passare per l'ultimo degli scemi, perché non è l'ultimo degli scemi, semplicemente mi piace vedere un tipo di calcio diverso.
1: Se vuoi, se poi Xabi Alonso ha voglia di rimettersi in gioco, io lo prendo.
4: Non sarebbe male,
1: perché, no, perché quello che ha detto la spiegazione di Emiliano è straordinaria, che dice giustamente Xabi Alonso ha avuto successo dove ha potuto costruire, dove c'era anche ragazzi giovani che avevano voglia di mettersi a come si può dire, a tu per tu con un'idea di calcio di un certo tipo. Ecco, per Luis Enrique cosa ha fatto? Ha detto bene, ha resettato, perché ha messo dentro ragazzi fortissimi, che non è che hanno speso poco, hanno pagato fior di milioni, migliori 2006, 2007, 2005 in circolazione, ma pronti a gettarsi nel fuoco per Luis Enrique. A me piacerebbe la Fiorentina facesse una cosa del genere, parametrata ovviamente a quello che è la Fiorentina, cioè anche mandare cedere giocatori che sono di una certa levatura per mettere dentro giocatori forti e giovani pronti a gettarsi nel fuoco per il proprio allenatore. Sarebbe una filosofia coraggiosa per una squadra che deve puntare all'Europa. È un po' quello che ha fatto il Como, poi del resto, perché il Como, certo, ha fatto così per Fabregas. Certo. E secondo me, in una piazza come Firenze, che è più ambiziosa di Como in generale, ma è sempre stata vicina alle scommesse, appunto alle idee di questo tipo, sarebbe una bella scommessa.
2: Sono d'accordo, però anche lì vedi, io perché mi arrabbio? Perché nella comunicazione in generale, in giro per il mondo, non solo in Italia, ma in Italia un po' più di più, si creano a volte delle leggende metropolitane, no? E quindi si dicono delle cose che dopo un po' vengono passate da tutti come vere, e non sono vere nel dettaglio. Cioè il Como ha quei risultati e tanti dicono grazie al, ha speso l'ira di Dio. Il Como ha speso quello che ha speso la Fiorentina per anni.
1: No.
2: È lì, siamo lì, poco ci manca. Il Napoli, fra Napoli e la Fiorentina, che differenza c'è? Dimmi, quale differenza c'è?
1: Di investimento,
2: a livello
1: di investimenti?
2: Di investimenti negli anni. No, no. Se tu vai a vedere, non c'è una grossa. Hanno semplicemente lavorato meglio, sono stati più bravi. Punto. Cioè, non è la Juve, no? La Juve può comprare 3 giocatori ogni anno, magari spende 80 per un giocatore. Questo dice per noi è inarrivabile, non possiamo competere. Però possiamo competere con chi compra Kvaratskhelia a 12 o Lobotka non so a quanto, o Anghissa non so a quanto, perché non mi viene mente. Lo possiamo competere. Se si prende 27 per piccoli, no? Si spende 27 per piccoli e contemporaneamente te ne dico altri che sono stati spesi, non lo so io, Parisi, non che siano scarsi, ma che non sono fondamentali, lo so. Vabbè, che sono 16
1: per Somma, 18
2: poi
1: per
2: quello che ha preso il Napoli,
1: per Duncan.
2: Il problema è che tu hai l'onda, dice la Fiorentina non ci viene, non ci viene perché in questi anni non hai lavorato abbastanza bene per arrivare al livello in cui è Napoli e quindi per poterti permettere Højlund, perché tu tra l'altro puoi permetterti di spendere quei soldi senza aver fatto la Champions League come ha fatto Napoli 6 o 7 volte con introiti completamente diversi, quindi è semplicemente che noi abbiamo lavorato bene e Napoli male e Napoli ha lavorato bene. Il Como ovviamente ha possibilità, perché ha possibilità maggiori forse anche delle nostre, ma quello che poi effettivamente ha speso il Como partendo da una base che era molto ma molto peggiore di quella della Fiorentina non sono 300 milioni.
4: Ma soprattutto li ha spesi tutti insieme, noi li abbiamo spesi nell'arco di 4-5 anni, perché loro arrivavano
2: da... Li ha spesi tutti insieme perché quando Commissa ha comprato la Fiorentina era una squadra che stava in Serie A, quando quelli hanno comprato il Como era una squadra che doveva vincere, da quello l'hanno comprata in D...
4: In C credo, in C però che non... No, ma non c'è dubbio, li ha spesi tutti insieme proprio perché partiva
2: allora, se
4: senza base.
2: Senza base. La Serie A... Vuoi, i tuoi obiettivi sono quelli di posizionarti lì e devi spendere per forza, certo, se no certo. Passano 5 anni prima arrivi, quindi l'hanno speso tutti insieme, ma l'abbiamo speso anche noi
4: ma per forza. Poi quando ho commesso con la Fiorentina, c'aveva Veretù, Chiesa, cioè c'aveva giocatori di livello, che Veretù fu Vlaovic. Ceduto
2: su... venduto lui Vlaovic, no?
4: certo, ancora non era esploso, ma insomma c'aveva giocatori importanti.
1: Vabbè, ma aveva Milenkovic, aveva giocato una base su cui lavorare,
4: ma scherzi, aveva una grande base.
1: Che il sorpasso definitivo del Napoli è accaduto, che non ce ne siamo nemmeno accorti, cioè quando Mazzarri trasforma il Napoli in un Napoli da battaglia, la Fiorentina era lì e poi dopo c'è stato il passaggio successivo e è finito tutto.
2: Cosa mi fa veramente incazzare dei Napoli e dei napoletani, io ieri ero in una radio e praticamente un giornalista napoletano ed era anche un'idea condivisa da tanta gente di lì, e dicevano che il fatto che Conte vada via da Napoli è una sconfitta per il Napoli, cioè loro sì, e questo noi non lo faremo secondo me, si auto ritengono meno di quello che sono. Cioè io gli ho risposto dicendo scusami, ma il Napoli con Sarri ha fatto delle stagioni favolose ed è arrivato secondo un paio di volte, calcio meraviglioso, ha vinto lo scudetto con Spalletti, ora se va via Conte tutti sappiamo che perde un allenatore forte, ma cioè secondo me tu ti poni a un livello inferiore a quello che sei, cioè la tua società ha dimostrato di poter fare senza Sarri, di poter fare poi senza Spalletti e probabilmente troverà la maniera di poter fare anche senza Conte, cioè hai poca fiducia in quello che è stato fatto dalla tua società in questi anni, capito? Se dovesse venire un grande allenatore alla Fiorentina o un allenatore, anche un allenatore sconosciuto o Pinco o Pallino,

0: quello che abbiamo vissuto noi negli ultimi 15 anni, cioè, quindi quello che dici te è sacrosanto, ma questi hanno vinto due scudetti. Ora io non so se dopo due scudetti a Firenze ci sarebbe ancora,
1: hanno vinto due scudetti, non so quanti secondi posti e non so quante qualificazioni Champions. A me il Napoli fuori dalla Champions mi viene in mente l'anno scorso, poi non ricordo l'ultima volta che è stato fuori dalla Champions.
0: È stato 17 anni due di anni fila fa, in, cioè, nelle coppe, 17 anni tra Europa League e Champions League di fila.
2: Questo fa tutta
0: roba,
2: la differenza poi, del mondo, certo.
0: No, no, anche per attirare questi tipi di allenatori, ma poi perché convinci che il progetto non è stato un anno, non è, perché Sarri fu una scommessa, perché venne preso dall'Empoli e fu una scommessa vincente da parte di De Laurentiis, che è un uomo particolare, ma che secondo me di calcio c'ha una visione che è abbastanza...
1: Intervenì un po' anche la fortuna, perché ti dico, certo, che io quella ho provato a portare Sarri alla Sampdoria lo stesso anno e Sarri fu la quarta se non quinta scelta del Napoli quell'anno.
0: Lo so, e ci vuole anche quello, cioè,
1: gli diedero pick in diversi e poi presero Sarri.
2: Però questo ti dimostra che lui è sempre partito da un grande allenatore, anche quando l'ha cannato come Ancelotti, ma lui viene dal cinema e sa che un film bello lo fai con il regista bello. Secondo me ha fatto esattamente questo ragionamento, e per fare una grande squadra deve avere un grande allenatore, e l'ha sempre cercato il grande allenatore, poi alle volte l'ha cannato perché Ancelotti non era l'allenatore giusto nella situazione giusta, però cannato a venne di errori così. Io vorrei rigirare ancora un po' di più il coltello nella piaga, perché in realtà la Fiorentina ha speso più del Napoli. Il Napoli spende sempre quello che introita dalle cessioni, solo che poi ha ricomprato bene, ha introitato i soldi della Champions.
1: Quella è l'unica cosa che io non capivo. Io non sono un critico della gestione commesso, come ben sapete, però avessi avuto l'opportunità di parlarci, o avessi oggi l'opportunità di parlare con chi comanda, che non lo so, oggi gli direi, cioè, io quello che avrei fatto dopo 5 anni è dire: ok, questi sono i bilanci, questo è quello commesso e questo è quello che ha speso il Napoli, per farti un esempio, o l'Atalanta. Mi spiegate perché c'è questa grande differenza di risultati? Cioè, avrei chiesto conto della gestione, perché è inspiegabile, no? Poi sono stati più bravi, l'Atalanta arriva 3 volte in Champions e Napoli vince lo scudetto, te arrivi, lo so io, una volta in Champions e 5 volte in Europa League, dici: va bene, ok, sono stati più bravi di noi, ma siamo arrivati in conference noi massimo.
0: No, ma infatti è quello che è sempre stato, perdonami, molto poco spiegabile dal mio punto di vista e spiegato dalla società dietro a: ma noi amiamo la gestione familiare. Cioè, noi, quando uno fa calcio o business, perché poi calcio e business sono la stessa cosa, e davanti a una domanda lecita sul tuo manager o sui tuoi manager ti viene risposto: ma io non sono abituato a licenziare perché noi gestiamo tutto in famiglia, io alzo le mani, perché vuol dire che il risultato sportivo non te ne frega
1: è un esempio difficile da fare, perché io ovviamente tutta la vita sono stato all'interno del sistema calcio, quindi se io domani fossi il proprietario di una squadra ovviamente direi anche la mia, perché ho l'opportunità di farlo, ho fatto quello, quindi direi la mia. Però fai conto che io mi appassiono al basket domani, cioè sono appassionato di basket, però non sono un esperto di basket, non ho fatto parte di spogliatoi, non conosco determinate dinamiche, compro una società di basket, metto i soldi e io dopo 2-3 anni chiedo poi conto ai miei dirigenti della gestione, cioè vado lì e dico: ok, perché io ho messo questo, ho speso questo, quanto hanno speso loro se non di più, e i risultati non sono arrivati, e ti caccio via, sinceramente vado a prendere un altro, chiunque tu sia. Cioè, dopo un po' ascolto una volta, ascolto due volte e poi ti caccio via. Allora, stesso discorso dei Fredkin a Roma. I Fredkin a Roma hanno speso, cioè hanno fatto peggio di noi, Fredkin a Roma, peggio di noi, perché non andare in Champions per tutta la gestione, ci andranno quest'anno, loro hanno speso l'ira di Dio con un bacino di utenza enorme, con le possibilità enormi.
0: Però loro cambiano tutti gli anni.
1: Sì, ma come cambiano?
0: Male, però almeno la domanda...
1: Non è male, cambiano in maniere strane, perché ricordati l'esonero di De Rossi, che arriva la donna che poi è amica della moglie del procuratore, che porta l'altro allenatore, cose che sono ancora più inspiegabili per me, perché io anche lì sono Dan Fredkin, come cazzo si chiama il fratello non me lo ricordo, arrivo dall'America con un patrimonio enorme, vengo in Italia, mi studio gli ultimi 10 anni di Serie A e dico: ok, i migliori dirigenti, Marotta, Ausilio, non li posso prendere, ovviamente sono all'Inter, non li posso prendere, poi ci sono quelli, però Sartori, faccio per fare esempio, Sartori, anni che fa miracoli, vieni qua Sartori, do cazzo vai a Bologna, vieni da me, quanto guadagni? 2, 3, vieni qua,

0: almeno invece hanno sempre fatto scelte, ma bravi o non bravi, eh? Una volta Tiago Pinto, l'altra volta Monchi, tutte scelte esotiche, strane, particolari, difficili.
1: Sì, senza senso quasi, senza senso e senza continuità.
2: La domanda successiva è
0: molto, guardate che sta facendo, però c'è sempre quel per la problematica, viene in Italia, le dinamiche italiane, i giocatori per l'Italia, cioè sono tutte cose. Io conosco il calcio, domani mattina se vado in Spagna non so da dove partire, è un calcio diverso, giocatori diversi, mentalità diversa, spogliatoi diversi. In Italia so, è il mio orto, so come funziona, so come sono determinate piazze, conosco i giocatori, conosco il calcio, conosco le dinamiche interne allo spogliatoio. È più difficile andando in un paese non tuo.
2: Però secondo te, allora, per quale motivo ci siamo trovati davanti a questa situazione? Cioè, te la sei fatta? Non te la sei fatta, non te la sai dare una risposta, perché io non me la so dare.
0: No, perché cioè, dovresti parlare con loro, ora il presidente non c'è più. Cioè,
2: scusami, io ti faccio una domanda a tutte e due. Adesso nell'attuale management della Fiorentina c'è un dirigente che ha fatto parte di tutte le Fiorentine degli ultimi anni, questo si può dire, che è Ferrari, che da quando addirittura viene dalla gestione precedente, ok? Ferrari che nel tempo ha anche suggerito a noi giornalisti, quando gli è stato fatto delle domande, di che facesse parte di fatto in qualche modo anche nella ricerca del mercato, quindi che fosse attivo
0: ma
2: anche sul
0: mercato.
2: Ma quello
0: è un problema, Pietro, quello è un grande problema. Ho capito. Il calcio è l'unica cosa al mondo dove chiunque pensa di saperne.
2: Oh,
0: chiunque.
2: Bene, io sono d'accordo con te.
0: Il macellaio, il trombaio e anche Ferrari. Quindi cosa succede? Ferrari c'ha una posizione di potere e siccome vede partite dalla vita pensa di capirci qualcosa, non capisce un cazzo perché non è il suo lavoro, perché fa altro. Di conseguenza la colpa non è di Ferrari, è di chi da sopra gli ha dato l'opportunità di prendere delle decisioni tecniche, perché tu di lavoro fai altro. Ma purtroppo il calcio, come quando la gente a me andando la mattina in posta a lavorare mi scrive non capisce un cazzo di pallone, cioè quello che va in posta mi dice a me che non capisco un cazzo di pallone, in calcio è l'unica cosa al mondo, lo sport in generale, dove tutti pensano di sapere. Ieri Cucciari, per dirti, come cazzo si chiama quel giornalista, Cucciari non me lo ricordo, che ha detto che il Sinner è noioso e che contro Nadal e Federer avrebbe perso. Ma che cazzo ne sai te? Parli di politica, parla di politica, cioè, capito? Io che sono un atleta non lo so se Nadal o Djokovic avrebbero battuto questo Sinner, perché non lo so, non è il mio lavoro. Ma lo sport dà questa grandissima opportunità a tutti di pensare di saperne. Ferrari, che è sicuramente bravissimo nel suo lavoro, perché se no non arrivi ad avere la posizione in cui tu sei, probabilmente in quella posizione si è preso, cioè gli hanno dato l'opportunità di avere decisioni tecniche, e infatti si fa schifo, è semplicissimo come cosa.
2: Detto tutto te. Abbiamo Pinza da Campi al telefono, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti, un saluto a Emiliano, che io facevo parte del Ciò Vediamo, cioè di cui veniva a cena insieme ai tuoi fratelli, te lo ricordi?
0: Certo.
3: No, io sono d'accordo con quello che tu dici, quando ti ha fatto l'esempio del basket, no? Siccome io non sono esperto di una materia e mi affido ai competenti del settore. Però bisogna farsi una domanda, cioè la proprietà, qual è il motivo vero per il quale è entrata nel mondo del calcio della Fiorentina? Per fare un discorso strutturale di costruzione, Viola Parte, bellissimo stadio che non gliel'hanno fatto fare, però sentendo le voci la Fiorentina riuscirà comunque ad avere una gestione per 50 anni e bene o male il profitto, lo scopo della Fiorentina viene raggiunto. Cioè, qual è la priorità? Il progetto tecnico o il progetto strutturale? Bisognerebbe capire questo, secondo me.
0: Ma ti rispondo subito, fa lo stesso, perché se anche il tuo pensiero principale è business e quindi che ne so, rivalutare la Fiorentina per venderla poi e fare business e quindi costruire lo stadio, più la squadra va bene È come una ditta che va bene, è come una società che va bene. Quindi se la squadra ottiene risultati aumenta il valore, quindi aumenta il tuo investimento, scusami, il recupero del tuo investimento, e quindi fai del business migliore. Quindi quando sento dire sono entrati per far business, non questi ma tutti i presidenti, la gente parte da un presupposto sbagliato, perché vincendo e facendo grandi risultati il valore della tua squadra aumenta esponenzialmente. Cioè il Liverpool, LeBron James che compra le quote del Liverpool, il Liverpool vince Premier e due Champions League, aumentano del 300% le sue quote. E LeBron James di calcio non sa una sega, ha investito sperando che Liverpool ottenesse risultati per poi probabilmente rivendere quelle quote e guadagnare dei soldi.
3: Sì, sono d'accordo che con i risultati aumenta, diciamo, il valore anche dei giocatori di tutto. Però il Liverpool, hai citato il Liverpool, però il Liverpool le strutture ce l'ha già, poi ha, diciamo, investito sul progetto tecnico. E secondo me sì, il discorso è entrare in Champions, certo che valorizza il discorso tecnico, perché se è in Champions vuol dire i giocatori, gli allenatori hanno fatto un bel lavoro, quindi cosa succede? Il valore aumenta sotto l'aspetto tecnico. Ma se la Fiorentina fa un campionato come quest'anno, cioè i giocatori si sono automaticamente svalutati su una...
0: E automaticamente tu hai perso soldi, perché il tuo investimento non rientra.
1: Sì, ma poi...
3: Sì, però secondo me la loro priorità era prima costruire le strutture e poi a cascata, secondo me, è un parere mio, di secondo piano viene la costruzione della squadra. Perché se
1: ma
3: costruisco...
1: Ma guarda...
0: Non mi ricordo, aspetta, non mi ricordo il tuo nome.
2: Ma magari
0: fossero tutti così. La priorità di tutti dovrebbe essere costruire una struttura societaria, che sia il campo d'allenamento, la gestione societaria, lo stadio, perché è da lì che crei una base per poi investire dal punto di vista tecnico. Ed è il motivo ufficiale, è proprio totale, cioè proprio il motivo per cui il calcio italiano fa schifo. È proprio quello, esatto. Che siamo indietro anni luce a livello di strutture.
3: Sono d'accordo con te, perché te lo sai, hai girato tutta Europa, quindi hai toccato con mano le società che hanno le strutture che puoi lavorare sul progetto tecnico. Sono perfettamente d'accordo con te.
1: Sì, ma poi posso aggiungerti, Pinza, che non è stato fatto a Firenze come col Tottenham. Si costruisce lo stadio ve lo ricordate? E per un anno non abbiamo i soldi per fare mercato, perché i soldi si mettono tutti nello stadio nuovo. Ve lo ricordate il Tottenham che non mosse foglia sul mercato? Qui è stato fatto il Viola Park, spendendo tanto, ma è stato fatto anche mercato. Solo che per il Viola Park sono stati bravi, sul mercato meno. Molto meno, ma non è che non hanno investito sulla squadra, no. Hanno sbagliato gli investimenti, perché 27 milioni su Piccoli, se li metti su un giocatore che invece esplode e fa 25 gol, oltre ad avere più valore, comunque quando vai a vendere una squadra vai a vendere le posizioni che raggiunge, non solo i calciatori, che i calciatori è un valore volatile, ovviamente.
0: Ti posso dire e assicurare al 100% che Ryan Cherki del Manchester City è stato offerto a mezza Italia un anno e mezzo fa, o mi ricordo se gennaio scorso, quando il Lione era in difficoltà, per 12, tra i 12 e i 15 milioni. Olise è stato comprato per una cifra simile prima che andasse a Bayern Monaco, quindi è tutta una questione di competenza. I giocatori ci sono, tu in Italia, non la Fiorentina, in Italia non ti puoi permettere di prendere Harry Kane, non ti puoi permettere di prendere Mbappé, non ti puoi permettere di prendere Virs che va per 100 milioni, ma anche queste grandi squadre sono piene di giocatori che in un determinato momento della loro carriera potevano essere visti e presi da squadre italiane. È che ci arriviamo tardi, abbiamo paura dell'estero, conosciamo poco, abbiamo difficoltà, facciamo scelte sicure, c'è anche un po' di casino con i procuratori, perché c'è anche un po' di casino con i procuratori, la verità è quella lì, e quindi poi alla fine rimaniamo indietro.
2: Pinza, ti salutiamo, andiamo avanti ovviamente. Ciao, ti abbraccio.
3: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao Pinza.
2: Beh, chiaramente la parola competenza è quella che poi fa a capo a tutto, cioè che se uno ha 100 milioni e li spende in un modo o in un altro fa tutta la differenza del mondo. E la Fiorentina ha i soldi tra cessioni discutibili perché ci sono state cessioni discutibili e soldi che ci ha messo la società li ha sempre avuti. E se poi però, ripeto, guarda che piccoli, è la punta dell'iceberg.
1: Ma certo.
2: Perché se te sbagli piccoli dopo 7 anni e tutti invece gli altri soldi li hai investiti bene, è sti cazzi di piccoli. Ma se te ci metti sì, 15 bravo, di quello, 16 di quell'altro, 10 su Richardson l'hai pagato 10.
1: Richardson l'hai pagato.
0: La Fiorentina 10. Potrebbe essere a un livello potrebbe serenamente essere a un livello in cui tu prendi piccoli per fare la riserva di Ken e spendi 27 milioni e non ti pesa.
1: Esattamente. Capito?
0: Potrebbe essere a quel livello lì.
1: Esattamente quello che ha fatto il Napoli, che ha cannato la riserva di Lukaku e è andata a prendere Højlund senza batter ciglio, sì, quando Lukaku.
2: Capisci però fortunato. Che io oggi quello che mi aspetto che la valutazione interna della Fiorentina sia molto approfondita è quello che diceva Emiliano prima, cioè dopo un ciclo enorme, lunghissimo, dove si è buttato al vento una pacchettata di milioni e mi ritrovo dopo gennaio a doverne comunque spendere quasi 30 per Fabiano e Brescianini. Certo, era una situazione diversa, però bisogna affrontare la realtà in modo molto intelligente. Io so, e lo ha scritto anche stanotte Lorenzo Marucci, per chi lo volesse leggere su Firenze Viola c'è un ottimo articolo che lui è venuto a sapere, che per esempio il reparto scouting della Fiorentina sarà, non dico decuplicato, ma ci saranno circa 60 scout della Fiorentina in giro per l'Europa, contrariamente ai 10-15 che ci sono state fino ad oggi. Io mi auguro che questo sia il là per andare a cercare i giocatori di cui parlava prima Emiliano, cioè te non devi andare a cercare Mbappé, la Fiorentina non se la potrà permettere mai più, mai Mbappé, anche perché quando prese Batistuta era un grande giovane in rampa di lancio in Argentina, ma non era mica Batigol.
0: Ma a me, Pietro, per esempio, tu hai parlato di Richardson, no? A me va benissimo Richardson, l'hai sbagliato, ma è il tipo di investimento che la Fiorentina deve fare.
2: Sì, ho capito.
0: Capito? L'hai sbagliato, ci sta. Poi per me è un buon giocatore, non si è rivelato, per ci possono essere centinaia di motivi, ma il tipo di investimento che la Fiorentina deve fare è quello. Le cifre sono quelle, può spendere anche di più. Il problema è
2: che non abbiamo creato.
0: Non abbiamo creato la base. Capito? La base per poter sbagliare Richardson. Oggi tu non puoi sbagliare Richardson, perché se fai il mercato per l'anno prossimo devi prendere 4-5 giocatori che siano, non ti dico una certezza perché di certezza non c'è niente, ma quasi sicuro
2: titolari.
0: Allora poi ti puoi permettere di spendere 10, 12, 13. Il problema è che noi 10, 12, 13 ne abbiamo sbagliati quasi tutti.
2: Tutti, ecco. Che però è una ti ripeto, dopo hai detto bene, uno lo fa, lo potrebbe fare benissimo dopo un anno. Una valutazione su quelle che sono state le tue scelte sul mercato dopo 3 anni la potevi già fare, dopo 7 non doveva andare via Pradè da solo, non so se mi spiego, cioè è stata una cosa stravagante che un club che fa business aspetti le dimissioni di un dirigente che ti ha portato via tutto questo valore economico senza crearti una base che ha avuto una crescita costante nel corso degli anni. E questo è la
0: ma io guarda, io non ce l'ho con Pradè, ci ho lavorato insieme e secondo me è un ottimo dirigente. Secondo me doveva essere affiancato da qualcheduno, è stato anche affiancato da qualcheduno, e non ti dico che non è all'altezza, però che forse ha fatto un po' passo più lungo della gamba, no? È passato da una squadra di media in B a dover lavorare a Firenze, cioè sono tutte dinamiche che non sono facili, perché poi dopo va gestita la piazza di Firenze. Per esempio Pradè era uno che la conosceva bene e ti ha dimostrato negli anni quando c'ero io che collaborando con Masià hanno sbagliato pochissimi giocatori, ora che è diventato rincoglionito tutti insieme. No, c'era una gestione differente, Masià era più improntato a livello tecnico a una determinata idea, Pradè era più bravo a capire alcune dinamiche fra i quali quella, un determinato giocatore a Firenze per XY motivi. E secondo me è stato sbagliato un po' tutto quel binomio, ma non ce l'ho nemmeno con Goretti, cioè, non voglio accusare nessuno personalmente, ti dico che sono stati fatti degli errori, però posso dire che Pradè si è preso le responsabilità e ha preso le sue e se n'è andato via.
1: Ma guarda Amy,
2: no, ma su quello
1: ma hai anticipato e ne sono contento. Avrei detto che Pradè è responsabile ma molto meno colpevole di quello che viene accusato. Responsabile lo è, perché era responsabile, perché probabilmente ha avallato mercati in cui non credeva fino in fondo nel primo percorso. Poi io vorrei parlare col signor Burdisso. Tu hai citato Goretti, ma Burdisso ha sbagliato gli argentini. A me dovete spiegare Burdisso perché ci ha fatto prendere una determinata serie di Infantino, che si possono sbagliare tutti, però da Burdisso mi aspettavo la giochessa su un argentino, almeno una. Non ce n'è stata una.
2: Vabbè, aveva
1: non c'è stata
2: Alvarez
1: una
2: per le mani e non gli è stato dato la possibilità di acquistarlo, e se avesse preso quello ti sarebbe
1: allora,
2: stato contento.
1: Ma non ci sono dubbi, l'emblema della Fiorentina, del fallimento tra virgolette dal punto di vista della crescita tecnica, è quando dai via Vlahovic, e già è una roba curiosa dar via il capocannoniere a gennaio, risparmi per su Alvarez e vai su Cabral avendo la presunzione che sia uguale, e risparmi su Berardi andando su Iconé pensando che sia meglio, perché se te quell'inverno lì porti Alvarez e Berardi, va in Champions, poi magari si rompono tutte e due, la vita è strana,
2: non vuol dire nulla,
1: però
2: no.
1: La Champions te la giochi fino in fondo e comunque costruisci un progetto eccezionale. Invece che fai? Prendi Piontek e Cabral pensando che la somma di due scommesse, se non vogliamo dire due medi, faccia uno forte, e a giugno mandi via Torreira per scommettere tutto su Amrabat regista. E cioè,
2: vabbè, c'è stato anche Callejon per Chiesa, insomma, di esempi, sì, ce ne sono stati tanti, cioè di. Cioè, per quello che anche la piazza non si fidava più di Frade, che giustamente, come dice Emiliano, è uno dei pochi che la responsabilità se l'è presa. Io dico che forse se la poteva prendere in anticipo un pochino precedentemente rispetto a quando è arrivato a farla quella scelta, e soprattutto penso che a un certo punto debba esserci una società che le fa queste le prende queste decisioni. Invece siamo sempre andati avanti con la conduzione familiare, che francamente nel business, qualsiasi business, non sulla Fiorentina, non il calcio, non lo sport,
1: ma poi gli americani, Pietro,
2: sì, ma
1: gli americani
2: non sono
1: quelli
2: americani,
1: che licenziano,
2: sono italiani, non sono americani, vero. Ragazzi, anche questa cosa bisogna smettere, sono nati in Italia, sono semplicemente italiani che sono emigrati in America, ma il commisso è nato in Calabria, è italiano, non è italo-americano. Ci diventa perché in America la cittadinanza la prendi, ma non è perché ha preso la cittadinanza che è italo-americano, è italiano in tutto e per tutto, se no ci si racconta una minchiata anche lì, con questa cosa che è italo-americano. Comunque, ascoltiamo un po' di audio, dai, diamo voce agli ascoltatori, che noi ne abbiamo avuto anche troppa.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Volevo chiedere al grande Emiliano cosa ne pensa di un nome per sparigliare le carte come Gagliardo, l'ex River Plate, grande personalità, ha vinto tutto in Sud America. Che ne pensa? Ciao Stefano, gruppo.
5: No, a tutti, non sono d'accordo su alcune cose che avete detto all'inizio della trasmissione, ad esempio sul gioco di Vanoli eccetera, ma nel passato recente, anche molto passato, insomma, ad esempio di squadre anche della Fiorentina hanno giocato male e che ottenevano comunque dei risultati, e ce ne sono, ne cito uno per tutti, nell'82 allenatore Picchio De Sisti, Fiorentina da media inglese 1-0, 0-0, risultati stiracchiati alla fine di partite, insomma, abbastanza noiose, però poi ci hanno dovuto rubare lo scudetto all'ultima giornata. Ciao da Riccardo dallo stadio.
2: Allora Emi, so che devi andare via, quindi se vuoi dare una risposta rapida, sì, a questi messaggi e poi ti salutiamo.
6: No, allora Gagliardo magari, ma rimane sempre la stessa tematica, addirittura qui si cambia continente, quindi qualche dubbio ce l'ho. Quello che dice il signore dopo io lo capisco perfettamente, vorrei però chiedergli un esempio recente,
2: esatto,
6: perché il calcio è cambiato tantissimo, e anche nella mia carriera ho esempi di squadre che giocavano male, che facevano un calcio attendista e che portavano risultati. Si vede sempre meno, vince chi gioca, vince il Paris Saint Germain, vince il Manchester City, vince il Bayern Monaco, vince il Barcellona e non il Real Madrid, e quindi il calcio va in una direzione in cui è sempre più difficile fare un calcio speculativo e vincere, specie se non hai grandissimi giocatori.
1: Sì. Ma poi Emi, il signore cita De Sisti, che a parte De Sisti era un illuminato, e nell'83-84 fa un campionato mettendo Massaro col 5, giocando in un modo che non era neanche futuribile, perché nessuno se lo immaginava. Nell'81-82 fa delle grandi partite, ma anche delle partite più noiose, ma non erano tutte noiose, ma c'era due punti per la vittoria, cioè, il pareggio aveva il doppio del
2: valore,
1: c'era il passaggio all'indietro e la prendevano in mano.
6: Allegri si è presentato in conferenza stampa dicendo che le migliori difese vincono i campionati, e se tu oggi apri la classifica, quello che ti balza all'occhio è che l'Inter ha 86 gol, e quella che ne ha fatti di più dopo è 61 al Como, e non è la migliore difesa. È cambiato un po' il calcio.
2: Beh, certo,
6: no, io li capisco, cioè non sono così fanatico da dire non si può giocare così, però è il calcio che mi sta dicendo anche a me si va verso un'altra direzione.
2: Dobbiamo salutare Emiliano, sì, ciao, a prendere l'aereo. Ciao Emiliano, ovviamente ci ritroviamo settimana prossima, ti abbracciamo.
6: L'ennesimo.
2: Quanti ne pigli a settimana?
6: 3 o 4. Madonna. Sono tornato ieri.
2: Infatti mi sembra che tu ne prenda diversi. Vabbè, ti faranno la carta mille miglia e magari riesci a risparmiare qualcosa anche sui voli. Ciao Emi, un abbraccio. Allora, ovviamente siamo comunque quasi alla conclusione di questo Mercoledì Insieme, che come sempre ci vede protagonisti insieme soprattutto a Emiliano Viviano. A questo punto abbiamo tanti audio da ascoltare, chiaramente non saranno le stesse risposte che può dare Emiliano, ma noi ci mettiamo all'ascolto, ci mettiamo l'impegno e soprattutto ci mettiamo all'ascolto. Stefano, si può anche metterne 4-5 se vuoi in linea.
7: Buongiorno, allora io premetto che se rimane Baloli o viene un altro allenatore, a me mi sta benissimo, io mi fido di Paratic. Però mi viene da dire, se viene confermato Baloli, perché comunque ha fatto quello che ha fatto, l'obiettivo l'ha raggiunto, ci siamo potuti rendere conto di questo allenatore, nel bene o nel male. Però dico, se gli viene data, possiamo immaginare a pensare che gli venga data una squadra adeguata al suo tipo di gioco, possiamo provare a pensare che possa fare meglio di così? Oltretutto questa squadra non era sua, lui l'ha presa al volo, diciamo, giusto?
8: Senti Pietro come si sgara. Comunque, il discorso è uno, le chiacchiere stanno a zero. Se tu nelle ultime partite fatichi a vincere a Lecce, pareggi in casa col Verona, perdi con la Fiorentina, che la situazione sappiamo qual è quest'anno, eccetera eccetera, tu non ti meriti andare in Champions, punto. È inutile che ti agganci a una leggera spinta, era go, non era go, cioè è tutto inutile. Detto ciò, sì, abbiamo goduto tutti per la vittoria, però come dice giustamente Emiliano, cresciamo, sì, godiamo lì per lì, ma una goduria effimera e finisce lì, insomma.
9: Ma primo, inutile per gli apparatici, se volete confermare Vanoli potete nei goletti, inutile per apparatici. Secondo, la prima sconfitta sarebbe sulla creativa. E terzo, sarebbe un cordone ombelicale troppo pericoloso con l'anno scorso. Perché? Perché è come se la Fiorentina, dopo che Zoff la salvò nel 2004, avesse confermato Zoff, non aveva senso. Infatti poi ringraziarono Zoff, presero Prandelli e Corvino e ripartirono. Cioè, se no, mantieni un cordone ombelicale con la stagione pessima e fa malissimo, ma si dà qui.
10: Ciao a tutti, Alessio Avventurina. Ma io di Spallettone e mi è bastato quando ha fatto smettere almeno 2 anni prima il più grande giocatore italiano, cioè Francesco Totti. E poi anche quando giocavo a pallone, e insomma la famiglia Spalletti non è che sono dei primi della classe. Io mi ricordavo dei versi di suo fratello Avane, che lasciamo fare, vai.
11: Ragazzi, buongiorno. Ma io non riesco a capire l'indifferenza sulle parole di Marzio. Cioè, se viene confermato Vanoli, va bene Vanoli. Ma ragazzi, ma a Firenze si vuole competere o soltanto partecipare? Io sinceramente mi sono rotto di partecipare. Vorrei alzare almeno un trofeo, una Coppetta Italia, prima o poi. Mamma mia, che tristezza. Viola Forever da Perugia.
12: Buongiorno. Allora, Vanoli domani, venerdì sera, va applaudito per tutto quello che ha fatto, perché c'era una situazione pesante sui spogliatoio di classifica. Grazie, arrivederci. Poi un nome tipo Airola, tanto Sarri mi sa che non verrà. Perché se devo prendere grosso, allora mi tengo anche Vanoli. Fede, buongiorno.
2: Allora, un po' di voci, insomma, rispetto a quelle che sono state le nostre discussioni. Io volevo rispondere soprattutto a chi diceva che c'è indifferenza rispetto a quello che ha detto Di Marzio ieri. Non c'è indifferenza, abbiamo iniziato la trasmissione dicendo Di Marzio ha le sue fonti, che sono di altissimo livello, è il giornalista che ha trasformato una cosa normale in una spettacolarizzazione, in uno show da milioni di spettatori, quindi gli dobbiamo tanto anche a livello giornalistico per quanto riguarda il mercato, però ognuno ha le sue fonti e quello che mi sembra che lui riporti sia assolutamente logico, ovvero del Vanoli che può restare dopo incontri, super incontri, quello che dico io è, facendo anche cronaca di qualcosa che mastica tutti i giorni, e Di Marzio non mastica Fiorentina tutti i giorni, questo si può penso dire, certo. A 10 giorni esatti dalla scadenza della opzione di rinnovo del contratto di Vanoli, dei dubbi del fatto che questo aspettare sia dovuto al fatto che si sta cercando altro prima di eventualmente usiamo un termine forte nel senso che è brutto usare per una persona o per un professionista, però accontentarsi della permanenza di Vanoli mi sembra che sia una cosa lecita da riportare in quanto cronaca del mercato che viviamo noi tutti i giorni.
1: Ma vuoi dirla diversamente? Se erano convinti, anzi se era convinto Fabio Paratici, perché non l'ha ancora confermato ufficialmente e rinnovato il contratto, è evidente che non lo è. Su questo è incontrovertibile, no? Perché non c'è nulla che impedisce a Paratici di dire e di rifare il contratto, non solo di dire l'allenatore della Fiorentina per i prossimi 3 anni, ma di fargli un contratto. Se ancora non è stato fatto, ora non c'è più la testa nel carro armato, risolviamo i problemi, non ci sono più da 2 settimane. Beh, diciamo che psicologicamente non ci sono più da 3-4, ma da 2 è ufficiale, no? Da Fiorentina-Genoa 0-0, tristezza assoluta, se vogliamo. La mattina dopo lo convochi, bravo, sei stato bravo, ci hai portato, hai fatto quello che non ha mai fatto nessuno, ecco il contratto per i prossimi 3 anni. Tanto avranno parlato del futuro,
2: dai,
1: no?
2: Via,
1: di che
2: davvero
1: si parla, di cosa si parla,
2: ecco. Allora, sono pienamente d'accordo con te, sono le 11.57 e dobbiamo salutarci, ovviamente chi si compra torna domani mattina alle ore 10 puntuale, come sempre all'interno della lunga programmazione del palinsesto di Radio Firenze Viola. Per quanto riguarda Andrea, ci ritroviamo alle 18 di domenica, visto che la Fiorentina gioca venerdì, quindi programma ideale per domenica viola conseguente alle trasmissioni della domenica, quindi grazie ancora ad Andrea.
1: Grazie a voi.
2: E per quanto ci riguarda ci sentiamo stasera, anzi per quanto mi riguarda alle 8 insieme a Lorenzo Marucci e poi alle 9 sempre con Lorenzo Marucci per Extra Viola. Vi auguro un buon proseguimento di giornata con il nostro palinsesto, restate su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
13: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20
14: in compagnia di Anna
15: e Giulio Dini.
13: Scanner, tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Almanacco Viola, piccoli e grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario
16: 23 febbraio 1969. La Fiorentina, dopo il pareggio interno con il Cagliari, è ospite del Milan. È una sfida ad alta tensione che cresce con le dichiarazioni dei due allenatori. Alla fortuna, evocata da Pesaola, che bacia il Milan con l'autorete di Confiantini a Pisa, Rocco risponde: ma chi si crede di essere? Viene dalla Pampa argentina, si faccia gli affari suoi. Il petisto prova a smorzare i toni. Non mi credo proprio nessuno. Io sono un semplice allenatore che va per la sua strada, che non ha mai cercato polemiche con alcuno, che pensa solo di arrivare là dove potrà arrivare con le sue forze. Contento così, Rocco? Intanto Pesaola si prepara al rinnovo del contratto con la Fiorentina. Rogora è squalificato e sarà sostituito da Cencetti. Pirovano sta raggiungendo la migliore condizione, ma non ha ancora il ritmo partita. Pesaola si lamenta dell'assenza di Rogora, che avrebbe marcato Prati, ma ribadisce che contro il Milan i Viola punteranno alla vittoria. La Fiorentina è accompagnata da 5.000 tifosi sbarcati a Milano da due treni speciali, 25 pullman ed una moltitudine di automobili. È una giornata profondamente invernale, fredda, con pioggia e nebbia ed un terreno definito dai cronisti infame. La Fiorentina riprende al Milan il punto lasciato al Cagliari una settimana prima. Dopo una sfuriata iniziale dei rossoneri, il miglior gioco dei primi 45 minuti è stato proprio quello viola. Superchi ha corso il maggior pericolo al dodicesimo, quando, ingannato da un mancato intervento di Prati su cross di Rivera, non è riuscito ad arrivare sul pallone, ma, per sua fortuna, Cencetti è stato lesto e ha potuto liberare in extremis. Al 17esimo il portiere fiorentino si è salvato a pugni uniti, ma è stato Cudicini a sfoderare il più difficile intervento della giornata su una saetta di Maraschi al 14esimo. Rosato, infortunato, è stato sostituito da Trapattoni. Nella ripresa il Milan ha preso l'iniziativa e la superiorità rossonera si è pian piano accentuata con il passare dei minuti per trasformarsi in un forcing impetuoso. La resistenza della Fiorentina, sovrastata a metà campo e costretta a difendersi, è stata encomiabile. Ferrante, un colosso. Cencetti ha superato se stesso. Mancin, Brizzi e Superchi non hanno sbagliato niente e si è capito che solo un caso o una clamorosa prudezza avrebbero potuto sbloccare il risultato. Il presidente del Milan, Franco Carraro, dichiara: con una Fiorentina così non è certo un demerito pareggiare. Pesaro è contento, mentre lo è molto meno Baglini. Il secondo tempo è stato nettamente peggiore del primo. Il risultato ci sta bene, ma non è che abbiamo brillato. La Fiorentina può giocare meglio, molto meglio, non ci si deve accontentare di questo. Il Cagliari, con un gol di Riva, ha vinto contro l'Inter, ma la lotta per lo scudetto è ancora aperta. È lunga, molto.

0: su Radio Firenze Viola. Il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Sulle mani, direttore. Siamo pronti per cominciare con i tempi supplementari. Le 16 e 2 minuti.
2: Radio Firenze Viola.
4: Palla al centro.
2: L'approfondimento sulla viola.
5: I tempi supplementari.

0: I tempi supplementari, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi, Alessandro Di Nardo, in onda fino alle 17.
1: Davvero,
0: ciao Ale.
1: Ciao Nic- io finché non dici giù le mani, sto tutta la puntata con le mani su.
0: Sulle mani.
1: Sulle mani, anche spero che chi ci ascolta alla guida non alzerà le mani dal volante, però io finché non dici giù le mani tengo le mani su.
0: Vediamo
1: quanto resisto, secondo me resisto pochissimo.
0: Vai, vai.
1: Dopodiché, no, non ce la faccio già più.
0: Giù la mano sinistra.
1: Ok, va bene. Okay. Allora,
0: piano,
1: dopodiché
0: piano.
1: Questa la userò come dito accusatore,
0: okay,
1: verso chi non è collegato dal canale 92, lo potrà fare per seguirci. Mm-hmm. Dopodiché c'è, guarda, già abbassato, non ce la faccio più.
0: Vabbè, giù le mani, giù le mani, giù le mani, vai, vai.
1: Dopodiché ovviamente c'è la modalità DAB, sulle mani anche per la nostra pagina, il nostro sito web firenzeviola.it, e dopodiché anche per l'applicazione Radio Firenze Viola, ci potete ascoltare ovunque.
0: Sì,
1: i
0: sì.
1: numeri sono sempre gli stessi: 348 75 13 933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Vi risponderà la nostra,
0: non lo sai nemmeno?
1: No, ce l'ho. Anton Giansa, ovvero Sara Mastro Simone. Chi è Anton Giansa?
0: Me lo stavo chiedendo.
1: La domanda che ti vorresti fare potrebbe essere anche il titolo della puntata, tra l'altro. È un apicoltore pioniere delle tecniche di apicoltura moderne nel suo paese naturale, ovvero la Slovenia. Questo perché il 20 maggio è la giornata internazionale mondiale delle api. È una giornata che si celebra appunto ogni anno, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori e sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile.
0: A me sembrava di averla festeggiata poco tempo fa.
1: Invece no, mi sa che è già passato un anno. Pazzesco. Ma tu lo sai, ad esempio, caro Niccolò, penso che si siano collegati tutti per sapere questo,
0: certo,
1: che senza api la nostra società crollerebbe miseramente.
0: Certo.
1: Cioè, più di un terzo del cibo che produciamo è legato o direttamente o indirettamente, frutta, piante, ma anche allevamenti, all'impollinazione,
0: certo,
1: delle api. E quindi senza api rischiamo di collassare. Senza api non ci sarebbero nemmeno i tempi supplementari.
0: È come un cielo senza stelle.
1: Ti piacciono come insetti le api?
0: Le api no, perché fanno male, però se le lasci stare, dice la leggenda, non ti fanno male.
1: Anche
0: mi piace il miele, però molto.
1: Ti piace il miele, ti piacerà anche sapere che loro sono una società super organizzata. Ne parleremo,
0: sì,
1: con lo speciale a partire dalle 22 di Ludovico Mauro, che
0: certo,
1: è veramente in un alveare. Sarebbe bello un collegamento da un alveare con Ludovico Mauro, chiaramente vestito con tute anti-api, per parlarci appunto di questo. Salutiamo anche Ludovico.
0: Sì, tu sai, vero, che c'è il fuco, che sarebbe l'ape maschio, no? Quella,
1: sì, certo,
0: il fuco fico, tra l'altro, di B-Movie, mi sembra. Era il film quando ero bambino che mi piaceva tanto, insomma.
1: B-Movie. Certo, molto bello.
0: Vabbè, questo è molto interessante, però è l'introduzione di una trasmissione che non parlerà di api, bensì di calcio, in particolare di Fiorentina.
1: Ho sbagliato studio, allora.
0: Abbiamo in onda già un ascoltatore, sulla fiducia come sempre, Max da Quinto. Ciao Max.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Comincio a pensare, perdonami se ti interrompo subito, che la gente telefoni nella speranza che ci siano ancora Calamaie e Loreto.
1: E invece no,
0: vi freghiamo tutti.
2: Però guarda, mi aggancio comunque al discorso che era in discussione prima, no? Il discorso Vanoli, ovviamente.
0: Certo, non le api.
1: Okay.
2: Io volevo, semplicemente, no? Dopo un'annata così, indipendentemente dal valore di Vanoli, bravo, non bravo, gioista, non gioista, simpatico, non simpatico, io credo ci sia bisogno, siccome c'è bisogno di cambiare, bisogna cambiare tutto, mi spiego. A parte non ci voleva, cioè se tu prendi uno come Paratici lo fai per fare un saltino, quindi alla fine se fai tutta la squadra nuova il prossimo anno, direttore sportivo nuovo e tieni l'allenatore, comunque
0: certo,
2: rappresenta anche visivamente, io penso che la gente abbia bisogno anche di facce nuove, no? Perché alla prima sconfitta il prossimo anno i mugugni ci sono.
0: Ma hai tolto, cioè, le parole di bocca.
2: Cioè quando allora, secondo voi, quando successe il casino di Delio Rossi, gli Aic, la manata, poi sì, con Montella, no? Se l'anno dopo
0: se fosse rimasto gli Aic, dici? A parte che gli Aic,
2: no,
0: è rimasto,
2: nel senso, se l'anno successivo fosse cambiato tutto, va bene?
0: Sì.
2: Giocatori, perché arrivò direttore sportivo nuovo, giocatori tutti nuovi.
0: Sì, ma infatti cambiò tutto più o meno, no?
2: Ecco, cioè è chiaro che se fosse rimasto Delio Rossi, cioè è chiaro che probabilmente con la squadra di Montella non avrebbe fatto male nemmeno Delio Rossi, però è chiaro che alla prima sconfitta sarebbe successo il casino, ora poi estremizzato, è chiaro che non era possibile tenere Delio Rossi, può allontanare.
0: Sì, sai, la mia sensazione è che quest'anno le responsabilità ce l'abbiano più che altri giocatori.
2: Sì, però capito, roba. Lui rappresenta nel bene o nel male un cordone ombelicale con l'anno scorso che deve essere cancellato, ma indipendentemente dalla sua bravura, perché ripeto, se te cambi tutto ma tieni l'allenatore che comunque ha rappresentato la salvezza,
0: sì,
2: se ti va bene sei bravo, ma se ti va dopo due pareggi cominciano mugugni anche per lui, capito?
0: Però sai, questo è l'allenatore che ti ci ha tolto, no, dalla salvezza, dalla zona salvezza, non ti ci ha portato, quindi ci sarà un significato diverso che uno può attribuire a Vanoli. Io non è che voglio difenderlo a priori, però
2: no.
0: Lui ha lavorato in delle condizioni pietose e ti aggiungo anche questo: non comprendo chi idolatra Palladino l'anno scorso per aver cioè nonostante non abbia portato il famoso bel gioco, ma comunque i 65 punti sì, e quest'anno però viene attaccato Vanoli perché a parità di non bel gioco cioè, ti ha comunque portato alla salvezza. Io non, cioè, il parallelismo secondo me regge.
2: Però vedi, io poi nel senso, ti ripeto, il prossimo anno che tieni Vanoli? Allora, a parte il fatto che ti ho detto ai primi pareggi, alle prime prestazioni non buone iniziano i mugugni, lui chiaramente poi non è uno che in conferenza stampa, cioè lui avrà anche salvato la Fiorentina, però gli ho sentito dire delle cose in conferenza stampa che erano, cioè praticamente lui vedeva altre partite, no?
0: Vanoli, sì, vabbè, ma anche Palladino vedeva altre partite quando andavano male. Io temo che
1: niente,
0: sia una cosa,
1: ce l'ha con Palladino.
0: Ma perché che secondo me alla fine ogni allenatore vede un'altra partita, perdonami Max, per difendere il proprio lavoro, ogni allenatore dirà sempre no, ma questo io l'ho visto così e questo l'ho visto cos'ha, quindi fa poco testo, capito? Non è una cosa di Vanoli.
2: Io credo che quando fai delle annate di questo tipo e devi tagliare la testa al toro,
1: va tagliato tutto,
2: facce nuove, sì.
0: Okay.
2: E anche solo rivedere una solita faccia, ora non è un fatto, cioè anche rivedere una delle facce ha rappresentato un anno tremendo.
1: Sì, sì, magari ti rimanda a sensazioni che vuoi dimenticare.
0: Va bene.
2: Cioè,
0: Max, grazie,
1: capito,
0: per l'intervento.
1: Grazie,
2: io credo la gente ce l'abbia un Vanoli. Okay.
0: No, dubbio. No, grazie per l'intervento, Max. Hai anticipato il tema della nostra trasmissione, che è Vanoli sì,
1: le
0: o Vanoli no?
1: Ah, questa sì. L'ho già sentita da qualche parte.
0: La trasmissione della freschezza. Questa,
1: sì,
0: devo dire. Però non ci si può nemmeno esimere dal parlare di Vanoli a 3 giorni dalla vittoria contro la Juventus e 2 dalla gara contro l'Atalanta. Io ripeto quello che ho detto prima e cercherò di dirlo anche meglio. Siccome Vanoli viene attaccato per il non gioco che avrebbe trasmesso a questa squadra, ma ha comunque portato la barca in porto, non comprendo perché invece sia stato idolatrato l'anno scorso Palladino, che non avendo fatto giocare a calcio la Fiorentina, penso che siamo tutti d'accordo, ha comunque portato in dote sti benedetti 65 punti. Cioè, mettiamoci
1: sì,
0: d'accordo.
1: Non lo so, Niccolò. Allora, intanto ci vorrebbe una seduta di psicanalisi per capire anche il rapporto tra Niccolò Santi e Raffaele Palladino. No?
0: Penso sia lo stesso fra Alessandro Di Nardo e Moise Kean.
1: No, ti direbbe un buon terapeuta o una buona terapeuta se vedi anche Raffaele Palladino in questa stanza, perché sai, ci sono delle ossessioni che ti portano a proiettare magari.
0: Ti vedo
1: una
0: un po'
1: sedia. No, mi sembra insomma parlare di cose che non c'entra in questo momento Raffaele Palladino, e tra l'altro insomma abbiamo sentito, ha parlato anche recentemente.
0: Non c'entrano in questo momento, venerdì giochi con Palladino,
1: sì,
0: è stato l'allenatore dell'anno scorso.
1: Niccolò, stai lontano dalla panchina, ti metti dietro la panchina dell'Atalanta per tirare pomodori?
0: No, però io aspetto che tu chieda scusa a Moise Kean nel momento che tornerà in campo e farà anche
1: ma
0: quello.
1: Ma guarda, lo aspetto anch'io in campo, prima o poi succederà. Dopodiché, vabbè, togliamo Palladino, che è un pungolo che ci mette sempre Niccolò in tutte le conversazioni.
0: Ma poi vincerà anche lui, dai.
1: Ma magari sì, probabilmente, forse anche prima della Fiorentina.
0: Chissà perché Percassi lo vuole assicurare, non comprendo.
1: Ma che t'ha fatto?
0: Pazzesco.
1: Dici una volta per tutti che t'ha fatto Raffaele Palladino.
0: Palladino?
1: Sì.
0: Mi ha portato 65 punti, meglio di così.
1: A me,
0: che
1: sai
0: poteva
1: benissimo,
0: fare?
1: Non è uno dei miei allenatori preferiti, però diciamo che quando vado a discutere da benzinaio sul prezzo della benzina che sale, non ci metto che è colpa di Palladino.
0: No, ci mette che è colpa di Kean.
1: No, non ci metto nemmeno che è colpa di Kean, ci metto che è colpa di quello che sta succedendo.
0: Ma al di là delle nostre fittonate, cosa volevi dire?
1: No, volevo dire semplicemente cosa ti ha fatto, cosa c'entra Palladino in questo
0: discorso? La tua riflessione era questa.
1: Sì.
0: Ma come, cosa c'entra? Sto parlando di un parallelismo fra l'allenatore dell'anno scorso e quello di quest'anno. Cioè, siamo d'accordo
1: pescato
0: che negli ultimi anni
1: apposta per
0: a parità di non gioco E questo stavo dicendo.
1: Perché ma guarda, io non andrò a rimpiangere quello che è successo l'anno scorso con Raffaele Palladino. Dico che questo momento è un po'... non so, mi viene da dire un po' tirato così per i capelli il paragone Palladino-Vanoli.
0: Ma no, perché però... se tu chiedi alle persone, ma perché Vanoli no? Perché non ha dato un gioco a questa Fiorentina? Ho capito, ma in condizioni pietose si può dire?
1: Magari sono le stesse persone che non volevano Palladino, perché tu dici, sì, in questo momento è rimpianto. Però ti ricordi all'ultima in casa cosa successe l'anno scorso Fiorentina-Bologna?
0: La curva Fiesole, certo. Sì, io mi ricordo anche i sondaggi del nostro sito.
1: Certo,
0: mi ricordo
1: ragazzi,
0: anche tutti scagliati contro Pradè e però Palladino poveretto.
1: Quello che è passato è quella una delle cose più fastidiose nel mondo del calcio e non solo. Quello che è passato poi è passato, te lo dimentichi e sembra sempre più bello. Però ti devi ricordare nel momento esatto.
0: A me non sembra più bello assolutamente.
1: No, per qualcuno magari lo è. Poi ti devi dimenticare come stavi nel momento esatto del presente. Dopodiché va bene.
0: Stavo decisamente
1: anche,
0: meglio.
1: Sono anche abbastanza d'accordo con Max. Da
0: una realtà molto più virtuosa di quella attuale era l'anno scorso la Fiorentina.
1: Ma sì, cioè, aveva più punti.
0: Aveva dei giocatori.
1: Sì, cioè, vabbè, insomma.
0: Ma guarda, siamo d'accordo che il centrocampo era più forte l'anno scorso. Siamo d'accordo che Ken era un attaccante, che sì, De Gea era un portiere.
1: Allora, qual è la differenza tra quest'anno e l'anno scorso? Di giocatori.
0: Cataldi, il centrocampo.
1: Cataldi ti porta una differenza di 30 punti.
0: Ah
1: Cataldi
0: no,
1: è
0: secondo me sì, ma è l'inizio anno che lo dico,
1: punti. Cataldi
0: no, te stai estremizzando il concetto. No, Cataldi mi porta sicurezza a un centrocampo disastroso quest'anno.
1: Però Danilo Cataldi è un ottimo centrocampista. Un ottimo centrocampista, lo ripeto un'altra volta. Un ottimo centrocampista.
0: Adli?
1: Non mi sembra. Ma non ti dico che era. Che è più forte questa Fiorentina. Dico che secondo me c'è altro oltre alla differenza di calciatori, perché più o meno la squadra è quella.
0: Ma secondo me no. Cioè, più o meno. Il centrocampo l'hai smantellato.
1: Il centrocampo l'hai smantellato, la punta io la considero che c'è, poi se non rende come l'anno scorso, comunque è lo stesso
0: è stato
1: personaggio,
0: fuori mezza stagione è stato fuori per infortunio mezza stagione,
1: cioè è investito anche, non mi sembra che ci siano state barricate o fumogenate pazzesche per citare Dimitri Conti per gli addi di Adli e Cataldi, anche se qualcuno l'aveva già capito che potevano essere giocatori importanti. Poi sappiamo che è successo con Edoardo Bove, ma Bove l'anno scorso ce l'ha avuto per 3 mesi, quindi la differenza devi fare magari con la Fiorentina,
0: sì,
1: che ha finito quel
0: famoso campionato. 8 vittorie consecutive, c'erano lui,
1: certo.
0: C'era Adli, c'era,
1: che abbiamo
0: insomma.
1: Capito che erano 8 vittorie, che c'entrava un poco però, no?
0: Ah, cavoli.
1: Ah, sì,
0: complimenti per questo slancio di realismo.
1: Questo ci siamo arrivati subito. Guarda, ci chiedono anche nessuna nuova news croccante sull'allenatore. Croccante non c'è nulla.
0: Ah, no, news nemmeno, per cui. Però c'è Marco Dal Poggetto in nostra compagnia. Eccolo.
1: Ciao.
3: Ciao, buonasera. Io insisto sempre sulla scissione della società. Perché pronto?
0: Sì, sì, ma perché tu hai notizie in questo senso oppure te lo auspichi?
3: Non è che perché
0: cioè, lo auspichi.
3: Già tutto fatto apposta in senso, l'allenatore ancora non c'è, quella cosa è pronto?
0: Ti sentiamo,
1: sentiamo.
0: Tranquillo.
3: No, non c'è l'allenatore, non sanno cosa fare, Parati dice ci vuole una società seria. C'è tante cose che poi con Misson si è più fatto vedere, insomma.
0: Okay.
3: È una speranza mia, però potrebbe essere anche una possibilità.
0: Ma può darsi. Intanto Marco, grazie per l'intervento. È una possibilità rispetto alla quale noi non abbiamo notizie, però ci possono essere degli indizi, no? Come avevamo detto qualche settimana fa, il fatto che la Fiorentina voglia partecipare al finanziamento dello stadio, che nel caso potrebbe essere anche l'ultimo tassello per questo benedetto closing. Però con chi? Quando? Perché? Chi ha in mano notizie? Noi lo accogliamo.
1: Le famose 5W del giornalismo.
0: Appunto.
1: No? Why, when, where, what?
0: Weibo.
1: No, che vuol dire Weibo?
0: No,
1: dai.
0: Mi sembrava. Vabbè, senti, ti leggo qualche messaggio.
1: Sì,
0: eh?
1: Dai, facciamolo.
0: Sei d'accordo?
1: Sì.
0: Allora, Walter Mantignano, cos'è il cognome? No, penso sia la località Mantignano. E dov'è Mantignano?
1: Mantignano è vicino a Ugnano.
0: Ah, e dov'è Ugnano?
1: Vicino
0: a Mantignano. Ci scrive, per il modo come mi piace, ok, questo sarebbe il nostro sondaggio di oggi, chi vorresti in panchina l'anno prossimo? Che come vedi noi non lo sapevamo, però l'abbiamo centrato.
1: Ma pazzesco.
0: Ci sono 4 immagini, quella di Sarri, quella di Grosso, quella di Vanoli e quella di De Rossi. Ti faccio notare che quella di Sarri è enorme. È
1: ragazzi, ancora no, scherzo, di nuovo.
0: Scherzo, scherzo,
1: ancora
0: scherzo.
1: Di nuovo questi sondaggi faziosi.
0: No, scherzo, scherzo, non è vero che è
1: faziosi.
0: Enorme.
1: Mi sembra che li faccia il parente di Sarri.
0: No, insomma, l'ascoltatore Walter ci scrive: per il modo come mi piace il calcio a me, sono per uno spagnolo tipo Fabregas.
1: Che non c'è nel
0: che non c'è.
1: E non ci sarà, perché
0: penso di no.
1: Cesc Fabregas non credo possa venire a Firenze nel futuro prossimo.
0: Dice uno che faccia giocare bene la squadra anche con giocatori per lo più sconosciuti. Poi ci scrive anche Stefano da a parte Angela, grande Alessandro, sono d'accordo con te su Niccolò e Palladino. Poi,
1: no, ma io sono curioso veramente di indagare il rapporto perverso che c'è fra voi.
0: Allora,
1: due
0: perverso,
1: ci sarà una stretta di mano?
0: Calma,
1: no,
0: calma.
1: No, perverso a livello mediatico.
0: Fammi leggere Stefano.
1: Ma gliela dai la mano se ti porge la mano Palladino? Oppure secondo
0: io,
1: te
0: certo.
1: Ti farebbe uno di quei giochini tipo ehi.
0: Lui farebbe lo shampoo, sai?
1: Esatto, esatto. Pollo, com'è che facevi te per far finta di dar la mano e poi
0: pollo, pollo è
1: medusa,
0: roba da boomer.
1: Medusa.
0: E te sai cosa sei, millennial?
1: Ancora in questa discussione.
0: Sì, perché queste cose si facevano.
1: Sì, sono millennial, però c'era anche lo schema: fai finta di dar la mano e poi fai pollo. Vabbè.
0: Ok, poi c'è Stefano dalla splendida Pistoia che dice: ciao Niccolò, ti ricordo che l'anno scorso è stato contestato più volte.
1: Ma infatti,
0: questo ancora Palladino.
1: Ma infatti.
0: È stato contestato. Ma ragazzi, è stato contestato Palladino, la dirigenza, c'è stata una contestazione generale,
1: sì.
0: Peraltro contro il Bologna, perché prima in realtà Palladino non è stato contestato.
1: Ma insomma,
0: via. Io mi ricordo.
1: Se intendi contestazione come presa di posizione forte da parte della curva, no. Però c'eravamo in radio, no? Leggevamo i commenti su Raffaele Palladino.
0: La verità è che da quando si è dimesso, quando ha fatto quel giochino, è stato idolatrato, è diventato praticamente, sai, cioè, emergency, no? Oddio, Palladino,
1: purtroppo,
0: poverino.
1: Purtroppo c'è già San Raffaele, che è anche un ospedale.
0: È diventato
1: potrebbe...
0: un martire, ok?
1: Sì.
0: Senza esserlo, naturalmente, questo spoiler.
1: No, certo.
0: Quindi, e poi appunto adesso l'Atalanta se ne stanno accorgendo, voglio dire.
1: Mamma mia, guarda, io c'è un livore nelle parole di Palladino che vorrei veramente indagare.
0: Poi c'è Yuri. C'è Yuri che scrive: importantissime le tifose del Brentford, sulle mani.
1: Che vuol dire? No, scusami.
0: Beh, questo è il messaggio.
1: No, che ha detto?
0: Importantissime le tifose del Brentford.
1: Ah, forse ha visto qualche
0: resoconto
1: social.
0: È legato alla tua cosa iniziale?
1: Ah, certo, perché
0: sai.
1: Ma potrebbe esserlo, sì. Potrebbe
0: ti
1: essere.
0: Ti ricordi
1: potrebbe.
0: Che cosa hai detto all'inizio trasmissione?
1: Certo, beh, fino a questo punto ci arrivo. Sì, parlavamo delle api.
0: Quindi c'entra con queste.
1: Assolutamente c'entra. Tra l'altro, mi dai un grande assist.
0: No,
1: sì,
0: per dire che
1: un grande assist. Ma per celebrare i Gunners, che sono tornati a vincere
0: cioè,
1: un trofeo. Anzi, la Premier League dopo 22 anni, era il 2004, era l'Arsenal degli invincibili, c'era Wenger, c'era in campo ovviamente Henry, c'era Vieira, stavolta c'è Mikel Arteta in panchina, c'è Bukayo Saka, c'è Declan Rice, c'è soprattutto Riccardo Calafiori, giocatore fondamentale per questa vittoria.
0: C'è Afrojack.
1: C'è Gabriel Jesus,
0: Martinelli.
1: No, Martinelli per te era Afrojack.
0: No, okay. Identico.
1: Non ho ben presente Afrojack, evidentemente. Questo per dirti che ieri l'Arsenal ha festeggiato in ciabatte, perché col pareggio al Vitality Stadium tra Bournemouth e Manchester City, i Citizen hanno ceduto appunto lo scettro d'Inghilterra all'Arsenal. Ho visto una grande festa, ho visto anche video di tifosi dell'Arsenal fuori dall'Emirates Stadium alle 5 del mattino, che incontravano calciatori che erano ancora in festa, si suol dire. Quindi
0: sì.
1: C'era Martinelli per l'appunto, c'era Calafiori con gli occhiali da after, insomma si sono divertiti parecchio. Facciamo anche le congratulazioni all'Arsenal. C'è un po' di Fiorentina in quell'Arsenal.
0: Ah sì?
1: Lo ricordi Norgard?
0: Certo, come scordarsi.
1: E chi se lo scorda?
0: Irreprensibile Norgard.
1: Non è stato centrale, ma è uno dei giocatori che fa parte della rosa dei Gunners, che ha vinto la Premier League dopo oltre 20 anni.
0: E chissà che magari non riescano ad alzare anche la Coppa delle Grandi Orecchie.
1: E chi lo sa.
0: L'augurio
1: secondo
0: c'è.
1: Me no.
0: Io ricordo peraltro una grande intervista di Norgard, cioè rilasciata da Norgard al nostro Giacomo Galassi, al sito, qualche anno fa ormai, ovviamente, perché Norgard è roba del pre-Covid.
1: 2018-19, se non sbaglio, la sua annata a Firenze.
0: Eh sì, insomma così. Va bene, fiato alle trombe, ascoltiamoci qualche
1: Vai.
0: Offesa.
4: Allora chiacchierate soltanto voi due, basta.
0: Ecco appunto. Non lo so perché.
1: Dire,
0: boh, non lo so però.
1: Siamo in trasmissione noi due. Se io non chiacchiero e te non chiacchieri, proviamo però. Che succede?
0: È poco radiofonico, dici.
1: Proviamo? No.
0: Ed è tremendo, no?
1: È
0: non
1: abbastanza
0: funziona.
1: È difficile, quindi. Secondo me ci potete chiamare 055 77 111 71.
0: Andiamo con un altro messaggio vocale, vai.
5: Buon pomeriggio, ragazzi. Io non sono mai stato un estimatore di Parisi. Sempre considerato un giocatore non potesse fare il difensore soprattutto, e infatti nei 3 anni ha giocato pochissimo. Poi Vanoli ha trovato il ruolo da esterno alto e sta facendo bene, però ha giocato un paio di partite, poi si è rotto, è rientrato, quante ne ha giocate? Si è rotto, cioè a questo punto è un problema fisico, mi sembra. Quante partite ha giocato? Lo potete verificare, grazie.
1: Ora Niccolò, non so se ho assunto per sbaglio qualche allucinogeno.
0: Ma scusa,
1: però non è la domanda che l'ottimo Giovanni che abbracciamo ci ha fatto ieri.
0: Secondo me è la stessa, sì.
1: Stiamo vivendo come quel film famoso, Il giorno della marmotta.
0: Secondo me però gli avevamo anche detto che avremmo fatto questa analisi.
1: Poi che hai fatto?
0: Io
1: allora
0: no.
1: L'ho fatta, ma il cane mi ha mangiato l'analisi.
0: Guarda, mi sa che è lo stesso cane che ha mangiato la mia, perché non l'ho fatta. Vabbè, guarda, voglio essere sincero, non l'ho proprio fatta.
1: No, ma ieri avevamo fatto il conteggio delle partite che ha giocato come esterno alto, le puoi vedere su Transfermarkt.
0: Se la richiesta, fatto... sì, se la richiesta è quella, è facile. Non appena ci assiste Transfermarkt. Allora, quelle di Parigi sono quest'anno, almeno in Serie A, 23 presenze. Accidenti alla pubblicità, ovviamente.
1: No, dai. Campiamo anche grazie alla pubblicità. Infatti, è un autogol clamoroso.
0: No, ma quella di Transfermarkt, non la nostra. Ma che ci mancherebbe altro?
1: La nostra è gratificata.
0: Allora, sì, da ala destra ha giocato. Guarda, te lo faccio adesso il conto in diretta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partite. Quindi, diciamo la maggior parte, più o meno.
1: Sì, poi, avrà avuto diversi problemi fisici da marzo in poi con l'edema osseo che gli ha fatto saltare sostanzialmente più di un mese di campionato. E poi in mezzo c'era anche qualche impegno di Conference League. In questo momento sappiamo che il suo ritorno è schedulato forse a ottobre. Chi lo sa, insomma,
0: in autunno
1: male.
0: C'è una sfilza di partite in cui lui è stato in panchina inizio stagione, quindi quello vizia un po' il conto. E poi ovviamente c'è la Conference League, dove risulta abbia giocato soltanto una volta da ala destra, contro gli Jagiellonia, quei 22 minuti che ha fatto in Polonia, insomma in trasferta, e l'ha giocato appunto come esterno d'attacco a destra. Andiamo con un altro messaggio vocale.
1: Vai.
6: Buon pomeriggio, Alessandro, è inutile, tu batti contro un muro con Santi, perché tanto c'ha la sua teoria, che è anche quella che diceva oggi quel piccinetta alle radio.
0: Grande.
6: Che la preparazione non c'entra niente sulla stagione negativa della Fiorentina. No, non c'entra nulla la preparazione. No, l'hanno detto tutti i vostri ospiti in tutte le lingue, l'ha detto anche Vanoli tra le righe, che ha dovuto rifare, diciamo, un richiamino alla preparazione, e la preparazione per loro non c'entrava nulla, capito? Ma di che si ragiona, Ale della Val di Sieve?
0: Ma non è vero, io non ho detto che non c'entra nulla la preparazione fisica. Quello è un fattore che tra gli altri, insieme agli altri, ha condizionato in negativo la stagione della Fiorentina. Penso però anche che non sia l'unico. Segoretti ha detto che c'era un clima di arroganza al Viola Park e che c'è stato per diversi mesi. Allora forse dobbiamo credere al direttore tecnico, insomma, della Fiorentina, anche se è ancora la sua carica ufficiale di direttore sportivo. Ma insomma, il dirigente, uno dei dirigenti più importanti del club, ti viene a dire che per mesi c'è stato

0: A me no.
1: A me piace proprio di per sé il colore arancione, anche perché
0: io non lo sopporto, insomma, l'arancione.
1: Porta una grandissima squadra, non solo l'olandese, ma l'olandesino, ovvero la Pistoiese, che salutiamo per tutto quello che fa. Però anche con il viola, secondo me il viola e arancione sono due colori che ci stanno bene insieme.
0: Ah, l'abbinata viola arancione.
1: Sì, i Phoenix Suns, ad esempio, hanno il viola e l'arancione come maglia, quindi.
0: L'Anderlecht?
1: L'Anderlecht viola e bianco.
0: Viola e bianco.
1: Viola, comunque più viola. No. Viola e arancione. Faccio fatica a farmi venire in mente una squadra. Perché c'è il Novoli, ad esempio, che è arancio-blu. Salutiamo anche i calciatori del Novoli Calcio.
0: Secondo me bisogna andare al basket per l'arancio.
1: Eh sì, te l'ho detto. I Phoenix Suns sono una squadra di Phoenix, per l'appunto, NBA, e sono arancio-viola.
0: Solo basket, perché poi non mi viene in mente. Almeno nel calcio non mi viene in mente. Poi
1: no,
0: magari
1: ma anche
0: a livelli
1: se pensi
0: più
1: al viola, ci sono poche squadre che
0: indossano
1: il viola. L'Anderlecht, il Tolosa, il Bordeaux, anche se per l'appunto è una tonalità di viola un po' diverso.
0: Però
1: poi
0: ditecelo
1: voi,
0: c'è un'altra squadra e quindi ti colgo in fallo.
1: Ovvero?
0: È la squadra dalla quale la Fiorentina ha preso il colore viola.
1: Però magari qualcuno al 3487593933 ci dice altre squadre che sono vestite di viola.
0: Massimiliano ci ricorda che il Pune era arancio-viola.
1: Il Pune, sì.
0: Ti ricorderai che la Fiorentina era archiviata. Era come
1: affiliata.
0: Si dice affiliata. Giusto, al Pune, che era appunto viola arancio, sì. Mi ricordo l'allenatore era Franco Colombo, no?
1: Sì, sì, quando il mercato di punta poteva essere quello indiano, è durato pochissimo questa.
0: Penso 2015, un anno
1: questa
0: solo.
1: Questa allucinazione, ma mi ricordo che in India ci andarono a giocare ad esempio Nesta e se non sbaglio anche Materazzi, Trezeguet, insomma diversi giocatori andarono a giocare nel campionato indiano, se qualcuno ha alcuni highlights del campionato indiano ce li può girare.
0: Poi Yuri ci scrive l'Ostia Mare e la Boreale.
1: È vero, l'Ostia Mare, la squadra di Daniele De Rossi, che ha festeggiato la promozione qualche giorno fa. È bianco-viola se non sbaglio.
0: Poi ci scrive Adolfo, dice: Alessandro, vuoi sapere perché Palladino è antipatico a me? Te lo dico, un arrogantello sopravvalutato, egocentrico ed ego riferito.
1: Ma va benissimo.
0: Amen.
1: Va benissimo.
0: Amen,
1: ma quando si cerca di insomma ricondurre tutti i mali di questo mondo a Raffaele Palladino, io alzo le mani.
0: Ma
1: poi a me non piaceva come allenatore, non piace tantissimo come allenatore. Credo che sia maturato tanto in questo anno a Bergamo, quindi ho visto anche il percorso in Champions, certo finito con una debacle, però contro una squadra contro cui molto difficile giocare come il Bayern Monaco di quest'anno. Però insomma io ho visto con un certo trasporto, non lo nego, il ritorno contro il Borussia Dortmund, l'impresa, perché secondo me si tratta di impresa fatta dalla squadra di Raffaele Palladino contro i tedeschi.
0: Ti trovo curiosamente diplomatico.
1: Perché?
0: Emergency proprio.
1: Ma no.
0: Sì.
1: Io provo. Se te fai l'incendiario, io devo fare il pompiere.
0: Parliamo di Ken, vai, che ci scambiamo i ruoli.
1: Di Ken, assolutamente niente da dire. È ancora fuori, si sta allenando a parte, vedremo se rientrerà.
0: Ci scrive maglia viola, che il Sud Tirolo ha avuto la seconda o terza maglia viola.
1: Vabbè, ma la seconda o terza maglia non fa testo, perché anche il Real Madrid aveva la maglia viola per diverse stagioni. Il Sud Tirolo è bianco-rosso e tra l'altro si gioca il play-out contro il Bari, andata 0-0 al San Nicola, per quanto riguarda appunto l'ultima squadra che retrocederà in Serie C, oltre ovviamente purtroppo al mio Pescara.
0: Lo so, non volevo toccare l'argomento perché so che è un tasto dolente. Poi Carlo, anche il Valladolid bianco-viola
1: asserisce. È vero, squadra di Ronaldo, eh?
0: Ah, il Real Madrid ha avuto la maglia viola, sì. L'avevi detto?
1: Piccolo. Ora siamo tipo
0: io sto leggendo sto facendo troppe cose.
1: Ti dico che il Real Madrid ha avuto per tanti anni la famosa finale di Cardiff, il Real Madrid contro la Juventus la gioca con la maglia viola.
0: Ah, il Real Madrid anche ce l'ha.
1: È vero, è il Real Madrid. Sì. Se ci fai caso anche il Real Madrid ha la maglia viola.
0: Senti, tra poco un altro messaggio vocale, così lo commentiamo, sì. Ce l'abbiamo? Sentiamo, vai.
2: Ragazzi, sono Guido. Difficile cambiare totalmente il parco giocatori perché è una spesa impossibile e anche logisticamente inaffrontabile. La cosa più semplice è cambiare allenatore, perché si può vedere con un cambio di gioco, di metodi, eccetera, se chi resta riesce a rendere meglio. Pensando anche che peggio di quest'anno nessuno dei facenti parte del parco giocatori può fare peggio.
0: Sì, certo, questo non c'è dubbio. Però io, diciamo, ero parzialmente d'accordo con il primo ascoltatore, perché il prossimo anno per lo più devi fare piazza pulita, proprio perché si era innescato un meccanismo di tossicità nello spogliatoio che che a mio avviso con uno schiocco di dita può ripresentarsi. C'è questo rischio, cioè tanti giocatori di quest'anno

0: No, non possono più rimanere alla Fiorentina, dal mio modestissimo punto di vista. Poi appunto ognuno ha la sua opinione. Allora andiamo in pausa, un po' di pubblicità, poi torniamo, parliamo di Moise Kean, parliamo di Riccardo Sottil, di Pietro Comuzzo e di Max Allegri.
1: Vai.

0: Radio Firenze Viola.
1: Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Viola Amore Mio, il futuro non solo di Vanoli ma anche quello di tanti calciatori, tanti big, da Dodò a Gosens a Ken. Ne parleremo qui nel corso delle nostre due ore insieme. Nel frattempo, tra due giorni, l'ultima di campionato al Franchi contro l'Atalanta, e c'è grande curiosità sull'atteggiamento del pubblico, probabile una contestazione nei confronti dei calciatori e anche della società. 348 753 933, ricordo subito il numero per intervenire con i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo come sempre le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Linee aperte, linee libere, dunque aspettiamo la vostra voce attraverso le chiamate in diretta. Saluto anche Luciana Magistrato. Ciao
3: Lorenzo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E ripartiamo ancora dal tema allenatore, perché continua ad essere abbastanza nebulosa la questione, dalla possibile conferma di Vanoli, perché comunque c'è chi sostiene che possa davvero arrivare la conferma per l'attuale allenatore della Fiorentina, ai soliti nomi che circolano, che vengono accostati alla panchina della Fiorentina, da Grosso a De Rossi, senza dimenticare le possibilità che arriverebbero dall'estero con Iraola e anche Glasner. Ma tuo punto di vista?
3: Guarda, allora, è una stagione in cui la Fiorentina vuole gettare le basi per risalire assolutamente dopo quest'annata disastrosa, e ci vuole un allenatore, secondo me, che sappia farlo e sappia aprire un ciclo, di cui si fida anche, insomma, la dirigenza, perché bisogna essere sullo stesso mood, chiamiamolo
2: la
3: così, insomma, le idee. Esatto, sì. Le idee devono collimare, altrimenti è inutile. Stiamo vedendo tanti allenatori che prendono come giustificazione questo, no? Per dirsi addio, perché magari hanno bisogno di altre esperienze. Quello che sta accadendo a Napoli, sta accadendo nella Lazio, idee quindi diverse che portano a un addio. Nella Fiorentina non abbiamo ancora capito quali sono queste idee, no? della proprietà, perché sì. Vanoli le sue in parte le ha già espresse, cioè vuole una Fiorentina di livello, una Fiorentina che non sia quella di quest'anno, perché c'è stata troppa sofferenza, quindi vuole anche una formazione più a suo come si dice, che lo rispecchi di più, che rispecchi di più i suoi principi di gioco, il suo modo di giocare e di comportarsi, e quindi si metteranno a tavolino. Ora vediamo se in questi due ultimi giorni che mancano alla partita con l'Atalanta oppure dopo. Di sicuro però devono parlare di che Fiorentina vogliono, cioè di che Fiorentina vuole Paratici, perché per quanto abbia detto una Fiorentina internazionale, una Fiorentina è bella come è bella Firenze e deve rispecchiare quindi la bellezza di Firenze eccetera, però poi nel concreto non abbiamo capito, no? Anche perché quello è stato appena arrivato, quindi erano anche parole, idee che lui aveva, ma che poi si sono scontrati anche con la realtà che lui ha trovato qui, no? Una sofferenza forse anche eccessiva, e deve capire Paratici stesso insieme agli altri dirigenti, perché poi da soli non si va da nessuna parte. Bisogna capire se Vanoli è la persona giusta per ripartire, cioè se in questa sofferenza.
2: Queste sono tutte considerazioni.
3: Vanoli è stato bravissimo,
2: condivisibili,
3: ma
2: perché in tanti si chiedono se effettivamente possa essere l'uomo giusto, esatto, per le ambizioni della Fiorentina. Però in questo momento, ad oggi, ora che sono le 12:11, secondo il tuo borsino, Vanoli quante chance ha in percentuale di rimanere alla guida della Fiorentina nella prossima stagione?
3: Allora, secondo me, se avessero voluto tenerlo, probabilmente gli avrebbero già detto di voler sfruttare, esercitare l'opzione, no? Sì. Invece questa opzione sta diventando per loro un momento di traccheggiamento. Allora, quando tu traccheggi, mi insegni che evidentemente non
2: ci
3: hai
2: sono altre idee, non sei totalmente
3: convinto. Ecco, poi Grosso veramente sembrava già una cosa fatta, quindi chissà, magari aspettano che Grosso si liberi dalla, dal Sassuolo, perché comunque se tu vai a prendere un allenatore di un'altra società, sì, è ovvio che devi
2: oppure,
3: prima aspettare, no?
2: Oppure, come dicevamo anche ieri, insomma, in questi giorni, magari ha un asso nella manica, Paratici, ha un tecnico di cui non si è mai parlato, del quale certo, lecito attendersi un sì o un no nelle prossime ore.
3: Sì,
2: ecco,
3: ma magari sono allenatori che sono impegnati con un'altra società,
2: sì, sì,
3: per
2: certo,
3: quello stanno
2: certo,
3: aspettando,
2: certo,
3: no?
2: Certo.
3: Di che finiscano un po' tutti i campionati. Quindi sono ore un po' decisive, ma io credo che chi millanta di sapere quale sarà chi sarà l'allenatore, e lo vediamo,
2: chi,
3: no?
2: Perché chi è che millanta?
3: No, nel senso, cioè è inutile stare
2: no,
3: a
2: certo,
3: dire l'allenatore
2: momento,
3: sarà
2: francamente,
3: questo.
2: Le certezze non sembra avere
3: esatto,
2: nessuno, diciamoci
3: esatto,
2: la verità.
3: Perché la società è molto chiusa su questo sì, aspetto, un po' per rispetto di Vanoli, con cui devono ancora mettersi a tavolino, perché comunque in qualche modo no, ti devi o dire addio o meno. Che sia un'opzione lo stesso Vanoli mi sembra anche normale, no? Che lo prendano in considerazione per il futuro.
2: Sì, sì.
3: Però poi appunto devi anche metterti a tavolino e trovarti sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Allora, intanto arrivano tanti messaggi su questo tema, perché inevitabilmente ci si aspetta che possa essere messo un punto fermo da
3: certo,
2: parte della Fiorentina. Oltretutto la salvezza matematica per la Fiorentina è arrivata ormai da più di 10 giorni, se non da 2 settimane, quindi ci si aspettava probabilmente che una volta raggiunta la salvezza potesse essere fatta chiarezza anche sul nome dell'allenatore, o insomma anche sulla direzione in cui si intendeva andare da parte della Fiorentina. Invece si rimane ancora nel dubbio, Vanoli,
3: anche perché, appunto,
2: Vanoli sì, Vanoli no, un altro
3: se
2: allenatore.
3: Tu provavi a chiedere prima, loro cioè, ovviamente diceva no, prima bisogna, ora non è aria, cioè ora bisogna, noi siamo concentrati sulla salvezza, non si può né parlare del futuro dei giocatori né del né dell'allenatore, però ovviamente no, e quindi una volta raggiunta la salvezza, per noi, soprattutto per noi media, ma anche per i tifosi, era normale che venisse fatta chiarezza. Io dico di non avere fretta, nel senso che comunque sì, domenica finisce la stagione per tutte le squadre, perché poi in Italia non
2: certo,
3: ci saranno.
2: Però poi insomma all'inizio della prossima settimana mi aspetto
3: esatto,
2: che
3: mi aspetto,
2: si sappia
3: sì, sì,
2: se
3: sì,
2: ci sarà Vanoli o se ci sarà.
3: Io ripeto, c'è questa opzione per cui loro, forti di questa opzione, non tagliano ancora i ponti con Vanoli, e allo stesso tempo non la esercitano.
2: Sì. Però ecco la riflessione
3: che mi sento di fare
2: leggendo i vari messaggi, ascoltando sì, un po' la gente, che se fino a un mesetto fa c'era un no abbastanza sì, netto nei confronti di Vanoli,
3: arrivederci,
2: in questi
3: grazie,
2: ultimi tempi sta emergendo il partito di coloro che comunque tutto sommato Vanoli lo terrebbe. Leggo ad esempio un messaggio di Fabrizio che scrive: se devo cambiare un allenatore che in mezzo a 1000 problemi e difficoltà ci ha salvato con largo anticipo per prendere Grosso o De Rossi, mi tengo 1000 volte Vanoli. Insomma, c'è la convinzione che magari Vanoli, pur non avendo regalato alla Fiorentina ai tifosi un gioco brillante, convincente, possa avere già chiara la situazione, possa quindi indicare alla società dove metter mano, insomma possa avere già anche una situazione ben precisa davanti agli occhi su quella che è su quello che è l'intervento generale da fare sulla squadra, insomma, e quindi magari potrebbe essere avanti nel lavoro, più avanti nel lavoro rispetto ad altri allenatori che invece arriverebbero qui, dovrebbero non dico ambientarsi, ma insomma conoscere, dovrebbero capire, quindi da questo punto di vista magari Vanoli potrebbe avere un vantaggio non da poco rispetto agli altri.
3: Ma secondo me comunque cioè con questa rosa Vanoli ha fatto il massimo,
2: sì,
3: no? Mi sembra.
2: Sì.
3: bisogna ripartire con lui, non lo so, e per me ci sarebbe bisogno di una boccata d'aria fresca, ma lo dico, tutto il rispetto
2: però dice il nostro ascoltatore
3: Vanoli.
2: E non è il solo a portare avanti questo tipo di ragionamento, se devo prendere Grosso Ponte Rossi allora mi tengo Vanoli, so, perché non vedo il salto
3: dicendo,
2: di qualità, dice il nostro ascoltatore,
3: sto dicendo che Grosso è proprio l'alternativa che non accende la fantasia, sì. Però ragazzi, non bisogna stare a accendere la fantasia, bisogna anche vedere che tipo di gioco fa il nuovo allenatore, che può portare nella rosa della Fiorentina all'allenatore. Altrimenti abbiamo visto, c'è differenza tra allenatore e allenatore, no?
2: Sì.
3: Quando se mi sentisse, chi è che sostiene che l'allenatore non conta più di tanto? Ora mi sono anche dimenticata
2: dei nostri
3: opinionisti. Sì. Ma non è così, evidentemente, no? C'è chi aveva preso questo gruppo e l'ha portati a 65 punti, ci siamo anche lamentati che in certi momenti non abbia sfruttato bene i risultati e le possibilità. Io sono anche tra quelle persone.
2: Ci sono tanti altri aspetti da considerare, la grande stagione di Ken, l'elemento fortuna, perché c'è stato anche quello, insomma, tutto ha funzionato alla perfezione. Infatti, un De Gea strepitoso,
3: certo.
2: Un centrocampo che per buona parte ha funzionato alla perfezione, tanti incastri che sono andati sto parlando della prima parte della stagione,
3: sì sì, ma il centrocampo comunque poi ha avuto
2: però in quella prima parte cioè chi è che avrebbe scommesso su Cataldi un rendimento così importante
3: si è fatto male, ha mancato due mesi
2: sto parlando della prima parte,
3: ho capito, ma qualche merito lo vorrei dare anche al manico, cioè non sono solo i giocatori,
2: però,
3: è lui che
2: allora
3: funzionare
2: Palladino,
3: a mio avviso,
2: che ha fatto un discreto lavoro all'Atalanta, nel momento in cui è arrivata all'Atalanta doveva portarla quantomeno in Europa League, invece è andata a fatica in Conference.
3: Sì, ma non ho capito perché Vanoli lo stiamo incensando, ma lo faccio anche io perché nessuno
2: sta dando dei meriti,
3: perché io gli sto
2: dicendo è un fenomeno.
3: Esatto, ma se li dai a Vanoli perché non li devi dare a Palladino che ha preso l'Atalanta? Ma non sto giustificando o tirando la volata a un Palladino bis, sia ben inteso, anzi io non sono rimasta neanche in buoni rapporti con l'allenatore, quindi il mio è un discorso che anche lui ha preso una squadra depressa dall'esperienza Juric e comunque l'ha portata e l'ha mantenuta in Europa. Se hanno cambiato, dei problemi c'erano, no? Poi c'erano anche con a gennaio, insomma, sono stati fatti anche dei cambi, sono andati via dei giocatori, per cui si era fatto male Scamacca, insomma ci sono delle giustificazioni anche per Palladino, così come per Vanoli, ripeto, è che l'Atalanta cambia e la Fiorentina perché non dovrebbe cambiare? Cioè,
2: no, certo.
3: Nel senso che sono dei cambi che ci stanno dopo un'annata sofferta, senza togliere i meriti a chi questa annata l'ha portata avanti e l'ha conclusa nel migliore, insomma è una parola grossa, però con l'obiettivo, che l'unico obiettivo che poi alla fine era rimasto, cioè la salvezza.
2: Un po' di messaggi perché ce ne sono tanti, così diamo spazio ai nostri ascoltatori. 3487539333 Sergio Dall'Elba vuole un mio parere, dice: lo terresti Vanoli o no? Per me sia una decisione totale di Parati, ci va data fiducia. Se invece decide su qualcun altro è un errore, se invece decide qualcun altro è un errore madornale. Io mi aspetto che Parati ci punti su un altro allenatore, perché comunque Vanoli non è stata la sua scelta, Vanoli se lo è trovato, al di là dei meriti di Vanoli vorrei vedere la scelta ai Paratici, perché poi insomma se si deve aprire una nuova era vorrei vedere un altro allenatore diverso da Vanoli, senza nulla togliere al valore di Vanoli, che ha portato la Fiorentina alla salvezza, che ha preso la Fiorentina a novembre quando aveva tantissime difficoltà, a metà dicembre non era arrivata nessuna vittoria, insomma tutto quello che abbiamo detto di positivo su Vanoli lo confermiamo, vorrei vedere, visto che bisogna voltare pagina, un altro allenatore scelto direttamente da Fabio Paratici.
3: Ma guarda che poi Vanoli, cioè noi stiamo ponendo dei dubbi, no? Dei dubbi, ma perché abbiamo sofferto insieme a lui tutto l'anno, quindi è un modo di voltargli le spalle, ma non perché non pensiamo che abbia fatto bene, ma perché vogliamo una nuova esperienza, un nuovo ciclo.
2: Certo.
3: E lo stesso lui però all'esterno è molto più apprezzato di quanto lo facciamo noi.